0: che faccia, che venga lì e mi metta a gridare che state buttando una famiglia per strada.
1: Lui è mio figlio Raul.
2: Figliastro.
1: Ecco, la polizia ha preso una bambina stamattina. Non so se hanno portato la bambina in un centro, se hanno arrestato la madre.
3: Le potrebbero togliere l'affidamento, devo assolutamente vederla.
1: Andiamocene prima che vengano.
0: Che mi cacci, questa è la mia casa.
4: Che una bambina di 7 anni venga a scuola da sola non è normale.
1: Tu faresti la stessa cosa.
2: Non mi rovino la vita per nessuno.
1: Non lo fai se non ti ci trovi, ma se lo vedi sei coinvolto. Il problema è quando fai finta di non vedere.
0: Tutto quello che ho fatto è sbagliato.
5: Tu non hai fatto niente di sbagliato. Li fermeremo.
2: Vai in giro promettendo a chiunque che gli sistemerai la vita, a chiunque!
5: Io lavoro. Mantengo questa famiglia e tu mi hai lasciata sola.
2: Ma è lei!
1: Sicuro?
2: Sicuro!
6: È finita, abbiamo perso.
0: Io non ho perso ancora.
7: Questo dunque è il film Tutto in un giorno, che di fatto è un po' la, se vogliamo, è il titolo replicato ma cambiato di Tutto in una notte, che però era una commedia degli anni Ottanta, che non so se ricordate, ma che aveva avuto un grandissimo successo e tra l'altro aveva una storia totalmente diversa. Evidentemente la distribuzione italiana ha deciso di fare un qualcosa di che evocasse quello, magari sperando che la gente ci cascasse. In realtà il film, dicevo, è totalmente diverso, è Tutto in una notte. Tra l'altro era un film con Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer ed era un film di John Landis dell'epoca. Allora, torniamo invece ai film sul lavoro. Andiamo adesso a Lo stagista inaspettato. Qui siamo dalle parti della commedia, ma fino a un certo punto. Il film è diretto da Nancy Meyers e vede il protagonista Ben Whittaker, che nel film è Robert De Niro. Diciamo che lui è un pensionato settantenne annoiato e vedovo, e un giorno l'uomo scopre che un'azienda di Brooklyn vende abbigliamento online, indice una selezione di stagisti senior alla quale decide di presentarsi. E lui, dopo aver superato brillantemente il colloquio ed essere stato anche assunto, viene assegnato le dipendenze di Jules Austin, che sarebbe nel film Anne Hathaway, la quale è tra l'altro la fondatrice della compagnia. Però la donna è impegnata a pieno ritmo nella gestione della società e che controlla in modo quasi maniacale, e quindi ha poco tempo da dedicare al nuovo stagista. Però Ben, cioè Robert De Niro, ci sa fare, ha dalla sua parte l'esperienza, ha la saggezza tipica degli uomini della sua età. E quindi lui cosa fa? In poco tempo si fa apprezzare da tutti i suoi giovani colleghi, si guadagna anche la stima di, appunto, Jules, quindi di Anne Hathaway, e costruendo con lei anche un legame di amicizia molto forte, un rapporto sul quale la donna farà affidamento nei momenti difficili, quando la vita la metterà davanti a scelte importanti. Prima l'ipotesi di dover assumere un manager aziendale che gestisca la sua società, poi la scoperta amara di un marito, Anders Holm, che insoddisfatto, diciamo, del suo ruolo, così come possiamo dire, di casalingo, la tradisce con un'altra donna, un vero classico. E poi, dopo un viaggio di lavoro a San Francisco, con Ben, Jules prenderà una delle decisioni più importanti della sua vita, che ovviamente non vi svelo perché altrimenti poi che cosa vedete. Andiamo a sentire una sequenza dello stagista inaspettato, dove Robert De Niro si presenta.
8: E così eccomi qua a offrirmi come uno dei vostri stagisti, perché più ci penso e più questa idea mi sembra eccezionale. Mi piace l'idea di un posto dove andare ogni giorno. Voglio i contatti, l'entusiasmo, voglio avere stimoli e credo che voglia sentirmi utile. La parte tecnica ci metterò un po' a capirla. Ho chiamato il mio nipotino di 9 anni per sapere che cos'è una chiavetta USB. Ma so che ci riuscirò. Inoltre, ho lavorato per la stessa azienda per tutta la vita. Sono leale, affidabile e so affrontare una crisi. E mi piace che siate qui a Brooklyn. Io ci ho vissuto tutta la vita e adesso non mi sento abbastanza fico per Brooklyn, quindi lo stage mi può aiutare. Ho letto che i musicisti non vanno in pensione, smettono quando non hanno più musica dentro. Beh, io ho ancora musica in me.
7: Questa dunque è la sequenza di Robert De Niro, evidentemente una commedia. Diciamo che gli americani hanno purtroppo preso la piega negli ultimi 20 anni di fare commedie un po' troppo fabbricate, quindi preformate. Io ricordo che ci sono state tante commedie degli anni 60, 70, 80 meravigliose, sfaccettate, divertenti, con sceneggiature meravigliose. Oggi vengono fatte prodotti di marketing con impostazioni che sono un po' basate su concetti algoritmici e con sceneggiature onestamente un po' povere, sterili, e dove tutti i personaggi sono caratterizzati da, appunto, sono più caricaturali di quanto non dovrebbero essere. Non c'è nulla di realistico, per carità, non vogliamo dei film necessariamente alla francese, che sono i maestri in questo, ma santo cielo, almeno un po' più di spessore nei personaggi non sarebbe male. Lo dico non tanto per Lo stagino inaspettato, che però è un film con la chiara volontà di piacere un po' a tutti, famiglie e persone comprese. Però il cinema americano ci aveva abituato fino a 20 anni fa ad essere un po' più articolato e complesso. Oggi non è più così, purtroppo. Andiamo invece ad un altro film che è Le Capitale, ed è un film francese di cui vi racconto soltanto la storia perché purtroppo non è uscito in italiano. È la storia di un banchiere francese, appunto, che viene promosso a sorpresa CEO di una grande banca internazionale e si trova a dover scegliere tra la sua coscienza e le richieste dei fondi speculativi americani che vogliono licenziamenti di massa. Questo è un film di Costa Gavras che trasforma il mondo della finanza in un thriller morale sul capitalismo contemporaneo. E tra l'altro, quando girò questo film, Costa Gavras aveva già 79 anni e aveva tratto il film da un romanzo di Stéphane Osmond. Il personaggio del CEO è ispirato a figure reali del capitalismo finanziario europeo degli anni 2000. Il film, tra l'altro, uscì un anno dopo la crisi del debito greco. Adesso invece andiamo ad ascoltare un altro film, che è Il Capitale Umano, un film di Paolo Virzì che segue le vicende di un gruppo di persone in cui le vite si intrecciano a partire da un incidente stradale dove resta coinvolto un cameriere. E tutto ha inizio una sera quando un uomo su una bicicletta viene investito da un SUV mentre sta tornando a casa dopo aver lavorato a un evento in una scuola privata. E attorno a questo episodio ruotano le vite di Dino Ossola, che nel film è Fabrizio Bentivoglio, che è un agente immobiliare separato. Serena Ossola, nel film Tilde Joly, sua figlia, che poi frequenta un istituto scolastico anche piuttosto prestigioso, che diciamo poco si addice alla classe sociale della sua famiglia. Carla Bernaschi, che nel film è Valeria Bruni Tedeschi, è una donna benestante ma insoddisfatta del suo matrimonio, e con tutte queste vicende che si snodano a partire da 6 mesi prima dell'incidente. E nel frattempo la polizia comincia ad indagare e tutte le prove sembrano portare ad un colpevole. E allora andiamo a sentire proprio l'estratto di Il Capitale Umano.
9: Comunque bisogna capire qui cosa intendiamo con sperimentale.
10: Non so, nelle bozze ho provato a riferirmi a anche esperienze nuove, come la Raffaella Sanzio.
9: Raffaello Sanzio. Il loro Amleto è del 1992, poi.
11: Amica mia, noi tutti qua siamo dei lettori appassionati delle tue severe recensioni sulla prealpina.
10: Veramente appassionati.
11: Ci chiedevamo, ma c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che ti interessa, che apprezzi? Così magari ne teniamo conto, no?
9: Cosa apprezzo io? Chiede il professor Russomanno qui. Niente. Il teatro è morto. Credo che questo sia chiaro a tutti, no?
10: Eh sì, infatti un po' è vero.
11: Buono a sapersi, visto che perdo ancora tempo a insegnarlo nei miei corsi.
10: Se no ci sarebbe il teatro danza. Beh,
12: scusate se interrompo questa discussione fra intellettuali. Sarà che io sono una persona terra a terra, forse, ma secondo me la gente che lavora è stanca, va bene? È stanca di cose che non si capisce e che fa venire il mal di testa.
10: E ora la gente la sera è stanca.
12: Ecco, allora, come amministrazione, noi crediamo che bisogna valorizzare quelle che sono le tradizioni locali. Abbiamo qui così il coro, qui in Valcuvi abbiamo un coro di voci padane valido, molto valido, che secondo me meriterebbe anche la serata inaugurale. Come è chiamata? Derrière?
10: No, per
12: premier. Io dico questo, poi dopo voi fate come volete, per favore.
9: My God.
10: Che dite, faccio portare del tè, del caffè? Biscottini.
7: Questa dunque è la sequenza del Capitale Umano, che è un film che così esplora la valutazione un po' economica della vita e del lavoro in questa ricca provincia del Nord Italia. Ed è un film che è basato sul romanzo di Stephen Hamilton e che appunto svela questa dinamica di queste due famiglie, ed è un film che consiglio a tutti perché è un altro film di Virzì davvero centrato, perfetto, sotto molti punti di vista. Adesso ascoltiamo una canzone di John Lennon dedicata al tema del lavoro e poi torniamo con voi.

Sempre qui su Giornale Radio, dopo questo pezzo meraviglioso e anche celebre di John Lennon, e adesso invece andiamo a parlare di un altro film che credo che quasi tutti conoscano, nel senso che è stato un film che ha avuto un successo enorme quando uscì al cinema e per tanti anni, per almeno 10 anni di questo film si è parlato molto. Sto parlando di Full Monty. Squattrinati organizzati era il sottotitolo terrificante italiano, ma Full Monty è rimasto nella testa di tutti anche perché il titolo era oggettivamente molto divertente. Un film di Peter Cattaneo che vedeva Robert Carlyle all'epoca molto famoso, Mark Eddy, Steve Wiesen, Hugo Spear, e poi c'è ancora William Snape, tutti attori inglesi molto noti, magari meno noti da noi in Italia, ma ad ogni modo con una storia che ha fatto il giro del mondo. Tra l'altro l'espressione inglese preesistente The Full Monty ha un'etimologia incerta, ma comunque diciamo che significa la totalità, e in particolare con riferimento alla totale nudità, ed è stata resa un po' più popolare dal film, anche perché c'è una sequenza in cui adesso vi spiego per quale motivo si tratta di questo tipo di titolo. Perché siamo nella Sheffield degli anni 90, con 6 operai siderurgici che sono disoccupati dopo la chiusura delle acciaierie. E quindi cosa fanno? Non sanno come fare per guadagnarsi da vivere. Decidono di formare un gruppo di spogliarellisti. E quindi, anche in modo scanzonato, il film ovviamente usa la commedia per raccontare la devastazione della deindustrializzazione britannica thatcheriana e la ricerca di dignità nel lavoro che non c'è più. Tanto più che poi, più avanti, sentiremo un altro film inglese che, come dire, ringrazia sarcasticamente la signora Thatcher. Il film dicevo ha avuto un grande successo perché naturalmente racconta la vita e la professione in crisi in un modo anche ironico, ma c'entra molto bene il punto.

0: ero professionista, ma per fare questo, voi sapete che gli attori dovevano prepararsi, e quindi non immagino cosa abbia fatto per cercare di imitare al meglio i veri spogliarellisti. La colonna sonora con Hot Stuff di Donna Summer vinse tra l'altro il BAFTA, e quindi anche questa era un'occasione proprio per sentire la canzone che più avanti ascolteremo. Tanto una puntata sul lavoro la dedicheremo sicuramente ancora qui con Soul Kitchen. Adesso andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Full Monty.
1: Allora, lei è il signor Cavallo?
2: Cavallo e basta.
1: Già, beh, solo un momento, signor Cavallo, i miei colleghi della commissione. Chiedigli perché si chiama Cavallo.
3: Chiediglielo tu, scemo. Certo non sarà perché corri all'ippodromo, no?
2: Sì, complimenti vivissimi. Ma a che serve avere una gran mazza se hai bisogno di un crick per tirarla su? Insomma, quello avrà minimo 50 anni.
1: Allora, Cavallo, che sai fare?
2: Non lo so. Vediamo, c'è il bump, lo stomp, il bustop. I miei giorni della breakdance li ho sotterrati da un pezzo, ma c'è sempre il funky chicken.
4: Questa sì che è musica.
0: Di nuovo insieme, quindi, dopo questo pezzo di Full Monty, adesso veniamo all'ultimo film del blocco e veniamo adesso a Daniel Blake, che allora racconta la vicenda di un falegname qua vicino alla sessantina, con problemi cardiaci, e che perde il lavoro e si scontra con un po' quello che è il labirinto burocratico del welfare britannico. Moduli online che non sa compilare, appuntamenti persi per tecnicismi, assistenti sociali, diciamo così, impotenti. Il film è un atto d'accusa contro un sistema che umilia invece di aiutare. Questo è un altro dei film di Ken Loach meravigliosi, poi ne sentiremo anche più tardi altri nell'ultima parte di Soul Kitchen, ma Daniel Blake è certamente uno dei film più iconici che ha fatto Ken Loach, che per questo film vinse la Palma d'Oro, la Palma d'Oro a Cannes a 80 anni. Il protagonista Dave Jones era un comico, tra l'altro stand-up, di quelli che fanno stand-up comedian, non quindi un attore professionista. Il film scatenò un dibattito parlamentare nel Regno Unito sul Universal Credit, e Loach lo definì un film di fiction che però racconta la verità. Ascoltiamo l'estratto di Daniel Blake.
5: La dichiarazione di intenti del richiedente deve impegnarsi a occupare 35 ore alla settimana nella ricerca del lavoro. Lei può cercarlo tramite giornali, con delle agenzie o anche online con il sito Universal Job Match. Basta che inserisca i suoi dati, ma dovrà sempre provare le ore che ha impegnato nella ricerca.
6: Il mio medico ha detto che al lavoro non ci dovrei ancora tornare.
5: Allora dovrebbe fare domanda per avere l'indennità di malattia.
6: L'ho fatta, ma sono stato respinto da una ciarlatana e ora vorrei fare ricorso.
5: D'accordo, è una sua scelta, signor Blake.
6: No, non è una mia scelta. Non ho altra fonte di reddito.
5: Vuole mettere una firma su questo modulo o non vuole? Basta che firmi qua sotto. La data posso metterla io dopo. Grazie. Allora, posso dare un'occhiata al suo curriculum?
6: Curriculum?
5: Lei ancora non ha capito, vero signor Blake? Questo è un contratto firmato fra lei e lo Stato.
6: No, è lei che non capisce.
5: Senta,
6: non vedo l'ora di poter tornare al lavoro. Se il medico non mi dice che...
5: Se lei non vede l'ora di tornare al lavoro, ha bisogno di un curriculum vitae aggiornato che le dia una mano a cercarselo quel lavoro. Ora, ascolti quello che le dico. C'è un workshop sul curriculum a cui vorrei che lei partecipasse. Ed è sabato mattina alle 9.
6: No, grazie, me la caverò da solo.
5: No, signor Blake. Questa è una disposizione ufficiale. Lei dovrà andare se vuole procedere con la sua domanda per ottenere il sussidio.
6: Se non vado, che succede?
5: Succede che verrebbe segnalato per una sanzione.
0: Questa è la sequenza del film, sotto certi punti di vista anche persino inquietante. Chiudiamo il terzo blocco di Soul Kitchen dedicato al tema del lavoro, tra poco l'ultima parte con tanti grandi film. Rimanete con noi qui su Giornale Radio.
7: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
8: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più.

0: Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
1: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
0: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 2 e 22 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
5: Di nuovo insieme per l'ultima parte di Soul Kitchen dedicato al cinema e il tema del lavoro. Tanti film ancora da ascoltare e io vorrei partire da il più grande, il più importante regista dedicato al tema del lavoro. Un uomo che ha dedicato l'intera attività registica fondamentalmente a questo tema e che è diventato un punto di riferimento. Sto parlando appunto di Ken Loach. L'abbiamo ascoltato prima con un film come Daniel Blake, continuiamo adesso con il film forse più noto, più importante che ha fatto, che è Piovono pietre, o meglio quello che lo ha decisamente o definitivamente lanciato nel firmamento. Il film deriva da un proverbio inglese: quando piove sui poveri piovono pietre. E è un proverbio inglese naturalmente ed è ambientato a Manchester. Dunque questo film è la storia di un disoccupato, Bob, che improvvisa gli espedienti più vari per vivere, come rubare una pecora per esempio da macellare per vendere la carne o rubare le zolle erbose di un esclusivo club di golf, e dovrà quindi alla fine ricorrere al prestito di un usuraio per comprare il vestito della prima comunione alla figlia, ma sarà involontariamente responsabile della morte dello strozzino e anche assolto da padre Barry. E la sequenza in cui lui si confessa e parla con il prete è proprio quella che vi stiamo proponendo, e allora andiamo ad ascoltare.
6: Allora è ancora lì, nella macchina?
7: E per quanto ne so, sì.
6: Nessun altro sa dell'incidente?
7: No.
6: Solo noi?
7: Sì.
6: Cosa hai deciso di fare, Bob?
7: Di andare alla polizia, cos'altro posso fare? Ma non voglio che vadano loro a raccontarlo ad Anne e Colin. Voglio che sia lei a farlo, padre, la prego. Voglio che lo faccia lei, perché io non posso, non posso.
6: Perché dovresti?
7: Cosa?
6: Dirlo a Dan.
7: Tansy è morto.
6: Fregatene di Tansy. Forse Dio avrà pietà della sua anima, no. Non l'hai ucciso tu.
7: No, è stato un incidente.
6: Sì, è stato un incidente. Allora perché sacrificare la tua libertà e la felicità della tua famiglia? C'è tanta gente in questo quartiere che riuscirà a dormire più tranquilla perché lui non c'è più.
7: Avevano paura di lui, avevano paura.
6: Tu sei venuto da me per un consiglio e un aiuto. Stai lontano dalla polizia. Va a casa e prega per l'anima indegna di Tansy. Non dire niente a Anne e a nessun altro. La prima cosa da fare è liberarci di questa roba. Tu non sei un uomo cattivo, Bob. La gente come te ha fame di giustizia. E nel nome di Cristo, che è il pane della vita, tu te la meriti.
5: Questo è un film del 1993 e diciamo che 30 anni dopo poi aveva girato tanti altri film nel frattempo, ma nel 30 anni dopo ha girato un altro film meraviglioso che è The Old Oak, che è un film che è stato anche sceneggiato da Paul Leverty e che racconta delle vicende che hanno luogo nel 2016 in un ex villaggio minerario della contea di Durham nel nord-est dell'Inghilterra, dopo la chiusura della locale miniera in seguito allo sciopero dei minatori del 1984, e molte abitazioni sono rimaste vuote. Per questo motivo il villaggio diviene luogo di accoglienza per rifugiati siriani in fuga dalla guerra civile. E Yara, che è una giovane donna siriana recentemente arrivata nel paese, stringe amicizia con Ballantyne, il proprietario dell'Old Dock, l'ultimo pub rimasto in attività nella comunità. I due intraprendono un progetto comune che vuole rafforzare un po' quella che è la coesione sociale, cioè allestire una mensa popolare nella sala sul retro del pub. Però l'iniziativa suscita il risentimento di alcuni avventori abituali, contrari alla presenza dei rifugiati, irritati dal fatto che Ballantyne abbia in precedenza negato loro l'utilizzo dello stesso spazio per un evento una tantum dai toni potenzialmente ostili agli stranieri. Quando si diffonde la notizia che il padre di Yara è stato ucciso in Siria, la comunità locale, nonostante le tensioni, si riunisce per esprimere cordoglio e sostegno alla famiglia, segnando un momento di solidarietà collettiva e magari anche una svolta. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di The Old Oak.
8: Per voi? Perché gli arriva tutta quella roba?
9: Hanno perso tutto, fuggono dalla guerra.
10: Cancellala quella foto!
9: Mi dispiace per quello che hanno fatto. Non mi sorprende se senti le cose che dicono al pub. Questa qui è diventata una discarica.
10: Abbiamo passato tutta la vita in questo paese e dovremmo dividerlo con quelli là, ma chi li conosce?
8: Grazie per la sua gentilezza al nostro arrivo. L'ho apprezzata molto. Mi chiamo Yara, piacere. Il suo nome?
9: Tommy Joe Ballantyne.
8: Quando ero piccola, volevo fare la fotografa e girare il mondo.
9: Se hai un momento, vieni con me giù al pub.
8: Quando mangi insieme, resti insieme.
9: Me lo diceva mia madre.
11: Qui è tutto chiuso. Pure la scuola è andata.
8: Andiamo di male in peggio, vero? Immagina tutte le famiglie che si mischiano e mangiano insieme. Quando mangi insieme, resti insieme.
9: The Old Oak ci serve.
12: È diventato un campo profughi.
9: Sta attento a come parli.
11: Stai fermo!
9: Non è beneficenza, è solidarietà. Siamo noi che facciamo qualcosa insieme.
8: Ci vuole forza per costruire qualcosa di bello.
5: Questo dunque di Old Oak di Ken Loach, e che tra l'altro è un film recentissimo di 3 anni fa. Veniamo adesso ad un altro film, sto parlando di Grazie signora Thatcher. Ve l'avevo già anticipato prima che avremmo parlato di questo film del 1996 di Mark Herman, con protagonisti Ewan McGregor e Pete Postlethwaite. E il film si svolge nel 1989 in Inghilterra, nella regione dello Yorkshire, con un'ondata di chiusura delle miniere che produce effetti devastanti tra le persone e le famiglie dei piccoli centri. Una storia che tutto sommato avete appena ascoltato in qualche modo. E la Grimley Colliery Band, dove suonano molti minatori, ha una tradizione davvero centenaria, diventa un po' il baluardo della comunità, come dire, la musica diventa un po' il punto di riferimento. C'è un leader che è Danny, che è un minatore in pensione, di fatto Pete Postlethwaite, e che ne ha fatto una ragione di vita. E molti dei componenti ormai disoccupati non riescono a condividere questo entusiasmo e pensano di abbandonare. Un giorno torna in paese una ragazza, Gloria, nipote di Danny, ed è anche il primo amore di Andy, uno dei musicisti. Gloria si unisce alla banda e tra tutti torna l'entusiasmo. Il film, Grazie signora Thatcher, ha questa sequenza che andiamo ad ascoltare.
13: Ognuna delle persone alle mie spalle vi direbbe che quella coppa significa per me più di qualunque altra cosa al mondo. Ma sbaglierebbe. La verità è che io credevo contasse. Credevo che la musica contasse. Ma non contano niente. Niente in confronto a quanto contano le persone. Che abbiamo vinto questa coppa è insignificante per l'opinione pubblica. Ma il fatto che ora noi la rifiutiamo, perché è questo che facciamo, diventa immediatamente una notizia. Come potete ben vedere. Così almeno non dovrò parlare solo con me stesso. Perché nel corso degli ultimi 10 anni questo maledetto governo ha sistematicamente distrutto un'intera industria. La nostra industria. E non solo la nostra industria. Le nostre comunità, le nostre famiglie, le nostre vite. Tutto nel nome del progresso e per pochi soldi pidocchiosi. E voglio dirvi un'altra cosa che forse non sapete, ma 15 giorni fa la miniera di questa banda è stata chiusa. Altre 1000 persone hanno perso il lavoro. E non solo questo. Molti hanno perduto la volontà di vincere già da un po'. Qualcuno ha persino perso la volontà di lottare. Ma quando si arriva a perdere la volontà di vivere, di respirare, il punto è che se loro fossero foche o balene sareste tutti indignati, ma loro non lo sono, no? Purtroppo no. Loro sono solo normalissimi, comunissimi esseri umani, gente per bene a cui non è rimasta neanche una dannatissima oncia di speranza. Oh sì, sono capaci di suonare qualche bel motivetto, ma a chi interessa, dopo tutto?

0: Ora porterò i miei ragazzi per la città a festeggiare. Grazie.
1: Segue un applauso intimidito, poi pian piano scrosciante, perché il discorso di Pete Postlethwaite è un discorso amaro che naturalmente coinvolge il pubblico, convinto che invece fa di sentire un discorso particolarmente entusiasta. Invece non sarà così, come avete appena sentito, con motivazioni che sono poi più che ragionevoli. Andiamo invece adesso ad ascoltare una canzone, e che è l'ultima del nostro turno, quindi in questo caso di questa puntata così speciale dedicata al tema del lavoro. La prendiamo da un film intitolato A proposito di Davis, in questo caso un pezzo meraviglioso di Marcus Mumford e Oscar Isaac. Andiamo a sentire.

0: insieme. Allora, da Marcus Mumford e Oscar Isaac veniamo adesso ancora ad altri film dedicati al tema del lavoro. Una commedia che tutti conoscete e che è appena uscita, adesso c'è stata la seconda edizione, il remake, anzi il seguito, chiedo scusa, il sequel, che è Il Diavolo Veste Prada, e che racconta la storia di come Andrea Sachs, una laureata ambiziosa, diventa assistente di Miranda Presley, editor di una rivista di moda che trasforma i collaboratori in strumenti usa e getta, una commedia sulla tossicità del lavoro ad alta pressione e con una Meryl Streep che tra l'altro fu la protagonista indimenticabile, con Anne Hathaway che recitò in modo magnifico la parte anche della sorpresa laureata che entrava in questo mondo e che poi riusciva in qualche modo a fare in modo di diventare anche parte stessa, ma senza perdere la propria umanità, la propria identità all'interno di un mondo così disonesto umanamente. Ma Il Diavolo Veste Prada racconta appunto di performance come Meryl Streep, che per esempio per interpretare Miranda Priestley abbassò la voce invece di alzarla per il personaggio e disse che il vero potere non ha bisogno di urlare. Anne Hathaway venne scelta dopo che molte attrici rifiutarono il ruolo, tra l'altro, e il personaggio di Miranda Priestley è ispirato a Anne Wintour, che ha sempre smentito la cosa. E il film incassò 326 milioni con un budget di 35, praticamente 10 volte tanto. Andiamo a sentire qui la sequenza del colloquio che c'è tra Anne Hathaway e appunto la Priestley. Sentiamo.
1: Chi sei?
2: Mi chiamo Andy Sachs. Mi sono laureata da poco alla Northwestern University.
1: E che cosa ci fai qui?
2: Penso di avere le capacità per lavorare come sua assistente. E sì, sono venuta a New York per fare la giornalista e ho mandato lettere da tutte le parti. Finalmente sono stata chiamata dalla Elias Clark, ho incontrato Sherry alle risorse umane e praticamente ho Auto Universe.
1: Quindi tu non leggi Runway?
2: No.
1: E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me?
2: No.
1: E non hai la minima idea dello stile e del senso della moda?
2: Penso che dipenda da quello che uno...
1: No. Non era una domanda.
2: Ah. Sono stata direttrice del Daily Northwestern. Ho anche vinto un concorso nazionale per giornalisti universitari con la mia indagine sul sindacato dei portieri che denunciava lo sfruttamento. Sì, d'accordo, è vero. Ha ragione, io non c'entro niente qui. Non sono magra, non sono super chic e non capisco molto di moda, ma sono sveglia. Imparo molto presto e lavorerò con...
3: Allora, ho l'esclusiva di cavalli per Gwyneth, ma il problema è che con quel gigantesco copricapo di piume che indossa sembra che sia appena scesa dal palcoscenico del Moulin Rouge.
2: Mm-hmm. Grazie del tempo che mi ha dedicato.
3: Si può sapere chi è quel caso umano? È per un servizio prima e dopo la cura di cui non sono al corrente.
0: Questa è quella sequenza di Diavolo Veste Prada. E adesso, dicevo, è uscito il seguito ed è un film che ha fatto epoca, esce con un certo ritardo, ma ha avuto davvero un grandissimo successo. Molti avevano voglia di rivederlo di nuovo in scena. Andiamo ancora a parlare di un altro film, Giovani, Carini e Disoccupati, film del 1994, anche questo un grande successo all'epoca, con l'esordio alla regia di Ben Stiller, che racconta il passaggio all'età adulta della generazione X, film diventato nel tempo anche un'icona della cultura grunge, sia per la filosofia di vita dei personaggi che per il loro abbigliamento e anche per la colonna sonora. La vicenda è quella di quattro amici che, dopo essersi laureati, condividono un appartamento a Houston nel tentativo di iniziare una vita professionale. Una è Lelaine Pray Pierce, che è interpretata da Winona Ryder, che lavora nella produzione televisiva di un talk show che però non la interessa, e contemporaneamente cerca di girare un documentario sulla vita dei coetanei utilizzando come protagonisti i propri inquilini. È una donna, una ragazza inquieta e complicata, fuma troppo, tra le altre cose, ma è anche molto carina. Poi c'è Troy Dreyer, che è Ethan Hawke nel film, bello, il classico bello e dannato, licenziato da 12 datori di lavoro diversi, con il sogno di vivere di sola musica, e scrive canzoni per un gruppo rock in cui canta. Si mostra magari più cinico, ma magari non lo è, in realtà è ferito dalla mancanza di rapporti col padre, malato terminale tra l'altro per un tumore. Troy e Lilaine si amano, però non hanno mai il coraggio di confessarlo. Vicky Miner, che nel film Janine Garofalo ha una vita invece sessualmente molto vivace, ma vive nel terrore di aver contratto l'HIV dopo che uno dei suoi ragazzi di una notte è risultato positivo al virus. Siamo nell'epoca storica in cui è venuto fuori il tema dell'AIDS, quindi il tema era incredibilmente sentito. E nonostante i suoi timori, Vicky si concentra sul lavoro e riesce con soddisfazione ad avere una promozione a manager nel negozio in cui è piegata. Queste sono le tante storie che si intrecciano in questo film, giovani, carini e disoccupati, di cui andiamo a sentire adesso un estratto.
4: Due birre alla spina. E ci mette anche due.
5: Ehi! Oh mio Dio, non sono mai stata tanto felice di vedere qualcuno in tutta la mia vita. Questa giornata è stata bestiale. Questi colloqui di lavoro sono un incubo, Troy. Guarda, la vivisezione è indolore al confronto. Ecco, per esempio, definisci l'ironia?
4: È quando il vero significato è il contrario di quello letterale.
5: Oh mio Dio, ma dove eri quando avevo bisogno di te oggi?
4: Io dovrei andare.
5: Oh, andiamo, non cadono in prescrizione le sanzioni per gli incidenti imbarazzanti?
4: La tua faccia tosta è imbarazzante.
5: Ehi, Troy, rimani con me a fumarti una sigaretta. Io lo so che tu puoi restare con me a fumarti una sigaretta. Io e te, $5 e una buona conversazione. Giusto?
4: Lenny.
5: Troy, non rincasi da qualche giorno, scusa, ma dov'è che dormi?
4: Devo andare.
0: Questa è la sequenza di giovani, carini e disoccupati. Veniamo adesso ad un altro film. Vediamo a due film che vanno a chiudere un po' il ciclo dei film dedicati al tema del lavoro. Stavo parlando di... dovete capire che Vincent Lindon, attore, personalmente il mio attore feticcio, se vogliamo, ha fatto per me il più bel film della mia vita e per cui ovviamente gli sono affezionato anche già solo per questo. Finché di cui un giorno vi parlerò, perché mi piacerebbe fare proprio una puntata in parte dedicata a quello, perché sono dei film meravigliosi e penso che ognuno di voi abbia... diciamo almeno un paio di film, se non molti di più evidentemente, che però siano superiori ad altri. Nel mio caso si tratta della Crisi, che è un film di Colin Serrault del 1992, che a mio modo di vedere è veramente un capolavoro. Ma ciò detto, Vincent Lindon è un attore anche molto bravo, impegnato, con grandi qualità, ed è un attore che ha sempre cercato di fare film interessanti, diversi, coraggiosi, e sicuramente il fatto che abbia scelto il tema del lavoro ne è una perfetta dimostrazione. Il film che vi faccio ascoltare adesso è Un altro mondo, un film diretto da Stéphane Brisé, che racconta la storia di un dirigente d'azienda, Philippe Lemesle, che appunto è Vincent Lindon, che a causa del suo lavoro e anche delle pressioni piuttosto forti che esercita lui stesso sulla sua vita privata, in pratica si sta per separare dalla moglie. E così che le scelte professionali dell'uomo si ripercuotono su tutta la sua famiglia, cambiandone totalmente l'assetto. C'è l'amore tra lui e sua moglie che ormai è logoro, e Philippe è incessantemente incalzato dai suoi superiori, che sono passati dal volerlo come leader a tenerlo come un semplice dirigente esecutore sottoposto ai loro ordini sempre più pressanti. E proprio in questa delicata situazione lavorativa e privata l'uomo si ritrova a dover scegliere in quale direzione dovrà andare, che direzione dovrà prendere la sua vita da questo momento in poi. E quindi che cosa sceglierà? Il lavoro? La famiglia? Non è così scontato. Andiamo ad ascoltare allora un estratto di, o meglio il trailer di, Un altro mondo.
6: Il mio cliente ha accettato il divorzio. Non si può imporgli qualunque cosa. È assolutamente inaccettabile.
7: È lo stesso per la mia cliente. La sua esistenza è diventata un inferno.
8: Lei le ha detto che le ho reso la vita un inferno.
7: Non ho mai firmato perché tu portassi i tuoi problemi a casa. Non mi hai mai detto questo.
8: Mi hanno appena chiesto di fare a meno di 58 persone e tu me ne proponi 30. Ti spiego, se devo sacrificare 58 persone per salvarne 500, sacrifico quelle 58.
9: Mancano 6 settimane all'annuncio ai mercati, quindi penso che abbiate avuto abbastanza tempo, non vi sembra?
10: Come gestire una contraddizione che salterà agli occhi di tutti, ovvero un nuovo piano economico in un contesto in cui lo stabilimento è inattivo.
8: Sollevi una questione alla quale il gruppo non ci ha affatto chiesto né di rispondere né di pensare.
11: Volevo rassicurarvi in merito a vostro figlio. Lo faremo restare qualche giorno qui per capire cos'è successo. Ha insultato il suo professore e lo ha anche minacciato con un compasso.
12: Mi spaventa il futuro perché non so immaginare cosa ne sarà di me.
0: Questo è un altro mondo, film francese, una parte, un estratto del trailer che è piuttosto lungo, quindi lo abbiamo leggermente tagliato, ma devo dire è un film molto molto interessante, molto bello. Io l'ho visto un paio d'anni fa e ne ho un ottimo ricordo, e così come un ottimo ricordo di Risorse Umane, che è l'ultimo film di cui parliamo oggi, un film di Laurent Cantet, e che racconta di un giovane, Frank, che si è laureato a Parigi in economia aziendale e torna nella cittadina dove viveva, in Normandia. E qui lo aspetta uno stage dirigenziale nella fabbrica dove ormai da 30 anni il padre Jean-Claude lavora come operaio. E l'argomento principale è la discussione, è quello della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, periodo storico, se ne parlava molto. Ben accolto dai dirigenti, in particolare dal direttore Rouet, Frank riceve l'incarico di predisporre un questionario sull'applicazione delle 35 ore da sottoporre a tutti i dipendenti. Succede che però che cosa avviene? Che la signora Arnoux, rappresentante dei sindacati, afferma che questa azione è illegale e invita il personale a boicottarla. Ricevuta l'assicurazione sull'uso delle risposte, Frank riesce a farlo distribuire. E una sera Frank si siede per caso al computer di un dirigente, Jean Bonnet, e vede già pronta una lettera di licenziamento da inviare a un certo numero di operai, tra cui suo padre. E qui paradossalmente c'è uno scontro con suo padre, è uno scontro frustrato, rabbioso, che poi culminerà anche in altro. Ma sentite l'estratto così dolente, sentiamo.
13: Non puoi continuare a lavorare tu. Sei licenziato. Licenziato, capito? Ma mi senti? Tu devi venire a scioperare con noi. No, Jean-Claude, basta. Ma non ci senti? Non puoi farti cacciare via così. Non ti importa niente che ci stiamo battendo tutti per te.
14: Ma lasciatemi in pace, non ho mai chiesto niente.
13: Sì,
14: adesso,
13: sì, tu non chiedi mai niente.
15: Jean-Claude, i tuoi figli corrono dei rischi, tu non fai niente. Oh, ti fermi un momento. Ci senti? Ehi, oh! Raccogli, raccogli. Non ti fermerai mai, sei patetico. Mi vergogno di te. Mi vergogno di te, capisci? Mi vergogno di te, ma non è grave. Io mi vergogno da quando ero piccolo. Perché sono tuo figlio. Perché sono il figlio di un operaio. E mi vergogno perché oggi sono uno studente che è il figlio di un operaio.
13: Piano, che dici? Non è niente da vergognarti.
15: È a lui che lo devi dire, perché è lui che me l'ha fatta ingoiare. La vergogna della sua classe. Ti do una bella notizia, papà. Non ti licenziano, ti mandano in pensione. Ma non perché sei stato un buon operaio per 30 anni. È un favore del padrone. Un gesto che ha fatto per me. Perché a me vuole tanto bene. Perché io posso parlare da pari a pari con lui. Questo mi disgusta, questo mi fa schifo.
13: Basta,
15: lo capisci,
13: Frank,
15: che mi fa schifo?
13: Basta, adesso basta, su, io... ti prego.
15: Lo so che è ingiusto, lo so. Lo so che lo dovrei ringraziare. Dovrei ringraziare te e la mamma per quello che avete fatto. Tutti i sacrifici. Ce l'hai fatta. Tuo figlio è dalla parte del padrone. Non sarò mai un operaio. Avrò un lavoro interessante e farò soldi. Avrò delle responsabilità. Avrò il potere. Il potere di parlarti come ti parlo adesso. Il potere di licenziare, se voglio, come ora fanno con te. Ma alla vergogna non sfuggo più, sai.
0: Questo dunque è la sequenza del film con la quale noi chiudiamo, film durissimo evidentemente, Risorse Umane di Laurent Cantet, con il quale, dicevo, chiudiamo l'appuntamento di oggi dedicato al cinema e al lavoro, con tutte le tematiche che abbiamo espresso. Io ringrazio ovviamente Elisa Cabrini in regia, dalla Po De Carlo un saluto, arrivederci e per la prossima settimana rimanete sempre con noi qua su Giornale Radio. Ciao a tutti, a presto.
16: Tutti ne parlano.
17: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
16: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: sono le 3.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e oggi abbiamo una puntata speciale dedicata alla memoria, ma anche ai luoghi oscuri dell'Italia, della nostra storia. Siamo reduci da grandi polemiche sul 25 aprile, divisioni, violenza, insomma è passata una settimana ma non si spegne l'eco del dibattito, e poi abbiamo visto l'attacco a Donald Trump, anche lì dubbi, incertezze. E allora io vorrei riflettere assieme a voi sulla violenza politica, quello che l'ha prodotta in Italia e non solo, anche all'estero, sulle ombre che ci sono ogni volta sugli atti politici violenti. Vedremo due storie differenti ma che per qualche verso si intrecciano: da un lato quella delle Brigate Rosse, dall'altro quella di un super terrorista, Carlos Lo Sciacallo, grande terrorista internazionale. Allora cominciamo con il primo ospite con cui andiamo a raccontare la storia delle Brigate Rosse. Ma che cosa sono state davvero le Brigate Rosse? È un tema antico, se volete, ma molto dibattuto ancora, e secondo me in realtà non è nemmeno così slegato dall'attualità, anzi è un tema profondamente attuale che ci fa capire quali siano ancora oggi le ragioni profonde delle divisioni italiane, di certi odi che scorrono sotto traccia, di certe intolleranze feroci nei confronti del nemico politico. E c'è un libro che secondo me dovrebbe essere letto nelle scuole. Io non sarò mai ministro della cultura, per vostra fortuna, ma se lo fossi lo imporrei come lettura obbligatoria. Lo pubblica Fuori Scena e si intitola Che cosa sono le BR. Lo firma Giovanni Fasanella insieme con Alberto Franceschini, che è stato uno dei fondatori reggiani di Reggio Emilia, tra l'altro la mia città, insomma lì sono evocati dei luoghi che io conosco piuttosto bene. E contiene però, a differenza delle precedenti edizioni, una lunga parte iniziale in cui Giovanni Fasanella racconta la sua esperienza in quegli anni, che io personalmente non conoscevo in maniera così dettagliata. Racconta i suoi esordi di cronista, anche di terrorismo, di indagatore del terrorismo all'unità di Torino, e i rischi che ha corso. A un certo punto è dovuto pure riparare a Roma perché era finito nel mirino delle Brigate Rosse proprio per quello che scriveva sul terrorismo, che non era gradito ai militanti del partito armato. E poi c'è un enorme coraggio, soprattutto dimostrato da chi viene da quella tradizione politica della sinistra italiana, del comunismo italiano. C'è un enorme coraggio nell'indagare le radici di quei movimenti. Allora grazie Giovanni Fasanella di essere con noi oggi, e vorrei partire...
2: Grazie a te.
1: Vorrei partire proprio da questo, Giovanni, dalle radici, no? Io non per tirare la croce addosso a qualcuno, anzi proprio perché tu con grande onestà intellettuale lo scrivi oggi, ma l'hai scritto anche allora, no? Certo. Addirittura prima del famosissimo articolo di Rossana Rossanda che parlava dell'album di famiglia della sinistra. E Alberto Franceschini, in questo documento, Alberto Franceschini che è stato, insomma, era uno piuttosto ruvido ai tempi, no? Ancora prima di entrare nelle BR, lo dice molto bene, stabilisce una linea di continuità, almeno in Emilia, fra diciamo la resistenza, quella che era la resistenza tradita, e poi la nascita delle BR, che va ben al di là, insomma, di Piazza Fontana e dell'inizio della strategia della tensione. Però io vorrei cominciare prima chiedendoti appunto qual è stata la tua esperienza in quegli anni, no? da cronista sul campo e anche da minacciato delle Brigate Rosse.
2: Beh, è stata un'esperienza per certi aspetti molto formativa dal punto di vista professionale, e per altri aspetti anche drammatica per le conseguenze che ha comportato il mio lavoro di giornalista e di indagatore del terrorismo rosso in quegli anni a Torino. Ero cronista dell'Unità. A Torino c'era solo terrorismo rosso,
3: Brigate Rosse, prima linea, senza tregua, le Brigate Rosse e tutto il contorno del partito armato. E per aver toccato certi fili sensibilissimi ancora oggi, per esempio quello dell'area della contiguità del terrorismo e dei suoi rapporti con i santuari francesi, e soprattutto per aver scritto dell'assassinio dell'avvocato Fulvio Croce, un liberale coraggiosissimo, presidente dell'Ordine degli Avvocati, che si era adoperato per consentire regolarmente un processo che le Brigate Rosse non volevano, perché lo Stato di diritto, lo Stato democratico per le Brigate Rosse era un nemico assai più pericoloso dello Stato autoritario. E per aver fatto semplicemente il mio lavoro con scrupolo, il mio nome finì in un documento, in una risoluzione strategica delle Brigate Rosse dedicata appunto al processo fallito del 77, fallito perché non si trovarono 10 giusti, cioè 10 cittadini coraggiosi che affrontassero l'impegno di costituire una giuria popolare per garantire un regolare svolgimento del processo, mentre anche gli avvocati, i difensori e quelli di fiducia fuggivano. E per aver scritto di quelle cose il mio nome finì in una risoluzione strategica delle BR e fui costretto a entrare nella clandestinità. Il paradosso è questo: le BR minacciavano pubblicamente dalla gabbia del processo e chi faceva il proprio mestiere era costretto a entrare nella clandestinità. E me ne andai a Roma per qualche mese, due o tre mesi. Seppi poi che quel documento, quella risoluzione strategica, era stata scritta in carcere, perché me lo disse lui, da Alberto Franceschini, con il contributo ovviamente, con i contributi che arrivavano dall'esterno attraverso chissà quali canali, e da lì l'idea di scrivere il libro per elaborare, come si direbbe oggi, il trauma di quella esperienza. Elaborare, che non significa certo il colpo di spugna, cancellare la memoria, ma significa capire sino in fondo che cosa è accaduto, perché è accaduto e chi ne ha la responsabilità.
1: Ecco, c'è una cosa, leggendo prima la parte che ti riguarda, che tu hai scritto, quella autobiografica, e poi l'intervista con Franceschini, io noto una cosa singolare, no? Che è un po' la base forse di tutto, cioè tu racconti che gestivi a Torino, sei stato, diciamo, un animatore culturale ante litteram, no?
2: Sì.
1: Tu prima

0: di Torino ti ha dato la possibilità a un certo punto, che ti sei anche preso questa possibilità, diciamo, questa responsabilità, questo spazio di libertà di gestire una sorta di circolo culturale, no? Che veniva frequentato da un mondo giovanile variegato, che comprendeva sia i militanti della FIGC, che erano tantissimi all'epoca a Torino, ma sia appunto tutta questa galassia, no, di extra parlamentari, movimentisti, sinistra più radicale, anche gente che poi dopo, insomma, avrebbe scelto la lotta armata. Alberto Franceschini fa qualcosa di simile a Reggio Emilia. Lui è un militante del Partito Comunista, un giovane militante, giovanissimo militante, che viene da una famiglia di ultramilitanti, in particolare mi pare il nonno, no? Essere uno che ha fatto la resistenza, è stato una sorta di avventuriero, una specie di guerrigliero sudamericano. E ha, assieme a un gruppo di altre persone, che poi saranno parte del nucleo fondativo delle BR, questa esperienza del cosiddetto appartamento, no? L'appartamento di Reggio Emilia, che era un appartamento appunto che loro si pagavano da soli, in cui gravitavano un sacco di persone, tra cui cattolici del dissenso, appunto gente dei vari movimenti, futuri combattenti del Partito Armato, ed era tutta gente che il Partito Comunista in parte conosceva e con cui in qualche modo ha mantenuto un rapporto inizialmente.
1: Sì, però c'è una differenza tra l'esperienza del circolo che avevo fondato insieme a tanti altri miei amici e compagni, il Victoriara, e il gruppo dell'appartamento. Che il gruppo dell'appartamento era nato, quello di Reggio Emilia, di cui facevano parte molti esponenti dello zoccolo duro delle future Brigate Rosse, e erano quelli militanti che si erano staccati dalla FIGC e dal Partito Comunista per scegliere già la lotta armata, per imboccare un'altra via. Il Victoriara invece era nato con motivazioni opposte rispetto all'esperienza che io avevo fatto nella sinistra, tragiche esperienze anche quella nella sinistra extraparlamentare, in lotta continua e in servire il popolo. Era un tentativo di rispondere alle esigenze che emergevano in quegli anni nel mondo giovanile, indirizzandolo in una fase in cui quel mondo si stava radicalizzando verso forme di impegno politico e civile non violento. Non violente. Naturalmente, il clima di quegli anni era quello che era, ed era estremamente facile entrare in contatto con ambienti radicalizzati. Che ci fosse, che stesse crescendo all'interno di quel circolo un dissenso radicale nei confronti del compromesso storico di Enrico Berlinguer, questo lo percepivamo, perché era argomento di discussione continua con quei giovani che frequentavano il Victoriara, che stessero prendendo anche a un certo punto direzioni più, diciamo, borderline, si percepiva, ma che molti o alcuni di quei giovani potessero entrare nel Partito Armato, questo, o comunque nell'area della contiguità, questo non era immediatamente percepibile. Lo scoprimo poi.
0: Diciamo che tu cercavi di in qualche modo di tenerli in un'area che non fosse quella del, appunto, della violenza, diciamo così, di parlare con, esatto, tutti per fare, e invece dall'altra parte la spinta era contraria, cioè tu era centrifuga, no, la spinta dell'appartamento. Però mi colpiva proprio perché voi arrivate a dire a un certo punto a Torino, ancora prima di Rossana Rossanda, che quelli sono parte di una storia, e mi sembra che Franceschini insista tantissimo su questo punto, no? Cioè la stessa famiglia, lui dice, mi pare a un certo momento, che è una cosa che mi ha colpito tantissimo, è come se lui fosse stato costruito per finire nelle BR in qualche maniera, no? La sua stessa formazione, educazione, tutto l'ha portato lì.
1: Sì, indubbiamente ebbe sulla formazione di Franceschini e dei suoi compagni

0: campagne di Reggio Emilia un'influenza forte, fortissima, quell'area della resistenza secchiana, cioè della cosiddetta resistenza insurrezionalista anti-togliattiana, che considerava Togliatti prima e Berlinguer poi dei traditori, e che quindi fosse necessario educare le giovani generazioni, i giovani militanti agli ideali autentici del comunismo da realizzare anche attraverso la lotta armata. Non c'è dubbio, questo filone è presente, è una delle radici della storia delle Brigate Rosse. Poi quella storia, certo, è anche una storia, è una storia che ha due facce. Una è quella di un'organizzazione terroristica che nasce dai lombi di una ideologia politica e dalla sua storia, ma è anche la vicenda di un'organizzazione terroristica che viene via via contaminata e in qualche modo spinta a compiere scelte estreme, le più estreme.
1: Ecco, su questa seconda parte ci andiamo dopo, perché lì c'è un mondo incredibile, la Francia, Simioni, quella è un'altra cosa che tu avevi scritto già in passato, sempre passata così un po' sotto traccia, ma forse sarebbe ora di approfondirla. In realtà tu di questo hai scritto tantissimo in maniera molto dettagliata in vari libri, però stiamo intanto sulla prima parte, proviamo a ricostruire questo percorso, no? Si dice spesso che l'inizio della, come dire, dell'insurrezione violenta, diciamo, no? Arriva con Piazza Fontana, cioè c'è l'attentato, la bomba, e lì i militanti capiscono, no, che ci sono spinte autoritarie e devono reagire. Questo è il racconto. In realtà tu fai venire fuori una cosa un po' diversa, cioè senz'altro Piazza Fontana è stata una conferma però di qualcosa che era già lì, no? Era già ampiamente nell'aria, e questo lo dice anche Franceschini, le cui origini risalgono appunto quasi a, per Franceschini letteralmente, a un album di famiglia. Che famiglia era quella lì?
0: Era, come dicevo prima, era una famiglia, la famiglia di Franceschini era una famiglia di comunisti, di militari, viveva col padre e il nonno in un appartamento della Camera del Lavoro di Reggio Emilia, frequentava una sezione, mi pare il quartiere Santa Croce, la sezione il quartiere Santa Croce. Tu che sei di Reggio Emilia, perché la memoria forse
1: sì,
0: la
1: mia memoria è un po' più... Santa Croce, che storicamente insomma, era un luogo, poi un luogo molto popolare, diciamo così, no? Ancora...
0: Sì, ed era una delle organizzazioni, delle sezioni, quelle di quel quartiere più estremiste del partito comunista. C'è questo racconto assolutamente, stavo per dire divertente, ma poi per i frutti che ha prodotto, divertente non lo è affatto, delle riunioni in sezione, in quella sezione, e il segretario, quando arrivava il dirigente della federazione, c'era un quadro, da una parte c'era Gramsci, dall'altra parte c'era Stalin, quando arrivava il segretario della federazione lo giravano e compariva la faccia di Gramsci, e poi quando il segretario della sezione se ne andava lo rigiravano e compariva la faccia di Stalin. Ecco, c'è questa doppiezza, questa ambiguità in quella storia che ha generato il frutto avvelenato. Su questo credo che ormai non ci possa più essere, capisco che possa creare qualche imbarazzo, ma va riconosciuta questa storia per evitare, soprattutto oggi, visto che insomma c'è anche qualche tentennamento in certe aree politiche di fronte a forme di violenza politica riemergenti. È una storia che va conosciuta, va elaborata per impedire di ricascarci. Insomma.
1: Ecco, è proprio per questo che io credo che sia importante oggi, perché ci sono delle spinte anche qui non bellissime, no? Nell'oggi a ritorna e il percorso, certi percorsi di contiguità, forse anche di sottovalutazione in certi casi, o di perché Franceschini sembra dire che a un certo punto il Partito Comunista di Reggio Emilia pensava in qualche modo di poterli controllare, cioè di tenerli lì, no? Questi qui dell'appartamento. In realtà poi probabilmente avevano anche un certo consenso non di vertice, proprio di base, cioè era la base della popolazione che, come il nonno di Franceschini era stato, no, un avventuriero, poi il padre a sua volta partigiano, sono i partigiani che gli lasciano le armi o gli indicano dove andarle a riprendere, questi ex partigiani.
0: Ma è vero, Franceschini racconta proprio questo e cita l'episodio di un vecchio partigiano secchiano insurrezionalista che a un certo punto gli regala una pistola che aveva sequestrato ai tedeschi durante la resistenza, e la regala a Franceschini, al giovane Franceschini, quasi come in un ideale passaggio del testimone, dice: ecco, questa potrebbe servire a te. Era Franceschini, stava appena entrando nella clandestinità quando ricevette questo regalo, e poi 1, 2, 3 anni dopo c'è una foto in qualche modo iconica della prima fase delle Brigate Rosse, e quella di un dirigente Macchiarini, mi pare, sì, dirigente d'azienda milanese sequestrato dalle BR e fotografato dietro il simbolo della stella 5 punte delle Brigate Rosse, e poi si vede una mano guantata che gli punta una pistola alla tempia. Quella mano era di Franceschini e quella pistola era la Luger che il partigiano di Reggio Emilia aveva regalato a Franceschini, insomma. Quindi c'è plasticamente, diciamo, questo passaggio delle consegne. È vero che il Partito Comunista seppe sin dall'inizio che quel gruppo stava facendo una scelta estrema nel convegno di Pecorile sulle colline di Reggio Emilia, quando... Prego.
1: Allora ci fermiamo un attimo, continuiamo fra pochissimo con Giovanni Fasanella, restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, torna Corrente Alternata fra poco.
2: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 3:30 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Avvio di settimana segnato dall'arrivo di una perturbazione atlantica verso l'Italia, in mattinata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia a specie tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti moderati da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, queste Corrente alternate. Continuiamo a navigare nella storia oscura, nelle acque limacciose del terrorismo italiano, con la storia delle Brigate Rosse. C'è con noi Giovanni Fasanella, autore di tanti libri dello storico Che cosa sono le BR, e cerchiamo di riprendere un po' il filo del nostro discorso. Pecorile nascono, diciamo, di fatto le Brigate Rosse, no? Pecorile è una località non proprio famosissima, no? Nella provincia di Reggio Emilia, località, diciamo, di turismo di allora, delle famiglie che andavano, insomma, un po' della collina. Siamo nel 1970 e lì vediamo l'unione di due anime, che sono quella reggiana, no? Di Franceschini, sì. Prospero Gallinari, Roberto Ognibene e tanti, con l'anima, diciamo così, milanese trentina, perché Trentino era Curcio che studia, cioè era, esatto, l'ha studiato a Trento. E poi Curcio e Corrado Simioni fondano questo CPM, no? Collettivo Politico Metropolitano, mi pare che sia la sigla. E lì, sì, nel 1970, a Pecorile, cosa fanno? Uniscono, no, tutte le persone che volevano prendere la via della lotta armata, di fatto, no? Questo è il, sì, momento fondativo.
0: Sì, quello è un congresso a cui parteciparono 100 giovani nella trattoria, albergo di una zia di uno del gruppo di Reggio Emilia, Tonino Loris Paroli.
1: Io ho conosciuto piuttosto bene, anche perché... No, io l'ho conosciuto piuttosto bene, Loris Tonino Paroli, perché anche pittore poi nei tempi più recenti.
0: Sì.
1: Poi lui è arrestato, anche se non ha mai sparato un colpo, nel senso che fu arrestato e poi detenuto perché conservava delle armi. Lui era un operaio, a differenza di altri, sì. E poi è stato uno che, anche insomma, per tanto tempo ha frequentato qualunque dibattito politico si organizzasse, diciamo, più o meno nella provincia di Reggio Emilia. Lui c'era, interveniva, faceva domande, quindi uno, insomma, è diventato una figura, anche poi un uomo, insomma, anche di grande simpatia, anche capace di grande autocritica. Comunque aveva questo parente, stavi dicendo, che possedeva questa trattoria Costanze,
0: una zia, sì, e la zia prestò questo albergo trattoria per quello che credeva fosse un normale convegno studentesco, e invece quei 100 giovani, Reggio Emilia, come hai ricordato tu, Milano, Trento, ma anche dal Piemonte erano arrivati, tutti focolai, diciamo così, di lotta armata, in incubazione. E lì, in quel convegno, nel 70, venne deciso il passaggio alla lotta armata e alla clandestinità, e nacque una organizzazione che si chiamava Sinistra Proletaria. Qualche mese dopo prese il nome di Brigate Rosse. Il fatto curioso di quel convegno, al di là dei partecipanti, poi magari se vuoi ne parliamo,
1: certo,
0: il fatto curioso è che quando finì, 2 giorni dopo, si presentarono 2 funzionari del Ministero dell'Interno in questa trattoria, in questo albergo, e chiesero alla signora l'elenco di tutti i partecipanti al convegno, di tutti e 100 i nomi. Cioè, quindi il Ministero dell'Interno aveva in tempo reale la pianta organica della nascente, delle neonate brigate rosse. Questo è un aspetto sicuramente anomalo, ma ce n'era un altro che è emerso in tempi più recenti, e cioè che il Partito Comunista monitorava in tempo reale quello che stava accadendo al gruppo dell'appartamento, e aveva propri osservatori, definiamoli così, in quel convegno, che riferirono punto per punto quello che era accaduto e quello che era stato deciso. Ecco, naturalmente non si può controllare tutto, soprattutto in tempi così turbolenti come quello. La cosa che forse lascia da pensare è che per lungo tempo il Partito Comunista accreditò una narrazione delle Brigate Rosse come un prodotto creato sul pianeta Marte.
1: Sì, quando invece sapevano benissimo addirittura i nomi, no? E il percorso di questi, sì, qui. Ora, questo è interessante perché poi in quel convegno a Pecorile emerge, in realtà era già messa prima nel CPM milanese, una figura che è quella di Corrado Simioni, che è un personaggio molto strano, intanto un intellettuale, uno piuttosto colto, raffinato, insomma, come, no, a livello di pensiero, che nasce come militante socialista con Bettino Craxi, giovane militante socialista, e poi viene espulso, no, se non sbaglio, dal Partito Socialista, sì, e lo ritroviamo assieme a Curcio Curcio, tu ricostruisci, è la faccia pubblica, diciamo, quello va in giro, no? Ai convegni a parlare. Simeoni è quello che sta nell'ombra. Che personaggio è questo? Perché qui inizia un'altra storia, l'altra faccia della storia delle BR.
0: È proprio così. In questa ricostruzione, Corrado Simeoni è il personaggio più inquietante, più ambiguo e direi anche più strategico. Più strategico della vicenda brigatista, innanzitutto per quella caratteristica che tu hai appena ricordato, e cioè dal punto di vista politico e intellettuale era di gran lunga superiore ai Curcio, ai Franceschini e a tutti quanti gli altri. Era davvero un intellettuale molto molto raffinato, un cervello pensante. E in quel convegno Corrado, ecco, forse sì. Diciamo un'altra cosa prima, tu l'hai ricordato, ma andrebbe aggiunto qualche dettaglio perché è interessante. Militava nel Partito Socialista insieme a Craxi, però venne a un certo punto, a metà degli anni 60 più o meno, venne cacciato. Però non si era mai capito perché, si disse per indegnità morale, ma nessuno sapeva, mai saputo, che cosa avesse commesso esattamente per essere cacciato dal PSI per indegnità morale. E poi abbiamo scoperto che Corrado Simeoni era già stato, come dire, monitorato dallo stesso Partito Socialista per i suoi atteggiamenti davvero ambigui, per non usare parole più pesanti, tant'è che Craxi, il giovane Craxi, venne incaricato di indagare su questo Simeoni per scoprire chi fosse davvero. E Craxi, una sera, approfittando del fatto che Simeoni e i suoi compagni erano in pizzeria, con un piede di porco forzò la sede dove si riuniva il gruppo di Simeoni vicino a Piazza del Duomo e prese tutto quello che c'era dentro, un archivio poderoso, lo portò al partito, e al partito capirono che era moralmente indegno di appartenere alla storia del Partito Socialista e fu cacciato via. E col tempo si è saputo molto di più. Simeoni si era presentato al convegno di Pecorile in compagnia di una signora che aveva presentato come segretaria, e in effetti lo era stata, come assistente del segretario generale della NATO Manlio Brosio. Anche questa era un'anomalia curiosa che, alla luce delle scoperte successive, appare davvero davvero inquietante.
1: C'era uno che tu dici già aveva, prima ancora delle BR, queste strane frequentazioni di intelligence, mettiamola così.
0: Sì, lui nel gruppo milanese, questo me lo raccontò poi la moglie, che io intervistai per Panorama quando morì il marito, Luigi Cavallo, noto come il provocatore, era un ex partigiano torinese.
1: Quello che stava in via Boiardo a Milano, no?
0: Esattamente, sì, era stato anche giornalista.
1: Dove casualmente... Io per un periodo ho abitato, me li tiro dietro. Proprio lì dove c'era via Boiardo, è una delle prime azioni, episodio, lo dico non per dire i fatti miei, cosa che non mi piace neanche, ma perché lì succede una cosa interessante, cioè Moretti lascia la macchina, no? Lì vicino. Comunque c'è un momento in cui c'è un avvenimento delle BR l'intorno e si scopre poi che in tutti quei palazzi dove stava Moretti, tra l'altro, c'era questo Luigi Cavallo, che era uno che faceva, se non il doppio, il triplo gioco, no? Cioè è un luogo importante, perché c'era un covo delle BR e lì vicino contemporaneamente c'erano tutti questi personaggi che spesso ricorrono in questa strana storia.
0: Sì, Luigi Cavallo, dunque, lui nasce come partigiano comunista del gruppo Stella Rossa. quello da cui poi prese vita la cosiddetta volante russa, una sorta di BR ante litteram che terrorizzò il triangolo industriale subito dopo la guerra, con attentati, assassini politici, vendette e così via. Poi aveva lavorato nell'unità e aveva certe frequentazioni con la Jugoslavia di Tito, si era formato professionalmente, come ha detto, dell'ambasciata italiana alla comunicazione, mi pare, all'ambasciata italiana nella Berlino nazista, e poi era ricomparso dopo la guerra alla direzione di una emittente, Radio Free Europe, un'emittente legata, questo non è un'ipotesi, è un dato storicamente accertato, legata alla alla CIA, insomma. Quindi Simioni era questo personaggio dalle mille relazioni che giocava su 2, 3, 4, 5 tavoli e chissà quanti altri ancora, insomma. E poi a Parigi, ecco, questa è un'acquisizione documentale recentissima, all'inizio del, mi pare nel 2000, sì, presidente, o 2001, insomma, comunque all'alba del 2000, presidente della Repubblica Francese era Jacques Chirac, e Chirac lo nominò, pur essendo noto, ampiamente noto, tutto il percorso di Corrado Simioni, anche nella storia delle BR, per quel tratto quantomeno in cui lui era apparso ufficialmente nella storia delle BR, Jacques Chirac lo nominò Cavaliere della Repubblica Francese con una motivazione davvero sorprendente, o forse no, per i servizi resi alla Francia nel campo dell'assistenza ai senza tetto dal 1966 al 2000. Quindi Corrado Simioni, che da molti magistrati italiani, Priore, Calogero, ma anche Mastelloni e altri ancora, era indicato come il cervello politico delle Brigate Rosse e come il capo di una rete logistica che accoglieva brigatisti, rifugiati politici collegati alle esperienze terroristiche del nostro paese a Parigi, li accoglieva a Parigi. Ecco, venne nominato Cavaliere della Repubblica per il lavoro fatto per conto dei francesi nel campo dell'assistenza ai senza tetto.
1: Beh, è una storia allucinante. C'è questo qui che, peraltro, insomma, qualcuno con le antenne dritte, a partire dallo stesso Franceschini, quando si trovano in presenza di Simioni, capiscono che è diverso da loro. Cioè che questo è uno che in qualche modo, no, li punta a controllare, insomma, hanno questa sensazione, no? Cioè capiscono che c'è qualcosa, sì, che lui è, fa un altro gioco, mi sembra di, cioè, o meglio, lo sospettano, no?
0: Sì, sì, assolutamente sì, tant'è che insomma, era un personaggio curioso, perché faceva compilare agli aspiranti brigatisti dei questionari con le domande più incredibili, più astruse, persino domande sulle abitudini sessuali, diciamo, degli aspiranti brigatisti, cioè che era una cosa che a molti brigatisti in buona fede, diciamo così, appariva del tutto illogico e inopportuna, ovviamente, cioè perché questo voleva avere diciamo, un quadro così dettagliato di ogni singolo aspirante militante. E poi, indagando sul personaggio, capirono che aveva avuto nei confronti di Curcio e dell'organizzazione degli atteggiamenti assolutamente brutti dal loro punto di vista, tali da cacciarlo dall'organizzazione e addirittura condannarlo a morte. Maracagol e Franceschini, per molto tempo, quando Simioni si allontanò dalle Brigate Rosse, ma non da tanti futuri brigatisti, e se ne andò a Parigi quando nessuno sapeva ancora che fosse a Parigi, Maracagol e Franceschini lo cercarono a lungo per ammazzarlo, insomma. Quindi era sicuramente un personaggio che agli stessi brigatisti dell'epoca, di prima generazione, diciamo così, appariva già come un personaggio ambiguo.
1: Però tu dici non esce dalla storia delle BR, cioè se ne esce ufficialmente dall'organizzazione, però rimane lì. E che fa? Cioè,
0: lui sta a Parigi.
1: Riannodando il filo, scusa se ti interrompo così anche per far chiarezza a me stesso, nascono le BR, Simioni è diciamo sodale di Curcio e forse anche capetto di questo centro, di questo collettivo politico metropolitano di Milano, nascono le BR nel 70, dopo un po' Corrado Simioni esce anche, viene buttato fuori anche dalle BR come fu dal Partito Socialista, se ne va in Francia, sì. Ma...
0: se ne va in Francia fonda istituto di lingue, una scuola di lingue, Hyperion, ormai un nome notissimo anche nel nostro paese, che secondo diversi magistrati italiani era la vera centrale politica delle Brigate Rosse, quindi cervello politico, ma anche una centrale di logistica. Di logistica del terrorismo italiano, ma non solo italiano, anche di buona parte delle sigle del terrorismo europeo dell'epoca. E da lì, da Parigi, Simioni continua a dirigere una rete di vecchi militanti con cui aveva rapporti all'epoca della sua esperienza milanese e persino della sua esperienza all'università di Trento, e per molti, per Franceschini e anche per diversi magistrati italiani che tutte le volte che hanno affrontato la materia delle Brigate Rosse sono inevitabilmente finiti a Parigi, all'Hyperion, ecco, secondo i magistrati Simioni aveva questa rete in sonno ma attiva sottotraccia all'interno delle BR e lavorava soprattutto per, come dire, convincere l'organizzazione ad innalzare il livello dello scontro, cioè a passare dalla propaganda armata all'omicidio politico. E questo effettivamente, il livello dello scontro si alza subito dopo l'arresto di Curcio e Franceschino di Pinerolo a Pinerolo nel 1974, arresto col quale le BR originarie vengono decapitate, ed emerge all'interno dell'organizzazione una nuova leva di dirigenti, il cui punto di riferimento è Mario Moretti, secondo Franceschini e diversi altri diversi magistrati erano tutti legati a Corrado Simioni. Quindi diciamo che in qualche modo Simioni e i suoi, stando a questa narrazione, approfittano della cattura di Curcio e Franceschini per impossessarsi delle Brigate Rosse e indirizzarle in una determinata direzione che porterà di lì a poco al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro.
1: Ecco, Moretti non viene arrestato, appunto lascia lì la macchina da via Boiardo, no, se non sbaglio, non riesce, dice lui, ad avvertire neanche Curcio e Franceschini, no, che li avrebbero presi, cosa che ha sempre gettato molti sospetti su Moretti. Dice: ma come, arrestano tutti, te no? No, è curioso. In ogni caso, quello che dice Franceschini nel tuo libro è che Moretti lavorava proprio a stretto contatto con Simioni, che a un certo punto simulò addirittura una specie di presa di distanza di Moretti dal CPM milanese, perché dice Franceschini, c'era questa bacheca, no, nel CPM, nella sede del CPM, dove a un certo punto comparve un comunicato molto critico di Moretti nei confronti dell'organizzazione, e Moretti per un po' sparì. In realtà, dice Franceschini, era tutto simulato, perché sostanzialmente Moretti era entrato, come dire, nel lavoro clandestino che faceva Simioni, che era quello di preparare logisticamente, insomma militarmente quasi, le future azioni BR. Altrimenti, come dire, non si spiega come Simioni possa essere stato prima cacciato, addirittura che una parte del BR volesse la sua morte, e poi dopo abbia continuato invece a dettare legge. Evidentemente i primi brigatisti, cioè Cagol, Franceschini e Curcio, dovevano in qualche modo essere tolti di mezzo. Cagol è morta, è stata uccisa in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Curcio e Franceschini vengono arrestati e arrivano gli altri, quelli che sono più vicini a Simioni.
0: Ma questo, diciamo, era il sospetto di Curcio e di Franceschini, ma non solo. Lo stesso generale Dalla Chiesa, capo dei nuclei antiterrorismo, deponendo in commissione Moro in una sua deposizione all'inizio, poco prima che fosse assassinato, e disse che le BR erano una cosa, le BR più Moretti erano un'altra cosa. E non solo, Dalla Chiesa indicò proprio nel gruppo parigino di Iperion una centrale di direzione politica del terrorismo, cioè una sorta di livello più alto rispetto
1: al grande vecchio.
0: Ma grande vecchio, non voglio usarla io come espressione, perché sennò mi dicono subito che sono un complottista, però è un'espressione coniata da Bettino Craxi e dai socialisti milanesi subito dopo il sequestro di Aldo Moro, e loro conoscevano molto bene Simioni.
1: Fin troppo, no? Cioè, detta senza fare, però, a chi rispondeva? Cioè, esattamente. Chi è che manovrava per questo? Perché questo è il grande tema, no? Cioè, ogni volta si evocano immagini vaghe. Cioè, per chi lavorava questo signore?
0: Allora, per chi lavorava questo signore, io non sono in grado di dirlo. Io posso invece citare fatti diciamo accertati anche da inchieste giudiziarie e da inchieste parlamentari. Corrado Simioni aveva fondato a Parigi Iperion. Iperion aveva aperto due filiali, una a Bruxelles, l'altra a Londra. Il giudice Calogero, ma prima di lui il giudice Priore e anche, come ho detto prima, il giudice Mastelloni, il giudice veneziano Mastelloni, e avevano cominciato a indagare su Iperion e sulle sue filiali belga e inglese. Quando arrivarono a toccare questo nervo sensibilissimo, era un nervo che evidentemente toccava il punto delle complicità ai livelli elevati ed elevatissimi delle BR, cioè a livello internazionale. Quando toccarono questo punto scattò una reazione. Ci furono fughe di notizie, ci furono intimidazioni, e di fronte alle fughe di notizie e alle intimidazioni alcune autorità francesi e anche inglesi che avevano iniziato a collaborare con i magistrati italiani improvvisamente si chiusero a riccio. E quindi la magistratura, diciamo che non ha mai potuto accertare in via definitiva e al di là di ogni ragionevole dubbio per chi lavorassero Simioni e i suoi. Però noi possiamo prendere il problema da un altro punto di vista. Diciamo che attraverso le informazioni di fonte italiane possiamo arrivare a questo punto, fino a questo punto. Se però guardiamo le cose da un altro punto di vista, dal punto di vista degli archivi stranieri, in modo particolare francesi e soprattutto inglesi, allora diciamo che queste due facce della storia brigatista in qualche modo si ricompongono, si ricongiungono, perché degli archivi inglesi emerge con assoluta certezza, direi, che la sinistra extraparlamentare era monitorata dai servizi inglesi già a partire dal 1968. Con Cereghino abbiamo trovato una documentazione eccezionale negli archivi di Stato di Kew Gardens a Londra. Addirittura un documento con la mappa di tutte le sigle della sinistra rivoluzionaria e del futuro partito armato, con nomi, dirigenti, sedi, indirizzi e tutte le informazioni dettagliatissime che erano riusciti i servizi inglesi a raccogliere tra il 68 e il 1969. La scoperta, siamo saltati sulla sedia quando abbiamo letto tra queste sigle anche quella di Sinistra Proletaria, le future Brigate Rosse. Ma c'è di più.
1: Su questo, quindi.
0: Per chiudere solo questo. Sì. C'è di più. I commenti che si leggono in questi documenti. Cioè, si dice chiaramente che noi da questo momento in poi, noi intelligence britannica, da questo momento in poi dobbiamo privilegiare il rapporto con le organizzazioni della sinistra rivoluzionaria.
1: Questo è decisamente inquietante, no? Allora, Giovanni, ti fermo un attimo, ci fermiamo un istante qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Corrente alternata torna da poco e concludiamo il discorso fra pochissimo e poi ne apriamo un altro.
6: Sono le 3:58.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata, con noi Giovanni Fasanella, autore di Che cosa sono le BR, un libro storico ormai importante che esce però in nuova edizione, scritto con Alberto Franceschini. Nei blocchi precedenti abbiamo riletto un po' la storia delle Brigate Rosse, anche negli aspetti che non si conoscono bene, e siamo partiti dai nuclei reggiani di Reggio Emilia, quelli milanesi, la storia di questi giovani che vogliono proseguire e cercare di fare la rivoluzione che i loro nonni e i loro genitori non era riuscita, quindi con una linea diretta di collegamento con il mondo partigiano e il mondo del Partito Comunista Italiano. E poi però siamo finiti da un'altra parte, a Parigi, dove c'è questo centro, questa scuola di lingue Hyperion, fondata da Corrado Simioni, che è stato anche uno dei fondatori delle BR e che sin dall'inizio è una figura molto ambigua, un po' inquietante, una figura che ha dei rapporti strani con l'intelligence, con vari fronti. E da Parigi, da questo centro Hyperion, che è una specie di centrale del terrorismo, qualcuno appunto ha immaginato che da lì si tirassero tutti i fili, siamo arrivati fino ai documenti inglesi, che ha scoperto Giovanni Fasanella e che insomma sono stati al centro di tanti suoi lavori. Quindi la domanda che ti faccio nel finale è questa: dove tendevano questi interessi inglesi? Perché cioè, questa scoperta che tu hai raccontato in questi libri con Cereghino, che sono molto, molto belli, importanti, usciti negli anni passati, poi voi avete insieme ricostruito tutta l'influenza inglese fin dalla guerra mondiale, in realtà, no? Sulle sorti d'Italia. Ma qual era l'obiettivo finale inglese di questa strategia di manipolazione del radicalismo rosso?
0: Durante gli anni 70, in particolare nel periodo del caso Moro e del compromesso storico, si intersecarono due scenari, due ragioni, due grandi interessi legati agli avvenimenti del nostro paese. Uno era quello americano, impedire che i comunisti andassero al governo, quindi la paura del comunismo. Gli americani poi a loro volta si dividevano in quelli che volevano impedirlo in tutti i modi, anche attraverso operazioni illegali, e altri invece che volevano impedirlo attraverso un'azione di convincimento, diciamo, dei leader politici italiani. E poi l'altro erano l'altro interesse incarnato da Francia e Gran Bretagna invece era quello di ridimensionare il profilo geopolitico che le classi dirigenti post-belliche del nostro paese erano riuscite a costruire, il profilo geopolitico dell'Italia, cioè quello di un paese che aveva conquistato una posizione di influenza importantissima nel Mediterraneo, in Medio Oriente e nei paesi del Terzo Mondo, cioè quindi in tutte quelle aree in cui l'Italia disturbava con la sua politica energetica e la sua politica di appoggio ai movimenti di liberazione nazionale dal colonialismo, disturbava gli interessi strategici di Francia e Gran Bretagna. Quindi, se da un lato c'era il comunismo, dall'altro l'obiettivo era l'Italia.
1: Questo è un argomento interessante che potremo poi andare a approfondire successivamente. Io intanto ringrazio Giovanni Fasanella di essere stato con noi. Che cosa
0: grazie molto a te.
1: Le BR è questo libro, secondo me, ripeto, fondamentale che va assolutamente letto, al di là di tutte queste questioni misteriose, anche solo per ragioni culturali, no? Per capire anche come nasce poi certa fascinazione per un certo tipo di violenza. Quindi io credo che sia una lettura imprescindibile da fuori scena ora in libreria. Grazie a Giovanni Fasanella. E adesso cambiamo, come promesso, fronte, cioè restiamo sulla storia dell'insurrezione armata, dell'insurrezione violenta, e passiamo a un'altra storia molto curiosa. Abbiamo visto che ci sono tanti rimandi con l'attualità, certe contiguità con aree violente politiche, oggi le ritroviamo insomma in certo mondo dell'antagonismo, di un certo anarchismo radicale, insomma in alcune aree dei centri sociali ci sono queste tendenze che poi abbiamo visto esplodere nelle piazze, poi ci sono però anche ovviamente tendenze di altro segno, di segno decisamente opposto, e anche tendenze alla manipolazione della violenza da parte degli stati, dei servizi di sicurezza. Li abbiamo viste tante volte, ci siamo interrogati a lungo, no, su questo attentato a Donald Trump e anche sugli altri che subito prima. La storia degli Stati Uniti è fatta di ombre e anche forse anche più di quella dell'Italia, no? Perché poi alcune verità sull'Italia sono emerse. Negli Stati Uniti, su alcuni grandi complotti, penso all'assassinio di Kennedy, e quella è una materia affidata ai romanzieri, a Don DeLillo, a James Ellroy, insomma a vari altri. E qui, no, dove la storia ufficiale scolora nel giornalismo, il giornalismo delle volte è costretto a fare i conti con la letteratura, con l'immaginazione, persino col complottismo certe volte, perché poi è difficile, no, dare una spiegazione a tutti i fatti, a tutti gli elementi, a tutte le trame, appunto. E allora cerchiamo insieme di capire qualcosa di più su un'altra parte della storia, quella che va molto oltre i nostri confini. Adesso siamo andati in Francia, in Inghilterra, ed è anche in Francia e in Inghilterra che si muove la figura di cui parliamo fra un istante. Non sappiamo se fosse il terrorista più pericoloso del mondo, forse probabilmente no. Di sicuro è stato il più famoso, quello più discusso, chiacchierato al centro di libri, romanzi, serie televisive, film. Insomma, c'è tutta una mitologia attorno a Carlos, lo sciacallo, un uomo che compare in una miriade di ricostruzioni, e in non solo film, anche di un certo successo, che ne fanno una specie di Che Guevara, solo un po' più cattivo e un po' più playboy. Riaffiora anche nelle pagine più oscure della storia italiana, ad esempio viene spesso evocato per la strage di Bologna, e proprio lui è dedicato questo libro di Valentino Mellini, che ringrazio di essere con noi, è una delle maggiori esperte italiane di terrorismo, lavora all'Università di Padova dove insegna appunto una serie di materie che non sto a specificare, professoressa, perché poi sbaglio, però lei si occupa di terrorismo dirige anche un centro che studia queste cose, soprattutto ha scritto tanti libri sulla storia recente italiana. Uno precedente che mi è piaciuto molto si intitola Lodo Moro, sempre per l'editore La Terza, in qualche modo vedremo che si intreccia con questa biografia di Carlos lo Sciacallo, che qui poi la vediamo anche meglio. Nel frattempo, per chi ci ascolta, ricordo che se vuole può iscriversi al nostro canale, però io comincerei proprio dalla mitologia attorno a Carlos. Spieghiamo chi era questo singolare personaggio, un uomo che nasce in un ambiente, possiamo dire, borghese, professoressa.
7: Sì, senz'altro. Intanto buonasera e grazie per l'invito. Senz'altro Carlos, il cui reale nome è Ilich Ramirez Sanchez, nasce in un ambiente agiato, nasce in una famiglia borghese venezuelana alla fine degli anni 40, in un contesto politico non particolarmente favorevole all'orientamento politico del padre, che è iscritto al Partito Comunista, e nasce in un contesto dove senz'altro, diciamo, ha maggiori possibilità rispetto a quelle dei suoi coetanei. Non per questo, devo dire, cioè anche per questo in realtà, appunto, poi si sposta ben presto, insomma all'età di 20 anni, a Londra in seguito alla separazione dei genitori, e poi inizia a viaggiare anche molto, soprattutto insomma per quell'epoca, stiamo parlando ovviamente della fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, per cui da questo contesto particolarmente agiato parte e arriva a Londra. Da Londra poi si sposta a Mosca, dove si iscrive all'università Patrice Lumumba, che è sostanzialmente uno dei centri, diciamo, di orientamento e di formazione dei rivoluzionari a livello mondiale, per poi esserne espulso e unirsi alla lotta del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina già appunto all'inizio degli anni 70, e per diventare, pensate un po', insomma, proprio ante litteram uno jihadista già nel 1975.
1: È uno jihadista un po' curioso, però, perché noi abbiamo in mente, insomma, l'archetipo, forse anche lo stereotipo del jihadista è l'uomo di Daesh, no? Con tutto vestito di nero che sgozza le persone, o se vogliamo, anche se sono un po' di differenza, Hezbollah, no? Che combatte per così, con tutte le bandiere, questi passamontagna. Carlos è uno che continua a farsi riconoscere un po' in giro, no? Per tutta la sua storia, a raccontare molto di sé, e poi mi pare che non sia proprio uno rispettoso dei principi e dei precetti islamici, cioè beve, ha una pletora di amanti, è una specie di, come potremmo dire, playboy del terrorismo?
7: Sì, in parte possiamo senz'altro dire che soprattutto la sua immagine, diciamo, è quella dei playboy del terrorismo. Sicuramente è un giovane ragazzo di 20 anni che ama vivere una bella vita, una vita lussuosa. Chi ne ha scritto negli anni 80, devo dire, forse, ecco, non proprio scevro da pregiudizi, un po' piccolo borghesi, insomma, lo biasima perché fa delle lunghe docce e dorme in alberghi sontuosi, ecco. Senz'altro ha una rete di supporto che anche gli viene un po' dal suo fascino maschile, non di un uomo particolarmente bello in realtà, ma di un uomo sicuramente molto affascinante, un uomo che comunque parla più lingue, che si sa muovere in contesti vari, che è una persona anche, da come la descrivono, diciamo, le biografie delle sue petit ami, sicuramente una persona anche di sostegno, di supporto, e in qualche modo sì, un tombeur de femme, ecco, questo senz'altro. E le donne che gli circolano intorno poi in realtà non fanno delle grandi fini, perché molto spesso finiscono indagate, poi anche in carcere, molto spesso per possesso di quelle armi che Carlos lascia negli appartamenti di queste donne.
1: Beh, è curioso, perché invece lui, che è in carcere, però c'è finito tardi, no? Mi pare nel 94 viene arrestato, l'ultima volta in Sudan, se non sbaglio, e per uno, insomma, che è nato alla fine degli anni 40 e che è attivo, diciamo, dagli anni 70 e fa di mestiere il terrorista, un terrorista di professione, è un bell'arco di tempo, ecco, diciamo, per stare in libertà. Sicuramente ha avuto della scaltrezza, ha avuto anche una serie di appoggi. Le chiederei però adesso di fare, abbiamo visto il lato più caratteristico, no? Che delle volte fa passare in secondo piano invece le mostruosità che Carlos ha compiuto, di cui è responsabile. Non so se possiamo elencarne qualcuna, almeno le più clamorose.
7: Beh, senz'altro, allora, tra le più clamorose rientrano il tentato omicidio a Joseph Edward Seif, il capo della società sionista a Londra, ancora proprio nel 1973, che è stato un po' il battesimo di fuoco di Carlos, da cui Seif in realtà esce gravemente ferito, ma non muore, appunto, in seguito a, in realtà, un tentativo di omicidio che è efferato, perché Carlos poi gli spara direttamente in viso, quindi con l'evidente evidente intento di assassinarlo.
1: Gli spara in faccia e viene fermato, il proiettile fa una, prende una strana traiettoria, si ferma, passa in un punto, no? tra i denti, e non lo uccide, incredibilmente, però insomma diciamo che non è una cosa piacevole, suppongo.
7: Non è piacevole, ma poi soprattutto diciamo è veramente puramente casuale, fortuito il fatto che l'allora appunto presidente di Marks & Spencer riesca a sopravvivere a questo attentato, che è appunto un attentato messo a segno per eliminarlo fisicamente. L'altro attentato senz'altro estremamente clamoroso è quello contro la sede dell'OPEC a Vienna, l'organizzazione dei paesi produttori di petrolio, che si riuniscono appunto così per definire il prezzo del petrolio nel dicembre del 1975, in cui Carlos riesce a rapire una sessantina di persone, prenderle in ostaggio. Fra queste 60 persone 11 erano i ministri del petrolio, che detenevano circa il 95% del petrolio mondiale, quindi stiamo parlando veramente di un attentato sensazionale. E poi ovviamente gli attentati diciamo dei primi anni 2000, dei primi anni scusate 80, che sono degli attentati appunto che hanno tutto sommato un orientamento stragista, ecco, che invece fino a quel momento insomma non era stata una peculiarità di Carlos.
1: Ecco, c'è una cosa, ci sono una serie di cose interessanti di questo personaggio, che è uno che, se non sbaglio, si può dire che abbia lavorato su commissione in qualche modo, cioè non mi sembra, anche leggendo il suo libro. Poi ovviamente sono a lungo abbeverato, diciamo, la pubblicistica su Carlos, perché poi esistono tanti libri, da quelli di Mondadori degli anni Ottanta fino a, sì, sono anche facilmente recuperabili, forse anche Yallop ha pubblicato un librone su Carlos un po' di anni fa, e la cosa interessante è che sembra Carlos uno che in fondo non ci credeva più di tanto nella causa, né in quella palestinese, né in fondo nel comunismo, nell'internazionalismo comunista. Sembra più uno che, non cinico, però insomma, ne fa una professione, fa quasi una sua strategia personale per l'avventura. Ecco, questo poi magari sbaglio.
7: Ma allora, in realtà io credo che diciamo in parte questo corrisponda alla verità, però credo che il quadro sia un po' più complesso di come magari l'hanno dipinto. Penso agli studi diciamo ai lavori giornalistici di Sterling, di Sablier, in misura senz'altro minore quello di Yallop. Cioè la documentazione, quello che rivela oggi che possiamo veramente poter utilizzare una documentazione molto ampia, anche proveniente da diversi paesi, in realtà è una personalità complessa, è una personalità senz'altro estremamente ambiziosa, che fa del terrorismo un po' la propria missione di vita. In realtà, diciamo, la critica rispetto agli aspetti ideologici è una critica che senz'altro gli muovono tantissimo i suoi contatti dei paesi dell'est, paesi come la Romania, paesi come soprattutto la Cecoslovacchia, la Bulgaria, la Repubblica Democratica Tedesca. In realtà hanno un atteggiamento abbastanza ambivalente nei confronti di Carlos, e molto spesso lo criticano per non essere un vero rivoluzionario. Io in verità credo che ci sia una spiegazione, almeno la spiegazione che a me mi ha convinto particolarmente, che viene così dall'approfondimento soprattutto sociologico sulle organizzazioni terroristiche, e che ci rivela che in realtà il fine di ogni organizzazione terroristica, e Carlos ne mette su una, no? Cerca di mettere su un'internazionale del terrore, sia preservare se stessa, e per estensione potrei dire che anche il capo dei terroristi ha come obiettivo quello di preservare se stesso. Dobbiamo pensare a una condizione di clandestinità, una condizione in cui effettivamente avere sostegno, e che sia di natura politica, che sia di natura economico-finanziaria, o che sia anche quello di semplicemente poter avere un santuario, un paese santuario nel quale non solo organizzare attentati terroristi, ma anche vivere una pseudo normalità, ecco, tutti questi elementi concorrono poi a formare la personalità e gli atti di Carlos, che secondo me ha un orientamento ideologico, forse non così purista, ortodosso, marxista-leninista, ma che non può né essere diciamo dipinto come un puro mercenario, né come un puro terrorista che attua la propria strategia solo per ragioni ideologiche. Entrambe gli elementi fanno parte della sua personalità e orientano la sua azione.
1: Ecco, ci sono state su di lui tante voci. A un certo punto si è detto che fosse, al di là delle varie sigle con cui ha collaborato, diciamo il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, poi mille sigle, diciamo sempre che circolavano sempre, diciamo, attorno alle dinamiche medio orientali, però si è detto che lui fosse in realtà un agente sovietico che poi veniva utilizzato, no, per varie missioni, e questo sta un po' nell'idea, no, del grande vecchio dei servizi segreti, cioè c'è una mente a Mosca che gestisce tutto quanto. Dai documenti che lei ha analizzato sembra che questo in realtà non sia vero, peraltro mi pare che oltre alle critiche ideologiche i vari servizi dei paesi socialisti dell'epoca rimproverino a Carlos un po' di superficialità delle volte, cioè di non sapersi comportare, ecco.
7: Assolutamente sì, credo sia molto importante, diciamo, questo passaggio anche un po' per comprendere la complessità della figura di Carlos, ma oltretutto per un po' riflettere su quelle che sono state le nostre paure, no? La nostra idea, anche a volte avvallata da riflessioni provenienti da esponenti politici di alto spessore, ma penso ad esempio anche al presidente Pertini, che alla fine degli anni 70 si espone su questo ed è assolutamente convinto che esista un grande vecchio del terrorismo internazionale. Ora, quello che sicuramente noi non ritroviamo nella storia di Carlos, ma in generale, diciamo, nella storia dei terrorismi degli anni 70, è la figura di un grande burattinaio, che è per certi versi una semplificazione ideologica e che ci porta a non comprendere quale fosse poi la strategia dell'Unione Sovietica e del blocco orientale. Quindi su questo bisogna ben capirsi, cioè sicuramente i paesi dell'Est vedevano con un certo così interesse lo sviluppo di movimenti di contestazione, lo sviluppo del terrorismo, cioè tutti gli elementi che possono essere legati a un

0: pensavano di poterli utilizzare non tanto per compiere attentati terroristici, più per carpire ad esempio informazioni sulle intelligence occidentali, più per avere, come dire, un mercato anche di armi, ma li guardano con estremo sospetto. E il fatto che le fonti cecoslovacche, bulgare e tedesco orientali ci rivelino che i servizi segreti di quei paesi spiavano Carlos, lo intercettavano, aprivano di nascosto le sue valigie e poi non gli concedono neanche più di accedere ai propri territori, ci rivela, diciamo, un quadro ben più complesso che ci porta molto lontano dall'idea che possa esistere o che sia esistito un grande vecchio del terrorismo internazionale.
1: Allora, qui ci entrano in campo due cose fondamentali, secondo me, perché Carlos, appunto, ha agito, ha fatto queste azioni spettacolari in giro per il mondo, poi a un certo punto viene preso, fa anche delle interviste in cui dice delle cose non so quanto affidabili, insomma, però parla del grande tema sullo sfondo, no? Almeno per noi italiani, che è la strage di Bologna. Lei ha scritto un altro libro che io ho qui, che ho letto con interesse, Il Lodo Moro, terrorismo, ragion di Stato 1969-1986. Il Lodo Moro, mi permetto di sintetizzare, è, diciamo, nell'immaginario l'idea che esistesse un accordo fra lo Stato italiano e i militanti palestinesi, potevano far transitare armi e uomini liberamente sul territorio senza essere in qualche modo perseguiti. Come compenso, diciamo così, l'Italia otteneva il fatto di non avere attentati sul suo territorio. Questo lodo è esistito? Perché a un certo punto, insomma, la DC disse che no, che non c'era affatto, e anche qualche sentenza mi pare che sostenga l'inesistenza del Lodo Moro.
0: Sì, allora, per quanto concerne, diciamo, i miei studi, sia il volume Lodo Moro, che è pubblicato 3 anni fa, sia, diciamo, questo libro nuovo su Carlos lo Sciacallo, che in realtà aggiunge tutta una serie di particolari non irrilevanti, confermano, a mio avviso, a livello storiografico, l'esistenza del Lodo Moro, che non è in realtà un Lodo Moro. Io propongo un'altra definizione, quella di Lodo Italia, perché ci sono alcuni elementi che a mio avviso vanno un po' ripensati di quella che giustamente lei ricordava essere la narrazione di questo Lodo Moro. Intanto il lodo non è afferibile solo a Moro, il lodo, io ho appunto chiamato Lodo Italia perché fa parte del sistema Italia, fa parte della politica estera italiana, non è esclusivamente un lodo, un accordo dei servizi segreti, ma è un accordo che è stato avallato ai più alti livelli della politica e delle istituzioni italiane. I vari casi che appunto io ho analizzato mostrano il coinvolgimento del Ministero degli Interni, del Ministero degli Esteri, del Ministero di Giustizia, financo appunto alla Presidenza della Repubblica di Leone. Quindi è un sistema di politica estera in qualche modo, e con questo nuovo volume su Carlos lo Sciacallo sono riuscita appunto a tracciare l'esistenza del lodo non soltanto con Fatah, che era appunto il principale gruppo, il più potente, il meglio organizzato gruppo di Arafat, che appunto faceva parte di questa organizzazione ombrello, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ma anche un accordo analogo con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina a partire dal 1973, e anche con l'ASALA, cioè l'esercito segreto dell'Armenia. Quindi siamo di fronte, come dire, a un tratto distintivo della politica estera italiana, probabilmente non solo italiana, questo insomma mi riservo di dire qualche cosa quando avrò materiale più certo, ma senz'altro italiana, ecco. In questo
1: alla
0: senso,
1: faccia del non si tratta con i terroristi, diciamo così, no?
0: Prego?
1: Dico, alla faccia del non si tratta con i terroristi, anzi,
0: esatto.
1: Si è sempre trattato,
0: diciamo, quello che, ecco, questo è un aspetto più tecnico, se si vuole, del lodo, di come è stato narrato invece di come effettivamente si è sviluppato. In questo caso non siamo di fronte allo sviluppo di una politica che previene l'arresto dei terroristi, quanto più che altro una politica di gestione degli arresti dei terroristi, cioè i terroristi ovviamente vengono arrestati, perché altrimenti tutte le forze di polizia d'Italia avrebbero dovuto sapere che non si potevano arrestare, e questo non è, come dire, ragionevole.
1: Certo.
0: Quindi a fronte di un arresto, poi la gestione dell'arresto, della detenzione, del processo viene inquinata in qualche modo dall'esistenza di questo lodo.
1: Allora ci fermiamo un istante, Valentino Mellini, ritorniamo fra un attimo qui a Corrente Alternata su Giornale Radio, la radio libera di informare. Continuiamo a esaminare questa storia e anche le sue ricadute, le sue eventuali lezioni sull'attualità, quindi state qui che fra pochissimo rientriamo.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese.

0: in tasca. Una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano. Ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 23 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Stiamo raccontando in questa puntata speciale, in questo viaggio nel terrorismo rosso, ma insomma che poi assume tante sfumature di mistero a tanti livelli che molti all'ascolto conoscono, insomma sono stati raccontati in tante versioni differenti. Io non pretendo che queste che stiamo dicendo siano quelle così vere al 100%, anche perché abbiamo lasciato molti fronti, molti interrogativi aperti e stiamo cercando di basarci sui fatti. Con noi c'è Valentina Omellini, ricercatrice che si è molto occupata, ricercatrice, insomma, professoressa universitaria, ma ricercatrice nel senso nobile del termine e lato, cioè una persona che va a cercare la verità, i fatti, i documenti e insomma tira fuori delle cose molto molto molto interessanti. Quindi proseguiamo l'esame di questa storia di quello che sembrava essere il terrorista più pericoloso del mondo, Carlos lo sciacallo. Ed è qui che entra prepotentemente il caso di Bologna, perché esiste una ricostruzione che in realtà è stata, insomma, è ancora portata avanti da molti, che è la, diciamo, la pista palestinese, che riguarda il caso dei missili di Ortona, no? Cosiddetto, cioè c'è questo Saleh, mi pare che si pronunci, insomma, comunque ce ne sono 4 o 5 nel suo libro. Nessuno di questi implicato in fatti così edificanti, ecco, diciamo. Però nello specifico c'è questo militante che peraltro in maniera anche tragicomica, no? Rimane a piedi due volte, mi pare, nel tragitto sull'Adriatica. Capisco che sia una strada complicata, insomma, però almeno l'organizzazione, almeno due macchine, poi una è un Alfa Romeo, l'altra forse una Mercedes, cioè quindi riesce anche a fondere delle auto di un certo livello. Chiama dei compagni dell'autonomia operaia, i quali loro vanno a prendere questa cassa che contiene delle armi da guerra e si fanno beccare. Ora, cosa c'entra con Bologna? C'entra perché è stato sostenuto anche da consulenti della commissione Mitrokhin, se non sbaglio, che quell'evento sarebbe stato una delle cause scatenanti dell'attentato. Tradotto, avete violato il lodo Moro con la gestione di questo arresto di questo militante, ebbene adesso la dovete pagare. La sua ricostruzione qual è invece di questi fatti?
5: Allora, io ho ritenuto di fare un'operazione che, cioè, storiograficamente secondo me è molto sensata per cercare di capirci davvero qualcosa, perché non è così banale, no? Anche accogliendo quelle che sono le varie versioni, quindi ho cercato di mettere la cosiddetta pista palestinese, che è esattamente quella che lei ha ricostruito, alla prova dei documenti che adesso ci sono, insomma ne abbiamo anche un, così, non dico in quantità copiosa, ma insomma sono di una, anche un numero rilevante. E la mia ricostruzione in realtà arriva poi, pur accogliendolo in una prima istanza, per vagliarla, a negare, credo in modo definitivo, ecco, la pista palestinese, per varie ragioni. Sto parlando ovviamente della pista palestinese volontaria, ecco, cioè quella che effettivamente porta il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, tramite gli uomini di Carlos, a piazzare la bomba alla strage, alla stazione di Bologna. E queste ragioni sono di vario ordine. Allora, la prima e senz'altro è che la documentazione in vari punti ci conferma che gli uomini dei servizi segreti, ma anche in, appunto, i vari ministeri implicati nella vicenda di Ortona, confermano la validità del lodo a partire dal 1973 senza interruzione fino all'inizio degli anni 80. E questo appunto è un primo elemento che ci dice che in realtà appunto agli alti vertici della politica non si considerava la possibilità tangibile della pista palestinese. Il secondo elemento è dato dall'evoluzione del negoziato. Ora, se noi analizziamo non solamente, come a volte è stato fatto, il periodo proprio a ridosso della strage di Bologna, ma se noi ampliamo un po' tutta analizziamo tutta la documentazione che parte dagli eventi di Ortona fino alla conclusione processuale degli eventi di Ortona, vediamo che in realtà esistono delle minacce, ma in primo luogo sono minacce che rientrano in una sorta di danza della negoziazione che è tipica degli ambienti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Quindi sotto il profilo, diciamo, dell'analisi negoziale sono poco rilevanti. E in secondo luogo non troviamo nessun tipo di incidenza della strage di Bologna nel processo negoziale, che, terzo elemento, avviene. Cioè, quello che è stato, diciamo, uno degli elementi a sostegno della pista palestinese è che a un certo punto lo Stato si è rifiutato di trattare e quindi
4: trattativa c'è stata sul caso di Ortona.
5: C'è stata una trattativa lunghissima sul caso di Ortona, che non ha avuto nessun momento appunto di incidenza in occasione della strage o anche in seguito alla strage, come ci si sarebbe potuti aspettare, no? Perché a quel punto in qualche modo lo Stato, certo, reagisce, no? E quindi ecco, i due eventi avvengono, a mio avviso, su due binari che, se si vuole, sono paralleli, ma che sono non intersecabili. Ecco,
4: ecco, ci sono degli altri documenti che le tira fuori, cioè lei avanza dei dubbi anche sui due, diciamo così, componenti di Separat, no? L'organizzazione di Carlos, perché ce ne sono tante di organizzazioni che fanno capo a Carlos. Una di queste sarebbe questa Separat. Ci sarebbero due militanti, uno è Cram, Thomas Cram, che sarebbero stati avvistati a Bologna. Un'altra è questa Frolich, adesso non so esattamente se lo pronuncio bene, però i due vengono avvistati, uno Cram perché addirittura va in un albergo e lascia un suo documento vero, cioè si fa identificare, cosa che è curiosa, e non è detto che sia un'ingenuità, però qui me lo domando, anche leggendo il suo libro. E l'altra, insomma, l'altra viene identificata da un curioso testimone che l'avrebbe riconosciuta come una ballerina di un night, insomma, nel bolognese, ecco, insomma, l'avrebbe vista lì. Diciamo, l'uomo non è molto attendibile. Che Cram ci fosse, però, lo sappiamo. No?
5: Sì, sì, sì, senz'altro lo sappiamo che Cram c'era, va però, ecco, secondo me, a parte il discorso del documento, che insomma, sì, allora dobbiamo considerare una cosa, che nel gruppo di Carlos, e dopo parleremo eventualmente dell'afferenza di Cram al gruppo di Carlos, ma diciamo nel gruppo di Carlos gravitavano in termini di operativi, cioè persone che effettivamente prendevano prendevano a parte o attentati terroristici o alla movimentazione di armi, io ho contato circa una quarantina di persone, perché poi anche su questo le fonti sono molto discordi, no? Si passa da 5 persone a 150. Ecco, quelli che io ho potuto effettivamente così identificare in qualche modo sono circa una quarantina. Queste 40 persone avevano una ampia possibilità di utilizzare documentazione falsa. C'erano alcuni paesi che non erano in realtà i paesi dell'est, erano più che altro i paesi dell'area medio orientale, con particolare riferimento, diciamo, allo Yemen del sud, che fornivano della documentazione così fittizia per poter circolare. Quindi sì, devo dire, così la modalità di Kram, che va in un albergo e rilascia e lascia il proprio documento, insomma, sì, è abbastanza curiosa quantomeno. Ma al netto di questo, Kram
4: forse
5: stesso...
4: le chiedo, mi scusi, sì, se la interrompo, le chiedo questo. Certo. Allora, il mondo, diciamo, sommerso, no, dei servizi di queste organizzazioni, un mondo un po' strano, no? Dove a volte è più importante quello che non si vede rispetto a quello che manifesto. Allora mi chiedo se secondo lei non esiste la possibilità che Kram volesse farsi notare, cioè volesse far sapere che era lì in qualche maniera, no? Cioè anche solo per, come dire, quello è uno scenario molto complicato con la stazione di Bologna, perché ci sono vari personaggi presenti, varie sigle, varie realtà, no? Chiedo.
5: Sì, no, sto pensando quale potrebbe essere la ragione per seguire il suo ragionamento. Allora, così adesso su due piedi, ovviamente reagisco a quello che lei mi propone. L'unica ragione che a me personalmente viene in mente nel momento in cui mi si dice ma forse Kram si è fatto identificare apposta, allora a quel punto è come dire la funzione di minaccia in qualche modo, cioè far capire che si ha la possibilità di agire, magari conoscendo l'evoluzione dell'attentato, far sapere appunto che in qualche modo c'era la possibilità di agire. Però anche su questo in realtà non mi pare che funzioni particolarmente, no, perché a quel punto di nuovo il processo negoziale avrebbe subito, diciamo, un'alterazione, perché io ovviamente mi sono anche posta il dubbio che la documentazione sia in qualche modo lacunosa, no? E quindi di non poter trovare magari un documento che mostri l'interrelazione. Però la cosa secondo me abbastanza convincente è l'analisi del processo, non è tanto il singolo documento, è l'analisi del processo negoziale. Quindi su questo io sì.
4: No, magari, cioè, chiedo anche questo, non è detto che le due cose siano legate, cioè escludendo la parte, diciamo, escludiamo Ortona, no? Se noi togliamo Ortona, esistono elementi per far pensare in qualche maniera che Bologna abbia sfiorato anche gli ambienti palestinesi o di altro tipo? Se noi leviamo di mezzo, diciamo, la correlazione con i missili, mettiamo che non sia per quello. Ovviamente è un po' fantapolitica, se vuole.
5: Sì,
4: però...
5: sì, no, sto pensando, è un terreno scivolosissimo per chi ovviamente si esprime solo su carte d'archivio. No, allora, anche qui bisogna guardare il contesto più ampio, no? Allora, se noi guardiamo il contesto più ampio e quella, non guardiamola dal lato Italia, guardiamola dal lato dei terroristi. Qual è l'azione di questi gruppi terroristici a inizio degli anni Ottanta? In generale, perché in realtà quello che avviene è lo sviluppo di una campagna terroristica sviluppata nei confronti in particolare di due stati, che sono l'Italia e la Francia, e in cui, diciamo, varie organizzazioni estremistiche che rispondono così agli input provenienti dal processo di pace medio orientale, che viene ovviamente azzoppato, diciamo, nel corso degli anni Ottanta, rispondono a quella logica, non rispondono tanto alla logica italiana piuttosto che francese. Anche in questo senso, in realtà, queste due campagne che si sviluppano quasi parallelamente, appunto in Italia e in Francia, partono dopo, cioè partono nell'82. Che sia in Italia sia in Francia. Quindi è come se, se noi la guardiamo, ripeto, dal lato delle organizzazioni terroristiche palestinesi che sviluppano queste ondate di terrore per rispondere al processo di pace in Medio Oriente, siamo fuori tempo massimo sostanzialmente.
4: Chiaro,
5: ecco.
4: Chiaro.
5: E scusi, se posso solo aggiungere,
4: sì, certo.
5: Ecco, l'altro elemento è che Kram in realtà è un pesce piccolo in questa vicenda di Carlos, cioè nel momento in cui si va a analizzare quelli che sono gli uomini e le donne che gravitano intorno all'organizzazione di Carlos, Kram non esce mai e non viene peraltro indagato.
4: Anzi, lui dice a un certo punto, Carlos farà capire che forse non lo conosce nemmeno, o sbaglio?
5: Carlos fa questa esternazione che però sì, abbastanza dubbia, devo dire. A un certo punto dice, ma in realtà quasi l'attentato di Bologna è in realtà un attentato contro un mio uomo che era lì, che scende in realtà prima dal treno. Ecco, devo dire che su questo sì, aver dichiarato da parte giudiziaria la fonte di Carlos esaurita, insomma, mi sembra che convinca. Tutta la sua lettura in realtà fa riferimento a un immaginario in cui la CIA e il Mossad sono responsabili.
4: Perché lui disse questo, no? Cioè disse che c'era questo suo, insomma, che l'attentato sarebbe stato diretto a un suo uomo che poi miracolosamente si butta da un treno in corsa prima di arrivare alla stazione di Bologna, che è un po' inverosimile, perché uno dice, ma c'è bisogno di fare tutta questa cosa per colpire uno su un treno, quando poi insomma non avevano avuto, non so, Gheddafi si era fatto molti problemi a ammazzare gente da altre parti, no?
5: No.
4: Forse aveva anche...
5: Cioè, in realtà Gheddafi proprio in quel periodo, peraltro, negli anni Ottanta, così promuove una serie di omicidi politici estremamente mirati di personaggi che sono dissidenti del regime libico e che vengono assassinati con colpi di pistola. L'unico precedente, però veramente sì, sarebbe assolutamente insensato, ecco, ci tengo a precisarlo, però è la campagna appunto Ira di Dio, che è dell'inizio degli anni 70 in realtà, che adesso è storiograficamente anche provata, che si muove con delle modalità più libere, potremmo dire, però mi sembra abbastanza irrealistica, ecco, la lettura di Carlos.
4: Perché c'è anche questa idea che al contrario, no? C'è tutto un sul lodo Moro, c'è una cosa al suo contrario, cioè che invece di essere stati, non so, i palestinesi per lamentare della violazione, sarebbero stati il Mossad e la CIA per punire dell'efficacia del lodo, o sbaglio?
5: Allora, anche lì, dunque, del Mossad non saprei dire, nel senso che non me ne sono occupata direttamente, invece ho visto i documenti statunitensi questa questione del lodo, dell'esistenza di un accordo, di una politica così di apertura nei confronti delle organizzazioni estremistiche palestinesi è in realtà cosa conosciuta dal Dipartimento di Stato americano. È una cosa conosciuta senz'altro, diciamo, a metà degli anni Ottanta, ma poniamoci il problema opposto, cioè nell'85, quando c'è la vicenda dell'Achille Lauro e di Sigonella, quella lì è la prova del lodo, cioè è un lodo che anche con Craxi al governo e Andreotti ministro degli esteri è super operativo e così la possibilità del comando palestinese di andarsene è la dimostrazione dell'esistenza del lodo.
4: Cioè, quindi non è un gesto, come dire, di enorme coraggio, dignità italiana, non so, che chiedo, cioè viene ricordato, ricordatevi quando noi abbiamo tenuto testa agli americani a Sigonella, no? Che un po', per carità, è anche vero, però assume una luce diversa, se vogliamo, se lo vediamo nell'ambito del lodo Moro. C'è un conto è che io leader politico ho questa spinta, no, ideale quasi a non farmi comandare dallo Yankee. Un'altra cosa è sto all'interno di una strategia e non mi sogno di uscire dai binari che hanno tracciato prima di me.
5: Allora, non che necessariamente una cosa neghi l'altra,
4: no,
5: cioè,
4: certo.
5: Voglio dire, può essere anche la manifestazione di un'indipendenza, ma attenzione, perché anche qui è un'indipendenza studiata ed è secondo me politicamente molto intelligente, cioè è il tentativo di continuare a svolgere il ruolo di mediazione che Craxi e anche Andreotti sognano per l'Italia dalla notte dei tempi, no? E che in particolare negli anni Ottanta, in cui dei leader che sono particolarmente problematici da gestire, pensiamo alla Libia di Gheddafi, che è indicata come uno dei paesi sponsor del terrorismo internazionale dall'insediamento di Gheddafi nel 1969, ecco, poter avere un canale di dialogo con queste tipologie di paesi fornisce all'Italia una moneta da spendere anche con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti di Reagan con la Libia di Gheddafi non ci parla, ha dei rapporti complessi. Ma senz'altro la vicenda dell'Achille Lauro è una vicenda che comprova l'esistenza di un atteggiamento che è un atteggiamento particolare, quantomeno nei confronti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che, concludo, diciamo, assume anche un altro significato, cioè assume il significato di credere alla necessità, credere fermamente alla necessità di un processo di pace mediorientale per la sicurezza dell'Italia, per la sicurezza della sponda sud del Mediterraneo, oltre che dell'Italia, è un processo dal quale non si può prescindere di dialogare con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e Arafat in particolare.
4: Ma questo è molto interessante, perché adesso a me non piace mai fare delle valutazioni, quindi le morali, no? Perché non credo che, soprattutto in questo ambito. Però prima facevo un po' l'avvocato del diavolo, cioè io penso che sia una cosa molto intelligente quella che è stata fatta, più che per ragioni di Stato, che sembra quasi brutto dirlo, per posizionamento, anche per salvaguardia, come dire, dei cittadini, della popolazione, per sicurezza nazionale, e poi perché qualcuno che faccia da mediatore ci vuole. Quindi questo dimostra che Lodo Moro, chiedo a lei, forse non dobbiamo immaginarlo come, insomma, qualcosa di negativo, ecco, alla fine dei conti, cioè come guarda che cosa hanno fatto questi, cioè sono venuti a patti col diavolo, no?
5: Io credo che in realtà, e devo dire, insomma, ne abbiamo la riprova anche in tempi abbastanza recenti, quando appunto l'amministrazione americana ha ricevuto un ex leader talebano, piuttosto che appunto Israele ha in qualche modo trattato per la restituzione dei cadaveri degli ostaggi terribilmente uccisi appunto durante l'attentato del 7 di ottobre. Io credo che questa talvolta sia una scelta necessaria. Il tratto, diciamo, distintivo e assolutamente particolare che caratterizza il nostro paese è che lo fa in modo preventivo. Cioè, quando noi parliamo dei negoziati, delle negoziazioni, diciamo, con le organizzazioni terroristiche, dobbiamo considerare che nella stragrandissima maggioranza dei casi, quando si è in presenza di ostaggi, anche gli stati che sono più intransigenti su questo punto negoziano.
4: Certo.
5: Ora, l'Italia è abbastanza curioso come sistema, diciamo, di sviluppo di negoziazione, perché lo fa in modo preventivo, cioè ci sono una serie di minacce terroristiche alle quali, quindi di sollecitazioni che vengono dall'esterno, alle quali l'Italia, i governi vari italiani rispondono prevenendo l'attuazione di attentati terroristici. Questo senz'altro garantisce la sicurezza o dovrebbe, perché poi insomma, la dinamica è molto complessa, poi il gruppo va incontro a una dinamica frazionistica, si frantuma, quindi gli estremisti ricominciano con la strategia terroristica, è una questione molto complicata, ma diciamo che per un certo periodo questo mette al sicuro la popolazione e gli offre una sicurezza che è sociale, economica e anche così in termini proprio di sicurezza della vita. È pur vero che ad esempio quando questo avviene nel 1974, 15 giorni dall'eccidio di Fiumicino del dicembre del 73, questo significa anche come dire passare sopra le vittime di quell'attentato terroristico.
4: Beh sì, diciamo che non è poi molto diverso dalla tanto raccontata trattativa Stato-mafia in fondo, cioè vai a trattare con gente che fa queste cose qui. La prova regina di questo, poi la lascio andare, la prova regina diciamo del lodo moro che lei ha trovato dell'esistenza di questo accordo qual è?
5: Allora la prova, intanto ripeto, il lodo Italia.
4: Lodo Italia, giusto.
5: Il lodo Italia è in realtà un processo, quindi noi abbiamo una serie di documenti sotto il profilo, così condivido questa cosa, insomma della ricerca è stato quasi un'opera di storiografia investigativa, perché sono dovuta andare a ritrovare il percorso che ha seguito lo sviluppo del lodo Italia. C'è però un documento che senz'altro è estremamente importante, un documento del 1972 e 73, anzi se non sbaglio, in cui sostanzialmente sono le minute di una riunione che si è tenuta con i massimi vertici del governo italiano, il ministro degli esteri, così il ministro di cioè sostanzialmente i rappresentanti del ministero degli esteri, del ministero della giustizia, del ministero degli interni e le autorità di pubblica sicurezza, in cui si parla già di un accordo preesistente con appunto alcune organizzazioni palestinesi al fine di, si dice, neutralizzare il territorio italiano da possibili attentati terroristici. Ricordiamoci appunto, siamo nel 1973, prima della strage di Fiumicino, che appunto segue una dinamica diversa perché poi è un gruppo frazionista che attacca, ma siamo all'indomani della strage di Monaco del settembre 1972, in cui la squadra olimpica israeliana viene sterminata da un comando di Settembre Nero.
4: Sì, questo diciamo appunto da un punto di vista morale è un po' più discutibile, perché uno dice stiamo accordando con quelli che hanno fatto la strage a Monaco e comunque
5: sì,
4: insomma
5: no non precisamente non ci si accordava con Settembre Nero ma con
4: no certo cioè diciamo con l'universo ecco sì. di terrorismo palestinese, per cui insomma però non siamo qui per fare delle valutazioni morali, soprattutto col senno di poi sono capaci tutti, diciamo non siamo vissuti, non siamo vissuti in quel periodo. Io comunque invito chi ci ha seguito a leggere per saperne di più, ovviamente, il Lodo Moro, che è un titolo imposto dall'editore, perché doveva intitolarsi il Lodo Italia,
5: ha scelto un titolo scelto e dall'autrice concordato con l'editore per sfatare le narrazioni esistenti.
4: Quindi il Lodo Moro, poi si spiega che invece è un altro tipo di lodo, e poi Carlo sullo sciacallo, che invece è l'ultimo uscito, storia del più temuto terrorista internazionale. E allora ci fermiamo qui per oggi, ma continueremo a occuparci di questi argomenti. Io credo che sia stata una carrellata importante, una corsa nei meandri della storia, rimbalzando un po' in giro per il mondo, ma tutte le ambiguità, i misteri, le sfumature diverse che abbiamo cercato di raccontare sono poi quelle che ritroviamo anche oggi, ogni volta che si parla di fatti violenti in relazione alla politica, ma anche di figure di combattenti, insomma c'è molto mistero che oggi non è difficile ritrovare altrove. Forse quegli anni bui che abbiamo raccontato non torneranno più, si spera, però di sicuro i misteri non sono finiti. Noi anche quando sono oscuri cerchiamo di entrarci dentro, del resto fa parte del nostro mestiere. Grazie, Corrente Alternata finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Ed eccoci qui al nostro appuntamento del sabato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento sostenibile, il nostro appuntamento per chi ama l'ambiente, lo vuole proteggere ma vuole anche foraggiare la ricerca e lo sviluppo. Oggi parleremo di un argomento molto molto critico, che sono i PFAS, che stanno affliggendo il Veneto, il Piemonte, cioè cosiddetti inquinanti eterni, le sostanze perfluoralchiliche. Parleremo sia con Riccardo Piunti che con Edoardo Slavic. Ma intanto fra poco avremo con noi, per la nostra rubrica Quanto Verde C'è, Emanuele Lai, il nostro green designer, con un argomento sicuramente più primaverile e leggero. Questo è molto altro, Green Pop, questo è molto altro, il Giornale Radio. Ma intanto ascoltiamoci Burning Down di Alex Warren.

0: c'è.
1: Eh sì, è la nostra sigla anni 70 preferita, Quanto Verde C'è, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Bentornati con la vostra Lucia Lopalo, ed è il nostro appuntamento mitico del sabato con il green designer, Emanuele Lai. Emanuele dello studio Lai Valenti, sei con noi?
2: Assolutamente sì, anche questo sabato sono qui con te Lucia e con tutti i nostri ascoltatori, buongiorno.
1: Insomma, la senti quest'aria primaverile qua, frizzantina? Insomma, la primavera, come si sa, come ci raccontano, è il momento che parla di amore, di spogliamoci un po' perché iniziano a fare i primi caldi, ma non troppo perché si sa che è un po' pazzerella. E oggi con te volevo appunto affrontare questo tema, un po' l'afrodisiaco legato alle piante, legato ai fiori. Cosa ci puoi raccontare?
2: Beh, intanto stavo ascoltando sempre con molta attenzione e piacere Quanto Verde C'è, la sigla che ci introduce, che vi introduce, e il verde lo vediamo finalmente che riprende a vivere dopo il letargo invernale. Però tu giustamente vuoi affrontare un argomento che è logico in questo periodo dove si risvegliano i sentimenti, gli odori, i profumi, e che... Allora parliamo di che cosa? Sia di quelli che sono i fiori e le piante che vengono considerate nella storia e anche oggi afrodisiache, e perché no anche i frutti che hanno delle, come dire, del potere che rende un po' tutto afrodisiaco.
1: Tu insomma, noi passeggiando, quali sono? Beh, sì, come no, assolutamente il passion fruit, però noi passeggiando per la città, per il nostro bel paese, dal Piemonte alla Sicilia, vediamo tutte queste bellissime fioriture. E se volessimo usare qualcosa per creare, che ne so, una tisana afrodisiaca, cosa ci consigli?
2: Allora, andiamo sulla, più che sulle tisane, andiamo proprio su delle ricette vere e proprie, che le tisane sono abbastanza anche facili da trovare in commercio, ci sono tisane di tutti i sapori, ma mi piacerebbe raccontarvi una cosa che io trovo molto interessante perché hai detto la Sicilia, zafferano. Zafferano sappiamo che è una delle piante che è nota fin dagli antichi egizi per stimolare la libido. E in che modo andiamo a stimolare la libido? Ovviamente non ingerendo i pistilli direttamente, ma preparando al proprio amore, al proprio compagno, alla propria compagna, alla persona che si vuole un po' in qualche modo conquistare, dello zafferano, o meglio dei risotti allo zafferano, che poi qui a Milano sappiamo
1: il famoso
2: che
1: risotto milanese.
2: Esatto, che in qualche modo, se lo decoriamo con qualche pistillo, il pistillo lasciato sulla lingua dopo la degustazione del riso si mette,
1: quindi
2: il
1: non deve assolutamente
2: lingua.
1: Ingoiarlo, cioè mi raccomando amici di Giornale Radio, il pistillo deve rimanere a decantare sulla lingua della vittima prescelta, giusto?
2: Esatto, così come la stessa passiflora, che invece la passiflora è una pianta che è ben più di la si vede molto più facilmente in giro sia al nord che al centro che al sud nel nostro bellissima penisola, e la passiflora invece è al contrario, serve per favorire, come dire, la tranquillità prima di un incontro romantico, cioè siamo agitati che dobbiamo incontrare la persona che vogliamo portare fuori a cena. Ah, lì sì, ma facciamo una bella tisana di passiflora che si può fare direttamente con la pianta. Esatto, per darci un po' quella, come dire,
1: allora,
2: quel senso
1: fammi
2: di
1: capire
2: serenità.
1: La sequenza. La libido lamenta lo zafferano, giusto? Quindi io però prima mi devo calmare, perché sennò arrivo tutto pronto con in pole position perché voglio farlo, però mi bevo la passiflora, giusto? Quindi arrivo calmo, però così io dormo e lui invece è tutto bello ingalluzzito, giusto?
2: Esattamente, vedo che sei molto molto recettiva, che oggi sei
1: sto prendendo appunti.
2: Tu sai una cosa, che chi di voi, adesso io sfido ognuno dei nostri ascoltatori a dire chi non ha provato le orchidee all'interno del proprio appartamento. Tanto a poca luce l'orchidea tutti la vogliono per quella bellezza di fiori che si moltiplicano una o due volte l'anno, però sono grandi, eleganti e sono veramente utilizzati anche per il segno di romanticismo, si regalano le orchidee. Le orchidee, sia in Giappone ancora oggi, ma a partire dal Medioevo, venivano utilizzate per delle pozioni d'amore e, senti bene, per aumentare la forza. E io qui non vado oltre.
1: Per forza intendi dire la prestanza?
2: La prestanza, la forza fisica, la prestanza fisica.
1: Le orchidee. E come gli rendiamo queste orchidee?
2: Le orchidee, allora bisogna, cioè, allora se non esageriamo, però, no, non andiamo a toccare troppo l'orchidea, anche perché l'orchidea ha all'interno del suo rametto, un rametto molto delicato, una concentrazione altissima di, diciamo, il feromone, che è quell'essenza che permette di, quindi basta semplicemente tagliare, anche se è difficile perché è brutto togliere i fiori belli alle orchidee, una volta che sono sfiorite si tagliano, perché proprio per propagarle bisogna tagliare 20 cm del ramo che è rimasto sfiorito, e lo facciamo, lo inseriamo quasi anche tipo come se fosse parmigiano, lo grattugiamo in una tisana lenta, si lascia decantare.
1: Scusa, ma non c'è pericolo di intossicazione?
2: No, assolutamente no. Allora, e ovviamente nel momento in cui se hai utilizzato dei pesticidi sulla pianta, allora sì, però invece in questo caso si può...
1: Signor giudice, non lo volevo ammazzare, volevo solo dargli la più prestanza, me l'ha consigliato Emanuele.
2: Beh, ma scusa, un po' come lo zenzero, chi non utilizza lo zenzero, il ginseng grattugiato nelle insalate? Sappiamo che lo zenzero è utilizzato quotidianamente perché è energizzante e rinvigorente, e questo si trova tranquillamente in tutti i frutti, in tutti i banconi del supermercato, o ancora meglio nei mercati rionali, che sono uno dei momenti più belli dove andare a vedere i colori che si sprigionano nella primavera tra fiori e frutta.
1: Bene, e senti, la chicca finale da poter consigliare a chi ci ascolta per rendere una cenetta più romantica, afrodisiaca, ma anche, come dire, coinvolgente dal punto di vista ovviamente botanico, non...
2: Certo, allora, non vogliamo completare la cena ovviamente con un mix di frutti tropicali, mango, cocco,
1: la famosa frutta che sono... esotica, da non confondersi con la frutta erotica, suppongo.
2: Beh, però in qualche modo ha a che vedere, perché ovviamente ognuna di questi frutti ha delle proprietà che poi si combinano benissimo con il cacao, o meglio col cioccolato fondente. Dico questo, il cioccolato fondente, oltre a non farlo ingrassare, che prima dell'estate va benissimo, è ricco di una sostanza che si chiama teobromina. Teobromina è semplicemente un vasodilatatore che stimola l'energia e soprattutto il buon umore per concludere al meglio una serata in dolce compagnia.
1: Ah, la teobromina, segniamoci tutti la teobromina nel cioccolato fondente, quindi oso in questo minutino che siamo insieme di suggerire la ricetta risotto zafferano, cioccolato, scaglie di cioccolato fondente decorato con queste piccole foglioline, si possono, no, petali,
2: sì,
1: di orchidea.
2: Sì, sì.
1: Questa dovrebbe essere la bomba in assoluto per poter, se non d'oro, cioè nel caso fa effetto contrario, chiamate tranquillamente il nostro architetto, green designer Emanuele Lai, perché la ricetta è tutta totalmente sua, giusto?
2: È tutta naturale e andiamo a aumentare la crescita, le nascite dei bambini in Italia, che ce n'è sempre più bisogno.
1: Oh, grande Emanuele, che in un sol botto ha risolto il problema del calo demografico
2: della natalità,
1: tutto italiano,
2: esatto.
1: in modo eco e green, come piace noi qui a Green Pop. Grazie Emanuele, ti ringrazio per essere
2: Ciao,
1: stato
2: Lucia,
1: con noi.
2: Grazie.
1: Questa puntata è stata eccezionale, anche perché abbiamo dato consigli pragmatici, pratici, ma sempre con quello che caratterizza noi, l'amore. Grazie ancora Emanuele e buon sabato. Vedete qui a Giornale Radio quanti bei consigli riusciamo a dare a tutti. Poi intanto adesso rilassiamoci, intanto che aspettiamo la prossima intervista, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: Siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio di Vieni Informare, sono la vostra Lucia Lopalo ed è arrivato il momento dell'intervista per parlare di PFAS, le sostanze inquinanti eterni, le sostanze perfluoroalchiliche, che sembra un gioco di parole, ma un gioco di parole per non dire mortale. Ne parleremo con l'ingegnere Edoardo Slavik, manager di Erika, società impegnata da ben 10 anni nello studio di tecnologie per la riduzione dei PFAS e nella gestione e nel trattamento dei rifiuti. Benvenuto Edoardo qui con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno Lucia.
0: So che tu non sei nuovo di Green Pop, quindi ci possiamo dare del tu. Vado sì, per default, sai che noi siamo eco-friendly. Sì, senti Edoardo, oggi abbiamo deciso di trattare questo argomento perché anche in Veneto, non solo in Veneto ma anche in Piemonte, ora più che mai sta diventando sempre di più un'emergenza. E prima di chiederti quali sono gli strumenti normativi, volevo chiederti gentilmente uno spaccato. Che cosa sono queste sostanze?
1: Beh, oddio, ne potrebbe parlare a lungo, però per essere veloci e brevi sono delle sostanze che chimiche, quindi fondamentalmente create dall'uomo, che si basano su un legame chimico molto forte, che è quello fra il carbonio e il fluoro, che le rende delle molecole con delle proprietà speciali, particolari, e che le vede impiegate in moltissime applicazioni industriali per le loro caratteristiche di altissima resistenza termica, resistenza idrofobicità, oleofobicità, per cui vengono utilizzate veramente in tantissimi comparti da usi di prodotto da tutti i giorni come le padelle antiaderenti, piuttosto che i cosmetici waterproof, ma anche su tessuti, tantissimo nel tessile per renderli impermeabili e oleofobici, tessuti antimacchia, ma anche in

0: combatte tantissimo, e per questo motivo sono altrettanto pervasive nell'ambiente, perché non si degradano, insomma.
1: Sì, infatti appunto per questo prendono l'accezione di inquinanti eterni, che impattano negativamente,
0: esatto,
1: negativamente,
0: esatto,
1: sulla
0: proprio perché
1: salute.
0: Sono molecole perfette, cioè sono molecole create per essere eterne, no? Quindi chiaramente poi il rovescio della medaglia è che sono eterne.
1: Ma tu quali strumenti oggi in questa querela in cui si parla appunto di questi inquinanti perfetti perché sono eterni, so che non abbiamo molti strumenti per combatterli, ma quali strumenti oggi ritieni realmente efficaci, quantomeno per iniziare con un discorso di prevenzione?
0: Beh, allora, la prevenzione chiaramente parte dalla produzione, quindi da usarli il meno possibile, quindi verificare dove sono assolutamente necessari. C'è ormai all'esame da un paio d'anni una proposta di 5 stati membri della comunità europea, che hanno richiesto la messa al bando totale di questi composti. In realtà non è così semplice, in alcune applicazioni non sono sostituibili, quindi in realtà questa procedura sta prendendo più tempo del previsto, però è all'esame comunque la riduzione sostanziale dell'utilizzo. Quindi diciamo la prima parte è dove davvero sono utilizzati, sono necessarie e insostituibili, e dove sono sostituibili. Dopodiché chiaramente c'è tutto l'aspetto a valle, cioè tutto l'aspetto ambiente, perché comunque è chiaro che l'utilizzo non verrà azzerato, e comunque c'è tutto l'inquinamento precedente, quindi di decenni. Consideriamo che queste molecole vengono utilizzate da quasi 100 anni, quindi le abbiamo un po' in tutte le matrici, ahimè. E quindi gli altri strumenti sono sicuramente i monitoraggi.
1: Parlando appunto di monitoraggi, che è il monitoraggio ambientale, di cui un pochino me ne intendo per vocazione, ma soprattutto per professione, cioè abbiamo visto che la salute pubblica è quella su cui impatta maggiormente questo inquinante eterno, sull'ambiente e sulla salute pubblica. Ma come si può rafforzare appunto il legame fra monitoraggio ambientale e tutela sanitaria per tutelare le comunità esposte?
0: Beh, secondo me intanto i monitoraggi non devono essere, per esempio, i monitoraggi che ARPA Lombardia, giusto per citare, sta facendo da diversi anni e che sono un lavoro egregio, devono essere però fatti anche a monte, quindi non solo sulle matrici ambientali, ma anche su chi produce i rifiuti, no? Per esempio, che non è un obbligo, quindi chi produce rifiuto, capire se ce li ha. Dopodiché correlare i monitoraggi ambientali ai problemi di salute pubblica, l'unica è farlo con studi epidemiologici, come è successo in Veneto, quindi prima individuare dove sono le aree eventualmente inquinate ed esposte, come è accaduto in Veneto, e poi con degli studi epidemiologici, perché queste molecole non hanno effetti acuti, hanno effetti cronici nel tempo, quindi l'unico modo è capire in funzione di monitoraggi ambientali e del sangue, come è stato fatto in Veneto e anche in Piemonte, qual è l'aumento di mortalità piuttosto che di patologie, eccetera. Poi vabbè, io non sono un medico, però è chiaro che la correlazione può essere solo questa.
1: Certo, assolutamente, è per forza, perché la correlazione è la mortalità, quanto restano all'interno del circolo e quali sono le conseguenze. Ma quali parlando di tecnologie, perché a me piace pensare che ci siano delle soluzioni, lo so che magari è una visione troppo ottimistica, però quali tecnologie oggi risultano più efficaci o quantomeno più promettenti per la rimozione dei PFAS dall'acqua, dal suolo?
0: Allora, sicuramente non è una risposta semplice, perché una tecnologia universale che funzioni per tutto non esiste, dipende un po' dalle matrici, dai limiti, eccetera. Però ci sono delle soluzioni, ci sono tantissimi studi ormai, alcuni quindi sono soluzioni tecnologiche ancora un po' a livello embrionale, altri invece sono già applicate a livello industriale. Per esempio sulle acque potabili comunque c'è un'ampia utilizzo di carboni attivi o di resine o di processi di separazione, però ci sono anche delle nuove tecnologie che stanno avanzando, come la foam fractionation, quindi la separazione di queste molecole nella schiuma, o nella produzione di flocculanti specifici che fanno, quindi separano queste molecole specificatamente dalle matrici. Quindi in realtà le tecnologie ci sono, anche il CNR sta studiando tecnologie per la riduzione di queste molecole, e è previsto anche una sperimentazione finanziata dal Ministero. Quindi in realtà le tecnologie ci sono, ce ne sono già alcune a livello industriale

0: giocate, è chiaro che i limiti devono essere poi correlati alla maturità, diciamo, delle tecnologie, perché il rischio è di mettere limiti troppo bassi e quindi difficilmente raggiungibili, e quindi mettere comunque in crisi tutto il settore, diciamo, del trattamento.
1: Certo, anche perché insomma è proprio quello il tema è quanto impattano anche sul settore, appunto, come dicevi tu, del trattamento, e quelli sono dei rischi da mettere in conto. Ma la politica europea so che sta facendo un giro di vite che a prescindere anche soprattutto dalla produzione, cercando di rendere meno allettanti, piuttosto che di proibire addirittura la produzione di quelli che poi sono tutto ciò che sono i materiali in cui troviamo i PFAS. Ci puoi ricordare quali sono maggiormente i materiali in cui è presente i PFAS?
0: Ah sì, come dicevo, proprio tanti, sia a livello proprio di uso e consumo da parte della popolazione, quindi appunto i materiali come il Gore-Tex, senza voler fare nomi di marchi, ma insomma, ecco, cioè comunque...
1: Certo, d'altra parte lo identifichi.
0: Esatto, è noto. Così come appunto gli ombretti e rossetti waterproof, le padelle antiaderenti. Questi proprio per dire alcune cose che noi usiamo tutti i giorni, no? Però ripeto, o anche i famosi, quando noi vogliamo il divano antimacchia, che anche se mi cade un po' d'olio sul divano basta passarci lo straccetto e non viene assorbito, ma questo succede perché sono rivestiti di sostanze idrofobe e oleofobe, e quindi nel 90% se non di più i PFAS. Le moquette, certo. Per esempio negli Stati Uniti c'è un ampissimo uso, perché loro fanno grande uso di moquette e per essere antimacchia sono tutte rivestite di PFAS, quindi questo per dire. Però ecco, ripeto, anche in applicazioni più puntuali e complesse come quelle medicali, come per esempio nei cateteri, in alcune valvole cardiache, eccetera. Quindi ci sono anche applicazioni strategiche difficilmente sostituibili.
1: Ma in questo minutino, Edoardo, in questo minutino che ci tiene ancora insieme, volendo proprio dare un messaggio anche alle persone, come la vedi la questione PFAS? Secondo te troverà un giro di volta che tenderà a risolvere completamente la gestione di questo inquinante eterno, o siamo condannati a dover far fronte, a correre ai ripari ogni volta che lo troviamo di fronte?
0: No, credo che insomma adesso se ne parla tanto e credo che ci sia la volontà a livello... È chiaro che secondo me, al di là dell'aspetto della salvando, o comunque della riduzione dal punto di vista della produzione, occorrono politiche europee e territoriali uniformi. Cioè è difficile, adesso in Italia sappiamo che abbiamo una situazione un po' a macchia di leopardo sull'aspetto dei limiti di queste sostanze negli scarichi, e questo complica un po'. È chiaro che l'ideale sarebbe avere una uniformità normativa, dei limiti ragionevoli e progressivi, in modo che le aziende abbiano il tempo di adeguarsi, e secondo me anche degli strumenti finanziari, perché è chiaro che, come dicevamo prima, se tutto è sulle spalle degli impianti di trattamento finali, il rischio è che o si faccia poco o che tutto ricada sulle spalle dei cittadini.
1: Certo,
0: che
1: prevenzione. E comunicazione. Io ti ringrazio, Edoardo, perché sei stato veramente
0: grazie
1: super esaustivo. Il tempo insieme scorre troppo velocemente, e ti inviteremo presto magari per parlare delle nuove tecnologie che sicuramente continuano ad emergere. Grazie ancora a tutti voi, grazie per essere stati con noi, e facciamoci questo attimo di pausa, e sapete che vi controllo, sentite la campana sotto, a fra poco.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Avvio di settimana segnato dall'arrivo di una perturbazione atlantica verso l'Italia, in mattinata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia, specie tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti moderati da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
1: Bentornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il programma che parla di ambiente e sostenibilità. Avete visto poco fa l'intervista con Edoardo Slavi, che abbiamo parlato di PFAS, queste sostanze perfluoroalchiliche, i cosiddetti inquinanti eterni. È un argomento complesso, un argomento difficile, e la tecnologia avanza, si cercano soluzioni. Fra poco ne parleremo ancora con Ricciardo Piunti, il presidente del CONAO, il consorzio degli oli minerali esausti. Insomma, questo del PFAS è un argomento che dobbiamo toccare necessariamente, perché l'ambiente è importante nel mondo dell'ambiente, ma soprattutto per il suo impatto che ha sulla salute, come abbiamo già sentito. Ma intanto rilassiamoci con Made You Look di Meghan Trainor.

0: siamo tornati qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Avete sentito con Emanuele quanti bei consigli in merito alla primavera, se come usare quei momenti di colori, le piante, i fiori e i frutti, anche perché no, per ridere e scherzare intorno a un tema, il tema dell'amore, che è un tema che comunque non guasta mai e non fa mai male. In epoca di guerre si parla solo di guerre e di guerre, ma noi siamo contro tendenza, vogliamo parlare di cose belle. Adesso però è arrivato il momento in cui parleremo di un tema cruciale che anche la normativa europea sta diventando sempre più astringente, che è il tema dei famigerati PFAS. E chi non li conosce, i PFAS, che sono i cosiddetti inquinanti eterni, ovvero le sostanze perfluoroalchiliche che stanno, diciamo, creando delle problematiche non da poco conto, perché sono inquinanti che polifluoroalchiliche che impattano direttamente sulla salute. E quando parliamo di ambiente, di tutela dell'ambiente, protezione dell'ambiente, si parla anche, non si può prescindere dalla direttiva, di parlare della salute. Di questo ne parleremo oggi con Riccardo Piunti, che non è stato qui con noi altre volte, che è un imprenditore italiano con una consolidata esperienza nel settore ambientale. È noto per il suo ruolo di presidente del CONAI, giusto Riccardo? Buongiorno e benvenuto alle radio.
1: Consorzio degli oli minerali usati.
0: Esatto, abbiamo parlato con te appunto di questo tema degli oli minerali usati, che è stato veramente un tema, che è un tema importantissimo. Oggi con te parleremo dei PFAS. Senti, ma c'è una soluzione per questi inquinanti eterni?
1: Allora, cominciamo a dire che intanto questa molecola, quando è stata creata, che non so se tutti sanno, che il team di scienziati che inventò in qualche modo i PFAS alla fine degli anni 40 alla DuPont, erano quelli che venivano dal progetto Manhattan, che dopo se ne avevano concluso il progetto e quindi si sono messi a fare un'altra cosa, quindi sono passati dalla bomba atomica ai PFAS.
0: La bomba atomica ha fatto danni, ma ne fa tanti anche i PFAS.
1: Detto questo, il legame, cioè i PFAS sono delle sostanze con un legame fra il carbonio e il fluoro, adesso senza voler fare i chimici, che è il legame più forte che c'è nella chimica, quindi sono sostanze che sono, appunto, le chiamano eterne proprio perché sono diciamo resistentissime a tutto. L'altro aspetto che hanno è che le loro qualità sono la idrorepellenza, respingono il grasso, quindi sono molto utili per moltissimi usi. Pensate solo al package, nel senso che quando dovete incartare la pizza, ovviamente è meglio avere
0: incredibile, si trovano sostanza. Realmente dappertutto queste sostanze qui, a me viene in mente la padella antiaderente.
1: E hanno una molecola strana, nel senso che ha due teste questa molecola. Da una parte c'è la testa idrorepellente, cioè quella che respinge l'acqua, l'umidità. No, quindi si usano anche nei trucchi delle signore, per esempio, che sono
0: certo,
1: dove funzionano molto bene.
0: Il rimmel, il mascara.
1: Insomma, tutti i trucchi, no? Sulla cosmetica sono molto diffusi. E dall'altra, l'altra testa che hanno, invece, è amante dell'acqua, è idrofilica, diciamo. Quindi, che succede? Che da una parte non li usiamo perché sono idrorepellenti e antigrasso. Dall'altra, quando loro sono in giro e liberi, tendono ad andarsene nell'acqua perché gli piace nuotare. Ecco, questo è un
0: pensate.
1: Po' il segreto dei PFAS. Allora, che cosa si può fare? È un po' complicato come domanda. Perché? Perché, come ho detto, sono molecole con una grandissima resistenza, a parte che sono 10.000.
0: Cioè, praticamente finiscono in acqua, però non si sfaldano nell'acqua, cioè non si disperdono,
1: no,
0: rimangono lì.
1: Non si sfaldano niente. No, ma aspetta, è molto peggio la situazione, nel senso che, per esempio, uno dice, vabbè, allora le bruciamo, non sarà una cosa bella, ma le possiamo bruciare. E non è così semplice. In un inceneritore urbano, con le temperature e i tempi di passaggio nell'inceneritore, i PFAS poco più che entrano come escono come entrano, nel senso che non hanno un grande impatto. Spesso le molecole non si rompono, molte sopravvivono, molte vanno fuori e vengono emesse quindi dall'inceneritore e così via. Quindi sopravvivono alla combustione normale. Per aggredirle, certo, e riuscire a demolire con la combustione vera, bisogna andare verso inceneritori ad alte temperature, sopra i 1000 gradi, 1200, e allora lì cominciamo ad avere un notevole abbattimento. Sebbene anche lì, qualche volta, se tutti i test hanno visto che, insomma, non è un sistema a prova di bomba, insomma, è un sistema dove c'è sempre la possibilità che se ne vadano ancora in giro, e oltretutto poi ce li ritroviamo anche nei fondi e nelle ceneri dell'inceneritore. Però hanno studiato, certo, altri sistemi. Adesso qui ti voglio confortare. Stanno studiando altri sistemi che devono cercare di fare in modo che queste molecole si rompano. Cioè, veramente è un legame saldissimo, sono attaccati questi atomi di cloro, di fluoro e di carbonio in maniera saldissima. E allora si usa la luce per poi ossidarli, si usano condizioni, come si dice, super critiche, cioè alte temperature, alte
0: pressioni. Posso interromperti un attimo? Prima di parlare di quali sistemi si mettono in campo per poterli distruggere, ti faccio una domanda, visto che praticamente sei stato molto preciso nel spiegarci dove si trovano, piuttosto che quali reazioni hanno. Ma perché sono nati questi? Perché queste sostanze hanno visto la luce? A cosa sono servite originariamente?
1: Ma guarda, funzionano molto bene, ripeto, sono idrodepellenti, antigrasso, e quindi per tutti gli usi dove questo è necessario vanno bene. Funzionano molto bene, forse uno degli usi primari, principali, iniziali, nelle spume antincendio. Pensa che nelle basi militari che usavano questi, adesso si tende a l'Europa li sta bandendo, almeno per questo uso, li sta già mettendo fuori. Nelle basi militari dove si facevano le esercitazioni antincendio, spesso ci sono delle falde inquinate, non parlo solo d'Italia, parlo di Europa, di mondo, di America,
0: certo,
1: eccetera.
0: Certo,
1: ci sono
0: mondo.
1: Le falde inquinate perché si facevano esercitazioni con queste sostanze, e queste sostanze poi finiscono nella falda quando tu le spargi per fare la simulazione di incendio.
0: Sì,
1: quindi
0: chiaro.
1: Per esempio quello era un altro uso. Si usano anche nelle apparecchiature elettroniche. Cioè, è una protezione dall'umidità anche, no? Quindi sono molto utili in questo senso. Sono veramente delle belle molecole,
0: sì,
1: e in più resistenti. Quindi è un capolavoro. Io qualche volta dico che è la molecola di Satana, nel senso che è così bella, così perfetta, peccato che non si può distruggere.
0: Che impatta direttamente, non si può distruggere e poi fa male.
1: E si accumulano, cioè oggi nella situazione in cui siamo continuano ad accumularsi nell'ambiente, perché tutto quello oggi non si fa niente per distruggerle veramente, quindi tutto quello che usiamo, produciamo, continua a restare in giro, quindi le stiamo accumulando, stiamo come riempiendo piano piano il pianeta di questo. Hanno trovato tracce di PFAS negli orsi bianchi al Polo Nord.
0: No.
1: E tu dirai perché? Ma perché dalle emissioni, dalle correnti, dai fumi, eh?
0: Beh, se viaggia in acqua, le piace nuotare, immagino che beva questo orso.
1: Chissà
0: quanto ce n'è in acqua, negli oceani.
1: L'orso ce l'ha, l'orso bianco al Polo Nord, dove ovviamente non è che notoriamente ci siano né packaging della pizza, né esercitazione antincendio, né signore che si truccano.
0: Beh, certo.
1: Ecco, quindi,
0: no, su questo
1: quindi,
0: sì, immagino, però immagino anche che sia banalmente nell'acqua, suppongo, no?
1: Sì, normalmente le troviamo nell'acqua, nel senso che... Però poi anche lì c'è un tema, nel senso che tu dell'acqua puoi anche intervenire per filtrarle con i vari metodi che ci sono, carboni attivi, filtri e altre cose per levarli dall'acqua. Ma poi con queste cose con cui le hai tolte dall'acqua, che ci fai? Li bruci? Allora li devi bruciare in condizioni sotto controllo. Oppure applichi altri processi, che poi magari vediamo un attimo, ce ne sono altri. Però ovviamente loro resistono, cioè oggi l'Europa sta ridisponendo.
0: Infatti dal punto di vista normativo so che l'Europa sta facendo uno stretto giro di vite per impedire che vengano utilizzate queste sostanze nell'industria. Ti risulta giusto?
1: Ancora non l'ha fatto, lo sta facendo, si sta facendo le ultime verifiche. Speriamo che entro il 2026 o all'inizio del 27 si veda questo bando. Non sarà un bando totale, ci saranno alcuni usi dove non sono sostituibili, per cui al momento, per cui ancora ci saranno delle deroghe, che saranno delle deroghe a tempo e così via. Però intanto cominciamo a ridurre, perché ripeto, al momento siamo in un sistema che li sta accumulando nel pianeta e non c'è nessuna via di uscita. Non le metabolizzi, anche il corpo umano, no, normalmente noi siamo abituati che le sostanze purtroppo un pochino ce le mettiamo dentro e poi il nostro organismo le distrugge in qualche modo, le metabolizza.
0: Certo, certo,
1: ecco,
0: sì,
1: no.
0: Certo.
1: Loro no.
0: Beh, senti, loro ma no. Intanto io vorrei farti una serie di domande Ti chiedo se puoi aspettare che lancio il prossimo pezzo, se ci puoi aspettare con un po' di pazienza, certo, che ascoltiamo insieme il prossimo pezzo, così poi dopo magari parliamo cercando di dare uno spaccato anche sulle eventuali tecnologie. Intanto ascoltiamoci Every Morning, Sugar Ray.

0: Allora, siamo tornati qui, abbiamo con noi Riccardo Piunti che ci stava raccontando appunto dei PFAS. Abbiamo fatto una descrizione, abbiamo ascoltato una descrizione esaustiva su questi inquinanti eterni, le sostanze perfluoroalchiliche, e quindi appunto con questa visione particolarmente truce per quanto riguarda appunto lo smaltimento. Ma Riccardo, ci sono attualmente tecnologie anche sperimentali che possono essere messe a disposizione per poter cercare di smaltire questi inquinanti eterni?
1: Che però sono tutte sperimentali a livello di impianto pilota, su scala industriale grossa ancora non ci sono effetti, e in più tuttora queste tecnologie presentano numerosi difetti. Uno dei principali è che hanno un grande consumo di energia, perché devi operare in condizioni così particolari di temperatura e pressione che hai un grande consumo di energia. La distruzione dei PFAS può provocare anche dei sottoprodotti, e quindi bisogna gestire questi sottoprodotti. Ma per esempio il PFAS sono fatti col fluoro, quindi può uscire acido fluoridrico, sali di fluoro, quindi ci sono molte cose, cioè il fluoro insomma, non è che sia proprio una mano santa in generale, per cui bisogna gestire questi sottoprodotti. Ci sono tecnologie che utilizzano il suono, la luce, eccetera, per poter rendere attive le molecole che poi distruggono le molecole dei PFAS, ma anche qui abbiamo grandi consumi, non sempre funzionano al 100%, cioè esiste, i materiali devono essere molto adatti, molto delicati, perché sono tutte operazioni che normalmente si fanno ad alta pressione, cioè ci sono un sacco ancora di molte controindicazioni.
0: Quindi se dovessimo selezionare una tecnologia che attualmente si sta rivelando, non dico la migliore, ma la più stabile, ci puoi raccontare qualcosa?
1: Ma guarda, adesso l'unica cosa che c'è su scala industriale sono gli inceneritori, quelli industriali, che se gestiti pensando ai PFAS, però non gestiti in generale, hanno un ottimo effetto, anche se purtroppo una parte comunque va sempre nelle emissioni, però diciamo hanno un ottimo effetto a livello industriale.
0: Ah, quindi,
1: a livello,
0: infatti, bruciandole parliamo, si elimina il problema.
1: Ma 1200 gradi, però, non l'inceneritore urbano, parliamo di inceneritori, cioè tipo il famoso inceneritore di cui parliamo a Roma, per esempio, che si deve costruire, quello è un inceneritore a 800 gradi che va bene per i rifiuti urbani, non è una cosa che fa distruggere i PFAS. I PFAS, certo, sono bravissimi, sono straordinari, abbiamo fatto una molecola stupenda che quindi resiste a 800 gradi, non gli succede niente, bisogna arrivare a 1200, e non sempre tutti, e bisogna anche gestirlo bene, perché se rischiamo di avere comunque delle emissioni, rischiamo di avere delle ricomposizioni nei fumi, cioè i PFAS grandi si decompongono, diventano PFAS a catena più piccola e si rimettono insieme dopo, quindi hanno una grande resistenza, e quindi siamo ancora indietro. Ecco, ci sono studi degli stessi Stati Uniti, sono molto mobilitati su questo tema, anche perché hanno le acque piene. Il presidente precedente diceva: ogni americano ha diritto di poter bere l'acqua del suo rubinetto. Però non è questa la situazione degli Stati Uniti attuale.
0: Ma scusa, ma quindi depuratori che ti vendono in casa con i carboni attivi, che dicono che fermano anche le sostanze per i PFAS, sono falsi, sono ingannevoli?
1: Allora, aspetta, distinguiamo. Tutto quello che depura poi trattiene, e quindi hai il problema di che cosa fare con questa roba che ha trattenuto. Nel senso che magari sei riuscito a levarli dall'acqua, ma te li ritrovi nei filtri, e che ci fai poi con i filtri? E questa è la conseguenza.
0: Poi li vanno bruciati a 1200 gradi.
1: Devi andare a 1200 gradi, se ci riesci, devi farlo bene, non sempre funziona in maniera completa, e così via. Comunque poi bisogna vedere anche i sistemi di filtraggio, perché anche i sistemi di filtraggio nel caso dei PFAS sono molto delicati. Pensa che ci sono i PFAS a catena corta che si sono sviluppati dopo che quelli a catena più lunga appunto erano diventati oggetto di esecrazione collettiva, perché appunto dove erano le grosse fabbriche c'erano stati inquinamenti gravi, persone malate, tumori e quant'altro. I PFAS a catena corta sembrava, si diceva, qualcuno diceva che in realtà andavano bene. Ecco, pensa, i PFAS a catena corta attraversano la pelle, per cui non ti puoi...
0: Certo. Fantastico.
1: Cioè, per contatto te li porti dentro all'organismo. Questo per dirti come sia delicato il sistema.
0: Ma senti, tu saprai che c'è stata una sentenza, quella della Miteni in Veneto, che ha praticamente condannato, perché sapevano, secondo, grazie a queste mamme no PFAS, hanno denunciato questa azienda e tutto il management, e sono stati condannati, una sentenza storica che li ha inchiodati per 20 anni, se non erro, 15 anni, 20 anni. Quindi diciamo che per forza, di fronte poi dopo, quando la legge agisce così finalmente, giustamente, per tutelare la salute delle persone, per forza bisognerà continuare a investire sulla ricerca e lo sviluppo. E a quanto pare, se non ho capito male, correggimi se sbaglio, l'unica tecnologia che ad ora sembrerebbe rispondere a questa chiamata, cioè quella di eliminare i PFAS, è questo inceneritore a 1200 gradi.
1: Per il momento, ed è comunque, non è assoluto, è parziale, però quelli sono quelli che per ora funzionano meglio. Le altre tecnologie potrebbero anche funzionare meglio, però sono ancora a livello sperimentale e, come dicevo, hanno molti difetti, insomma, a cominciare da grandi consumi di energia, criticità nei materiali e quant'altro.
0: Ma senti, ripeto, Riccardo, allora io ti faccio una domanda a bruciapelo. Ti faccio una domanda a bruciapelo di fronte a un argomento così di questi inquinanti eterni. Ma tu come lo vedi il futuro?
1: Allora, il futuro, questa è una domanda che mi facevo pensando anche ai giovani, dice, che cosa consiglieresti di fare a un giovane che deve studiare? Allora, io credo che nel futuro la chimica sarà più importante di quanto non è stata all'inizio del grande sviluppo industriale, nei nostri anni 50-60 o magari negli anni 30-40 degli Stati Uniti. Cioè, il futuro è il futuro dell'economia circolare. L'economia circolare dovrà per forza farsi spazio, perché non possiamo continuare a prelevare dal pianeta, e non possiamo continuare a buttare i rifiuti di nuovo indietro nel pianeta. Quindi l'economia circolare, il riutilizzo dei rifiuti diventerà la chiave, per forza, e quindi in questo contesto l'attenzione ai contenuti di inquinanti nei rifiuti sarà molto importante. L'attenzione a come i processi di riciclo fanno sparire gli inquinanti sarà molto importante. La chimica sarà molto importante. Ecco, questo è come io penso che, cioè, dobbiamo pensare a una diversa civiltà. L'economia lineare sta finendo, quella che prende, consuma e butta è finita. Oramai non possiamo più continuare così. Cito sempre io. Lo farò anche adesso, forse già l'ho fatta alla tua radio, però cito sempre un economista degli anni 60, Boulding, il quale diceva che noi siamo astronauti in una navicella da cui non possiamo uscire. Ecco, però siamo 8 miliardi e 3 oggi di astronauti. 8 miliardi
0: certo,
1: e 3, non
0: certo.
1: Possiamo
0: 8 miliardi
1: la nostra astronave buttando le cose per terra, consumando senza guardare e riempiendoci di sostanze inquinanti. Quindi il futuro è la gestione sempre più scientifica e industriale dei rifiuti e degli inquinanti. L'Europa sta facendo dei regolamenti sugli inquinanti più pericolosi, cercando
0: certo,
1: di definire.
0: Certo, perché ti ricordiamo che sono 12 o 18 gli inquinanti più pericolosi dei PFAS, ce ne sono tantissimi, però.
1: Sì, ma sai, i PFAS sono 10.000 molecole, quindi.
0: Esatto, 10.000. Però vengono raggruppate in poco più intorno ai 18, se non erro, quelli veramente impossibili da distruggere ad ora.
1: Ma è una lista che cresce, una lista che cresce continuamente, certo. Perché ovviamente ce ne sono sempre di più. Quindi il futuro è questo, cioè il futuro si basa, secondo me,
0: la ricerca,
1: sull'attenzione alla chimica.
0: Cioè, dobbiamo vedere che certo, sono d'accordo con te. Sicuramente
1: che c'è dentro nel pianeta.
0: Sicuramente tutto è chimica, sicuramente, è vero, più va avanti più così. Io ti ringrazio Riccardo, ringrazio per la tua testimonianza e soprattutto per averci portato questo che è uno spaccato del mondo dei PFAS, e anche oggi siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Vedete, non possiamo più permetterci ambiguità intorno a questo tema, perché i PFAS rappresentano una delle emergenze ambientali più complesse del nostro tempo. Avete visto che non si degradano, si accumulano nell'ambiente e nei corpi umani, e sono un rischio concreto e duraturo per la salute pubblica. E quindi oggi dobbiamo dirlo con chiarezza: Non esiste una soluzione semplice per distruggerli e proprio per questo è la priorità che deve cambiare, bisogna cambiare radicalmente. La prima azione da fare è fermarli sicuramente alla fonte, la seconda è investire sicuramente in tecnologie realmente efficaci e la terza, e lo dico da presidente di ARPA, è garantire trasparenza e controllo. Sapete che gestire l'ambiente non è facile e come ha detto giustamente Piunti stiamo parlando di 8 miliardi di persone. Voglio ringraziare il nostro direttore Biachessi, vi lascio alla programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e Francesco Massardo con Cosmo 2050 e comunque ciò nonostante voglio dirvi che la ricerca va avanti, ma è soprattutto attraverso la nostra capacità di vedere le cose in modo chiaro e positivo, la nostra immaginazione, che possiamo essere veramente i protagonisti del cambiamento in positivo del futuro. Grazie a tutti e buon sabato. Ciao.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: giornale radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Eccoci qui per una nuova settimana. Oggi è il 4 maggio 2026, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e anche Peter Bescapè, come sempre in regia. Un'ora di informazione con tantissimi ospiti, c'è spazio ovviamente anche per i vostri messaggi al 334 11 16 22. C'è spazio anche per il nostro sondaggio che vi racconteremo tra poco, ma c'è spazio per le informazioni. Allora io partirei come sempre a quest'ora da Donald Trump, che è insoddisfatto anche dell'ultima bozza in 14 punti che è stata elaborata dai pasdaran iraniani per negoziare la pace nel Golfo, e ha ordinato ai suoi di inviare alla Repubblica Islamica una risposta durissima. Il presidente americano si impegna a liberare le navi dei paesi non coinvolti nel conflitto, ancora bloccate nello stretto di Hormuz, e scrive sui suoi social: guideremo il loro cargo fuori da queste acque ristrette in modo sicuro affinché possano riprendere liberamente le loro attività, scrive Donald Trump su Truth, il suo social network. L'iniziativa l'ha chiamata questa volta Project Freedom e comincerà nelle prossime ore, all'indomani della notizia di un mercantile attaccato da piccoli barchini, probabilmente coordinati dai guardiani della rivoluzione, cioè dai pasdaran. Se il processo umanitario dovesse essere ostacolato, avverte Trump, questa interferenza dovrà purtroppo essere affrontata con fermezza. Quindi guerra. L'operazione non interrompe la trattativa, bensì si muove in parallelo alla risposta fatta dal capitale degli iraniani, la quale, a giudicare da come è stata accolta, ha la forma e il valore di una sorta di controproposta, dice il ministro degli esteri, portavoce del ministro degli esteri Bagarei. Abbiamo ricevuto la replica, la stiamo esaminando e vediamo che cosa succederà. Però nelle ultime ore Teheran aveva inviato ai mediatori pakistani un testo un po' più articolato dei precedenti, che supera nettamente quello in 5 punti presentato la scorsa settimana e subito bocciato da Trump. Questo nuovo, il cui contenuto è stato anticipato nelle ultime ore parzialmente dall'agenzia iraniana Tasnim, disegna praticamente un accordo in tre frasi. La prima dovrebbe durare 30 giorni allo scopo di condurre la fine definitiva della guerra in Iran e in Libano. Teheran si impegna a riaprire lo stretto di Hormuz sminandolo e in cambio gli americani revocano il blocco dei porti. In questi 14 punti, che però non piacciono non piacciono per nulla a Trump, e vedremo perché. Si parla anche di scongelare gli asset iraniani e di revisionare la richiesta di risarcimenti e riparazioni di guerra che i Pasdaran vorrebbero interamente a carico degli Stati Uniti e di Israele. Soprattutto si pongono le basi per un nuovo meccanismo di controllo marittimo dello Stato, mentre il rispetto di cessate il fuoco è affidato ad un organismo internazionale che bisognerà poi costruire praticamente ex novo. L'Iran vorrebbe discutere di programma nucleare delle scorte di uranio arricchito. La nostra proposta è incentrata soltanto su come terminare il conflitto, dice il portavoce del Ministero degli Esteri Bagaei. Cosa siano poi disposti a concedere sul tema più cruciale della Casa Bianca non è ancora chiaro. Secondo molte fonti non ufficiali, l'ipotesi sul tavolo è il congelamento dell'arricchimento dell'uranio per almeno 15 anni e l'impegno a non accumulare materiale fossile arricchito. Respinta invece nettamente la richiesta americana di smantellare le infrastrutture nucleari, di distruggere gli impianti in una terza e ancora più vaga fase, che ormai è molto lontana, sarà già difficile riuscire a portare a casa la prima di queste tre fasi. Comunque l'Iran avvierebbe un dialogo più ampio, strategico, con tutti i paesi arabi per costruire l'architrave di un nuovo sistema di sicurezza regionale. Da quello che vedo, la prima reazione di Trump alla nuova proposta è apparsa su Truth poche ore fa. Il suo social network personale è stata di mero scetticismo. Esaminerò presto il piano che l'Iran ci ha inviato, ha scritto. Mi sembra difficile però immaginare di poterlo accettare quando non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per quello che hanno fatto all'umanità e al mondo, così Donald Trump. Però le storie sono un pochino più complicate. Perché? Perché a due mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran non ci sono vincitori. Tornando indietro nel tempo, quando il presidente americano Trump aveva lanciato la guerra contro l'Iran, aveva promesso una vittoria rapida e decisiva. A soli 10 giorni dall'inizio del conflitto aveva poi tentato di convincere il mondo che gli Stati Uniti erano i veri vincitori della guerra. 2 mesi dopo abbiamo certamente le prove che le cose non stanno assolutamente così, cioè i combattimenti sono stati sospesi, ma una fine definitiva della guerra è ancora molto lontana. Washington non ha ancora ottenuto chiari vantaggi strategici, mentre un conflitto un tempo considerato circoscritto sta invece trascinando gran parte del mondo in un pantano sempre più ampio, senza uno sbocco diplomatico certo, nonostante gli sforzi di pakistani, egiziani, turchi e cinesi. Non ci sono veri vincitori in questa guerra, ma alcuni paesi sono anche in una posizione relativamente migliore per gestirne gli effetti. Questo è il quadro e anche la nostra apertura, mentre Trump vola sempre di più in picchiata nei consensi, tanto che i repubblicani sono molto molto preoccupati per quello che potrebbe accadere a novembre nelle elezioni del midterm. Gli americani stanno già pagando di più per benzina e biglietti aerei, così come per alcuni servizi, dato che sempre più aziende hanno iniziato anche ad aggiungere un sovrapprezzo per il carburante ai loro prezzi. Inflazione annua è salita al 3,3% a marzo rispetto al 2,4% di febbraio. La fiducia dei consumatori impicchiata, il consenso di Trump quasi inesistente, insomma. Per questo Trump sta trascinando attraverso questa guerra e queste continue minacce in una situazione veramente molto complicata, non solo e non tanto gli Stati Uniti, ma quanto l'intero mondo. 34 11 11 622 è la musica di Meghan Trainor.

0: Allora, le 16, le 6 e 12 minuti, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, il timone tutti i giorni, tre edizioni alle 6, 13 e ore 20. Vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 34 11 11 622. Allora, riepiloghiamo perché Trump è insoddisfatto anche dell'ultima bozza, una bozza in 14 punti che è stata elaborata dagli iraniani, in particolar modo dai Pasdaran, per tentare di negoziare la pace nel Golfo, e ha ordinato ai suoi di inviare alla Repubblica Islamica una risposta molto dura. Si impegna a liberare le navi dei paesi non coinvolti nel conflitto ancora bloccato nello stretto di Hormuz. Questa operazione l'ha chiamata Project Freedom. Ormai noi siamo abituati a Donald Trump, che però, come dicevo in apertura, è in fortissimo calo di consenso politico, anche se vedo che per quanto riguarda la politica italiana preferisce lanciare una sorta, chiamiamola così, di endorsement del leader della Lega Matteo Salvini. Ha rilanciato sui suoi social un'intervista di Salvini dello scorso febbraio al sito di destra Breitbart, indicando implicitamente nel leader della Lega il suo interlocutore privilegiato in Italia, dopo il gelo, la freddezza con la Premier Meloni. Allora, veniamo ancora allo stretto di Hormuz, nel braccio di ferro, nel servizio del nostro Michele Cesci.
1: Direttore, buongiorno, buon lunedì. La situazione dello stretto di Hormuz si avvicina pericolosamente a un punto di non ritorno. Due proposte da parte iraniana sono giunte all'esame della Casa Bianca nel fine settimana, ma il presidente americano Donald Trump insiste: l'Iran non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per tutto quello che ha fatto al mondo e all'umanità negli ultimi 47 anni. Nel primo documento, visionato dalla Reuters nella giornata di sabato, la riapertura di Hormuz figurava come uno dei 5 punti per la pace. Fra le righe del piano in 14 punti, giunto all'attenzione del tycoon fra ieri e oggi, Teheran suggerirebbe invece il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto, rinviando invece i colloqui sul nucleare per dare la priorità alla stabilizzazione dei mercati petroliferi. In attesa, riporta il quotidiano saudita Arab News, riprendendo l'agenzia iraniana Tasnim, di elaborare un quadro complessivo per la risoluzione delle controversie relative al traffico di idrocarburi. A quasi un mese dalla conclusione della tregua, il presidente americano non chiude la porta a una ripresa degli attacchi qualora l'Iran dovesse comportarsi male, dice. Le opzioni per l'America si stanno restringendo: guerra impossibile o un cattivo accordo, ribatte l'intelligence dei Pasdaran. Ma gli effetti della quarantena navale americana al largo di Hormuz cominciano a farsi sentire. I prezzi del petrolio sono cresciuti di più del 50% rispetto al periodo prebellico. Mentre il Parlamento iraniano si appresta a votare per legge l'interruzione al transito navale nello stretto di Hormuz, secondo i media di Teheran, una nave cisterna iraniana avrebbe violato nella mattinata di ieri il blocco americano. Trattasi della petroliera Yuzh, con un carico stimato superiore a 1,9 milioni di barili di greggio, che non trasmette i dati di tracciamento da più di un mese. Secondo i siti di monitoraggio, l'imbarcazione starebbe facendo rotta verso l'arcipelago indonesiano di Riau. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Un'altra vicenda che è legata all'amministrazione americana è certamente il viaggio di Marco Rubio a Roma nei prossimi giorni, che è stato pianificato dagli americani innanzitutto come una visita al Vaticano dopo le critiche di Trump al Papa, e cade nel primo anniversario della nomina del primo pontefice americano. La richiesta di incontro era arrivata da Rubio al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolini, verso metà aprile, con la richiesta di accedere anche al Papa, che ieri ha accettato di vedere il segretario di Stato americano la mattina del 7 maggio, secondo fonti del Vaticano. Il 24 aprile, secondo fonti della Farnesina, Rubio aveva informalmente comunicato ad Antonio Tajani la sua visita a Parolin in una telefonata in cui i due ministri avevano discusso, si legge nella nota di questo Dipartimento di Stato americano di sicurezza marittima dello Stretto di Hormuz, Medio Oriente, inclusi anche gli sforzi per raggiungere una pace duratura fra Israele e Libano. Torniamo indietro e veniamo agli ultimi giorni, perché sono accadute molte cose per quanto riguarda soprattutto il lavoro. C'è stato quello che è stato chiamato il decreto primo maggio, e allora vediamo il ministro del lavoro Calderone, sentiamo cosa dice sugli incentivi del salario giusto, così viene chiamata.
2: Con il decreto primo maggio mettiamo in campo una strategia concreta sostenuta da un investimento imponente. 934 milioni di euro per il triennio 2026-2028. L'obiettivo è chiaro: creare lavoro stabile, ridurre i divari territoriali, sostenere chi oggi fa più fatica a entrare o a rientrare nel mondo del lavoro. Partiamo dai nostri giovani. Per tutto il 2026 offriamo alle aziende che assumono a tempo indeterminato un esonero contributivo totale. Parliamo di un incentivo fino a 500 euro al mese per 2 anni, che sale a 650 euro per chi investe nel nostro mezzogiorno e nelle regioni del centro Italia come Marche e Umbria. Spazi ulteriori per riconoscere un salario giusto.

0: pilastro del nostro intervento riguarda le donne.
1: Così la ministra Calderone, ministra del lavoro, e nel giorno della festa del lavoro, il 1° maggio, aveva parlato alla leader del PD, Elly Schlein.
2: Dopo 3 anni che provavano a prendere altri riferimenti, tipo i contratti più applicati oppure soluzioni che rischiavano di lasciare più spazio ai contratti pirata, prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria di salario minimo. Il punto è che non hanno avuto il coraggio di fare un passo in più e dire che sotto una certa soglia non è lavoro ma è sfruttamento.
1: Così la leader del PD, Elly Schlein. Intanto il leader di AVS, Bonelli, martella il governo sul piano casa. Sentiamo.
3: Il piano casa del governo non è solo propaganda, ma una grande speculazione immobiliare che consente ai grandi costruttori di poter edificare nelle zone vincolate. Esistono 8,5 milioni di case sfitte nel nostro paese, ma Giorgia Meloni decide di fare un grande favore alla speculazione.
1: Infine, nel riepilogo non possiamo che parlare della vittoria nerazzurra, la vittoria dello scudetto, e prendo un incipit molto bello di un grande giornalista cronista, Maurizio Crosetti, su Repubblica, con questo attacco: la musica dei Pink Floyd e poi le voci di Freddie Mercury e Vasco, il suono dello scudetto, un sottofondo di classici tra i lumini accesi dei cellulari, e sembrano luci di cattedrale. Lo è del resto questo stadio, che soltanto l'umana follia poteva pensare di abbattere. Si legge su un muro perimetrale non banale: la football not the money. Lo scudetto balla da solo, la sua danza quasi senza avversari, lo merita l'Inter, che del gruppo è la migliore. Così l'attacco dell'articolo in prima pagina di Crosetti su Repubblica, sulla vittoria dell'Inter, la vittoria dello scudetto, la musica dei Sombra.

0: 6:24 qui è Giornale Radio. Allora saluto il primo ospite, che è Marco Di Lido. Ben svegliato, buona mattina, ricordo direttore del CESI.
1: Grazie, buongiorno a lei direttore e radioascoltatore.
0: Ormai noi guardiamo le agenzie, vediamo cosa fa Donald Trump e quella è l'apertura. Allora, da quello che vedo, gli americani si impegnano a liberare le navi dei paesi non coinvolti nel conflitto, ancora bloccate nello stretto di Hormuz. Questa operazione, secondo Trump, si chiamerebbe Project Freedom e dovrebbe cominciare proprio già nelle prossime ore. Ma secondo lei questo piano di pace che è stato presentato dagli iraniani, 14 punti, 3 momenti diversi, c'è un primo che prima parte, diciamo così, che dovrebbe durare 30 giorni, che ha lo scopo di condurre alla fine definitiva della guerra in Iran e in Libano. Poi ce ne sono altre due che non nomino perché già questa qui sarebbe molto. Secondo lei quante sono le probabilità per far ripartire nuovamente una trattativa di pace, se non di pace, quantomeno di cessate il fuoco?
1: Ma guardi direttore, le possibilità ci sono, non sono trascurabili, però non sono l'ipotesi predominante, nel senso che già Trump ha dichiarato che il piano di pace iraniano per lui è sostanzialmente irricevibile. È anche vero che nel corso di questi anni il presidente americano ci ha abituato a dire tutto e il contrario di tutto. Diciamo che il problema di fondo è che il piano di pace iraniano presuppone appunto questa prima fase di cui lei parlava, che è una fase che serve a ricostruire la fiducia tra le parti e che quindi si prende un lasso di tempo affinché gli iraniani possano credere nella buona volontà israeliana e americana di trattare effettivamente. Dall'altra parte gli americani respingono questa ipotesi perché lascia nelle mani dell'Iran ancora il controllo dello stretto di Hormuz e quindi sostanzialmente lo strumento più affilato di cui dispone Teheran, e parte da una base negoziale che prevede il ritiro delle forze americane. È ovvio che in questo contesto gli americani ne avrebbero da perdere a livello di immagine e quindi per questo motivo appaiono meno inclini a fare concessioni.
0: Cosa siano davvero disposti a concedere gli iraniani sul tema più cruciale per la Casa Bianca non è ancora chiaro. Secondo alcune fonti che vedo da Politico, CNN e molti altri, Axios, questa mattina l'ipotesi sul tavolo è il congelamento dell'arricchimento dell'uranio per 15 anni e l'impegno a non accumulare materiale fossile arricchito. È stata però respinta, da quello che vedo, la richiesta americana di smantellare le infrastrutture nucleari e di distruggere gli impianti. Questi sono temi reali, concreti, sul tavolo delle trattative?
1: Al momento no, perché gli iraniani subordinano la trattativa sul nucleare alla realizzazione delle condizioni di pace, quindi sostanzialmente alla fine della parte cinetica del conflitto. Teheran ha fatto sapere al mondo: noi siamo disposti a parlare del nostro programma nucleare, ma prima dobbiamo creare una situazione di pace, di fiducia e di stabilità in Medio Oriente. Al netto di questo, gli americani chiedono garanzie più profonde, ovviamente pressati dagli israeliani. I 15 anni non li bastano e soprattutto vogliono che il programma nucleare riparta da zero e che sia consegnato l'uranio già arricchito, cosa sul quale insomma gli iraniani ad ora non sono assolutamente d'accordo.
0: Quindi mi sembra di capire che lei è assolutamente pessimista.
1: Sono di base pessimista, però è anche vero direttore che il conflitto evolve in una direzione deleteria per tutte le parti e che quindi a un certo punto tutti e tre gli attori saranno costretti a modificare le loro strategie sulla base del peso e degli impatti che questa guerra sta avendo su ognuno di essi.
0: Grazie. Marco Di Lido, direttore del CESI, sono le 6.29, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Nella seconda parte torneremo a parlare della flottiglia per vedere che cosa, non tanto cosa è accaduto, ma quello che si sta facendo per liberare tutti gli attivisti che sono stati arrestati, perché non tutti sono ritornati. Le 6.30, tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
10: Sono le 6:32. Giornale Radio.
11: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: 6.33, Daniele Biacchessi, direttore editoriale di questa radio, alla guida del Timone, la prima edizione con Peter Bescapè in regia, 334 11 11 622. Il quesito che trovate su giornaleradio.fm tutti i giorni è questo: la vicenda Minetti, a ben vedere, dovrebbe apparire soltanto come la storia di un bambino che, senza l'aiuto dell'ex protagonista del Bunga Bunga, dei quattrini, del suo compagno Cipriani, sarebbe ormai morto da anni, invece ne è sotto un acceso scontro politico. È possibile che si tratti di una polpetta avvelenata studiata per inguaiare qualcuno, magari il Presidente della Repubblica? I sì sono il 40%, i no il 60%. E ora la politica, racconto, Marco Trombetta.
7: Buongiorno, in primo piano Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea in Armenia. 47 leader europei presenti. Si discute di questioni internazionali, Medio Oriente, Iran e Ucraina e di caro energia. Poi la Premier volerà in Azerbaigian per un focus anche qui sulle questioni energetiche. Rientro in Italia dove giovedì arriverà a Roma il segretario di Stato americano Rubio. I partiti, al centro del loro dibattito i temi economici. Per Fratelli d'Italia il governo, il secondo più longevo della Repubblica, porta casa buoni risultati soprattutto sul fronte dell'occupazione con più di 1,2 milioni di posti di lavoro in 3 anni, 1,000 al giorno hanno detto. Per Forza Italia un esecutivo che aiuta famiglie ed imprese con il decreto lavoro e il taglio delle accise. La Lega è soddisfatta per il piano casa con 100,000 nuovi alloggi popolari per i prossimi 10 anni, questo è l'annuncio. Disegno contrario alle opposizioni, la Schlein attacca sul salario minimo e sulla sicurezza, un fallimento per la segretaria dei Dem. Dello stesso parere AVS e 5S, 12 miliardi all'anno per le armi, 14 per il ponte sullo stretto e 1 miliardo per i centri in Albania, tutti i soldi buttati, l'affondo di Giuseppe Conte. Chiudiamo con le ultime intenzioni di voto, il centrosinistra in vantaggio sul centrodestra anche con Mannacci. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora apriamo la pagina di esteri tornando a Donald Trump e ci chiediamo se Trump è ormai in un cul-de-sac, in un vicolo cieco, in un momento difficile della sua popolarità. Da un lato lo stallo con l'Iran, con i negoziati fermi, come abbiamo detto, minacce di nuovi attacchi, tensioni su Hormuz, dall'altro la scelta di ridurre la presenza militare americana in Europa con il probabile ritiro di migliaia di soldati dalla Germania, l'ipotesi d'Italia anche per Italia e Spagna, accusati di non aver sostenuto Washington nella crisi. Sentiamo chi ha intervistato, con chi si è collegato oggi, Matteo Respinti.
13: Buongiorno direttore, saluto Marco Valsagna, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Buongiorno.
14: Buongiorno a voi.
13: Dottor Valsagna, alla luce dello stallo con Teheran e della pressione su Hormuz, il ridimensionamento della presenza militare americana in Europa annunciato da Trump è una scelta coerente di ricollocazione strategica verso il Medio Oriente o è il segnale di una difficoltà crescente nel sostenere simultaneamente più teatri?
14: Sicuramente ci possono essere più motivazioni dietro le prese di posizione del presidente Donald Trump, la sua amministrazione. In questo caso i due nodi centrali sono da una parte la guerra in Iran e il suo e le incertezze sul suo esito e dall'altra la frustrazione di Donald Trump nei confronti degli alleati, in particolare degli alleati europei, frustrazione di vecchia data ma che davanti alla questione della guerra in Iran ha raggiunto ulteriori apici. Quindi le due la guerra, la decisione di ritiro di truppe americane dalla Germania sono in realtà due facce della stessa medaglia, sono in realtà collegate. L'impasse diplomatica rende e le continue minacce di un ritorno a un conflitto aperto creano sicuramente pressioni per il regime iraniano ma anche per Donald Trump, che si trova a condurre in questo momento comunque una guerra molto impopolare, sempre più impopolare.
13: Ecco, ma una linea che combina minaccia militare nel Golfo e riduzione delle truppe in Europa non rischia di indebolire la credibilità deterrente degli Stati Uniti sia verso l'Iran sia verso attori come Russia e il resto degli alleati NATO?
14: Sì, questa è la preoccupazione che circola anche negli ambienti politici di Washington e non solo da parte dell'opposizione democratica, quindi dei critici strutturali dell'amministrazione Trump, ma anche comincia a circolare anche tra i repubblicani nel partito del presidente. C'è crescente scetticismo sul proseguimento della guerra in Iran, prese di posizioni abbastanza rapide fronte a questo annuncio di una riduzione delle truppe americane in Germania, in una lettera inviata direttamente dai chairman delle due commissioni difesa, sia della Camera che del Senato, che sono due politici repubblicani, una lettera, una missiva che in qualche modo sottolinea la necessità di procedere con cautela.
13: Io ringrazio e saluto Marco Valsagna, corrispondente da New York del Sole 24 Ore, grazie.
14: A voi.
0: Grazie a me, a Matteo Respinti. Allora, il nuovo documento di finanza pubblica mette a nudo ancora una volta i problemi del sistema sanitario in Italia. Sono a rischio rischio i bilanci regionali, l'erogazione delle prestazioni sanitarie con differenze territoriali molto importanti. Il racconto di Nicola Compagnone.
15: Direttore, do nuovamente il buongiorno qui al timone a Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, con un nuovo report aggiornato che riguarda quelli che sono i dati derivati dal documento di finanza pubblica 2026. Ecco, Cartabellotta, qual è il quadro che emerge a livello territoriale in Italia?
16: Fotografa una sanità pubblica sostanzialmente ferma. Il rapporto tra spesa sanitaria e PIL resta infatti congelato al 6,4% fino al 2029, senza alcun segnale di rafforzamento del finanziamento pubblico in rapporto alla ricchezza del Paese. Tuttavia il dato più preoccupante è un altro, perché si amplia progressivamente il divario tra spesa sanitaria programmata e le risorse effettivamente stanziate. Secondo la nostra analisi, questo gap arriverà a superare i 30 miliardi nel triennio 27-29 e si tratta di uno squilibrio strutturale che rischia di scaricarsi direttamente sui bilanci delle regioni, che senza risorse aggiuntive le amministrazioni locali avranno soltanto due strumenti per evitare piene di rientro: tagliare i servizi e aumentare le imposte. In entrambi i casi a pagarne il prezzo saranno i cittadini. Il quadro è reso ancora più fragile dall'incertezza del contesto macroeconomico. Le stime su cui si basa il DFP potrebbero essere riviste anche nel breve periodo al ribasso, con il rischio che le risorse disponibili si rivelino insufficienti già nel breve periodo.
15: Ci saranno così dei problemi per le regioni?
16: A fronte di bisogni di salute in crescita legati all'invecchiamento della popolazione e all'aumento delle malattie croniche, il finanziamento pubblico non tiene il passo. Il risultato è un sistema che rischia di deteriorarsi progressivamente, accesso alle cure più difficile, diseguaglianze in aumento e crescita della spesa a carico delle famiglie. Senza un cambio di rotta già nella prossima legge di bilancio, il rischio concreto è che il Servizio Sanitario Nazionale non riesca più a garantire in modo uniforme i livelli di assistenza su tutto il territorio.
15: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnone. Sono le 6.41 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 34 11 11 622 per tutto quello che avete ascoltato. La musica di Adele.

0: 8.44, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Do il benvenuto al prossimo ospite, che è Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Benvenuto, bentornato Scotto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Lei era su una delle barche nella missione precedente a questa missione della Global su Mutflottiglia. Vediamo che ci sono ancora 2 giorni di detenzione per Tiago Avila, per Saif Abukashek, che sono poi alla fine gli unici 2 dei 175 catturati, fermati, chiamiamo come volete, durante questo raid israeliano, che però è avvenuto alle porte dell'Europa, anzi in Europa. Non potranno lasciare né Israele né il carcere di Sheikha in cui sono detenuti. Perché loro e non gli altri? Si è fatto questa idea?
1: Ma intanto perché credo che siano ritenuti tra i personaggi più in vista della missione della Global Summit Flottiglia. Tiago Avila era presente anche nell'ultima missione, quella a cui partecipai io, quindi immagino che sia una sorta di avvertimento da parte degli israeliani: chi ci riprova corre un bel rischio. Nel caso di Saif c'è un aggravante dal loro punto di vista: è spagnolo ma anche palestinese, e dunque a lui si può dare una punizione esemplare. Non dimentichiamo che Israele nel corso degli ultimi 3 mesi ha introdotto un abominio giuridico che si chiama pena di morte selettiva, ovvero la pena di morte soltanto per i prigionieri politici palestinesi accusati dal loro punto di vista di terrorismo. È un passo verso l'apartheid e ora la stanno sperimentando sulla pelle di questi attivisti.
0: Come ritiene siano state le reazioni internazionali, a partire da quelle italiane? Perché qui c'è un ricorso a CEDU con una detenzione arbitraria di questi 2 attivisti, con uno Stato italiano ritenuto responsabile.
1: Ma vede, intanto gli attivisti sono stati rapiti su barche battenti bandiera italiana. Dunque è stata toccata la sovranità del nostro paese. Accadde la stessa cosa anche 6 mesi fa, quando fummo attaccati con i droni in acque internazionali. Eravamo anche lì a largo di Creta. E forse dovremmo domandarci, alla luce di quello che è successo, da dove partirono quei droni. Visto, diciamo, come dire, il comportamento un po' singolare della Grecia in questa vicenda, per utilizzare un eufemismo, non vorrei che fu quel paese la piattaforma da cui partirono i droni all'epoca per conto di Israele. E l'Italia dovrebbe spingere per la liberazione, perché è stata lesa la sua sovranità. Il paradosso è che ci troviamo di fronte a dichiarazioni di sovranismo un po' asimmetriche da parte del governo italiano.
0: Beh, però Giorgia Meloni ha subito criticato, la premier Giorgia Meloni ha criticato duramente questa azione, che ricordo è stata effettuata dagli israeliani a, mi sembra di ricordare, 680 miglia dalle loro acque territoriali, quindi in un campo completamente fuori da ogni tipo di, non solo di diritto internazionale, ma anche di diritto di navigazione.
1: Certo, lei ha detto delle frasi molto forti nei confronti di Israele per chiedere il rilascio immediato dei 22 italiani che erano stati rapiti, sembrava dovessero essere anche loro destinati ad andare in Israele. Questo è accaduto anche grazie a una pressione molto forte nostra e dell'opinione pubblica. Non fu la stessa cosa 6 mesi fa, dove invece le dichiarazioni furono di ben altro tenore. Dopodiché c'è un baco, e quel baco riguarda il fatto che gli italiani, che Saif e Tiago Avidia sono stati presi su barche battenti bandiera italiana. Dunque dovrebbe esserci una reazione conseguente da parte dell'Italia. Non c'è nessuna, anzi l'Italia è insieme alla Germania il paese che blocca la sospensione dell'accordo di cooperazione tra Unione Europea ed Israele. E questo dal punto di vista politico è incredibile, perché quell'accordo prevede all'articolo 2 una cosa molto semplice: chi dei due contraenti viola i diritti umani inevitabilmente decade nella relazione con l'altro Stato. E mi sembra molto difficile sostenere che oggi Israele rispetti i diritti umani, per la verità anche prima del 7 ottobre, ma diciamo che dopo il 7 ottobre ha dato il meglio di sé.
0: Come può andare a finire secondo lei questa vicenda di questi due? Saranno processati, condannati, ributtati nuovamente nelle carceri israeliane? Ci sarà un intervento politico a livello internazionale, e chi lo dovrebbe fare?
1: Allora, io sono molto preoccupato, perché i capi di accusa totalmente inventati che sono stati messi da parte dei giudici israeliani, messi al centro di questo arresto, di questa detenzione, di questo fermo, sono molto gravi e sono totalmente campati in aria. D'altra parte, la Global Sumud Flottiglia in Israele viene definita Hamas Flottiglia. Quando noi siamo stati arrestati, interrogati e poi successivamente espulsi, venivamo definiti così, partecipanti alla Hamas Flottiglia. Dunque, se questo è il loro teorema, il rischio molto concreto che possa essere una detenzione molto prolungata è reale. Ci vogliono due elementi. Da un lato ci vuole una spinta popolare, che fu la vera protezione che noi avemmo quando eravamo in mare. Dall'altro, un intervento da parte dell'Europa, che non può limitarsi, come ha fatto la Commissione, a dire avete violato il diritto di navigazione. Non è la prima e purtroppo non sarà la seconda volta. Ci vuole un intervento che isoli Israele, oggi l'Israele di oggi, dal contesto internazionale, perché soltanto attraverso un'azione di questo tipo possono riaprirsi all'interno di quel paese, si può riaprire all'interno di quel paese una riflessione su come sta andando quella democrazia. Purtroppo sta andando dritta verso un regime pericolosissimo, che fa sfregio delle regole del diritto internazionale, ma anche, diciamo, mette a rischio la tenuta persino di quelle società e del rapporto con le sue minoranze. Vede, Israele oggi è dentro una fase messianica, immagina di poter espandere i confini in maniera infinita, ha aperto 7 guerre nel frattempo, sta mettendo a rischio persino i suoi cittadini attraverso questa legislazione di emergenza, come fu con il Sudafrica alla fine degli anni Ottanta, attraverso una campagna di isolamento che portò al crollo del regime dell'apartheid. Oggi l'Europa dovrebbe fare altrettanto, invece non lo fa, perché gli interessi sono molto forti, le relazioni militari ed economiche sono molto forti, e purtroppo siamo in una condizione in cui non siamo riusciti a fare neanche mezza sanzione nei confronti di Israele dopo 80.000 morti a Gaza.
0: Staremo a vedere, ma non promette nulla di buono. Grazie ad Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Sono le 6.54, chiudiamo questa edizione di oggi, 4 maggio 2026. con Franco Casoni, scrittore, Armando Editori, ha fatto uscire questo decalogo per non morire. Benvenuto, buona mattina.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno anche agli ascoltatori.
0: Qui ci sono 10 principi per il corpo, la mente e lo spirito per vivere meglio e più a lungo. Insomma, io non so se è la ricerca dell'immortalità, però è certamente la ricerca di un vivere meglio. Perché fare, realizzare, scrivere questo libro, Casoni?
2: Allora, il libro volutamente è provocatorio. Siamo gli unici esseri viventi al mondo che hanno la consapevolezza di morire, ma cerchiamo di allontanarci da questo pensiero. È proprio da questo contrasto che nasce un po' il cuore del libro. Sebbene il titolo ne spieghi il senso, 10 principi per migliorare la qualità della vita e prolungarne la durata. Devo dire che questi aspetti hanno generato un interesse nel pubblico, tant'è vero che l'opera, al di là dei suoi meriti, è uscita da un paio di mesi e già ci sono stati numerosi siti web, giornali online o cartacei che hanno che l'hanno pubblicizzata. Inoltre, questa è la mia terza intervista radio. Faccio anche presente che una radio culturale di un centro politico importante, di cui non faccio il nome, non solo ha commentato l'intero libro, ma ha concluso dicendo che si tratta di un dono che contiene una guida e una bussola da seguire. Spero di meritare questa conclusione.
0: Sì, lo merita perché devo dire è esaustivo, anche se poi devo dire, ma questo lo sa anche lei, è sempre difficile mettere in pratica questo decalogo nella vita di tutti i giorni, perché poi le cose passano, vanno avanti, tutto diventa veloce, noi uomini ci fermiamo un po' troppo poco rispetto ad alcuni di questi importanti punti. Penso, non so, alla questione spirituale, filosofica, alla situazione psicologica e mentale in cui ci troviamo, e ovviamente magari diamo più spazio al corpo e alla salute nostra e un po' meno a quello che sono i grandi principi.
2: Sì, questo è vero. Del resto il libro non promette miracoli e non vende illusioni o formule magiche, ma indica degli strumenti, dei percorsi concreti. Propone un'arte della misura, un modo di essere più responsabili e consapevoli al fine di coltivare sia l'equilibrio e un po' la gioia di vivere. Propone, devo dire, che non bisogna solo vivere, ma abitare la vita. Ecco, uso un po' una frase che mi ha colpito in passato, cioè abitare la vita significa rispetto, ordine, pulizia, fare come fossimo dentro una nostra abitazione. Del resto anche il discorso di quello che diceva lei del corpo, mente e spirito, oggi sappiamo che prolungare la vita è una realtà. Infatti, grazie ai progressi della conoscenza medico-scientifica, è possibile vivere più a lungo e in modo più sano. Devo dire che sappiamo che molti autori hanno provato a scrivere libri sulla longevità, ma l'hanno fatto attraverso diete e indicazioni specifiche sul corpo, molto valide, per carità. Possiamo citare i libri di Walter Longo sulla meta digiuno, di Franco Berlino. Io ho voluto inserire invece anche la mente e lo spirito, perché spesso esiste una circolarità tra di essi. Per fare un esempio che poi sta nel libro, deve pensare che Freud, quando faceva le analisi dei pazienti, si accorse che nonostante avessero preso coscienza di certi disturbi di comportamento, eccetera, continuavano a rifare gli stessi errori.
0: Allora, per evitare, gli errori, propongo di leggere questo suo libro, Franco Casoni, in diretta, Decalogo per non morire. Leggetevelo, è stato scelto dalla nostra Adele Marini. Sono le 7 in punto, spaccate come sempre. Do la chiusura di questa edizione del Timone. Ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Serie A, l'Inter è campione d'Italia. Parma battuto 2-0 a San Siro. Chivu contento per i ragazzi. La guerra in Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate ad Hormuz. Garlasco, su un forum di seduzione spunta nei post attribuiti a Sempio. Era ossessionato da una ragazza, ma la difesa assicura non era chiara.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Maurizio Pizzoferrato per lo sport, poi Alessandro Ceselin e Barbara Salandri. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società. Il servizio.
10: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. E Chivu lascia la scena ai suoi ragazzi.
11: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
10: Ma a promuovere il lavoro del 45enne tecnico rumeno ci pensa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
12: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
10: La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
9: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio, anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis, Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Sentiamo.
13: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano. Colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
9: Dopo l'attacco di Donald Trump al Papa, il segretario di Stato americano Marco Rubio volerà a Roma per presentarsi prima di tutto in Vaticano, dove giovedì sarà ricevuto da Leone XIV e dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, un segnale formale di riapertura del canale diplomatico tra USA e Santa Sede. Durante questa missione lampo, già ribattezzata del disgelo, Rubio rivedrà anche il suo omologo italiano Antonio Tajani insieme ad altri colleghi di governo, a partire dal ministro della Difesa Crosetto. Diplomazie di Italia e USA sarebbero al lavoro anche per un faccia a faccia tra Rubio e la Premier Meloni, che al momento non è in agenda ma non viene nemmeno escluso da Palazzo Chigi. Il delitto di Garlasco al via una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Mercoledì l'invito a comparire davanti ai PM, che lo accusano di omicidio volontario aggravato. Intanto i media rilanciano i messaggi shock su un forum di seduzione attribuiti a Sempio quando aveva tra i 18 e i 20 anni. Sentiamo.
14: La data da circoletto rosso è mercoledì 6 maggio, giorno in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è stato convocato dai PM. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti riconducibili all'odio per Chiara Poggi, dopo no per un approccio sessuale, l'accusa che gli viene contestata dai PM, secondo cui Sempio quella mattina del 13 agosto del 2007 uccise da solo la studentessa 26enne. Una ricostruzione che quasi 19 anni dopo farebbe uscire di scena l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Sempio con i suoi avvocati sta ancora mettendo a punto la strategia: non rispondere alle domande, rendere dichiarazioni spontanee o depositare una memoria. Il movente sessuale assurdo: non frequentavo Chiara, la difesa del 38enne che deve fronteggiare anche nuove indiscrezioni rilanciate da alcuni quotidiani. Sarebbe l'autore di alcuni post, si parla di molte centinaia, risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni, pubblicati in un forum di seduzione in cui si faceva riferimento all'ossessione per una giovane. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era ad una ragazza più piccola conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
9: 15 pagine di relazione degli ispettori del Ministero della Cultura a proposito della Biennale di Venezia. Nessun invito formale a Mosca e pieno rispetto delle sanzioni imposte dall'Europa, con il padiglione rimasto chiuso al pubblico, scrivono, parlando anche di linea prudenziale sui conti a fronte dello stop annunciato ai fondi europei. Intanto il ministro Alessandro Giuli afferma che l'ipotesi commissariamento non è mai stata in campo e parla di presidente buttafuoco che si è autocommissariato. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
16: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
17: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Stop al genocidio.
17: Parole e idee possono cambiare il mondo.
20: Qui c'è uno che chiama le armi.
21: Lo senti l'odore?
22: Cosa? Che cos'è? Diesel.
21: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
23: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
24: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
25: Fagli vedere chi sei.
26: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
27: Aperego, sei democratico?
26: Padre di un figlio assassinato.
27: Oh, dico, sei democratico?
26: Marito di una moglie uccisa.
27: Sei democratico?
28: E allora me la fa parlare, Bill.
26: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
29: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
30: Abbiamo gente furiosa.
31: Infame che ci siano giovani che guadagnino 600 euro al mese nei call center e in quant'altro, per poi fare che cosa? Aumentare i profitti di qualche multinazionale. Alcuni dati, guardi, in Italia ci sono 79 super ricchi che hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Non capisco qual è il problema di chiedere a queste persone di contribuire al miglioramento della qualità della vita del nostro paese per i più deboli, perché i deboli sono stati dimenticati. Le banche hanno fatto in 3 anni 150 miliardi di euro di profitti, le società energetiche hanno fatto 70 miliardi di euro di profitti. Questo governo ha fatto lo sconto alle tasse alle banche e gli ha fatto risparmiare 800 milioni di euro. Cioè, capite in che punto ci troviamo? Sono forti con i deboli e deboli con i forti.
32: Buongiorno, lunedì 4 maggio 2026, San Silvano, e ricordate, nella vita quando si sbaglia non serve tornare indietro, basta ripartire da dove si è sbagliato. Ciao!
33: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volevo prima di tutto fare i complimenti al mio cuginastro Fabrizio, interista e guida bardiano. Deve essere una bella persona Fabrizio, e poi molto intelligente. Niente ragazzi, bravi, siete stati coesi, avete anche espresso un bel gioco, mi sono quasi divertito a guardare l'Inter, perché ragazzi, di questo Milan veramente penso che non ci sono le parole giuste per esprimere il mio pensiero per quanto riguarda il Milan di questo momento, di questo presente. Niente ragazzi, rinnovo i complimenti ai cuginastri, un grande abbraccio a Fabrizio, godetevela ragazzi, perché non capita spesso di vincere gli scudetti, non capita spesso, tranne i juventini, ma vabbè, facciamoci una domanda. Un abbraccio a tutti, allega da te piano, e comunque sempre forza Milan. Fabri, complimenti ancora, un abbraccio, ciao.
34: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi, che bel inizio di settimana. Meno male, sono finite le feste rosse dei compagnucci. Riponete, cari compagnucci, le vostre bandierine rosse nell'armadio con la naftalina e le tirate fuori. Ormai per un anno rimarranno lì nell'armadio. Meno male, ci siamo, anche quest'anno è passata. Ci siamo tolti dalle scatole le feste dei compagnucci. Oggi dobbiamo gioire, caro Telese e cari compagni all'ascolto. Questo governo, oggi quanto siamo? 1290, 1291 giorni, uno dei governi più longevi della storia. Siamo al secondo posto dietro il governo del presidente Berlusconi, ma io dico che forse ci sono le carte in tavola perché lo supereremo questo risultato. perché abbiamo ancora davanti, per fortuna dico io, un anno intero di governo, e diciamolo finalmente grazie a Giorgia che ha trovato un paese distrutto dalle sinistre, l'ha preso in mano dal basso perché viene popolare, l'ha preso in mano e sta andando avanti per sistemare questo paese. Diciamo grazie a Giorgia, cari compagnucci all'ascolto, 1290 giorni di governo. Buona giornata, Jonathan da Prato.
0: Svegliatevi dormienti, sveglia che come al solito viene giù tutto. Allora, ci sono due uomini che sono degli ostaggi. Ci sono due uomini che facevano parte della flottiglia che Israele ha fermato in acque internazionali su una nave italiana a largo di Malta, e dunque con un atto di pirateria ha fermato tutti gli attivisti e li ha scaricati a terra, già questo un grave errore, e poi dopo ha fermato queste due persone e le ha portate in patria, le ha torturate, le ha picchiate e le ha processate, fra l'altro senza un'accusa precisa, per violazione della legge. Ecco lo stato dell'arte mentre continua a bombardare Gaza, ad affamare la popolazione, mentre continua a bombardare il Libano, cerca di dare il governo di Netanyahu una lezione a questi militanti non violenti che nulla hanno fatto se non costruire una missione internazionale. Questa è la prima notizia di oggi, fra tante interessanti, l'unica veramente che suscita indignazione prima di ogni altra cosa. Ma attenzione, stiamo arrivando a un re d'azione, ma a un punto di non ritorno anche a Hormuz. Trump boccia la proposta iraniana e ha un piano, l'ennesimo. Sarà quello buono? Ve lo spieghiamo. È un fattore, si chiama tank top, sostanzialmente è il punto in cui un paese estrattore di petrolio, l'Iran, si ritrova senza più neanche un minimo spazio dove poterlo stoccare. Non lo può vendere perché c'è il blocco navale, non lo può esportare dunque via mare, non lo può più conservare perché non ha un serbatoio, non ha un silos, non ha niente dove poterlo mettere. E allora sapete che gli impianti sono in pressione e dunque è difficilissimo fermare un processo estrattivo, bisognerebbe chiuderli, come è il rischio enorme, è quello di danni irreparabili. Ecco dunque l'ultima carta di Donald Trump e degli Stati Uniti, fallita l'idea di conquistare l'isola di Karg, almeno per ora. L'idea è quella di portare Teheran al tank top, diciamo così, al collasso da riempimento. Ci riusciranno? Lo scopriamo a breve, per ora questa è la certezza per cui Trump boccia la proposta di mediazione, perché è convinto che l'Iran capitolerà. Ma ci sono altre cose altrettanto interessanti, va bene, il saluto a Zanardi. Poi, signori, lo scudetto dell'Inter. Lo scudetto dell'Inter raggiunto ieri intorno alle 10 come certezza matematica, chiude la prima parte del campionato. Adesso resta da segnare il terzo posto per l'inferno, cioè il terzo posto di chi non riuscirà a salvarsi e dovrà retrocedere. Ma sono importantissime almeno altre due cose, e così vi ho dato tutti i temi per stamattina. Il primo è l'incredibile guerra fra Giulia e Buttafuoco, ne parlavo ieri in onda, l'incredibile pretesa del governo di voler ordinare a un'istituzione culturale che cosa deve fare con il padiglione della Russia. Buttafuoco, come è noto, lo vuole tenere aperto e Giuli lo vuole chiudere, ma al di là del merito, cioè questa imposizione di tipo bellicista per cui la cultura dovrebbe obbedire a un diktat perché siamo in guerra con la Russia, l'Europa si considera in guerra con la Russia, la cosa veramente, il principio

0: e fra poco arriveranno queste carte agli ispettori del ministero. Che cosa dovrebbero fare gli ispettori? Trovare, che ne so, qualche irregolarità per piegare buttafuoco? Oggi sul Corriere della Sera c'è un retroscena di Fabrizio Caccia. Forse andrò a Venezia, ma chi si crede di essere? Eterna lite fra i due ex amici Giulia e Buttafuoco, ma fra i due l'uomo che pretende di istituire un'arte di governo, Giulia, per me è veramente quello assolutamente incomprensibile, così come è incomprensibile l'idea di dire: siccome non sono d'accordo con te e non posso destituirti perché la legge me lo impedisce, ti mando gli ispettori a cercare qualche ricevuta che non torna per poterti degradare. Che vergogna, che orrore, che figura barbina del governo su questo. E infine vi dicevo che c'è un ultimo chiodo importantissimo: il procuratore nazionale antimafia, udite, il procuratore antimafia Gianni Melillo scrive al governo e al Parlamento e dice che la legge sulle intercettazioni, che come sapete sono limitate da quando il governo Meloni ha messo dei limiti molto stretti, l'ultima perla, diciamo così, della coppia Nordio Giusi Bartolozzi, ebbene questa legge, dice il procuratore nazionale antimafia, rende impossibili o difficilissime le indagini contro la mafia. Credo che siamo alla follia, al paradosso, l'ultimo frutto avvelenato di quel delirio che da anni governa via Arenula. Ale, le vostre voci 334 11 11 622, le vostre voci per sapere come la pensate. Io sono Luca Terese e questo è L'Attimo Fuggente, il primo programma in cui gli editoriali li scrivete voi.
1: Grazie Jerry, milanista da Milano, per il riconoscimento dello scudetto nerazzurro. Unico rammarico che siamo usciti dalle coppe e qui bisogna rifondare tutto in generale in Italia, nel movimento calcistico, puntare di più sulle giovanili, sulla coltivare i talenti italiani e tornare nuovamente a portare alta la bandiera italiana all'interno delle coppe internazionali, mondiali ed europee. Ciao a tutti, buona giornata da Fabrizio Milano.
2: Sentir Bonelli dire andate a prendere i soldi dove ci sono, un multinazionale, miliardario, ma se vuole dare l'esempio, perché non incomincia a dire, incominciamo a tassarci noi stessi che prendiamo 15.000 euro al mese senza fare niente e incominciare a dare un tot ai più poveri, visto che fa il moralista. E poi hanno rotto le palle continuare a insegnare agli altri come governare, che lo hanno fatto per 15 anni senza aver vinto le elezioni. Hanno sfasciato i conti col super bonus monopattini e balle varie, adesso fanno gli insegnanti agli altri come governare.
0: Allora, sapete che si è arrabbiata Silvia Salis, la sindaca di Genova, e ha annunciato querele contro chiunque letteralmente la insulti, la ingiuri o addirittura le dà della puttana. Ecco il messaggio: chi mi ha dato della puttana pagherà.
3: Chi mi ha dato della puttana sui social alla fine pagherà. In questi giorni abbiamo definito il bonifico di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti su di me. È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito. Il messaggio forte però deve essere questo: l'odio va trasformato in bene. Per questo ho deciso che la somma versata dal primo leone da tastiera vada in beneficenza al Centro Antiviolenza Mascherona, l'Associazione per non subire violenza e Casa Pandora Margherita Ferro. Le altre somme, che sono certe arriveranno, verranno versate per fini analoghi. Non possiamo fare passare il messaggio che la violenza verbale sulle donne sia una goliardata sociale.

0: social, perché vedete, le donne subiscono sempre una doppia violenza.
1: Ancora.
0: A una donna non si contesta mai il ruolo che ricopre, ma come si veste, come appare, quali sono le sue scelte nella vita privata. È un modo per delegittimarla continuamente all'interno della società. Ho fatto questa scelta perché ogni giorno donne che lavorano e operano in tutti i contesti, non solo quello pubblico e politico, subiscono questo tipo di violenza. Perché vedete, a un uomo si dice che è uno stronzo, che è un prepotente, mentre a una donna dici che è una Barbie o che è una puttana. È un meccanismo tossico alimentato da uomini, ma purtroppo anche da alcune donne, che ti fa pensare: sei una donna, devi stare al tuo posto, non puoi pensare di avere un ruolo in questa società, stai lì buona. Denunciare si può e si deve, e i risultati di oggi sono tangibili e lo dimostrano. Reagire si può e si deve, ed è proprio per questo che continuerò a farlo, anche se questa violenza passa attraverso uno schermo. Continuerò a trasformare l'odio in bene per la nostra comunità.
1: E se è giusto che la Salis si arrabbi per chi la insulta, a Genova c'è anche un fenomeno strano, assurdo: manifesti anonimi tappezzano la città contro il raduno degli alpini. Ve ne leggo uno perché veramente sembra un manicomio. Ma quindi ste merde di alpini vanno nell'umido o nel secco? Ecco, poi c'è un'immagine con una mano enorme che prende un alpino per la penna come se dovesse buttarlo o schiccherarlo via. Io veramente vorrei capire perché c'è questo incredibile fenomeno. Certo, dici, sono degli anonimi. Certo, dici, saranno una minoranza, ci mancherebbe altro. Ma l'idea che inizi un fuoco di sbarramento contro un corpo che ha dato gloria e dignità a questo paese, basta pensare al Don, beh, questo è veramente incredibile. 334 11 11 622. Sentite adesso la ricostruzione che la Delia, portavoce della Sumud Flottiglia Italia, fa di quello che è accaduto con Israele a Creta.
2: Quello che è avvenuto è che in acque internazionali di competenza greca, quindi circa 20 miglia nautiche da Creta, due navi militari israeliane, che si sono appunto presentate come tali alla radio, hanno avvicinato le barche della Global Sumud Flottiglia, che sono barche civile, barche a vela, con a bordo aiuti umanitari, medici, attivisti, gente normale, e hanno iniziato a dare la caccia a queste barche. Quindi quando hanno intercettato la barca che batteva bandiera italiana, come è stato giustamente sottolineato, a bordo della quale c'erano Saifa Bukeshek e Tiago
3: Che vediamo Amiga, adesso in foto in tribunale, visibilmente insomma ferito e con le catene ai piedi. Scusi, l'ho interrotta solo per spiegare a casa cosa stava.
2: No, prego. Va benissimo, assolutamente, sì. Gli hanno distrutto il motore, le comunicazioni, le vele delle barche, hanno prelevato gli equipaggi di 22 barche, quindi non solo Tiago e Saif, hanno rapito 175 attivisti che provengono da tutte le parti del mondo, li hanno caricati appunto nell'hangar di una nave corvetta, una delle due navi che c'erano.
1: Ancora.
2: E da quel momento noi non abbiamo più saputo nulla della loro sorte, sostanzialmente, per molte ore. Che cosa ci hanno raccontato? Ci hanno raccontato che sono stati malmenati, specialmente Saif, specialmente Tiago. Alcuni di loro sono stati messi in isolamento: Saif, Tiago, Toni La Piccirella e altri due spagnoli. E gli altri sono stati ammassati dentro dei container, proprio container commerciali, quindi tipo 50 persone in un container, su dei pavimenti che venivano puntualmente allagati in modo che loro dovessero stare sempre bagnati al freddo. E quando sono stati anche già malmenati durante la navigazione, soprattutto Saif e Tiago, che ricordo sono due volti molto noti, sono un po' diciamo i due leader di questo movimento,
4: e accusati di essere terroristi.
2: Sono accusati di essere terroristi, sì, ma senza specificare come. Tiago è stato accusato di aver commesso atti illegali, che è un po' vago, diciamo, giuridicamente, perché non va dall'aver rubato una mela ad aver ammazzato qualcuno, quindi ci vuole un qualche dettaglio in più.
1: E allora è volato il tempo, abbiamo messo i grandi temi sul tavolo, l'assalto alla flottiglia, il padiglione vietato a Venezia, il blocco dello stretto di Hormuz con l'ultima strategia di Trump. Adesso ci fermiamo pochi istanti e poi ritorniamo subito dopo.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 7 e 32 minuti.
14: Guidare informati.
15: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico già piuttosto sostenuto in questi minuti attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia code a tratti in A4 tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. A Milano primi incolonnamenti in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1. In nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina tratti tra Aprilia e Spinaceto, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria all'altezza di Roma Urbe, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Prime code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Vomero e Camaldoli verso l'autostrada. Code inoltre in A1 tra l'asse Emiliano e Casoria e sull'asse Emiliano per lavori a tratti tra Sant'Antimo e Casoria verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
17: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
18: Buongiorno, ma non è ridicola la Meloni che dopo la batosta del referendum ha cambiato? Cioè, che poi non è che non cambia, una persona rimane quello che è, il suo pensiero politico fascista veramente le rimane dentro la pelle, però proprio che pagliaccia che da un giorno all'altro fa conferenze, dice quello che si deve sentire, poi ma che decreto è lì, casa, che cosa fa, 10 anni, 10 miliardi, uno fa in tempo a morire o essersi suicidato dalla povertà e rimane essere rimasto senza una casa, ma che faccia il piacere, ma solo gli stupidi veramente possono credere a quello che dice, e soprattutto a questo finto cambiamento. Quando la definirono su una rivista americana, non mi ricordo quale, forse il New York Times, camaleontica, non era un complimento. Un politico non è camaleontico, cioè se hai quell'idea politica di società, un obiettivo, un progetto, non cambi in base ai voti, non cambi in base allo schifo che è emerso nella tua parte politica. Non ce n'è uno che si salva, perché sono lo specchio di lei, cioè non è che si è scelto un gruppo sbagliato, si è scelta quelli come lei. Quando ti scegli qualcuno della tua squadra, non te lo scegli perché è diverso o perché chissà che cosa, te lo scegli perché è manicato con la mafia e amichettismo, che è la caratteristica del suo pensiero politico.
19: Buongiorno Tenese, ho appena sentito quello che è successo lì alla flottiglia, ma una mia semplice domanda: ma cosa credevano, che gli israeliani li accogliessero con rose, garofani, bottiglie di champagne? Ma guardi, è normale quello che è successo. Io ho fatto il 68, ne ho prese tante, ma tante, e ne ho date poche, ma non ci siamo mai lamentati noi studenti a quel tempo. Le prendevamo, sapevamo che andare in piazza voleva dire prenderle. Ciao Luciano da Milano.
20: Buongiorno Gennaro Scalea, voglio fare i complimenti all'Inter per il 21esimo titolo vinto sul campo e vabbè. E poi specialmente voglio fare i complimenti a Totoro Giocate, Arias Marotta, che ancora Saviano sta aspettando la sua denuncia dopo che l'ha accusato di essere mafioso in pratica, cosa che, e anche a Rocchi per il 21esimo titolo conquistato sul campo del Barbero. E quindi bene così. E addirittura ieri la RAI celebrava l'Inter come scuola del calcio italiano, e infatti sono 3 mondiali che l'Italia puntualmente fallisce i mondiali e le qualificazioni, quindi bene così, avanti così. E mi sa che, ma poi le interviste, ho visto a Totoro Giocate e pure quell'altro là, quell'argentino, ma non li vedevo tanto così contenti, ma non lo so. Certo, noi che se il Napoli arriva secondo, noi non lo vogliamo sto scudetto, noi lo dobbiamo vincere sul campo, che non siamo abituati come loro a rubare, a fare, a dire. Quindi complimenti all'Inter, ripeto, auguri vivissimi a Totoro Giocate e a Rocchi messi insieme.
21: Buongiorno giornale radio, allora come state? Beh, mi sembra che come al solito state e stiamo benissimo. Allora, 1200 giorni di che? Sto parlando del governo, no? Di cui loro si vantano. Abbiamo trascorso 1200 giorni, un primato di che? A non fare una cippa lippa, ad emanare leggi e riforme per casa loro? Di cosa si devono vantare? Del nulla circondato dal niente di questo governo? Ad affamare il popolo e ad ingrassare i ricchi, di questo si devono vantare? Com'è che diceva Totò? Ma mi faccia il piacere, va a casa, a casa, a casa, andatevene a casa. Ciao e buona giornata, Rubina da Olbia.
1: Ah sì, Rubina mi ha fatto ricordare questa notizia, vedete l'ho bucata, sono imperdonabile, il record, il secondo record assoluto di durata fissato dal governo Meloni. E no, ma un record è un record, la durata è la dimensione delle cose, dice qualcuno, ma la durata è anche un problema, cioè duri ma per ottenere cosa? Dunque in questo momento c'è come una crisi di crescita del governo Meloni, ho una crisi di record, nel senso che poi la gente dice va bene, ma in questo record che cosa è cambiato veramente per me? Quindi è un paradosso sicuramente che il primato sia fissato proprio nel momento di minore popolarità del governo, nel momento in cui diversi sondaggi certificano un sorpasso, il sorpasso del campo largo nei sondaggi dopo anni in cui era in seconda posizione. In questo momento il campo largo, come sapete, è primo nei sondaggi di opinione, il più importante dei quali è quello di Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Le vostre voci al 334 11 11 622, ce n'è tante, sentiamole.
0: Buongiorno, Giancarlo da Genova. A quel signore di Milano che ha parlato della flottiglia dicendo che cosa vi aspettavate, non è la questione di cosa ci si aspetta. Chiaro che se entri in acque di un'altra, nelle acque di un'altra nazione, ammesso che siano di un'altra nazione, ti aspetti quello che ti devi aspettare. Il problema è che Israele questa operazione l'ha fatta in acque internazionali, l'ha fatta nelle acque europee. Forse non hai capito questo. E il discorso è che sta completamente andando fuori da quello che sono le regole internazionali. Cioè non è il discorso di quello che fa, è il discorso di dove lo fa. A prescindere dai modi che ci hanno e di affrontare questa cosa, che sono dei modi pazzeschi, cioè la gente che catturi non la puoi. Già la catturi in acque internazionali non potresti farlo, in più la torturi, la picchi. Oh. Ma qua siamo nel 2026, non siamo mica nell'Ottocento. Questi vogliono fare il cazzo che vogliono e con chi vogliono. E non è giusto, non è giusto. Anche perché se a te ti vengono a rompere le palle sul pianerottolo, non è che puoi fare chissà cosa, ma se entrano in casa è diverso, è diverso.
3: Ah. Buongiorno, sono Marco da Roma. Allora, io volevo soltanto fare un complimento all'ascoltatore che sabato ha risposto a Jonathan da Prato con una uscita talmente nonsense, talmente estrema, così, che secondo me è la risposta valida che si può dare a un certo tipo di polemiche, di personaggi social che vogliono fare polemica, non per fare polemica, ma per camparci. E basta, solo questo. Sembra anche una cosa divertente, spiritosa. Sì, va bene. Saluti a tutti. Buona giornata.
22: Buongiorno a tutti. Qui è Francesco l'Abruzzese da Roma. Quindi, adesso gli artisti cosiddetti russi, ossia i propagandisti del regime di Putin, il loro megafono esplicito, perché questi ragazzi non sono artisti liberi, sono semplici propagandisti del regime, sono anche povere vittime. Vogliamo fare una cosa seria? Requisiamo quel cavolo di padiglione e facciamo venire gli artisti russi dissidenti, coloro che non sono neanche liberi di esprimersi perché oppressi dalla dittatura di quel porco maiale maledetto. E no, invece quello che ha torto secondo Telese è Giuli, è il ministro Giuli, perché fa bene buttafuoco, vanno fatti esprimere i lacchè di un lurido dittatore bastardo che ha scatenato la più grande guerra in Europa dal 45 ad oggi. E che cosa vuoi che sia? Luca, che cosa vuoi che sia? Sei sempre dalla parte sbagliata, Telese. È statisticamente impossibile, pure tu sei l'eccezione che conferma la regola. Sempre dalla parte sbagliata.
1: Sì, contentissimo anche di esserlo. Quando avremo un ministro della cultura che detta la linea alle istituzioni della cultura, saremo in un regime. E io spero che non ci saremo mai, ok? Bene, bene, bene. Sono le 7.43, allora voglio leggervi che cos'è questo marchingegno, questa strategia, l'ultimo cilindro partorito dal cappello degli Stati Maggiori americani e perché dovrebbe riuscire. L'ho trovato spiegato molto bene sul Corriere della Sera. Dunque l'idea è saturazione, costringere il regime iraniano a piegarsi, portando le sue risorse estrattive al collasso, o meglio al riempimento totale. Allora leggiamo che cos'è e come funziona la strategia del tank top. La trappola che Washington ha preparato per Teheran, e sto leggendo ovviamente l'apertura di pagina del Corriere della Sera, pagina 6, Si chiama tank top il punto in cui i serbatoi arrivano al limite, non c'è più spazio per un solo barile di petrolio. In quella soglia sta la scommessa americana, perché quando ogni deposito sarà colmo, l'Iran non avrà più altra scelta se non intervenire sui pozzi rallentando o fermando la produzione, con tutti i rischi che questo comporta: alterare il corpo della pressione dei giacimenti, fra cui potenziali danni permanenti alle infrastrutture petrolifere. Il blocco navale tanto voluto da Donald Trump non ha solo l'obiettivo di ridurre l'entrata del regime, ma vuole colpire il cuore della sua economia, spingere gli ayatollah al negoziato, sapendo che la minaccia ultima resta la chiusura forzata di tutti i loro pozzi. Il segretario al tesoro Scott Bessent, dice il Corriere della Sera, ha tradotto questa strategia in una previsione catastrofica, arrivando a dire che già la prossima settimana l'Iran potrebbe trovarsi costretto a spegnere la sua produzione. In questo racconto, le petroliere ferme a largo, le esportazioni ridotte quasi a zero, i serbatoi che si riempiono danno l'immagine di un sistema vicino al collasso. Molti analisti, però, invitano la prudenza e considerano eccessiva la sua tabella di marcia, ricordando che il settore energetico iraniano in passato ha dimostrato capacità di adattamento sorprendenti. Che la situazione sia comunque precaria, scrive il Corriere, lo mostra la fotografia tracciata dal Wall Street Journal. Il giornale americano descrive un paese che rischia di essere sommerso dal petrolio, costretto a cercare ogni giorno un nuovo espediente pur di non chiudere quei rubinetti. Teheran sta rimettendo in funzione vecchi siti di stoccaggio dismessi, riempie serbatoi improvvisati, devia il greggio fuori dalla rotta del Golfo, tenta di caricarlo su treni diretti a est verso la Cina, ma dietro i calcoli di Washington c'è sempre il rischio di sottovalutare la capacità di resistenza e resilienza dimostrata in questi mesi dal sistema della Repubblica Islamica. Ale! Arriveremo al tank stop? Lo scopriremo solo vivendo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
2: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma per una volta che avevo detto complimenti a Meloni perché si era espressa a favore della flottiglia e contro Israele, per una volta ho dovuto di nuovo ricredermi, perché nonostante questa frase, la frase che lei ci attacca è che questa missione non serve a niente e che dà solo dei grattacapi a lei. Cioè, questi sono in carcere ingiustamente e noi dobbiamo pensare ai grattacapi che ha lei, perché lei è il centro del mondo, ce l'hanno tutti con lei, le creano tutti dei problemi. Cioè, invece di prendersela con Israele, invece di prendere provvedimenti seri contro Israele, questa cerca sempre di giustificare, è sempre lei che ci va di mezzo. Ma guardate, è veramente pazzesco. Boh, ciao ciao.
4: Ciao Luca, buongiorno, ascolta, io ho sentito il podcast dove mi sgridavi per quello che ho detto sulla famiglia del Bosco. Guarda, io ti ho mandato il video di Gratteri. Cosa ne pensa Gratteri della famiglia del Bosco? Dura 10 secondi. Se hai il coraggio, lo fai sentire. Molto semplicemente, non ti dico altro. Ciao.
5: Buongiorno, sono Nino, chiamo dalla Brianza. Volevo dire a quel utente di prima che non è solamente Putin un porco, un bastardo, ce ne sono altri in giro. Trump, Netanyahu, che ha ammazzato un sacco di bambini. Più disgraziato e porco di quello lì non c'è in giro nessuno, è un killer. Arrivederci, grazie, buongiorno.
23: A coso da Roma, te lo dice uno che con gli artisti russi ci lavora. Tu sei molto meno libero degli artisti russi e si sente da quello che dici, sembri Calenda. Ciao bello.
6: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Questa mattina ho una domanda. Rispetto a questi nuovi pirati dei Caraibi, della flottiglia che non sono più dei Caraibi ma del Medio Oriente, loro stanno ottenendo, credo, quello che vogliono, cioè risonanza mediatica, perché non vanno per portare aiuti, perché sarebbero una quota infinitesimale, non vanno per muovere guerra, vanno soltanto per creare questa confusione a livello mediatico, ovviamente farsi vedere, non vanno in Sudan, vanno semplicemente là perché c'è il cattivo Israele, quindi è tutto più semplice, anche come rotta, no? Credo. Ecco, chiedo a Telesi e a Guidabardi, chi li finanzia? Si può sapere qualcosa sui finanziamenti, se è possibile? Grazie.
1: Eccoci. Scusate, due cose. La prima, la risposta all'ascoltatore della Casa del Bosco. Molto rispetto e molta simpatia per Gratteri. Temo che su questa vicenda della Casa del Bosco non sappia niente, come la maggior parte delle persone che hanno letto poche notizie riferite anche con uno azione di speak doctoring, di condizionamento da parte dei giudici, degli assistenti sociali, dei loro fiancheggiatori. Su questo purtroppo è una sfortuna, sono il massimo esperto vivente insieme ai redattori del mio giornale che hanno trovato questa notizia e stanno raccontando questa vicenda. Vedi, è molto semplice, io guardo all'interesse dei bambini, quei bambini sono reclusi in una casa famiglia, non stanno andando a scuola, malgrado l'argomentazione che si usava contro questi genitori fosse non mandano i bambini a scuola, non stanno andando dopo scuola, malgrado i genitori abbiano accettato, sottoscritto un protocollo in cui dicono che sono d'accordo al fatto che due giorni a settimana vadano a scuola. Quindi la grande domanda da farsi è: ma allora a che serve? Chi ci guadagna? Chi ci guadagna se questi bambini restano segregati senza poter giocare con i loro coetanei dentro una terrificante casa famiglia? Dico terrificante per loro perché non ci sono altri bambini della loro età. Voi, presunti difensori della regola dello Stato, davvero pensate che un assistente sociale debba e possa avere, se per caso gli gira per la testa, il diritto di poter decidere che cosa fare e che cosa no di una famiglia, di genitori, di madri, di padri? Siccome ci sono state delle richieste, ebbene bisogna sapere che la famiglia del Bosco ha accettato tutte le richieste che sono state fatte finora, ciò nonostante restano in questa condizione terrificante. Quindi la domanda da fare è: qual è l'interesse? Non è né quello dei genitori, né quello dei giudici, né quello degli assistenti sociali. L'unico interesse che andrebbe tutelato è quello dei bambini, e purtroppo in questo momento l'interesse dei bambini non solo non è tutelato, ma è pesantemente messo in discussione. Allora, eccoci! Le vostre voci mentre sta per arrivare il dottor ingegner Cavalier, commendator, alibrator, Giuliano Guidabardi, e io voglio farvi sentire ancora un paio di voci di quelle pizzicate dall'eroico Daniele Compagnone, Nicola Compagnone svegliandosi all'alba. Il video degli attivisti italiani registrato prima della partenza in caso di fermo della flottiglia.
7: Sono Francesca Nardi.
8: Sono Dario.
9: Sono Francesco Gilli.
24: Sono Anna Ghedina.
25: Sono Angela Marzano e sono un'attivista italiana.
26: Ma se state guardando questo video,
27: le forze di occupazione israeliane ci hanno sequestrato in acque internazionali.
28: Faccio parte di una missione civile non violenta in navigazione.
29: Con lo scopo di consegnare aiuti umanitari e supporto alla popolazione palestinese, rompendo l'assedio illegale imposto da Israele.
30: Il mio rapimento dimostra ancora una volta a quanto il governo israeliano e i suoi complici sono disposti a spingersi per continuare a perpetrare il genocidio del popolo palestinese e a reprimere chi vi si oppone.
31: Il mondo deve insorgere. Facciamo pressione sul governo italiano
32: affinché mi liberino.
33: Fermare gli accordi militari ed economici con Israele e fermare la macchina della guerra.
34: Palestina libera.
1: Queste persone, lo capisco, lo dico agli indifferenti, ai cinici e ai paraculi, queste persone a rischio della loro vita e della loro libertà personale, senza commettere nessuna violenza, stanno provando a svegliare il mondo. Fatevi svegliare, non fatevi narcotizzare. Allora Giuliano, sei lì?
8: Sono qui, buongiorno.
1: Oh, ecco, hai gioito per lo scudetto dell'Inter oppure no?
8: Ho molto gioito, l'ho presa anche in maniera un po' meno d'accetta di come abbia fatto il nostro Gennaro da Napoli, cui messaggio ho sentito con quei bei complimenti intrisi di un fastidio mal celato.
1: Si univa ai festeggiamenti. Insomma,
8: l'ho visto un po' infastidito, come anche con gli altri complimenti che sono arrivati, sono sempre un po' complimenti invidiosetti, ma succede.
1: Bene, qual è la tua notizia oggi?
8: La mia notizia è una notizia che non è gradevolissima, la diamo così per vedere che cosa succederà e sperando che non diventi peggio, perché sia la BBC che la CNN ridanno la notizia di 3 morti a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico, ammalati in seguito a una sospetta epidemia di antivirus. E siccome dopo quello che abbiamo patito ogni volta che si legge virus ed epidemia uno gli viene la FIFA blu, la seguiamo con una certa attenzione. L'antivirus è un virus che viene generalmente trasmesso dai sorci, dai topastri, e che è molto pericoloso, tanto che 3 persone sono morte, anche perché non si conosce bene, non si sa perfettamente come curarlo se non con terapie sintomatiche, ma senza intervenire. Sì.
1: Ma sai che diversi ascoltatori mi hanno detto che tu da giorni non è collegato, perché hai una brutta tossettina che ti spezza il fiato nel momento più bello.
8: No, la tosse, ho altri sintomi se vuoi, ma credo che tu li conosca già, che sono abbastanza più gravi di quelli della tossettina.
1: Sì, però... ma non senti che c'è qualcosa di anomalo nella tua respirazione?
8: Sì. No, nella respirazione, ecco. Sento qualcosa di anomalo nel funzionamento di altri organi, Luca.
1: Bene.
8: Se te ne
1: bisogna prendere i provvedimenti,
8: te ne sei già occupato sin troppo.
1: Senti questo bisogna lasciare che... di sospensione pneumatica che hai. È brutto.
8: Ora, sulla respirazione, io fossi in te, francamente, lascerei perdere.
1: Ma come funziona l'antivirus, così per capire?
8: Funziona con febbre, difficoltà respiratorie, difficoltà cognitive, perdita di coscienza e in seguito ritrovo della coscienza eterna.
1: Ecco, speriamo che non sia questo, perché sapete, cari ascoltatori, che questo programma ha bisogno di Giuliano Nenostro, delle sue posizioni, ha bisogno che un popolo intero trovi una rappresentanza.
8: Ne farai a meno con grande serenità, non preoccuparti che
1: lo dico a quelli che da un capo all'altro dell'Italia si riconosco nelle posizioni di Guida Bardi. Lo dico per i Barders, voi che siete contro l'internazionalismo, contro il pacifismo, contro le grandi missioni ideali, anche oggi, ecco, voi vi riconoscete in un leader che dà dignità alle vostre posizioni.
8: Dava, visto che ormai sta per scomparire, e sono contento anche, oltre allo scudetto dell'Inter, anche del traguardo del Berlusconi, del superamento del Berlusconi 4 da parte della Meloni. Adesso è diventata anche questa, sembra, una notizia importante, ma va bene.
1: Non sei contento? Sei sarcastico?
8: Io sono contento tanto quanto dello scudetto dell'Inter. Sono due traguardi.
1: Ma perché non sei contento? È comunque un'impresa, un primato. Noi non possiamo essere accecati dalla faziosità.
8: Figurati se sono fazioso. Sono contento, o meglio, sarei contento se fossi la Meloni, ma che uno debba essere contento perché un altro raggiunge un traguardo, francamente. Bene, siamo contenti che sia contenta, ecco, così va bene, siamo contenti che la Meloni sia contenta. Però
1: bene.
8: Anche questo mi sembra poco un argomento, mentre vedo che stampa di oggi e titoli di oggi sono sempre più divertenti. Vedo che Libero, sempre moderato, titola: Ellie ha un'ideona per fermare Trump, la geniale ricetta slime per l'energia, bloccare le guerre illegali. Ma come pensa di fare? Meloni intanto va a chiudere contratti sul gas. E vedo che sono belli come giornali, come titoli di giornali. Purtroppo oggi non abbiamo il manifesto per poter attribuire come sempre il primato del titolo, ma ci sono delle belle oggi, delle belle modalità di interpretare la realtà, la verità, che il titolo è: musulmani vogliono persino il Ramadan come festa nazionale, pupazzi e pupari per il tempo, sono titoloni. E poi vedo che invece il Fatto Quotidiano, tanto per non abbandonare le proprie ossessioni, titola: i campani incoronano Marina, Forza Italia, lei è la regista del partito. E quindi andiamo a occuparci dei Berlusconi, tanto per proseguire con le ossessioni ventennali. Va bene, noi intanto mandiamo il giornale radio.
1: Giornale radio lungo dell'ora tonda, e poi torniamo tutti insieme.
9: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 1111 622.
10: Attimo Fuggente.
11: L'Attimo Fuggente.
10: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
12: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
15: Sono le 8 e 2 minuti.
16: Giornale Radio News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
18: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. E Chivu lascia la scena ai suoi ragazzi.
19: Sono contento per loro perché questo è il 21esimo scudetto e questa è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
18: Ma a promuovere il lavoro del 45enne tecnico rumeno ci pensa il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez.
24: Alla fine da tutti si impara e oggi Christian è qua con noi, ci ha aiutato tanto a cambiare aria.
18: La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
17: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ceselin.
0: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. Continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
17: Il delitto di Garlasco al via una settimana cruciale per la nuova inchiesta della Procura di Pavia, che vede come unico indagato Andrea Sempio. Mercoledì l'invito a comparire davanti ai PM che lo accusano di omicidio volontario aggravato. Intanto i media rilanciano i messaggi shock su un forum di seduzione attribuiti a Sempio quando aveva tra i 18 e i 20 anni. Il servizio di Barbara Salandri.
2: La data da circoletto rosso è mercoledì 6 maggio, giorno in cui Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, è stato convocato dai PM. Omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti riconducibili all'odio per Chiara Poggi, dopo no per un approccio sessuale, l'accusa che gli viene contestata dai PM, secondo cui Sempio quella mattina del 13 agosto del 2007 uccise da solo la studentessa 26enne. Una ricostruzione che quasi 19 anni dopo farebbe uscire di scena l'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Sempio con i suoi avvocati sta ancora mettendo a punto la strategia: non rispondere alle domande, rendere dichiarazioni spontanee o depositare una memoria. Il movente sessuale assurdo: non frequentavo Chiara, la difesa del 38enne che deve fronteggiare anche nuove indiscrezioni rilanciate da alcuni quotidiani. Sarebbe l'autore di alcuni post, si parla di molte centinaia risalenti a quando aveva tra i 18 e i 20 anni, pubblicati un forum di seduzione in cui si faceva riferimento all'ossessione per una giovane. Chiara Poggi non c'entra nulla, il riferimento era ad una ragazza più piccola conosciuta all'interno della stessa compagnia, la difesa del suo team legale.
17: 15 pagine di relazione degli ispettori del Ministero della Cultura a proposito della Biennale di Venezia. Nessun invito formale a Mosca e pieno rispetto delle sanzioni imposte dall'Europa, con il padiglione rimasto chiuso al pubblico, scrivono, parlando anche di linea prudenziale sui conti a fronte dello stop annunciato ai fondi europei. Intanto il ministro Alessandro Giuli afferma che l'ipotesi commissariamento non è mai stata in campo e parla di presidente buttafuoco che si è autocommissariato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Quando il presidente statunitense Donald Trump aveva lanciato la guerra contro l'Iran, aveva promesso una vittoria rapida e decisiva. 2 mesi dopo abbiamo le prove che le cose non stanno così. I combattimenti sono stati sospesi, ma una fine definitiva della guerra è ancora lontana. Washington non ha ancora ottenuto chiari vantaggi strategici, mentre un conflitto un tempo considerato circoscritto sta ora trascinando gran parte del mondo in un pantano sempre più ampio, senza uno sbocco diplomatico certo. Non ci sono veri vincitori in questa guerra. In qualsiasi conflitto, in ogni parte del mondo, sono sempre le persone comuni ad avere di gran lunga più da perdere in una guerra. Il popolo iraniano si trova sotto attacco dall'esterno e dall'interno. Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito migliaia di obiettivi in Iran, compresi alcuni attacchi contro infrastrutture civili, uccidendo più di 3.600 persone, tra cui oltre 1.700 civili. Trump si è spinto fino a minacciare di distruggere l'intera civiltà iraniana. Il popolo libanese è coinvolto da decenni nel conflitto tra Hezbollah, il gruppo militante libanese sostenuto dall'Iran, e Israele. Un fragile cessate il fuoco era in vigore fino a febbraio, quando, dopo l'uccisione da parte di Israele della guida suprema iraniana Ali Khamenei, Hezbollah ha ripreso a sparare contro Israele. Il popolo libanese è in mezzo alla più grave crisi umanitaria degli ultimi anni, nel silenzio delle maggiori istituzioni internazionali. E poi i paesi del Golfo, che si sono ritrovati profondamente colpiti da una guerra che non volevano e che avevano cercato con tutte le loro forze di prevenire. Infine, la guerra si è rivelata un durissimo colpo per gli americani e per le loro tasche. Stanno già pagando di più per benzina, biglietti aerei, così come per alcuni servizi. Il futuro non è roseo.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Buongiorno, Giornale Radio, Massimo da Roma. La gentilezza, l'educazione, lo stile, ma anche, se vogliamo, il tifo e la passione possono comunque definire una persona. E comunque, Gerry, ti ringrazio per le tue belle parole. E purtroppo devo dire che, come si dice a Roma, anche le pulci hanno la tosse, e il nostro Gennarino da Scalea, forse esule, scappato da Napoli, non c'è, sta rosicà. Può andare benissimo sulla Sila, ci stanno un sacco d'alberelli, così almeno la funzione del rosicare ha un suo senso. Buona giornata, Massimo da Roma.
7: Buongiorno, Luigi da Torino. Quindi oggi giorno del record di durata di questo governo, non parla degli altri record, però il record dei lavoratori poveri, il record delle aziende, dei multinazionali che forniscono energia e quant'altro con extra guadagni e banche fantastici, il record di gente che non ce la fa ad andare avanti, e il record dell'ignavia di fronte a quanto succede su una nave italiana nel mondo, dove l'Italia fa sempre la solita figura che faceva già ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quindi sempre con quelli più nazisti che ci sono, sempre dietro a qualcuno, dietro a Trump, dietro a Netanyahu. Questi sono dei bei record, quindi pensiamo a tutti i record.
11: Sì, ma anche se non mi importa nulla, anche stamattina io ci ho provato, ma ho dovuto cambiare canale, non c'è niente da fare. Alle che ora è? Alle 8 meno 5 meno 10 arriva e io al mio canale, scusate. Luca, ciao, mi spiace, mi mancherai, ciao.
20: L'antivirus, la benzina che da qualche giorno è arrivata quasi a 2 euro, poi abbiamo una nuova perizia del dottore, dello psicologo Telese Paladino della famiglia del Bosco, poi abbiamo anche il complottista che vuole capire se la flottiglia riceve finanziamenti da parte di Hamas, abbiamo Jonathan da Prato. Devo dire che è un bellissimo inizio settimana, ti prego, guida Bardi, pensaci tu a cambiare questo lunedì, a renderlo più radioso e meno costoso. Ti prego, guida Bardi, ti prego.
1: A quei radio ascoltatori che hanno usato certi appellativi su Putin, io dico semplicemente e rispondo così: il vero criminale in Europa non è Putin, è Zelensky. Andate a studiare la storia, andate a studiare la storia, basta per favore con l'ignoranza sulla guerra Russia-Ucraina, basta, ok? Basta, andatevi a studiare le ragioni geopolitiche per cui la Russia ha invaso l'Ucraina. Il vero criminale, il criminale in Europa è Zelensky, tutto, tutto a un limite. E per quanto riguarda la Biennale, l'Italia si deve semplicemente vergognare, neanche Benito Mussolini è mai arrivato al punto quasi da commissariare la Biennale. L'arte giù le mani dall'arte e dalla cultura russa, dalla grande arte e la grande cultura russa. Viva la Russia e viva l'arte e la cultura russa.
8: Giuliano, vedi che ti lanciano appelli. E cerchiamo di allora raccogliere l'appello della nostra Nicole di dare qualche notizia più interessante, tipo l'idea che gli Stati Uniti inizieranno, secondo quanto ha dichiarato il presidente Trump, a guidare le navi attraverso lo stretto di Hormuz. Cioè adesso hanno deciso, il presidente Trump ha detto della sua ultima trovata, che mentre i colloqui stanno andando molto bene, ma lo dice da solo, l'esercito statunitense inizierà a guidare le navi bloccate attraverso lo stretto. Però un suo funzionario ha affermato che l'iniziativa non è una missione di scorte, allora non riesco bene a capire di che cosa si tratti. Però Ebrahim Azizi della Repubblica Islamica dice che questo piano viola il cessate il fuoco, quindi vedo che la confusione cresce. Ieri sono state attaccate due petroliere nella regione, due imbarcazioni sono state attaccate, grazie a Dio non ci sono stati feriti, tutti i membri dell'equipaggio sono stati dichiarati illesi, però lo stato dei negoziati sfugge. Ma è vero quello che ci diceva Bruno Dardani, caro Luca, cioè che è curiosa questa guerra in cui mancano fotografie e immagini, non si sa che cosa succede ad Hormuz e dobbiamo al massimo affidarci ad un'applicazione che monitora il passaggio, il posizionamento delle navi nel mondo e dunque anche in quella zona. E la Cina nel frattempo se la ride e se la gode.
21: Ma io sono curioso, siccome la quarta teoria che elaborano, questa teoria dell'esplosione dell'Iran attraverso la saturazione di ogni deposito, io sono curioso veramente di capire che succede.
8: Io spererei di non essere curioso, spererei anche di non vederlo, perché mi sembra una di quelle storie che comunque finisce e finisce male. Forse non sarebbe meglio non assistere allo scoppio delle pompe petrolifere iraniane poste sotto pressione e messe nell'incapacità, anche perché l'altra idea trampiana è quella di continuare a farli produrre e farli stoccare in zone non sicure, cioè in zone aperte, in maniera tale da poter anche far saltare nel caso e avere degli obiettivi particolarmente facili da raggiungere e particolarmente infiammabili. Però, come sempre, con Trump avremo delle sorprese. Nel frattempo lo si attende a Cuba. Non so se abbia notato e abbia visto il suo ultimo speech con la rappresentazione fatta con le sue delicate manini della portaerei Lincoln, che arriverebbe davanti a Cuba, costringendo i cubani ad arrendersi.
21: In Iran fosse la strategia geniale, noi non ce ne siamo accorti e tu la stai trattando con sufficienza, mentre invece la svolta.
8: Ci ho pensato, potrebbe essere, ma dovrebbe vedersi la svolta. Cioè adesso noi dovremmo arrivare nel giro di una settimana ad una svolta, e invece vedo che non succede niente di nuovo per il momento.
21: Dicono che in 5 giorni arriveranno alla saturazione massima e a quel punto saranno costretti a danneggiare in maniera irreversibile i loro impianti estrattivi per impedire che ci sia un'ulteriore, diciamo, saturazione.
8: Questo non lo capisco, però, nel senso che loro non hanno difficoltà e avrebbero difficoltà a stivare per mancanza
21: di spazio.
8: Ho capito, possono continuare a estrarre, stivare e non stivare, lasciare in luoghi non previsti per lo stivaggio le riserve petrolifere. Non c'è bisogno né di bloccare le pompe né soprattutto di lasciare di fermare la pressione che le anima, quindi francamente non lo capisco granché. Continuo a produrre, li metto da un'altra parte e pazienza.
21: Ma non hanno metterli, è quella la strategia.
8: Ma li metti ovunque, li metti in altra maniera, in maniera non protetta, in maniera non stivata con tutte le garanzie del caso, ma

0: mi sembra.
1: Vediamo, perché queste sono cose elaborate dagli stati maggiori, non sono idee di Trump. Senti, ma ti sei unito all'indignazione internazionale per le torture ai due attivisti della flottiglia catturati su una nave italiana in acque internazionali? Perché non ho sentito.
0: Sono assolutamente contento che i nostri manifestanti abbiano trovato esattamente il martirio che cercavano per poter dare risalto alla questione che vogliono mettere in evidenza per l'attenzione mondiale. Quindi Israele ha cooperato in maniera fattiva e sostanziale ad aiutarli a raggiungere lo scopo che si erano prefissi. Era posto che anche tu immagini che loro non siano partiti per portare degli aiuti umanitari, e posto che anche tu sarai del tutto consapevole che non sarebbero mai arrivati, così come loro non sarebbero mai arrivati neanche vicino alle acque di Gaza e alla zona protetta da o meglio controllata da Israele, l'unico scopo che avevano era quello di avere un confronto, di porre l'attenzione del mondo sulla cattiveria e la schifosità di Israele. Ce l'hanno fatta benissimo, sono andati, li hanno presi addirittura prima di quando loro pensassero, quindi facendo loro risparmiare tempo e carburante, e li hanno anche malmenati come loro desideravano che si facesse. Mi sembra una strategia win-win.
1: Vedi, ieri si è diffuso un video in cui la signora Itamar, moglie di Itamar Ben-Gvir, ha festeggiato il cinquantennale del marito, il compleanno, con una torta con un cappio. A me pensare che un liberale come te su questo difende un regime in cui c'è qualcuno che festeggia l'introduzione della pena di morte, fra l'altro selettiva, a mezzo apartheid in Israele, questo mi deprime, devo dirlo veramente.
0: Lo sempre, non devi deprimere.
1: Un tempo avresti gridato.
0: Dovresti non deprimerti ed ascoltare che una strategia più saggia e più utile, come tu sai, sulla pena di morte selettiva mi sono già espresso, e sulla orrore delle politiche portate avanti da Israele in maniera oramai incontrollabile.
1: Ma il cappio
0: di violenza
1: è di
0: che
1: ieri.
0: Nessuno può controllare. Il cappio di ieri, ma il cappio non cambia la realtà delle cose. A me che questi si facciano la tortina col cappio importa poco rispetto alla quantità di persone che vengono quotidianamente ammazzate, rispetto alla devastazione e alla distruzione di Beirut, rispetto ad una politica sanguinaria, quella dei coloni.
1: E allora non
0: irridere
1: quei pochi che in modo non violento, gandiano, pannelliano, fanno quello che possono rischiando la pelle.
0: Non li rido, non solo non li rido, faccio loro
1: orrore.
0: I complimenti, e vedo che hanno raggiunto esattamente il loro scopo: sostituire la notizia di la notizia di Israele, della guerra di Israele, degli orrori di Israele a Gaza prima e in Libano adesso, ma non dimenticando la Cisgiordania, l'abbiano sostituita con la loro notizia, cioè hanno sostituito se stessi alla vera notizia. A te potrà sembrare una strategia utile e piacevole, a me sembra una strategia né utile né piacevole, e distolgono importanti forze internazionali ed internazionali per intervenire invece su quello che è l'argomento sul quale bisognerebbe intervenire: la guerra di Israele contro le popolazioni inermi in Libano, e anche la guerra contro Hezbollah, che bisogna ricordare non è un'associazione meritoria di persone che portano avanti i diritti dei libanesi, come Hamas non è un'associazione meritoria che porta avanti i diritti dei palestinesi. Bisognerebbe intervenire in maniera seria e saggia su quello, e invece ci dobbiamo occupare di, come si chiama, Tony, non me lo ricordo, ma non è per fare devastazione del nome, non me lo ricordo davvero, come si chiamano i ragazzi che sono stati fermati e malmenati, che hanno raggiunto esattamente lo scopo che si prefiggevano: essere fermati da Israele e diventare loro la notizia al posto di Beirut, degli ammazzati e devastati di Beirut, e al posto di Gaza e della sua distruzione e devastazione. Quindi sono così, osservo come siano andati esattamente a segno i militanti della flottiglia, che quello volevano, sostituire se stessi alla notizia di Israele, e l'hanno raggiunto, scopo raggiunto grazie agli israeliani.
1: Voglio sentire le vostre voci, voglio sentirvi.
2: Quindi, tra i tanti effetti causati dalla guerra in Iran, quello che deriva dal blocco

0: energetici, è quello più evidente, e i prezzi aumentano e a nulla sembra valere lo sforzo dei paesi dell'OPEC, OPEC Plus, che vogliono aumentare la produzione, perché in realtà se il blocco c'è non passano né petroliere né gasiere. E in sostanza va alla grande, al petrolio americano, al gas americano, ma l'effetto paradosso è questo: stanno terminando, cioè, o meglio, con la paura che terminino le scorte in America, i prezzi comunque aumentano dal 30 al 50%, per cui i vantaggi di questa cosa non vanno agli Stati Uniti in genere, ma alle società petrolifere, cioè ai sodali del presidente che quei imbecilli si sono votati. Allora, morale della favola? Mai votare a cariche politiche miliardari più o meno falliti, o comunque gente che ha conflitti di interesse che, se li messi in fila, vanno dalla terra alla luna e ritorno. MDR.
1: Buongiorno, Silvio da Varese. Vorrei per cortesia che qualcuno di voi o qualcuno che ritenete che sia adatto spiegarci a noi poveri lavoratori con un diploma di scuola superiore e basta, come del resto la Meloni, Salvini e Giuli, perché Trump e Netanyahu, che hanno invaso, cambiato presidenti a loro piacere, non parliamo di Cisgiordania, Gaza, Libano, Iran e quant'altro, il prossimo sarà Cuba per Trump, da quello che ho capito. Non hanno nessuna sanzione, niente, zero totale, mentre Putin è considerato uno spietato assassino che ha cercato di salvaguardare i diritti dei filorussi o dei russofoni martoriati dai nazisti ucraini. Cioè, spiegatemi perché questa differenza. Non raccontatemi che Putin ha invaso uno stato sovrano perché gli altri non hanno fatto esattamente la stessa cosa. Buongiorno.
2: Siete tanti voi putiniani in questa trasmissione, vedo che c'è una proliferazione non indifferente.
3: In questo caso libertari che non vogliamo l'arte e la cultura sottomessi ai desiderata di un ministro, qualunque sia di un governo, ma men che meno del ministro Giuli.
2: E anche su questo, oggi è curioso che scelga tutti gli argomenti sui quali siamo d'accordo e sui quali ci siamo già espressi con grande dovizia di particolari e con grande approfondimento. Nessuno di noi lo vuole, tutti e due pensiamo che Giuli stia facendo un errore gravissimo, che l'Unione Europea stia facendo una figura barbina e che stiano rendendo Pietrangelo Butafuoco uno straordinario intellettuale, non che non fosse già una persona universalmente riconosciuta come persona di grandi qualità e di grande cultura, ma adesso lo hanno trasformato giustamente e anche con il nostro apporto nell'eroe della resistenza contro la censura e contro la mordacchia. La mordacchia non va mai bene, anzi, ti dirò di più che proprio il fatto che gli artisti russi e il padiglione della Russia possa essere un padiglione di propaganda è la modalità migliore per censurare la propaganda e per sottolineare come spesso i regimi intervengano direttamente nella produzione artistica, letteraria e lato senso culturale. Era la maniera migliore per sottolinearlo, tanto è vero che Pietrangelo Butafuoco ha raggiunto lo scopo anche in questo, ma loro non se ne accorgono. Sono un po' come Israele, sono lo strumento del male che si volge verso il bene. Guarda un po' tu, come è curiosa l'eterogenesi dei fini.
3: Sì, è interessante. Ancora voci se ci sono ancora.
2: E mi sembra che dobbiamo rimandarle, caro Luca, perché siamo arrivati alle 8:30. Allora, un po' di pubblicità
3: Vabbè,
2: e
3: ma
2: poi
3: sto programma è
2: torniamo.
3: troppo interessante. Io non riesco neanche più a entrare, che già abbiamo finito, è volato il blocco. Ho sentito Monica da Roma. Hai visto Monica come è diventata dura, sferzante, radicale contro... hai visto? C'è stata intransigente, mi piace, ecco.
2: Bene, bene, sono lieto che ti piaccia, però dopo il giornale, dopo la pubblicità, non il giornale radio, parliamo un po' dell'imminente visita del segretario di Stato americano Marco Rubio, mandato a ricucire i rapporti con il Papa, e vediamo un po' cosa succederà in Vaticano.
3: Ci sentiamo fra
2: ovviamente
3: poco.
2: Con chi ne sa, fra poco.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 8 e 32 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania, per un incidente, più di 5 km di code in A3 tra Torre Annunziata Scavi ed Ercolano Scavi verso Napoli. A Napoli code per il traffico in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli e tra Vomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso Roma code sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova verso il grande raccordo anulare. A seguire code sul raccordo in interna fino a San Giovanni, code anche in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Toscana code in A11 tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto. In Liguria code verso Genova in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 in sud da Sito a Corso Francia verso Milano. Da sud code in A1 dalla tangenziale esterna a Melegnano e sulla ex statale della Valtidone da Arcagnago ad Opera. Code inoltre sulla Paullese da Peschiera Borromeo a San Donato e sulla Rivoltana da Pioltello a Novegro. A Milano poi code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno dottore, ma il problema è che farei sentire solo i messaggi che vi fa comodo far sentire, e magari i messaggi dove dicono che Israele ormai è il cancro di questo pianeta, questo non lo metterete sicuramente in onda, perché Israele è diventato veramente il cancro di questo pianeta e va non solo disarmato, va proprio liquidato. Non c'è più, se mai avesse avuto motivo di esistere, un popolo eletto da chi? Bisogna vedere eletto da chi? Da un albero, da una scala, da una formica, da eletto da chi? Da Babbo Natale? Da chi? Ditemi da chi. E comincio a capire, io dopo 55 anni di vita, comincio a capire cose che ho sempre combattuto. Ecco, e chi vuole intendere, intenda, gli altri tutti in albergo. Israele va eliminato da questo cavolo di mondo.
8: Ma questi imbecilli che hanno raggiunto il loro obiettivo di farsi sentire, cosa pretendono? Che adesso arriva l'Amerigo Vespucci a liberarli? Cioè non capisco. Paolo da Cagliari.
9: E rieccoci qui, 4 maggio, Luca Telese, Giuliano Guidabardi, all'attimo fuggente. E come vi abbiamo detto, parliamo un po' di cosa avviene dalle parti di una delle quelle che è rimasta tra le più importanti e fattive diplomazie del mondo, il Vaticano. Nelle prossime ore il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia, avrà colloqui ovviamente con il governo italiano, ma soprattutto incontrerà Leone XIV, incontrerà in Vaticano massimi vertici per cercare di ricucire il grave strappo, l'inaudito strappo tra il presidente Trump e anche il suo vice J.D. Vance e il Vaticano. E per parlarne qui con noi c'è il principe dei vaticanisti italiani, Piero Schiavazzi. Buongiorno e bentornato.
10: Buongiorno a voi, bentrovati, buona settimana.
11: Bentornato. Ricucirà lo strappo. Piero.
9: Allora Piero, lo strappo sarà ricucito?
10: È molto interessante perché sabato 2 maggio c'è stata una cerimonia a San Giovanni Laterano, il Papa ha consacrato 4 vescovi e a un certo punto ha detto come si ricuce. Ovviamente lui si riferiva a problematiche interne alla Chiesa, ma a me interessa la metafora e la strategia, e ha fatto riferimento ai fili della misericordia, in questo caso misericordia da parte del Vaticano nei confronti di Rubio, che senza il voto dei cattolici vede sfuggirgli la, non solo la elezione a presidente, ma anche la candidatura, anche la nomination. A me pare, però correggetemi, dando un'occhiata ai giornali, mi è sfuggita la parola, forse c'è in qualche articolo canossa, perché di questo si tratta, cioè la cornice dello scontro Vaticano America Stati Uniti è quella della lotta per le investiture. L'ha usata Trump questa immagine quando ha detto in fondo Leone, con un atto di superbia, Leone è stato eletto perché il conclave si sarebbe posto il problema con questo grande presidente che inizia il suo secondo mandato e è tornato alla Casa Bianca, occorre un papa che si metta a disposizione. Questa è la sostanza di quello che ha detto Trump. E quindi siamo nella cornice di una lotta per le investiture. Il problema è che oggi il presidente che diceva che il Papa era stato eletto per lui, per non fare l'anatra zoppa e pesantemente, stando ai sondaggi, nelle elezioni di midterm, ha bisogno della stampella vaticana, quindi c'è la cornice canossiana, ma non nell'accezione che prevedeva Trump. Questo è a tutti gli effetti. Ora bisogna vedere se bisognerà vedere se la Meloni riesce a svolgere il ruolo di Matilde, che portò a casa.
11: Molto bella la metafora canossiana, però credo che gli ascoltatori avrebbero bisogno di un pezzo di racconto. Erano magari rimasti ai fotomontaggi in cui Trump si vestiva e si bardava da papa, eravamo rimasti al tema che nel conclave Trump diceva di poter contare sulla Chiesa americana. La domanda è: Leone è così forte che può indirizzare il clero americano in funzione antitrampiana?
10: Guarda, se Rubio con una contraddizione, perché si smentiscono rispetto all'aggressività, no? Due sono state le accuse rivolte, un papa debole e la sua politica estera è terribile, che fa il capo della diplomazia, mandi il capo della diplomazia vaticana a trattare dopo che hai definito terribile la politica estera del Vaticano, si autosmentiscono, no? Questa è la sequenza, ti seguo nel ragionamento, ma la sequenza è questa: Trump ha detto quest'uomo, questo papa fa una politica estera terribile, quindi fallimentare. E che succede? Dopo qualche giorno viene il capo della diplomazia a trattare su una serie di dossier che sono aperti. Questa è una delle tante autosmentite di se stesso che fa il presidente degli Stati Uniti.
11: Convengo su cosa poi che trattano?
10: Trattano fondamentalmente sull'appeasement, perché Trump sta crollando nei sondaggi. Questa è una visita transoceanica, ma di politica interna americana. Trump ha sottovalutato l'effetto Prevost. Gli americani sono orgogliosi sono orgogliosi in questo momento del Papa americano. E il secondo aspetto è che il Papa, cosa mancava al Papa? Dov'è la eterogenesi dei fini? Dov'è che Trump ha fatto l'apprendista stregone? Nel momento in cui l'ha accusato di essere debole, l'ha rafforzato e gli ha consentito di ruggire, mancava il ruggito. Cioè a questo Papa, che ha scelto di chiamarsi Leone, mancava il ruggito mediaticamente inteso. Quante volte anche noi abbiamo osservato nelle nostre conversazioni mattutine qui all'attimo fuggente, che la cosa che sfuggiva e fuggiva era il ruggito. C'era il ruggito fuggente che non c'era. Poi è arrivato il ruggito. Poi è arrivato,
11: il ruggito,
10: cioè questo Papa oggi buca video, cioè il Papa che dice non ho paura, non solo, ma andiamo a valutare l'aspetto politico. Trump che da una parte si mette a fare il Papa, però è una sceneggiata, e si mette pure a fare Gesù Cristo. Prima si veste da Papa, poi non contento punta più in alto. Dall'altra parte invece il Papa che entra a gamba tesa nelle elezioni americane. Ricordatevi quel 7 aprile, lui ha detto 3 cose. La prima cosa è immorale, quello che sta facendo Trump minacciando di distruggere una civiltà, ci sta che un Papa dica, la valutazione etica compete a un Papa. Seconda cosa, un giudizio sulla guerra, non ha dato nessun risultato, il mondo sta peggio di prima, il Medio Oriente è più instabile di prima, c'è una crisi energetica mondiale, giudizio politico, già il Papa va oltre il ruolo di Papa. Terzo, rivolgetevi ciascuno al vostro congressman, fate cambiare politica estera agli Stati Uniti. E questo è un ingresso a gamba tesa nella campagna elettorale di midterm. Allora, o Trump reagiva, e evidentemente si è accorto, reagiva ulteriormente, si è accorto di non averne la forza intesa come supporto di consensi, basta vedere, ci sono sia quelli dell'ABC, ci sono quelli dell'NBC di sondaggi, che vedono un consenso colare a picco. Lui può mandare tutte le porte aeree che vuole, adesso vedo che ne vuole mandare una, dice addirittura a 100 metri, vuole mandare la Lincoln davanti a Cuba, questo è un altro dossier molto aperto con Rubio ha forti interessi su Cuba, Trump deve portare a casa qualcosa, e vedendo che non la sblocca nello stretto di Hormuz, sta provando a portare a casa un Venezuela 2. Il regime cubano è asfissiato dalle nuove sanzioni, non c'ha il petrolio, il rischio che cada è serio, e Trump probabilmente sta puntando a quello. Rubio è molto interessata alle modalità in cui ciò potrebbe avvenire, perché lui attinge soprattutto ai voti della Florida, lì che con Vance si gioca la nomination. Vance è un uomo del Rust Belt, della cintura del rame, dell'acciaio industriale, mentre Rubio attinge tutta la sua forza, la sorgente del suo consenso elettorale nelle Everglades, e quindi questa è la cosa che forse gli interessa di più, e per cui probabilmente lui ha insistito. Questa missione, questa canossa, nasce da un'insistenza di Rubio con Trump, che ha detto mandatemi. Il paragone storico è con il 2020, ricordate la fine della prima presidenza Trump? Trump mandò Mike Pompeo, l'altro, il suo ex segretario di Stato, a litigare con Gallagher, i due ministri degli esteri, perché venne ad accusare Bergoglio di rinnovare l'accordo con la Cina, 2018, primo rinnovo 2020, e Trump puntò il dito. Oggi ecco perché dico la differenza è palpabile, la visita di questo segretario di Stato sembra piuttosto a tutti gli effetti una canossa.
9: Anche perché poi ha scelto il segretario di Stato che è, non so se si possa dire cattolicissimo, comunque assolutamente è cattolico da molto prima di quanto lo fosse Vance, che invece è uno di quelli che noi chiamiamo un convertito.
10: Sai, esce un numero monografico, il volume di Limes, che si chiama Lo scisma d'Occidente, e che porta un pezzo a mia firma, lo presento domani sera a Roma in un teatro, e insieme allo staff
11: di dove che noi diamo inviti
10: al teatro Basilica domani sera alle 21, adesso va di moda,
11: mai nome fu più appropriato,
10: sì, è davanti a San Giovanni in Laterano, e io sostengo in questo volume che già va stretta la metafora dello scisma. Quando è che c'è uno scisma? Quando c'è un conflitto sull'autorità. In questo caso il conflitto sull'autorità c'è, conveniamo, perché Trump vuol fare il Papa e il Papa fa politica, il Papa interviene, quindi c'è, in qualche modo si appropriano a vicenda dei rispettivi ruoli, l'uno dell'altro. Un presidente che vuol fare il Papa ha una sua idea di Chiesa che è diversa da quella di Leone, e Leone, che abbiamo visto, interviene a gamba tesa nella politica americana. Ma secondo me siamo già nel campo della eresia. Che cos'è l'eresia? Invece è un conflitto non sull'autorità ma sulla verità. E quando durante la omelia delle Palme, a colpi di scritture, il Papa risponde a Hegseth, ministro della guerra americano, che aveva invocato con il Salmo: Signore benedisci le mani dei nostri soldati che vanno in guerra, e risponde con Isaia durante l'Omelia delle Palme, quindi nella sede più solenne. Il Signore non ascolta le preghiere di coloro che hanno le mani, sempre le mani, che grondano sangue. Siamo a uno scontro diretto sulla verità, sull'interpretazione, l'uso della fede e della scrittura a fini bellici o non. Quindi questo è uno scontro. Dall'altra parte, quando Trump manda Peter Thiel a Roma, questo guru, a dire che la presidenza del tycoon è l'ultimo serio ostacolo all'avvento dell'anticristo, perché il Vaticano dopo Ratzinger è troppo debole per arginare il demonio e l'anticristo che tornano, l'apocalisse che torna sulla terra attraverso gli ayatollah, e siamo a uno scontro sulla verità di fede. Quindi l'eresia si penalizza con le scomuniche. Le scomuniche nel XXI secolo si fanno elettoralmente, non si va alla scomunica con una bolla come accadeva nel Medioevo, e tra l'altro anche quella era una scomunica elettorale, perché quando il Papa scomunicava un imperatore, i feudatari si sentivano liberi, questo era il passaggio ulteriore, di obbedirgli o meno, quindi era in qualche modo una delegittimazione elettorale dell'imperatore. Per questo Enrico IV venne di corsa a Canossa a trovare un accordo con il Papa, perché i feudatari scomunicato hanno trovato il pretesto per ribellarsi. Stessa cosa che sta succedendo adesso, il rischio che corre Trump. Vedete che le dinamiche della storia poi si ripetono, è raro che ci sia qualcosa di veramente nuovo, ci sono delle modalità nuove, ma la sostanza sotto i cieli della storia, poi dei processi politici, ci presenta delle similitudini.
9: E speriamo che la similitudine, caro Piero, sia anche per quanto riguarda l'ingloriosa fine di Enrico IV e quella che...
10: Ho detto, io spero
9: dovrebbe arrivare
10: il ruolo di Matilde. Io spero che possa, perché noi sappiamo che la contessa Matilde di Canossa, che ospitò, ebbe un vantaggio politico. Questo spero in questo momento. Avete visto che Rubio nel programma va a Villa Madama a incontrare Tajani. Villa Madama è l'appendice nobile della Farnesina, lì sul monte, dove si svolgono gli incontri, una molto bella. Bene, dei palazzi del potere romani, quelli che contano, intendo Parlamento, Quirinale, Palazzo Chigi, l'unico palazzo pesante del potere che sta sullo stesso lato del Tevere rispetto al Vaticano è proprio la Farnesina con Villa Madama, quasi a indicare che la congiunzione delle due politiche estere, vaticana e italiana, trova un riscontro prima che nella geografia dell'orbe, nella topografia dell'urbe, questa vicinanza. Nell'Italia
11: siamo a livelli
10: braccio secolare
11: magistrali.
10: E del Vaticano che fa da ispiratore.
11: Va bene, urbi e torbi.
9: Allora, l'appuntamento con Piero Schiavazzi
11: per questa
9: è domani. Domani al Teatro Basilica per la presentazione del suo articolo. Noi lo ringraziamo e ci trasferiamo velocissimamente dall'altra parte del Tevere, andiamo verso il Lavaro, mi sa.
11: Ma sai che è dalla stessa parte, secondo me, in Labaro? Sì.
9: Ah sì?
11: Zona,
9: il Tevere non l'ho mai capito,
11: Saxa,
9: come dite, adesso lo chiediamo.
11: Quel lato è il lato destro del Tevere.
12: Entrate.
9: Da che parte sei del Tevere? Da quella del Papa?
11: Nell'urbe. Tu che sei il Papa, l'antipapa dell'Abaro.
12: Io addirittura così tanto. Non pensavo di insinuare quella poltrona. Magari qualcuna un po' più profana, sì, le vostre ad esempio. Vi faccio le scarpe quando non ci siete, però quella del Papa proprio no. Con devoto rispetto.
11: Eccolo che continua a cercare di fare le scarpe a Guidabardi. È molto brutta questa cosa.
9: Sì,
12: lo
9: è,
12: so,
9: vero,
12: la
9: è vero.
12: Pieno.
9: Bene, bene, ti agevoleremo.
12: Bene, allora, da cosa vogliamo iniziare questa settimana? Il weekend è stato lungo, eh? Scegliete voi il tema.
11: Vai, scegli tu.
12: Beh, visto che si è parlato tanto di Russia soltanto per la Biennale, io direi di concentrarci anche sulle attività belliche, perché ci sono stati numerosi attacchi nel fine settimana verso il territorio russo, portati a segno soprattutto con droni da parte delle forze ucraine, e in particolar modo è stata colpita la regione di Leningrado, quindi sul Mar Baltico, e con uno specifico riferimento al terminal petrolifero di Primorsk e anche di altri luoghi. E qui continua a porsi il problema che questi attacchi con droni arrivano da cieli di paesi aderenti alla NATO, quindi Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia. E proprio parlando di Finlandia, attenzione, perché questa mattina iniziano delle manovre militari della NATO, chiamate NATO Northern Strike, che però sono fatte a 70 chilometri dal confine con la Russia, quindi la cosa non fa stare molto sereni i russi. Per alimentare il clima di serenità nel Baltico, la Svezia ha pensato bene di abbordare una petroliera siriana, accusano di essere parte della flotta ombra della Russia, quindi una situazione particolarmente delicata, anche perché i rapporti tra Russia e Svezia si stavano un po' anche riaccendendo, non in maniera particolarmente costruttiva, perché la Svezia ha lanciato il primo satellite spia militare, che indovinate dove si è andato a posizionare? Proprio sulla Russia, quindi non è un momento di massima nei rapporti tra i due paesi. Quindi questo secondo me è utile per far capire quanto è sereno e disteso il clima nel nord Europa. Però il weekend è stato altrettanto sereno e tranquillo anche in altri quadranti del Medio Oriente. Che succede? Allora, perché ci sono stati una serie di bombardamenti in altre aree che noi trascuriamo un po' del conflitto tra Iran e altri paesi, perché ci sono stati innanzitutto bombardamenti israeliani nel sud del Libano, pesantissimi, e in particolare ci sono state anche delle azioni di terra che hanno seguito bombardamenti in un luogo che si chiama Yaron, nel sud del Libano. Le forze armate israeliane sono state protagoniste dell'abbattimento di un monastero, che oltretutto aveva anche un valore di natura artistica, e questo si inserisce nel solco non tanto del crocifisso distrutto alcuni giorni fa, che ricorderete tutti, ma dell'aggressione a una suora che c'è stata a Gerusalemme. Quindi penso che nella che schifo, generale dinamica,
11: che schifo quell'immagine, presa a calci, sbattuta per terra, ancora traumatizzata, con la testa spaccata perché colpisce un marciapiede, e questo schifoso energumeno si getta addosso a questa suora, a questa donna, dopo averci pensato un po', riempendola di calci nel costato. Io veramente non posso non collegare, anche se uno è il gesto di un matto, l'altro è un gesto di un esercito, queste due immagini terribili, i monasteri bombardati e il linciaggio della suora. Usque tandem, fino a quanto bisogna sopportare questa criminalità?
12: Il problema è che quando si soffia sull'odio, poi quando arriva nella testa del matto quest'odio, la reazione è sempre quella. Io ci vedo un po' della dinamica anche dell'aggressione a Roma ai due militanti ampi. C'è stato un clima sbagliato negli anni e la testa scellerata di qualcuno può spingere a fare qualcosa del genere. Ma rimanendo sugli attacchi del fine settimana, la situazione è delicatissima anche in Siria, perché le forze siriane hanno attaccato i drusi, si sta combattendo un po' ovunque nel paese, ma soprattutto la Giordania, che è un paese che dovrebbe in qualche misura avere una propria neutralità, invece ha bombardato il sud della Siria. E in tutto questo l'Iran invece...
11: Perché allora, la Giordania in Siria?
12: Pretesto contrabbando. In realtà è che se parte la spartizione della Siria tutti quanti ne vogliono un pezzettino. La questione è quella. Quindi quando si crea un caos e un disordine, poi i vuoti che si generano vengono in qualche modo riempiti dagli altri, che cercano di soddisfare i propri appetiti. Comunque il pretesto del contrabbando è un problema reale, perché il contrabbando vuol dire armi e soprattutto droga. Contestavano i giordani il traffico di droga, però ovviamente lì la questione è che se la Giordania riuscisse a accaparrarsi di alcuni pezzetti di Siria, potrebbe avere non solo un'espansione territoriale, ma anche l'accesso a risorse idriche che fanno abbastanza appetito alla Giordania. Da quelle parti l'acqua non ci rendiamo talvolta conto di quanto possa essere importante il controllo dell'acqua da quelle parti. Poi, se vogliamo chiudere la catena dei bombardamenti del fine settimana, però per avere un quadro completo, l'Iran, che teoricamente sta nel pieno di una tregua e non dovrebbe attaccare nessuno, invece ha bombardato il nord dell'Iraq, in particolar modo il Kurdistan iracheno, la regione di Erbil, uccidendo 21 miliziani di quelli addestrati dalle forze occidentali. Quindi una situazione davvero esplosiva in tutto il mondo, secondo me.
9: Senti, hai ascoltato quello che diceva Piero Schiavazzi, cosa ti attendi tu dalla visita di Rubio in Vaticano?
12: Bah, io penso che proveranno a mettere una toppa e ci riusciranno, perché Rubio, con tutti i limiti, con tutto, anche io ho un'antipatia di carattere politico per tutto quello che è il suo trascorso, la sua accumulazione, l'aria politica che esprime, però è una persona ragionevole con cui una quadra si troverà. Il problema è che dietro c'è un Trump che non risponde a niente, a nessuno, e quindi qualsiasi accordo e qualsiasi equilibrio trovato verrà distrutto dalla prima sparata, al primo post che farà Trump di testa sua, vanificando qualsiasi sforzo diplomatico. Quindi non penso che ci possa essere una qualsiasi stabilità nelle soluzioni trovate da qualcuno che poi debba rispondere a Trump.
9: Luca,
11: volevo chiederti l'ultima cosa sulla Siria. Sembrava che fosse fortissimo il regime degli ex ISIS, era anche in qualche modo favorito, era stato favorito da Israele, seppure in maniera indiretta, di sponda, sostenuto e riconosciuto dagli americani. Perché ora improvvisamente dici che è debole? Che puntata ci siamo persi?
12: Beh, allora, innanzitutto l'attore principale lì è la Turchia, e se c'è una forza è il riflesso della forza turca. Per quello che riguarda i dissensi interni, il principale erano quello delle componenti sciite, che erano concentrate grosso modo nel sud del paese, e quindi quando c'è stato il cambio di regime la Turchia si è appropriata di tutte le aree, quelle settentrionali e centrali, che hanno il petrolio, c'è la maggioranza sunnita, e era anche le aree che si erano sollevate durante la guerra civile degli anni scorsi, e Israele si era presa la parte meridionale del paese, quella dove c'erano gli sciiti. Quindi la normalizzazione dei rapporti e delle tensioni interne grosso modo era stata grazie a Israele con la sua presenza militare, ma ovviamente quello non è un equilibrio che può reggere, perché comunque si vanno a scontrare due sfere di interesse principali, che sono quella israeliana e quella turca, che proprio sulla Siria probabilmente si giocheranno la partita determinante. Lì non c'è spazio per due giganti geopolitici come quelli, e quindi grosso modo, in tempi abbastanza brevi, si pensa che si possa arrivare ad una uno scontro per la definizione anche lì delle risorse idriche, perché in tutto questo Israele si è presa sì la parte dove c'erano i logistici degli alawiti, che avevano rapporti con Hezbollah e quello che volete, per puntare alla sicurezza nazionale del paese, però guarda caso si è presa pure le regioni più ricche d'acqua e è riuscita ad appropriarsi di ingenti risorse idriche, cosa che va a discapito degli interessi turchi nella regione, e quindi penso che lo scontro sia inevitabile in tempi molto molto brevi.
11: Giuliano, sento che il comandante Peter Bescapè ha detto l'alpino, oggi resistente nella Genova assediato dalla minaccia dei centri sociali che vogliono combattere le penne sui berretti, ci ha intonato gli accordi della chiusura. Allora voglio chiederti a te ancora una volta, sia pure nel tuo momento ieratico, se hai una morale per questa puntata.
9: Proprio in quello ieratico, e allora siccome mi ha abbastanza impressionato il racconto dell'eresia, di fatto c'è da Piero Schiavazzi, mi sono ricordato di un bel verso di Shakespeare che diceva che eretico sarà chi accende il rogo e non già chi vi brucerà dentro.
11: Beh, fantastico, viva Giordano Bruno, viva la libertà, saluto Alberto Fazzolo e noi torniamo domani con tutta la banda.
9: Ciao.
5: L'attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
13: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
16: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
17: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios, la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Viorelle e Sara Ernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti a McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Quando il presidente statunitense Donald Trump aveva lanciato la guerra contro l'Iran, aveva promesso una vittoria rapida e decisiva. Due mesi dopo abbiamo le prove che le cose non stanno così. I combattimenti sono stati sospesi, ma una fine definitiva della guerra è ancora lontana. Washington non ha ancora ottenuto chiari vantaggi strategici, mentre un conflitto un tempo considerato circoscritto sta ora trascinando gran parte del mondo in un pantano sempre più ampio, senza uno sbocco diplomatico certo. Non ci sono veri vincitori in questa guerra. In qualsiasi conflitto, in ogni parte del mondo, sono sempre le persone comuni ad avere di gran lunga più da perdere in una guerra. Il popolo iraniano si trova sotto attacco dall'esterno e dall'interno. Gli Stati Uniti e Israele hanno colpito migliaia di obiettivi in Iran, compresi alcuni attacchi contro infrastrutture civili, uccidendo più di 3.600 persone, tra cui oltre 1.700 civili. Trump si è spinto fino a minacciare di distruggere l'intera civiltà iraniana. Il popolo libanese è coinvolto da decenni nel conflitto tra Hezbollah, il gruppo militante libanese sostenuto dall'Iran, e Israele. Un fragile cessate il fuoco era in vigore fino a febbraio, quando, dopo l'uccisione da parte di Israele della guida suprema iraniana Ali Khamenei, Hezbollah ha ripreso a sparare contro Israele. Il popolo libanese è in mezzo alla più grave crisi umanitaria degli ultimi anni, nel silenzio delle maggiori istituzioni internazionali. E poi i paesi del Golfo, che si sono ritrovati profondamente colpiti da una guerra che non volevano e che avevano cercato con tutte le loro forze di prevenire. Infine, la guerra si è rivelata un durissimo colpo per gli americani e per le loro tasche. Stanno già pagando di più per benzina, biglietti aerei, così come per alcuni servizi. Il futuro non è roseo.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
6: Tutti ne parlano.
5: Con Vicky Mangone.
7: Buon
6: Buongiorno, buongiorno da Vicky Mangone. Noi ripartiamo da qua con Tutti ne parlano, lunedì 4 maggio, ponte finito, che poi ponte non è stato in realtà, è stato un weekend lungo, allora continuiamo a dire ponte, ma quale ponte? Non c'è stato nessun ponte. Ponte sarà invece quello del 2 giugno, che cadrà di martedì, allora sì che farete un bel ponte. A proposito di feste, ieri sera a San Siro ce n'è stata una nerazzurra, signori, per il 21esimo scudetto dell'Inter. Al fischio finale contro il Parma c'è stata veramente un'esplosione di gioia, una festa che poi è proseguita anche in Piazza Duomo con fumogeni, con bandiere, con cori, ma come si fa in questi casi, no? Se ne parlerà lungamente oggi in Sport Club, il programma di Lapo De Carlo, nerazzurro peraltro come la sottoscritta, oggi a partire dalle 14. Stamane invece parleremo di tutt'altro, allora vediamo gli approfondimenti delle prossime due ore. Parleremo del clamoroso ribaltamento del caso Garlasco, vedremo i dettagli della nuova inchiesta della Procura di Pavia che scagiona Alberto Stasi dopo 11 anni di carcere e punta tutto su Andrea Sempio. Vedremo chi dovrà rispondere anche economicamente di questo colossale errore giudiziario, se così dovesse essere, e cosa prevede la legge se il fallimento delle indagini dovesse rivelarsi intenzionale, perché c'è anche questo aspetto. La storia della birra. Dalle tavolette sumeree all'Europa medievale, la birra racconta una storia lunga millenni, fatta di invenzioni, fatta di contaminazioni culturali e rivoluzioni scientifiche. Con Massimo Manzo, giornalista di Focus, andremo alla scoperta delle sue origini e del suo ruolo nelle prime civiltà, ma anche in quella attuale. Ci piace molto la birra. Gli animali, tema di chiusura del lunedì. Tre temi che vedremo oggi con l'OIPA saranno l'aggressione di un Rottweiler ai danni di una tredicenne, il cane era portato in giro da due ragazzine, da due minori. Vedremo quali sono le responsabilità della gestione dei cani. Poi la nuova legge del Colorado che cambia le regole sulla vendita di animali. E poi parleremo dell'importanza della prevenzione. Un animale domestico su due non è vaccinato correttamente. Il problema è legato ai costi, ma è legato anche a un fatto culturale. Il primo tema di oggi riguarda il nostro modo di comunicare. Le app di messaggistica sono ormai il principale strumento con cui comunichiamo ogni giorno, per lavoro, per relazioni varie ed eventuali. Un'indagine di facile.it con Map Research racconta abitudini e comportamenti. Dalle conversazioni quotidiane emergono anche nuove dinamiche sociali. Nelle chat non si scambiano più solo messaggi, ma si seguono regole implicite sempre più diffuse tra tempi di risposta, contenuti indesiderati e reazioni attese. Prende forma una sorta di sistema di norme non scritte che influenza sempre più le nostre relazioni. Come sempre aspettiamo i vostri messaggi al 334 11 11 622, partecipate numerosi, 334 11 11 622. Buongiorno!

0: Le app di messaggistica sono, come dicevo, diventate il canale principale della nostra comunicazione quotidiana. Qualcuno ha provato a capire come le stiamo usando davvero e soprattutto se esista un codice non scritto di comportamento nelle chat. Un'indagine commissionata da Facile.it condotta da MapResearch prova a fare chiarezza tra abitudini, tra preferenze e nuove regole sociali digitali. Andrea Polo, buongiorno. Buon lunedì.
1: Buongiorno, buon lunedì, buona settimana a tutti voi.
0: Senti, ormai non chiama più nessuno, si manda un messaggio e via. Cioè la chat ormai, non dico sia diventata più importante, ma forse sì, sicuramente più utilizzata, diciamo, della chiamata.
1: Brava, esatto, diciamo che è diventato il canale principale con cui soprattutto i più giovani comunicano. Non è più così normale, tra virgolette, fare una telefonata all'amico o quant'altro, ci si manda un messaggio, quantomeno come primo contatto. Ma quello che è emerso dall'indagine che tu citavi prima è che, ad esempio, lo sta diventando anche per lavoro. Quindi il WhatsApp, Telegram, insomma, le strutture, le app di messaggistica istantanea stanno diventando anche e sempre di più uno strumento di lavoro. Quindi,
0: Chat stanno sostituendo anche le mail nelle aziende, sono più rapide, no? Comunicazione veloce.
1: Sono in qualche maniera paradossalmente percepite come meno invasive, più colloquiali, se vuoi, c'è il doppio livello, quindi sia il fatto che ti mando il messaggio, rispondi un po' tu quando vuoi e quant'altro, ma anche se ho il tuo cellulare, perché comunque il messaggio te lo devo mandare sul cellulare, in qualche maniera è un po' te lo sta mandando un amico, diciamo, quel tipo di...
0: Una cosa più confidenziale.
1: Sì, esatto, no? esatto. Per cui
0: è un peso
1: staremo a vedere. Vale, esatto.
0: E poi c'è l'abuso, perché poi noi a volte scriviamo anche se ci troviamo a pochi metri di distanza, no? Tipo da una scrivania all'altra. Adesso così esagero, magari, ma da una stanza all'altra, sì, anche in casa succede questo.
1: Sì, non stai esagerando, ai noi, purtroppo succede sempre più spesso, e comunque sia è un'altra delle cose che rappresentano la nostra quotidianità e come abbiamo imparato a usare tutto ciò che noi di cui ci serviamo semplicemente, altrettanto dobbiamo imparare a riconoscere il maluso e l'abuso anche di quello che succede sui messaggi istantanei, perché succedono delle cose che ogni tanto ci danno sui nervi.
0: Molto, signori, educazione, galateo, ci sono quei messaggi non richiesti che ci infastidiscono tantissimo. Poi ci sono le catene, se le catene ormai stanno sparendo.
1: Sparendo?
0: A me non arrivano più, non lo so, a me non arriva più catene, per fortuna, da qualche annetto.
1: Fatto. Ecco, brava, perché in realtà c'è chi continua a riceverle, anzi, proprio in base all'indagine che tu citavi prima. Sono se non il più fastidioso, quantomeno uno dei messaggi, dei comportamenti più fastidiosi emersi proprio da questo studio.
0: Le catene. Infatti, quanto ti piace essere aggiunto a un gruppo così, senza consenso, dall'oggi al domani, che ti arriva l'avviso, sei stato aggiunto al gruppo, che so, calcetto, scapoli ammogliati. Tiè, Polo, ti tocca andare a giocare mercoledì sera.
1: Esci dal gruppo, di solito funziona così, il tempo non si è manco finito di leggere il messaggio che si è già operato in questo senso, per cui ad azione e reazione si diceva, no? Per cui questa è la mia reazione a quel genere di azione, non sono l'unico.
0: Non sei l'unico. A me invece danno un po' sui nervi le abbreviazioni, quelle quando sono troppe, capito? Quando non si scrive la parola per intero, anche quando non si usa la punteggiatura, non si usano le maiuscole, molti fanno così, mi irrita da morire quando vedo, davvero, un nome scritto in minuscolo, no? Una frase senza punteggiatura. Non si capisce niente.
1: No, è fastidiosissimo, veramente intollerabile. E capisco bene il tuo irritamento, la tua irritazione. Perché
0: mio figlio direbbe che dice, sei te che non capisci, sei la solita boomer, non capisci, sei la solita boomer. Ma è proprio brutto.
1: Il vero motivo, la vera curiosità è che ogni fascia anagrafica ha le sue abbreviazioni, che alcune volte diventano quasi dei linguaggi in codice, alcune tipologie di lavoro hanno le loro abbreviazioni. Se tu ti trovi nella malaugurata occasione di dover leggere un'email, ad esempio un messaggio, vedere una presentazione di qualcuno che non necessariamente fa parte del tuo gruppo di lavoro, spesso e volentieri ti trovi a dire: ma cosa volevano dire con quelle tre lettere messe lì a caso? E perdi il senso della presentazione.

0: Messaggi telefonici, WhatsApp, SMS. Quanti usano? Si usano ancora gli SMS, Andrea Polo?
1: Sì, molto più di quanto tu non possa immaginare in realtà, perché spesso e volentieri li usiamo o per parlare con delle persone magari più, addirittura più anziane di me, di te, sappilo, oppure perché hanno... Ebbene sì, oppure perché hanno una caratteristica importante, quella dei messaggi preimpostati. Ti richiamo, tutte queste cose,
0: sì,
1: che
0: certo,
1: magari succedono mentre noi siamo al telefono. Insomma, fatto sta che numeri alla mano li usano ancora 23 milioni di italiani,
0: però,
1: che non è poca cosa.
0: Non è poco. Senti, parlavamo prima di cose fastidiose, di modi fastidiosi di mandare messaggi, i messaggi spezzettati. Questa è una cosa anche dei più giovani. Mio figlio che per dirmi arrivo più tardi mi manda 3 messaggi. Arrivo più tardi. Ma chi
1: tardi,
0: l'ha tirata fuori sta cosa?
1: Ah, guarda, che ne so, non ho
0: che
1: idea.
0: Che se lo piglio.
1: Sì, ma non tornare. Che è meglio. Sì, sono altri fastidiosissimi, perché comunque sia, immagina di ricevere quei messaggi mentre sei in una riunione
0: e hai la
1: suoneria o comunque un suono di notifica per ogni parola.
0: Poi ti deve dire magari una sciocchezza, brevissima comunicazione,
1: esatto.
0: Capito?
1: Bravissima, esatto. Ma poi tra l'altro da dire che bisogna anche essere un attimo intelligenti dall'altro lato. Le notifiche sonore secondo me andrebbero punite per legge, ad esempio,
0: sì.
1: Per cui vediamo un attimo, capito? Però,
0: senti,
1: insomma,
0: ma
1: questo...
0: ti ricordi quando c'era il telefono fisso a casa, ma solo quello? Che buona educazione.

0: regione voleva che non si chiamassero le persone dopo cena. Cioè sono le 9, ma che sei matto, mica puoi telefonare. Allora, adesso i messaggi arrivano sempre.
1: La prima
0: sempre.
1: Serata iniziava alle 8:30, eh?
0: Esatto,
1: era
0: bravo.
1: Anche quando la prima serata
0: alle 20:40 se dobbiamo essere esatto. Proprio dobbiamo guardare il capello. Comunque adesso i messaggi ti arrivano a mezzanotte tutti i giorni dell'anno, non c'è tregua.
1: Sì, perché appunto c'è anche ancora una volta l'abuso, l'errore di dire vabbè lo leggi quando vuoi, sì però ti arriva, quindi comunque sia è abbastanza difficile, per cui diciamo che dovremmo capire quando è urgente e quando urgente sì. Non è. Diciamo,
0: cosa può esserci di così urgente da mandare un messaggio a mezzanotte? Mi si è rotta la macchina, voglio dire, sono in un'aperta campagna, capito? Ecco, perché insomma altre cose non le vedo. Audiolunghi, gli audiolunghi, quelli che, non, che ti racconto, ecco, questa è la nuova forma di disturbo.
1: Sì, che rientra ancora una volta nella categoria del sequestro di persona praticamente, perché per quanto tu lo possa mettere a 100 moltiplicato per 100 comunque ce l'hai sempre lì, è veramente fastidioso. Più li leggo più mi fanno arrabbiare queste cose, capito? Così come un'altra cosa che ti fa saltare i nervi è ad esempio la ricezione di messaggi politici, messaggi commerciali non richiedenti che tu non vedi dal 43 e ti dice se vuoi votarmi io sono chi sei, chi ti conosce, sono anche meno.
0: Vero.
1: Per cui questo è un'altra cosa, così come e qui però è un problema di chi lo manda, secondo me, soprattutto il fatto di vedere che il destinatario abbia visualizzato il messaggio
0: e non risponde.
1: Ma non ti risponde.
0: E non risponde.
1: È un dramma, è un'offesa.
0: È vero.
1: Proprio totale.
0: È vero. Ma che poi magari non ti risponde perché non può rispondere in questo momento, ma tu dall'altra parte pensi cose.
1: Esatto, pensi di qualunque cattiveria, capito? Per cui
0: e allora basta attivare, anzi basta disattivare la spunta blu, io l'ho fatto,
1: questa è un'altra cosa sì, che non fa molto piacere a chi manda, te lo dico.
0: Vabbè,
1: però
0: pazienza.
1: Preparati al fatto che il più delle volte se togli la spunta blu poi ti arriva veramente la chiamata, per cui attenzione.
0: C'è questo rischio, tu dici,
1: Esatto, non so se hai visto, ti ho mandato, sì ho visto, non ti ho risposto apposta, per cui, però questa è un'altra delle cose che accadono, questo di sicuro, però dobbiamo imparare a farlo, dai, dobbiamo imparare poco per volta, sbagliando un pezzettino alla volta arriveremo poi a un comportamento e a un'etichetta da messaggio un po' più corretta, speriamo.
0: E poi c'è il maiuscolo che viene percepito come un tono aggressivo, un urlo,
1: sì, quando il famoso messaggio parola per parola dei figli gli rispondi smettila, tutto maiuscolo, tutto per bene, capito? E poi che un altro elemento anche qui divisivo dal punto di vista anagrafico, l'uso delle emoji e delle icone,
0: certo.
1: Per cui questo è un altro,
0: certo.
1: Il pollicione verso l'alto è un'altra delle cose che non è molto apprezzata,
0: sì, vero, però se si è in confidenza va anche bene perché è una cosa immediata, se non si ha tutta questa confidenza magari scrivimelo un messaggino,
1: no,
0: scrivimele due, no,
1: sì,
0: meno.
1: Sì,
0: ma esiste
1: meno,
0: ancora alla luce di quanto ci siamo detti un confine tra comunicazione privata e comunicazione invasiva,
1: guarda,
0: secondo te?
1: Allora, in realtà il confine esiste ed è sempre stato quello dell'educazione e del più che altro capire qual è l'effettivo grado di confidenza che tu hai con la persona. C'è un maluso anche ad esempio nel darsi per forza del tu
0: vero.
1: Con persone che tu non conosci, insomma io di solito del tu lo do a chi è effettivamente un mio amico o a chi mi ha detto dammi del tu, e anche questo è un po' uno specchio
0: e lo mettiamo nella lista. Lo mettiamo nella lista, anche questo. Va bene. Andrea, grazie. Ci sentiamo presto. Grazie Andrea Polo, grazie facile.it. Brevissima pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Avvio di settimana segnato dall'arrivo di una perturbazione atlantica verso l'Italia. In mattinata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia, specie tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti moderati da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Torniamo in diretta a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il nostro magazine. Ci troviamo ogni mattina qui a parlare di ed approfondire molti temi insieme a tanti ospiti, insieme anche a voi. Potete mandare in qualsiasi momento, lo sapete, i vostri messaggi al 334 11 11 622. Tra poco parleremo del caso Garlasco, la verità legale su Chiara Poggi, scritta da una sentenza definitiva, sta per essere cancellata, forse. Insieme all'avvocato Paolo Di Fresco, esperto in diritto penale, approfondiremo il meccanismo della revisione del processo e le nuove prove che toglierebbero Stasi dalla scena del crimine. Faremo luce sulle responsabilità civili dei magistrati e sul percorso per la scarcerazione immediata dell'unico condannato. Lo ripeto, ve lo ricordo ancora, il nostro numero, il numero per intervenire, per i vostri messaggi, è il 334 11 11 622. Adesso c'è Ed Sheeran.

0: È la notizia di cronaca più rilevante degli ultimi giorni. Dopo quasi 11 anni di detenzione per Alberto Stasi, la procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, ha cambiato radicalmente rotta. Andrea Sempio adesso è indagato come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Insieme all'avvocato Paolo Di Fresco, esperto in diritto penale, partner presso lo studio Lexia, analizziamo le implicazioni legali di questa nuova ricostruzione e anche il complesso percorso verso la revisione del processo. Avvocato, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei, grazie.
0: Come può un giudicato definitivo, in questo caso ovviamente Alberto Stasi, essere scardinato da nuove indagini su un altro soggetto?
1: Più che scardinato da nuove indagini su un altro soggetto, si tratterà di comprendere quali sono gli elementi sulla base dei quali si ritiene possibile praticare la revisione. Potremmo dire che le due vicende corrono parallele, anche sì, se inevitabilmente finiscono per sovrapporsi, per intersecarsi, perché evidentemente dalle nuove indagini che sono state condotte nei confronti di Sempio potrebbero essere emersi il condizionale d'obbligo, elementi che consentirebbero di ribaltare la decisione che a suo tempo fu presa nei confronti di Stasi.
0: Certo, ma i presupposti legali affinché la Procura Generale di Milano possa effettivamente chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi quali sono? Perché ad oggi non si sa tutto quello che contiene il fascicolo della Procura di Pavia, non lo sappiamo.
1: No, in realtà nessuno lo sa, francamente, perché certo, non abbiamo ancora avuto una discovery, quindi non sappiamo questo. Sì. Però diciamo in linea potremmo dire teorica, a norma di codice, i fatti che sono emersi dovrebbero essere tali da risultare inconciliabili con quelli che hanno consentito di condannare Stasi, quindi dovrebbe esserci una inconciliabilità oggettiva, potremmo dire, tra i fatti posti a fondamento di quella sentenza e quelli che sono che emergono. Di fatto dovrebbero esserci cioè delle prove nuove che effettivamente scardinino, usiamo questa espressione, la ricostruzione che a suo tempo fu proposta. Ci sono queste prove nuove? Francamente, sulla base di quello che abbiamo sentito, mi pare per il momento che si tratti soprattutto di elementi indiziari, però come le dicevo non sappiamo esattamente cosa c'è nel fascicolo, in questi 70
0: cosa in mano la procura,
1: consegnati alla procura, esatto.
0: Noi non lo sa nessuno, non lo sappiamo noi, non lo sa nessuno, non lo sa la difesa, non lo sa nessuno.
1: Prego. No, l'altra ipotesi potrebbe essere ovviamente quella della falsità in atti o una falsità in giudizio, ma è complesso in ogni caso, perché bisognerebbe effettivamente attendere una sentenza, di regola funziona così, che per l'appunto attesti che vi siano state delle falsità. Quindi direi che questa ipotesi per il momento è da escludere, e che invece quella su cui si deve battere è per l'appunto che siano emersi elementi nuovi, fatti nuovi, per esempio la questione dell'impronta o o dell'orario della morte, che potrebbero ribaltare la decisione di un tempo.
0: Ma in che modo il nuovo movente ipotizzato per Andrea Sempio, quindi odio seguito a un rifiuto sessuale, cambia o cambierebbe l'impianto accusatorio complessivo?
1: Ma più che cambiare, guardi, l'elemento interessante è questo: hanno specificato, perché come avrà visto nel capo di incolpazione, dal momento che si tratta ancora di una formulazione provvisoria, si contesta un aggravante che è legata appunto a questo movente di natura sessuale. Devo presumere che abbiano elementi, che la Procura di Pavia abbia elementi che effettivamente consentano di sostenere in giudizio questa tesi.
0: Questa tesi,
1: quindi che ci sia stata evidentemente un'attività investigativa che consente di dimostrare che vi fosse un'attrazione, un'ossessione a sfondo sessuale nei confronti della vittima. Però come le dicevo, si tratta per il momento di ipotesi che non abbiamo elementi che corroborino con certezza.
0: Se
1: effettivamente la procura ha ritenuto di specificare nel capo di incolpazione che vi sarebbe questa aggravante dei motivi abietti e futili collegata ovviamente a questa attrazione sessuale, evidentemente qualche cosa dovranno pure avere.
0: Attrazione,
1: attrazione
0: o ossessione sessuale,
1: ossessione,
0: sentimentale,
1: certo.
0: Ecco, cioè, infatti c'è un po' di differenza fra attrazione e ossessione, alla luce anche di quanto è emerso proprio in questi giorni, in queste ore, sono emersi appunto alcuni dettagli di una chat con questi messaggi online firmati Andreas, che potrebbero essere riconducibili ad Andrea Sempio. I contenuti di questi messaggi sono proprio legati a un'ossessione sentimentale e sono stati collegati a un possibile movente, ma è proprio una cosa delle ultime ore questo aspetto. Quanto possono pesare dal punto di vista probatorio messaggi online non direttamente collegati alla vittima, perché questo ancora non si sa, però qualche dubbio c'è.
1: C'è qualche dubbio e può darsi che questi nuovi elementi finiscano per saldarsi con altri approfondimenti investigativi di cui non siamo a conoscenza. Io immagino, tra l'altro, ma è semplice pensarlo, che se effettivamente Sempio si sottoporrà a interrogatorio, questo sarà uno dei temi che verranno esplorati nel confronto con i pubblici ministeri. Gli chiederanno evidentemente conto e ragione di questi messaggi, di spiegarli, di chiarirne le ragioni e se possibile di individuare anche la persona a cui si riferissero. Quindi Sempio in questo caso potrebbe provare a spiegare.
0: Senta, cosa succede se due diversi processi arrivano a conclusioni opposte? Processo bicefalo, si chiama così?
1: No, questa è una possibilità. Può darsi che la revisione abbia seguito. La revisione non sarà immediata, tenga conto che ci vorranno mesi perché effettivamente si possa avviare una revisione. E immagino che la difesa di Stasi proporrà poi autonomamente una sua istanza di revisione. La revisione potrebbe ovviamente scagionare Stasi potrebbe essere definitivamente assolto all'esito poi di questo nuovo processo che si dovrebbe fare e contestualmente essere condannato Sempio, ma non possiamo neanche escludere la possibilità, dobbiamo tenerlo presente, che il processo nuovo, perché sicuramente si arriverà a un processo nei confronti di Sempio, si concluda con un nulla di fatto. È una possibilità da mettere, certo, da mettere sul piatto, diciamo, perché effettivamente, almeno sulla base di quello che abbiamo sentito, anche nei confronti di Sempio il processo sembrerebbe avere una struttura prettamente indiziaria, quindi immagino sarà anche un processo molto combattuto.
0: Noi ricordiamo che il 6 maggio è stato fissato per il 6 maggio l'interrogatorio di Andrea Sempio, c'è questo grande interrogativo, no? Risponderà o non risponderà alle domande? E cosa ne pensa di fresco?
1: Complicato darle una risposta perché si tratterebbe di comprendere che strategia difensiva intenda seguire la difesa
0: certo,
1: di Sempio.
0: Catagliotti.
1: Potrebbe Catagliotti con la collega.
0: Con la Taccia.
1: Taccia. Potrebbe essere cauto probabilmente non rispondere in questo momento e attendere effettivamente che tutti gli atti d'indagine siano resi noti. Questa fase si chiama la discovery, cioè l'avviso di conclusione delle indagini, gli atti vengono messi a disposizione della difesa, che a quel punto può consultarli, prenderne atto ed eventualmente a quel punto chiedere l'interrogatorio dell'indagato, e secondo me forse sarà questa la strada che verrà percorsa, però deve considerare che questo processo ha un suo fortissimo risvolto mediatico. Cioè, immaginare che questo processo si celebri soltanto nelle aule di giustizia è un processo che, diciamo, a porte girevoli. Tribunale e studio televisivo sono collegati in un certo senso, quindi non possiamo escludere che sulla scelta di rispondere o meno incidano anche considerazioni di altro tipo. Che
0: allora,
1: il tentativo di dare un'idea all'opinione pubblica diversa.
0: Certo. Avvocato Di Fresco, veniamo a Stasi. Ci dice qual è il ruolo della Procura Generale di Milano rispetto alla Procura di Pavia in questo momento specifico, in questa fase?
1: Sì, la Procura di Pavia conduce le indagini nei confronti di Sempio, non può autonomamente promuovere la revisione, perché la revisione compete invece alla Procura Generale presso la Corte d'Appello, che è la Procura Generale di Milano in questo caso, per cui il procuratore Napoleone ha trasmesso gli atti alla Procura Generale perché valuti, dal momento che è un potere della Procura Generale, se vi siano i presupposti per una richiesta di revisione. Dopodiché la revisione, nel caso in cui effettivamente si arrivasse alla revisione, non si terrà davanti alla Corte d'Appello di Milano, ma davanti alla Corte d'Appello di Brescia.
0: Ah, di Brescia. Ma la difesa di Stasi...
1: Sì.
0: Prego, per una ragione...
1: Una ragione tecnica, non intendo annoiarla, no, semplicemente perché non compete a Milano, che peraltro aveva già si era già pronunciata su Stasi, quindi si deve trasferire poi la competenza, secondo dei criteri stabiliti dal codice di procedura penale, a un'altra corte d'appello che si identifica in quella di Brescia.
0: No, dicevo, ma la difesa di Stasi, quindi gli avvocati De Rensis e Boccellari, quali atti deve depositare per accelerare quella scarcerazione, qualora fosse possibile accelerare?
1: Ma allora, credo che faranno questo, attenderanno anche loro l'avviso di conclusione delle indagini, del procedimento, sì, certamente.
0: Aspettare.
1: Dopodiché ovviamente verificheranno che cosa c'è in questo nuovo fascicolo e poi sulla base di quello che emerge dalle nuove indagini e probabilmente di attività che hanno nel frattempo svolto autonomamente, non escludo che ci siano state delle investigazioni difensive condotte dai colleghi di cui per il momento non siamo informati, sulla base di tutto questo compendio, di questo insieme di elementi che sono stati raccolti, a quel punto proporranno la loro istanza, ma ci vorrà qualche mese anche per predisporre l'atto e mettere tutto assieme. Quindi non è un'istanza di revisione che avremo nell'arco di qualche settimana, secondo me i tempi saranno più lunghi e si muoveranno autonomamente rispetto alla Procura Generale.
0: Le giro un messaggio di un ascoltatore, Edoardo, dice: c'è il rischio che tra revisioni e nuovi processi alla fine non paghi nessuno, se Sempio venisse assolto per mancanza di prove dirette rimarremmo con un omicidio senza colpevole? Quindi, avvocato, esiste il rischio concreto di una, diciamo, doppia assoluzione che lascerebbe di fatto il delitto senza colpevoli?
1: Sì, secondo me è una possibilità reale questa. È una possibilità reale perché se gli elementi, potremmo trovarci per intenderci in questa situazione, cioè che gli elementi che sono emersi effettivamente consentano di escludere assolutamente la responsabilità di Stasi. Per esempio, se effettivamente emergesse che in modo inconfutabile che l'orario della morte è un altro, a quel punto Stasi avrebbe un alibi e pertanto la sua condanna dovrebbe cadere. Sa perfettamente a cosa mi riferisco, perché Stasi è stato al computer, questo lo sappiamo, per larga parte della mattinata e quindi avrebbe potuto commettere l'omicidio in una finestra temporale molto ristretta di appena 23 minuti. Se spostiamo in avanti, come parrebbe aver fatto la consulenza Cattaneo, mi pare, l'ora della morte e anche la durata, tra l'altro, dell'azione omicidiaria, sarei portato a pensare che a quel punto la revisione avrebbe esito favorevole a Stasi.
0: Certo, allora chi deve rispondere a questo punto, dobbiamo dirlo, economicamente e non solo, di un errore che costa 11 anni di vita a un uomo, e soprattutto cosa potrebbe succedere se emergesse che non si è trattato di semplice svista ma di una precisa volontà di ignorare la verità? Ce lo dirà dopo questo brano musicale.

0: Lorenzo.
1: Il delitto di Garlasco torna al centro del dibattito. La procura contesta ora ad Andrea Sempio l'omicidio volontario con le aggravanti di crudeltà e futili motivi. Siamo di fronte a un ribaltamento totale che vedrebbe Alberto Stasi totalmente estraneo ai fatti. Con l'avvocato Paolo Di Fresco, esperto in diritto penale, stiamo esplorando la solidità di queste nuove accuse e anche le strategie difensive in un contesto giuridico veramente senza precedenti. Avvocato Di Fresco, se Alberto Stasi fosse assolto, che tipo di risarcimento per ingiusta detenzione gli spetterebbe dopo più di 10 anni di carcere, quasi 11?
2: Allora, più che un risarcimento per ingiusta detenzione, che si apre la custodia cautelare di regola, avremmo una riparazione dell'errore giudiziario in questo caso. E a differenza
1: che
2: del risarcimento per ingiusta
1: detenzione, che è un aggravante?
2: Nel senso che avrebbe diritto a un risarcimento che può essere anche plurimilionario, mentre in quel caso abbiamo un'indennità che può raggiungere il tetto massimo di 516.000 euro e rotti. Mentre in questo caso ci sarebbe un errore giudiziario, e in quel caso la riparazione, come dire, non ha un limite massimo di importo, ecco, diciamolo in questi termini. Si dovrà tenere conto ovviamente del danno che ha subito, cioè le conseguenze personali e familiari che sono derivate dalla condanna.
1: Certo.
2: Tenere conto di quanto è durata l'espiazione della pena, tutte le conseguenze personali, tutte le opportunità che ha perduto, quindi in quel caso avremmo un risarcimento secondo me importante, tenuto conto che era un giovane anche brillante e con una carriera potenzialmente insomma interessante davanti, con tutta la
1: verissimo
2: vita davanti,
1: verissimo. Un risarcimento dello Stato, ma anche la restituzione di quanto pagato ai Poggi, che è intorno agli 850.000 euro.
2: Sì, avrebbe diritto alla ripetizione tecnicamente di quello che è stato pagato, perché sarebbe a quel punto un risarcimento di un danno senza titolo, e quindi certo i Poggi dovrebbero restituire.
1: Senta, ma se Andrea Sempio venisse rinviato a giudizio, sì, Alberto Stasi potrebbe testimoniare nel nuovo processo?
2: La questione è sì, potrebbe testimoniare. Che cosa? Dovrebbero chiamarlo a testimoniare in che termini? Cioè potrebbero eventualmente che Stasi in quel caso dovrebbe figurare come scopritore del corpo, di fatto, che è la tesi che Stasi ha sempre sostenuto.
1: Sarei portato
2: a pensare che la Procura Generale, no, la Procura di Pavia non chiami Stasi a testimoniare, anche perché per farlo forse sarebbe a quel punto necessario attendere, anche per una questione diciamo di eleganza formale, attendere l'esito di un'eventuale revisione. Fintanto che Stasi comunque sarà aggravato da una condanna, chiamarlo a testimoniare sull'omicidio di cui sarebbe comunque colpevole mi sembra una soluzione impraticabile.
1: Ma che valore legale hanno le testimonianze raccolte oggi rispetto a quelle di tanti anni fa, era il 2007?
2: Si riferisce a nuove testimonianze o alle testimonianze di allora che vengono nuovamente valutate?
1: Sì, le nuove.
2: Beh, certo, sono testimonianze di cui si dovrà tenere conto, ovviamente considerando, come lei opportunamente notava, che si riferiscono a fatti particolarmente lontani nel tempo. Guardi, la testimonianza è per certi versi, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la prova più scivolosa, perché la gente inevitabilmente ricostruisce poi nella mente quello che ha visto. Il testimone oculare è quasi sempre inattendibile, sembra pazzesco ma è così, perché nella propria mente poi rielabora ciò che ha visto continuamente, arricchendo di dettagli che non c'erano oppure confondendo i ricordi, a maggior ragione dopo 19 anni.
1: È così. Stefano, un nostro ascoltatore, scrive: avvocato, ma Alberto Stasi può uscire subito dal carcere ora che la procura ha cambiato idea, o deve comunque aspettare la fine di un nuovo lunghissimo processo?
2: Allora, nel momento in cui il processo di revisione ha inizio, anche nelle fasi iniziali, per esempio la Corte d'Appello di Brescia, che dovrà pronunciarsi sulla revisione, potrebbe anche disporre una immediata scarcerazione. Ovviamente è una soluzione questa che presenta qualche profilo preoccupante per l'equilibrio di Stasi. Le dico per quale motivo: perché potrebbero scarcerarlo subito, la revisione andare male e a quel punto dovrebbe rientrare in carcere. Quindi provi a immaginare
1: Certo.
2: Che disastro sarebbe per questo ragazzo. Però in linea teorica sì, potrebbe anche potrebbe avere luogo una scarcerazione immediata.
1: Roberto da Torino,
2: immediata
1: mi metto nei panni
2: della revisione, intendo.
1: Sì, Roberto da Torino, non si preoccupi, scrive, mi metto nei panni dei genitori di Chiara, per loro Alberto era il colpevole certo, come si affronta psicologicamente e legalmente il fatto che la verità stabilita possa crollare così? In effetti, cioè, la reazione della famiglia Poggi ha sorpreso molti, no? Si dichiara ancorata al giudicato, non credono alle novità emerse dalla procura di Pavia, credono fermalmente alla colpevolezza di Alberto Stasi. Cosa ne pensa?
2: Difficile esprimere un'opinione su quello che provano i genitori che hanno vissuto una tragedia di queste proporzioni. Sinceramente, questa difesa strenua della sentenza è forse eccessiva, nel senso che nel momento in cui hai una procura della Repubblica che ritiene possibile una spiegazione alternativa, forse si sarebbe potuto praticare un atteggiamento diverso, un po' più attendista, ecco, mettiamolo in questi termini.
1: Certo.
2: Anche perché vero è che in un certo senso hai bisogno di giustizia, mettiamolo in questi termini, e quindi quella sentenza è qualcosa che ti aiuta ad avere pace, la sentenza di condanna nei confronti di Stasi, e quindi questa nuova sentenza riapre, questa nuova vicenda riapre una ferita. Però penso che debba prevalere anche l'interesse per la verità.
1: Chiaro. È difficile mettersi nei panni di una famiglia che ha passato.
2: Certo.
1: La ringrazio molto, avvocato Di Fresco, Paolo Di Fresco, esperto in diritto penale, partner presso lo studio Lexia. Sono le 10 in punto, linea alla redazione di Roma per le ultime notizie. E poi ancora tutti ne parlano.
0: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Medio Oriente, Trump lancia l'operazione Freedom per liberare le navi a Hormuz. L'Iran minaccia ritorsioni. 3 morti per una possibile epidemia su una nave da crociera nell'Atlantico. Altri casi sospetti a bordo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Miami. Per il Mondiale è ancora lunga. Dedico la vittoria a Zanardi.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e in redazione Alessandro Ceselin e Davide Camera. Per lo sport, Lorenzo Villanetti. Lo stallo medio orientale si rinnova tra scambi negoziali ancora aperti e l'annuncio di Trump di un'imminente operazione orientata a sbloccare lo stretto di Hormuz. Teheran minaccia una risposta militare, anche Macron interviene a dire no ad interventi unilaterali e si conferma lo scetticismo anche sui mercati nonostante un soccorso annunciato ieri dall'OPEC. Il servizio.
3: No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Sul merito dell'operazione le informazioni paiono però contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. Sul fronte negoziale la riapertura dello stretto sarebbe contemplata nell'ultima proposta iraniana, ma la risposta americana, ora al vaglio di Teheran, includerebbe il no a un rinvio delle discussioni sul nucleare iraniano. Gli stessi mercati credono poco a uno sblocco in tempi brevi dello stallo medio orientale. Poco mosse in apertura di settimana le borse europee e restano altissime, sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurante conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO ed Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il Premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per uno meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma su una nave da crociera in viaggio sull'Oceano Atlantico, 3 persone sono morte, una è ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica per una possibile epidemia di hantavirus. Si tratta di una malattia rara che arriva all'uomo dai roditori e può essere trasmessa da persona a persona. Tra le vittime ci sarebbe una coppia olandese, mentre la terza persona deceduta sarebbe ancora a bordo della nave. Altre 2 persone risultano colpite. Sono in corso indagini approfondite, tra cui ulteriori analisi di laboratorio ed esami epidemiologici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha anche precisato che è in corso il sequenziamento del virus. Tragedia sfiorata nel New Jersey, dove un Boeing della United Airlines decollato da Venezia ha colpito un palo della luce e un camion su un'autostrada durante la fase di atterraggio. Funzionari della Federal Aviation Administration hanno affermato che l'aereo, su cui viaggiavano 221 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio, è riuscito comunque ad atterrare in sicurezza senza feriti a bordo. L'autista del camion è stato portato in ospedale con ferite lievi. Aperta un'indagine. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove 2 giovani fidanzati di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Attesa la decisione del governo dopo la relazione degli ispettori inviati alla Biennale, un vero e proprio botta e risposta con i dirigenti e i legali della Fondazione Veneziana. Sentiamo.
4: Era stato un crescendo che ci sta tutto, considerando che parliamo di Venezia e pensiamo ai tumulti recenti legati a un altro ente, la Fenice. La relazione degli ispettori del Ministero della Cultura racconta le interlocuzioni con dirigenti e legali della Biennale, secondo i quali le regole sono state rispettate. Cioè, l'ente sostiene che la Federazione Russa non è stata formalmente invitata e il padiglione, che non verrà aperto al pubblico ma sarà visibile dall'esterno, è di sua proprietà fin dai tempi dello zar Nicola II e non sarebbe stato inserito nel catalogo. luogo. Quanto alle dimissioni della giuria internazionale, sono scattate dopo una diffida presentata dai legali di un artista israeliano, dopo l'annuncio che venivano esclusi dai premi i paesi i cui leader sono accusati di crimini contro l'umanità, quindi lo Stato ebraico e la Russia. Non solo l'ente, ma anche i singoli giurati avrebbero rischiato di esporsi al risarcimento dei danni. A questo punto saranno i visitatori a decidere chi vince, l'ultimo giorno della rassegna, il 22 novembre. Quanto al contributo di 2 milioni bloccato dall'Unione Europea, la cifra per ora è a bilancio. Queste le spiegazioni. Adesso a decidere, a 5 giorni dalla prevista apertura, saranno la Premier Meloni e il sottosegretario Fazzolari. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Sport, Formula 1. A Miami arriva la terza vittoria di fila di Kimi Antonelli, che allunga nel mondiale e dedica il successo ad Alex Zanardi. Sul podio, oltre al pilota Mercedes, anche i due McLaren, Norris e Piastri. Indietro le Ferrari. Sesto Hamilton, ottavo Leclerc. Il servizio.
5: Dopo oltre un mese di stop, la musica non cambia. Anche a Miami, teatro del quarto appuntamento del mondiale di Formula 1, la sinfonia è la stessa di sempre e si chiama Mercedes, o meglio, Kimi Antonelli, che brilla per la terza volta di fila e ora non può più nascondersi. 100 punti, tondi tondi quelli che lo vedono in testa al campionato, più di tutti, più del compagno di squadra Russell, giù dal podio e a meno 20. Al traguardo, la solita esultanza alla Usain Bolt, con omaggio finale ad Alex Zanardi, a cui aveva già dedicato la pole di sabato, così a Sky.
6: Bisognerà restare concentrati, dopodiché mi concentrerò sul Canada perché sarà importante ritornare ancora più forti. Concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
5: Oltre a Kimi, sul podio i due McLaren, Norris e Piastri, quinto Verstappen davanti alla Ferrari di Hamilton, sesto. Ottavo invece Leclerc, in lotta per il terzo posto fino a 2 giri dal termine, ma penalizzato di 20 secondi a fine gara per il rientro in pista irregolare successivo a un testa coda. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
8: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
9: Torniamo con A Tutti Ne Parlano, con Tutti Ne Parlano, con la sottoscritta Vicky Mangone alle 10:09 e parliamo di birra, bevanda amatissima che viene da lontano nel tempo. E anche lontano da un punto di vista geografico, vi racconteremo la sua storia. La birra ancora oggi è una delle bevande più consumate al mondo, tra industria globale e rinascita artigianale. Con Massimo Manzo esploreremo tra poco come è cambiata nei secoli e perché continua a essere così centrale nelle nostre abitudini. La birretta ci sta sempre. Ella Lang.

0: E allora parliamo di birra, come promesso. La birra, una delle bevande più antiche della storia dell'uomo, con origini che risalgono a migliaia di anni fa, tra le civiltà della Mesopotamia e dell'antico Egitto. Da alimento quotidiano a prodotto artigianale sempre più ricercato, ha attraversato epoche, culture, continenti, trasformandosi insieme alle società che la producevano. Oggi la birra è un simbolo di convivialità, ma anche di tradizione e di innovazione. Massimo Manzo ne parla nel numero in edicola di Focus. Benvenuto Massimo, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Partiamo dall'inno a Ninkasi, questo antico testo poetico sumero dedicato a Ninkasi, appunto, la divinità della birra nella Mesopotamia antica. Risale a un po' di tempo fa, circa il 1800 avanti Cristo, ed è considerato uno dei documenti più antichi legati alla produzione della birra. Quanto è affidabile come testimonianza della birra antica, Massimo?
1: Beh, è molto affidabile, perché diciamo che la produzione di birra inizia quando con la rivoluzione agricola, cioè quando le società cominciano a diventare stanziali e cominciano a essere coltivati i primi cereali come l'orzo e il farro, e i sumeri già conoscevano diversi tipi di birra, quindi avevano già un processo di produzione abbastanza avanzato. I sumeri, così come gli egizi, che avevano dei grandi centri di produzione, per esempio vicino non solo a delle abitazioni ma anche a dei templi. Perché l'inno a Ninkasi è importante? Perché ci parla della doppia valenza della birra all'epoca: da un lato quella religiosa, sì, e dall'altro quella di ingrediente, cioè di quasi di integratore alimentare dell'epoca, potremmo dire, tanto che gli operai e parte della popolazione veniva pagata spesso in birra. Ovviamente si trattava però di una bevanda molto diversa da quella attuale, per una serie di ragioni. La prima era che nel processo di produzione non esisteva ancora il luppolo, non veniva che venne introdotto solo a partire dal Medioevo, quindi veniva prodotto con cereali, appunto, come l'orzo, ed era una bevanda molto più dolciastra, molto più pastosa, scura, che aveva però delle proprietà nutritive importanti, e quindi era proprio quasi un pane liquido, potremmo definirlo.
0: Infatti qualcuno parla proprio di pane liquido.
1: Sì, esattamente, esattamente.
0: Senti, ma è vero che la birra nasce più come alimento che come bevanda? Cioè all'inizio proprio?
1: Esattamente, proprio per queste sue caratteristiche che la rendevano appunto molto pastosa. Tra l'altro, per darti un'idea, nell'epoca egizia veniva bevuta in dei recipienti di coccio con delle cannucce mentre ancora stava fermentando, e queste cannucce avevano dei filtri che separavano la parte più pastosa dal liquido. E appunto per le sue proprietà nutritive, vitamine del gruppo B, eccetera, era un alimento essenziale nella dieta degli antichi. Poi ovviamente nel Medioevo le tecniche di produzione si modificarono, venne introdotto il luppolo, eccetera. Quindi la birra che beviamo noi è un'altra cosa. Possiamo definirla cosa, quella dei sumeri, degli egizi, una
0: dice di uguale, c'è solo il nome.
1: In realtà parte del procedimento rimane simile, però insomma oggi non la riconosceremmo, ecco.
0: Ma è stato casuale quindi l'inizio della produzione della birra? È stata una prova?
1: Beh, si pensa di sì, si pensa che la scoperta, tra virgolette, della birra sia stata casuale, perché i nostri antenati notarono che i cereali, se erano bagnati e lasciati riposare, si trasformavano spontaneamente in una sostanza un po' diversa, nutriente e anche un po' inebriante. Quindi ancora non è chiaro come venne creata la birra, ma si pensa che venne creata in modo del tutto casuale. E tra l'altro, appunto perché pane liquido, la sua produzione era spesso legata a quella del pane. Cioè si pensa che il pane e la birra siano nati più o meno nello stesso periodo, ecco.
0: Ah, ecco. E che ruolo ha avuto la mezzaluna fertile nella sua diffusione?
1: Beh, un ruolo importantissimo, perché appunto la produzione di cereali è alla base sia della produzione del pane che di quella della birra. E centri come l'Egitto ci danno anche delle testimonianze importantissime sulla produzione, perché la birra è presente nei geroglifici, nei testi antichi, addirittura è presente nel codice di Hammurabi, che potremmo definire il primo disciplinare di produzione della birra della storia. perché ne regolamenta il alcuni dati della produzione e soprattutto prevede delle pene per chi l'annacquava, per esempio, o frodava i clienti.
0: Ci sono sempre stati, vedi. Allora, fra poco vedremo l'evoluzione della birra e poi vedremo la sua evoluzione insieme a Massimo Manzo. Sempre di birra parliamo.

0: Dall'antico Egitto ai monasteri medievali fino alla rivoluzione industriale, la birra non è mai stata solamente una bevanda, è stata tante cose, è stata nutrimento, è stata moneta di scambio, anche prodotto culturale. Ogni epoca l'ha trasformata, l'ha migliorata, l'ha adattata anche ai propri bisogni fino a farla diventare uno dei prodotti più diffusi al mondo. Con Massimo Manzo stiamo esplorando la sua evoluzione tra scienza, società e industria. Massimo, gli egizi consideravano la birra un alimento essenziale, no? Abbiamo detto paragonata addirittura al pane.
1: Sì, assolutamente. Era, come giustamente ricordavi, anche una moneta di scambio ed era uno degli elementi essenziali della loro dieta. Poi ovviamente nel Medioevo le cose cominciano a cambiare, c'è una grandissima svolta nella storia della birra perché viene introdotto appunto il luppolo a partire dall'11-12 secolo. Questa pianta amara che conferisce alla birra quella punta di amaro e dà stabilità appunto alla bevanda e che oggi è essenziale nella sua produzione.
0: Insomma, il luppolo diciamo che è stata una svolta decisiva della birra.
1: Assolutamente. Tra l'altro, visto che il luppolo migliore si trovava in Nord Europa, la storia della birra si sposta lì, nel senso che i grandi poli produttivi di birra si spostano in paesi come
0: Boemia. Mi stavo chiedendo proprio questa cosa, ma come c'è finita poi in Nord Europa la birra? Ecco. Prego.
1: Condizioni climatiche, ecco, che favorivano sia la coltivazione di cereali sia la produzione di luppolo di qualità. Quindi zone non so come la Germania, la Boemia, anche l'Irlanda diventano dei poli produttivi e in tutto il Medioevo i monasteri cominciano a diventare dei birrifici importanti perché lì si comincia a studiare delle nuove tecniche di produzione eccetera. E quindi poi cominciano a nascere tutte quelle varietà di birra che conosciamo oggi.
0: Certo, però giusto per fare mezzo passo, anche più di mezzo passo indietro, greci e romani la guardavano con diffidenza, fino a che non l'hanno scoperta, poi dopo quando l'hanno assaggiata, hanno detto ma sai che c'è?
1: Sì, diciamo che preferivano il vino e la consideravano più una bevanda, anche perché la coltivazione dell'uva ovviamente era molto più... era preferita, ecco, a quella dei cereali e la consideravano più una bevanda barbarica, ecco. Poi infatti è nel Medioevo in realtà che si ha la vera svolta nel gusto proprio di questa bevanda. E poi ovviamente nell'Ottocento quando le tecniche di produzione diventano propriamente industriali, ecco. Quindi comincia il processo di pastorizzazione.
0: E come cambia la birra appunto con la rivoluzione industriale?
1: Beh, nascono una serie di espedienti che permettono la conservazione per periodi prolungati della birra, non so, la refrigerazione per esempio, la pastorizzazione a partire dalla metà dell'Ottocento. Quindi diventa una bevanda commercializzabile, mentre in passato e soprattutto nell'antichità veniva consumata in periodi relativamente brevi. Quindi diciamo si passa da, per darti un'idea, da una birra più artigianale, che era quella dei monasteri, a una bevanda industriale a partire dall'Ottocento. Sì. Tra l'altro già alla fine dell'Ottocento cominciano anche degli esperimenti particolari, come quelli della birra analcolica. Per esempio.
0: Ci saremmo arrivati, ma sai che c'è chi dice non chiamate la birra?
1: Infatti quando
0: non sei
1: creata,
0: molto d'accordo, no, non sei molto d'accordo su questa cosa. La birra analcolica
1: ma
0: è birra?
1: In realtà diciamo di sì alla fine, secondo me. Il fatto è che quando fu creata, appunto perché le tecniche ancora erano un po' rudimentali, non ebbe molto successo perché il trucco lì sta nel creare un sapore simile a quello della birra alcolica. Tra l'altro si provò a produrre delle birre analcoliche soprattutto durante il proibizionismo per ovvie ragioni, no? Oggi però ci sono stati insomma sviluppati dei metodi che la rendono molto molto simile alla birra alcolica.
0: Sì, è anche molto, molto consumata, no? La birra analcolica oggi proprio sdoganata.
1: Il consumo della birra analcolica sta crescendo

0: spendono il tempo progressivamente.
1: Senti, a un certo punto la birra industriale ha soppiantato quella artigianale. Negli ultimi anni però è esattamente l'opposto, no? Sta succedendo che, anzi già successo, cioè la birra artigianale sta vivendo una vera rinascita. Ci sono proprio i cultori di birra, quelli che vanno in cerca di quel profumo particolare, di quella, no?
0: Sì.
1: Insomma, sta vivendo un ottimo momento la birra artigianale, già da un po' di tempo peraltro.
0: Sì, perché il motivo secondo me sta nel fatto che i produttori artigianali riescono a sperimentare delle formule che magari sono più interessanti dal punto di vista del gusto, mentre la birra industriale nella maggior parte dei casi, soprattutto quando viene prodotta in grandissime quantità, viene un po' i grandi produttori tralasciano un po' il dato del gusto, no? Tra l'altro la cosa interessante è che proprio nell'Ottocento nasce in Boemia forse la birra più il tipo di birra più famosa, che è la Pilsner, no?
1: La Pilsner, certo.
0: È lì diciamo si crea un tipo di birra che oggi forse è il più popolare. Però i produttori artigianali riescono attraverso, per esempio, un semplice processo di tostatura, per esempio,
1: sì.
0: Sai, il colore della birra dipende anche dalle temperature con cui viene tostato il malto, no? Riescono magari, giocando su quello, a creare delle birre con dei sapori particolari.
1: Comunque la birra oggi è ancora considerata un alimento, secondo te, oltre che una bevanda?
0: Non credo.
1: È caduta questa cosa, ce la siamo dimenticata.
0: Sì.
1: Sicuramente una bevanda, la bevanda sociale per eccellenza, però questo lo possiamo dire.
0: Sì, assolutamente. Considera che solo nell'Unione Europea se ne producono 340 milioni di ettolitri all'anno. Quindi si tratta di quantità veramente grandi. E rimane forse un dato che è rimasto immutato dall'antichità ad oggi, è che è una bevanda popolare, cioè sì, che è rimasta una bevanda molto popolare.
1: Senti, qual è lo stato che ne produce di più e dov'è che se ne beve di più? Hai questi numeri, hai questi dati? O ti sto chiedendo
0: allora,
1: troppo?
0: In Europa sicuramente la Germania, credo che addirittura il consumo sia di 80.
1: Se ne produce, se ne beve di più?
0: La produzione sì, anche forse, ma il consumo. In Germania sono addirittura, credo, sugli 88 litri all'anno. L'Italia va sui 36, ecco. Noi ancora siamo a livello di consumi un po' più bassi.
1: Siamo dei pivelli ancora. Il consumo della birra confronto alla Germania.
0: Sono nati però anche in Italia dei birrifici artigianali di grande qualità. Apprezzati, anche premiati in fiere internazionali, quindi diciamo il mito che in Italia non si sappia produrre birra insomma è crollato negli ultimi decenni, cioè produciamo delle birre di altissima qualità.
1: Va bene Massimo, ti ringrazio. In principio fu la birra, questo è il titolo dell'articolo che potete leggere, che potete trovare nel numero di Focus in edicola, porta la firma di Massimo Manzo, che è stato con noi in questa gradevolissima chiacchierata sulla birra. Grazie ancora Massimo, piccola pausa e poi torniamo.
2: Messaggi vocali o di testo? Vanno bene entrambi. Scrivici su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast solo sul sito di giornaleradio.fm.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 10 e 32 minuti.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Tutti ne parlano.
12: Con Vicky Mangone.
1: Torniamo con un'ultima ora alle 10.32 minuti. Diversi contusi tra i passeggeri, ma al momento nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione M1 di Cadorna alle 8.40, subito sul posto oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti, ai vari contusi, che è giunto con 5 ambulanze e l'automedica. La frenata d'emergenza, scrive l'ANSA, è avvenuta con i vagoni quasi tutti nella banchina, velocità non più elevata, e questo ha contenuto il numero dei contusi, 2 uomini e 3 donne, nessuno per fortuna grave, oltre ad alcuni altri valutati ma che non necessitavano di cure. Dunque, lo ripetiamo, c'è stata una frenata brusca, improvvisa questa mattina la metropolitana di Milano a causa di una persona che si era gettata sui binari all'arrivo del convoglio, probabilmente per suicidarsi. Tra poco parleremo di animali nel nostro appuntamento del lunedì con l'OIPA, dal caso della ragazzina tredicenne assalita da un Rottweiler portato a spasso da 2 minorenni, che riapre il tema della responsabilità nella gestione dei cani. Poi parleremo della svolta del Colorado, dove una legge firmata dal governatore Jared Polis vieterà la vendita di cani e gatti nei negozi. E poi parleremo di prevenzione: solo un animale domestico su 2 è vaccinato regolarmente. Una questione di costi, ma anche una questione culturale. Tra poco arriva l'avvocata Claudia Taccani, ufficio legale dell'OIPA.

0: Siamo all'appuntamento del lunedì con l'OIPA. Buongiorno, avvocata Claudia Taccani, responsabile legale e portavoce dell'OIPA. Benvenuta.
1: Buongiorno Vicky, ciao, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: Buon lunedì a te. Oggi partiamo dal caso di questa ragazzina, di questa tredicenne che è stata aggredita da un Rottweiler che veniva portato a spasso da due ragazzine minori, anche loro. Il fatto fa molto discutere, solleva ancora una volta il tema della gestione dei cani, soprattutto quando sono di questa tipologia, no? Diciamo di grande taglia. La dinamica del caso specifico ancora non si conosce, mi sembra, no Claudia?
1: E diciamo che nello specifico no, nel senso che, come ben sai, noi di OIPA siamo molto precisi, quindi ci atteniamo sempre alle indagini, certo, che attualmente sono in corso, però diciamo che le informazioni di dominio pubblico ormai prevalenti sono, diciamo, anche dal video poi, che è quello che poi è stato postato sui social, ha girato, in realtà sembrerebbe, appunto, dalla dinamica che le ragazzine abbiano proprio sganciato il cane, l'abbiano aizzato contro l'altra minorenne, quindi questo esatto, diciamo l'aggredita, la vittima, vittima di gravi lesioni, tra l'altro, e la cosa veramente lascia molto basiti, ma per tanti punti di vista, nel senso che, come hai ben detto tu, insomma, quando un cane che richiede una gestione particolare viene tenuto da delle ragazzine, a parte che contro legge, perché ricordiamo che abbiamo un'ordinanza
0: di chi è la responsabilità quando succedono episodi del genere?
1: Dei genitori. Allora, vabbè, le ragazzine attualmente so che sono indagate, anche se sono minorenni, chiaramente hanno poi, insomma, diciamo che seguono una strada diversa perché seguono appunto le regole che vanno, diciamo, a colpire, uso questo termine, ma allo stesso tempo tutelare i minori quando sono imputabili, però in realtà poi c'è una responsabilità dei genitori, proprio perché essendo minorenni e non essendo state controllate di fatto, no, e avendo dato alle stesse un animale che non hanno, meglio, non è che non hanno saputo gestire, ma che hanno gestito male, sembrerebbe
0: male.
1: Allora in quel caso può esserci una responsabilità, ecco. Io ti sto parlando in generale, ripeto, poi non conosciamo nello specifico, però se le cose sono andate così, ecco, ci sono un po' tutti i condimenti per andare a puntare il dito dal punto di vista legale,
0: certo,
1: a più soggetti,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo. Ma quindi questo, i minori non possono portare in giro un cane di quel tipo?
1: Allora, fammi in generale l'ordinanza sì, l'ordinanza del Ministero della Salute prevede in maniera generica che non possono essere dati degli animali, insomma, gestiti in maniera autonoma a dei minorenni, e in più ci sono tutti i vari regolamenti comunali per la tutela del benessere degli animali, che tutelano anche l'incolumità pubblica, che vietano appunto la gestione in maniera autonoma, proprio perché ci può essere pericolo di non essere capaci oppure eventualmente di gestire male un determinato cane.
0: Quindi, ma non vale per tutti gli animali, non vale per tutti i cani, cioè dal Rottweiler al barboncino, oppure solamente per certe tipologie di cani?
1: L'ordinanza parla appunto in generale del cane, quindi prevenire l'incolumità pubblica, esatto, e poi anche regolamenti comunali. Diciamo che la situazione si aggrava se sono cani che richiedono una certa gestione, ma come ben sai, attualmente in Italia non abbiamo una lista di cani presumibilmente ritenuti pericolosi. Diciamo che la pericolosità è soltanto quando viene dichiarata soltanto quando si verifica un fatto pericoloso, ecco, in questo senso. Però ci deve essere sempre un'autonomia, e attenzione anche alle assicurazioni, perché bisogna comunque, allora non è obbligatorio per legge, ma OIPA lo consiglia sempre, e anche io come avvocato ve lo consiglio, cioè assicurate tutti i vostri animali, in particolar modo cani, anche se avete il chihuahua dovete assicurarlo, vi conviene, però ci sono le assicurazioni che, chiaro, in certe situazioni possono anche non coprire quando c'è stata appunto una malgestione, o in questo caso viene dato a dei soggetti minori, ecco.
0: Come
1: è brutto
0: si accerta?
1: Da dirsi, il cane può essere usato come arma.
0: Sì, prego. È vero, è verissimo.
1: No, scusami, appunto, questo che volevo dire.
0: Sì, ma come si accerta se un cane è stato addestrato all'aggressività?
1: Allora, non è una cosa facile, nel senso che è ovvio che soltanto un occhio tecnico, un occhio clinico lo può valutare, quindi un bravo educatore, un educatore cinofilo, un veterinario comportamentalista. Infatti nel comunicato stampa OIPA, per quanto riguarda questo caso, chiede anche chiaramente di monitorare il cane, che non può essere considerato come il diavolo, ma di valutare esattamente che tipo di educazione è stata data. Ci sono dei casi, ovviamente non parlo di questo perché non lo conosco, ripeto, ma dove ci sono dei casi, sì, dove chiaramente alcuni cani sono palesemente addestrati per una finalità cruenta, ed è vietato, vero, lo ricordiamo, è vietato in Italia ed è vietato a livello europeo, perché abbiamo una convenzione europea che tutela gli animali da compagnia e in maniera specifica vieta l'addestramento che possa cagionare chiaramente un malessere al cane e in particolar modo anche che lo possa esaltare o comunque portare a un'aggressività. Quindi questo è assolutamente vietato.
0: Ma adesso per questa ragazzina che è stata aggredita da questo, sì, da questo Rottweiler, cosa è previsto? Cioè, che tipo di tutela è prevista per questa vittima?
1: Dalla vittima, beh, allora deduco, vado a deduzione che i genitori che la rappresentano dal punto di vista legale richiederanno i danni. Chiaramente d'ufficio è scattata una denuncia perché mi pare che le lesioni siano gravissime, quindi dal punto di vista penale, però ricordiamo che dal punto di vista civile si ha diritto a un risarcimento per i danni sia fisici, quelli che si vedono praticamente, e anche morali, perché io deduco che abbia comunque subito uno shock, no? Insomma, è sempre una cosa molto, certo, grave. E quindi insomma, chiaramente poi la giustizia farà il suo corso. OIPA si rivolge anche alle istituzioni, quindi in primis il comune, che ha comunque l'obbligo di tutelare gli animali presenti sul proprio territorio, e chiaramente anche i servizi veterinari, affinché davvero facciano tutti gli accertamenti del caso e se c'è la necessità prendano dei provvedimenti. Quindi questo cane, per esempio, se effettivamente i fatti sono andati come sembrerebbe, ripeto, sembrerebbe dalle informazioni pubbliche, questo cane è ancora indisponibile della famiglia, la famiglia come lo tiene, perché ragazzi, cioè, certo, non è una passeggiata, certo, quello che si è verificato, quindi certo, bisogna davvero, tutti i soggetti sono coinvolti.
0: Quindi responsabilità nella gestione, attenzione, sì, ai minori e poi assicurare i cani, abbiamo detto.
1: Certo.
0: Lo ribadiamo?
1: Sì,
0: bene, va bene. Allora ci spostiamo, andiamo in Colorado, dove il governatore del Colorado appunto ha appena firmato una legge storica. Dal 2027 i negozi non potranno più vendere cani e gatti. Si tratta di una stretta contro il fenomeno delle fabbriche di cuccioli. Lo scopo sarebbe anche quello di incentivare le adozioni. Il Colorado non è il primo, perché segue l'esempio di California e New York. Uno dei motivi di questa legge è proteggere i cittadini da spese veterinarie impreviste per malattie genetiche. È un problema comune anche in Italia per chi acquista, diciamo, in certi canali?
1: Beh sì, come hai detto ben tu, in certi canali assolutamente è un problema, possiamo dire, mondiale. Poi, come hai ben detto, chiaramente si tutela l'animale, si tutela anche l'acquirente da spese che deve sostenere, e perché no, magari si tutela anche la pubblica amministrazione, perché molto spesso poi questi cani, o comunque gli animali malati, se la persona non vuole curare o non può curarla, è facile che venga abbandonato, magari viene proprio abbandonato anche dal punto di vista legale, quindi viene ceduto per esempio a una struttura che è convenzionata, io parlo in Italia, col comune, e quindi poi, usa un termine orrendo, le spese sono sul gruppone pubblico, quindi sono tanti gli interessi coinvolti. Certo, può essere un problema veramente mondiale in questo senso, come hai detto tu, quando si vengono presi certi canali. Poi parliamoci chiaro, è brutto anche vedere, adesso in Italia per fortuna, grazie a tanti regolamenti comunali, viene vietata la vendita di animali che si vedono in vetrina, cioè non si vedono più come eravamo, almeno io mi ricordo negli anni 80 quando ero piccolina, che vedevo magari il cucciolo in vetrina, ovviamente da piccola lo volevo, no? Però i miei genitori già ai tempi mi facevano capire, ma non è una cosa, se dobbiamo prendere un cane dobbiamo farlo in maniera coscienziosa, però è normale, perché magari vedi
0: questi bambini attaccati al vetro, no? Esatto, tipo piccola fiammiferaia,
1: esatto. Adesso è vietato per una questione, ma non solo morale, ma anche proprio di salute, perché sai, magari davanti alla vetrina e c'è il traffico della città e arriva il sole, quindi ci sono già anche qui in Italia dei campanelli, diciamo, di allarme o comunque delle attenzioni che sono previste anche per queste pratiche. Però ben venga queste leggi che vanno a vietare a monte, ecco. Quindi OIPA sostiene.
0: È vero, la legge in Colorado però non chiude le porte agli animali, attenzione, invita i negozi a collaborare con i canili, dunque esatto, c'è una sinergia, no, tra commercio e adozione, ma può funzionare secondo te?
1: Ma sai, dipende, perché no, possono anche andare a braccetto le cose, non è poi così da escludere assolutamente. È sempre una tematica difficile, perché è ovvio che un conto è la scelta di andare a produrre animali di una certa tipologia, ovviamente parliamo di razze, e invece un'altra scelta è quella di incentivare appunto cani che sono già esistenti, che molto spesso non appartengono a un tipo di razza.
0: E creature.
1: Sì. Ecco, se posso, c'è da dire che ne si parla poco, sì, creature, no, è vero. Se si parla poco, però, per esempio, quando parliamo di volontariato, esistono anche le associazioni rescue dedicate a certe razze, che può essere, non so, il Cocker Rescue, Husky Rescue, Dalmata Rescue. Sembra una stupidata, però se ci pensate è bello, perché sono, cioè, il volontariato che va a mettere delle toppe dove ci sono state magari veramente dei grandissimi errori dal punto di vista di allevamento, o magari, anzi, sicuramente molto superficiale, e che vanno a incentivare adozioni magari di questi cani che appartengono a determinate razze che bisogna conoscere, perché ogni razza ha la propria necessità, e vanno di fatto, insomma, ad aiutare situazioni di questo tipo. Quindi, se c'è, purtroppo è bruttissimo a dire il cocker che, ahimè, in certi casi viene scartato dall'allevamento, ragazzi, succede, e allora in quel caso che cosa succede? Deve essere adottato. Quindi, insomma, un po' come il cane che si morde la coda, lo posso dire, perché se non ci fossero certe realtà non ci sarebbero certi problemi, però finché ci sono, insomma, ci sono anche questi aiuti.
0: E poi i cani vanno sempre e comunque vaccinati. Purtroppo solo un animale domestico su due è regolarmente vaccinato. Perché in Italia si fa poca prevenzione veterinaria, Claudia?
1: Ma guarda, io ritengo che possono esserci due fattori, te lo dico in base all'esperienza di OIPA. Sicuramente quello economico spesso va a incidere. Allora, è vero che sono dei prezzi non inaccessibili la vaccinazione, però se una persona è da sola, ha uno stipendio, il mutuo, oppure ha la pensione sociale, insomma, ripeto, non ha degli aiuti grandissimi, è comunque un costo che ci vai a pensare, visto che poi il cane, giustamente, lo devi anche alimentare.
0: Anche perché se non fai la prevenzione, poi ti spetta la cura, magari, no?
1: Non
0: necessariamente, però potrebbe,
1: sì,
0: no?
1: Sì, è vero, quindi sono tutte spese che ci vai a pensare, le realtà sono tante e quindi i problemi economici ci sono oggigiorno, quindi ci vai a pensare, no? E poi invece c'è l'altro aspetto, che è un po' quello della non ci penso, io uso un termine che può essere antipatico, ignoranza in senso buono, non lo sapevo, ma non ci ho pensato, ma dipende anche molto culturalmente, magari. Ma io ho sempre avuto cani, la mia famiglia non è mai stata fatta la vaccinazione, stanno bene. Sai, sono tante le realtà, ecco, quindi si cerca di fare cultura in questo senso, quindi cerchiamo di vaccinarlo, campagne di vaccinazione, e OIPA c'è anche in questo, le associazioni ci sono anche in questo, perché come si fa il microchip day, si cerca anche di aiutare le persone che non riescono ad affrontare anche questa spesa, ecco.
0: Senti, ma non ci sono dei luoghi convenzionati, dei meccanismi che insomma in qualche modo possano venire incontro alle persone magari meno abbienti, no? Che rinunciano a fare
1: il vaccino al proprio cane,
0: al proprio gatto.
1: Sì, anche qua diciamo che sono spesso magari dei comuni, quindi realtà locali, che magari danno questa possibilità alle persone meno abbienti di poter essere aiutate, quindi c'è proprio una sovvenzione pubblica, non è un obbligo, è una scelta spesso che viene fatta dalle pubbliche amministrazioni, ben venga. Però a livello statale, ecco, non c'è purtroppo una disposizione in tal senso. Ci stiamo lavorando da tanto tempo, già con te abbiamo parlato del fatto che OIPA, insieme a tante altre associazioni che tutelano gli animali, sta lottando per fare in modo che venga creata un servizio pubblico veterinario, e speriamo di farcela. Per il momento ci sono timide uscite a livello locale, ecco, quindi, però molto spesso appunto il volontariato, se parliamo di adozione, però ecco, cioè se l'adozione è fatta bene, e soprattutto se l'adozione arriva da una struttura convenzionata con un comune, allora no, lì è obbligatorio che il cane esca già comunque vaccinato e il 99% sterilizzato e microchipato, certo.
0: Sì. Microchipato. Diciamo anche che la scarsa prevenzione può diventare un problema anche per la salute umana.
1: E c'è il problema della zoonosi, ci sono delle malattie che se non vengono, per esempio la rabbia, sai che in certi casi è assolutamente obbligatorio, adesso abbiamo parlato l'altra volta con te, no, dei viaggi in Europa, e possono diventare dei problemi, ecco. La vaccinazione comunque è basilare proprio per tutelare il benessere del nostro cane e fare in modo davvero che non possa essere colpito da malattie stupide, uso un termine sicuramente improprio, però che si possono facilmente prevenire e che quindi non ci siano poi conseguenze gravi.
0: Rischioso comunque saltare controlli, saltare vaccinazioni. Esiste un livello minimo di vaccinazioni raccomandato, Claudia?
1: Sì, dovresti chiedere però al nostro grandissimo dottor Marco Melosi, che sicuramente può rispondere.
0: Il nostro immenso Melosi, il nostro immenso Marco Melosi.
1: Grandissimo il dottore. Sì. No, ecco, vabbè, io ho un cane, quindi per carità le cose le so, però ecco, giustamente mi affido del veterinario, però ecco, le vaccinazioni sono quelle basilari che, se non ricordo male, quando il cucciolo ha superato almeno 3-4 mesi o anche forse anche prima, ecco, vedi, non voglio dare consigli sbagliati, però so che deve essere vaccinato proprio per evitare che possa prendersi delle malattie molto facili che il cucciolo possa prendere proprio perché è più debole, no, rispetto agli altri, certo, agli altri cani andando certo in giro, ecco. Quindi però insomma informatevi presso il vostro veterinario. Esatto, sì assolutamente.
0: Bene, grazie cara Claudia Taccani, ti ritroviamo lunedì prossimo, grazie all'OIPA. Noi abbiamo finito, sono le 10:54 minuti, adesso c'è Orso Bruno con Francesco Borgonovo, noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute, alle cure e alla ricerca. Un saluto a tutti da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Anche quest'anno, per il 1° maggio, nel weekend di festa, dopo la celebrazione del lavoro, abbiamo sentito tanta bella retorica, tante belle parole sul punto il lavoro, la dignità, addirittura la difesa dei diritti e delle minoranze, insomma cose molto importanti che si nominano sempre, però come al solito c'è qualcosa che stona un po', c'è una dimenticanza che abbiamo sempre lì come un elefante nella stanza, e cioè quello che è successo qualche anno fa con la gestione della pandemia. Lì il lavoro non l'ha difeso nessuno, anzi, e mi ha molto colpito proprio in queste ore leggere le interviste che alcune virostar, in particolare una, Ilaria Capua, stanno rilasciando ai giornali. La Capua ha pubblicato un libro, a cui auguro molto successo, sulle donne, sulle difficoltà delle donne proprio nel mondo del lavoro e in altri frangenti, diciamo, della vita sociale. E in un'intervista al quotidiano nazionale Il Resto del Carlino dice una cosa che mi ha colpito a proposito delle minoranze, cioè parlando delle donne dice: ci sono tanti modi subdoli di mettere in difficoltà le minoranze, appunto, e non mi riferisco solo alle donne, parlo di un sovraesteso femminile, di chiunque non rientri in uno schema, come il nerd con un cervello gigantesco, però gracile e pieno di brufoli. Anche nella diversità ci sono immensi talenti e rinunciare a tutto questo è poco lungimirante. Sono parole molto belle, di grande difesa appunto delle minoranze, di celebrazione della diversità e del modo differente di vedere il mondo. Peccato però che Ilaria Capua sia la stessa che durante la pandemia, e siamo nel 2021, in un intervento sul Corriere della Sera diceva: i Novax si paghino il ricovero in ospedale, si tratterebbe di 1.000 o 2.000 euro al giorno, oggi abbiamo vaccini in abbondanza e c'è chi fa i capricci. E allora io, quando sento sempre questa retorica, mi dispiace ma continuo a battere sullo stesso punto, continuo a insistere su questo grande rimosso che ancora abbiamo e che ogni volta si presenta agli occhi e alla mente in maniera prepotente, almeno la mia e credo anche a quella di tutti coloro che non hanno dimenticato quello che è accaduto. Tutte le volte che si festeggia il lavoro, io mi ricordo di quelli che il lavoro lo perdevano, qui nessuno ha mai chiesto scusa, nonostante quello che sta emergendo dalla commissione Covid, nonostante quello che è emerso nel corso degli anni da vari studi scientifici, nonostante tutte le evidenze che ormai abbiamo a livello globale. Ecco, nessuno a quei lavoratori lì ha mai chiesto scusa, anzi, sono lavoratori che sono ancora danneggiati, qualcuno ha dovuto proprio cambiare impiego, qualcun altro, penso a Stefano Putzer, il suo lavoro originario non l'ha più ritrovato, anche se era uno che faceva semplicemente delle battaglie per difendere i suoi colleghi che non avevano il Green Pass e che si sono presi gli idranti in piazza. E a loro nessuno ha mai detto niente. Non c'è un politico, un presidente, una grande istituzione che arrivi il giorno del 1° maggio, nei giorni appena successivi, in una piazza e dica: dobbiamo ricordarci di quando noi il lavoro lo abbiamo negato, lo abbiamo tolto anche in maniera piuttosto ruvida a delle persone che non se lo meritavano. E lo stesso vale per la retorica delle minoranze. Ne sentiamo parlare di continuo, ne sentiamo parlare quando si discute di Trump, di quello che succede negli Stati Uniti, di quello che succede a casa nostra con i migranti. Insomma, tutte le minoranze sono sempre lì che meritano una bella parola di stima, di conforto. Attenti ai diritti delle minoranze, bisogna rispettarle. E però ci dimentichiamo che alla prima vera occasione, alla prima vera possibilità di opprimere qualcuno a livello sistemico, in Italia non c'è razzismo sistemico, c'è stato solamente durante la pandemia, ebbene la prima occasione che abbiamo avuto come nazione abbiamo oppresso. E c'è stato un altro fine settimana, no? Qualche tempo fa, di grandi celebrazioni, il 25 aprile, ci liberiamo dalla dittatura, festeggiamo, e guai a chi dice mezza parola, guai a chi si azzarda a contestare. Ebbene, anche lì, mai una volta che si rifletta a distanza di anni sull'atteggiamento e sulla mentalità, sulla disposizione all'obbedienza che abbiamo dimostrato come italiani, non tutti ovviamente, ma la gran parte sì, l'obbedienza totale al primo accenno di autoritarismo. Lì c'è stata la possibilità di avere un piccolo reggimento sanitario e tutti non solo si volentieri si piegavano, si prestavano, denunciavano i vicini di casa, erano incattiviti in una maniera incredibile ed erano pronti a dargli all'untore. Ecco, queste cose bisognerebbe ricordarsene ogni tanto, dovrebbero ricordarsele le virostar, ma dovremmo ricordarcele tutti noi quando usiamo la retorica per queste grandi celebrazioni nazionali. Ricordiamoci quello che è stato fatto in Italia non 70 anni fa, ma poco tempo fa.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si tiene oggi, 4 maggio 2026, l'ottava riunione della Comunità Politica Europea. L'incontro raduna i leader di tutto il continente a Yerevan in Armenia. Presente anche la Premier Giorgia Meloni, che a margine del vertice ha preso parte alla riunione sull'Ucraina con il presidente Zelensky, secondo quanto fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Abbiamo bisogno di maggiore indipendenza, difesa e sicurezza, ha dichiarato a margine del summit la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Dobbiamo aumentare le nostre capacità militari per essere in grado di difenderci e proteggerci, ha aggiunto la Presidente.
2: I passeggeri a bordo della nave da crociera Hondius a largo di Capo Verde con sintomi dell'antivirus sarebbero stati infettati prima di salire a bordo. L'OMS ha confermato 3 decessi, tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni. Uno di loro è risultato sicuramente positivo al virus. Un cittadino britannico di 69 anni è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg. 2 membri dell'equipaggio sono in gravi condizioni e si trovano ancora sulla nave ancorata e verranno rimpatriati dai Paesi Bassi.
3: Non c'è pace per i trasporti pubblici a Milano. Almeno 5 passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana. ATM ha però precisato che la frenata di emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna intorno alle 8:40.
2: Padova si prepara a vivere una giornata storica e carica di emozione per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Con il gabinetto del sindaco e la prefettura al lavoro già da questa domenica per gestire l'arrivo di migliaia di persone martedì 5 maggio alle 11. E il fulcro sarà la Basilica di Santa Giustina, dove si terranno i funerali. L'organizzazione richiama quella delle grandi occasioni, attese numerose personalità del mondo dello spettacolo e dello sport.
3: Messaggio del presidente Mattarella per il 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito italiano. Professionalità e dedizione rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. In questo momento travagliato, ha aggiunto Mattarella, è un tassello importante per un adeguato strumento difensivo europeo, contribuendo a far prevalere le ragioni del diritto e del rispetto delle istituzioni multilaterali sulla pretesa della forza.
2: E oggi il presidente della Repubblica Mattarella riceverà le squadre nazionali italiane di tennis, sia femminile che maschile, vincitrici nel 2020 25 rispettivamente della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Il capo dello Stato aveva espresso parole di apprezzamento e orgoglio per l'importante risultato raggiunto. L'Italia diventa infatti la prima nazionale a conquistare 3 edizioni consecutive della Coppa Davis nell'era moderna, senza il vecchio sistema del Challenge Round abolito nel 1972. Protagonisti indiscussi Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Next Economy.
6: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
7: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
8: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
9: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
10: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
11: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
12: Buongiorno, eccomi con voi 11.05, lunedì 4 maggio 2026. Ufficialmente oggi inizia il mese di maggio anche per i mercati finanziari. Sapete cosa si dice del mese di maggio? Sell in May and go away, quindi vendi in maggio e vattene. Sostanzialmente stai a guardare un mese in cui non si fanno molte operazioni, però ci chiediamo subito, e voi ve lo chiederete con me, se vista la situazione molto anomala dei mercati varrà ancora questo detto di borsa. Non lo so, perché aprile è stato un mese veramente brillantissimo, soprattutto per i mercati americani, record su record, soprattutto per l'S&P 500, che ha messo a segno delle performance che non si vedevano dal 2020. Anche il Nasdaq ha avuto un rialzo importante, i due indici migliori, il Nasdaq, per un balzo in su dei titoli tecnologici, ancora la fanno da padrone. Comunque parleremo di tutto questo tra poco. Abbiamo il petrolio ancora in rialzo perché ci sono tensioni in Medio Oriente. La settimana si apre con il tentativo tentativo di Trump di riaprire lo stretto di Hormuz. Tra poco facciamo un po' il punto. Allora saluto anche Elisa Cabrini in regia. Buongiorno Cabrini, io sono Manuela Donghi. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp, messaggi scritti, vocali, se volete parlare con noi siamo sempre disponibili. Bruce Springsteen intanto, Letter to You, è la prima canzone che ascoltiamo oggi in Next Economy.

allora eccoci qui, possiamo cominciare ufficialmente con la nuova puntata di Next Economy che inaugura una nuova settimana. Buongiorno ancora da parte mia, Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e sono appunto le 11.10 in diretta per questo lunedì 4 maggio 2026. Leggo già il messaggio di Giancarlo da Cuggiono al 334 11 11 622. Mi raccomando, fatevi sentire perché peraltro abbiamo un bel po' di notizie da commentare, che scrive: buongiorno cara Manuela, buon inizio di settimana. E buon inizio di settimana a tutti voi. Come dicevamo, è iniziato il mese di maggio, quindi tra poco con il primo ospite cercheremo di capire che mese si preannuncia per i mercati finanziari, che vanno nonostante tutto, nonostante in Medio Oriente la situazione non si risolva. Il mese di aprile si è concluso proprio in rally per i mercati finanziari globali, e in particolare appunto record storici per il Nasdaq e l'S&P 500, oltre che con chiusure mensili che non si registravano dall'aprile 2020, appunto, quindi anche questo è un record storico al di là delle chiusure giornaliere, no? Quindi dobbiamo tornare indietro nel tempo per vedere questi numeri. Quindi, insomma, che mese di maggio sarà? Lo dicevo in apertura, c'è questo detto di borsa molto affascinante, no? I detti di borsa sono molto affascinanti, che dice selling may and go away, però gli investitori seguiranno un po' queste, i detti nascono da statistiche ovviamente, no? Che studiano i mercati, ma seguiranno questi numeri, queste statistiche, questo modus operandi, no? Perché tutto si è rimescolato, non si è rimescolato solo in quest'ultimo periodo, ma negli ultimi 2-3 anni, insomma, il mercato va nonostante tutto. Perché? Perché poi i fondamentali sono molto solidi, perché i mercati statunitensi in particolar modo hanno riportato questi numeri. Intanto proprio per gli utili delle società che hanno presentato i loro conti, quindi le trimestrali molto brillanti. E poi per quanto riguarda il Nasdaq, che è l'indice tecnologico, per gli ottimi numeri sul comparto tech, ancora fa, insomma, è il padrone della situazione. Tra poco andremo a vedere, allora, anche con un ospite. La settimana, come abbiamo detto, si apre anche con degli aggiornamenti sul Medio Oriente, il tentativo di Trump di riaprire lo stretto di Hormuz. Cosa vuole fare Trump? Vuole scortare le navi mercantili con il supporto della Marina. Intanto nel fine settimana le autorità americane e iraniane si sono scambiate nuove bozze di accordo, però insomma le parti sembra che rimangano un po' distanti e quindi i mercati stanno guardando con molta attenzione alle trattative. E appunto abbiamo allora l'Europa che peraltro vede l'assenza della piazza di Londra, che è chiusa per festività, vede appunto il FTSE MIB cedere lo 0,33% in questo momento. Siamo però sopra la soglia dei 48.000 punti, questo per rimarcare come il mercato comunque sia ben impostato. Il DAX è positivo, unica borsa europea a essere positiva in questo momento, più 0,18%, come detto la borsa di Londra è chiusa, il CAC di Parigi cede lo 0,62%, l'IBEX di Madrid cede l'1,06. Oltre alla borsa di Londra, anche parte delle borse asiatiche sono chiuse per festività, quindi chiusura dei mercati in Cina e Giappone per festività. La Corea invece era aperta, è salita, insomma ha aggiornato i massimi storici oltre 6.800 punti, e a sostenere il mercato anche per quanto riguarda il lato asiatico i titoli dei semiconduttori. Vedete qui sempre il tema della tecnologia, rialzi anche a Hong Kong, abbiamo visto questa mattina l'indice Hang Seng ha guadagnato circa l'1,5% e sostenuto anche in questo caso dal recupero dei titoli tecnologici. Quindi tra poco cercheremo di comprendere un po' come si sta indirizzando, no, l'attenzione degli investitori. Poi naturalmente parleremo di tanto altro, torneremo sul tema del lavoro, perché lo abbiamo detto, insomma è vero che venerdì era il primo maggio, abbiamo avuto tante riflessioni sul mercato del lavoro italiano, però noi ne continuiamo a parlare, quindi un confronto diretto sullo stato del lavoro in Italia tra segnali positivi e criticità. Poi avremo anche la nostra rubrica dedicata agli annunci di lavoro, quindi work in progress. E poi questo ponte del primo maggio, effettivamente molti di voi sono andati via, no? Anzi, fateci sapere al 334 11 11 622 se è stato un weekend interessante o se invece avete preferito restare a casa, complice anche il rialzo dei prezzi, soprattutto della benzina. E tra poco parleremo anche di petrolio, naturalmente, che è schizzato ancora su, siamo sopra i $100 al barile, sapete, questa soglia che è molto attenzionata. Questa è la canzone di Luis Capaldi, Stay Love, e poi ripartiamo con Next Economy.

0: Questo ingresso morbido, insomma, dopo la canzone di Luis Capaldi ci apre un po' la strada per le riflessioni, diciamo così, perché dobbiamo prenderlo un po' in modo morbido, se no non ne usciamo più, su quanto sta accadendo. Intanto facciamo una panoramica generale delle notizie Medio Oriente, le ultime notizie con Trump che cerca di riaprire lo stretto di Hormuz, vuole scortare le navi mercantili con il supporto della Marina. Poi sul Medio Oriente abbiamo ancora questa bozza di accordo che però non sembra mettere, no, fare sintesi su quelle che sono le richieste americane e quelle che sono le richieste iraniane. E poi attenzione, perché sono tornati in auge i dazi di Trump, che non è che sono spariti dalla circolazione, però non se ne è più parlato. E perché si torna a parlare di dazi? Perché Trump ha annunciato un aumento dei dazi sulle auto e sui camion europei esportati negli Stati Uniti. I dazi passano dal 15 al 25%. Questa misura dovrebbe entrare in vigore la prossima settimana e non si applicherà ai veicoli prodotti negli stabilimenti americani. Diciamo che questa decisione arriva dopo mesi di tensioni sull'accordo commerciale che era stato raggiunto lo scorso anno in Scozia tra Trump e Ursula von der Leyen. E insomma, pare che la Bruxelles non abbia ancora attuato l'accordo quadro che era stato raggiunto. Quindi anche qui, no? Trump che dice la sua, però l'Europa che si era bloccata evidentemente per varie ragioni su questo accordo che era stato siglato. Però mi chiedo, e lo chiedo anche al mio ospite che vado subito a salutare, se i dazi non diventano in questo contesto di tensioni geopolitiche una merce di scambio, una minaccia ulteriore, perché sapete, Trump aveva detto: io andrò contro tutti coloro che non ci hanno aiutato e che non ci stanno aiutando nella guerra contro l'Iran. Allora buongiorno intanto a Calogero Selvaggio, responsabile di investing.com Italia. Buongiorno Selvaggio, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Manuela, la ringrazio per l'invito. Buongiorno. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora io partirei proprio da qui, poi andiamo a vedere ovviamente la risposta dei mercati con lei, Selvaggio, ma insomma diventa una minaccia quella dei dazi, al di là del fatto che Trump, insomma, è il suo cavallo di battaglia innegabile, però cosa ne pensa nel contesto attuale geopolitico?
1: Io credo che Trump stia usando un po' i dazi come leva di pressione politica, assolutamente. E se ricordiamo bene, fece lo stesso a maggio 2025 quando annunciò dazi al 50%, per poi cambiare idea qualche giorno dopo. Quindi sicuramente sì, e ad oggi il rischio però è che questa volta l'Europa magari si rigidisca ulteriormente di più invece di cedere, come è successo nelle scorse volte.
0: Quindi lei dice si potrebbe alzare il tono di questa sfida, mettiamola così, dei dazi?
1: Sì, assolutamente sì, anche perché è un colpo durissimo, no? per l'Europa, è arrivato sicuramente in un momento molto fragile per l'industria continentale. Giusto per dare qualche numero, basti pensare che gli USA pesano per il 25% dell'export di auto europee, quindi ad esempio la sola Germania nel 2025 ha esportato oltre 3 milioni di veicoli, di cui 400.000 verso gli Stati Uniti. Quindi parliamo di dati importanti, ovviamente non solo per la questione tedesca, ma questi dazi ovviamente penalizzano anche la filiera italiana che passa per la Germania, no?
0: Certo.
1: Quindi Ferrari e Lamborghini che poi producono in Italia.
0: Sì, diciamo che appunto si aggancia un po' a tutto il ragionamento

0: Esatto, però l'Europa stessa, l'Unione Europea ha respinto queste accuse di inadempienza, no? E sostiene che si stanno attuando gli impegni che si erano assunti nel rispetto delle varie procedure. E anche qui poi, come ha detto lei, si rischia di vedere i toni alzati. Che non, diciamo che in questo contesto, così andiamo anche sul tema più geopolitico Medio Oriente e poi sui mercati, non farebbe bene all'economia non solo di casa nostra, all'economia globale, no, Selvaggio?
1: Assolutamente, diciamo che il gioco tra virgolette che Trump sta facendo è un po' questo, no? Di pressione politica su vari comparti, e a volte riesce meglio, a volte riesce peggio, però ecco, il rischio è quello poi di alzare un po' troppo i toni in questa situazione.
0: Assolutamente. Intanto c'è una dichiarazione anche di Giorgia Meloni che ha parlato dell'Unione Europea, che dice l'Unione Europea deve anticipare le crisi, non solo reagire. Insomma, diciamo che anche noi però sul fronte nostro, Selvaggio, dobbiamo un attimino, come dire, correre su determinati interventi, no? Perché è lì, è vero che la situazione esogena non ci aiuta, però insomma dobbiamo farci valere, altrimenti ci saranno continuamente questi botte e risposta tra, in questo caso, Trump e l'Europa, ma insomma poi potrebbe accadere altro. Senta, mercati. Allora, intanto facciamo un po' il riepilogo della situazione. Questa mattina ancora il petrolio è salito, siamo ancora sopra i $100 al barile. Le borse sono un po' deboluce, quelle europee quest'oggi aspettano chiaramente dei progressi, ce lo auguriamo anche noi, nelle trattative tra America e Iran, però sembrano ancora abbastanza debolucce le intese. Però insomma i mercati, soprattutto americani, arrivano da un aprile decisamente brillante. Allora facciamo il riepilogo, Selvaggio, e poi le chiedo subito: sarà un maggio all'insegna delle vendite? Cioè il famoso detto di borsa "sell in May and go away" avrà, cioè sarà sottolineato anche per questo maggio 2026?
1: Allora, io inizierei subito dalle borse americane, perché credo che la notizia più sorprendente, soprattutto per gli investitori, è che nonostante la guerra, petrolio alle stelle, dazi, incertezza geopolitica, Wall Street ha comunque chiuso la sua quinta settimana consecutiva in rialzo. E parliamo di un S&P 500 che ha guadagnato oltre il 10% solo nel mese di aprile, tornando quindi in positivo da inizio anno oltre il 5%. E ricordo che il settore tecnologico ha registrato il suo miglior mese in 27 anni, quindi un più 20% ad aprile. Se invece parliamo di Fusi MIB, ovviamente sappiamo che soffre di più rispetto a Wall Street, perché l'Europa, no, è enormemente, certo, più esposta alla crisi energetica. Però ecco, in questo momento, se vediamo i numeri, sono tutt'altro che deludenti. Cioè il Fusi MIB, il nostro indice di riferimento, ha toccato il 17 aprile un nuovo massimo di periodo, 48.958 punti. Quindi diciamo che quello che sorprende è la solidità, no, dei mercati, e anche per quanto riguarda l'Europa. Un dato importante tecnico che arriva dal Bank of America è che i grandi fondi sistematici, ad esempio quelli che poi seguono un pochino il trend, no, dei mercati, sì, hanno aggiunto circa 40 miliardi di dollari in esposizione azionaria nell'ultima settimana, e soprattutto si stima che ne aggiungeranno ulteriori 20 miliardi soprattutto nel comparto europeo. Quindi questo, certo, è sicuramente carburante per un rally azionario, ecco, nelle prossime settimane.
0: Ecco, quando, no, si è analizzato un po' l'andamento dei mercati, soprattutto quelli americani, nel mese di aprile, chiaramente si è messo lì, no, il tema Medio Oriente, cioè un po' un sentiment che è stato sostenuto dalle notizie per cui, no, ci sarebbero stati progressi in queste trattative, ma in realtà noi sappiamo molto bene che i mercati hanno una loro dinamica e seguono una loro logica. Selvaggio, lei ce l'ha già detto, però chiaramente a fare da padrone è stato intanto i conti, conti degli utili, quindi delle società, le trimestrali, e poi l'intelligenza artificiale e il comparto tech, che ha dato insomma delle soddisfazioni non indifferenti. Abbiamo archiviato, come dire, il timore per la famosa bolla dell'intelligenza artificiale, o semplicemente tra virgolette, come funziona appunto nei mercati, vista le tensioni geopolitiche, gli investitori hanno trovato gli appigli giusti per continuare, no, a investire e a buttare denaro nei mercati?
1: In un certo senso sì, anche perché l'attenzione si sta spostando per lo più verso i data center, quindi investimenti in quel senso del comparto tech, semiconductor e ovviamente sulle tensioni geopolitiche. Quindi diciamo il problema della bolla

0: ad oggi non è così importante, ecco, per gli investitori. E questo può essere spiegato anche, per esempio, dal VIX, no? Dal suo andamento, che negli ultimi 3 mesi abbiamo visto che è balzato di oltre l'80%, quindi da una parte ha segnalato ovviamente tensione estrema, però dall'altra, storicamente, quando questa volatilità tocca livelli così importanti, ci dice che i mercati in realtà tende a scontare rapidamente già gli scenari peggiori, tra cui la bolla.
1: Certo. Quindi, insomma, dobbiamo mettere in conto che i famosi detti di borsa in questo momento potrebbero essere annullati, quelli che rappresentano le statistiche.
0: Io direi di sì, in questo momento sicuramente sì, no? Il vecchio adagio, no? Vendi a maggio e scappa, questa regola stagionale, no? Di maggio, in realtà perché esiste? Perché ovviamente nei 6 mesi successivi, cioè da maggio ad ottobre, i mercati, lo specifico l'S&P 500 un pochino più debole, no?
1: Certo.
0: Con rendimenti medi del 2%. Però quest'anno devo dire che ci sono argomenti solidi contro l'applicazione di questa regola, diciamo. Il primo è sicuramente che il mercato ha digerito in un certo senso una correzione nel primo trimestre ed è quella correzione che magari arriva in estate e quindi è stata in un certo senso già anticipata. Il secondo punto è che magari aprile è stato così forte e storicamente sappiamo che quando aprile è così forte è un buon segnale per il resto dell'anno. E terzo perché, appunto, come ho detto prima, i grandi fondi stanno ancora costruendo le loro posizioni rialziste.
1: Certo.
0: E senza dimenticarci che c'è ed esiste, no, un pattern Trump, cioè nella presidenza di Trump si verifica spesso un po' lo stesso schema: shock in primavera, quindi ribassi in primavera e recupero nella seconda parte dell'anno. E quindi questo è quello che ci auguriamo anche quest'anno, no? Che possa arrivare quest'anno.
1: Assolutamente sì. Diciamo che con Trump mi sa che avremo dei nuovi detti di borsa, no? Prima o poi, perché chiaramente farà strada una nuova visione dei mercati, per così dire. Va bene, Giuseppe da Milano commenta: ma se si pensa, quale altra tecnologia oltre l'intelligenza artificiale si presenta come capace di fare passi in avanti, come è stato il web, come dire, che tutto ritorna, no? Con chiaramente aggiornamenti ulteriori anche. Selvaggio, un'ultima battuta su questo, ma veramente per salutarci, cioè è così. Prego.
0: Sì, però ecco, ci sono anche altre tecnologie che stanno emergendo, come il quantum computing, quindi ci sono tantissime altre situazioni e tra virgolette bolle che l'investitore potrebbe di cui potrebbe essere preoccupato, quindi
1: certo.
0: Diciamo che ad oggi non c'è questa emergenza. Ecco,
1: senta, cioè, velocemente, ma Enrico di Roma scrive: mi spiega perché per me, piccolo allevatore, i dati di borsa positivi debbano essere importanti. La realtà è che il gasolio è ai massimi, i mangimi ai massimi, il ceto medio non esiste più e non si vende più, perché essendo costretti a ritoccare i prezzi di vendita non si vende come prima. 30 secondi, questo scollamento tra la finanza e l'economia.
0: Diciamo che quando parliamo di investimenti c'è una prospettiva completamente diversa, no? dal viverlo quotidianamente, no? Oggi in Italia, ad esempio, la benzina costa sugli l'euro 80, oltre l'euro,
1: sì.
0: 80, il gasolio 2 euro. Di conseguenza, diciamo, da una parte noi italiani non siamo, l'Italia non è così pronta, no? Ad affrontare queste situazioni, dall'altra parte invece in ambito di investimenti possiamo cogliere queste opportunità,
1: ecco.
0: E soprattutto diversificare nel momento in cui lo richiede.
1: Poi torniamo su questo concetto anche insieme. Grazie Calogero Selvaggio, responsabile investing.com Italia. Facciamo una pausa, poi torniamo su questi concetti che avete scritto al 334 11 11 622.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
5: Buongiorno. Dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11:33.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: Eccomi ancora con voi alle 11:33. Abbiamo iniziato da poco più di mezz'ora questa nuova puntata di Next Economy. Tra poco torniamo su una domanda che mi avete posto, ma anche su altri spunti che arrivano al 334 11 11 622, perché come sapete noi iniziamo sempre le puntate di Next Economy con l'analisi dei mercati finanziari, facendo poi una distinzione tra quella che è la finanza e l'economia, perché poi andiamo a parlare di economia reale. Però attenzione, perché le due cose non vivono in due mondi diversi, no? E allora spesso arrivano degli input per cercare di capire come agganciare maggiormente questi due capitoli della nostra vita. Tra poco ci torniamo e tra poco, insomma, leggo anche altri messaggi al 334 11 11 622. Questa è la canzone di Post Malone featuring Jelly Roll, Losers, e poi naturalmente ripartiamo. Restate con noi su Giornale Radio.

Marco da Roma che mandi questo messaggio. Prima l'ho letto anche con il nostro ospite, ma eravamo proprio in chiusura di blocco, quindi ci torno io, perché invece ho un messaggio molto importante, come diciamo, come informazione basica, però basica nel senso che serve davvero in tante occasioni quando si analizza la finanza e l'economia. E Enrico di Roma scrive: ma mi spiegate perché per me piccolo allevatore i dati di borsa positivi debbano essere importanti? La realtà è che il gasolio è ai massimi, mangimi ai massimi, il ceto medio non esiste più e non si vende più perché, essendo costretti a ritoccare i prezzi di vendita, non si vende come prima. Questa è un'ottima osservazione. Ovviamente Enrico ci porta la sua esperienza di piccolo allevatore, però potrebbe riguardare una qualsiasi altra categoria, no? Comunque tutti noi che ogni giorno dobbiamo lottare contro i prezzi in rialto, il rialzo, contro il costo della vita che continua a aumentare, contro gli stipendi che invece non aumentano, e tra poco parleremo di questo. Ma la soluzione e la risposta è molto semplice. Ovviamente dobbiamo switchare un po' il nostro pezzettino, no, di mentalità da questo punto di vista. Perché? Perché è importante seguire i mercati finanziari anche per l'economia reale? Perché i mercati finanziari rappresentano un termometro delle aspettative future, quindi anticipano tendenze di crescita o crisi, attenzione, entrambe le cose, vanno a influenzare il costo del credito per imprese e famiglie, indirizzano i capitali verso investimenti produttivi. È ovvio che nel momento attuale, presente, non serve sapere che i mercati macinano record su record, perché diciamo vabbè, però poi dopo la benzina aumenta, io non riesco più a gestire le spese, la situazione del mercato nel mio piccolo è peggiorata, non vendo più come prima, come ci dice Enrico. È chiaro che però qui, anticipando quello che succederà in futuro, diciamo che anche noi possiamo porre le basi per gestire la nostra economia in modo diverso, e questo dovrebbero farlo anche coloro che ci governano, proprio per mettere, diciamo, dei cuscinetti, no, affinché il futuro possa essere affrontato in modo migliore. Quindi i mercati finanziari guardano al futuro, non al passato, e se il mercato reagisce positivamente, come in questo caso, potrebbe essere buon auspicio per quello che è il futuro. È chiaro che poi noi per l'economia reale dobbiamo fare altri ragionamenti e dobbiamo attivare altri comportamenti, no? Quindi poi ci sono tanti altri aspetti legati appunto al finanziamento delle imprese, il costo del denaro e tassi di interesse, cioè però volevo un attimino dire perché è importante anche seguire i mercati finanziari, non per diventare esperti, non perché ci interessa sapere quanto viene speso ogni giorno, quanto investono coloro che sono nel mercato, ma proprio perché sono le attese e potrebbero essere anticipatrici, scusate, di quello che accadrà magari tra un po' di mesi. Fermo restando che, no, si guarda giorno dopo giorno, mese dopo mese. Ecco, spero di essere stata un po' chiara. È altrettanto vero che mette un po' in subbuglio il fatto che l'economia sia data in peggioramento e la finanza invece, quindi i mercati, continuino ad andare, no? E quindi soprattutto le imprese che presentano i loro utili, le aziende, continuino a presentare dati positivi. Vabbè, comunque è un concetto su cui torneremo, ci siamo tornati più volte, quindi ovviamente ritorneremo su questo. A proposito di benzina, guardate, mi avete servito su un piatto d'argento il tema. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del carburante del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,899 euro al litro per la benzina e 2,047 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,967 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Quindi sostanzialmente questo è il prezzo medio. Sapete che ogni giorno viene rilevato tutto per darci un'idea, anche se poi vabbè, basta andare in giro, i prezzi li vediamo tutti. Allora, tra poco torniamo, poi torneremo ancora su temi più finanziari, però tra poco entriamo di petto proprio nell'economia reale, perché dopo il 1° maggio ancora vorrei fare un confronto diretto sullo stato del lavoro in Italia. Abbiamo segnali positivi come l'aumento dell'occupazione, ma anche criticità che continuano a essere persistenti, come precarietà, salari stagnanti e poi ancora questo disallineamento tra domanda e offerta di competenze. Insomma, cerchiamo di capire insieme come funziona, anzi cosa funziona e cosa resta nel mercato del lavoro, cosa resta fragile. Al centro ci sono tante sfide. Allora fatemi sapere anche la vostra al 334 11 11 622. Ascoltiamo questa canzone e poi torno con voi, naturalmente sempre qui.

0: Allora, è passato il primo maggio, no? Oggi è il 4 maggio, però insomma poi quando siamo in Next Economy non vale mai la regola, parliamo di quello perché la giornata è che è dedicata, no? Noi parliamo sempre ovviamente di lavoro, no? Anzi è uno dei temi principali, non potrebbe essere altrimenti, con tutte le sue declinazioni. Però anche venerdì 1 maggio noi abbiamo concentrato un po' la nostra attenzione su quello che stava accadendo a proposito delle celebrazioni della festa del lavoro e dei lavoratori. Lavoro dignitoso, questo è il focus essenziale che è stato messo in evidenza appunto il 1 maggio. Però passato il 1 maggio la festa del lavoro lascia spazio alle domande più urgenti sul lavoro, domande che noi ci facciamo ogni giorno, perché lo diciamo sempre, l'Italia oggi è vero registra più occupati, ma dietro questi numeri restano delle ombre che conosciamo bene: precarietà, salari che non si muovono, competenze che non incontrano la domanda delle imprese. E il mercato del lavoro, mi verrebbe da dire, in questo modo sembra vivere una doppia verità: da un lato abbiamo segnali positivi, dall'altro delle fragilità strutturali che pesano soprattutto sulle nuove generazioni, o comunque su chi è uscito, no, magari dal mercato del lavoro e che fa fatica a rientrare. Questo sicuramente. Oggi cerchiamo, tra le tante volte in cui lo facciamo, ma cerchiamo di capire cosa sta davvero cambiando e cosa invece continua a non funzionare, cioè qual è la qualità dell'occupazione che stiamo creando, come si colma il divario tra formazione e bisogni delle aziende e soprattutto quali tutele servono per non lasciare indietro chi entra ora nel mondo del lavoro, quindi le nuove generazioni. Ne parliamo con Massimo Bonini, CGL. Bonini, bentornato in Next Economy.
1: Grazie dell'invito.
0: Insomma, un confronto diretto sullo stato del lavoro in Italia e sulle sfide che ci aspettano. Intanto le chiedo com'è stato questo 1 maggio e che significato deve avere oggi nel 2026 una festa, una ricorrenza come quella del 1 maggio, affinché non si svuoti poi, no? Perché poi i ragionamenti sono sempre e spesso gli stessi, Bonini.
1: Bah, intanto, come ricordava lei, noi l'abbiamo dedicato a un lavoro dignitoso, che è un po', diciamo così, il leitmotiv di questi anni, cioè il tentativo che fa il sindacato, in particolar modo la CGIL, di mettere sotto osservazione la qualità del lavoro. Lei diceva giustamente, i dati mettono spesso il segno più, aumenta l'occupazione, dopodiché il tema della qualità di questa occupazione è uno di quei temi che noi proviamo a mettere in campo per sollecitare la politica a fare anche provvedimenti che vadano in quella direzione. Certo. Oggi abbiamo una serie di problemi, la precarietà, la qualità del lavoro che è trasversale, cioè può essere per chi ha dei lavori a bassa qualifica, ma anche per chi ne ha alti, cioè ha studiato, ha un titolo di studio all'università, magari fa anche lavori professionali molto elevati, però il tema della qualità è un tema che oggi emerge molto, molto di più, e poi la questione dei diritti, che secondo noi deve essere ancora rimessa al centro.
0: Ecco, quello che mi dice ci porta intanto a parlare, appunto, come ha rimarcato anche lei, della qualità del lavoro, perché abbiamo l'occupazione in crescita ma la qualità è sicuramente in bilico. Quindi dal vostro osservatorio, Bonini, lei mi sta confermando che questo, cioè tutto quello che ci rimanda e che è statistico ed è numerico, insomma, lascia un po' il tempo che trova, no?
1: Ma sì, assolutamente. Guardi, noi facciamo un esempio. Abbiamo, sì, qualche settimana fa dedicato, diciamo così, un programma di riflessione sul lavoro a Milano, parlando della città dei saperi. Ecco, dentro il lavoro dei saperi ci sono tante figure altamente professionalizzate, ma con spesso lavori precari o sottopagati o malpagati, o che magari addirittura stanno soggettati in appalto. Allora, sì, se noi prendiamo quello come esempio, possiamo fare tanti ragionamenti. Lei, sempre nella sua introduzione, faceva anche un ragionamento sulla formazione. Parlare di un mondo del lavoro dei saperi significa partire dalla scuola, valorizzare il ruolo degli insegnanti, sia, diciamo così, dalle elementari fino agli istituti superiori, perché lì c'è un grande tema di assenza di politiche che si connettono spesso e volentieri con il lavoro. E allora noi abbiamo bisogno di aumentare la qualità, abbiamo bisogno di aumentare la professionalità di chi opera nelle scuole e soprattutto i salari, perché questi, certo, sono un, certo, tema ormai annoso da diverso tempo. ma soprattutto preparare le ragazze e i ragazzi a un ingresso nel mondo del lavoro che provi a fare un salto, diciamo, in avanti. Spesso e volentieri, lo si dice sempre, i nostri giovani rischiano di andare a trovare la loro occupazione di qualità all'estero, perché all'estero ci sono delle condizioni del lavoro che sono francamente diverse da quelle di oggi. Al di là dei salari c'è anche il tema, come continuiamo a dire, della qualità. Cioè io posso anche
0: delle prospettive, no? Prospettive future.
1: Esatto. Io posso anche partire dal basso, però all'estero ho più chance di crescere. In Italia tendenzialmente si rimane fermi e bloccati, entri in un'azienda con un ruolo e rischi di portartelo avanti tutta la vita. E questo è un elemento che deve essere messo sotto forte osservazione, perché le giovani di oggi ci chiedono anche, di quando si parla di qualità del lavoro, di vedere riconosciuti i loro sacrifici e quelli delle famiglie,
0: come no,
1: perché hanno studiato,
0: certo,
1: hanno investito.
0: La priorità assoluta da questo punto di vista è garantire stabilità, appunto, e prospettive. Mi aggiungo anche un altro tassello, certo, per le giovani generazioni, perché sono il futuro, insomma, sarà un assunto retorico, però di fatto è vero. Però aggiungo anche per le persone che purtroppo sono uscite dal mercato del lavoro per varie ragioni, che fanno fatica ancora più di una volta, no, a rientrare per le condizioni proprio che ci sono.
1: Sì, in questo caso c'è anche un tema di competenze, questo senza doversi, diciamo così, vergognare di nulla, è una questione semplicemente generazionale connessa alle innovazioni tecnologiche. Se io sono entrato nel mondo del lavoro in questa epoca che ha innovazioni molto rapide, molto penetranti, molto veloci, se sono entrato 20 anni fa nel mondo del lavoro, oggi se non mi sono aggiornato rischio di esserne tagliato fuori, e quindi, come diceva lei, faccio fatica a rientrare nel mondo del lavoro perché mi si chiedono delle competenze di un certo tipo.
0: Certo.
1: E qui dobbiamo abituarci nel mondo del lavoro a un tema di continuo aggiornamento, e questa è una delle politiche che manca. Però io non vedo negli ultimi decenni nessun investimento da parte di qualche provvedimento che vada nella direzione di aumentare le competenze dei lavoratori e di insegnare, a partire dalla scuola, perché questo è importantissimo, di continuamente avere la prospettiva dell'aggiornamento, perché le tecnologie che abbiamo oggi non è detto che siano le stesse che ci saranno tra 20 anni, quindi
0: no, certo,
1: tocca ai cinquantenni di oggi, ma probabilmente toccherà lo stesso destino ai cinquantenni di domani.
0: Guardi Bonini, mentre io le facevo questa domanda, cui ha risposto, è arrivato, allora, sono arrivati dei messaggi, ma gliene leggo due. Allora Andrea ha centrato proprio, ripeto, mi ha letto nel pensiero, Andrea, che saluto, e scrive: bel tema, io non condivido quando si parla di aumenti di occupazione, soprattutto quando si parla che si dice che il problema ce l'hanno solo i giovani. Vedete, non l'ha scritto dopo che l'ho chiesto io, quindi vuol dire che è una problematica sentita. E dice: sono un manager laureato di 53 anni, lasciato a casa da Fiat anni fa e mai più riuscito a riciclarmi. In altre aziende ho esperienza e voglia di fare, mi tengo aggiornato, ecco qui, con corsi di formazione anche di Regione Lombardia, ma zero. O sono troppo qualificato o non arrivano risposte. Cosa posso fare? Devo rinunciare a un lavoro a tempo indeterminato? Devo rinunciare ad avere la pensione? Guardi, Bonini ha toccato, Andrea, tantissimi punti. Lui dice: io mi tengo anche aggiornato, ma o sono troppo qualificato o non mi rispondono nemmeno. Che risponde al nostro amico?
1: Che questo è un altro problema che abbiamo in Italia. Ha centrato perfettamente la condizione di tante persone, giovani e meno giovani, appunto, troppo qualificati, oppure, diciamo così, ci sono quelli che si chiamano in gergo il mismatching, no? Non si riescono a mettere insieme le competenze del lavoratore con le esigenze dell'impresa. L'esperienza lavorativa che cita questo lavoratore però è emblematica. Se non ho capito male, arriva da un'azienda che fino a qualche decennio fa doveva essere il faro dell'industria del nostro paese. Invece è il paradigma di quel faro di mancanza di innovazione che le nostre imprese hanno messo in gioco nella competizione non solo europea ma globale. Abbiamo visto tutti che fine ha fatto quell'azienda lì. È quello che dico da tempo: se le aziende non sono abituate a investire ed innovare, non solo condannano, diciamo così, le politiche industriali del nostro paese a politiche di, diciamo così, mancanza di competizione sul mercato internazionale, ma svantaggiano i lavoratori, perché quella condizione lì la paga quel lavoratore, ne è un esempio, e quanti ce ne sono come lui che sono uscite da aziende, espulsi da aziende che non hanno semplicemente messo in campo nessun tipo di innovazione, ma hanno solo tentato di sopravvivere nel mercato, no? Quando si parlava appunto di anche sostenibilità. Le innovazioni che arrivano dalla Cina proprio nell'automotive sono eclatanti e noi fatichiamo a competere non solo sul prezzo ma anche proprio nel tema delle innovazioni tecnologiche.
0: Ecco.
1: E l'altro tema, ecco, che quel lavoratore lì purtroppo è da solo di fronte a queste sfide. Nessuna memoria di come c'è un aiuto pubblico, anche con l'aiuto dei privati naturalmente, ma con strategie pubbliche per reintrodurre nel mondo del lavoro quelle figure professionali che oggi devono recuperare competenze ma anche devono essere inserite dignitosamente.
0: Il più è capire, no assolutamente, io sono d'accordissimo, dove si inceppa il sistema, adesso ci arrivo perché Daniela manda un altro messaggio. Buongiorno, salutiamo anche Daniela. Come mai in alcune province, ad esempio conosco specifiche situazioni ad Arezzo o in Emilia Romagna, si riesce a collegare la scuola, specie gli istituti tecnici e professionali, con il mondo del lavoro, facilitando poi l'ingresso dei maturandi in esso, e in altre no? Dove si inceppa il sistema, quello che le stavo chiedendo io, Bonini, scuola, formazione continua, orientamento, oppure il dialogo tra le imprese, le istituzioni, i territori, sono scelte basate su che cosa? Cioè, lo so che così a livello generale, qual è la situazione?
1: Manca una strategia generale, cioè io credo che non sia sufficiente dire semplicemente colleghiamo la scuola con il mondo delle imprese, perché serve una regia generale. Non dico pubblica, ma generale, cioè qualcuno che dica dove vogliamo andare, quali sono i cambiamenti che servono al nostro paese per il futuro, e vediamo a livello generale di paese, poi anche a livello regionale, fino ad arrivare ai distretti industriali che sono micro e macro territoriali. E allora a questo punto, se noi sappiamo dove vogliamo andare, allora si creano le condizioni per un incrocio di domanda offerta nel lavoro molto più efficace. Ma altrimenti, se no, è la singola impresa che va a pescare negli istituti tecnici. E, ecco, da quello che mi risulta, se un ragazzo, diciamo, ha un percorso normale di studi e fa un istituto tecnico, per esempio, non fa fatica a entrare nel mondo del lavoro. Il problema è in che mondo del lavoro entra. Il rischio che entra in un'impresa che semplicemente va avanti così e non ha nel suo DNA il tema dell'innovazione.
0: Ma infatti il tema non è trovare, cioè è anche quello alcune volte, attenzione, però non è trovare il lavoro, ma è che lavoro trovare e che condizioni ci sono alla base del lavoro, perché è diverso dal ragionamento che facevamo qualche anno fa. Senta, un'ultima domanda, ma però anche le imprese, no, a volte dicono, ma insomma abbiamo talmente tanti costi che poi inevitabilmente questi costi si scaricano anche sui lavoratori, o comunque non ci permettono di investire in capitale umano. Che fare anche lì, Bonini?
1: Ma guardi, qui i costi li abbiamo tutti. Siamo in un paese in cui si pagano tante tasse, tendenzialmente soprattutto siamo sulle spalle di dipendenti e pensionati, quindi da un certo punto di vista, ecco, io non amo quelle soluzioni come sono uscite per esempio dal decreto del 1° maggio, bonus per le assunzioni, perché queste cose qui le abbiamo viste anche, guardi, ritorniamo indietro negli anni, 10 anni fa e più, governo Renzi, ricorderemo tutti i bonus per le tutele crescenti. Lo Stato ha speso miliardi di euro, ok, per avere efficacia occupazionale sia in termini numerici che di qualità del lavoro bassissimi. Allora
0: non servono
1: ecco,
0: a dare basi solide, mettiamola così.
1: Poi sicuramente i costi che creano le imprese, quelli energetici in particolar modo per alcuni segmenti, per carità, soprattutto in questa fase particolare, sono comprensibili, però ce le hanno anche le famiglie, vorrei ricordarlo, quindi è un problema generale, non solo del mondo delle imprese.
0: Assolutamente.
1: Ecco, quindi perché insisto sul fatto che bisognerebbe ritornare un po' all'antico su questo, cioè politica, imprese, sindacati, mettersi intorno a un tavolo e trovare insieme sia le strategie e dove investire, ecco, senza naturalmente dimenticare nessuno, ecco, e lì il tema delle politiche attive, la formazione che deve essere
0: Allora il problema che non si sa da dove uscirne, siamo in chiusura, però è la diversità di linguaggio con il quale si parla, perché cioè, altrimenti perché non sedersi al tavolo? Tutti vogliamo, no, che il mercato del lavoro possa, come dire, migliorare proprio per aumentare anche la produttività di un paese che altrimenti non cresce, e però evidentemente si parla linguaggi diversi, dobbiamo uniformare il linguaggio. Peraltro c'è chi scrive: ci sono troppi corsi di formazione inutili fatti per alimentare questo business, la formazione specifica va fatta dalle aziende per le aziende, non formazione a vanvera. Anche questo, a volte si fanno dei corsi di formazione tanto per farli, perché è necessario farli, ma insomma poi la finalità non è quella giusta. Allora, sul tipo di linguaggio diverso magari ci torniamo. Intanto ringrazio Massimo Bonini della CGIL che è stato con noi, perché è l'unica, solo che da lì è un cane che si morde la coda, come fare, che linguaggio parlare, perché i sindacati probabilmente portano delle loro istanze e le mettono sul tavolo in un modo, le istituzioni, il governo in altro modo, le imprese in un altro modo ancora, i lavoratori in un altro modo ancora. Capite che però qui c'è una distanza inevitabile. Quindi tema sempre vivo qui a Next Economy, 334 11 11 622 per continuare a scriverci anche su questo. Noi facciamo una breve pausa con gli aggiornamenti dalla redazione e poi torniamo con la seconda ora insieme.
2: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'81enne ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump che ne ha voluto tessere le lodi su Truth, Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchelli, in trasferta con il suo gruppo punk. L'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Sport, volley, finale scudetto maschile, Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie, al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: 12.04, la seconda ora di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Abbiamo iniziato una nuova settimana con i nostri ragionamenti e le nostre riflessioni sull'economia e la finanza, prima ora dedicata ai mercati finanziari e poi al lavoro, perché insomma è chiaro che non tutti i ragionamenti non si possono fermare alla giornata del primo maggio, che è stata venerdì, e quindi abbiamo alzato un po' l'asticella anche cercando di capire dove si inceppa il meccanismo per cui tutti vogliono migliorare il mercato del lavoro italiano, però poi c'è sempre qualcosa che manca, perché ci sono diverse istanze. Allora, perché non riescono ad andare nella stessa direzione le varie istanze? Mi riferisco a quelle dei sindacati, a quelle delle imprese, a quelle dei lavoratori, a quelle delle istituzioni, del governo. Insomma, è chiaro che è un argomento enorme, però è lì il punto: quando ci sediamo allo stesso tavolo dobbiamo parlare lo stesso linguaggio, altrimenti, anche se siamo seduti allo stesso tavolo, però se non ci capiamo, se parliamo due lingue diverse, non riusciremo mai appunto a capire. Allora, tra poco facciamo un aggiornamento delle notizie, mandate messaggi al 334 11 11 622, è il nostro numero sempre attivo, potete scrivere, mandare messaggi vocali, se volete anche parlare in diretta potete dirlo e insomma dalla regia vi metteranno in comunicazione con lo studio. Se mandate messaggi vocali, una piccola richiesta, cercate di stare entro il minuto, darci un input, altrimenti se no chiedete di parlare direttamente con noi, altrimenti diventano troppo lunghi e non possiamo farli ascoltare, ed è un peccato, anche se io li ascolto e poi insomma li sintetizzo per voi. Intanto questa è la canzone dei Black Keys, la musica è sempre presente insieme alla nostra informazione.

0: Allora, abbiamo richiamato al primo maggio, nel senso ho fatto un richiamo al primo maggio perché abbiamo parlato di lavoro poco fa e ancora ci scrivete: Enrico, mi trovo perfettamente d'accordo con te e il tuo ospite per quanto riguarda quella farsa nazionale che sono i bonus e gli aiuti vari estemporanei che solo apparentemente riescono ad alleviare i disagi per lavoratori e famiglie, ma che intralciano quelle misure strutturali sempre auspicate e mai realizzate, giusto perché poi oltre a non risolvere le situazioni bonus, allora una tantum ci sta, però quando no diventa un po' la politica dei bonus, ormai è da qualche anno che siamo abituati un po' a questo, non solo, ripeto, non vanno a risolvere le situazioni, ma spendiamo anche soldi, perché i bonus costano, non è che sono gratis, e quindi sono tutti soldi che togliamo continuamente a interventi che potrebbero essere più strutturali. Quindi anche qui cane che si morde la coda, sempre questo, no? Praticamente ci arrotoliamo nelle situazioni senza riuscire poi a uscirne, e più aspettiamo peggio è, perché le situazioni arrotolate diventano sempre di più. Allora, visto che abbiamo chiamato appunto in causa il primo maggio, vi invito a rispondere al sondaggio del giorno, la vostra opinione sul nostro sito giornaleradio.fm, sulla home page scorrete il tutto, vi trovate la domanda di oggi che è questa: il concertone del primo maggio, la cantante siciliana Delia, interpretando Bella Ciao, sostituisce la parola partigiano con essere umano e finisce nel tritacarne dei social, accusata di riscrittura ideologica di un testo sacro. Secondo voi la libertà artistica può spingersi fino ad aggiornare i contenuti di brani universalmente percepiti come storici? Allora, lo avrete sentito, magari avete sentito pure la canzone, ma se ne è parlato tantissimo sui social, ma Delia ha risposto a questo, ha detto: io ho usato essere umano e non partigiano per ciò che succede oggi, ha motivato quindi questa scelta in questo modo. Cosa ne pensate? È un po' come quando, non so, mi viene in mente, al di là delle canzoni, no, che hanno un significato storico e qui ancora di più, ma quando si riscrivono le favole, no, perché si sostituiva, oggi è diventato tutto un po' politicamente scorretto, alcune cose vero e le abbiamo cambiate, quella è l'evoluzione anche del mondo e anche di come si raccontano determinate cose, però a volte esageriamo, no? E quindi è giusto secondo voi andare a modificare qualcosa che ha caratterizzato magari la nostra mentalità di una volta, o comunque in questo caso la storia, quindi come dicevo la storia ancora di più, insomma fateci sapere cosa ne pensate, o sì o no. Allora, intanto vediamo un po' qualche altra notizia prima di andare sul focus e sulla approfondimento successivo, mentre invece se voi volete potete continuare a scrivere su questi argomenti al 334 11 11 622. Dati macroeconomici importanti anche questa settimana, quello diciamo più importante arriverà alla fine della settimana con il mercato del lavoro, sarà quello sul mercato del lavoro americano, e beh sapete, no, l'America al faro, però poi capiremo un po', come dire, qual è la fotografia dell'economia americana in un momento in cui si parla di inflazione al rialzo e anche di azioni chiaramente preventive per evitare che l'inflazione possa spingere troppo in alto il costo della vita. Comunque, tra i dati macroeconomici di oggi abbiamo il sentiment degli investitori in Europa, si è mantenuto ancora in territorio negativo, però è un po' migliorato a sorpresa, perché abbiamo sempre il segno meno davanti, meno 16,4, ma partivamo dai 19,2 punti del mese precedente, quindi di aprile. È migliore delle attese degli analisti, anche in questo caso che erano per una discesa dell'indicatore fino a meno 20,9 punti. Questo suggerisce che gli investitori non prevedono quantomeno un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Diciamo che è questo, perlomeno diciamo si naviga sempre un po' a vista, però si pensa che la situazione possa rientrare o comunque non peggiorare ulteriormente. Allora, buongiorno ancora a chi scrive messaggi, bonus non solo degli ultimi anni, pensiamo ai regali fatti a società come Fiat, Telecom eccetera, cassa integrazione usata per favorire le grandi aziende, tutto a nostre spese. Abbiamo anche un altro messaggio, possiamo ascoltarlo? Sì, dai, Carlo da Roma, si parla forse dei cambiamenti nel corso del tempo, però comunque dalla domanda che vi abbiamo posto sul nostro sito, la vostra opinione a proposito della cantante che ha cambiato la parola partigiano in Bella Ciao con essere umano, sentiamo cosa dite.
1: Buongiorno, Carlo da Roma. Allora, è un po' come il discorso della Costituzione, che non si può cambiare, ma il mondo va avanti, cambia, è sempre stato così, abitudini, la società stessa, le priorità, quindi essere umano secondo me è molto più profondo e più bello di partigiano, anche perché se non ricordo male i partigiani non c'entrano niente, no? Con quella canzone, perché è stata scaturita, scritta ben dopo gli eventi bellici, quindi io direi non abbiamo paura di cambiare le cose in meglio, perché essere umano, cioè, non è che un approfondimento.
0: Allora rientriamo, grazie Carlo da Roma, ma io assolutamente condivido anche il ragionamento per sommi capi, no, di questo. È anche vero però che Bella Ciao è un canto popolare, diciamo che è diventato, poi magari non si rivolge proprio a quello, ma è diventato simbolo universale di libertà, resistenza contro l'oppressione e lotta antifascista, questo lo sappiamo molto bene. Diciamo che era originariamente associato, siamo andata a rivedere diciamo da dove parte, da dove nasce questo canto, alle mondine, alla tradizione popolare, poi è diventato l'inno della resistenza italiana. È vero, appunto, come dicevo, quello che dici tu Carlo, posso essere d'accordo, però è anche vero che Bella Ciao quello rappresenta, no? Quindi poi ci mancherebbe niente di male che magari all'interno di una celebrazione o di un evento venga cambiato motivando, in questo caso la parola, motivando il perché. Quindi insomma non ci, diciamo che io mi posiziono in mezzo, no? Non ci vedo né una così una levata di scudo, cioè come dire che cosa hai fatto, né proprio dire sì si può fare a cuor leggero, ecco, mettiamola così. Se si motiva, poi è chiaro che una scelta del genere vede e vedrà sempre, no, chi è contro e chi è a favore. Però grazie per questo tuo punto di vista. Come detto, sulla home page del nostro sito giornaleradio.fm, nella vostra opinione vi chiediamo proprio questo, quindi potete partecipare. Sapete che la vostra opinione è sempre molto importante. Tra poco intanto ancora, ecco, chi scrive: assolutamente no, è stata solo una scelta di marketing, ha creato l'hype solo per cibare il proprio ego, ha annacquato una storia essenziale per la libertà. E questo è il messaggio di Diego. E poi ma viviamo sempre nel 1948, scrive Giuseppe da Milano, vedete, no, le varie opinioni. Va bene, continuate, scrivete, partecipate anche al sondaggio dal nostro sito. Dicevo, tra poco torniamo un po' indietro, questo ponte del primo maggio che ha visto tanti italiani partire, però ci sono stati anche tanti italiani che hanno lavorato. 334 11 11 622.

0: E allora, che avete fatto questo ponte del primo maggio? Siete andati via, siete stati a casa, ma avete riposato, avete lavorato, insomma tanti modi di vivere diversamente questi ponti primaverili, che sono un po' anticipatori di quello che potrebbe accadere in estate a livello turistico, ovviamente, questo intendo dire. E effettivamente il ponte del primo maggio si conferma per gli operatori turistici uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione. Abbiamo alcune stime che ci parlano di quasi 7,5 milioni di italiani che erano pronti a ritagliarsi qualche giorno di svago tra mare, montagna e città d'arte, però ci sono anche tanti italiani che lavorano e che hanno lavorato. Buongiorno intanto a Daniele Nicolai, ufficio studi della CGA di Mestre, bentornato.
1: Buongiorno e grazie.
0: Buongiorno. Allora, voi avete fatto questa elaborazione su dati Istat precedente al ponte del primo maggio, ma che ci dà indicazione di quante persone si sono effettivamente mosse in questi giorni e chi invece non si è mosso. Allora, facciamo un po' il punto, Nicolai. Quali sono i numeri?
1: Sì, soprattutto i numeri di chi non si è mosso, cioè un'elaborazione su quelli che sono dei microdati Istat, quindi sono indagini alle famiglie e quindi ai lavoratori, che poi vanno a cercare di capire effettivamente chi lavora durante la festività e quindi chi lavora la domenica e chi ovviamente ha lavorato anche il primo maggio. Ecco, i numeri sono ovviamente abbastanza rilevanti, magari delle volte sfuggono, e quindi le persone interessate in ambito lavorativo dalla appunto festa sono state più di 4,6 milioni. Sono persone che sono soprattutto dipendenti, perché abbiamo 3 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti, ma abbiamo anche ovviamente degli autonomi che lavorano ad esempio in alcune settori turistici piuttosto che altre attività. E tornando a quelli che sono i numeri, per capire un po' la dimensione del fenomeno,
0: sì,
1: bisogna dire che i lavoratori appunto nei festivi sono stati appunto 4 milioni e 6, cosa vuol dire? Sono circa il 19%, poco più di quella che è il totale della forza lavoro italiana, quindi sono 2 su 10 sostanzialmente. Sono di più ovviamente a livello numerico i dipendenti, la cui poi incidenza sul totale dei dipendenti è del 18,5%, invece per gli indipendenti, quindi gli autonomi, abbiamo in termini

0: che sono, vabbè, l'informazione non è che si ferma, no? Quindi alziamo la mano anche noi. Esatto, giustamente, perché ci mancherebbe, quello è giusto, e chi fa informazione lo sa, anzi vuole essere in pista anche i giorni di festa. Senta, leggevo una cosa molto interessante tra le tante che avete divulgato voi con questa vostra ricerca, ripeto, su dati Istat. Intanto le chiedo anche quali sono le regioni con più occupati nei giorni di festa, e poi leggevo questo, che in Unione Europea siamo tra gli ultimi, cioè lavoriamo meno durante le festività rispetto ad altri paesi, è così? Quindi regioni dove ci sono più lavoratori nei giorni di festa e in confronto con l'Europa.
1: Sì, beh, le regioni dove ci sono più lavoratori di festa, abbiamo due tipi di rank, quello assoluto che restituisce ovviamente i dati delle regioni più grandi, quindi in termini assoluti la Lombardia, pensate, sono quasi 600.000, poi abbiamo il Lazio con 445.000, la terza è il Veneto, quindi sempre una regione del nord barra nord-est, e sono ovviamente le regioni più grandi che incidono da più dal punto di vista appunto numerico. Ma se andiamo invece in quei termini percentuali, quindi quello che abbiamo ricordato prima, lavorano di festa circa il 18,5% dei lavoratori dipendenti. Sardegna, Lazio e Molise sono quelli al primo posto, cioè Sardegna 25%, Lazio 23%, Molise 23%. Sono qui quelle regioni che sono meno manifatturiere, hanno molti servizi, e laddove appunto il turismo può incidere di più spostando, diciamo, queste quote più verso l'alto. Se invece andiamo in termini sempre relativi e guardiamo i dati di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, siamo invece sui livelli più bassi, cioè dove c'è più industria è meno frequente lavorare anche durante il festivo, salvo per tutte quelle attività come catene che non si possono fermare, eccetera, e quindi scendiamo un po' nei valori. Per quanto riguarda invece il dato europeo, l'aspetto è curioso da monitorare, ecco, adesso Eurostat ci consente di valutare ogni due anni questa incidenza di lavoratori nel festivo, e qui si diceva appunto, abbiamo già il dato del 2025, quindi aggiornato anche rispetto a quelli che sono i microdati Istat,
0: sì,
1: siamo intorno sempre al 18%, quindi più o meno come nel 2024, ma siamo nella parte bassa della classifica, cioè prendendo i 27 paesi membri siamo proprio agli ultimi posti. I primi posti, che sono i Paesi Bassi, qui c'è una media addirittura del 38%, la media dell'Unione Europea sale al 20%, quindi siamo effettivamente più bassi rispetto a quella che è la media europea. Non della Germania invece, che comunque è fanalino di coda insieme alla Lituania con un 14%.
0: Ok, senta, poi voi avete in conclusione messo anche in evidenza che è vero che, insomma, a volte si sa che c'è proprio il dibattito aperto su è giusto tenere i negozi aperti per esempio la domenica, qui andiamo su un altro tema, però alla fine parliamo sempre di festivi e sono lavoratori che comunque vengono pagati anche con i festivi, però voi avete messo in evidenza come ci sia una sorta di isolamento silenzioso per chi lavora nei festivi. In che senso?
1: Sì, già meritano sicuramente un'attenzione particolare, in quanto sono persone che anche ripetitivamente, diciamo, lavorano in questi giorni e quindi lavorano quando invece tutti gli altri possono trarre dello svago, quindi meritano sicuramente un'attenzione particolare, è un sacrificio che ricordano anche più esperti, non può essere liquidato semplicemente come un problema organizzativo o in termini economici, quindi il fatto di comunque essere pagati molto di più nei giorni festivi, da questo non è che si vede molto nei contratti, anche ovviamente se ci sono delle maggiorazioni importanti, e quindi bisogna chiamare un po' in causa quella che è tutta, ecco, la tematica anche delle turnazioni. Adesso c'è l'intelligenza artificiale, anche quindi anche grandi catene piuttosto che grandi aziende possono organizzare i turni in maniera anche molto molto flessibile, magari venendo incontro proprio a questi lavoratori che talvolta si trovano in più giornate dell'anno sempre impegnati la domenica e nei festivi, e quindi da questo punto di vista ci vuole anche un riconoscimento concreto di quello che è il disagio magari di chi prova, appunto, si trova a lavorare in,
0: certo,
1: queste condizioni.
0: Certo. Allora, intanto grazie Daniele Nicolai e grazie alla CGA di Mestre con noi ogni lunedì. Giuseppe scrive: il miglior modo di festeggiare il lavoro è lavorando. Beh, anche perché, insomma, in un momento in cui, no, parliamo spesso di ancora

0: precarietà, qualità del lavoro, eccetera. Insomma, ci auguriamo che lavorando possa emergere invece il lato positivo del nostro mercato del lavoro. Poi non è sempre così, perciò anche qui è molto relativo, però mi piace come messaggio. Allora, tra poco il rush finale, perché sono le 12:29 minuti e 39 secondi, quindi prontamente dalla regia parte questa base che ci porta verso l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione, peraltro dedicata al lavoro, perché il lunedì abbiamo, tra le altre cose, la nostra rubrica Work in Progress con gli annunci di lavoro, ma parleremo anche dagli annunci di lavoro in generale emerge la forza di quale settore. C'è qualche settore che più di altri sta dando, no, possibilità a noi lavoratori? Insomma, tutto questo tra poco, torno tra un paio di minutini.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il rush finale, 12:31 minuti, 32 minuti in questo momento, lunedì 4 maggio 2026, in diretta su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ringrazio ancora per i messaggi che mandate al 334 11 11 622, e abbiamo parlato di lavoro dignitoso, è stato il claim della giornata del primo maggio di quest'anno, ma insomma un claim che è scontato, no? Cioè dovrebbe essere scontato il lavoro dignitoso. Il problema è che la qualità in Italia è un po' precaria, è quella la precarietà di cui oggi parliamo spesso, non tanto per i posti di lavoro che ci sono, i posti di lavoro che troviamo, no? Ecco, è cambiata proprio la narrazione intorno a come stiamo a livello lavorativo. Una volta avevamo proprio più difficoltà a trovare un posto, facevamo fatica, poi non che non si faccia ancora in certi casi, ci mancherebbe, soprattutto a trovare magari il posto che vogliamo noi, ma quello è un altro discorso. Però una volta era proprio più elevata la disoccupazione numerica, perché dico così, cioè c'erano molti più disoccupati che cercavano e non trovavano. Oggi magari troviamo un posto di lavoro anche il giorno dopo, passatemi questa semplificazione, però a che condizioni abbiamo, no? Magari siamo costretti ad accettare, quindi accettiamo, troviamo un lavoro, meglio che stare a casa, però relativamente, dipende anche quelle che sono appunto le condizioni. E qui invece il ragionamento si fa sempre più serrato e deve farsi più serrato. Allora, vedo che arrivano anche nel mentre altri messaggi, ma adesso magari li ascoltiamo, anche perché restiamo sul tema del lavoro, perché poi ci sarà la nostra rubrica Work in Progress. Però tra poco vi parlerò di un'analisi dalla quale emerge un settore ancora legato al modello tradizionale e per cui ci sono varie proposte di lavoro. Insomma, non anticipo nulla perché lo faranno, ce lo spiegheranno i nostri ospiti. Allora, questa è la canzone dei Cranberries, 334 11 11 622 è sempre il nostro numero, mandate messaggi scritti, vocali, insomma quello che desiderate, basta che comunichiate con noi perché la vostra opinione è sempre molto importante.

0: Buongiorno Manuela, buongiorno soprattutto ai miei colleghi interisti, visto che siamo campioni d'Italia. E premesso questo, personalmente lavorando in un'azienda agricola è normalità al 100% lavorare nei weekend e durante i festivi, soprattutto nelle stagioni in cui c'è più bisogno. Però diciamo sì, è un po' un sacrificio, ma non è così male, nel senso che comunque crea altre opportunità e naturalmente si chiedono giorni di riposo diversificati durante l'anno, approfittando anche per diciamo esplicare al meglio quelle che sono le mie passioni durante l'arco dell'anno, al di fuori del classico mese di agosto, che non mi ricordo l'ultima volta che sono stato in ferie ad agosto. Quindi pace, però ha i suoi vantaggi.
1: Allora, grazie Stefano, grazie al 334 11 11 622, raccogliamo sempre le vostre opinioni. Prima si parlava di lavorare nei festivi, approfittando, no, di qualche numero che la CGA ci ha portato di chi ha lavorato nel ponte del primo maggio. Anche noi, io rientro nelle statistiche perché noi eravamo qua il primo maggio, così come tanti che ci seguono. Del resto, insomma, noi raccontiamo sempre il mondo del lavoro e come evolve il mondo del lavoro, e quindi in questo punto della diretta oggi ci facciamo aiutare anche di chi si occupa di capire come evolvono sia il mondo del lavoro ma anche il mondo dell'istruzione. È l'Osservatorio Talents Venture e con noi al telefono in collegamento c'è Carlo Valdés, Head of Product di Talents Ventures. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, allora voi avete, molto interessante, fatto un approfondimento, cioè vogliamo fare con voi un approfondimento sul mercato del lavoro nel settore bancario, perché avete dei dati del vostro osservatorio che hanno analizzato proprio tutti gli annunci pubblicati negli ultimi mesi. Peraltro tra poco entriamo anche nell'ambito della nostra rubrica Work in Progress, dove diamo la possibilità, no, ai nostri amici di captare qualche proposta di lavoro e quindi con gli annunci alla mano. Allora, intanto le chiedo, Valdés, perché questo approfondimento e soprattutto, cioè questo focus che avete dedicato, e soprattutto cosa è emerso? L'analisi cosa ci porta in superficie?
2: Allora, l'esercizio che abbiamo fatto è un esercizio che facciamo come osservatorio ricorrentemente su diversi settori. In questa occasione ci siamo focalizzati, come ho detto un attimo fa, sul settore bancario. Essenzialmente l'esercizio che facciamo è questo: in una certa data estrarre tutti gli annunci di lavoro, in questo caso riguardanti cinque gruppi bancari più importanti del paese. Cosa emerge? Emergono certi profili più richiesti di altri, in testa su tutte le figure commerciali, che sono il 38% degli annunci, rappresentano il 38% degli annunci di lavoro pubblicati da queste banche, e poi alcune figure minori relative alla finanza, relativi al risk management e anche qualcosa relativo alla tecnologia, all'utilizzo dei dati.
1: Ecco, profili richiesti, quindi mi pare di capire che domini ancora il commerciale. Cosa pensate? È una scelta strategica, domanda che mi viene in mente, o una difficoltà delle banche a immaginare modelli diversi di servizio in un mondo che evolve, visto che voi parlate dell'evoluzione, no, del mercato del lavoro?
2: In realtà probabilmente trova una spiegazione questa evidenza dalla rete distributiva che hanno le banche all'interno degli organigrammi di queste aziende. Evidentemente la rete distributiva, dovendo essere molto capillare, cioè dovendo arrivare su tutti i territori ancora con una forte attenzione alla presenza fisica, questo tipo di figura, la figura commerciale, è una figura dominante, tra l'altro sempre più rilevante, in effetti, forse contrariamente rispetto a quanto potrebbe pensare, in considerazione del fatto che questo tipo di aziende si stanno specializzando anche, come dire, su prodotti, per esempio quelli assicurativi, che non erano prodotti tipici del settore bancario in passato. Questa è una spiegazione in qualche modo. Effettivamente, quindi, quando si osserva quello che cambia all'interno di questi grandi organigrammi, bisogna concentrarsi sugli zero virgola, no? Forse proprio su questo, se poi vorrà approfondirlo, emergono alcuni aspetti interessanti.
1: Certo, è corretto dire quindi che resta sicuramente, quando parliamo del settore bancario, una tradizione forte, però piano piano, magari meno velocemente rispetto ad altri settori, no, stiamo assistendo a dei cambiamenti. Mi viene in mente, non so, l'intelligenza artificiale, immagino che ci sia, che abbia fatto il suo ingresso anche nel settore bancario, quindi con una richiesta di competenze diversa rispetto al passato.
2: Esattamente, sta attraversando questo settore, proprio come molti altri, ovviamente la sua transizione, quindi una parte degli organi, dell'organizzazione, degli organigrammi, mi lascio usare questo tecnicismo, iniziano a specializzarsi su argomenti che in tempo erano, che in tempo fa erano lontani dai tipici temi del bancario. Guardi, è un caso interessante il fatto che il 14% degli annunci di lavoro che abbiamo abbiamo mappato hanno a che fare proprio con queste figure professionali tecnologiche. Se ne trovano alcune molto interessanti: ingegnere di machine learning, ingegnere di intelligenza artificiale, senior big data specialist. Sono figure legate veramente, come dire, ai cambiamenti più recenti nel mercato del lavoro. Ovviamente stiamo parlando del mercato del lavoro italiano, ci sono altri mercati del lavoro che, come dire, hanno integrato e assorbito questi cambiamenti già molto tempo fa, invece adesso stiamo vedendo questa transizione nel nostro mondo.
1: Allora, leggevo per esempio su quello che lei ci sta raccontando che 2 annunci su 3, mi corregga se sto sbagliando, ma mi sono appuntata alcune questioni in particolare, 2 annunci su 3 chiedono appunto competenze digitali, ma la skill più citata resta il pacchetto Office. È vero? Cioè, un po' una prudenza o un ritardo?
2: Mi dica. Ha notato con un fiuto notevole, forse uno degli aspetti più interessanti dell'analisi, sì. È sottovalutati in effetti quando vengono riprese dalle testate giornalistiche, perché è notevole il caso. Allora, il pacchetto Office è per certi versi una competenza di base, del tutto, come dire, irrinunciabile per qualunque professionista, ma per altri versi in effetti trovare professionisti che abbiano queste competenze su livelli soddisfacenti è difficile, ed è questa la ragione per cui una grossa fetta degli annunci di lavoro che abbiamo analizzato, come ha detto lei un attimo fa, chiedono questo tipo di competenze, soprattutto sul pacchetto Office in relazione a Excel e a PowerPoint, così a segnalarci che sì, saranno competenze di base, però non si possono dare per scontate.
1: Ho capito. Poi altre cose, la figura più richiesta è lo specialista nei mercati finanziari, questo profilo compare nel 16% degli annunci analizzati e risulta il più ricercato nel campione, corretto? Perché anche qui giusto, perché poi a parte dare, no, fare un resoconto, serve anche per chi magari sta cercando lavoro in banca e così vede un po' cosa è richiesto maggiormente. Poi, visto che oggi si discute tanto, questo non posso non chiederglielo, ma insomma, si predilige il benessere o lo stipendio? Allora, è vero che ultimamente il dibattito si è fatto più intenso sul tema, no, preferisco prendere qualcosa in meno ma stare bene. Effettivamente i benefit compaiono in 2 annunci su 3, quindi vuol dire che le persone sono sensibili a questo, la RAL un po' meno, cioè nel senso si guarda meno a quanto prendiamo annualmente, cioè di quanto stiamo parlando come stipendio?
2: Beh, che lo guardino meno i futuri candidati, come dire, non possiamo saperlo. Certamente, sì, effettivamente la retribuzione è menzionata nella
1: Sono le banche, lei dice, che lo rendono meno. Ah, ok,
2: questo
1: ok.
2: Devo dire, non fa parte soltanto del sistema bancario, ma di tutto il mercato del lavoro nazionale. La nostra trasparenza salariale, la nostra trasparenza relativamente al salario nelle comunicazioni che facciamo negli annunci di lavoro è molto contenuta. I datori di lavoro non si esprimono ex ante, lasciano che si discuta della retribuzione in fasi successive alla selezione. Ci sono diverse ragioni a questo che spiegano questo fenomeno.
1: Certo.
2: Il settore bancario non fa eccezione da questo punto di vista, anche in considerazione del fatto che il settore bancario ha una contrattazione collettiva al suo interno rilevante, come dire, i livelli retributivi sono molto fissati all'interno della categoria. Quindi gli annunci si concentrano sulla parte non monetaria della retribuzione, cioè su che tipo di ambiente lavorativo si incontra una volta entrate nell'organizzazione, che tipo di welfare è disponibile. Perché? Perché questi aspetti sono forse quelli meno noti della retribuzione, dalle assicurazioni sanitarie alla previdenza complementare. Questi sono i benefit, benché monetari, ma
1: certo,
2: non prezzi, certo, salariali, che vengono menzionati negli annunci.
1: E infatti contano molto anche le relazioni, perché accanto alle competenze tecniche, le famose hard skill e soft skill, emergono abilità legate alla dimensione relazionale del lavoro, la capacità di comunicare, citata nel 35% 100% degli annunci, la capacità di lavorare in team compare nel 23% dei casi, poi il problem solving che è richiesto nel 16% degli annunci, cioè quindi saper affrontare delle situazioni complesse. Quindi questo, no, la giusta buona dose, il dosaggio per così dire di soft skill e hard skill, questo anche in 30 secondi, e poi la saluto Valdes, però è importante.
2: Essenzialmente questi dati sono relativi al fatto che la maggior parte delle figure richieste sono quelle commerciali, e quindi la capacità di comunicare, per intenderci, diventa importantissima. Però ci danno un suggerimento sul futuro: in un futuro che è fatto di automazione, probabilmente proprio queste competenze potrebbero acquisire rilevanza, quindi è un segnale, certo, di domanda da non trascurare.
1: Grazie a Carlo Valdes di Talents Venture. Beh, interessante, no, fare anche degli approfondimenti sui singoli settori. Tra poco ripartiamo dagli annunci di lavoro, perché con Work in Progress, in collaborazione con AFOL Metropolitana, andiamo così a darvi degli input, si sa mai, no, come si suol dire. Adesso la canzone di Olivia Rodrigo e poi torniamo con Next Economy fino alla conclusione delle 13:00.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: E attenzione, perché stavamo già parlando di annunci di lavoro, adesso andiamo proprio nel lato pratico. Questa settimana con AFOL Metropolitana vi parleremo, non noi perché non ce la faremmo mai, però insomma vi diremo, e adesso ce lo dirà anche lei, la nostra ospite, di 822 annunci pubblicati sul sito, 182 a Milano, 28 euro, 612 nell'Interland milanese. Sono giusti i numeri? Buongiorno a Maria Grazia Pietrini, AFOL Metropolitana, sono questi?
2: Sì, sono questi. Buongiorno a tutti. Buongiorno Manuela.
1: Allora, afolmet.it, appunto lì trovate tutti questi annunci. Chiaramente noi faremo una sintesi. Allora, prego Maria Grazia, partiamo.
2: Allora, partiamo come al solito con gli eventi e diciamo facciamo un po' una panoramica degli eventi di maggio, perché sono tanti, sono il mese di maggio, il mese un po' del lavoro, e abbiamo organizzato quindi 4 fiere del lavoro dislocate in diversi territori. Uno sarà proprio domani, 5 maggio, all'interno del centro commerciale Merlata, e uno invece sarà giovedì 14 maggio a Rozzano presso la Cascina Grande, una fiera del lavoro il giovedì 21 maggio a Peschiera Borromeo all'interno della Galleria Borromea, e poi alla fine di maggio, tra il 28 e il 29, quindi 2 giornate, una fiera a Carugate, quindi e all'interno del centro commerciale Carosello. Allora, iniziamo, queste sono diciamo le 4 fiere, poi ci sono altri 6 eventi che sono speed date, nel senso che sono soprattutto eventi dove sono presenti AFOL Metropolitana, i servizi, quindi Eures, il servizio per le categorie protette, ma anche diverse agenzie per il lavoro, quindi offerte, colloqui con diverse agenzie su tutte le opportunità, dislocate anche queste un po' sul territorio di sempre dell'Interland milanese di Milano. Okay. Quindi abbiamo ad esempio il 6 maggio la mattina Pozzuolo Martesana, quindi siamo nell'Adda Martesana, uno speed date lavoro. Il 7 maggio giovedì a Buscate abbiamo uno speed date lavoro con APL presso la sala civica, presso la Filanda, piazza della Filanda, sempre al mattino 9:30-12:30. Sempre al mattino il 19 maggio martedì a Municipio 5 a Milano avremo uno speed date che abbiamo intitolato le 3 tappe per il lavoro, perché ci saranno noi più altre 2 agenzie, Clom e staff, ma anche ci saranno diverse possibilità, perché ci sarà la possibilità di fare colloqui per le opportunità lavorative, ma anche un check CV, ma anche le opportunità di Eures e un po' di orientamento e informazioni, adesioni per i corsi di formazione finanziati, quindi più possibilità. E poi invece un altro speed date lavoro sempre in Adda Martesana a Pozzo d'Adda il 20 maggio, mercoledì 20 maggio, sempre al mattino dalle 9:30 alle 12:30. Il 26 abbiamo poi una job day a Turbigo, quindi siamo nella zona ovest Milano, sempre al mattino 9:30-13 presso il Teatro Nuovo Iris. Per avere tutte le informazioni sugli eventi che sono già pubblicati nella pagina, basta visitare la pagina offerte di lavoro all'interno del sito afolmet.it. All'interno della pagina offerte di lavoro c'è proprio un link che va all'agenda di tutti gli eventi programmati e ci si può registrare.
1: Perfetto. Sì.
2: Allora, magari ci soffermiamo 2 minuti, un attimo su Merlata, che sarà proprio domani, quindi ovviamente se c'è ancora tempo per iscriversi, ci si può registrare e presentare. E ci saranno 10 brand proprio del Merlata Blu Milano, soprattutto per addetti vendite, store manager, ristorazione, logistica. Abbiamo Cotton in Silk, Oltre Motivi, Signor Vino, Original Marine, R-Store per la vendita di telefoni iPhone, barazzoni per la casa, Green Forest, Jack and Jones, McDonald's, Game 7, e questi diciamo sono un po' proprio i tenants che cercano personale all'interno di Merlata, ma anche magari in altri punti vendita. E poi saranno presenti invece aziende del territorio, ad esempio avremo tra gli altri UNES e Iper, poi abbiamo HQ Engineering, Battistolli per Guardiania, Alascom per figure tecniche ITC, automazione industriale, ATM per conducenti sia junior che con esperienza, e appunto per quanto riguarda invece la GDO abbiamo quindi anche Iper e UNES, che poi magari approfondiamo un po' meglio. E poi ci saranno 6 agenzie per il lavoro: During, Manpower, Adecco, Staff, Randstad, Logical Job, e un ente del terzo settore per i progetti diciamo in ambito sociale, ma anche per le ricerche in ambito educativo, come assistenti sociali, psicologi, educatori, ma anche ausiliari e nidi, quindi figure che anche non richiedono necessariamente la laurea. Sì. Ecco, per quanto riguarda UNES, magari entro un po' più nel dettaglio, perché sta ricercando 7 posizioni.
1: Va bene, in 2 minuti ce la devi fare però, Maria Grazia. Vai.
2: 2 minuti. Allora, ha detto vendita e cassa, e in questo caso può essere un part-time 24, 30, 40 ore. Quindi c'è anche la possibilità di un 40 ore, sempre su turni, e i livelli sono dal quinto al quarto livello a seconda dell'esperienza. Poi abbiamo addetti al banco, e questo è solo un part time 24 ore, quinto livello. Poi vari reparti quindi specialisti diciamo del fresco, e abbiamo reparti di macelleria, ortofrutta, pescheria, salumeria, gastronomia, e qui diciamo a seconda è possibile anche un 40 ore, ad esempio macelleria 40 ore, mentre ad esempio ortofrutta si va da 24, 30, 40 ore, pescheria 40 ore, e invece l'ultima è gastronomia e salumeria un 24, 30, 40 ore. L'ultima invece che posizione ricercata sempre da UNES è la figura del pizzaiolo, soprattutto per la sede di Gaggiano, e qui è un 40 ore sempre su turni, terzo o quarto livello a seconda dell'esperienza, e ci sarà una diciamo formazione in ingresso, quindi le persone prima dell'apertura parteciperanno a un percorso di formazione, perché a Gaggiano UNES sta aprendo un nuovo punto vendita. Ecco, questa è un po' sì. La sintesi per quanto riguarda domani, e comunque queste ricerche rimangono aperte, quindi se non si può essere presente all'evento, in ogni caso questo ad esempio la ricerca, ma un po' tutte le ricerche che ci saranno, le posizioni offerte sono comunque sul sito e ci si può comunque continuare
1: a candidare. Dai piuttosto queste indicazioni pratiche, cioè noi ovviamente dobbiamo fare un po' di sintesi anche perché altrimenti non rimarremo troppo in mente, però sul sito davvero ci sono tanti annunci. Ribadiamo un po' come fare, Maria Grazia.
2: Sì, allora alla pagina offerte di lavoro c'è la possibilità di fare ricerca per parola, per posizione, magari per azienda. Ad esempio, in alcuni casi, come questo di UNES, si può fare la ricerca proprio per l'azienda, quindi scrivere UNES e si visualizzano tutte le offerte. Candidarsi è semplice perché basta inserire pochi dati e il CV, preferibilmente in formato PDF, e a questo punto i nostri colleghi recruiter valutano il CV e lo inviano all'azienda, e poi sarà l'azienda stessa a contattarli per un colloquio. Quindi il nostro è un servizio di incontro, di avvicinamento, di preselezione. Poi la selezione vera e propria viene svolta dall'azienda stessa.
1: Ok. Sì, chiudi.
2: Come dicevamo, Questa settimana appunto ne abbiamo 822 di annunci, la ricerca può essere effettuata anche per sede, per comune. Okay. e ci sono diverse sezioni
1: dove inserirsi, si può mettere anche il curriculum a prescindere da questo, lo diciamo, perché è importante.
2: Possibile.
1: Esatto,
2: inserire anche il curriculum e poi può essere quindi visualizzato dai nostri colleghi per segnalarlo alle aziende.
1: Perfetto, grazie Maria Grazia Pietrini, AFOL Metropolitana, grazie insomma a tutti i riferimenti pratici, sperando di essere utili. Allora, ci sono un po' di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Era arrivata la notizia di questa di Teheran colpita con due missili una nave da guerra americana vicino a Hormuz. L'Iran che avrebbe impedito a una nave da guerra statunitense di entrare nello stretto di Hormuz, poi è arrivata la smentita. Comunque ora vi lascio in ottima compagnia nelle mani di Paolo Sergio con il timone delle 13 e si parlerà anche di questo con tutti gli aggiornamenti del caso fino a sera qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindigni in redazione, grazie a tutti voi per avermi seguita. Io torno domani con Next Economy dopo le 11, sono Manuela Donghi, vi auguro un buon proseguimento di giornata, ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. La guerra in Medio Oriente. Trump annuncia che gli USA avvieranno da oggi l'iniziativa Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. L'Iran avverte: gli USA abbandonino richieste massimaliste. Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona e il procedimento a carico di ignoti. Tennis, a Madrid Sinner batte Zverev e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Master 1000 di fila.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e redazione Alessandro Ceselini e Davide Camera. Per lo sport, Lorenzo Villanetti. Intorno allo stretto di Hormuz, negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo.
3: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre 2 mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: No ad azioni unilaterali, si vada ad una riapertura dello stretto concordata tra le parti, incalza il presidente francese Macron dal vertice della comunità politica europea in corso a Yerevan, Armenia, che riunisce 47 capi di Stato e di Governo e i vertici di Unione Europea e NATO. Assenti gli Stati Uniti, la premier Meloni, che più tardi si trasferirà a Baku in Azerbaigian, ha posto l'accento sul nodo dei flussi migratori incontrollati, che giudica una minaccia per la sicurezza e l'economia. Dopo quello relativo allo scorso ottobre, la Procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo legato all'abbordaggio israeliano la notte del 29 aprile nei confronti della Global Summund Flotilla a largo di Creta in acque internazionali. L'ipotesi è sequestro di persona, in particolare per uno dei due attivisti arrestati e processati in Israele. Nell'altra richiesta, nata anch'essa sulla base di alcuni esposti, si procede contro ignoti anche per tortura, rapine e danneggiamento con pericolo di naufragio. In settimana i magistrati italiani dovrebbero inoltrare una richiesta di rogatoria ad Israele. Un'epidemia si sarebbe diffusa su una nave da crociera in navigazione nell'Atlantico. 3 persone sono morte, 1 in terapia intensiva, ma ci sarebbero altri 2 casi, secondo quanto annunciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il servizio.
4: Si chiama hantavirus, si trasmette all'uomo dai topi attraverso un contatto con loro, magari un morso, con i loro escrementi. Solo in un tipo di hantavirus molto raro il contagio è poi possibile da persona a persona, provocando gravi malattie respiratorie. Ma sarebbe avvenuto proprio questo nella nave da crociera MV Ondius partita da Ushuaia in Argentina e diretta a Capo Verde con 240 persone a bordo, 170 passeggeri e 70 membri di equipaggio. Al momento un caso è stato confermato, gli altri 5 sono ancora sospetti e sono in corso analisi. Prima ad esserne fatalmente colpita una coppia olandese, un crocierista di 70 anni è deceduto a bordo dopo aver manifestato sintomi. Poi si è ammalata la moglie 69enne, evacuata in Sudafrica, dove è poi morta in un ospedale di Johannesburg. Risulta deceduta un'altra persona, mentre un quarto passeggero, un britannico anche lui di 69 anni, è sempre a Johannesburg in terapia intensiva. Altre 2 persone potrebbero essere messe in isolamento in un ospedale capoverdiano. La nave potrebbe poi proseguire verso le isole Canarie, mentre continuano le analisi e il sequenziamento del virus. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8:40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchelli, in trasferta con il suo gruppo punk, Gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Domani mattina a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Alex Zanardi, il campione paralimpico ed ex pilota morto a 6 anni dal tragico incidente di Pienza nel Senese, che per la seconda volta ne aveva cambiato per sempre la vita. Bologna, la sua città di origine, ha proclamato il lutto cittadino e i tifosi della squadra felsinea hanno esposto commoventi striscioni durante la partita con il Cagliari. Kimi Antonelli ha voluto dedicargli il suo successo a Miami. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Sentiamo.
5: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1, 6-2, due soli set che valgono all'azzurro il 5° Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli Internazionali di Roma.
6: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
5: Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata. Sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
8: Riflettevo sul ponte del 1° maggio, quello appena concluso, che sembra aver messo in evidenza un paradosso economico-sociale. I numeri non sembrano coerenti, no? Con la realtà che stiamo vivendo. L'impennata dei costi dei carburanti sembra non aver scoraggiato più di tanto chi si è voluto spostare in auto, almeno a giudicare dai flussi registrati sulle strade italiane, in particolare venerdì all'andata e domenica al ritorno. Immagino l'aumento dei costi energetici non sembra aver avuto ancora grosse ripercussioni sulle tariffe alberghiere, della ristorazione. Qualcuno ne ha approfittato, ma secondo gli esperti è solo, purtroppo, questione di tempo. In mezzo ci sono gli italiani che vivono alla giornata, a quanto pare, senza farsi scoraggiare delle prospettive incerte di questa economia globale messa in crisi proprio dall'attacco di Donald Trump all'Iran. Parleremo anche di questo, se volete, oggi al timone delle 13. Buon pomeriggio voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Parleremo naturalmente della guerra nel Golfo. C'è fermento nelle ultime ore, ci sono notizie addirittura di missili iraniani su una nave da guerra americana, quindi non hanno aspettato evidentemente gli iraniani l'azione degli Stati Uniti, ma l'hanno in qualche modo anche anticipata. Noi ne parleremo con il professor Mauro Indelicato proprio all'inizio, insomma tra poco. E poi la politica con Donald Trump, che dopo aver criticato la premier Giorgia Meloni ha citato Salvini complimentandosi con lui naturalmente tutto contento, ha detto grazie, ha risposto ringraziando il tycoon, evidentemente senza rendersi conto del fatto che comunque in qualche modo, insomma, bisogna sì ringraziare per i complimenti ricevuti, ma evidentemente prendere posizione anche per le critiche che Donald Trump non ha risparmiato la nostra premier. Noi ne parleremo con Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, col quale cercheremo anche di capire gli attriti che ci sono tra Nordio e Ranucci e cosa potrà succedere. Pare che ci siano voci di un'azione di risarcimento civile da parte di Nordio per alcune cose dette da Ranucci. E poi ci sarà il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, proprio nel giorno in cui l'ex ministro Marianna Maria Madia ha annunciato il passaggio dal PD da indipendente in Italia Viva. Insomma, un sacco di belli argomenti da discutere insieme, se volete, naturalmente. Aspetto i vostri messaggi, come sempre, al 334 11 11 622. Questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso i Maneskin, I Wanna Be Your Slave.

0: Onestamente mi sfugge per quale motivo il ministro Salvini abbia ringraziato Trump, dal momento che dal mio punto di vista Trump lo abbia utilizzato per sottolineare la presunta contraddizione sulla politica estera da parte del nostro paese, almeno secondo me, ma magari mi sbaglio. Claudio da Palermo.
1: Caro Claudio, insomma è una domanda lecita la tua, evidentemente, infatti anch'io me lo sono chiesto, perciò ho detto lui ha ringraziato, ma probabilmente avrebbe dovuto evitare se non altro di farlo. C'è un tema adesso, poi magari ne parliamo più avanti, sicuramente poniamo la domanda anche ai nostri ospiti. C'è un tema invece altamente divisivo, un altro tema altamente divisivo che sta infiammando il dibattito politico italiano, riguarda la bufera, la Biennale di Venezia, al centro la posizione della giuria di Buttafuoco, sul quale il ministro Giuli sembra aver voluto scaricare in qualche modo la responsabilità, ma anche i costi di eventuali risarcimenti per gli artisti, ci sono anche quelli insomma all'orizzonte. Sentiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
2: Buongiorno Paolo. Sulla presenza della Russia alla Biennale di Venezia si apre un confronto diretto tra istituzioni culturali e governo. A intervenire è stato Pietrangelo Buttafuoco, che ha inviato un documento formale a Palazzo Chigi e ai ministeri competenti per chiarire ruoli e responsabilità. Al centro della posizione della fondazione c'è un punto giuridico. La Federazione Russa è proprietaria del proprio padiglione ai giardini della Biennale. In quanto tale, può decidere autonomamente di partecipare all'esposizione senza necessità di invito da parte dell'ente organizzatore. La Biennale, infatti, è un soggetto di diritto privato e non dispone di strumenti normativi per impedire la presenza di uno Stato titolare di un suo spazio espositivo. Buttafuoco sottolinea inoltre che tutte le procedure sono state rispettate. La partecipazione russa è stata comunicata con largo anticipo e i nominativi di artisti e personale sono stati trasmessi alle autorità italiane già nel 2025. E a quel punto è intervenuto proprio lo Stato attraverso il Ministero degli Esteri, concedendo oltre 30 visti d'ingresso. Proprio questo passaggio è uno dei punti chiave della contestazione. Una volta autorizzato l'ingresso sul territorio nazionale, diventa difficile chiedere alla fondazione di impedire l'accesso al padiglione. Secondo la ricostruzione della Biennale, eventuali decisioni di natura politica spettano esclusivamente al governo, non a un ente culturale. Il documento arriva dopo le polemiche delle ultime settimane e le pressioni internazionali, in particolare da parte dell'Unione Europea, che ha ventilato il rischio di tagli ai finanziamenti in caso di conferma della partecipazione russa. Sul piano artistico, la fondazione afferma di non aver rilevato contenuti di propaganda nel progetto presentato dagli artisti russi. La questione resta quindi politica e diplomatica. Il caso evidenzia una tensione crescente tra autonomia delle istituzioni culturali e indirizzo politico, in un contesto internazionale ancora segnato dalla guerra e dalle sanzioni contro Mosca. A te la linea, Paolo.
1: Grazie a te Matteo Salvini. C'è un messaggio che sto cercando di capire, insomma di comprendere, che è, ce lo scrive Gabriele da Milano, dice: ciao Paolo, Sergio, Elisa e regia, se vai in Russia vedi tutte le fogne televisive di palinsesti russofobi europei, in Italia è bandita tutta l'informazione, non solo, anche tutta la cultura laica e indipendente russa. Chi è il paese fascista? E questa è la posizione di Gabriele. Di fatto di questo abbiamo più o meno parlato adesso, vedremo. Il problema non è un fatto di fascismo o di diciamo di negazione della libera informazione o della libertà anche di espressione culturale ed artistica. C'è una questione di principio, quella che riguarda un'invasione di un paese europeo da parte di un aggressore, e quell'aggressore in qualche modo va punito, e l'Europa lo sta facendo in questo modo. L'alternativa sarebbe: facciamo venire gli artisti russi tranquillamente anche in Italia alla Biennale, però bombardiamo Mosca. Sarebbe questa più o meno la risposta dell'altro, con l'altra mentalità. Se ci va bene, potrebbe anche essere questa una via di uscita, giusto per essere equilibrati anche nel dibattito. Va bene. 334, continuate a scriverci, ci fa piacere naturalmente. Animate la trasmissione. 4 11 11 622. Adesso Teddy Swims, Mr. Non It All.

Al netto di tutti quelli che possono essere anche gli orientamenti politici, ci sono delle associazioni di idee che prescindono da questo, lo voglio chiarire, ma non per prendere le distanze, ma giusto per giustificarmi e scusarmi nei confronti di Matteo Respinti, perché prima, disannunciando la sua copertina, insomma chiamandosi Matteo, associato Salvini, l'ho salutato come Matteo Salvini, mi chiederete perché non Matteo Renzi a questo punto.

0: Noi invece adesso veniamo a cose più serie, parliamo della guerra in Medio Oriente, parliamo delle tensioni sempre di nuovo più forti e insomma sono tornate a parlare le bombe, a quanto pare, perché poco fa una notizia di una nave americana militare, americana, che sarebbe stata colpita da due missili iraniani perché aveva tentato di forzare il blocco nello stretto di Hormuz. Sapete, da quelle parti ci sono due blocchi, uno quello dell'Iran sullo stretto di Hormuz, l'altro degli Stati Uniti sull'intera costa iraniana. La prospettiva è che in qualche modo dopo questo periodo di pausa si torni di nuovo alle armi, purtroppo dobbiamo dirlo. Intanto però la questione internazionale non si sblocca, le navi, un migliaio circa sembra, insomma continuano a restare bloccate da quelle parti. C'è anche una questione che riguarda circa 2000 marinai sopra queste navi, che sono mercantili, petroliere, ma anche navi da crociera, che insomma cominciano a scarseggiare anche i viveri, e quindi la questione deve essere risolta in qualche modo. C'è al telefono il professor Mauro Indelicato, autore di Nova Lectio e giornalista naturalmente. Professore, ben trovato, Indelicato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, io ho fatto un quadro, no, più o meno ampio, sì, di quella che è la situazione si sta trascinando di nuovo verso le armi. C'eravamo illusi in un certo momento, soprattutto all'inizio, poi abbiamo capito che il tempo della tregua era soltanto per riarmarsi. È veramente così?
1: Diciamo che le guerre non finiscono mai in una fase di stallo, o finiscono del tutto o riprendono. Purtroppo la guerra non è finita nei giorni scorsi e di conseguenza più lo stallo prosegue, più è lecito aspettarsi nuovi confronti militari, e indubbiamente le mosse di queste ore sembrano un po' riflettere quest'ultima ipotesi, perché Trump questa notte ha in qualche modo tentato il tutto per tutto, dicendo: adesso ci pensiamo noi a far uscire tutte le navi, ci pensiamo noi a sbloccare Hormuz, gli iraniani ovviamente non ci stanno, e quindi il confronto si concentra lì, un confronto, diciamo, non solo a parole, ma giustamente, come è stato citato poco fa, ci sono stati dei lanci di missili verso alcune navi militari, almeno una nave militare americana, quindi un confronto militare che si concentra per ora su Hormuz, ma che potrebbe riprendere su larga scala in qualsiasi momento.
0: Ma che vittoria sarebbe quella di Trump? Cioè, perché rischiare anche una parte della flotta, no? Visto e considerato che quello di cui stiamo parlando è di fatto una sorta di battaglia navale proprio nello stretto di Hormuz, quando poi liberare Hormuz è vero che risolve un sacco di problemi occidentali, problemi che prima non c'erano però.
1: Esatto, quindi lui non sta gareggiando per vincere, ma per pareggiare, perché in questo momento lui è in grave perdita, perché lo stretto di Hormuz prima del conflitto era aperto. Non è una questione che si trascina da 30 anni, per cui dopo 30 anni Trump è colui che riesce ad aprire Hormuz. Hormuz era aperto prima di Trump e prima di questa campagna militare, quindi se lui riesce a riaprire Hormuz va quantomeno in pareggio, può dire: limito un po' i danni ed evito che il prezzo alla pompa della benzina in America salga ancora a dismisura, ma non va a centrare un obiettivo strategico, perché Hormuz era aperto prima della guerra, diciamo. Quindi lui sta in questo momento rischiando molto, ma per arrivare al massimo a un pareggio. Questo la dice lunga su come questa campagna militare evidentemente è stata pianificata e programmata.
0: No, ma mi veniva in mente, l'unico modo per vincere di Trump è la via della diplomazia, perché un successo significherebbe annientare completamente i vertici iraniani, ma già lo ha fatto. Di fatto si sono in qualche modo spostate l'organizzazione è un po' cambiata, si è modificata ed è anche peggiorata, perché anche gli interlocutori sono diventati di più. Forse magari per Trump, alla luce col senno di poi, avrebbe fatto bene a continuare la via diplomatica con i vecchi interlocutori, con Khamenei,
1: esatto,
0: il defunto Khamenei.
1: Sostanzialmente si sta descrivendo una situazione che è quella del 2016, quando era stato trovato un accordo con l'Iran sulla questione nucleare. Chi ha stralciato quell'accordo, chi lo ha mandato al macero, è stato proprio Trump durante la sua prima amministrazione. Nel 2017 ha affermato che quell'accordo concedeva all'Iran troppe libertà, che quell'accordo non andava bene, non è stato nemmeno modificato.

0: dimenticato, è stato proprio completamente buttato nel macero, e adesso sostanzialmente Trump si ritrova in una sorta di paradosso, perché lui può dire, beh, forse è meglio l'accordo, però quell'accordo già c'era 10 anni fa, ecco, quindi anche qui se diciamo lui ottiene un successo anche a livello diplomatico, comunque sarebbe un pareggio, perché si ritornerebbe a una situazione che lui aveva già precedentemente tolto, ecco, quindi si ritornerebbe a una situazione, diciamo, precedente a quella delle sue mosse, quindi sarebbe quantomeno anche in questo caso un pareggio. Chiaramente ora la leadership iraniana è frammentata, e questa frammentazione è un problema per raggiungere la tregua, perché è chiaro che innanzitutto non si sa chi è che può firmare, perché sì, c'è un governo, ma il governo è di fatto commissariato dai Pasdaran. Chi muove le file dei Pasdaran? Non si sa ancora bene poi chi sono i veri interpreti, e sicuramente sono interpreti più rigidi, perché sono coloro che sono sopravvissuti agli attacchi israeliani e statunitensi. Quindi abbiamo un doppio problema: una leadership ancora più aggressiva nei toni e non soltanto, e anche frammentata, con ovviamente anche l'incognita di capire con chi occorre trattare. Quindi come si può vedere, a livello diplomatico la situazione è molto difficile, e tutt'al più, ripeto, Trump anche qui può ottenere al massimo un pareggio, perché si arriverebbe a un accordo che sarebbe poi quasi la fotocopia di quello di 10 anni fa.
1: E quindi un punto di partenza di nuovo, che poi sarebbe, esatto, cioè voglio dire, alla fine
0: un punto,
1: insomma,
0: di partenza
1: nulla
0: a cui si è arrivati
1: con
0: in maniera
1: costo.
0: Molto costosa. Esatto, sì.
1: Esatto, con un costo veramente enorme, non soltanto direttamente dagli Stati Uniti, ma anche soprattutto per i paesi occidentali, ma anche per altri paesi, vedi anche la Cina. Forse da questo punto di vista è l'unico risultato nella sua testa che potrebbe essere un risvolto, avere, diciamo, un significato di carattere positivo da potersi vendere, però poi bisogna capire quanto effettivamente è così. Grazie mille, grazie al professor Mauro Indelicato, che è stato con noi. Naturalmente voi continuate a restare lì, vi ricordo il numero 334 11 11 622, aspettiamo i vostri messaggi, naturalmente sia scritti che vocali, attraverso WhatsApp. Adesso ci sono le previsioni del tempo e ci troviamo tra pochissimo, restate lì.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Tempo in peggioramento in Sardegna e sui settori di nord-ovest, buono altrove. Nel corso del pomeriggio piogge isolate su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord, soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte fenomeni in intensificazione al centro-nord, specie sulla Liguria e in Toscana. Asciutto al sud sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Stavo dando uno sguardo alle prime pagine, alle home page dei principali quotidiani online e sul Corriere della Sera c'è un'esclusiva che riguarda il caso Minetti, Cipriani, il caso Minetti, il virgolettato, le parole del marito a Nicola: hanno detto di tutto, poveretta, vogliamo adottare un altro bambino. E poi dice Epstein: da lui mai avuto soldi. Altre notizie importanti riguardano proprio su questo argomento, sempre sul Corriere della Sera, la questione Ranucci e Nordio. Ranucci che si scusa per le frasi sul ministro nel ranch di Cipriani e Minetti: sono caduto in eccesso. L'ammissione di colpa, pare insomma che ci sia la possibilità che Nordio in qualche modo possa agire o voglia agire in sede civile per ottenere un risarcimento che poi andrebbe in beneficenza, così ha detto lui. Poco fa abbiamo parlato degli scenari di guerra e della nuova imminente possibile escalation nel Golfo e nello stretto di Hormuz in particolare. Lo abbiamo fatto con il professor Mauro Indelicato e insomma sono emerse situazioni anche difficili sotto l'aspetto militare, non solo, ma le prospettive di una risoluzione anche per quanto riguarda quello che ne deriva per la crisi energetica. Insomma, la crisi sembra ben lontana da poter essere risolta. Tra poco invece parleremo di politica con Donald Trump, che dopo aver criticato la premier Giorgia Meloni ha citato Salvini complimentandosi con lui. Salvini ha anche ringraziato, dicendosi peraltro orgoglioso di essere tra i pochi in Europa a condividere la politica del tycoon. Ne parleremo con Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. Con lui cercheremo anche di capire appunto la questione e approfondire, aggiornarci sulla questione tra Nordio e Ranucci, alla luce anche delle scuse che Ranucci avrebbe dato, offerto al ministro della giustizia. E poi ci sarà il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, proprio nel giorno in cui l'ex ministro Marianna Madia ha annunciato il passaggio dal PD, da indipendente, in Italia Viva. Vi ricordo il numero 334 11 11 622. Vi raccomando, aspettiamo i messaggi, sono temi molto importanti, delicati e divisivi. Adesso arriva Ben Harper, Don't Give Up on Me Now.

0: una sorta di corrispondenza, evidentemente di amorosi sensi, che si sta creando tra Donald Trump e il vice premier Matteo Salvini, perché insomma il presidente degli Stati Uniti, proprio alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, ha rilanciato su Truth un'intervista a Matteo Salvini al sito statunitense Breitbart. Era un'intervista un po' di tempo fa, riguardava le Olimpiadi, cioè riguardava, era nel periodo in cui la testata era in Italia per le Olimpiadi invernali, quindi figuriamoci, e Trump l'ha usata proprio per rilanciare in qualche modo il suo attacco alla Germania di Friedrich Merz, quindi alla posizione della Germania di Friedrich Merz, con le minacce di ritirare o comunque l'intenzione annunciata di ritirare una parte del contingente americano di stanza proprio lì nelle basi NATO in quel paese, ma anche in Italia e in Spagna. E il ministro Salvini insomma non ha perso l'occasione per ringraziare innanzitutto Donald Trump e per l'apprezzamento di Donald Trump e per ribadire il fatto che lui è uno dei pochi leader europei ad aver sempre condiviso tutta la linea politica del presidente Trump, sia evidentemente politica internazionale. Allora, per cercare, non parleremo solo di questo, ma un punto di partenza con il nostro ospite Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, che è al telefono con noi. Cancellato, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, la perplessità non è tanto il fatto che Donald Trump citi, vabbè, già quello di per sé, citi Salvini per dare, insomma, per fornire un nuovo attacco, no, ai paesi dell'Europa, ma forse la maggiore curiosità è il fatto che Salvini abbia gradito dopo, piuttosto che prendere, insomma, in qualche modo anche la posizione di difendere la premier Giorgia Meloni dall'attacco precedente. Un tentativo sembra quello di Trump in qualche modo di mettere quasi zizzania, no, all'interno della politica europea.
1: Ma sai, a Trump frega relativamente di mettere zizzania dentro il governo italiano e dentro la politica europea. Trump cerca qualcuno che faccia i suoi interessi in Europa. Pensava fosse Meloni, Vance ha scritto la prefazione del libro di Meloni, lui pensava che in qualche modo fosse la sua quinta colonna lì dentro. Quando Meloni dice renderemo di nuovo grande l'Occidente, proprio si disegnava attorno a sé questo ruolo di pontiere tra l'Europa e Trump, dall'Europa voleva dire che Trump o Vance vengono, ricoprono l'Europa di insulti e minacce e lei è quella che deve in qualche modo aggiustare i cocci e riportare l'Europa più miti consigli e evitare che risponda. Quindi fondamentalmente è la persona che, come dire, all'interno della controparte fa il tuo gioco, no? Questo era Meloni per Trump. Poi non è detto, non voglio dire che Meloni in cuor suo, diciamo, avesse preso la lettera a quel ruolo, ma dopo il referendum sicuramente ha capito una cosa molto chiara, che se stai con Trump e con Netanyahu perdi punti alle elezioni e nei sondaggi. Cosa succede? Meloni qualche distinguo lo fa, si scansa da Trump l'attacca violentemente e cerca un'altra persona che faccia i suoi interessi in Europa. Si gira, non trova più Orban, chi rimane? Tra questi c'è Salvini.
0: E appunto è passato, insomma, è sceso anche di importanza, perché Salvini, per carità, comunque vice premier, non è premier, non è certamente uno che guida e che decide alla fine da solo, come può fare, appunto, come poteva fare almeno Orbán. Ma io leggo due contraddizioni in tutto questo, proprio nella posizione del ministro Salvini, poi correggimi se sbaglio. E una è: Salvini, lo sappiamo, insomma, ha sempre rincorso, no, il consenso, lo abbiamo visto proprio nel suo modo di fare anche campagna elettorale continua, anche su argomenti estremamente popolari, ma anche la sua posizione nazionalista che guarda gli interessi prioritari, chiaramente, almeno a detta sua, degli italiani, prima i lombardi, poi insomma prima i padani, ma adesso prima gli italiani. Ecco, questo non lo mette una forma di contraddizione in termini, in considerazione del fatto che la stessa politica che sta attuando Trump danneggia gli italiani in questo caso, prima, no, i dazi, poi la guerra in Iran. Come?
1: Adesso prima gli americani.
0: E appunto, prima gli americani, ma pure Salvini dovrebbe orientarsi a questo, dovrebbe trasferirsi negli Stati Uniti e fare il vice magari di Donald Trump, perché appunto non legge una contraddizione proprio da parte di un leader che dovrebbe o comunque dichiara di fare per prima gli interessi dell'Italia, e adesso Donald Trump sta dimostrando che gli interessi degli Stati Uniti, che sta cercando in qualche modo anche in maniera sgangherata di portare avanti, insomma, danneggiano fortemente l'Europa ma anche l'Italia.
1: Beh, intanto buongiorno principessa a tutta la maggioranza che per 3 anni è andata a rimorchio di Trump e Netanyahu, dicendoci, addirittura Salvini ci diceva che i dazi avrebbero fatto bene alle imprese italiane. Piccolo spoiler, nel 2025 la manifattura è scesa, noi abbiamo un PIL del più che fatto più 0,5%, ma la manifattura ha avuto un impatto negativo sul PIL e le esportazioni pure. Come dire, fino a qualche anno fa erano le nostre locomotive, quindi qualcosa, qualche danno, diciamo, non credo ci abbia fatto grandi favori, diciamo, l'arrivo di Trump. Poi chiaro, la guerra in Iran è qualcosa di gigantesco, ma anche lì ricordiamo il plauso di Salvini e di Meloni, anzi non condanno e non condivido di Meloni, ma tutti i giornali di centrodestra e tutte, diciamo, i politici di destra che davano degli amici dell'Ayatollah a tutte le persone che osavano dire che questo intervento era una roba da fuori di testa, come poi in effetti si è dimostrato. Salvini segue l'onda, segue il vento, lui costantemente cerca un alleato esterno di riferimento che non sia l'Unione Europea. Ci ha provato con Putin, ci è anche riuscito, ci sta provando con Trump da secoli, ricordiamo quando andava come un fan farsi le foto con la cravatta verde con Trump che lo scambiava per un sostenitore qualunque, e quando si è messo la cravatta rossa
0: è quella che se la scorda,
1: a partire
0: quando
1: dal minuto successivo alla vittoria di Trump. Sì. Quindi tutto sommato Salvini ha sempre cercato l'approvazione di Trump, un po' come quegli alunni che cercano l'approvazione del
0: l'approvazione esatto del maestro
1: del ragazzo del quinto anno, però il problema di fondo è ovviamente che a Salvini se ne frega del fatto che Meloni non in questo momento sia in contrapposizione con Trump, cioè che questa approvazione vada contro Giorgia Meloni, e se ne frega ulteriormente del fatto che l'altro junior partner della coalizione, quello con cui rapporti più tesi, cioè Tajani, di fatto fa parte del Partito Popolare Europeo, quindi è come dire, legato a Merz e von der Leyen, che come dire, anche loro non stanno vivendo il chiaro di luna migliore della storia con Donald Trump, ecco, mettiamola così.
0: E l'altra contraddizione però arriva anche dalla considerazione che facevi tu rispetto a chi va con Trump perde consensi, insomma lui che è a caccia di consensi, mi conviene prendere distanze anche in questo caso.
1: E però lui ha una logica diversa, cioè lui deve presidiare uno spazio diverso da Meloni, lui ha paura di farsi fagocitare da Giorgia Meloni. E poi va detto che, come dire, Salvini in questo momento, come dire, perde consensi comunque, anche a mettersi contro Trump.
0: Male per male, perlomeno prende una posizione.
1: Sì, tutto sommato dice magari quella posizione mi evita di perdere consensi a destra. Noi ricordiamoci sempre che la Lega è il vaso di coccio in mezzo a Vannacci a destra, che è più putiniano di lui, più trampiano di lui. L'altro giorno un suo rappresentante ha fatto un intervento in Parlamento, Sasso mi pare che fosse, dicendo a noi non piace il decreto sicurezza, quindi votiamo contro perché non è abbastanza di destra. Cioè, questo è, diciamo, l'opposizione lato Vannacci.
0: Era probabilmente lato Sasso, anche perché sono quanti ne sono i parlamentari? Adesso sono 3,
1: sì,
0: quindi
1: Sasso,
0: o è lui o è Vannacci, per forza.
1: O Vannacci non c'è perché è in Europa, però il punto secondo me è che Salvini anche lì è un po' in mezzo, e sono tutti un po' in mezzo, perché i tagliani che è in mezzo tra i popolari tedeschi e il governo italiano, no? Hai Meloni che è in mezzo tra l'Europa e Trump, hai Salvini che è in mezzo tra Meloni e Vannacci, lui non è in mezzo a niente Vannacci, che si può, diciamo, che però è fuori dal governo, è fuori dalla maggioranza, può permettersi di cannoneggiare quanto vuole e di spostare quanto più possibile a destra l'asse politico della maggioranza, sperando di guadagnare consensi e in qualche modo di costringere tutta la coalizione di destra ad andare sul suo terreno, conscio del fatto che poi, come dire, la gente preferisce l'originale alla copia. Quindi è una situazione un po' delicata. L'ultimo sondaggio dava addirittura una coalizione di destra, quello di Pagnoncelli di sabato, al 42% mentre il campo largo al 46%, 46,6%. Cioè, come dire, se fossimo in un campo da calcio si direbbe che c'è luce tra le due coalizioni, ma vantaggio del centro-sinistra, certo, oggi come oggi. E anche mettendo Vannacci nella coalizione del centro-destra, comunque era sotto, anzi di destra, nel caso di Vannacci era di destra a destra. Quindi, insomma, la faccenda è complicata per loro ed è chiaro che stanno cercando tutti di posizionarsi, cercando, come dire, il massimo del consenso possibile. Mi verrebbe da dire che se non fossero in lite come in effetti sono, uno potrebbe anche pensare che Meloni e Salvini giochino una partita quasi coordinata del tipo andiamo a prenderci del consenso diverso senza pestarci i piedi. Poi sappiamo che non è così, però in un mondo perfetto potrebbe anche essere così.
0: Senti, direttore, tu che dirigi un giornale, diciamo che ha fatto dell'inchiesta anche una parte del cavallo di battaglia, un giornale coraggioso sicuramente, che è Fanpage, insomma, che idea ti sei fatto, no, della vicenda di Ranucci? In questo caso forse, insomma, evidentemente ha sbagliato, infatti lui stesso si è scusato, però può capitare, no? Voglio dire, io non voglio giustificare, perché chiaramente gli errori lì bisogna anche in qualche modo riconoscerli, lui l'ha fatto, e anche eventualmente pagarli, come insomma fanno i giornalisti bravi quando sbagliano, perché poi nessuno è infallibile. Ma su questo caso Nordio Ranucci, che idea ti sei fatto? In un minuto, perché siamo in chiusura. Mi senti? È caduta la linea, peccato, non abbiamo la risposta, magari ce la facciamo mandare, perché veramente abbiamo poco tempo, avevo un minuto, neanche un minuto penso, per recuperare il direttore di Fanpage Francesco Cancellato. Noi intanto, insomma, vi lascio con questa domanda, insomma, se volete anche voi darci e dirci la vostra su questo tema, perché poi tra l'altro tra un po' torneremo ad occuparci di politica, lo faremo con Enrico Borghi, senatore di Italia Viva. Ci sono tanti argomenti di cui parlare. Il 334 11 11 622 è il numero per interagire con noi. Adesso Elton John con Dua Lipa, Call.

0: Beh, peccato che è caduta la linea con Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, poco fa proprio su una domanda, insomma sarebbe stata una risposta sintetica, ma adesso farò fatica ad andare a dormire se non riesco ad avere la risposta. Scherzo naturalmente, ci sono notizie importanti, c'è una politica insomma che è in fermento anche in Italia, benché non si veda tanto, perché poi chiaramente anche le cronache, le attenzioni sono rivolte ai fatti internazionali e in qualche modo si collegano, no? Anche alla capacità dell'Italia di far fronte a delle emergenze, vedi per esempio il caro carburanti. Insomma, settimana scorsa c'è stata la proroga della riduzione delle accise, una proroga a tre quarti direi, perché insomma è stata confermata la proroga di 20 centesimi sul gasolio al litro, naturalmente invece dimezzata lo sconto sulle accise per quanto riguarda la benzina. Ci siamo accorti il giorno dopo, almeno per chi guida auto a benzina, ma non è fosse quello il problema, i problemi sono ben altri. In tutto questo c'è un responsabile, lo sappiamo, che è Donald Trump, il quale insomma cerca di fare comunella, non lui, forse il contrario, Matteo Salvini si crogiola nei complimenti di Donald Trump, ignorando evidentemente o facendo finta di farlo le critiche forti che Donald Trump ha rivolto anche alla premier Giorgia Meloni. Insomma, una situazione che coinvolge anche il nostro governo. Ne parliamo con Enrico, con il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, che è al telefono con noi. Borghi, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Allora Borghi, insomma, che aria tira, che come lo vede questo governo in una gestione di un momento difficile? Noi ne abbiamo attraversati purtroppo dal 2008, giusto per dirne una, diversi momenti complicati per fattori che magari prescindevano, no, dalla diretta competenza dei singoli governi, varie crisi, poi il Covid, poi un'altra volta questa crisi qua, però insomma prendere una posizione anche a costo di poter rischiare di poi pagarne i conti in termini elettorali successivamente, dovrebbe essere, no, un'opera del governo. Questo governo come si sta muovendo secondo lei?
1: Ma lo vedo piuttosto immobile, perché all'indomani della sconfitta sul referendum Giorgia Meloni, che si era presentata come la figlia del popolo, è stata smentita dal popolo e quindi ha perso il contatto sentimentale, diciamo così, con il paese, ma soprattutto si presenta con un consuntivo in termini di riforme pari a zero, e all'interno dell'esecutivo emergono sempre di più delle faglie, delle linee di frattura strategiche, perché il posizionamento dei centristi di Forza Italia, fortemente europeista, cozza ogni giorno contro le politiche leghiste che vogliono accreditarsi come i nuovi interpreti del trumpismo in terra italica dopo la scomunica di Donald Trump nei confronti di Giorgia Meloni. Tutto questo provoca l'inanità. Il governo è fermo, non riesce a prendere in mano i dossier reali e si va avanti un po' la giornata. Lo vediamo anche nella vicenda delle accise. Se il governo avesse fatto riforme di natura strutturale in materia di energia, e queste possono essere fatte soltanto attraverso una maggiore integrazione dei mercati energetici a livello europeo, oggi avremmo la possibilità di suddividere l'energia tra i paesi, dividendo quelli che hanno disponibilità e quelli che ne hanno bisogno, e spostando i cosiddetti momenti di picco all'interno di un mercato unico che ancora non c'è. Non c'è per aspetti di regolamento, non c'è per aspetti di infrastrutture, non c'è perché il governo italiano ha sposato una opzione, dal mio punto di vista, strategicamente sbagliata, che è quella del nazionalismo. Non si può essere nazionalisti in un mondo dove contano i numeri, le economie di scala e le grandi dimensioni, altrimenti si diventa una colonia, e il risultato è che si pensava forse che l'amicizia particolare con Trump ci mettesse al riparo dai venti, e invece è stato esattamente l'opposto, e questo, a mio giudizio, è il vero errore di questa legislatura di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio.
0: Però la sensazione è che qualcuno lo crede ancora. Matteo Salvini insomma è stato contento, ha ringraziato, ha ricambiato i complimenti di Donald Trump, dicendo: noi della Lega siamo sempre stati d'accordo con la politica di Donald Trump, siamo tra i pochi partiti dell'Europa a farlo. Insomma, qualcuno evidentemente non ha cambiato idea.
1: Ma è evidente che Salvini sarà sempre più la spina sul fianco destro di Giorgia Meloni, la quale è presa in mezzo da questa doppia tenaglia, a Salvini che sulla destra sarà sempre più portato a radicalizzare le posizioni e sulla sua sinistra una Forza Italia che le ricorda che bisogna stare in Europa. Il risultato di questa doppia azione provoca una Meloni che marcia sul passo. Non mi sorprende l'atteggiamento di Salvini, che per il marketing politico ci ha abituato a di tutto. Dopodiché, in un momento storico in cui Trump e Putin sono tornati a parlarsi, per Salvini deve sentirsi un po' come il topo nel formaggio da quelle parti.
0: Beh, sicuramente. Volevo farle un'ultima domanda, manca soltanto un minuto, la prego magari di essere piuttosto celere. Insomma, lei si trova a Palazzo Madama, senatore, nell'altra Camera, nell'altro ramo del Parlamento. Alla Camera c'è stato un cambiamento, Marianna Madia ha lasciato il PD, sarà indipendente in Italia Viva. Insomma, è arrivata la notizia, immagino, anche a Palazzo Madama.
1: Beh, per noi è una ottima notizia. Marianna Madia è sicuramente una delle punte avanzate del riformismo italiano, è un ricongiungimento familiare, se così lo possiamo definire, visto che con lei abbiamo lavorato nella stagione del governo Renzi e Gentiloni in maniera molto proficua, e credo sia un tassello importante nell'azione di ricomposizione di quel centro riformista alla quale stiamo lavorando e che sarà l'opzione determinante per le prossime elezioni. Quindi benvenuta, bentornata, ben ritrovata Marianna.
0: Nel centro riformista di cui li parla, 30 secondi che siamo in chiusura, mi è venuta, insomma, mi ha stimolato. Lei ci vede anche una parte del PD, quindi qualche altro spostamento interno alla PD, visto che già di per sé il PD ha più di una linea, più di una corrente.
1: Beh, ogni scelta è individuale e naturalmente noi non facciamo nessun tipo di campagna acquisti. È un dato di fatto che il PD oggi si posiziona su una linea più marcatamente di sinistra, che per certi aspetti si sovrappone ad AVS e al Movimento 5 Stelle, ed è un motivo in più perché esista un centro riformista nel quale chi crede all'innovazione, all'europeismo, alla modernizzazione e al processo riformista si possa sentire a casa.
0: Vedremo naturalmente, grazie mille al senatore Enrico Borghi di Italia Viva. Io mi fermo qui, vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, grazie a Elisa Cabrini in regia, a Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani, anzi a questa sera col Timone delle 20 e poi a domani dalle 14 alle 13. Grazie a voi, buona giornata, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Due missili sono stati lanciati contro una nave da guerra americana che tentava di entrare nello stretto di Hormuz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Fars, precisando che la fregata americana ha ignorato gli avvertimenti ed è stata costretta a ritirarsi dal fuoco iraniano. La nave si stava dirigendo verso lo stretto di Hormuz nei pressi dell'isola iraniana di Yask quando è stata colpita ed è dovuta tornare indietro. Gli Stati Uniti però smentiscono la vicenda.
2: Sequestro di persona. Per questa ipotesi di reato, gli inquirenti della Procura di Roma hanno aperto un'inchiesta in relazione all'abbordaggio da parte della Marina Militare israeliana della Global Sumud Flottiglia. Secondo quanto si è appreso, dopo il blitz nella notte del 29 aprile, sono stati depositati diversi esposti da parte di associazioni e movimenti all'attenzione dei pubblici ministeri.
3: I paesi dell'Unione Europea hanno recepito il messaggio di Donald Trump riguardo alla guerra con l'Iran e stanno intensificando i loro sforzi sulle basi militari. Così il segretario generale della NATO, Mark Rutte, a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia. C'è stata una certa delusione da parte degli Stati Uniti, ma gli europei hanno ascoltato, ha proseguito l'ex premier olandese, dopo che il Pentagono ha annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania.
2: Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo 3 studentesse ha sbandato per cause ancora da accertare. Dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro uno dei platani che costeggiano Viale dell'Appennino verso il centro. 2 ragazze sono morte, la terza è stata elitrasportata in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono servite quasi 3 ore per estrarre le 3 giovani dalle lamiere.
3: Diversi contusi tra i passeggeri ma nessun ferito grave a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna poco dopo le 8.30, sul posto il 118 con 5 ambulanze e l'automedica.
2: Siamo al tennis. Nel giorno del sorteggio del tabellone degli internazionali di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare il doppio trionfo dello scorso anno. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Poi il ricordo di Alex Zanardi incarnava i valori dello sport.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
5: Quando hai iniziato a sognarlo davvero un pensiero così? È stato nel silenzio di una notte stellata, nella cameretta di quando eri piccolo, perché ogni volta che pensi a lei, lei ti fa ancora sentire così, un bambino innamorato. E poi arrivano i giorni come questo, il momento in cui tutto può compiersi, il desiderio di questo popolo, da quel giorno di marzo di quasi 120 anni fa. E stasera sembrano esserci tutte, eccole qui, le generazioni, e il pensiero va dall'Inter di Moratti a quella di Marotta, amore, interismo, gli eroi dell'89, i sì, simboli del triplete, la squadra di oggi che sembra essersi ripresa tutto dopo quel maggio 25 di speranze svanite e nervosismo. 20 secondi ancora in questo primo tempo, prova Sučić, ultima possibilità per vinta di questa prima frazione, palla buona per Zielinski che va dentro, Turam! Palla verso Lautaro, tocco dentro, vittoria! 2-0! Perché c'è già il 21, il numero 21, alle 22.39, finisce qui, comincia la festa dell'Inter, è il trionfo dell'azzurro, è il trionfo di Christian Kivu, l'uomo con poche esperienze e poche panchine, che ha saputo dimostrare di essere pronto, e come, che ha saputo dimostrare talento, appartenenza.
6: Ancora loro i protagonisti per il quinto Masters 1000 consecutivo. Avremo una sfida tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. E basta il primo match point a Jannik Sinner, che accoglie con il suo solito sorriso modesto la conclusione di una settimana che lo ha visto migliorare giorno dopo giorno, partita dopo partita, 6-1, 6-2, al numero 3 del mondo, Alexander Zverev, 57 minuti.
7: Verstappen, George Russell che è riuscito a guadagnare due posizioni con l'ala rotta anche lui.
8: E sto parlando senza microfono,
9: Beh, ma oggi ti è concesso tutto.
8: Ah, questa storia.
9: Oggi sei Allegher, Allegher.
8: Sì, va bene, come dicono appunto a Roma. Va bene. Buongiorno, bentrovati.
9: Buongiorno.
8: Non tutti felici, ma c'è una buona parte d'Italia che lo è per la vittoria dell'Inter dello Scudetto, la vittoria di Sinner a Madrid, per la vittoria di Kimi Antonelli. Cioè, voglio dire,
9: di Arnaldi anche.
8: Arnaldi mi ha sconvolto più di tutti, ma io sono felice anche e soprattutto per il Tottenham,
9: ecco,
8: che è riuscito,
9: mi rende un po' meno felice,
8: a sovvertire i favori del pronostico battendo in casa in trasferta la Aston Villa, quinto in classifica, il Tottenham che lotta per non retrocedere.
9: Ho trovato un conservo guizzo. La speranza,
8: tu lo so, perché conservo, sei un anti-dezerbiano.
9: No, quindi... perché assolutamente tifo West Ham.
8: Vabbè, sei veramente che brutta persona, una pessima persona. Ad ogni modo, insomma, tante cose da raccontare, lo faremo con tanti ospiti nel corso della puntata. Un Massimo Tedesco che non appena iniziato a parlare mi fa stringi, già di cattivo umore.
9: Oggi,
8: ho appena iniziato dico buongiorno, stringi.
9: Capiscimi a me, la poverino. Vabbè. Oggi per lui è una giornata di lutto.
8: Non tutti contenti, perché la Juventus, il Milan hanno fatto un pessimo weekend, riaprendo tra l'altro una lotta che sembrava ormai definita, cioè quella dell'altra per andare in Champions. Francamente, che Verona vada in vantaggio 1-0 al minuto 34 mi pare, e la Juventus pareggi soltanto nel finale per giunta, non riesca a vincere contro la squadra ultima in classifica, è chiaro che
9: si è sconvolgente anche la pessima partita del Milan.
8: Milan
9: e poi scusami
8: Lapo,
9: apro e chiudo parentesi rapidamente, poco felice come weekend anche soprattutto per la morte di Alex Zanardi,
8: che è una morte di cui non dico che si sapeva,
9: esatto,
8: che più o meno prima,
9: esatto,
8: o poi, perché non lo vedevamo più, chiaramente
9: ormai
8: dopo l'incidente che aveva avuto,
9: era...
8: secondo incidente, esatto,
9: perché
8: il destino si è accanito.
9: Però comunque è stata una notizia nefasta all'interno di un bellissimo weekend per l'Italia.
8: Un grande ricordo poi dopo per il grande Torino, un ricordo di una squadra, la squadra più forte forse di sempre che abbiamo mai avuto, che ha dato 10 giocatori alla nazionale in quel periodo storico, una tragedia che si è consumata proprio il 4 di maggio, e quindi chiaramente tutto questo apre le porte ad un ricordo che noi oggi vogliamo celebrare. Dicevo, la vittoria dell'Inter dello Scudetto, per cui tante cose di cui parleremo con Paolo De Paola, Andrea Pavan, Leo Turrini, Tancredi Palmeri, Fabrizio Biasin, Ubaldo Scannagatta. Ma di che stiamo parlando? Il nostro numero per i vostri messaggi 334 11 11 622. Questo è James Bay, si comincia.

0: Parlaci tu con Paolo De Paola, che io devo vedere il Tottenham che ha vinto 2-1. Guarda gli highlights che stanno facendo vedere.
1: Mi sta salendo il nervoso.
2: È salvo.
1: No, dai, anche tu, Paolo, non ti ci metti.
0: Gallagher, ti prego. Dai, 30
1: già
0: metri.
1: Già per me è una giornata difficilissima.
0: Mamma mia, pensa che Tommaso non lo può sopportare De Zerbi. Invece, io devo dire che in questo momento è il mio Vate, perché Vate senza R. E devo dire che è un personaggio. Esatto, per te, no, è il contrario. Perché è uno che è riuscito a far vincere una squadra che non vinceva da 5 mesi, l'ha fatto vincere 2 volte per giunta in trasferta.
1: Ho detto che io non ce l'ho con De Zerbi, io tifo West Ham da sempre.
0: Ad ogni modo, Paolo De Paola con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
3: Ciao, è il tuo giorno.
0: Che giornata meravigliosa.
1: Agli occhi a cuoricino oggi.
0: Sì, oggi agli occhi a cuoricino. Tra l'altro, ripeto, ha vinto Sindar, ha vinto Hernández.
3: Vabbè, c'è ancora una spada di Damocle, però aspettiamo.
0: Che spada di Damocle? Ma no, vabbè, ma quella lo sappiamo che, lo so, la Coppa Italia, ma chi se ne frega, non è quello.
1: La Coppa Italia
0: è una cosa. No, io sono contentissimo, devo dire, è chiaro che io poi, l'ho detto tante volte, sono forse uno dei pochi che conduce un programma generalista, pur sapendo che la mia comunicazione fede calcistica, se vogliamo metterla in questo modo, che so che quando già si parla di fede non va bene, di una squadra, la cosa che dico sempre, diciamo la passione, la cosa che io dico, credo di essere un po' più onesto di qualcuno che invece non la dice mai.
1: Senza dubbio.
0: Ecco, almeno anche perché non senza è che sono dubbio. Uno di quelli che dice, godo, cioè, come, ecco, non sono mai stato, il che non vuol dire che non possa avere una passione per l'Inter.
1: Ma assolutamente.
0: Non lo dico perché sennò poi ogni volta.
1: No, la tua è una passione sana, devo dire, a parte quando arrivi depresso lunedì mattina.
3: È sempre come metti le due parole in fila, cioè, giornalista tifoso o tifoso giornalista?
0: Ecco, e io cosa sono? Non ho capito, perché devo capire un attimo.
3: Giornalista tifoso.
0: Ah, ecco, meno male, no, perché si sa mai nella vita.
3: Fai precedere la tua professione al tifo.
0: Sì, sì.
1: No, perché ho visto io certe compenso cose. Una grandissima pazienza lunedì mattina, i brutti lunedì mattina. Vabbè, ma là poi
0: anche giovedì. Va bene, allora, Paolo, intanto io ho pensato subito ieri, devo dire la verità, ho mandato un messaggio a Cristian Chivo stamattina sulla scorta del fatto che chiaramente ci conosciamo e quindi io ovviamente gli ho dato un po' la benedizione. Adesso sei un uomo, figlio mio.
1: Giorno tutto questo sarà tuo.
0: Esatto. No, ti chiedo soltanto se è davvero se dobbiamo scegliere proprio un protagonista.
3: No, scegli uno, devi scegliere Marotta e ti spiego.
0: Sì, dimmi.
3: Marotta in questi anni ha vinto 3 scudetti, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane. Con 3 allenatori diversi e 2 società diverse, di cui diciamo la prima era addirittura in crisi economica. Lui non ha fatto assolutamente sentire il peso di queste difficoltà sulla squadra, ha cambiato gli allenatori, ha vinto lo stesso gli scudetti. Insomma, il maggior merito secondo me da riconoscere è che questo dirigente è stato veramente capacissimo anche dopo l'uscita, diciamo, a sorpresa dalla Juventus, con la quale poi aveva vinto fior di titoli
1: e ha fatto 4 finali di Champions League, ha fatto, che non è un dato da trascurare,
3: e 4 finali di Champions League, assolutamente vero, verissimo.
0: Quindi mettimi in ordine, Marotta al primo posto, poi
3: Marotta al primo posto, poi al secondo posto ti metto Chivu. Però Chivu mi deve fare un piacere, se gli puoi scrivere,
0: sì, lo dico.
3: Di non togliersi troppi sassolini. Allora, adesso diciamo ha superato l'esame di maturità, sì. Però precedentemente aveva soltanto 13 partite in Serie A col Parma e poi esperienza nella primavera dell'Inter. Ma che cosa vuole? Cioè, è chiaro che il suo inizio è stato accompagnato da scetticismo, ma è normale. Dopodiché sul campo ha dimostrato, nei rapporti con i giocatori, nelle partite difficili, nel suo spirito vincente che gli deriva da essere stato un vincente da calciatore, di aver superato tutte queste difficoltà. Chapeau, ma basta, cioè sassolini, recriminazioni.
1: No, anche perché adesso arriva il compito difficile, perché l'anno prossimo dovrà confermarsi con una squadra probabilmente che dovrà essere rinnovata,
3: esatto,
1: notevolmente, esatto. Quindi insomma la buccia di banana è dietro l'angolo sempre, comunque, quindi sono d'accordo con te che deve dimostrare di saper vincere, ecco, questo sicuramente.
0: Non sono mai stato uno di quelli che o pontifica dicendo no, giù le mani, è un grande, di chiunque si parli, no? Sindar compreso.
1: Sì, certo.
0: Cioè, nel senso, di qualunque personaggio, io penso che sia una delle cose più belle, sia la critica anche, ma divertente o costruttiva. Non mi piace anche il contrario. per esempio, ma ho sentito. Sinner. No, no, io parlo di qualunque personaggio: sì, Sinner, sì. De Chivu, Marotta e quant'altro. Marotta ha fatto degli errori clamorosi, secondo me, così come li ha fatti Chivu, così come li hanno fatti Allegri, Spalletti, di quel mai.
1: Tutti
0: però, è giusto. Siccome ogni tanto vedo che qualcuno aspetta l'errore del mito, del personaggio del momento, per poterlo far scendere sulla terra. Io, per esempio, quando la storia dopo Juventus-Inter, anzi Inter-Juventus, ecco, te lo dico Paolo, ho sentito dire, ah, Chivu sembrava che fosse e invece era, cioè come dire, sembrava un mito e invece è peggio degli altri. E queste cose dico, no, ha fatto secondo me un errore, dopodiché ne farà altri e altri ancora, ma se dobbiamo fare una specie di collage di tutti gli errori, a questo punto nessuno noi al mondo, né me, né te, né Tommaso, potrebbe vivere, perché anche io continuo a fare degli errori di cui veramente mi rammarico, ma non posso ogni volta tornare indietro.
1: Io ho smesso di fare errori.
3: I tuoi errori là sono abbastanza grossi, ecco.
1: Bravo Paolo, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire la verità.
0: Questa trasmissione di oggi non mi piace neanche un po'. Sì,
3: quello che volevo dirti su Chivu,
0: sì.
3: Guarda che, ma adesso non per vantarmi, ma io invece sono stato uno dei pochi a dire che secondo me stava facendo bene, perché stava agendo in silenzio, si era affiancato ai giocatori, sin dal primo episodio, quello di Sommer, ti ricordi la difesa di Sommer?
0: Sì, sì.
3: Che aveva fatto degli errori e lui lo ha difeso, va benissimo. Ho detto man mano crescendo si allontanerà un poco da questo sentimento di amicizia per i calciatori, cioè i panni di calciatore ancora non li aveva svestiti e diventerà allenatore. Lo è diventato. Quindi quello che io sto criticando adesso è il Chivu vincente, mi sta piacendo un po' meno se si toglie il sassolino dalla scarpa, quello no, cioè deve superare ulteriormente un esame di maturità in questo senso. Hai sconfessato tutti gli scettici, hai vinto, goditi la
0: sì,
3: vittoria.
0: Sì, sì, io guarda, adesso gli dirò, tra l'altro chi gli ha fatto togliere il sassolino sono io.
1: Esatto, è l'Apple suggeritore.
0: Esatto, sono io. Senti, invece, visto che abbiamo pochi minuti per poter raccogliere una serie di informazioni. No, vado subito, tanto oggi abbiamo tanta Inter, per cui non c'è bisogno, vorrei andare anche su Juve e Milan, e stasera c'è la Roma.
1: Sì, perché hanno fatto un disastro Milan.
0: Insomma, il Milan è che perde 2-1 col 2-0 col Sassuolo.
3: Ti lancio un sondaggio rapidissimo.
0: Sì.
3: Sinner è il miglior sportivo della storia dello sport italiano in assoluto?
0: Perché mi devi bruciare il sondaggio che avrebbe reso questa trasmissione?
3: Guarda che bellissimo, cioè, ti dico, ti confronti con Valentino Rossi, con Tomba, non lo so, cioè in assoluto Sinner sta diventando, potrà diventare il più grande.
0: Vediamo se quindi
3: italiano.
0: Più di Bartali, di Moser, più di Pellegrini e Mennea, Simeone.
1: Secondo me dipenderà moltissimo da qual è il livello dei suoi avversari, perché se lui riesce a liquidare in questa maniera il terzo del mondo con questa regolarità, sicuramente perché lui è fortissimo. Dall'altra parte mi sto iniziando a fare delle serie domande sul livello, diciamo, dal terzo in giù.
0: Purtroppo vi devo dire che presto però, perderà, prima o poi perderà.
1: Per forza.
3: Crescendo 5 Master 1000 di seguito, 28 vittorie di seguito, non so quanti ne ha vinti per 2-0, quindi senza mai andare a perdere un set. Insomma,
1: incredibile.
0: Paolo, fa una cosa, scusami, lo so che non è. Sono due, poi vai basta, prossima volta ti facciamo stare per pochi minuti. C'è da dire della Juventus e il Milan, abbiamo sta canzone che dobbiamo mandare, che dovevo dire, che ti prego, tra l'altro guarda,
3: l'ascolta.
0: Tra l'altro è di Bruno Mars, quindi l'abbiamo anche fatto, abbiamo scelto per te God Was Showing Off, che è il pezzo che tu mi dici sempre che ti piace, che ascolti quando vai in radio.
1: È un fan.
3: Tantissimo.

0: con Paolo De Paola qui a Giornale Radio, l'Apote Carlo, Tommaso Lavizzari, c'è Massimo Tedesco che non avevo neanche presentato e l'invisibile Michele, Ceci che dicono che sia in redazione ma non c'è mai. Detto questo, poi senta, se l'editore ascolta ogni volta, c'è una, due, tre, se ne... Allora,
1: infatti non lavora più con noi,
0: più non lo sappiamo. Senti Tom Paolo, partiamo dalle Juventus che mi fa 1-1 col Verona.
2: Sì, tutte e due deludenti, Juventus e Milan, soprattutto il Milan, ma devo dire Juventus anche questa volta, per la prima volta mi ha deluso un pochino proprio Spalletti. Va bene nelle conferenze stampa post partita contro il Milan, va bene la conferenza stampa post partita contro l'ultima partita che ha fatto, dopo il Verona, insomma la soluzione la deve trovare anche lui, a meno che lui non abbia voluto far vedere ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, tutte le lacune anche tecniche di alcuni suoi giocatori. I nomi li ha fatti stesso lui, ha parlato addirittura di Bremer e Kelly dicendo che sono ottimi difensori ma non sono dei costruttori di gioco. Ha parlato di una lacuna nel rifinitore, dell'uomo che nel luogo nevralgico dell'azione della Juventus non c'è, manca, quindi lo devono prendere. Parlato dell'attacco e l'ha dimostrato anche con le continue sostituzioni. Ormai David non è più un esperimento, è qualcosa che non funziona. Vlahovic sì, ma anche così è così. Boga in quel ruolo, che è uno che può fare la sostituzione, Yildiz non va bene, quindi manca un attaccante. Quindi almeno cinque figure importanti. Cosa sarà, una rivoluzione? Probabilmente sì, perché comunque è messa a nudo nella forma di Cambiaso, nella forma di Kefren Turam, che sono giocatori che arrivano fino a un certo punto ma oltre non vanno. Quindi ecco, questa partita, Montengaggio Juventus 129 milioni, Montengaggio Verona 29 milioni, ha messo a nudo tutte le lacune della Juventus in assoluto come rosa, non come allenatore.
0: Però devo dire che ieri una cosa che si evince alla fine della stagione, spesso succede, ma soprattutto in Italia, vedevo la Juventus col Verona, un calcio lento, macchinoso, che stava lì, faticava. Allora,
1: ma c'è poca qualità in
0: proprio,
1: generale.
0: Ma la lentezza non è la qualità. Cioè, la qualità tu può essere scarso quanto vuoi. Io vedo le squadre scarse, che però danno l'anima e giocano un calcio anche rapido. Il Milan col Sassuolo ha fatto un tiro in porta.
1: Viaggia uno all'ora, è difficile ribaltare
0: appunto
1: il fronte.
0: Quindi la velocità è un problema. Non è una questione solo di qualità dei piedi, ma proprio del calcio che non è troppo tattico.
2: Un esempio classico. Bayern Monaco Atalanta. Ogni giocatore ruolo per ruolo era superiore a quelli dell'Atalanta, tanto è vero che lo stesso Palladino ha detto mi arrendo perché c'è una superiorità evidente in campo. Tu non la vedi in Italia, cioè le squadre più forti non dimostrano questa superiorità di fronte persino a squadre retrocesse, ed è questa la cosa che in qualche modo ti convince poco. Non è più una questione di allenatore che deve essere bravo a organizzare un gioco superiore all'avversario, è anche una questione intrinseca di giocatori che evidentemente sono quasi tutti omologati. Non è che c'è una gran differenza fra i giocatori del Verona, dico quasi un'eresia, e quelli della Juventus, se poi alla fine il risultato è quello che abbiamo visto sul campo, appunto una noia mortale nel gioco, un gioco della Juventus in casa con una squadra retrocessa che non riesce in qualche modo a concretizzarsi, perché poi puoi creare quello che vuoi, ma è il gol, sono i 5 gol che il Bayern ha rifilato all'Atalanta quelli che contano, non le azioni da gol o le azioni hai preso 2 pali, 3 pali, ha

0: poca importanza.
1: Io sono d'accordo con te, e soprattutto sono d'accordo con te sul fatto che il livello dei giocatori del Verona non sia così inferiore rispetto ai giocatori della Juventus. È proprio questo il problema del calcio italiano, c'è un livellamento medio verso il basso. Poi è chiaro che le grandi squadre qualche elemento di livello superiore ce l'hanno, ma se poi la massa è più o meno simile alle altre, è chiaro che lo spettacolo sia questo, non ci sono altre risposte.
2: E stasera la Roma può avvicinarsi intanto per la, cioè sembrava che ormai
1: per me
2: fosse
1: Milan
2: compromessa.
1: Rischia, per me il Milan rischia.
2: Anche la Juventus allora.
1: Ma la Juventus secondo me è più in...
2: La prossima settimana c'è Lecce-Juventus, che è con il Lecce che deve cercare di salvarsi, con la Cremonese che se stasera riesce a fare punti diventa pericolosa. E il Milan deve giocare anche lì partita interessante, quindi il Como è ancora dietro ed è a distanza di sicurezza. La Roma stasera ha la possibilità di andare a meno uno.
1: È vero, però la Juventus per me ha dei punti di riferimento più importanti di quelli che ha il Milan, che perdendo Modric secondo me ha perso il 70-80% della propria forza.
2: Paolo, niente.
0: Bravissimo, condivido.
2: Allora, ti dico soltanto, prima di lasciarti andare, io te lo dico, intanto l'Iran non andrà alla Biennale di Venezia. Così te la butto lì, così.
1: Hanno ripescato l'Italia.
2: Pare che l'Italia sì, perché siamo il paese organizzatore, allora hanno
1: solo
2: detto,
1: per quello.
2: Sì, infatti dovremmo...
0: No, ci vergogniamo di queste cose.
2: Io
0: con vergogna non possiamo andare, possiamo andare al mondiale da ripescare.
2: Ma
0: dai,
2: tu sei giovane e sei ingenuo, dammi retta che ne ho viste di cose. Tu sei...
0: lo so, purtroppo sì, hai ragione, sono troppo ragazzi.
2: Esatto. Paolo, ti abbraccio, ti ringrazio, grazie a te.
0: Un abbraccio,
1: ciao, presto, grazie mille.
2: 14:29 minuti e 56 secondi, noi adesso andiamo in pausa, pochi istanti, poi torniamo con altri ospiti, andremo a parlare però di un evento, di una vicenda che ha caratterizzato il nostro paese calcio, cioè il grande Torino, oggi una data importante. Perché il 4 maggio, la data purtroppo della tragedia di Soperga, quindi andremo a raccontare da quella vicenda, quel Torino, insieme ad Andrea Pavan di Tutto Sport. Allora rimanete con noi e poi ovviamente i vostri messaggi al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 31 minuti.
0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Buongiorno a tutti. Vorrei dedicare a tutti gli interisti una piccola chicca di Repice ieri sera su Radio 1. Io lo ascolto parecchie volte, è uno spettacolo sentirlo alla radio. Perciò Lapo, se me lo concedi, ti allego un piccolo file audio da far ascoltare a tutti, perché non posso allegarlo così direttamente. Sarei felice e secondo me sarebbero contenti anche tutti gli interisti. Grazie Lapo, una buona giornata a tutti e forza Inter.
5: Il cielo di Milano colora di nero azzurro l'Italia intera. L'Inter è campione d'Italia per il 2025-2026. Questo è il verdetto inappellabile del campo quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026.
6: Allora, devo dire che poi ho incontrato Francesco Repice proprio ieri sera e gli ho detto: Francesco, ma di cosa hai fatto i capelli? Perché, no, sono lui, perché quando siamo arrivati
7: li ha fatti,
6: no. I capelli sembravano fonati, e dico no, sono i capelli lunghi, devo tagliarmeli, no, sembri un altro, sembrava, faticavo a riconoscerti perché ero lì,
7: pensavo gli avesse fatti nero azzurri per l'occasione,
6: anche lui ha fatto notte fonda per rimanere lì, perché sì, poi la Rai ha fatto praticamente fino a mezzanotte e ha seguito. Poi i giocatori dell'Inter sono arrivati intorno alle 2 del mattino praticamente a salutare tutti in Piazza Duomo. A un certo punto io a un certo ora ho detto: io avrei una vita, voi fate quello che volete,
7: ho un'età. Ho visto Thuram che rientrava caricato a braccia sulla macchina, ho visto delle scene meravigliose di Nicola Berti in giro per Milano a festeggiare, ma la cosa che mi ha fatto più ridere di tutte sono stati gli adesivi che hanno attaccato sulla vetrina del negozio.
6: Finché sono quelli è divertente, mi piacciono le volgarità,
7: sono d'accordo, non sono pro queste qua, però quella cosa francamente mi ha fatto veramente molto ridere, non vorrei essere nei panni del poverino.
6: Se gli sfotò sono questi va benissimo, devo dire che mi è piaciuta molto la sobrietà. Devo dire che è successo anche alla Juventus, ha vinto tanti scudetti in serie, a un certo punto dopo 3, 4, 5 scudetti, vabbè, come lo festeggiamo il prossimo, perché era veramente la squadra più forte, parliamo degli anni tra il 2011 e il 2019. Allora, siamo arrivati alle 14:34 minuti, tra pochissimo invece andremo a parlare con l'altra parte di Torino e quindi del grande Torino con Andrea Pavan. Adesso invece il nostro numero di WhatsApp è 334 11 11 622, ma ora è arrivato il momento di

0: E allora ben ritrovati ancora qui a Giornale Radio. Tra le celebrazioni di tante vittorie di ieri nella Formula 1, nel tennis, nel calcio in modo particolare, con la vittoria dell'Inter dello Scudetto, però si configura anche un momento che è evidentemente celebrativo, nel senso che il grande Torino purtroppo spariva un 4 maggio, purtroppo in un incidente aereo, una partita che onestamente non rappresentava neanche
1: un'amichevole,
0: non rappresentava neanche, e quindi è chiaro che in quel momento spariva non soltanto la squadra probabilmente più forte di sempre nel nostro paese, aveva dato 10 giocatori alla nazionale, questo 10 su 11 dei titolari, non 10 e basta, e questo dalla stura un po' per capire, per chi invece non lo sa, non ne sapesse abbastanza, abbiamo deciso di dare un po' la possibilità di raccontarlo attraverso Andrea Pavan,
1: un maestro come Andrea Pavan,
0: come appunto caporedattore di Tutto Sport. Andrea, ben trovato.
2: Ciao, bentrovati voi, buongiorno a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci, allora, il grande Torino raccontato in, diciamo, pochi minuti, è difficile naturalmente da circoscrivere, però proviamoci, soprattutto perché è stata una squadra spaventosa. Ecco, mi domando sempre, posto che io a casa ho un sacco di libri sul Torino, anche perché avendo lo zio torinista, tifosissimo del Torino, ma che vive a Monaco, ogni tanto mi danno dei libri sul Torino, adesso li porto in a carrettate. Però, ecco, come nasce una squadra così forte in quel periodo storico? Come fa a diventare così forte una squadra se non attraverso scelte oculate perfette?
2: Ma sai, quella era un'epoca, intanto stiamo parlando di 77 anni fa, e 77 anni fa quando il grande Torino perì a Superga, quindi stiamo parlando di oltre 80 anni fa, di quando vennero gettate le basi di quella squadra clamorosa, che fu qualcosa di magico, non tanto per la qualità tecnica anche dei giocatori sublimi che la componevano, ma per quello di, come dire, anche a livello di un gruppo, di unità, di intenti, di valori che rappresentavano, riuscì a incarnare in quel periodo. Ricordiamo che era il periodo di guerra, un po' prima e poi un po' dopo, quindi il significato che quella squadra ebbe negli anni dei bombardamenti e della paura, della lotta per la sopravvivenza e sulle macerie successive, è chiaro che travalicò il senso di una squadra, tant'è che l'eredità più importante di quella squadra non fu soltanto l'amore eterno che i tifosi granata porteranno e portano per loro, ma fu, ed è ancora per fortuna, il rispetto di tutti gli amanti dello sport e degli appassionati di calcio, tant'è che da quel momento il Torino è stata, spero lo sia ancora, anche se sicuramente lo è meno di una volta, la seconda squadra di tanti italiani, anche di squadre segnate da forte rivalità con il Torino. Questo è un caso, credo, unico, più unico che raro nel mondo del calcio e anche dello sport. Poi si lega alla figura di questo presidente Ferruccio Novo, che insomma, pensando anche un po' alle tristezze, alle miserie attuali, e suscita non tanto dei rimpianti quanto quasi dello sgomento, ecco, ricordando come andò a scegliere Valentino Mazzola e Ballarina Venezia, le operazioni che portò a termine in un mondo in cui il mercato del calcio non era certo quello di oggi, insomma.
1: No, esatto, era una squadra che era stata costruita molto oculatamente in un momento in cui non si andavano a prendere i giocatori dalle altre squadre, non c'era questa abitudine, soprattutto non si andava dall'altra parte, diciamo, del nord Italia, perché tantissimi giocatori arrivavano dal Veneto e da altre squadre, per cui il presidente spese delle cifre importantissime. Infatti, secondo me, la cosa più importante che hai sottolineato erano i valori di quella squadra dal punto di vista morale e il simbolo, quello che ha rappresentato quella squadra lì, più che appunto i valori tecnici, perché poi si sa che i valori tecnici si ottengono comprando i giocatori migliori.
2: Voi prima avete detto una cosa che mi ha colpito e mi colpisce ogni volta che ci penso. Il grande Torino è morto per andare a onorare un impegno a giocare una partita in Portogallo come gesto di amicizia per un giocatore, qualcosa che oggi, in cui se non ci sono dei milioni sotto non ci si muove neanche per andare dietro all'angolo, e rendiamoci conto, in quel periodo con i mezzi che c'erano, ahimè, e poi dopo insomma questo segnò in modo particolare la tragedia, però il disagio, tant'è che qualcuno non poteva, qualcuno dovette rimanere a terra perché non c'era spazio, perché era infortunato, cose veramente dell'altro mondo, di un altro mondo, eppure il grande Torino è morto per andare a onorare un rapporto di amicizia. Questo è un altro aspetto, se vogliamo, magico e quasi surreale di quella squadra.
1: rapporto di amicizia che si conserva con il Benfica, ricordiamolo, perché è quella la squadra, esatto, appunto, con cui, per cui il Torino era partito. Tra l'altro, questo è un momento anche molto particolare della, del, della storia del Torino. Non c'è bisogno di ricordare, appunto, che i tifosi del Torino in quest'ultimo anno, in particolar modo, stanno criticando pesantemente l'attuale gestione del, del presidente Cairo. Io ti seguo, ti leggo, ho anche avuto modo di conoscerti, e secondo te è proprio derivato da questo sentimento che i tifosi granata hanno sempre vissuto per la loro maglia il fatto che si siano disamorati completamente di, della gestione di questo presidente, ma, e un po' anche della squadra, perché mi sembra...
2: Certamente, ma vedi, il fatto stesso che per il secondo anno consecutivo il presidente proprietario del Torino non salirà su Perga, per quanto possa fare, tra virgolette, contenti i tifosi che non lo volevano, ma è qualcosa che lascia tristezza, non è qualcosa che, non è qualcosa di cui essere soddisfatti o contenti, è qualcosa di inaudito nella, nella storia del Torino, perché la memoria di quella squadra, che ricordiamo poi usufruì anche di una, di un settore giovanile che già negli anni 20 fu pensato, studiato e portato avanti e coltivato, perché quella squadra lì non avrebbe continuato soltanto a vincere con i giocatori che aveva, ma avrebbe continuato a vincere con ogni probabilità con tutto quello che sotto il meccanismo che si era creato, che poi dopo in qualche modo ha permesso al Torino di sopravvivere in anni molto bui e molto faticosi e a volte anche peggiori di quest'epoca storica, che però è contrassegnata da un disamore profondo tra la stragrande maggioranza, non una parte, la stragrande maggioranza della tifoseria granata e una proprietà, una società che non riesce più non soltanto a trasmettere, a inculcare determinati valori, ma anche soltanto a condividerli. Io ho apprezzato il tuo eufemismo prima con la parola criticare, ma non si tratta di criticare e non si tratta neanche, ragazzi, di risultati. Certo, i risultati sono importanti e sicuramente se il Torino vincesse i tifosi del Toro sarebbero contenti e felici, ma non è quello, non è soltanto quello. Il Torino era è sempre stato tutta una serie di altre cose, è sempre stata una squadra unica e speciale, poi per ogni tifoso di qualsiasi squadra la propria squadra è unica e speciale, particolare, ed è sacrosanto che sia così, ma il fatto stesso che il Torino fosse sempre stato visto come una squadra, una società con un senso di appartenenza fuori dall'ordinario. Poi sono successe tante altre cose dopo il grande Torino che hanno incarnato ancora più e sedimentato ancora di più questo sentimento. Pensiamo alla tragedia di Meroni, assurda, pensiamo a certe morti di giocatori e certe tragedie che si sono susseguite nella storia un po' di questa squadra disgraziata, ma mai nella sua storia come in questo ventennio che io definisco spesso infausto, segnato dalla presidenza Cairo, e si è verificato un tale scollamento della base con la società e quello che la società ha sempre incarnato. Ci sono state tante società contestate nella storia del Toro, ci sono stati tanti presidenti anche peggiori di Cairo dal punto di vista dei risultati sportivi, ma mai c'è stato così una frattura e una mancata condivisione degli stessi valori, tant'è che oggi anche i tifosi che non contestano Cairo, non è che non lo contestano perché lo apprezzano, non lo contestano perché sono terrorizzati che arrivi ancora qualcosa di peggio e magari in qualche modo si accontentano, tant'è che ormai la disputa più ordinaria tra i tifosi del Toro è quella tra i cosiddetti oltranzisti e gli accontentisti, ecco, quelli che dicono ma sì, ce la facciamo andare bene, ma il Toro così muore, il Toro non ha nulla, ha ancora qualche memoria di persone che ormai quelli che ricordano il grande Torino si contano sulla punta delle dita, hanno tutti più di 90 anni e c'è ancora qualche persona di mezza età come me che magari si sforza di tramandare ai propri figli quella storia, ma io mi chiedo, quando non ci sarà più nessuno, cosa resterà a un ragazzo di oggi per innamorarsi ancora del Toro?
0: Questo è uno dei grandi dilemmi, perché poi molta gente dice vabbè, due o tre cose possono legarsi ad una squadra: se non vince almeno il gioco, se non c'è il gioco almeno la tradizione, perché sennò non si spiegherebbe per quale motivo
1: non ci sono neanche più le maglie, perché ormai no, con tutte queste nuove proprietà fanno le maglie fantasia, quindi dovesse arrivare
0: se no non si spiegherebbe come in Inghilterra riescono a tenersi accollati con delle squadre che magari non hanno più possibilità e margine. Sta dicendo una cosa, Andrea?
2: Stavo dicendo, ma pensa, basterebbe un settore giovanile, i tifosi del Toro, quando le cose andavano male, andavano a vedersi la Primavera al Philadelphia in 3-4 mila tutti i santi sabati, e vibravano per quello, perché vedevano i ragazzi del Toro che incarnavano lo spirito del Toro, anche se magari la prima squadra stava in Serie B o viveva ambasce finanziarie clamorose, che oggi non conosce quello, però galleggia, sopravvive, non si toglie mai una soddisfazione. Ragazzi, il Torino ha vinto un derby negli ultimi 21 anni e lo ha vinto perché quella Juve aveva già vinto lo scudetto e non gliene fregava sostanzialmente più niente, perché diciamo le cose come stanno, ma un derby in 21 anni, la Juve una volta quando giocava contro il Toro e cominciava a preoccuparsi della settimana prima, anche quando la Juve era molto più forte del Toro ed è stata quasi sempre più forte del Toro, però era una partita in cui sapeva che rischiava di più perché i giocatori del Toro mettevano qualcosa in più dentro. Adesso i giocatori del Toro, temo che se tu gli vai a chiedere che cosa è stato il grande Torino o perché il Toro è stata una squadra speciale, non te lo sanno dire e non hanno colpa loro. Cosa vuoi che sappia un ragazzo di 20 anni oggi? L'altro giorno leggevo, ero a Dublino per qualche giorno di ferie, ho letto un'intervista a Prati e gli hanno chiesto del 4 maggio, lui ha detto sì, mi pare che sia un giorno in cui si ricordano i giocatori importanti del passato del Toro, cioè una frase quasi di circostanza. Ragazzi, una volta quando i giovani entravano al Torino, prima ancora di indossare la maglia, gli venivano spiegate tutta una serie di cose ed erano portati anche non soltanto a rispettarle per un aspetto formale, ma a sentirle. Il Torino oggi ha un museo che è gestito dai volontari fuori città, perché la società non ha mai pensato di allestire un museo. Il Torino, che è storia, tradizione, in un paese normale la gente verrebbe da fuori, i turisti andrebbero a vedere il Museo Egizio, la Mola Antonelliana e quello che vuoi, e in più andrebbero a vedere il Museo del Grande Torino, che invece spesso non sanno neanche dove sia perché la società non se n'è mai curata e avrebbe dovuto metterlo, farlo, costruirlo nel Philadelphia, prese quell'impegno, e sono passati quanti anni da quando Philadelphia è stato ristrutturato ed era la casa dei tifosi del Toro e adesso è un bunker dove i tifosi non possono neanche entrare salvo il contentino di una volta ogni 3-4 mesi quando le cose vanno male e bisogna provare a ricompattare l'ambiente. Questi sono i drammi del Torino, non le partite perse,
0: certo.
2: non la Serie B. Sono società, per dire, a Genova, che vivono vicissitudini calcistiche peggiori del Torino, ma hanno ancora un corpo unico nelle loro tifoserie, che purtroppo al Torino è stato minato. Adesso sarebbe troppo lungo andare a ripercorrere un po' tutte le miserie di questi anni, ma non c'è un'altra società che si trovi in una situazione del genere, senza dimenticare che il Torino, nemmeno dal punto di vista del calcio moderno, segue una linea, come dire, virtuosa. Il Torino è l'unica società che non ha un centro sportivo, non ha uno stadio, ogni anno sono lì a fare delle trattative al mercato delle vacche per portare avanti l'affitto di uno stadio che peraltro i tifosi amavano quando era il vecchio comunale, da quello che è diventato adesso non è nemmeno più uno stadio in cui i tifosi del Toro
0: si riconoscono, non c'è dubbio.
2: Soprattutto far sentire ancora la loro presenza in un certo modo. Ci sono tante cose, c'è molta amarezza in me, io mi sono anche un po' distaccato dalle vicende del Torino giornalistiche perché non ne potevo più, perché non so neanche più tanto bene che cosa dire, e io che credo di saper usare abbastanza bene le parole mi sono ritrovato spesso a non averne.
0: Andrea, però l'hai trovate, l'hai fatto questi 10 minuti con noi qui a Giornale Radio, ma noi vorremmo riaverti anche più avanti, magari con un tono anche più sorridente, ma con circostanze anche diverse, però quello che hai detto è assolutamente perfetto, lo sposiamo in pieno.
1: Esatto.
0: Andrea Pavanna, caporedattore Tutto Sport, con noi qui. Andrea, grazie ancora, ovviamente, buon lavoro.
2: Grazie a voi, redazione, vi abbraccio, ci sentiamo più avanti. Ciao.
1: A presto, grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Ciao, ciao. 14:51, adesso una canzone, quella di Chainsmokers e Coldplay con Something Just Like This.

0: buongiorno, Stefano da Milano. Ho sentito la dichiarazione di pochi minuti fa vostra, dove il Milan senza Modric perde il 70%. Questo vuol dire, questo la dice lunga, se un professionista, uno che ci capisce, dice questo, a parte che è evidente la cosa, siamo un calcetto. Quindi di cosa stiamo parlando? Di uno scudetto vinto dall'Inter, equivale a una Coppa del Nonno in Spagna, poco più. Meditiamo, gente, questa gente qui non merita niente, non merita quegli stipendi, è tutto da riformare. Se Modric, quando alla sua età risulta il 70% di un Milan, la dice molto molto lunga. Buongiorno.
1: Ma allora, a parte che era una tua dichiarazione, tu l'hai detto,
2: sì,
1: prima.
2: Sì, adesso poi rispondo.
1: Io posso anche non essere d'accordo, però sul concetto che tu hai espresso prima, però anche se fosse che sono d'accordo con te, perché magari tu era anche un'esagerazione probabilmente il fatto che fosse il 50% del Milan, però non è che siccome il Milan vale questa cifra e siccome oggi hai avuto l'eliminazione la terza, ma l'Italia viene eliminata da 20 anni praticamente dai mondiali, quindi non valeva niente neanche lo scudetto della Juventus che andava dal 2011 al 2019, quindi non vale lo scudetto del Napoli l'anno scorso, quello del Milan l'anno prima, non vale niente, quindi l'europeo che abbiamo vinto è stato un caso ovviamente e quindi è tutto da svidare. Ecco, questo è un po' una forma di quasi di nichilismo del calcio italiano.
2: Credo che sia un po' una forma normale che i tifosi hanno per cercare un po' di lenire le ferite che uno scudetto dell'Inter può generare sui tifosi delle altre squadre.
1: Penso,
2: capisci?
1: Che se l'Italia avesse passato il turno con la Bosnia e oggi fossimo ai mondiali,
2: no, non cambierebbe nulla.
1: No, non cambierebbe nulla nella sostanza, ma nel concreto la percezione sarebbe diversa.
2: Sì, certo, ma io secondo me il fatto che una squadra vinca uno scudetto è indipendente dal livello che ha quel torneo, nel senso che vincere è comunque difficile, sempre comunque chi vince va celebrato ed è giusto che festeggi, perché comunque sia ha fatto fatica.
1: No, ho capito benissimo, però sto dicendo che sento spesso questo tipo anche da alcuni colleghi giornalisti che ti dicono però è un campionato minore.
2: Ma no, questo
1: non credo che sia dovuto al fatto che siccome lo ha vinto l'Inter, perché sennò diventa una cosa abbastanza veramente infantile.
2: Ma invece secondo me è proprio per questo.
1: Invece per me no, non credo. Spero che non sia per quello, lo spero per loro,
2: no,
1: soprattutto.
2: Secondo
1: spero
2: me è un po' per quello.
1: La sanità mentale.
2: È un
1: ma
2: po'
1: io
2: per
1: dico,
2: quello.
1: Se lo dico perché magari hai avuto i club italiani che si sono fatti eliminare quest'anno tutti prima dei quarti di finale di Champions Europa e Conference League, l'eliminazione dell'Italia, le squadre più importanti non sono andate bene, Juventus e Milan in primis, specialmente la Juventus considerando il taglio, il Napoli non è riuscito a confermarsi perché ha avuto mille fortune, sono state mille cose.
2: Per me il Napoli era più forte dell'Inter all'inizio anno, l'Inter ricordo che non veniva data neanche tra le prime quattro dalla critica generale,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: sia
1: sì,
2: che
1: sì.
2: Fossero i tifosi, che fossero sì, i colleghi giornalisti, eccetera, eccetera. Quindi l'Inter secondo me ha comunque meritato lo scudetto. Detto questo, è un dato di fatto che noi abbiamo celebrato Modric come un grandissimo campione, qual è, ma ci dimentichiamo anche che Modric ha 40 anni e può andare a questi livelli perché gioca in Italia e perché non gioca fuori, perché se voi traslate Modric in Champions League quest'anno, credo che vedendo il ritmo a cui vanno le altre squadre avrebbe fatto fatica. Questo dà sicuramente il metro di giudizio sia del Milan che di altre squadre, ma questo non toglie comunque dei meriti all'Inter che ha vinto uno scudetto.
1: Però è un tema, no? Che è quello di cercare di, se non ridimensionarsi ulteriormente come campionato, cioè noi non abbiamo mezze misure, ormai è un dato di
2: l'Inter
1: fatto.
2: L'Inter ha stravinto un campionato segnando.
1: Lascia perdere l'Inter, cioè io sto parlando di metri di giudizio. Cioè, o siamo un campionato fantastico dove abbiamo la migliore tattica del mondo, la gente, io sento ogni tanto impazzisco quando sento i colleghi giornalisti che dicono: ah, ma il mondo ci invidia i nostri.
2: Non è vero.
1: Ci invidia cosa?
2: Ma
1: ci invidia, lo dico negli ultimi 30 anni: ci invidia i nostri arbitri, ci invidia la tattica. Il nostro campionato è il più difficile del mondo. Ai nostri allenatori sono andati in giro per il mondo e hanno insegnato calcio. Tutte cose sentite. Poi passiamo da un estremo, che è questo, all'altro, che è siamo un campionato
2: però questo,
1: di mediocre, di pessimo, di tutto.
2: Questo è un problema della critica che, purtroppo, lo devo dire anche in maniera brutale, è stata completamente cancellata da questo paese, che la critica intendo dire che sia critica politica, che sia critica economica, cioè in questo paese non c'è più la critica, ci sono delle frasi fatte e si va avanti a polarizzazioni, come stavi dicendo tu giustamente, in base a quello che è il polso del momento. E questo secondo me è un grandissimissimo problema, perché senza la critica non ci sono mai anche proposte per risolvere i problemi.
1: Comunque questa autoafflizione nasce chiaramente dal percepito, perché se tu hai, se sei tifoso del Milan oggi e hai il Milan che perde 2-0 col Sassuolo, la squadra che sta arrivando, se rischia di arrivare dietro ancora anche quarta, per non parlare della Juventus, abituata fino a pochi anni fa a vincere praticamente sempre, il percepito, hai una nazionale che appunto ha fatto quello che ha fatto, i club così, è chiaro che il mondo ti sembra diverso di quello
2: che
1: c'è.
2: Ma devi anche abbassare, in Italia noi siamo abituati ad abbassare gli altri per sentirci meglio, e questo secondo me è un altro grossissimo problema.
1: Io non ti dico Yadeven, ma tu che ci fai ancora a casa?
2: Devo andare a casa.
1: Ecco, quindi grazie. Grazie Tommaso, e allora
2: ci sentiamo domani.
1: Domani, ovviamente domani. Grazie a te, noi andiamo con la seconda ora di Sport Club e tra poco avremo Leo Turrini, grande tifoso.
2: Scusami, ero un attimo distratto.
1: Sì, vabbè. Grande, sei proprio veramente tutti uguali voi uomini. Dicevo, grande tifoso dell'Inter, ma anche della Formula 1, e quindi ci racconterà un po' di cose, poi anche di Palmieri, poi Fabrizio Biasin, poi Ubaldo Scanagatta, insomma una grande seconda ora.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montana, lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelin si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. E Giorgia Meloni, come dicevamo, è a Yerevan per l'ottavo vertice della comunità politica europea. La Presidente del Consiglio ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire, ma di prevedere le crisi dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, e ha indicato come priorità un maggiore dialogo con il Mediterraneo, snodo cruciale su migrazioni, energia e sicurezza. L'immigrazione incontrollata, secondo Meloni, è anche una minaccia ibrida, pesa su finanze pubbliche, lavoro e competitività. Per la prima volta presente al vertice della CPE anche il primo ministro canadese Carney e partecipa anche il presidente ucraino Zelensky che, arrivando nella capitale armena, ha dichiarato pronti a negoziare con Mosca. La premier Meloni nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Ieri Trump aveva annunciato l'avvio di una missione per assistere e liberare le navi bloccate nello stretto. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nel sud del paese. Intanto Hezbollah ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. Ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione, lo ha ribadito stamane il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'esercito in occasione del 165esimo anniversario dalla Costituzione. Dal Capo dello Stato un pensiero ai militari impegnati in Libano.
3: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizione di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. La ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile.
2: E all'indomani dell'ennesimo trionfo di Yannick Sinner, il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale anche gli azzurri e le azzurre vincitori l'anno scorso della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e a Parigi, le parole del Capo dello Stato. A Forlì, un grave incidente ha causato la morte di due studentesse di 23 e 26 anni. Le giovani erano a bordo della stessa auto che si è schiantata per cause ancora in accertamento. Una terza ragazza, anch'essa molto giovane, è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Buon pomeriggio, sono Antonio. Volevo farvi notare, non so se già lo avete visto, un aspetto di alcuni vostri colleghi giornalisti. Sabato ad Allegri domanda sul secondo posto da parte di un giornalista della Rai. Ieri alla Domenica Sportiva Marotta collegato, tutti a fare i complimenti, poi uscì il giornalista che gli disse, gli chiese della presunta inchiesta tuttora in corso. Dico, ma non sono proprio queste cose, che piccoli particolari che anche contribuiscono al fatto che in Italia ci sia una cultura di così basso profilo, che non vengano dati meriti, ma soprattutto si cercano i demeriti, si cercano gli aspetti negativi. Io ho fatto questi due esempi, ma ne potrei fare altri 222. Per il resto Kivu è un ottimo allenatore. Buona giornata.
6: A te buona giornata, è certamente un ottimo allenatore. Il fatto che i giornalisti cerchino, io avrei tante cose da dire su come noi, posto che noi non siamo la categoria, ma non la pensiamo tutti allo stesso modo. E a me dispiace vedere un atteggiamento, sono molto deluso da come spesso la stampa negli ultimi anni ha trattato qualunque materia, da inchieste più serie a quelle meno serie, sia quelle delittuose, sia quelle politiche, cronachistiche, sia quelle sportive. A volte sono rimasto colpito un po' favorevolmente da giornalisti straordinari che hanno fatto fino in fondo il loro dovere, altre volte mi sembra che poi il mantra sia quello di noi facciamo un po' di sensazionalismo, poi al massimo, l'importante è che la gente venga da noi, atterrare da noi, ma questo l'ho dovuto a tanti fattori. Per chiuderla in due secondi, con una stampa indebolita, un'informazione indebolita, con l'aggressione anche di altre piattaforme, dai social alla controinformazione e ad altre cose, alla fine la stampa cerca di allinearsi e di rimanere, invece di viaggiare in alto, viaggia più basso. E quindi chiaramente produce a volte dell'informazione rapida, imprecisa, e che chiaramente svaluta la categoria, detto così. Poi invece sulle tempi di domanda bisogna sempre capire se le domande che invece vanno fatte, anche in determinati momenti, e come vengono fatte. Secondo me una domanda marotta anche su questo tema andava fatta, punto. Dipende poi come viene fatta, e la differenza sta tutto lì, anche perché un giornalista non è lì per festeggiare, il giornalista è lì per chiedere. Questo è la mia, così, il mio punto di vista, poi naturalmente se ne può parlare. Tra poco avremo con noi Leo Turrini, e adesso però andiamo ad ascoltare una canzone, dato vi ricordo il numero 334 1111 622, ma adesso arrivano Mumford & Sons con Chris Stapleton, questa si chiama Here.
7: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my

0: mia, che Kimi Antonelli, che mostruoso campione è. E ieri giornata, io immagino, per Leo Turrini, e non solo lui, ma insomma entusiasmante dall'inizio alla fine. Leo, ciao, ben trovato, ben ritrovato al Giornale Radio.
1: Siamo qui, cosa vuoi sapere?
0: Secondo te, hai detto, scusami, avevamo due o tre opzioni oggi per parlare di Formula 1. Ho detto, scusatemi, uniamo l'utero al dilettevole, dicevo una famosa battuta, perché era, insomma, quindi scusatemi, c'è un uomo che nel pieno della sua estasi tra l'Inter e la Formula 1, ed è stata, ovviamente, è venuto automatico chiamare il migliore per questo tempo. E quindi partiamo dall'Inter.
1: Sei molto gentile, no? Ma adesso, a parte l'Inter, che è una passione che ci accomuna, lasciami dire una cosa molto romantica.
0: Sì.
1: Io ho trovato persino struggente che nel weekend in cui se n'è andato il mio caro amico Alex Zanardi,
0: sì,
1: un altro figlio della terra dei motori, che è Kimi Antonelli, abbia fatto quello che ha fatto a Miami.
0: Mm.
1: È stato anche, devo dirti, commovente sentire questo ragazzino, che ovviamente appartiene a una generazione distinta e distante da quella di Alex, dedicare a Zanardi il suo successo. Io dico spesso che la terra dei motori è un sentimento, cioè non è un qualche cosa che può essere raccontato da chi non è nato qui, tu capisci dal mio accento che invece io sono proprio nato qui, e vivere nello stesso weekend queste emozioni, ovviamente così contrastanti, il dispiacere, il dolore per la perdita di un grande italiano e l'ammirazione, la gioia per quello che questo giovanotto nemmeno ventenne ci sta regalando sulle piste della Formula 1, è stato molto molto intenso. E voglio anche aggiungere una cosa, così mi commuovo un po' per chi si ascolta. Dobbiamo dire alle nostre mamme, ai nostri papà, ai nostri nonni, alle nostre nonne, quando dovete raccontare una favola ai vostri bimbi, figli, nipoti, non cercate le favole di Walt Disney, raccontate la storia di Alessandro Zanardi, perché è stata una testimonianza meravigliosa, è stato un esempio per tutti, e io veramente ho capito come mai c'è stata questa ondata di commozione popolare alla notizia della sua scomparsa, perché veramente come italiani avevamo percepito che lui era un eroe civile.
0: Ma possiamo fare una cosa? Andiamo ad ascoltare le parole di Kimi Antonelli, anche in riferimento al campionato che è lungo, ma anche dedicata a questa vittoria a Zanardi. Quindi andiamo, sentiamo questo piccolo estratto.
2: Bisogna restare concentrati, il campionato è ancora lungo, quindi bisogna, come ho detto in precedenza, restare concentrati, continuare ad alzare l'asticella. Sicuramente George andrà fortissimo in Canada, perché l'anno scorso andava veramente forte, quindi bisognerà restare concentrati e continuare a lavorare. E sicuramente mi godrò al momento, però dopodiché mi concentrerò sul Canada, perché sarà importante dopo ancora 2 settimane e mezzo ritornare ancora più forti. E concludo dedicando questa vittoria ad Alex Zanardi.
0: Non tante parole, però il fatto già che se l'abbia ricordato mi sembra anche giusto. Stiamo parlando di due mondi diversi, di due epoche diverse. Chissà cosa sapeva e quanto sapeva, quanto sa Kimi Antonelli di Alex Zanardi. Di certo tu ne sai tanto, ed è stata una giornata commovente sotto ogni punto di vista. Sembra incredibile che sia venuto lo stesso giorno, no? La vittoria poi di Kimi Antonelli, poi arriva il giorno dopo anche la vittoria di la morte di Alex Zanardi, e poi il giorno dopo arriva la vittoria, chiedo scusa, di Kimi Antonelli. Vado nel presente e nell'attualità. Leo, significa che è già pronto per poter vincere un titolo? Stiamo parlando di un pilota già maturo per poter fare questo?
1: Guarda, allora io ne parlavo stamattina con Riccardo Patrese, che è un vecchio sodale della mia banda, che è stato eguagliato nel suo record. Sai che Patrese aveva il primato delle 3 pole consecutive come italiano, no? E Kimi lo ha appunto raggiunto facendo la pole a Miami. E Riccardo mi ha detto sì, assolutamente, Kimi è pronto per vincere il mondiale, che non significa che lo vincerà, significa però che ha già acquisito la maturità per poter lottare per il titolo. È ovvio che siamo appena all'inizio della stagione, 4 gare sono troppo poche. Abbiamo visto anche a Miami che la McLaren è tornata alla ribalta, non dimentichiamo che Norris sabato aveva vinto lo sprint, quindi insomma possono cambiare molte cose nell'arco della stagione, però questo nostro ragazzino è il talento, ce l'ha tutto, cioè anche ieri devo dire è stato assolutamente straordinario, cioè, lui ha questa capacità quando è lì che deve decidere la gara di non sbagliare niente, cioè aveva Norris che è il campione del mondo in carica incollato negli scarichi a meno di 2 secondi e Antonelli ha fatto come se non ci fosse, cioè ogni giro stampava allo stesso tempo, quindi sì, sì, ci possiamo sperare, poi da qui a dire è una certezza assoluta, no, perché come io poi ripeto sempre in questo d'accordo con Marco che è il papà di Kimi Antonelli, il giovanotto è talmente inesperto, sembra assurdo dirlo, ha vinto 3 Gran Premi di fila ma ne ha disputati in tutto soltanto 27, quindi possiamo anche mettere in preventivo che gli possa capitare di andare sotto pressione, di sbagliare, hai capito? Ma come atteggiamento mentale e come istinto naturale per la velocità, no, ma lì ci siamo assolutamente.
0: Ma invece ho sentito un Leclerc particolarmente abbattuto con se stesso, cioè deluso da se stesso.
1: Ma Leclerc ha questa, come posso dirti, tendenza all'autoflagellazione.
0: Sì, è vero.
1: No, che lo rende umanamente amabilissimo. Magari non sarebbe necessario, però. Allora, lui aveva fatto una gara bellissima, fino a 2 giri dalla fine. Era in lotta per il podio, non era nemmeno troppo lontano da Norris e da Antonelli, ha fatto un errore, perché questo va detto, però poi dopo si è preso tutta la colpa dicendo ma è imperdonabile quello che ho fatto, non mi posso permettere di commettere questi svarioni. Guarda, io in questo vorrei anche vederci un lato positivo, nel senso che era così dispiaciuto di aver perso i punti del terzo posto, no? Che questo mi fa supporre che lui sia convinto che con le correzioni che arriveranno sul motore della Ferrari da giugno, perché c'è quella regola che è in vigore da quest'anno che permette a chi ha un ritardo di potenza superiore ai 30 cavalli di poter intervenire sulla power unit, ecco, io preferisco girarla in positivo questa sua autoflagellazione immaginando che sia dispiaciuto perché si considera in lotta per il campionato e quindi fa il ragionamento e dice ma ho buttato via 7-8 punti che un domani potrebbero anche risultare determinati, poi da lì a dire che accadrà davvero non lo so, perché a Maranello siamo specialisti nel promettere svolte che poi non arrivano mai, hai capito? Ecco, va detto anche questo.
0: Senti, prima di salutarti, adesso giustamente mi hai riportato sulla terra quando io per scherzare inizialmente ho detto parliamo dell'Inter, visto che tu sei poi tifoso dell'Inter, e però tu giustamente hai fatto giustamente l'inizio è stato invece su Alex Zanardi, poi dopo su Kimi Antonelli, sulla Formula 1 e su una Ferrari. Prima di arrivare all'Inter faccio un'ultima domanda legata proprio alla Formula 1, perché ti chiedo onestamente se le aspettative che devono avere i ferraristi, i tifosi della Ferrari, è più o meno la stessa che avevano gli anni scorsi. Oppure hanno qualcosina di meglio, ma non troppo, non devo sperare. Qual è la tua aspettativa?
1: Allora, guarda, da quello che abbiamo visto anche ieri in Florida fino all'errore finale, Leclerc non è tanto lontano, dalla McLaren, soprattutto dalla Mercedes. Non è che avesse un distacco ciclistico, per capirci, da tappone di montagna sulle Alpi. Il problema è che la Ferrari ha 30 cavalli in meno del motore Mercedes, punto. Allora, adesso non voglio annoiare nessuno perché sono tutti tecnicismi, comunque come ho accennato prima quest'anno c'è una regoletta che si chiama ADUO, che non ti sto a tradurre, che vuol dire se tu alla fine del mese di maggio hai un gap di potenza, dato che c'è un regolamento nuovo, no, superiore a una certa soglia, tu puoi intervenire sulla power unit, mentre chi è davanti, in questo caso Mercedes, no. Il che dovrebbe potersi tradurre per la Ferrari nell'opportunità di riequilibrare la situazione, Dopodiché vediamo, comunque giugno non è tanto lontano, quindi aspettiamo e incrociamo le dita.
0: E allora chiudiamo, diciamo, con l'Inter, che però tu ieri hai festeggiato con sobrietà, con un sigaro in mano, con il braccio fuori dal finestrino.
1: Io, contrariamente al mio amico Lappo, conduttore di giornale radio, non potevo festeggiare perché ero in diretta su Sky con la mia trasmissione Race Anatomy dedicata al Gran Premio. Parlavo in diretta con Kimi Antonelli, con Stefano Domenicali, fingendo di ignorare quello che stava accadendo a San Siro. Quindi spero che tu abbia festeggiato anche per me, perché io non potevo farlo.
0: No, anch'io sono arrivato,
1: ragioni professionali.
0: Nonostante tu mi attribuisca un'età che non ho, io ho festeggiato sobriamente, passeggiando in giro per la città, guardando, osservando, fotografando, tornando a casa con grande serenità. Vedi, come vedi.
1: Ma sai, tu sei molto giovane, avrai altri 50 anni di soddisfazione. Capito?
0: No.
1: Perché sei un ragazzo.
0: Non ti dirò la mia età, ma non sono così giovane. Va bene, comunque sia. Io ringrazio Leo Torrini perché ci ha aiutato naturalmente.
1: Grazie a te,
0: a te, grazie Leo, a prestissimo. Ci ha fatto attraversare questo pomeriggio nel modo più bello, insomma, anche però più intenso, ricordando Alex Zanardi, parlando di ovviamente Kimi Antonelli. Adesso andiamo avanti, lo facciamo ascoltando Kelsey Ballerini, questa è Baggage.

0: Buongiorno Lapo, volevo commentare il parere dell'ascoltatore di prima per quello che riguarda il calcio italiano, lo scudetto che ha vinto l'Inter, che sembra quasi uno scudettino. Questo è il termometro un po' della, come posso dire, della, di quello che la maggior parte dei tifosi di calcio non interisti si aspettavano, cioè c'era il plotone di esecuzione pronti a sparare contro l'Inter che sbagliava, ma c'è da chiedersi Napoli con la campagna acquisti che ha fatto, il Milan, la Juve, cioè questo è un po' secondo me il termometro che c'è del tifo italiano e anche una parte di giornalisti che parla eccetera eccetera, sarebbero stati tutti pronti a attaccare l'Inter per qualsiasi cosa, insomma. Va bene, vi seguo, ciao Lapo, Marco dalla Spezia.
1: Ciao Marco, allora, devo dire la verità, facendo un ragionamento un po' più ad ampio spettro, e poi vorrei andare a sentire le parole di Chivu che ha parlato anche a proposito di Sassolini da tagliare, il tifoso interista è storicamente ha un senso di che sembrava unico, cioè quello della sindrome di accerchiamento, cioè quello della c'erano tutti con noi, e un po' questa sindrome non da Calimero, ma di accerchiamento vero e proprio mediatico. E devo dire che è una sindrome che però negli ultimi anni ha attraversato tante società, per esempio la Juventus, coi tifosi che sono straconvinti che per esempio la Juventus via per le indagini, per i titoli che hanno subito e quant'altro, anche per le vicende legate alle plusvalenze, tutto il resto, insomma i titoli siano stati molesti e impropri, i tifosi del Milan che ritengono di non avere avuto abbastanza in un certo periodo, anzi per esempio quando si è parlato dello scudetto vinto sull'Inter ha detto che è stato più colpa dell'Inter che merito del Milan e così via, quindi ogni squadra ha avuto da ridire col clima. Io ho la sensazione, proprio perché mi occupo un po' di tutte le squadre, che proprio perché la stampa è diventata più aggressiva e più capziosa e maliziosa nel modo in cui descrive i fatti, dà un po' munizioni a tutti quelli che hanno questo tipo di percezione, perché effettivamente abbiamo avuto, se andiamo a vedere vari titoli, poi chi può avere più ragione e meno ragione adesso a Roma o a Napoli o con la Lazio pure, non è nessuno escluso, ma mi sembra proprio che ci sia da una parte una stampa che ha disabituato i tifosi. Perché da una parte ho una stampa che incensa, che bello, che meraviglia, che squadra fantastica, ma che è con tetto di mega, i caratteri cubitali, con davvero elogi esperticati. E dall'altra, improvvisamente, il giorno dopo, critiche devastanti sulla squadra, l'allenatore, ma dall'oggi al domani, senza una vera e propria congruenza. Quindi mi sembra che appunto la famosa polarizzazione di cui stiamo parlando continua a sbilanciare un po' tutti gli argomenti, li rende anche meno seri. Però non penso che dipenda soprattutto dal fatto che ci siano attacchi contro una determinata squadra. Sicuramente in questo momento storico l'Inter è stata oggettivamente attaccata dai giornali, dall'informazione sportiva, da alcuni opinionisti in particolare, e questo dato chiaramente in un momento in cui l'Inter tra l'altro sta vincendo, ha vinto già lo scudetto in finale di Coppa Italia, però viene fatto pesare altro. Ecco, questo è un po' il concetto. Andiamo a sentire le parole di Chivu, che dice non spreco

0: energie per chi parla, evidentemente in qualche modo, di me.
1: Io non devo sprecare energie per quello che si dice su di me, io so quello che devo fare, so dove sono capitato, so quello che potevo dare, ho cercato di dare del mio meglio, la mia passione, quello che ho imparato da giocatore, quello che ho imparato nel fare 6 anni di gavetta nel settore giovanile e 3 mesi al Parma, consapevole del fatto che tutto cambia in uno spogliatoio come l'Inter e devi sapere toccare tasti giusti, devi saper fare determinate cose per stimolare e per fare certe cose che servono per essere competitivi, ma ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di ragazzi meravigliosi, lo conoscevo già, che hanno lavorato bene anche nel passato, che hanno avuto allenatori che le ha dato tanto ed è merito anche loro di tutto quello che è stato costruito in questi anni hanno messo la faccia nonostante le difficoltà, nonostante le cose che hanno subito l'anno scorso e hanno cercato di essere competitivi e alla fine vincere uno scudetto è una maratona, 9 mesi di lavoro, bisogna fare più punti degli altri, bisogna mantenere una consistenza che ti permette di sognare.
0: Insomma, le parole di Chivo, che spesso si è prodigato nel incoraggiare, a volte può sembrare persino noioso nel modo in cui dice che bravi, la squadra si è sacrificata e quant'altro, evidentemente c'è una lettura da parte dello spogliatoio di un allenatore che li protegge, li difende, li incoraggia e ovviamente mostra fuori dalle mura della Pinetina un atteggiamento che probabilmente, insomma, piace molto, si fa sentire tutti protetti, ed è un po' quello che piaceva un po' ai tifosi anche di allenatori importanti, penso a Conte, penso ad Allegri, penso ad Ancelotti, penso a Mourinho prima, insomma lui ha tutto quello che serve per far sentire giallo dei grandi club una squadra coesa, e naturalmente è vero, l'anno prossimo sarà atteso al varco. Siamo arrivati alle 15 per la replica, ovviamente, per la conferma. Siamo arrivati alle 15:30 e a proposito dell'Inter, tra pochissimo andremo a parlare con due ospiti che all'Inter tengono molto, Tancredi Palmeri e Fabrizio Biasin.
2: Giornale radio.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sport Club, il cuore dello sport.
5: Eccoci in diretta, intanto diamo un'occhiata velocemente alle home page dei quotidiani online, parlo della Gazzetta.it, Inter dal fondo al trionfo con il talento di Chivo e la forza della società dal fondo dell'anno scorso, dall'inizio del drammatico di quest'anno, pensate che l'Inter era tipo dodicesima dopo tre giornate e dopo addirittura due sconfitte su tre partite, il Corriere della Sera uscì col titolo nessuna squadra ha mai vinto lo scudetto dopo due sconfitte su tre partite, dunque già Chivo era messo alla gogna e tra l'altro si parlava di Mourinho al posto suo e da lì poi naturalmente il trionfo. Poi ancora Casorocchi davanti al PM Schenone dell'Inter e gli altri addetti agli arbitri del club, quindi tutti gli addetti arbitri delle squadre saranno sentiti dal PM. Poi ancora il tennis, i ricavi crescono, i premi no, la lettera dei big del tennis contro gli slam, firmano Sinner, Alcaraz, ma non solo, insomma c'è anche Djokovic. Andiamo sul Corriere dello Sport, Roma Fiorentina, le probabili formazioni. Questa sera la Roma ha una occasione straordinaria di riavvicinare non solo la Juventus ma anche la Champions. Sarebbe davvero clamoroso se pensiamo che ormai la Roma sembrava che avesse compromesso la possibilità di andare l'anno prossimo in Champions e quest'anno però deve cogliere l'occasione contro una Fiorentina che non è più quella di un mese e mezzo fa e quindi è molto difficile. Poi ancora andiamo a vedere Sport Mediaset, i record, le idee, la comunicazione, l'impronta di Chivu sul trionfo nerazzurro. Poi ancora alla Juve piace Reinders, forte, subito, pronto ma estremamente costoso naturalmente. Infine Vlahovic, un gol per il rinnovo con la Juve ma i suoi numeri non sono da attaccante top. Chiudiamo con il Milan, parlare di crisi non è eccessivo, 7 punti nelle ultime 7 e un gol segnato nelle ultime 5, come dire attenzione perché il Milan entra in crisi proprio nel momento più importante della stagione, cioè quando deve raccogliere almeno la Champions. Siamo arrivati adesso alle 15:34, oggi 6 per 9.

0: Insomma, la giornata anche celebrativa, poco fa abbiamo sentito anche Leo Turrini che insomma, nonostante sia un esperto di Formula 1, però anche grande tifoso, in questo caso dell'Inter, e poi un personaggio che l'Inter la segue e ne ha una passione, è anche Fabrizio Biasin, in attesa di Tancredi Palmeri che si sta raggiungendo. Ciao Fabrizio, ben ritrovato.
1: Ciao Lapo.
0: Eccoci qua.
1: Questo incredibile parterre de roi che ti sei riservato per oggi.
0: E non basta perché ci sono altre sorprese in arrivo. Allora Fabrizio, allora io ho detto, non so, poi ognuno sceglie il suo uomo, ma se devo scegliere un personaggio che è il protagonista di questo scudetto, scelgo Kivu. Non so se lo scegli anche tu o quantomeno qual è la tua top 3, per usare un termine da disco ring.
1: Sì, sicuramente Christian Kivu è diciamo l'uomo copertina, perché era anche quello che l'estate scorsa aveva addosso le maggiori pressioni, no? Un tecnico inesperto che arriva e deve riuscire a fare una piccola magia, cioè far dimenticare un finale di stagione sportivamente drammatico e trasformare quel fastidio in nuova ambizione, ed è riuscito a farlo. L'ha fatto con i suoi metodi, che a qualcuno magari non sono neanche troppo piaciuti, in realtà sono stati belli, efficaci, moderni, e ha portato questa squadra non a vincere ma a stravincere lo scudetto, e ripeto, era una cosa affatto scontata l'estate passata.
0: Senti, la questione è che di Kivu si è detto che ha, lo sentivo ieri, non mi ricordo se era un giocatore di Marco, adesso non ricordo, se forse era di Marco, che dice che rispetto a quello che faceva o che ha fatto Simone Inzaghi, lui ha un po' cambiato, oltre che la testa, le idee di gioco, nonostante poi a Kivu venga imputato di giocare in un modo simile a Inzaghi. In realtà qualche cambiamento c'è stato, se c'è stato, in che direzione è andato? Un calcio più europeo il suo?
1: Ma no, in realtà era europeo molto anche quello di Inzaghi, sono due calci, tutto calcio moderno, entrambe sono esattamente quello che dovremmo metterci in testa in Italia di dover portare avanti, e che invece fanno pochi allenatori. Inzaghi ha portato l'Inter a giocare un calcio straordinario, Kivu è andato avanti a giocare quel calcio straordinario con alcuni correttivi, più verticalità, più attacco delle seconde palle, però io non starei a parlare di chi ha giocato meglio o peggio, l'Inter gioca bene a calcio da anni, ed è una cosa che non è così scontata, nel senso che per tanti anni invece l'Inter ha giocato male a calcio, poi improvvisamente una serie di allenatori, ripeto, che guardano all'Europa più che all'Italia, si è messa a giocare un ottimo calcio, calcio che porta da tante stagioni l'Inter a segnare più di 100 gol a campionato, a stagione tra campionato ed Europa, e significa che chi va allo stadio tendenzialmente si diverte, poi una volta vinci, una volta non vinci, ma ti diverti perché è una squadra che funziona. E questo è merito anche di chi l'ha costruita, perché insomma questo è un gruppo che poi va avanti da tanto tempo con un nucleo molto solido, i nomi sono sempre quelli: Lautaro, Barella, Çalhanoğlu, Bastoni, Di Marco, cioè giocatori che abbiamo imparato a conoscere e che sono l'asse portante di una squadra molto forte.
0: Senti, lei tra i giocatori, se vogliamo scegliere i tre protagonisti invece, chi possiamo mettere?
1: Ma allora io mi metto Lautaro sicuramente, perché insomma è stato anche quest'anno importantissimo, non tanto per i gol che quelli li fa sempre, ma perché nei momenti di difficoltà ci ha messo lui il faccione ed ha trascinato un po' tutti gli altri, no? Da ultimo la partita con la Roma, che era un po' quella del bivio, è ritornato in campo dopo l'infortunio, ha fatto la differenza, e insomma Lautaro sicuramente. Ci metto Akanji come nuovo acquisto, ha giocato tutte le partite praticamente, 43 su 45 tra campionato e Champions League, ed è stato un acquisto strazzeccato, un giocatore che ha una classe superiore, di dietro ha fatto la differenza. Gli altri, sai, meritano un po' tutti una citazione, da Zelinski, che quest'anno è esploso in positivo, a tutti quelli che vogliamo. Io non posso non mettere Di Marco, perché Di Marco quest'anno Di Marco è schedato come se fosse un terzino, fantacalcio è un difensore, in realtà è una punta aggiunta, è un giocatore che ha una tecnica superiore e quest'anno l'ha trasformata in 18 assist, che sono un'enormità, quindi ci metto sicuramente anche lui.
0: C'è poi, ecco, in che cosa è migliorabile l'Inter? Allora, tanto facciamo un passo indietro prima. I nuovi che sono arrivati soprattutto sono giovani e in panchina. Il giocatore più pronto è stato Akanji, però al posto di un altro che era già pronto, che era Pavard. Posto che bisogna capire cosa farà l'Inter con Pavard l'anno prossimo, ma nell'Inter dei giovani si fa per dire appunto Diouf, Bonny, Pio Esposito, Sucic, che ieri ha giocato un'ottima partita, insomma, chi pensi che verrà confermato, chi andrà avanti e chi invece al contrario potrebbe essere sacrificato, e quindi anche pensando a un Inter del futuro un po' più europea nei risultati?
1: Ma io non penso che sui nuovi ci saranno tanti stravolgimenti, poi ovviamente sono le offerte eventuali che fanno la differenza, cioè per esempio Luis Enrique, tanto bistrattato, in realtà quest'anno ha giocato una marea di partite vinte, l'Inter, praticamente con Luis Enrique l'Inter le ha vinte tutte, però posso immaginare che non essendo propriamente l'esterno tutta fascia il suo compito da sempre, cioè se l'ha inventato quest'anno, se dovesse arrivare magari un'offerta importante dalla Premier, ci sono tanti interessati per Luis Enrique, posso presumere che magari la prenderebbero in considerazione. Sugli altri io penso che invece si va avanti secondo il progetto di crescita che è stato affidato a loro, cioè Bonny e Pio Esposito completano una stagione, la prima stagione ad alto livello, sicuramente positiva, e Sucic abbiamo visto che è un ragazzo che ha avuto dei momenti di difficoltà, ma è un ragazzo che ha un grande talento. Diouf potrebbe diventare un nuovo esterno destro, vediamo qual è l'idea che hanno all'interno della società. Mi sembra in generale che comunque gli acquisti siano stati tutti buoni, chi più chi meno. Poi ovviamente adesso bisognerà completare, perché ne usciranno diversi, altri ne arriveranno, ed è importante completare soprattutto le caratteristiche. Cosa manca all'Inter? Manca il famoso giocatore
0: che salta,
1: diciamo, all'Anicopaz, che non vuol dire che salta l'uomo e basta, cioè l'Anicopaz in realtà sa fare qualunque cosa, l'Anicopaz sa fare la fase difensiva bene dei difensori, è un recuperatore di palloni incredibile, ecco, un giocatore come quello, io dico quello perché sarebbe il sogno.
0: Ma magari tu parlavi di un giocatore un po' alla Lamine Yamal, neanche avessi scritto un libro a riguardo, così, giusto per...
1: Ecco, se la mia mal, dicevo lasciamolo là, che mi sembra impraticabile. Però diciamo mi accontenterei, tra virgolette, del buon Nico, ma faccio fatica a immaginare che si possa concretizzare questa cosa.
0: Abbiamo ancora un paio di minuti. Fabrizio, l'Inter, sapete che la questione dei bastoni, la sua storia è cambiata dopo Inter-Juventus, a quanto pare. Da lì c'è stato un cupio di solvi con dei sussulti positivi, la chiusura poi con lo scudetto è un dolce importantissimo, vedremo anche se con la Coppa Italia. Ha avuto però 2 mesi e mezzo veramente complicatissimi dal punto di vista mentale. Il Barcellona, Marotta stesso l'ha confermato, si è fatto avanti anche se timidamente. Che cosa immagini accadrà? Mi chiede anche Roberto al 334 11 11 622, traduco la sua domanda. Insomma, Bastoni non deve andare via, ci dice, ma la domanda, quindi immagino tifoso interista, che cosa pensi che accadrà?
1: Ma proprio per quello che dicevo prima, no? L'Inter ha fondato la sua capacità di essere incisiva anno dopo anno su un gruppo, su uno zoccolo duro del quale Bastoni fa parte, no? Quindi per rinunciare a Bastoni devono capitare 2 cose, entrambe devono stare insieme, cioè da una parte il giocatore deve chiedere di essere ceduto, cosa che fino ad oggi non ha fatto. Lui ascolta le proposte, in particolare quella del Barcellona, perché è anche normale che lo faccia, ma non ha richiesto di essere ceduto. Dovesse richiedere di essere ceduto, allora deve capitare anche un'altra cosa, e cioè il Barcellona, per portare via una delle tue colonne portanti, deve fare un'offerta di quelle, si dice, che non si possono rifiutare. Il Barcellona ha le disponibilità per fare quel tipo di offerta? Io credo di no.
0: Infine c'è poi il tema portiere. L'Inter sembra che sia in ballottaggio, se decisa se dare spazio a Martinez, che quest'anno ha giocato pochissimo, oppure andare a prendere un vicario, nel senso non della parola ma del nome del portiere, e sapendo che poi c'è Sommer in mezzo che potrebbe fare la chioccia. Che cosa immagini che accadrà?
1: Ma allora, intanto io mi immagino che l'Inter possa avere un budget per il mercato anche quest'anno non da centinaia di milioni, diciamo che l'Inter potrebbe avere una 40ina di milioni da investire sul mercato, più cessioni eventuali, quindi 40 milioni di base più tutto quello che riesce a simulare con le cessioni. Fatta questa premessa, è evidente che devi essere bravo a scegliere su dove puntare. Se pensi che Martinez possa essere il tuo portiere titolare, avrebbe poco senso andare a spendere 10, 15, 20 milioni su un altro portiere. Dipende quale ragionamento fanno su Martinez, che quest'anno abbiamo visto poco perché ha avuto mille problemi, sia diciamo fisici che fuori dal campo, sappiamo cosa è successo, ma quando ha sempre giocato partite all'altezza. La valutazione la faranno al termine della stagione. Se pensano che Martinez possa fare il titolare, e non è una cosa da escludere, io credo che i soldi che avevano deciso di mettere sul portiere magari li prenderanno per un'alternativa e quindi spendere meno soldi. Se invece la valutazione sarà diversa, punteranno su un titolare, quel titolare potrebbe essere Vicario.
0: Molto bene Fabrizio, io ti ringrazio molto e ovviamente buon lavoro, a prestissimo, ciao a te.
1: Ciao Lavo, Fabrizio. Grazie a te, un abbraccio a tutti.
0: Anche ciao, a te, ciao Fabrizio. Andiamo avanti con adesso con Miles Smith, My Mess, e poi chiudiamo con il tennis.

0: un momento straordinario anche per il tennis, ne sappiamo qualcosa. Ieri vittoria di Jannik Sinner, mai scontata tra virgolette, ma anche se non lo è, persino di Arnaldi che era in crisi profondissima, mi batte addirittura un Urkac in 2-7 in un torneo in Sardegna, un 125, un challenger. È un momento fantastico per il tennis italiano che torna a essere protagonista ancora una volta, non solo con Sinner, ma noi vogliamo andare a parlarne con il creatore e fondatore di poi Ubi Tennis, che tra l'altro porta anche il suo nome, perché Ubi sta per Ubaldo, Ubaldo Scannagatta, che è con noi. Ciao Ubaldo, ben trovato.
1: Buonasera a tutti, salve,
0: eccoci,
1: a tutti.
0: Eccoci qua, noi ovviamente religiosamente ascoltiamo un po' le tue considerazioni dopo quello che è avvenuto anche ieri, o meglio questi ultimi giorni, con Sinner, che tra l'altro si libera, si sbarazza di Zverev come se fosse un giocatore al primo turno, con un punteggio che onestamente rivela un solco enorme, segno, dimmi se sbaglio, di una profonda serenità anche quando incontra giocatori che lui batte sempre o spesso.
1: Beh, lui è incredibile, insomma, come riesce a dominare in 57 minuti un giocatore che è il numero 3 del mondo. È abbastanza quasi incomprensibile. Poi io non ricordo mai una storia con il numero 1 che batte il numero 3 9 volte di fila. Questo è impressionante. Poi se si pensa che Zverev aveva per esempio un record con Federer, tipo 7 vittorie e 6 sconfitte, grande equilibrio anche nei match con Djokovic. Insomma, quando si fece male a Roland Garros, che si storse una caviglia, stava quasi mettendo fuori il re del Roland Garros, che è Rafa Nadal. Insomma, un giocatore che ha giocato a livelli altissimi contro tutti i più forti del mondo e che contro Sinner prende delle stese mai viste. Ieri 3 game, a Monte Carlo 5, insomma 9 partite di fila e tanta roba.
0: Senti, poi Ubaldo, Sinner, qualcuno si era preoccupato, leggevo un post al vetriolo di Paolo Bertolucci contro chi si affanna a dare consigli a Sinner e al suo staff, ma diciamo si è preoccupato quando Sinner ha detto adesso sono un po' stanco, diceva prima della semifinale che poi ha vinto, così come la finale, sono un po' stanco perché, come dire, è il quinto torneo, il quinto Master 1000, adesso c'è da fare Roma e Roland Garros, e si chiedevano se non si stancasse troppo a fare tutti questi Master 1000 in serie arrivando un po' col fiato corto proprio per gli appuntamenti ancora più importanti. È così?
1: Ma certo, uno si domanda come faccia, perché sono una settantina di giorni di fila che gioca un torneo dopo l'altro, perché anche se le partite in gara magari le vince in 2-7, addirittura la finale in 57 minuti, però ci sono tutti i giorni di allenamento, che per lui sono durissimi, perché sono quasi sempre mattina e sera, palestra, tennis, insomma, non è uno scherzo, ecco. E quindi poi lui è talmente disciplinato che non solo non salta un allenamento, ma li gioca tutti come se fossero fondamentali, e evidentemente lo sono. Quindi certo, qualcuno diceva ma forse dovrebbe saltare Roma, ma è chiaro che, a parte il fatto che lui ha vinto tutti i Masters 1000 salvo proprio che Roma, dove l'anno scorso ha perso in finale, è chiaro che adesso ci tiene a vincere Roma, è il grande favorito, poi dopo vedremo. Io spero che non arrivi a Roland Garros estenuato da queste battaglie. Quando dici sono un po' stanchino, mi ricorda un po' quel film, no? Quello,
0: sì.
1: Hai presente di quello che sto parlando?
0: L'uomo senza sonno, sto caso. No, non
1: sì.
0: È questo, anche quello.
1: No, era quello di, come si chiama, Bubba, come si chiamava, che c'è...
0: Forrest Gump, scusami, sto pensando io.
1: Forrest Gump.
0: Sì, scusa, sto pensando a due film diversi in un contesto diverso. sì, mi sta rivedendo in crisi, perché io devi sapere, Ubaldo, ho anche fatto una puntata dedicata ai cinema e ai film sul tennis, quindi figurati, mi sono sentito veramente un disastro. Tra l'altro un film che tu non conosci, negli anni 70, credo, che si chiama L'ultimo gioco, che si svolge a Wimbledon, un film del 79, che ti consiglio, perché è un film di qualche anno fa, però si difende ancora bene, tra le altre cose. L'ultimo gioco. Senti, una cosa, Ubaldo, abbiamo ancora 3 minuti, per questo te lo chiedo al volo, ma vado anche sugli altri. Ma vuoi dire che Arnaldi è tornato? Perché io lo impallinavo ogni volta, perché ha perso praticamente almeno 7 volte il primo turno, sembrava irrecuperabile perché continuava a avere questo problema, un infortunio alla caviglia, e invece mi fa un torneo, un challenger in Sardegna, ma gli avversari erano da 2,50 almeno, e l'ha vinto.
1: Sì, sì, no, diciamo che è abbastanza sorprendente, perché in effetti nelle ultime esibizioni era sempre aveva perso anche con punteggi molto netti. Sono contento per lui, perché insomma è un giocatore che era arrivato a essere numero 40 del mondo e che finiva fuori dai primi 100 e quindi non riusciva più nemmeno a entrare in tabellone nei tornei importanti, e mi dispiace. E spero che lo stesso tipo di resurrezione lo avverta anche Musetti, perché Musetti insomma l'anno scorso aveva fatto 4 semifinali nei 4 tornei sulla terra più importanti, tra cui 4 semifinali, ma una era andato oltre, è andato in finale a Monte Carlo. Spero che a Roma si riprenda a pieno, anche perché in teoria non si può escludere addirittura una finale Sinner-Musetti, magari un sogno esagerato, eccessivo, però insomma il Musetti che stava battendo Djokovic in Australia, secondo me può battere chiunque.
0: Ecco, e poi Ubaldo, l'ultima domanda è sull'internazionale d'Italia che stanno per cominciare, e ti chiedo se questa strana vicenda dove tutti gli italiani che tengono talmente tanto all'internazionale che poi perdono facilmente, tra virgolette, insomma, che non riescono a fare bene, lo sa molto bene Cobolli, lo sa anche Musetti, lo sa Berrettini, insomma ti chiedo, e lo stesso Sinner che non ha mai vinto l'internazionale, quest'anno può esserci.
1: Però è arrivato in finale, l'anno scorso.
0: Non c'è dubbio, però non l'ha vinto, cioè per uno come lui, diciamo che ognuno ha un livello, il tale livello di Sinner che ti aspetti sempre che vinca, questo lo so anch'io, per te hai ragione, però ti chiedo che quest'anno la tendenza può essere invertita.
1: Ma io ti ripeto, allora, intanto Sinner l'anno scorso è arrivato in finale dopo 3 mesi che non giocava perché era stato sospeso, Musetti era arrivato in semifinale, quindi ci sono anche giocatori che hanno fatto bene. Ecco, semmai sono Berrettini, Sonego per esempio fece un gran torneo anni fa agli internazionali d'Italia, e batté un Thiem che all'epoca giocava molto bene, e insomma, quindi dipende, ecco, io spero che per esempio Cobolli non soffra l'emozione, che Cobolli potrebbe ritrovarsi di nuovo contro Medvedev, che lui ha battuto a Madrid, ecco, quindi sarebbe però battere 2 volte lo stesso avversario è durissima, tant'è che Cobolli, che aveva battuto anche Zverev a Monaco e Baviera, poi invece a Madrid ci ha perso. Quindi ora intanto prima che arrivi a Medvedev ce ne vuole, ma insomma voglio dire, io mi auguro che i tennisti italiani facciano bene, e secondo me ne abbiamo ben 12 in tabellone. Qualcuno bene farà di certo.
0: Certo.
1: Spero molto anche in Berrettini, anche se Berrettini ha un primo turno con Popirin e un secondo con Mencik per arrivare eventualmente a Sinner, quindi un tabellone improbo.
0: Ubaldo Scanagatta, Ubitennis, il creatore di Ubitennis, dicevo, Vangelo per i tennisti e per chi ama il tennis, per cui Ubaldo grazie ancora, ma ci sentiamo presto.
1: A voi.
0: Grazie a te. Ciao,
1: saluti
0: ciao, ciao,
1: a tutti.
0: Ciao.
1: Arrivederci.
0: E allora noi salutiamo, sono le 16 in punto, per cui adesso arriva Check Up con Vicky Mangone, ma io ringrazio Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, ringrazio pure me medesimo, Lapo De Carlo, appuntamento con noi domani, come sempre qui su Giornale Radio dalle 14 alle 16. A domani.
2: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
4: Per la sua nuova campagna sulle edizioni digitali e stampa dei media italiani, Barilla ha scelto un testimonial particolare. È Massimo Ponzini, capo area manutenzione del pastificio di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. Da 33 anni in azienda è una delle storiche persone del gruppo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano rappresentano il simbolo dell'emozione e della gratitudine di Barilla verso clienti, fornitori e consumatori per essersi confermata da 3 anni prima azienda food per reputazione al mondo. Quest'anno inoltre Barilla ha raggiunto la 9ª posizione complessiva globale con un balzo di 25 posizioni del Global Rep Track 100, che stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo, tagliando così un nuovo traguardo della storia iniziata a Parma nel 1877 e portata verso il futuro proprio dalle quasi 9.000 persone Barilla, all'insegna di passione per i prodotti e impegno per mettere in tavola la più alta qualità possibile.

0: Sono le 16:03.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati da Nicola De Muro. Il vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, 48 capi di Stato e di Governo, tra cui anche, per la prima volta, Carney, primo ministro canadese, e Zelensky, leader ucraino. Presente anche Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione europea. Prima del vertice, bilaterale di Giorgia Meloni con il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, che ha assicurato alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana non saranno inviate le fatture ospedaliere. Nel suo intervento al summit, Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire alle crisi ma di prevederle, e ha invitato a considerare cruciale il Mediterraneo in tema di immigrazione, energia e sicurezza. Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare USA sarebbe stata colpita con due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo Stato Maggiore dell'esercito israeliano, che stamani ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del Libano di evacuare prima possibile. Hezbollah intanto ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. In Italia, un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila Est. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, ma senza possibilità di salvare la vita dell'operaio. In corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. Celebrato il 21esimo scudetto conquistato dall'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali nella lotta salvezza e nella corsa Champions. Alle 18:30 vietato sbagliare per la Cremonese, terz'ultima, che ospita la Lazio, mentre alle 20:45 la Roma, a meno 4 dal quarto posto, riceve la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: In alcune parti del mondo nascere con una cardiopatia congenita non è solo una sfida clinica, ma una condanna legata al luogo in cui si nasce. Nei paesi segnati da conflitti, instabilità e sistemi sanitari fragili, anche interventi oggi considerati rutinari diventano irraggiungibili. È in questo spazio che si inseriscono le missioni internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, ospedale pediatrico di alta specializzazione e punto di riferimento europeo per la cura delle patologie complesse dell'infanzia, tra cui le cardiopatie congenite, che porta queste competenze direttamente nei territori più complessi. Ad Amman, in Giordania, un team guidato da Francesco Santoro sta operando bambini provenienti da aree di guerra del Medio Oriente, spesso rifugiati, spesso senza alternative terapeutiche. Non si tratta solo di chirurgia, è un intervento che incrocia medicina, geopolitica e cooperazione internazionale. Accanto al Gaslini operano realtà come Flying Angels Foundation e altre organizzazioni no profit che rendono possibile la presa in carico di questi piccoli pazienti, costruendo una rete silenziosa ma fondamentale. Nel racconto di una missione che si muove tra emergenza e speranza emerge un modello di eccellenza sanitaria italiana che non si limita a curare, ma costruisce relazioni e competenze nei contesti più fragili. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri interventi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: tanti i bambini che vivono in scenari di guerra, che faticano a curare una cardiopatia congenita non diagnosticata in tempo o che non può essere trattata per mancanza di strutture adeguate. La missione del Gaslini ad Amman nasce proprio per loro: portare la cardiochirurgia dove non esiste o non è accessibile. Operare in questi contesti significa adattarsi a condizioni logistiche molto complesse, lavorare con risorse molto limitate, costruire in pochi giorni un percorso clinico completo. È una medicina che esce dagli ospedali occidentali, si misura con la realtà più dura, mantenendo però gli stessi standard di qualità. Dottor Francesco Santoro, responsabile del team Missioni Cardiochirurgiche Internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Mi permette intanto che... di farle i complimenti per il suo preziosissimo lavoro, suo e della sua equipe, molto molto prezioso, e per questo le dico veramente grazie. Prego, cosa voleva dire professor Santoro?
1: Volevo dire che nella sua introduzione ha centrato perfettamente il problema. Riuscire ad offrire cardiochirurgia, quindi diciamo medicina ad elevato standard tecnologico, in paesi in cui queste cure sono disponibili in modo parziale oppure non assolutamente disponibili, è un obiettivo molto importante. Riuscire a realizzarlo, le assicuro che costa uno sforzo notevole, sia nostro di presenza, insomma, riuscire ad andare in questi posti, riuscire a lavorare in questi posti, ma anche sostegno economico da parte delle organizzazioni che ci permettono questo. Non è facile.
0: Come nasce la decisione di intervenire proprio ad Amman in questo momento? Perché la Giordania, dottor Santoro?
1: Ma perché la Giordania fa parte di un programma molto più vasto. Noi abbiamo iniziato più o meno nel 2019 a lavorare in Medio Oriente. In Medio Oriente intendo Palestina, West Bank, la Cisgiordania, Ramallah, intendo Gaza, andavamo a operare a Gaza, intendo la Giordania e in maniera un po' più estesa nella regione anche il Kurdistan iracheno. Quindi diciamo che la Giordania arriva nel solco di questa di questo programma, un programma che ci ha permesso di operare centinaia di bambini, quindi sono parecchi viaggi che abbiamo fatto. Poi dopo il 7 ottobre West Bank e Gaza sono off limits, non riusciamo più ad andare, ci siamo concentrati sulla Giordania. La Giordania è un paese diciamo che non partecipa alla guerra direttamente, no? È diciamo lo stato cuscinetto che permette, finora ha permesso un equilibrio geopolitico tale da vivere diciamo la non guerra, però ha accolto centinaia, migliaia, milioni di profughi dopo la guerra dell'ISIS, dopo appunto questo conflitto. Sono milioni di profughi che si sono riversati in Giordania.
0: Dottor Santoro, ma ci racconti di questi bambini? Chi sono i bambini che incontrate in questa missione? Da quali contesti arrivano e che condizioni cliniche arrivano generalmente alla vostra osservazione?
1: È abbastanza complessa come situazione, perché noi ci, diciamo, abbiamo un'organizzazione locale che tutto sommato ci tiene le fila del reclutamento dei pazienti. I pazienti vengono reclutati nei campi profughi fondamentalmente, quindi noi come obiettivo abbiamo quello di offrire cure gratuite a profughi o a bimbi, bambini che vengono da famiglie profughe. In più si sono aggiunti a questi bambini che normalmente andiamo a operare bambini che invece vengono evacuati, per esempio da Gaza. Sono dei bambini che riescono a uscire da Gaza, non riescono ad arrivare in Europa perché i costi di trasferimento, perché i programmi sono farraginosi, c'è di tutto dentro, e rimangono per esempio in Egitto, arrivano in Giordania e noi intercettiamo queste necessità, questi bisogni. In questa missione per esempio abbiamo operato dei bambini che venivano da Ramallah. Adesso non sono profughi in senso stretto, né sono evacuati in senso stretto, ma sono dei bambini cisgiordani che avevano bisogno di trattamento chirurgico e che non avevano a disposizione nessuno che li operasse, anche perché in questi contesti, mi duole dirlo, ma è la realtà, spesso la cardiochirurgia c'è, ma a pagamento.
0: Sì.
1: Non è, è privata, e quindi chi può accedere alle cure e chi non può aspetta che qualcuno gli operi. Quindi noi con questa missione in Giordania abbiamo intercettato anche dei bisogni che vanno al di là di quello che facciamo di solito, insomma, quindi abbiamo avuto la possibilità di accedere al reclutamento di pazienti che venivano da Gaza e da Ramallah.
0: Ma voi lavorate in parallelo, in collaborazione con delle equip giordane?
1: Assolutamente sì, sarebbe imprescindibile, sì. Cioè è imprescindibile, lavorare da soli è follia, non esiste. Senza parte, noi ci muoviamo in gruppo, non vado io a operare, io vado a operare insieme a collaboratori che sono collaboratori fidati, storici, che con me hanno fatto un percorso abbastanza lungo e ci affidiamo comunque al team locale, perché impensabile andare, noi siamo 5-6 persone.
0: Senta, dottor Santoro, ma cosa la colpisce di più quando è lì durante la missione o durante le missioni? Quale emozione prevale in lei come medico ma anche come uomo?
1: Ma i contesti sono tanti, sono diversi, nel senso che noi abbiamo operato in tutti i continenti, in tutti i contesti, in Sud America, in Africa, in Medio Oriente, in Europa. E è chiaro che il sentimento prevalente è quello di, come è difficile da spiegare, perché diciamo che in Europa, in Occidente, la sensazione che uno ha è quella di essere uno dei tanti. In Italia ci sono decine di centri che fanno cardiochirurgia, i pazienti hanno una mobilità spontanea o indotta da circostanze, possiamo dire, contingenti, ma se vengono a farsi operare a Genova vanno a farsi operare a Massa o vanno a Torino o vanno possono spostarsi. Invece lì si ha proprio la sensazione di c'è questo incrocio tra la fortuna di questi bambini che arrivano in un posto dove c'è un chirurgo e ci sono i mezzi per, quindi questo incrocio tra fortuna, capacità, volontà è qualcosa di è difficilmente spiegabile, onestamente non è facile da spiegare, però certo c'è la gratitudine di tutte queste famiglie che affidano un figlio vengono chissà da quali esperienze, noi non le conosciamo, per pudore neanche le chiediamo, però tieni conto che ci sono storie dietro di povertà,
0: di grande sofferenza, inimmaginabile anche da qui, no? Da qui è anche difficile,
1: ma inimmaginabile anche per noi.
0: Infatti. Dottor Santoro, ci fermiamo per qualche istante, breve pausa musicale, poi torniamo a parlare con lei.

0: Santoro, responsabile del team Missioni Cardiochirurgiche Internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Dottor Santoro, non si tratta solo di operare dei bambini, ma di costruire dei veri e propri percorsi sostenibili, no? Lavorare insieme agli ospedali locali, c'è la condivisione di competenze e anche la speranza di rafforzare le capacità dei sistemi sanitari.
1: Sì, questo è sicuramente un obiettivo. L'obiettivo primario è quello di fornire cura. L'obiettivo, diciamo, altrettanto primario, forse su un piano diverso, è quello di fornire competenze, di fornire capacità, capacity building. E quindi quando noi siamo lì, in genere lavoriamo in reparti di cardiochirurgia dedicati all'adulto, perché è una chirurgia più standardizzata, più non più facile, ma diciamo più accessibile. Quindi si tratta di colleghi che hanno formazioni all'estero, che non sono esattamente a zero formazione. Quindi lavorare insieme a loro è sicuramente estremamente importante, perché forniamo a loro competenze e capacità, certo, e loro ci forniscono assistenza e ci forniscono aiuto, perché, come dicevo prima, operare da soli è impossibile. Un'equipe cardiochirurgica completa 20 persone non si possono trasferire all'estero per operare una settimana. Quindi noi siamo in pochi, rianimatore, anestesista, chirurghi, qualche volta viene il perfusionista, il cardiologo, gli infermieri di sala di terapia intensiva, ma il nostro obiettivo è quello di lavorare fianco a fianco e quindi tutorare le loro capacità. E quindi qualcosa facciamo noi, qualcosa fanno loro, spesso lavoriamo insieme, sempre lavoriamo insieme. È l'unico modo per poterne uscire.
0: Che tipo di supporto ricevono le famiglie durante il percorso? Cioè, quanto è diversa la gestione post-operatoria rispetto a quella che conosciamo, insomma, quella in Italia?
1: Ma non c'è differenza in termini assoluti, nel senso che la diagnostica è certamente più complesso farla in certi posti, ma non si può prescindere dalla diagnostica, quindi gli esami strumentali sono gli stessi che faremo in Europa, più o meno gli stessi che faremo in Europa, in Occidente diciamo, l'intervento è sicuramente lo stesso e il post-operatorio forse è un pochino, come possiamo dire, più accelerato, più sì, perché le risorse sono limitate, non abbiamo terapie intensive illimitate in termini di posti letto e di farmaci, quindi anche lo screening dei pazienti, scegliere quale paziente operare e quale non operare è frutto di esperienza, di un mix di esperienza, di realtà, cerchiamo di fare delle cose non estremamente pericolose. I neonati, per esempio, non possiamo operarli, perché la rianimazione di un bambino operato al cuore in epoca neonatale è molto più complessa, è molto più lunga, certo. Non possiamo rischiare di andare via lasciando dei bambini in terapia intensiva, certo, perché poi quelli sono veramente problemi, perché sì, se non sono in grado di gestirli da soli, poi il bambino non può avere un esito.
0: Rischia, no, è chiaro, evidente.
1: Rischia di rimanere in terapia intensiva.
0: Infatti. Voi, oltre alle vostre competenze, portate anche cose fisiche, come farmaci, come macchinari? Altre cose?
1: No, macchinari no, devo dire la verità. Macchinari
0: farmaci?
1: No, portiamo un sacco di materiale, sì, compriamo un sacco di materiale, perché questo è la logistica di queste missioni, è veramente quello che c'è dietro, è veramente significativo. Per esempio, noi tra una settimana, tra 5 giorni, partiamo per andare in Burkina Faso, in Africa. Abbiamo già selezionato i pazienti nelle 2 settimane, insomma, dopo che siamo tornati dalla Giordania, non siamo tornati neanche 3 settimane fa dalla Giordania. Abbiamo già selezionato i pazienti per il Burkina Faso. Questo ci aiuta molto la tecnologia internet.
0: Quanto durerà questa?

0: la missione in Burkina Faso?
1: Durerà 10 giorni, come al solito, insomma, i viaggi più una settimana di lavoro. Però abbiamo già selezionato i pazienti, dicevo, in base ai pazienti abbiamo ordinato il materiale che è stato spedito, l'abbiamo ordinato in Italia, ma anche in Africa, in Tunisia, in Marocco, in India. Il materiale che ci serve lo abbiamo già comprato e lo stiamo facendo arrivare in Burkina, in maniera che quando noi arriviamo siamo pronti per partire. Abbiamo il materiale, abbiamo i pazienti e abbiamo l'ospedale a disposizione.
0: Dottor Santoro, noi siamo... Siamo in chiusura, abbiamo proprio 10 secondi. Vi si può aiutare in qualche modo?
1: Fisicamente no, nel senso no, che non ci sono.
0: No, ma no, non intendevo però, fisicamente, non abbiamo la competenza.
1: Il sostegno va dato alle associazioni, appunto. Il sostegno va dato alle associazioni che ci sostengono, alle linee che ci permettono di fare tutto questo.
0: Bene, grazie al dottor Francesco Santoro, responsabile del team Missioni Cardiochirurgiche Internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Tra poco.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare?
3: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check-up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia. Quella vertebrale è una delle branche più complesse della chirurgia perché riguarda una struttura centrale per il movimento, l'equilibrio e la protezione del sistema nervoso. Negli ultimi anni le tecniche sono evolute, ma insieme ai progressi rimangono criticità cliniche e organizzative che incidono direttamente sulla qualità delle cure. Proprio su questi aspetti si è concentrato il recente incontro promosso dalla SIARTI, Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove specialisti di diverse discipline si sono confrontati su quelle che sono state definite sfide nascoste della chirurgia vertebrale. Il confronto ha riguardato alcune delle condizioni più frequenti e complesse che portano all'intervento: patologie degenerative della colonna, deformità vertebrali e quadri clinici caratterizzati da dolore persistente o compressione delle strutture nervose. Situazioni diverse tra loro, ma accomunate da percorsi di cura articolati che non si esauriscono nel solo atto chirurgico. Questa chirurgia riguarda infatti una gamma di pazienti decisamente eterogenea. Si va dal bambino all'adulto fino all'anziano. Persone con deformità, con patologie degenerative, con masse neoplastiche che provocano compressioni midollari e sintomatologie neurologiche in peggioramento. Ne parleremo tra poco col professor Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Le linee sono aperte per i vostri messaggi: 334 11 11 622, 334 11 11 622.

0: La chirurgia vertebrale è spesso associata all'idea dell'intervento, ma in realtà rappresenta solo una fase di un percorso molto più ampio. Questo è uno dei punti centrali emersi dal confronto tra specialisti che hanno posto l'attenzione su tutto ciò che ruota attorno all'atto chirurgico: valutazione del paziente, gestione anestesiologica, controllo del dolore e fase post-operatoria. I pazienti che arrivano a questo tipo di intervento presentano condizioni molto diverse, dall'usura progressiva della colonna legata all'età, alle deformità, fino ai quadri più complessi in cui il coinvolgimento delle strutture nervose determina sintomi importanti. Dal congresso è emersa evidente la necessità di rafforzare l'integrazione tra le diverse competenze coinvolte. Non si tratta solo di eseguire un intervento in sicurezza, si tratta di costruire un percorso che riduca i rischi, migliori il recupero e garantisca una presa in carico completa del paziente. Professor Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Buon pomeriggio, un piacere risentirla, Gasbarrini.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto.
1: A voi. Buon pomeriggio.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Ci dica che cosa è emerso da questo incontro che si è tenuto all'Istituto Ortopedico Rizzoli, dove tanti specialisti di diverse discipline si sono confrontati, no, su quelle che vengono definite le sfide nascoste della chirurgia vertebrale. Cos'è emerso da questo confronto?
1: Per prima cosa, come ha detto giustamente, è emerso che la chirurgia è l'ultima ratio,
0: sì,
1: l'ultima spiaggia. Quindi se si può evitare è sempre la cosa migliore, perché è una cosa contro natura operare una persona. Quindi se si può curare senza la chirurgia, il chirurgo più bravo riesce a curare senza operare. Questo è un po' il messaggio che deve essere mandato. E questo congresso era proprio un confronto fra anestesisti e chirurghi, cioè l'altra metà del telo. Molte volte, noi chirurghi siamo quelli che vediamo il paziente, lo seguiamo nel pre e nel post operatorio, e l'anestesista viene coinvolto per la fase intraoperatoria e basta, poi non lo vede più. Invece, certo, da questo confronto si è proprio vista l'esigenza, l'importanza di confrontarsi per cercare delle soluzioni alternative, anche per dire la terapia del dolore, che è gestita di solito dagli anestesisti, è una terapia che deve essere presa in considerazione delle volte e per evitare un intervento o per aspettare la famosa attesa che purtroppo abbiamo in tutte le liste degli ospedali importanti, dove la lista d'attesa, un paziente che ha dolore, aspettare diversi mesi non è facile. Quindi come,
0: certo,
1: fare ad affrontare questo periodo? E quindi c'è stato questo confronto. Di solito noi ci confrontiamo fra chirurghi, come gli anestesisti si confrontano fra anestesisti, e invece è molto bella questa multidisciplinarità, dove ci si scambia e si guarda con un'altra prospettiva le cose, e questo fa crescere moltissimo, ed è quello che abbiamo fatto in questa riunione.
0: Quali patologie della colonna sono state maggiormente al centro di questa discussione?
1: Allora, sono state affrontate un po' tutte, quindi dalla patologia degenerativa alla patologia delle deformità, alla patologia infettiva, fino ad arrivare a quella, la patologia che tratto, insomma, che sono un po' pochettino più diciamo famoso nel trattare, che è la patologia oncologica, che è quella un po' più complessa, perché si tratta di rimuovere intere parti della colonna vertebrale e ricostruirle. Però insomma è stata affrontata un po' tutta la patologia, anche quella traumatica, non solo quella in conseguenza a incidenti stradali o traumi sul lavoro, eccetera, insomma. E quindi c'è stata la possibilità di spaziare, e le varie patologie sono servite un po' per far crescere, per crescere a vicenda, cioè nel senso che la patologia infettiva e la patologia oncologica, per dire, molto spesso si mischiano, perché una patologia oncologica si può infettare, o una patologia oncologica si può rompere una vertebra e quindi diventa traumatica. Quindi parlando di un po' di tutte e ciascuno, poi dopo c'è stata un'unione dove ne abbiamo parlato in maniera concentrica di tutte le patologie insieme. No, è stato un confronto molto istruttivo.
0: Interessante, formativo. Il dolore che accompagna le operazioni alle ossa viene descritto dai pazienti come uno dei più lancinanti, uno dei più difficili da sedare. Come si tratta?
1: Allora, ci sono diversi aspetti. Allora, intanto bisogna preparare il paziente. Molto spesso, se tu prepari bene il paziente, lui ti dice: ma non è così doloroso come l'hai descritto. Nel senso, non si dice mai abbastanza, quanto so. Noi abbiamo dei farmaci che riescono veramente a ridurre molto il dolore, fino ad arrivare alla morfina, che sono. Però in realtà il dolore che prova il paziente dipende molto dalla patologia che c'è. Per dire, un'ernia del disco, che è la cosa più stupida, sì, più comune, fa talmente male che quando tu la levi, uno è talmente felice di non avere più quel dolore lì che si dice: vabbè, ho male un po' alla schiena, l'intervento. Cioè, te lo dice il paziente, non ti preoccupare, niente di grave. È così come quando tu levi un tumore a una persona che sapeva che se non lo levava moriva o si paralizzava, e lì diventa: cavolo, ma tutto qua, ho già finito, ma è sicuro. Quindi dipende, non è sempre, potrebbe essere anche una liberazione l'intervento, sì, non è solo dolore. Certo, quando operiamo nei ragazzini, non so, le deformità, quindi queste scoliosi molto importanti, sì, che deformano, cifosi, anche psicologicamente, rendono la vita difficile a un ragazzo che non si mette il costume o non va al mare o si tiene i capelli lunghi o si tiene il vestito, non si mette i vestiti attillati perché dà fastidio, lì c'è la rinascita anche estetica, che non è una cosa trascurabile psicologicamente. Però il dolore c'è. Allora, a un certo punto c'è anche la psicologia di dire: vabbè, è dolore, però guarda che bello che sei, guarda come sei alto, guarda come sei ricco. E allora quello aiuta.
0: Beh, c'è tutto
1: bisogna
0: l'aspetto della socialità,
1: anche
0: psicologicamente, no? Che è importante, esatto, che
1: è importantissimo, è fondamentale.
0: Sì,
1: e poi il dolore è molto soggettivo, cioè, nel senso, c'è quello che si dà la martellata sulla mano e non,
0: certo,
1: dice un beo, e c'è quello che è, quindi è molto soggettivo, quindi non si può. Però abbiamo farmaci che ci aiutano ad affrontare anche questo problema. E poi si dice sempre come va, io dico la risposta che tu devi dare a come va è: va meglio di ieri, peggio di domani. Quindi sì, ogni giorno è un giorno che ti porta un po' alla guarigione, quindi
0: positività,
1: ogni giorno che passa,
0: no? E poi anche la positività, insomma, questo è molto, molto importante. E professor Gasbarrini, le complicanze, quali sono le complicanze più temute da voi chirurghi?
1: Allora, da noi chirurghi, soprattutto gli ortopedici in generale, sono l'infezione. L'infezione è la complicazione più brutta, ma non perché non si risolve, perché si risolve con l'aiuto degli antibiotici, degli infettivori, eccetera, e con magari delle pulizie chirurgiche. Adesso usiamo degli strumentari ricoperti d'argento per non far annidare i germi. Quindi ci sono delle soluzioni, però è quella più temuta perché è abbastanza difficile da debellare. Alla fine se ne viene fuori, ma magari dopo molti mesi di antibiotico terapia o di diverse pulizie chirurgiche. Quella, devo dire, che uno potrebbe pensare: ma no, come per voi chirurghi vertebrali forse è la paralisi quella più. In realtà è talmente raro, secondo me la paralisi è equivalente alla paralisi che può venire perché uno fa un incidente in macchina. Noi abbiamo un monitoraggio continuo dei nervi quando operiamo, quindi è difficile che si arrivi, e sarebbe proprio un incidente, un vero incidente, la paralisi o la morte. Invece l'infezione è una cosa che è dietro l'angolo e non dipende sempre dal chirurgo, perché tu, quando tagli la pelle e metti in comunicazione l'esterno con l'interno, il germe può entrare in qualsiasi momento. Quindi noi facciamo un'antibiotico terapia all'induzione, ma magari quel germe non era sensibile a quell'antibiotico, o quel paziente è immunodepresso e non riesce a combatterlo in maniera efficace. Quella è la cosa meno prevedibile.
0: 334 1111 622. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi vedremo anche i vostri messaggi.

0: chirurgia della colonna vertebrale comprende un insieme di interventi molto diversi tra loro, indicati quando i trattamenti conservativi e i farmaci non sono più sufficienti a controllare il dolore o a garantire una buona qualità di vita. Le patologie che possono richiedere un intervento sono numerose, comprendono tra le altre ernie del disco, stenosi del canale vertebrale, instabilità della colonna e deformità. In alcuni casi si interviene per decomprimere le strutture nervose, in altri per stabilizzare la colonna o correggere alterazioni strutturali. Gli interventi possono essere eseguiti con tecniche differenti, più o meno invasive, vengono scelti in base alle condizioni del paziente e alla patologia da trattare. Anche per questo la chirurgia vertebrale richiede una valutazione accurata e personalizzata. Oggi con noi c'è un luminare, il professor Alessandro Gasbarrini, è direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Lei, Gasbarrini, è noto anche per avere sviluppato tecniche innovative nella chirurgia vertebrale oncologica, quindi
1: sì,
0: termine sì, luminare, le calza a pennello, le calza a pennello, il termine luminare, se lo prenda tutto.
1: Mi sembra un po' esagerato, però insomma,
0: no.
1: Sono illuminato.
0: Allora, Gasbarrini, le faccio una domanda che magari potrà sembrare banale, ma come ci si prende cura della propria schiena? Prima che si ammali, quando siamo bene, dico.
1: Il problema è che, vedi, in realtà il nostro corpo ci dà dei segnali e ci fa venire il doloretto quando facciamo una determinata cosa, il crampo, la cosa. E fai conto, io sono dell'idea che se uno continua a fare ciò che ha sempre fatto, continuerà a ottenere ciò che ha sempre ottenuto. Quindi a un certo punto, se uno è sovrappeso e ha mal di schiena, deve rendersi conto che deve ridurre il peso. Se la sua postura è sbagliata perché fa un lavoro troppo sedentario, eccetera, deve cambiare qualche cosa nella sua vita. Se i muscoli non sono buoni, io sto parlando naturalmente della patologia degenerativa. Se andiamo invece verso le deformità o verso la patologia oncologica o infettiva, lì ci sono altri fattori che devono intervenire. Però secondo me quello che bisogna fare è cercare di sentire il proprio corpo, cercare di trattarlo bene, che è il tempo dello spirito, insomma. E noi delle volte ci passiamo sopra, soprattutto quando uno è giovane, pensa di essere indistruttibile, no?
0: Che grande verità!
1: Che non succederà mai niente.
0: Che grande verità!
1: Purtroppo dopo gli anni arrivano.
0: Esatto, ti presentano il conto.
1: Ti presentano
0: il conto. Abbiamo dei messaggi, gliene leggo subito uno. Mia mamma, 83 anni, ha avuto una frattura vertebrale improvvisa L2, L3, L4 a causa di grave osteoporosi. C'è possibilità di recupero? Che tipo di cautela deve assumere? Teresa di Bologna.
1: Allora, assolutamente no. Poi, lei è di Bologna. Teresa, ecco, deve andare assolutamente a Rizzoli.
0: A Rizzoli.
1: No, anche al Maggiore, insomma, adesso di Rizzoli, però anche l'ospedale Maggiore. Cioè, adesso ci sono delle metodiche, proprio perché il problema è che la persona anziana, se tu la alletti, praticamente deperisce, perché ha dolore. La frattura vertebrale è un po' antipatica perché ti fa male anche a respirare, non ti puoi girare nel letto, quando stai sdraiato stai peggio che in piedi, quando metti in piedi hai dolore sempre, i busti non servono a niente, quando li metti ti danno fastidio, poi le persone anziane non li tollerano, gli fanno male sullo sterno, i busti che non servono, quelli troppo morbidi, danno solo fastidio perché comprimono l'addome. Insomma, adesso ci sono delle metodiche che tu metti un ago dentro, fai intanto un esame istologico per vedere se quella frattura era dovuta solo all'osteoporosi o magari c'è una malattia del sangue sotto che indebolisce le vertebre.
0: Sì.
1: E poi contestualmente si inietta una sostanza che si chiama polimetilmetacrilato o del silicone, che fanno rinforzare subito la vertebra e impediscono che la vertebra si schiacci. Perché se la vertebra si schiaccia e la colonna vertebrale si piega in avanti, si crea un effetto domino e ci sono una frattura dietro l'altra. Quindi bisogna fermare questo processo nel più breve tempo possibile, a mio avviso.
0: Quindi c'è speranza per questa signora?
1: Assolutamente sì, faccio una risonanza se non l'ha ancora fatta, verifichiamo che le fratture siano tutte recenti e non ci siano delle fratture vecchie magari che sono passate misconosciute, e quelle fratture recenti si possono in un tempo ragionevole, entro un mesetto, aggiustare con questa metodica che si chiama vertebroplastica.
0: Bene. Bene, altro messaggio, Paolo di Milano che dice: ho mal di schiena da anni, mi dicono che dovrei operarmi ma riesco ancora a fare una vita normale. Come si capisce quando è davvero il momento di intervenire? Però non ci dice la patologia, perché dire mal di schiena è troppo...
1: mal di schiena probabilmente ha una patologia,
0: può essere mille cose.
1: Tra le classiche discopatie, no? Le discopatie dove i dischi sono un po' sgonfiati, eccetera. La domanda che io vorrei fare a lui: tu sei a posto dal punto di vista fisico? Puoi perdere peso, puoi correggere la tua postura, puoi rinforzare i tuoi muscoli, fai una vita fatta bene. Se non fai queste cose, cerca di migliorarti. Se ti migliori, non ti farò operare. E se invece sei in perfette condizioni fisiche, hai fatto tutto quello che potevi fare e continui a aver male, non vale la pena di vivere male. Vale la pena, se la soluzione è solo l'intervento, e fare l'intervento, però c'è molto prima dell'intervento.
0: La fisioterapia, chiede Giovanna, può davvero evitare un intervento o è utile solo come supporto dopo la chirurgia?
1: Allora ti dico una cosa, mia moglie è una fisioterapista, abbiamo fatto molte volte lei diceva: scommetti che questo te lo faccio guarire senza... io dicevo: ma figurati, questo ha vinto quasi sempre lei.
0: È vero, al di là della fisioterapia.
1: È vero.
0: Quindi vai Giovanna,
1: fai la fisioterapia, rieducazione posturale, correggi la tua postura e vedrai che le cose vanno meglio.
0: Se il dolore lombare diventa cronico, cosa si può fare per gestirlo senza ricorrere continuamente ai farmaci? È Susanna di Firenze.
1: Allora, il farmaco è un qualcosa che deprime il dolore, poi ci sono gli antinfiammatori che deprimono anche l'infiammazione, e poi ci sono degli analgesici puri che levano il dolore e basta, però l'infiammazione rimane. Ecco, è molto importante dividere questi farmaci. Se tu prendi un analgesico perché hai male, tipo arriviamo alla morfina o la cannabis perché hai male, tu deprimi il dolore ma non levi il problema. Se tu hai il problema, hai una mano sul fuoco e prendi la cannabis, magari la riesci a tenere anche di più, ma la mano si brucia. Quindi bisogna capire bene la diagnosi, perché hai male. Cioè, e molte volte è meglio fare l'infiltrazione nel punto dove c'è l'infiammazione piuttosto che continuare a prendere degli analgesici che ti consentono di fare delle cose che non dovresti fare. Quindi la cosa importante è capire perché il dolore è cronico e come fare a combatterlo efficacemente. Ripeto, ci sono delle cose magari anche banali che si possono modificare, che non vengono fatte perché uno si limita a prendere dei farmaci.
0: Che piacere parlare col professor Gasbarrini, grazie al professor Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Abbiamo parlato di chirurgia vertebrale, ne abbiamo finito. Vi lascio all'ottimo Roberto Poletti con Italia No Limits e noi ci sentiamo domani. Da Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: da Hormuz, annunce smentite, per gli USA due navi mercantili sono passate nello stretto, invece non è vero che l'Iran abbia colpito un'unità americana. In Armenia 48 paesi, non solo europei, per il vertice della comunità politica europea. Ora Giorgia Meloni si è già spostata in Azerbaigian. Sergio Mattarella esalta il tennis ricevendo al Quirinale le nazionali italiane e il capo dello Stato applaude l'ennesimo trionfo di Jannik Sinner.
1: Giornale Radio News.
2: Trovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessandro Cislin e Nicola Compagnone, per lo sport Gene De Gaetano. C'è ancora molta incertezza su quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz. Il presidente americano Trump ha annunciato che due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Smentita dallo Stato Maggiore americano la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare USA sarebbe stata colpita con due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Intanto la Corea del Sud starebbe verificando se una sua petroliera sia stata realmente colpita dalla marina iraniana. A invocare un accordo tra le parti in conflitto per la riapertura dello stretto anche gli armatori e soprattutto i circa 20.000 addetti a bordo delle navi bloccate da oltre due mesi, dove ormai scarseggiano anche acqua e cibo, denuncia tra gli altri la stessa Organizzazione Marittima Internazionale.
3: Gli annunci sono una cosa, un passaggio marittimo libero e sicuro è un'altra. Le sporadiche testimonianze della stampa da parte degli armatori restano improntate allo scetticismo e a quel pragmatismo che, pur tenendosi alla larga da commenti politici o geopolitici, fa loro riconoscere l'ovvio: per uno sblocco effettivo l'unica via è quella che Stati Uniti e Iran si mettano finalmente d'accordo. E a 65 giorni dall'attacco israelo-americano e dalla conseguente chiusura dello stretto, l'attesa arriva ai contorni della crisi umanitaria. Dal 28 febbraio sono bloccate circa 2.000 navi, tra petroliere, metaniere, portarinfuse, cargo, perfino unità da crociera, e a bordo ci sono circa 20.000 membri degli equipaggi, ricorda l'Organizzazione Marittima Internazionale, che rinnova l'allarme a scarseggiare per loro e drammaticamente anche l'acqua e il cibo. Un disagio ogni giorno più pesante, a cui si aggiunge anche la paura, con l'esperienza traumatica di sapere e anche di vedere una guerra intorno a loro con rischi di ulteriori escalation, paura che del resto trova riscontro nel coinvolgimento diretto nel fuoco incrociato. Una ventina gli attacchi che hanno finora coinvolto navi civili e almeno 10 morti e 8 feriti tra i marinai a bordo. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Massima tensione anche in Libano. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, ha confermato lo Stato Maggiore dell'esercito israeliano, che stamani ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del paese di evacuare prima possibile. Hezbollah intanto ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. La Presidente del Consiglio Meloni è già arrivata a Baku, capitale dell'Azerbaigian, seconda tappa della sua missione nel Caucaso. La prima tappa è stata a Yerevan, capitale dell'Armenia, per il vertice della CPE, la Comunità Politica Europea, ottavo vertice, allargato stavolta anche al Canada, per cui in Armenia era presente il primo ministro Carney. Nel suo intervento Meloni ha auspicato che l'Unione Europea possa non solo fronteggiare le crisi internazionali, ma le sappia prevenire. E poi la Premier ha avuto diversi bilaterali, tra cui uno con il presidente della Confederazione Elvetica, Parm Lehn, a cui ha chiesto e ha ottenuto che non fossero più inviate le fatture ospedaliere alle vittime e ai feriti della strage di Capodanno a Crans Montana. Convitato di pietra nel vertice armeno Donald Trump, per il presidente francese Macron è necessaria un'Europa più sovrana e meno dipendente da attori esterni, sottolineando che le crisi degli ultimi anni hanno dimostrato quanto sia fragile l'architettura di sicurezza del continente. Volodymyr Zelensky, dal canto suo, ha ringraziato i paesi europei per il sostegno militare e politico, aggiungendo che l'Ucraina è pronta per negoziati di pace con la Russia, ma senza concessioni unilaterali. Cambiamo pagina. Una crociera molto costosa di una compagnia olandese è diventata una trappola per le 150 persone a bordo. E quella partita 20 giorni fa dall'Argentina, dove è scoppiato un gravissimo focolaio di antivirus con crisi respiratorie acute. Tre passeggeri sono deceduti, altre tre persone versano in gravi condizioni. La nave ora è al largo di Capo Verde, ed è vietato lo sbarco. Si tratta di una malattia rara che arriva all'uomo dai roditori e può essere trasmessa da persona a persona. Nicola Compagnone ne ha parlato con l'infettivologo Fabrizio Pregliasco.
4: Hantavirus è purtroppo una problematica già conosciuta. Sono dei virus che possono determinare forme emorragiche o, come in questi casi, queste forme respiratorie acute. Una patologia che si contrae attraverso l'inalazione o il contatto di feci o urine di topi e quindi in contesti ambientali in qualche modo di basso livello igienico.
5: Professore, qual è la situazione nel nostro paese?
4: In Italia negli scorsi anni 8 i casi individuati, non pesanti, ma legati peraltro a viaggi da persone in altri ambiti con rischio igienico. Quindi una patologia che comunque riteniamo sia anche un po' sottostimata, tra virgolette, cioè che la diagnosi venga fatta nei casi più gravi, nei casi appunto in cui, come è successo su questa nave, ha colpito persone un po' anziane, quindi fragili.
2: Giornata da incorniciare per il tennis italiano, dal trionfo di Jannik Sinner a Madrid alle emozioni forti degli azzurri della Coppa Davis e le ragazze della Billie Jean King Cup, ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e a Parigi. Queste le parole del Capo dello Stato.
6: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros, non soltanto per Sinner ma per tutti voi. La prima vittoria della Davis e della Billie Jean King non era un episodio, una fiammata, era il risultato di una condizione che vede il tennis italiano protagonista nel mondo.
2: Celebrato il 21esimo scudetto dell'Inter, si conclude stasera la 35esima giornata di Serie A alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera, buonasera, Italia No Limits, puntata numero 161. Oggi ve la faccio semplice perché, insomma, le difficoltà del governo sono note a tutti. Vi chiedo un giudizio netto: se si votasse oggi, voi chi votereste? Se si votasse oggi, chi votereste? È una domanda che ci serve anche per ragionare sullo stato attuale del governo, sullo stato attuale del paese. Allora, se si votasse adesso, chi votereste? 334 11 11 622, vi aspetto.

E ve l'ho fatta semplice la domanda quest'oggi, è ovviamente uno spunto per parlare della situazione politica del nostro paese qui, come facciamo sempre a Italia No Limits, in questa puntata 161. Se si votasse adesso, chi riscuoterebbe la vostra fiducia? Al 334 11 11 622, telefonate, messaggi vocali, WhatsApp. Io intanto vi ricordo che la radio lo potete seguire attraverso mille sistemi, i dispositivi, i telefonini, scaricando l'app oppure visitando il sito www.giornaleradio.fm. All'interno del sito www.giornaleradio.fm trovate anche, come sempre, il sondaggio del giorno. Oggi recita così: al concertone del primo maggio la cantante siciliana Delia, interpretando Bella Ciao, sostituisce la parola partigiano con essere umano e finisce nella tritacarne dei social, accusata di riscrittura ideologica di un testo sacro. Secondo voi la libertà artistica può spingersi fino ad aggiornare i contenuti di brani universalmente percepiti come storici? Questa è la domanda. www.giornaleradio.fm. Oggi facciamo una cosa molto semplice, vi dicevo, proviamo a tirare le somme dell'azione del governo Meloni, non su un singolo provvedimento, ma su un pacchetto complessivo che nelle ultime settimane si è fatto molto denso: sicurezza, lavoro, casa, politica estera, tensioni interne e scenari elettorali. Partiamo dal lavoro. Il decreto appena approvato mette sul tavolo circa 934 milioni di euro, con incentivi forti per le assunzioni, esonero contributivo al 100% per giovani under 35 e donne fino a 500 euro al mese, che salgono a 650-800 nelle aree ZES. C'è anche un incentivo per trasformare i contratti a termine in contratti stabili e il tentativo di rafforzare il salario giusto legandolo a contratti collettivi più rappresentativi. Ma dall'altra parte arrivano critiche molto nette: secondo i sindacati queste misure aiutano le imprese e non incidono direttamente sui salari. Poi c'è la sicurezza. Il decreto è stato approvato, ma tra polemiche politiche, rilievi del Quirinale e la necessità di un correttivo immediato, segno che il tema resta centrale ma anche divisivo. Sul fronte casa, il piano del governo punta a mettere a disposizione 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni, un progetto ambizioso ma che ha già trovato la resistenza di molte città che chiedono risorse aggiuntive e temono che il peso ricada sui comuni. Poi c'è la politica estera, dove si gioca una partita ancora più delicata: il rapporto tra Roma e Washington, che si è raffreddato nelle ultime settimane, le tensioni sull'Iran, sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale e ora il gesto di Donald Trump, che rilancia un'intervista di Matteo Salvini, un segnale politico che molti leggono come uno sgarbo a Giorgia Meloni. Salvini ringrazia, parla di rapporti da rafforzare, mentre da parte del governo si prova a mantenere una linea equilibrata. La domanda che ci facciamo è: solo una mossa comunicativa di Trump o è un messaggio politico preciso? E dentro la maggioranza italiana esistono oggi due linee diverse sulla politica estera? E in questo quadro si inseriscono anche le dinamiche interne: tensioni nella maggioranza, il caso Minetti sul fronte giustizia, le voci ancora non del tutto attendibili ma comunque presenti di possibili elezioni anticipate in autunno. Insomma, un governo che continua a produrre provvedimenti ma che allo stesso tempo deve gestire pressioni interne ed esterne sempre più forti. E allora ve lo chiedo: se si votasse oggi, voi chi votereste? Confermereste Giorgia Meloni? Dareste più forza alla Lega di Salvini? Vi giochereste l'asso Radice Vannacci? O invece guardereste al centro-sinistra, al Movimento 5 Stelle, al centro, al Partito Democratico? Oppure non vi sentite rappresentati da nessuno? Vi aspetto, vocali. Chiamate 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti. Iniziamo con il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi.

0: Allora, i vostri messaggi, Angelo: lunga vita politica Giorgia Meloni, un po' più di coraggio, più attenzione al territorio per un vero federalismo ed autogoverno regionale e locale. Abbiamo alzato la testa a livello di credibilità internazionale. Avanti così. Ma sentiamo i vocali, sempre 334 11 11 622.
1: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Io sinceramente non ho proprio nessuna idea di chi voterei, cioè non mi fido di nessuno. Andrei a votare sicuramente perché mi sono reso conto che andare a votare comunque è un qualcosa che rappresenta un mio diritto, e dato che ci stanno togliendo tutto, almeno quei pochi diritti che ci sono rimasti bisogna esercitarli, perlomeno per non dargli la vinta, insomma. E anche perché poi vanno al governo col 17% del 40% dei voti, del 47% dei voti, cioè siamo a dei livelli allucinanti. Quindi andrei a votare in ogni caso. Cercherei, se ci fosse, una forza emergente che abbia un programma, perlomeno un programma apparentemente, perché poi bisogna vedere. 5 Stelle all'inizio avevano un programma che era dirompente, poi in qualche modo si sono dovuti integrare. Comunque una forza emergente che mi dia almeno la speranza che possa cambiare qualcosa. Saluto a tutti.
0: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Un saluto all'ascoltatore di Genova. Mandate tanti vocali un po' più corti, perché io vi chiedo semplicemente, se si votasse oggi, voi a chi dareste il vostro voto. Andiamo subito a salutare il direttore editoriale di Giornale Radio, che torna spesso e volentieri in trasmissione da me, Daniele Biacchessi. Buonasera, direttore.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Allora, ho detto volentieri, e lo so che torni volentieri a parlare al nostro pubblico. Naturalmente, direttore, ti sei esentato da questo quesito che mi serve solo per parlare della situazione politica, anche perché noi facciamo dell'obiettività e di dare spazio a tutti la nostra bandiera. Allora, direttore, qual è la situazione politica in questo momento? Perché non credo che si vada alla naturale scadenza per finire a votare, perché qui sta implodendo tutto. Com'è la situazione?
2: Ma questo bisogna vedere lo sviluppo dei prossimi mesi. Di certo qui c'è stata una sconfitta da parte del centrodestra nel referendum sulla giustizia, ed è stata una sconfitta che poi è stata gestita da Giorgia Meloni, diciamo, in modo non perfetto, non preciso. C'è stata un'implosione, certo, anche da parte di numerose forze politiche. Ci sono stati anche dei sondaggi che valgono per quel che valgono, che per la prima volta hanno dato un sedicente campo largo, centro-sinistra, chiamiamolo così come vogliamo, in vantaggio, anche se poi alcuni sondaggi tengono conto di diciamo del fatto che Vannacci non farà o non potrebbe fare, non dovrebbe fare un accordo con il centrodestra. Ma il tema vero è quello che il nostro paese è in questo momento nei riflettori internazionali, perché questa vicenda che Donald Trump

leadership di Matteo Salvini. Poi, dopo l'estate turbolenta del Mojito, decisero soprattutto Bannon e gli altri di puntare su Giorgia Meloni, e questa fu una mossa importante, vincente, un endorsement nei confronti di una giovane leader che prendeva sostanzialmente il volo e alla fine vinceva le elezioni del 2022. In questi 4 anni però, su molti temi che considero importanti, ma soprattutto al di là dei gossip e delle bagatelle, i temi importanti sono sempre quelli economici. Purtroppo 4 anni e mezzo dopo i dati, ma questo non lo dico io, ma l'Istat lo dice, il Fondo Monetario Internazionale lo dice, la BCE, Eurostat, è molto alto ancora. Per l'Italia non c'è stata una crescita, anzi, diciamo, c'è stata un'economia ferma al palo. Gli ultimi dati dell'Istat parlano di un più 0,2%, che in economia, tradotto in economia, vogliono dire niente, nulla. Ci sono fondamentali dell'economia, soprattutto il debito. Il debito pubblico dal 2022 ha aumentato circa del 15%, quindi diciamo ci sono spesi soldi e ci sono utilizzati per indebitare ancora di più le casse dello Stato. C'è un'altra questione, che è la gestione del PNRR, che alla fine lascia scontenti molti. Su questo punto, cioè sul punto economico, beh, diciamo che il centrodestra è carente. C'è da dire anche che fino a questo momento il centrodestra è risultato anche nei sondaggi a pieno titolo il governo del paese, anche perché non c'è stata, e direi ancora oggi non c'è, un'alternativa piena, perché dopo la sconfitta del referendum del centrodestra, il centrodestra, Giorgia Meloni, non ha avuto dall'altra parte, a parte tantissime dichiarazioni di Schlein, di Conte, che ha tirato in ballo la Salis, Silvia, ma non c'è stata una costruzione di un programma politico del centro-sinistra, cioè non si è vista un'alternativa. È su questa mancanza di alternativa che forse bisogna discutere. Cioè il centro-destra è in crisi, su questo non c'è dubbio, ed è in una crisi politica e anche diciamo di esecutivo, di governo, però non avendo un'alternativa credibile, o comunque che non viene mostrata nel suo programma, diciamo non c'è al momento una possibilità di schiodare la politica italiana. Io penso che qualcosa potrebbe accadere adesso a maggio, dove ci sono circa 911 comuni che, secondo quello che vedo, dovrebbero andare in campata al centro-sinistra, ma questo non basta per presentarsi dal punto di vista politico come un'alternativa al centrodestra. Staremo a vedere, non so se poi a settembre, una volta che siamo a settembre, inizierà di fatto la campagna elettorale, perché le elezioni si terranno a primavera del 2027, quindi diciamo che i partiti cominceranno a pensare alle candidature. Non credo ci sarà tempo per Giorgia Meloni di costruire, mettere in piedi, in campo una legge elettorale. Certamente alcune aspirazioni come il premierato sono state messe da parte, non avrebbe i numeri. Questo è quello che penso, però ovviamente da qui al momento in cui ci sarà l'inizio della campagna elettorale passano ancora diversi mesi, possono accadere molte cose. E forse il guaio maggiore di Giorgia Meloni è stata la promessa antica di togliere via le accise dalla carburante, che poi, come abbiamo visto nei fatti, non è servito niente. Sono stati spesi quasi 1,5 miliardi di quattrini, e i prezzi del carburante nelle autostrade sono sostanzialmente

0: identici. Questa cosa potrebbe aver anche contribuito nel calo dei consensi di Giorgia Meloni.
1: Certo.
0: Comunque c'è stato sicuramente.
1: Ci hai dato, direttore Biacchessi, materiale per riflettere. Noi continuiamo a riflettere sulla base di quello che hai detto e sulle parole degli altri ospiti tra poco. Quindi grazie, direttore.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie. Linea alla regia, non senza avervi ricordato prima il quesito di oggi. Se si votasse adesso, a chi dareste il vostro consenso? 334 11 11 622 per intervenire in diretta, come sempre.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 17 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio, un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. Grosse difficoltà questa sera in autostrada nord di Milano a causa di un incidente che ha coinvolto un camion con dispersione del carico. Si sono formate code per circa 10 chilometri tra il nodo di Pero e lo svincolo di Sesto San Giovanni verso Trieste. Ci sono code anche sul percorso alternativo lungo la tangenziale nord di Milano in direzione di Sesto, sempre a Milano per un altro incidente, e code anche in tangenziale est da San Donato a Viale Forlanini verso Monza, con le attratti inoltre per il traffico in tangenziale ovest da inizio tangenziale da Sago direzione Laghi, in A12 code attratti per lavori tra Chiavari e Rapallo verso Genova, in A1 code verso Milano tra Monte San Savino e Arezzo e più avanti tra Arezzo e Valdarno, traffico in ripresa a Roma con code in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul grande raccordo anulare in esterna da Ardiatina a San Giovanni. A Napoli per un incidente code in A1 tra il centro direzionale e l'asse mediano verso Milano e tra l'asse di supporto e Casoria verso Napoli, code anche in A3 all'altezza del bivio per l'A1 per entrambe le provenienze. Più a sud grosse difficoltà a Salerno a nodo di Fratte con lunghe code in A2 da Ponte Cagnano Sud a Baronissi verso Fisciano, in A3 tra Fratte e Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale da Ospedale fino a Fratte. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Se si votasse in questo momento, che è il nostro modo per riflettere sulla situazione politica del paese, a voi chi piacerebbe votare? E ditelo, 334 11 11 622. Dopo il brano cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali.

0: Allora, i vostri messaggi vocali, chi votereste se si votasse oggi, naturalmente? Forza!
1: Buonasera, dottor Poletti. Per quanto riguarda se si votasse oggi, io sarei per i vecchi politici, Bersani e via discorrendo. Però anche loro hanno fatto il loro tempo e quindi li metterei da supporto alla Silvia Salis, che mi ispira moltissimo, persona intelligente, anche se non ha molta esperienza, però sono convinto che l'esperienza se la fa subito, visto che una donna intelligente, vera, a me piace moltissimo. Quindi io voterei la Silvia Salis, col supporto dei vecchi politici però, con, come ti ho detto, Bersani, Letta e via andare, tutti i personaggi che c'erano prima. Niente, tutto qua, Moreno da Bologna, serena serata, dottor Poletti.
0: Serena serata, quindi lei praticamente vuol mettere i vecchi ma con la faccia nuova, ho capito. Andiamo al prossimo messaggio.
2: Buonasera Giornale Radio, buonasera dottor Poletti. Premesso che non mi piace nessun politico ultimamente, quindi non ce n'è uno che preferirei votare, però se proprio devo scegliere, Calenda, Carlo Calenda. Grazie, Mabel da Roma.
0: E questa è Mabel che esprime la propria soddisfazione per Calenda. Dite anche un perché, rapido, ma ditelo così mi fate capire. Sempre voi, 334 11 11 622.
3: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Io mi sento un po' orfana dei partiti. E ovviamente mi butterò su quello che per ennesima volta è il meno peggio, l'area mia comunque sicuramente quella del PD, ma non andrò con molto entusiasmo perché nessuno di loro mi entusiasma, a parte da Schlein, che sarà anche una bravissima persona, ma la trovo proprio sciapetta, anche se i concetti sono buoni, ci sono stati momenti in cui avrei voluto proprio più fermezza, più, e non c'è mai stato, sempre sto vergogna, sì vabbè vergogna, volevo di qualcosa di più, quindi sì vado, ma non con entusiasmo. Buonasera.
0: Che brutto quando manca l'entusiasmo, e però insomma l'entusiasmo bisogna saperlo dare, questo è compito della politica. Vi sto chiedendo alla 334 11 11 622 chi votereste se si votasse oggi. Questo è un bel sondaggio anche per una radio che è ascoltata dentro al palazzo, così si fanno anche un'idea di che aria tira. Sentiamo.
4: Buonasera Poletti, Fabio da Mantova. Un'entità con leader Di Battista mi incuriosirebbe. Buona serata.
0: Magari dica anche perché, anche se lo si intuisce, ma se vuole aggiunga. Forza.
5: Buonasera dottor Poletti, Stefano a Monza. A parte che oggi non le dico che cosa voto perché secondo me io ritengo che questa sia oggi una domanda che fa lei agli ascoltatori un po' troppo banale e scontata, perché questa si sa che è una radio dove gli ascoltatori sono l'80% sono tutti di sinistra, ma secondo lei ma che sondaggio è? Ma che cosa vuole? Vuole che le rispondano i radioascoltatori, che le dicano. Vabbè, il messaggio qual è? È quello che deve dire che l'Italia è scontenta dalla Meloni. Vabbè, faccia questo sondaggio. Ma poi veda, anche sentendo il suo direttore adesso che stava facendo tutte queste elucubrazioni, sti giri di politichese assurdo, che proprio di sinistra, guardi, proprio perché è così, voi non avete capito la Meloni. La Meloni poteva fare dopo il referendum qualsiasi cosa, poteva dire do il reddito di nuovo di cittadinanza cambiando il nome.
0: Vabbè,
5: oppure...
0: intanto grazie, intanto la ringrazio per aver detto che è una radio di sinistra, perché chiamano quelli di sinistra, magari partecipano un po' di più perché sono arrabbiati e non hanno la possibilità quelli di sinistra di chiamare altre radio, dire la loro, ma poi dice a me che faccio i sondaggi banali, poi ci casca e si mette a fare un pippotto di 16 minuti col WhatsApp per spiegare perché è tutto banale e dare la sua. Vede allora che è intelligente la mia domanda, e comunque grazie per aver partecipato, però non dia le etichette alla gente, perché le etichette sono brutte, sa. Poi scusi, se anche chiamasse la maggior parte di sinistra, che sono appestati, che non possono aver diritto di parola, eh?
6: Prossimo. Ad oggi, se si potesse votare, o quando si voterà, gli unici che possono raccogliere la mia fiducia è la nuova formazione di ora, il cui segretario è Michele Boldrin. Gli unici che hanno il coraggio di dire le cose come stanno. E che come programma elettorale hanno un programma vero e non finto di promesse. Buona serata, Giovanni Faraoni da Pisa.
0: Mi mandi anche un esempio di programma, grazie, 334-1111-622 per dire la vostra e cercare anche di insegnarmi il mestiere che faccio da 30 anni. Forza!
7: Buonasera, dottor Poletti. Mandare a casa quanto prima questo esecutivo per manifesta incapacità di governare, e augurandosi che prossimamente il centrodestra, la destra sappia mettere delle persone realmente competenti a beneficio di tutti, di quelli che votano a destra, di quelli che votano a sinistra e anche di quelli che non vanno a votare. Io do il voto da sempre alla sinistra. Claudio Prato.
0: Avanti, 334-1111-622. Intanto fatemi leggere anche un messaggio scritto. Non mi sento, non l'ha firmato, ma scrive: non mi sento rappresentato da nessuno di questi politici, né di destra né di sinistra. Sarei per l'astensione. Continuano tutti soltanto a sbatterci in faccia le loro beghe, il loro interesse a poltrone, riempirsi le tasche proprie e far sempre più impoverire noi contribuenti onesti. Altro.
8: Buonasera dottor Poletti, anche da Roma. Per me una coppiata vincente sarebbe Giorgia Meloni e il generale Vannacci.
0: Ah, proprio così? Non credo si amino molto, eh? Prossimo messaggio al 334-1111-622.
9: Buonasera a tutti, Luigi da Torino. Io vorrei assolutamente votare per l'area di sinistra. Se volessi esprimere un desiderata, mi piacerebbe che l'idea che la Salis federasse tutti quanti, o fosse comunque lei la front woman dell'area di sinistra, perché ha delle belle idee, ha un bel piglio decisamente deciso. E poi ovviamente quelli di sinistra, ovviamente, assolutamente, se dovessi proprio dire.
0: Eccoci e continuiamo, 334-1111-622, tra poco arriva Mario Giordano.
10: Buonasera Poletti, Massimo da Roma. La mia area è quella di sinistra, purtroppo non c'è nessuno che coinvolge le mie idee, e quindi non mi vergogno a dire che all'ultima elezione non sono andato a votare. Non sono di quelli che si turano il naso e vanno a votare chiunque, no, assolutamente no. E anche adesso non c'è nessuno che mi spinge a dover andare a votare. purtroppo, e lo dico con ribrezzo, purtroppo non abbiamo un Renzi a sinistra, perché secondo me una persona capace purtroppo non è di sinistra, e quindi non abbiamo una persona così.

0: E continuiamo con i vostri vocali. Se si votasse oggi, chi votereste? Chi scegliereste?
1: Buongiorno, mi chiamo Davide Bergamini, sono ferrarese e io voterei senza ombra di dubbio Vannacci, cioè proprio perché secondo me abbiamo veramente bisogno di una rastrellata in Italia, una grandissima rastrellata sotto tutti i fronti, e secondo me è l'unico per il momento che può veramente rastrellare. Io mi auguro che sia veramente così, che tenga botta. Ciao a tutti.
0: E anche quelli che sventolavano, usavano la scopa, poi hanno rastrellato tanti voti, adesso un po' meno. Un'altra voce?
2: Forza. Per sempre la Meloni, perché comunque è sempre una signora che mette sempre la sua faccia, perché il pensiero che dovesse andare alla sinistra mi spaventerebbe tanto, anzi sarei disposto ad andarmene via dall'Italia.
0: Dite tutti che ve ne andate e poi restate sempre. Buonasera Mario Giordano, ben ritrovato.
3: Buonasera a tutti, ciao Roberto.
0: Ricordo Fuori dal Coro ogni domenica alle 21:25 su Rete 4 con l'ottimo Mario Giordano. Tante inchieste, succedono sempre delle cose e le cose che succedono danno lo specchio di un paese che non è a posto. E come siamo messi a governo? Secondo te si andrà a votare prima a settembre, verosimilmente cade tutto, o un altro anno di agonia per la Meloni?
3: Ma io credo che tenterà di resistere almeno fino al record, no? A superare Berlusconi, quindi credo che tenterà di almeno la primavera dell'anno prossimo ci arriverà. Poi vediamo se saranno tentati di fare anche la conclusione della legislatura, che sarebbe un altro record. Però il problema è che non è che con i record si migliora la vita dei cittadini italiani, che invece da quello che raccontiamo tutti i giorni continua a essere piuttosto problematica e continua a non avere avuto quelle risposte che molti cittadini si aspettavano.
0: Ecco, l'altro giorno un ascoltatore mi diceva state parlando male, parlavamo della questione del super bonus, state parlando male di Conte, dei 5 Stelle, a parte che noi parliamo male di tutti e bene di tutti, e ci diceva però almeno del governo Conte un po' di cose te le ricordi, banchi a rotelle, il super bonus, possono essere provvedimenti che fanno acqua, eccetera, ma della Meloni che ti ricordi? E io sono stato un attimo lì a pensare, perché cosa sarà ricordata?
3: Sì, infatti il problema è un po' questo, no? Cioè che la grande speranza di cambiamento di tantissimi italiani sono un po' nata, perché dal punto di vista delle riforme istituzionali nel programma elettorale c'era il presidenzialismo, è stato abbattuto, non se ne parla più, si è parlato a lungo di un premierato, adesso siamo a parlare della legge elettorale, che ogni maggioranza arrivata alla fine della legislatura fa la legge elettorale. Sul fronte della sicurezza è stata la stessa Giorgia Meloni, che era uno dei temi salienti, a stessa Meloni a dire che si aspettava di più. Sul fronte della sanità idem. Quindi alla fine cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo la stabilità, anche qua la stabilità, perché tutti avevano detto col governo Conti allo sfascio arriveranno il fascismo, arriverà il passo d'oca, il salto nel fuoco al sabato, i Balilla col Fez, eccetera eccetera. Non è successo niente di tutto questo che era stato paventato, perché io va anche detto che c'era stato raccontato questo, no? Con Saviano che dice io vado all'estero, sì. Quelli che dicevano non è successo, purtroppo purtroppo non è successo niente di significativo, non è successo niente di quelle aspettative di cambiamento della realtà di vita dei cittadini quotidiani che si aspettava, neanche nessuna riforma simbolo, perché l'unica che c'era, quella della giustizia, è stata bocciata dai cittadini. E questo lascia un po', anche se diciamo che il governo Meloni ha un grandissimo vantaggio, che è come diceva Churchill della democrazia, va malissimo, è criticabilissima, ha un solo pregio, l'unico pregio per cui si può ricordare il governo Meloni è che tutti gli altri di cui si parla in questo momento potrebbero essere peggio.
0: Ecco, Mario Giordano, io leggevo su qualche giornale oggi, non mi ricordo neanche più quale, insomma, che qualcuno lanciava l'allarme perché adesso si potrà mandare via di casa la gente che te la occupa abusivamente e che non paga l'affitto. Ma è davvero così, Mario? È davvero così? Tu che ci fai mezza trasmissione su queste robe qui.
3: Sarebbe bello se fosse così, purtroppo non è così. Quello che è successo è che il governo, insieme al piano casa, che è stato presentato per decreto, ha presentato un disegno di legge che tende accelerare gli sfratti, però trattasi di disegno di legge. Quindi il disegno di legge, come tu mi insegni, deve essere approvato da una Camera, approvato dall'altra, e nel processo, nel lungo iter parlamentare, ammesso che vada avanti, rischia di essere stravolto dagli emendamenti, fermato dalla Commissione, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, dopo 4 anni, anche qua la cosa che mi manda i pazzi è che sono arrivati a fine legislatura. Era un tema che noi portavamo in evidenza e che gli esponenti della maggioranza del governo conoscevano benissimo. Per cui, se devi fare per forza un disegno di legge, perché Mattarella, diciamolo chiaro, ti impone il disegno di legge, non un decreto legge, ma fallo all'inizio della legislatura con queste cose qua, perché non a questo punto avremmo forse avuto una legge. Invece un disegno di legge presentato a un anno e poco più dalla fine della legislatura significa mettersi su un binario che è quasi sicuramente morto, e quindi significa ancora una volta fare quello che secondo me è la cosa più pericolosa per i cittadini, cioè l'effetto annuncio, dire delle cose, abbiamo fatto la legge, ma poi no, ai cittadini non cambia niente. I cittadini non li puoi prendere per fessi, ti devono cambiare la cosa, ti deve essere che se tu hai una proprietà puoi davvero entrare in possesso della tua proprietà, non che l'hanno annunciato che sarà così, se no si arrabbiano due volte.
0: Tra l'altro, Mario Giordano, questa è una roba né di destra né di sinistra, perché voglio vedere l'ideologia quando ti fregano la casa, il frutto dei tuoi sacrifici, e puoi averne anche 10, sempre i tuoi sacrifici sono. Voglio vedere, guarda, destra e sinistra, è un
3: Roberto,
0: tema che unisce tutti.
3: Io, come tu dicevi, mi occupo di questo tema da tanto tempo. Abbiamo liberato con Fuori dal Coro, liberato noi perché l'ufficiale giudiziario non interveniva, 276 case. I proprietari di casa a cui abbiamo restituito la casa non erano ricchi proprietari, banchieri, erano operai, lavapiatti. Ieri ho liberato la casa di una che fa la lavapiatti e che era disperata perché la sua unica casa era occupata da un moldavo che non se ne andava via, e lei faceva la lavapiatti, non sapeva come dare da mangiare i suoi figli perché contava su quella lì, e sono pensionati, capito? Sono persone umili, semplici, sono il popolo. In Italia i proprietari di casa non sono le grandi istituzioni, ma sono l'87% degli italiani, persone semplici, e aiutare loro e dire che chi ha una casa può rientrare in possesso della sua proprietà è una cosa di una palese giustizia. Dopodiché diciamo sempre, se uno ha diritto di essere assistito perché ha dei figli, perché è disabile, ma cavolo, paghiamo un sacco di tasse e con quello deve essere garantito il diritto alla casa, non sulle spalle del pensionato. Ma perché il pensionato, la lavapiatti o l'impiegato o l'operaio deve garantire un tetto a chi non a chi non ha bisogno? In questo modo si favoriscono i racket, i furbi e i violenti, che è quello che succede tutti i giorni purtroppo in Italia.
0: Grazie a Mario Giordano, Fuori dal Coro, tutte le domeniche 21:25. Grazie Mario.
3: Grazie a voi, viva Roberto, ciao.
0: Buon lavoro. E allora 334-1111-622, se si votasse oggi, voi chi votereste, chi scegliereste e perché? E perché?
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 18.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Una petroliera sudcoreana è in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il ministro degli esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza. Lo ha affermato durante il vertice della comunità politica europea a Yerevan il presidente francese Macron. Poi il monito: se ci saranno profitti eccessivi o comportamenti speculativi, ha chiarito il capo dell'Eliseo, gli europei dovranno reagire. Giorgia Meloni è arrivata a Baku, seconda tappa della sua missione nel Caucaso, dopo la partecipazione al vertice della comunità politica europea a Yerevan, dove 48 leader, inclusi per la prima volta il premier canadese Mark Carney e il presidente ucraino Zelensky, hanno discusso di sicurezza e crisi internazionali. Nel suo intervento Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace di anticipare le crisi globali, non solo di gestirle. A margine del summit ha incontrato il presidente svizzero Guy Parmelin, ottenendo la conferma che non saranno più inviate fatture ospedaliere alle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. A Trieste si indaga su due atti vandalici, forse connessi. Nella notte ignoti sono entrati nella sede di via Mazzini del Piccolo, il quotidiano triestino, danneggiato l'impianto elettrico, svuotato un estintore sul pavimento e strappata un'insegna del giornale. La polizia scientifica e la Digos non escludono un collegamento con l'incendio appiccato ieri nel Carso, dove si trovano i ripetitori della RAI. Da quest'anno e in tutti quelli pari si disputerà il Nations Championship di rugby al posto dei classici test match di luglio e novembre. Al via le migliori 12 squadre al mondo, compresa l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. È tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, no. Vi sto chiedendo chi votereste. Tra poco ci raggiungono altri importanti ospiti, ma gli ospiti più graditi siete voi, che al 334 1111 622 me ne dite di ogni. E tra poco vi ascolto.

0: E se si votasse oggi, voi chi scegliereste? Forza, 334 11 11 622.
1: Mi scusi, dottor Poletti, ma non dovrebbe costarvi niente contattarlo, mettervi in contatto con Michele Boldrin o chi per lui. È una nuova formazione, ha un programma elettorale che parte con il taglio delle pensioni, cosa inimmaginabile da proporre a tutta la fascia elettorale che si butta a capofitto sui commenti qui sopra. Di nuovo una serata, Giovanni da Pisa.
0: Cioè, non ho capito, lei dice che è improponibile lanciare il taglio delle... A parte che sono libero di conoscerlo o non conoscerlo, chiedevo a lei. Ma lei, mi scusi tanto. Cioè, lei sta dicendo che... come dire, devo contare fino a 10. Lei mi sta dicendo che ha un pubblico di pensionati rincoglioniti o mi sta dicendo che proporre il taglio delle pensioni non porta voti? Perché chiarisca bene, parli chiaro con me, perché se mi sta dicendo questa cosa, la prima che ho detto, mi offendo. Conta fino a 10, diceva la mia nonna. Forza, forza, messaggi.
2: A tutti. Ciao Orazio, sicuramente io non saprei, come tante altre persone, chi andrei, diciamo, a votare qualora oggi dovessero esserci le elezioni. Una cosa è certa, detto proprio in poche parole, se magari qualcuno con un buon programma dove si parla seriamente di ricostruzione del settore secondario, quelle delle industrie, quindi se qualcuno mi parlasse di questo con buona probabilità io gli darei il voto, fermo restando che comunque sono per lo più di sinistra, ma che la sinistra in questo istante mi rappresenta davvero ben poco, da circa una decina di anni.
0: Ok, chiaro. Prossimo.
3: Buonasera, Marco da Bologna. Io penso che per la prima volta non andrò a votare, perché tanto non cambia niente sia da una parte che dall'altra.
0: Questo è un fallimento, lo dico ai politici in ascolto. Non mandate la gente a votare è un bel fallimento, Forza.
4: Buonasera, Patrizio da Milano. Sono un elettore di moderato, di centrodestra. Voterei per la Meloni, ma ha ancora qualcuno dentro che non mi piace, quindi finché non se ne libera. Le prossime elezioni sono molto incuriosito e molto probabilmente darò fiducia a Maratin, Partito Liberal Democratico. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie a lei, e sempre 334 11 11 622.
5: Sono Donato da Roma. È incredibile come, nonostante il Movimento 5 Stelle sia accreditato del 12-13%, non c'è nessuno che si dichiara. Proprio lo stigma che ha ricevuto il Movimento da tutti i media ufficiali e semi-ufficiali è terribile, la gente si vergogna a dirlo. Ebbene, io sono assolutamente per Giuseppe Conte, ho finito di leggere il suo libro e se tutti lo leggessero capirebbero tante cose di quello che si è detto invece nelle varie sui media, insomma. E quindi sicuramente Giuseppe Conte. Io vengo dall'area di sinistra, dal PD, ma con Renzi ne ho avuto abbastanza. E il Movimento ha incarnato questo risveglio della politica in me. E quindi forza Giuseppe Conte. Donato da Roma.
0: Beh, ha ragione Donato da Roma, vi vergognate a dire che votate i 5 Stelle, eppure se io leggo i sondaggi siete in tanti che votate 5 Stelle, però Donato dice siccome i 5 Stelle, c'ha ragione Donato, se vi vergognate non è questo il posto per conoscere vergogna, mi raccomando. per tutti lo dico, eh. Avanti.
6: Buongiorno Giancarlo da Genova. Roberto, quando non si va a votare il fallimento non è dei politici, perché ai politici non gliene frega niente, anzi, considerando il sistema che c'è di politico che c'è nelle votazioni, nelle elezioni, allora gli viene bene in ogni caso. Anzi, considerando come sono andate le ultime elezioni, quelli che non sono andati a votare hanno mandato sulla Meloni. E magari quelli che non sono andati a votare non erano assolutamente a favore della Meloni. Quindi il fallimento è di noi elettori, è del popolo il fallimento. Il popolo ha il diritto e il dovere di andare a votare per ribaltare o confermare un governo che non gli va bene o che gli va benissimo. Quindi è un diritto, uno dei pochi diritti che sono rimasti, ce l'hanno tolti tutti, Roberto. Ecco perché ti dico, piuttosto una forza emergente, piuttosto qualsiasi cosa, non piuttosto annullo la scheda, però a votare bisogna andare, perché è fondamentale. Io per anni non ci sono andato, quando ho capito che sbagliavo, perché gli davo in mano un'arma eccezionale a questa gente qua, eccezionale, io non ero niente e loro se ne fregavano. Un saluto.
0: Salvatore da Roma, buonasera, sì, al telefono, ciao, buonasera. 334 11 11 622. Ciao, ciao Salvatore, prego.
7: Sì, ciao, ciao. Senti, io mi ero illuso, come tanti penso, quando i 5 Stelle avevano avuto quel grande successo che potesse cambiare qualcosa. Poi quando anche i 5 Stelle si sono piegati, non so se si sono piegato, già lo erano dall'inizio, ai poteri forti, in particolare quando è arrivato poi il governo Draghi, allora ho capito che non c'è niente da fare, perché e quindi sono d'accordo con chi dice che è inutile andare a votare, perché chi voti? Chi voti? Cioè una domanda... No, voglio dire, non c'è nessuno, anche perché se poi vai a vedere che la maggior parte di chi è rappresentato in Parlamento, chi è in Parlamento, viene da chi viene finanziato, come viene finanziato, andiamo a vedere pure quello, cioè alla fine penso che c'è poco spazio per chi non vuole fare qualcosa di diverso. Per cui votare finché rimane questa situazione è perfettamente inutile.
0: Ti ringrazio, rispondetegli per favore, rimotivatelo se ci riuscite, 334 11 11 622, non solo per i messaggi scritti, non solo per i messaggi vocali, ma anche per le telefonate in diretta. Andiamo avanti prima del prossimo ospite.
8: No, però non la voto perché è una renziana, perciò meglio evitare. La Meloni non sa metterci la faccia, non sa affrontare un dibattito, sa solo urlare o fare video senza contraddittorio. Guarda, se ci fosse voterei un bel partito comunista, se ci fosse veramente una sinistra come si deve, perché in questo periodo abbiamo bisogno di politiche sociali, è arrivato il periodo di avere un po' più di politiche sociali, di avere un po' più di pubblico, perciò un bel partito comunista farebbe bene a tutti, sia a destra che a sinistra.
0: Non ci sono i partiti comunisti, io ne conosco qualcuno, ma forse tu vorresti un partito comunista che non c'è sul mercato, non lo so, o che non si presenta alle elezioni perché è piccolo, non lo so. Forza, pronto? 334 11 11 622, pronto ad ascoltarvi come tutti, eh?
9: Dottor Poletti, aveva chiesto di motivare la scelta riguardo Calenda, perché si è mantenuto su una linea piuttosto coerente, facendo opposizione al governo, senza posizioni di principio rigide, e inoltre ha posto l'accento con insistenza su temi come l'industria, l'energia, la competitività. Quindi insomma, secondo me potrebbe essere un buon voto da dare, però è totalmente personale. Grazie, Mabel da Roma.
0: Grazie Mabel, questa voce è straordinaria, no, proprio una voce che mi mette allegria. Sentiamo la prossima voce, se mi rallegra o mi rattrista. No, nessuno mi rattrista, eh.
10: Buonasera Fabio dal Monferrato. Ma io dico che ormai siamo, viviamo un mondo che l'ideologia non è completamente tramontata, quindi questi partiti sono veramente inutili e amorfi. Io andrò a votare e farò una scelta molto egoista. Voterò il primo partito che promette di mettere mano alla legge Fornero, così magari vado anche in pensione, visto che ne lavoro da 41. Buonasera.
0: Ma poi se glielo promettono e non lo mantengono, Brano e torniamo.

0: E vi sto chiedendo se si votasse oggi chi votereste, e sono interessanti le vostre opinioni. Forza!
1: Buonasera Poletti, ci ho pensato, io voterei per il partito che ammette di avere la lobby delle armi che lo sovvenziona e che abbia interesse nella sanità privata. Queste sono le due cose che secondo me sono più importanti. Un partito che ammette queste cose merita.
0: Prossimo.
2: Chi voterei se si votasse oggi? Chi voterei? Uno e solo ne voterei oggi. Roberto Poletti, presidente del Consiglio. Sei la nostra unica speranza, Roberto.
0: Ma togliamo certi messaggi, io non censuro niente, ma questo sì. Prossimo!
3: Buonasera, dottor Poletti, complimenti per la trasmissione. Purtroppo oggi come oggi, noi di una certa età, che siamo rimasti un po' vedovi della vecchia politica fatta di moderazione, di fermezza e di mediazione, non troviamo più un'adeguata collocazione, anche se storicamente è di centrodestra. È lì che comunque il mio voto andrà espresso. Grazie Calogero da Canicattì.
0: Grazie da Calogero, a Calogero da Canicattì, che forse vive dentro un pendolo, sentivo tac tac tac tac, ma comunque forse era un rumore. Sono curioso, Calogero, che rumore era quello? Ah, forse... il metronomo, le frecce, boh. Saluto Claudio Fusani, collega giornalista, l'altra voce, Quotidiano Nazionale.
4: Forse erano le frecce della macchina?
0: Ah no, e qui mi stanno dicendo il metronomo, ma che frecce velocissime, boh, non lo so.
4: Mi dava più l'idea della freccia, uno che si è fermato per telefonare e poi ha messo
0: con le quattro frecce, sì.
4: Sì, quelle allora a quattro. Bravo, persona corretta.
0: Senti, ma quando si vota secondo te?
4: Senti, quando si vota? Allora, o ottobre oppure si va aprile. Però per votare ottobre, francamente, servirebbe un grosso strappo, un fatto clamoroso. E ovviamente il fatto più clamoroso che può succedere ha a che fare con l'economia, nel senso che tu sai benissimo, Roberto, allora da qui alla sessione di bilancio che comincia fra settembre e ottobre, io non vedo, come dire, potenziali crisi, no? Potenziali elementi di crisi. La legge elettorale, io sono qui alla Camera a Montecitorio, vuota oggi, completamente vuota, è abbastanza

0: che va avanti all'improvviso, che viene accelerata all'improvviso, potrebbe essere come dire, un indizio, ecco, un indizio importante. Però non vedo, a meno che non vedo una cosa della situazione del genere, a meno che non ci sia una grossa crisi economica, e ovviamente nessuno se l'augura. Nessuno se l'augura,
1: Certo.
0: ovvero sia che questa crisi in Medio Oriente non si trova una soluzione, e quindi non si trova una soluzione entro l'estate, ma io mi auguro che venga trovata prima la soluzione. E ricordiamoci che Trump, i sondaggi di oggi danno Trump al 62% di scontenti, non è mai stato
1: Mamma
0: così
1: mia,
0: basso.
1: mamma mia, mamma mia.
0: E ricordiamoci che a novembre Trump avrà le elezioni di midterm, quindi io penso che lui debba trovare una soluzione. Poi si tratterà di trovare un nome a questa soluzione per cui lui potrà illudersi di
1: Certo.
0: non aver perso, ma lui nei fatti ha perso. Insomma, ecco, se la guerra invece, tutto questo non dovesse succedere, questa maledetta guerra dovesse andare avanti, allora lì l'Italia è in grossa difficoltà. L'Italia è in grossa difficoltà per come abbiamo visto al momento la crisi non mangia le caviglie di tutta Europa allo stesso modo, perché gli altri paesi non hanno i nostri problemi di crescita, la nostra è una crescita bassissima. Ah, ecco l'altro elemento, guarda, di cui no, è molto tecnico, ma non se ne parla abbastanza, il PNRR, perché il PNRR a giugno chiude, il governo sta lavorando per avere una proroga, ma se anche lì le verifiche, siccome sappiamo che i soldi sono stati presi, ma non sono stati investiti del tutto, se venisse fuori che dobbiamo restituire dei soldi del PNRR, io non lo so come facciamo. Quella potrebbe essere un elemento di crisi, però vorrebbe dire che l'Europa, come dire, è sorda rispetto alle nostre crisi interne. Allora, l'Europa non è sicuramente generosa perché vuole che noi ci mettiamo allo stesso livello degli altri, come crescita e come debito soprattutto, e anche come spesa, perché insomma noi abbiamo una spesa enorme, no? Però insomma, a provocare una crisi in Italia perché l'Europa è troppo severa e diventa matrigna sarebbe un azzardo importante,
1: Eh sì,
0: direi quasi
1: un
0: sconsiderato,
1: azzardo
0: ecco.
1: vero e proprio, vero e
0: Quindi alla
1: proprio, e poi
0: fine
1: si
0: io penso, per
1: pagherebbe.
0: rispondere alla tua domanda, che si andrà a votare a primavera prossima, anche perché una cosa è una crisi di governo e una cosa è andare a votare. Tu sai che circa il 70% del corpo elettorale attualmente eletto, adesso i tuoi ascoltatori si arrabbieranno un po', prenderà la pensione quando scattano 4 anni, 6 mesi, un giorno di mandato elettorale, e la data fatidica del 4 anni, 6 mesi, un giorno è, mi pare, il 23 di marzo. Quindi fino al 23 di marzo vedo molto difficile che il Parlamento accetti il fatto di essere sciolto e di andare a votare. Se ne inventerà di ogni, poi c'è il Presidente della Repubblica, ovviamente. Insomma. Quindi, insomma, io credo che non si andrà a votare nella prossima primavera, e se la crisi dovesse chiudersi e quindi ridare un po' di fiato al governo e quindi riavere un po' di fiato anche per dimostrare di saper fare qualcosa, non escludo che si vada addirittura a votare alla fine naturale della legislatura e quindi in autunno prossimo. Però vedi che ho messo un sacco di se,
1: Un
0: un
1: ma
0: sacco
1: i
0: di
1: se
0: se, non ho la palla di vetro.
1: non hai la palla di vetro. Grazie Claudia Fusani, l'altra
0: Prego,
1: voce quotidiana nazionale.
0: buona trasmissione.
1: Grazie, grazie. Trasmissione che continua ancora per un'ora e mezza in nostra compagnia e sempre con il solito interrogativo: se si votasse questa mattina, domani, ormai sono le 18:29, quindi domani mattina, se si votasse domani mattina. Voi per chi propendereste, per chi scegliereste? Forza, criticate, criticatemi, ditemi, aggiornatemi, informatemi, strigliatemi. 334 11 11 622, torno tra poco.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale.

0: ai temi dello spazio con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
3: Ed eccoci qua, pronti ad ascoltare i vostri vocali, il brano, e mi preparo psicologicamente a sentirne di ogni, no, a sentire la vostra voce, lo specchio del paese, qui a Italiano Limits.

0: allora l'appuntamento tanto atteso con la vostra voce, allora forza.
1: Esatto, proprio perché il taglio delle pensioni non porta voti e nessuno ha il coraggio di dirlo, che è una delle fonti principali del deficit pauroso che abbiamo. Tutto qui, non c'era nessuna malizia, figurarsi, io sono quasi vicino alla pensione, figuriamoci. Di nuovo buona serata Giovanni da Pisa.
0: Prendo atto Giovanni, però il taglio delle pensioni mi ammazza i vecchietti che hanno lavorato tutta la vita, dai per favore, ma pensa te. Vabbè, comunque se lei vota uno che propone il taglio delle pensioni così indiscriminato, va bene, libero di votare chi vuole, ce la farà mai, credo, a occhio, però mai dire mai, forza.
2: D'accordo con quello che ha detto poco fa, mi pare che è stato il signor Donato. E in effetti è un grandissimo fallimento il fatto che, bene o male, c'è sempre qualcuno che non va a votare. Ci sono tante persone che non vanno a votare. Quello che non hanno capito le persone è che se io ipoteticamente mi candidassi alle elezioni, ci fosse una epidemia a livello, diciamo, nazionale, e io fossi l'unico sopravvissuto tra virgolette a questa epidemia, che potrebbe essere il Covid-19, per dire la parola, o qualsiasi altra malattia, dove tutti quanti siamo rinchiusi in casa e non possiamo uscire, perché se queste persone hanno questa malattia non possono uscire di casa, e quindi io fossi l'unico che non avessi questa malattia e sarei l'unico che potrei andare a votare e io mi candidassi, vincerei col 100% delle preferenze, mi farei una vera e propria dittatura nell'arco di nulla. Questo è quello che non si è capito, cioè non so se ho reso bene con l'idea.
0: Pronto?
3: Il PD non è di sinistra, è più centro, diciamo che chiamiamo più ex democristiani il PD, non è sinistra assolutamente.
0: Ho capito, va bene. Roberto da Roma, buonasera.
4: Ciao Roberto.
0: Ciao, come va?
4: Volevo dirti che io voterò 5 Stelle, ex di destra, sì. Ma credo pure perché, spiego anche perché.
0: La Meloni, vorrei.
4: Quando uno si sbaglia, che la cosa di Trump, basterebbe dire: ragazzi, mi sono fidato di un amico, pensavo che fosse per l'Italia, l'ho fatto, adesso ho fatto tutto, cominciamo ad andargli contro sulla Palestina, sul Libano, e facendo una cosa, ammettendo un suo errore, anche perché poi ci sono tutti i suoi, come dire, i suoi lacchè tra virgolette che gli vanno dietro, che cercano di continuare su questa solfa. Invece basterebbe dire cambiare regime, la gente c'è il cuore, gli italiani per le cause giuste hanno un cuore grosso, basterebbe dire abbiamo sbagliato e cominciare veramente con le cose vere, con le cose prima del contro Trump, contro tra virgolette, e poi con le altre cose. Quando uno sbaglia deve riconoscere che ha sbagliato, secondo me sai quanti voti prenderebbe?
0: Credo anch'io. Ti ringrazio, un caro abbraccio, buona serata.
4: Ciao.
0: Adesso i vostri vocali ancora. Vi ricordo che potete chiamare. Sì, non occorre che interrompi il messaggio, ci parlavo sopra, scusami. Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, la grande squadra di Italia No Limits che non me ne passa una. Vai.
5: Ciao, sono Ferruccio da Milano. Ma io voterei la Salis insieme a Bersani e Conte. Dopodiché farei un sondaggio anche per il finanziamento pubblico ai giornali, per abolire il finanziamento pubblico ai giornali, il referendum. Grazie.
0: Grazie a lei. Altra voce.
6: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato da Rozzano, dalla provincia di Milano. Dunque io sicuramente andrò a votare perché penso che votare è una cosa importante, anche se i governi finora hanno deluso. non sono riusciti a risolvere veramente i problemi dell'Italia, però penso che votare sia una cosa importante, per cui andrò a votare e sono indeciso fra il Movimento 5 Stelle e Vannacci. Vannacci l'avevo sentito personalmente quando era venuto a presentare il suo libro, mi ha detto che lui l'economia capiva poco o nulla, quindi io temo che un governo con a capo Vannacci sia praticamente una riedizione del governo Meloni, cioè al di là dei proclami poi combina poco o nulla, quindi è probabile che voterò il Movimento 5 Stelle, ma la cosa più importante per me è che la vera sorpresa sarebbe un'alleanza di governo trasversale ai partiti, quindi un'alleanza fra Movimento 5 Stelle, Lega e Vannacci come lo è stato nel 2018, perché nonostante le differenze sulla politica estera e l'immigrazione, queste comunque verrebbero compensate da una visione comune in economia che non sarebbe la solita visione neoliberista dei governi che ci sono stati fino adesso. Io spero che questa soprattutto sia una sorpresa veramente vincente, quindi forza una nuova alleanza di tipo trasversale tra i partiti.
0: Grazie anche all'ascoltatore, bravi quando argomentate, forza.
7: Buongiorno Roberto, io volevo fare i complimenti alla signora Fusani, che io sono innamorato della sua voce, del suo modo di esporre le cose, e mi sono impazzito proprio, nel senso che è splendida, non ho altre parole, è splendida, è chiara, questo garbato accento toscano che mi fa venire i brividi, sono virtualmente innamorato di lei. Un saluto e un abbraccio.
0: Un abbraccio a lei e forza con i vostri messaggi. C'è ancora spazio per trasmetterne tanti. Vi sto chiedendo che cosa votereste, chi votereste se si votasse domani mattina e soprattutto perché, per quale motivo. E questo è importante in una radio che è molto ascoltata dal palazzo. La vostra voce entra dentro e quelli un esamino di coscienza o qualche domanda, forse, ma dico forse, se la fanno. 334 11 11 622.
8: Mi spiace insistere, ripeto, forse non dovrei essere io a spiegare il programma, magari un po' di curiosità di capire chi sono e cosa propongono potrebbe proprio venire da voi. Io sono un modesto operaio, non mi metto certo a fare propaganda per questo o per quello. Trovo semplicemente una formazione che parla seriamente dei problemi, che cerca di guardare oltre al misero consenso istantaneo e temporaneo. Tutto qui, basta solo questo.
3: Il PD non è di sinistra.
8: Di nuovo buona serata. Vabbè,
0: di nuovo buona serata. E tre. Forza. Forza, continuate a registrare i vostri messaggi. 334 11 11 622. Spazio libero in questo momento, quindi c'è un bel brano. Approfittate del brano, così lo sento anche in sottofondo, per registrare i vostri messaggi.

0: Buonasera Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera.
1: Buonasera Poletti.
0: Senta, ma
1: mi dica tutto.
0: Prima sto chiedendo al mio pubblico, insomma, se si votasse domani chi votereste. Uno prima ha detto io voterei comunista se ci fosse un partito comunista. Io gli ho detto che ne so, ce ne sono di partiti comunisti, anche troppi, ma piccolini. Sbagliato a dire.
1: Guardi, è sbagliata la prima parte, perché di comunisti non basta avere il termine. Detto
0: mai.
1: Questo... Non basta avere il termine, perché scusi, veda Rifondazione Comunista cosiddetta, che ancora si chiama, è stata al governo e ha fatto una delle peggiori legislazioni, appoggiato perlomeno, votato per una delle peggiori legislazioni antisociali degli ultimi anni. Se si prendono le legislazioni antisociali, per esempio la irregolarità del lavoro, il lavoro precario, lo sviluppo, e le peggio cose le ha fatte, guardi, secondo me i tre governi peggiori degli ultimi 30 anni sono stati il Prodi 1, il Berlusconi 2 e il Renzi, e poi forse anche il Draghi, ecco, diciamo dal punto di vista sociale. Poi dal punto di vista di alcuni diritti democratici, anche lì si ricordi che l'unico governo che ha fatto il blocco navale con 150 morti albanesi nel canale di Sicilia è stato il governo Prodi 1, no? La Meloni non ha avuto il coraggio, nonostante rivendichi al suo elettorato, di farlo. Per cui, ecco, e Rifondazione ha appoggiato questo. Ci sono tanti partitini che vengono da Rifondazione che, a parte il nostro e un paio di più piccoli di noi, però... hanno appoggiato questa politica. Poi dopo si sono divisi quando c'è stata la crisi di Rifondazione, che pensava che stando al governo e facendo la politica diciamo liberal conservatrice, io non direi che possa essere definita così, cresceva. Invece dal 6% sono passati al 3%, e non perché noi abbiamo preso un po' meno dell'1%, quindi anche sommando i nostri, perché molti hanno detto piuttosto che votare lo scudiero voto il cavaliere, a questo punto voto PD per uno che non mi fa una politica diversa, e qualcuno se n'è andato poi nell'astensione. Quindi di Partito Comunista vero il più forte, che meno debole, perché noi sa che non giochiamo con le parole, non abbiamo grandi obiettivi ma siamo coscienti della nostra debolezza attuale. Il meno debole è il Partito Comunista dei Lavoratori, e purtroppo ci sono a volte degli aggravamenti di firme, di raccolta firme, perché l'ultima volta noi siamo riusciti a presentarci solo in Liguria perché hanno aumentato il numero delle firme in una maniera tra l'altro bislacca, questa legge che il PD continua a difendere, che permette alla destra con il 44% dei voti di avere il 59% dei seggi, quindi non vedo sta grande differenza con la legge truffa più aperta che vuole la Meloni, sempre il 15% più di quanto uno prende gli dà più o meno questa legge o la ipotetica nuova. E hanno fatto una cosa per cui per presentarti a Milano, dove noi raccoglievamo tranquillamente le firme, circolo di Milano Pavia, no, dovevi averle almeno in 4-5 distretti che comprendevano Milano Nord, Milano Sud. Noi non ce l'abbiamo fatta in quei 4-5, perché noi la raccoglievamo tutte in 3, Milano, il settore di Sesto San Giovanni e quelle zone lì, nel Pavese non facevamo a raccogliervi, però le 2500 firme necessarie, noi a Milano le avevamo sempre raccolte. E ne avremmo raccolte anche 3.000, ma se tu mi dici però 1.000 devono essere in quella sottollocalità lì, io 1.000 lì non ci arrivo. Vede che tutto il trucco per impedire ai partiti piccoli di presentarsi, e quindi non è stato possibile. In Liguria, certo, abbiamo preso lo 0,6, guardi, ed è la media nazionale, perché eravamo in media nazionale in Liguria la volta prima che eravamo 0,5 e lo era nazionalmente, siamo 0,6, è poco. Cioè, in ogni modo, con 50 militanti, 4.600 voti, non ci sputerei. Vuol dire che c'è un settore piccolissimo ma significativo di gente che non se la sente di militare perché il nostro partito è troppo piccolo. Sì, vi dico proprio brevissimamente la cosa. Quando sì. si era in Rifondazione, ogni persona aveva nel suo quartiere una sede, quindi per andare a fare la riunione settimanale di sezione, quelli attivi, perché noi siamo un partito tutti detti di Rifondazione, c'erano anche iscritti che non si vedono mai, ma quelli attivi ci mettevano 5 minuti a piedi o in motorino. Da noi in tutta Milano e provincia noi abbiamo una sede, capisce che dei compagni che sono a Treviglio magari non si scrivono, due me l'hanno detto, ma noi non ci scriviamo perché per partecipare dovremmo venire a Milano, come facciamo una volta, una sera alla settimana venire a Milano? E capisce che queste cose però dimostra che al di là di noi 100 volte il nostro numero è gente che ci vota, e questo è confermato anche l'elezione Torino, Milano, perché le comunali siamo riusciti la volta scorsa, vediamo la prossima, se riusciamo vorremmo presentarci Torino, Milano, Bologna e Roma e alle prossime elezioni e vedere.
0: Ma insieme con la grande coalizione con nessuno, mucchiata
1: con nessuno, no, con nessuno, contro il centrosinistra, quindi mai col centrosinistra, avevamo perché Rifondazione non ci andasse, figurarsi noi che adesso per avere magari
0: mi dica
1: in cambio,
0: una cosa,
1: ce potrebbero...
0: sapere che non si toccherà, perché anche uno 06 è importante, sapere che non si toccherà palla e partecipare lo stesso. Cioè bisogna essere proprio appassionati, bisogna essere
1: noi
0: proprio...
1: siamo convinti, noi siamo rivoluzionari, noi siamo trotskisti, scusi, noi ci hanno ammazzato in tutto il mondo, prima di tutto Stalin, sa quanta gente che era a posti dirigenti in Russia si è fatta mandare in Siberia piuttosto che rinnegare le proprie posizioni, che bastava dire un sì aveva ragione Stalin, poi ha ammazzato anche quelli che gli dicevano sì perché era un paranoico, ma intanto quelli che quei 10.000 militanti e soprattutto dirigenti locali, nazionali, bolscevichi che dissero no, Stalin sbaglia, andarono in Siberia, poi ammazzò anche quelli che gli avevano detto sì, ha ragione, perché, ma questa era una paranoia perché aveva paura, forse anche voluta, perché prima o poi qualcuno avrebbe detto ma questo non è Lenin, questo è un delinquente che distrugge il socialismo, quindi per questo, ecco, quindi noi non abbiamo, è una selezione, non abbiamo paura, ci scontriamo ogni volta con tutti, noi anche quando portiamo le bandiere dell'Ucraina, perché lo ripeto, non siamo con Zelensky, noi siamo in un'internazionale, i miei compagni ucraini combattono Zelensky all'interno, fanno gli scioperi anche perché dirigono dei sindacati, però difendono l'Ucraina dall'imperialismo.
0: Va bene,
1: russo.
0: È stato un piacere, perché è sempre un piacere sentire l'entusiasmo di Franco Grisolia, Partito
1: questo,
0: Comunista
1: questo
0: del Lavoro.
1: Non manca. Grazie, ecco. arrivederci Poletti, alla prossima.
0: Alla prossima, intanto un dato, aeroporti a marzo, traffico passeggeri a Dubai, meno 66%, e poi Trump che sta parlando, l'Iran sarà spazzato via se attacca le navi USA, l'Iran verrà spezzato via se attaccherà le navi americane. Intervista a Fox del presidente americano Trump, e noi ascoltiamo i vostri vocali. Vi chiedo per chi voterete, se voterete.
2: Buon pomeriggio, dottor Poletti. Allora, oggi, se proprio devo votare oggi, Movimento 5 Stelle. Vista, diciamo, la situazione, la classe sociale, la mia, e credo siano attualmente gli unici che possano garantire un sostegno alle classi medio-basse. Ad oggi, poi, per carità, nessuno esclude che possa uscire qualcosa di nuovo nel frattempo.
0: Ecco, l'amico fa l'allevatore, l'amico ascoltatore fa l'allevatore, avete sentito la... non mi ricordo se capra o pecora. Cappadone, tu che sei esperto, capra o pecora? Capra, dice, capretta, va bene. E un'altra, è bello, sta lavorando e si sentono gli agnellini, credo, agnellini, se non ho sbagliato. E altra voce.
3: Buonasera Roberto, Lorenzo, Emilio, da Massa. Allora, sicuramente a me piace il professor Conte, il quale lo vedo al di sopra di tutta questa marmaglia che c'è a giro. Purtroppo però il campo largo include anche della marmaglia che a me proprio non digerisco.
0: Vabbè, si sente, torniamo, si sente poco, trafolate di vento e tutto quanto registra un messaggio un po' più qualitativamente ascoltabile in radio. Allora, avete 10 minuti adesso perché c'è l'appuntamento con il GR, non deludetevi, continuate a rispondere alla chi voterete. Oh, ma dov'è la gente che vota Forza Italia? Dov'è la gente che vota Lega? Dov'è la gente che vota Fratelli d'Italia? Dov'è la gente che vota Partito Democratico? Dov'è Silvana, la nostra ascoltatrice che ne ha sempre per tutti e oggi mi manca? 334 11 11 622 e naturalmente lo spazio per ascoltare tutti i vostri messaggi, quindi continuate con questo entusiasmo, con questo slancio, con questa voglia di farci sapere che in fondo siete sicuri oppure delusi oppure amareggiati oppure fiduciosi, speranzosi. E intanto il GR
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: all'Ipsia in Germania un'auto sulla folla, due morti, arrestato il conducente. Incertezza lungo lo stretto, gli USA ne rivendicano il pieno controllo, ma gli iraniani dicono di aver colpito una nave militare americana, notizia smentita da Washington. Dall'Armenia, Giorgia Meloni annuncia: la Svizzera non manderà più fatture ospedaliere alle famiglie dei feriti italiani per il rogo di Capodanno a Crans-Montana. Assegnato lo scudetto all'Inter, per il resto Serie A mai così in bilico, dalla salvezza alla Champions, la riprova nei posticipi di stasera, Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Davide Camera, per lo sport Jenny De Gaetano. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano.
3: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele, sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Rinnoviamo il nostro auspicio affinché la crisi iraniana possa chiudersi nel più breve tempo possibile. Abbiamo ribadito il comune impegno per sostenere ogni iniziativa utile all'obiettivo e riportare stabilità nell'area. Lo ha detto da Baku la premier Giorgia Meloni, ringraziando le autorità azere per il supporto fornito all'Italia nelle operazioni necessarie a mettere in salvo tanti cittadini italiani che si trovavano in pericolo in Iran. Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Crans-Montana.
4: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: A causa delle tensioni nello stretto di Hormuz, chiusura di seduta in deciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6% e continua ad aumentare il prezzo del petrolio. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile, con il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos, che lancia l'allarme: lo shock della guerra in Iran impatterà in Europa prima sull'inflazione e poi sulla crescita del PIL. Grave e rara epidemia da antivirus su una nave in crociera nell'Atlantico, ferma ora davanti alle coste di Capo Verde. Tre persone sono morte, tre sono in gravi condizioni.
5: Esistono vari tipi di antivirus che si contrae dai roditori, basta per esempio un morso oppure entrare in contatto con le loro feci. Solo un tipo molto raro si può trasmettere da persona a persona ed è quasi certamente quello che è successo in questo caso, anche se sono in corso le analisi e il sequenziamento del virus. I sintomi all'inizio sembrano quelli dell'influenza, quindi con il rischio di essere confondibili e oltretutto potrebbero comparire fino a 8 settimane dopo l'esposizione. Nei casi più gravi, però, nei polmoni può accumularsi rapidamente liquido, provocando difficoltà respiratorie potenzialmente fatali, oppure può causare una febbre emorragica. Nel caso del focolaio sulla nave, dunque, il contagio potrebbe essere avvenuto prima, anche molto prima di salire a bordo. Non ci sono cure specifiche o vaccini, ma una diagnosi precoce e cure tempestive possono essere determinanti nel salvare la vita. La nave da crociera MV Ondius, partita da Ushuaia in Argentina e diretta a Capo Verde, può ospitare 170 passeggeri e ha 70 membri d'equipaggio. La tappa successiva dovrebbero essere le Canarie. Per Giornale Radio, Davide Camera.
2: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa terzultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i gialorossi ancora in corsa per il quarto posto.
6: Se vincere lo scudetto è bello, ancor di più cucirselo addosso davanti ai propri tifosi. All'Inter non accadeva dal 1989. C'era il Trapp in panchina e Matthaus in campo. Così la gioia è doppia per il popolo nerazzurro. In estasi oggi per Mister Chivu e Capitan Lautaro, campioni d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Ma il campionato per il resto è ancora col giudizio sospeso nella corsa salvezza. Retrocesse Pisa e Verona, ultima spiaggia per la Cremonese terzultima, dalle 18.30 allo Zinico con la Lazio. Per la Champions tutto aperto dopo l'inciampo della Juventus con gli scaligeri. La Roma alle 20.45 aspetta la Fiorentina per arrivare a -1 dai bianconeri. Il futuro è adesso. Giampiero Gasperini.
7: Noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Cerchiamo di dare avanti ancora in queste 4 partite, poi si comincerà a parlare del futuro.
6: Nella Roma si rivede Koné, dall'inizio anche Dybala, pronto a innescare Bomber Malen. Fiorentina senza Piccoli, Gudmundsson falso 9, arbitro Zufferli. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: E non si ferma, no? 334-11-11-622, tra poco arrivano altri ospiti e voi naturalmente che mi dite se si dovesse votare, chi andate a scegliere? Qui sul Giornale Radio a Italia No Limits, tra poco.

0: E allora sentiamo voi che ci confidate le vostre passioni anche per insomma il voto, sentiamo.
1: Buonasera Poletti, sono Alberta, chiamo da Roma, eccomi qua, io voto Partito Democratico perché mi rispecchio nei loro valori, perché ci credo, perché è una mia tradizione da sempre e perché nonostante gli errori che il Partito Democratico ha compiuto in questi anni, anche con un po' di masochismo devo dire, è l'unico nel quale riesco ancora a trovare valori nei quali mi possa identificare. Grazie, buonasera.
0: Grazie naturalmente a lei per aver affidato anche il suo pensiero a noi. Forza, 334 11 11 622.
2: Rieccomi, spero che ora senta un po' meglio, comunque la farò breve. Movimento 5 Stelle, ok? Buonasera a voi, Emilio Massa.
0: Non si fa mancare niente, Emilio, eh? Dico la corsa, il vento, la natura, evviva!
3: Buongiorno 334 a
0: tutti. 11 11 622. No, non vorrei interrompere Silvana.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi Poletti, che io sono sempre all'ascolto, sono fedele perché a me la trasmissione piace, mi piace anche Respinti e Cappadone, quindi. Però al di là di questo, io sto guardando, sto tenendo d'occhio da tempo i 5 Stelle perché non mi dispiacciono assolutamente, cioè io credo che siano quelli ultimamente più razionali, però anche attaccati ai ceti meno abbienti. Per esempio, io che non lo percepirei mai e non lo percepirò mai, io sono favorevole al reddito di cittadinanza, che per me è una prova di solidarietà, di civiltà, non si può lasciare indietro nessuno, certo controllando, verificando eccetera eccetera. Bonus 110 magari mi è piaciuto un tantino meno, però in generale diciamo questo movimento mi sembra il più onesto di tutti, soprattutto il più onesto di tutti, e quindi meritano la fiducia delle persone. Proprio l'onestà, sì, io credo che loro ce l'abbiano. Però come premier di questo campo largo io vedo meglio la Silvia Salis, per le ragioni che ho già spiegato più volte, e non Conte. Però il mio voto, diciamo che al 99% lo darò ai 5 Stelle. Sperem. Ciao ciao.
0: Grazie Silvana, so che sempre l'ascolto, so che sempre l'ascolto e resterà l'ascolto anche di Angelo Bonelli che ci sta per raggiungere.

0: Emo, Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra. Gli Stati Uniti hanno distrutto 6 navi a Teheran, abbattuti missili e droni diretto contro obiettivi americani, elicotteri Apache, Seahawk americani hanno distrutto 6 piccole navi iraniane che minacciavano la navigazione commerciale e abbattuto tutti i missili e droni lanciati contro navi militari americane e navi commerciali delle forze di Teheran, l'hanno reso noto gli americani, che naturalmente anche oggi attraverso il loro presidente ci regalano il solito spettacolo che conosciamo, con proclami, dichiarazioni e quant'altro. Quindi solita storia e non si vede una via d'uscita, a quanto pare, naturalmente, con Trump che al solito verso quest'ora comincia a far neticare. Intanto Giorgetti che tende a chiedere ancora lo sforo del patto di stabilità, insomma, solita musica, solite soluzioni che ancora non portano a niente. Quindi Trump sarà spazzato via l'Iran dalla faccia, della solita roba. Buonasera Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, ben ritrovato.
1: Buonasera a lei, grazie ancora per l'invito.
0: Ci mancherebbe, Bonelli. Allora, noi stiamo intanto chiedendo ai nostri ascoltatori se sono pronti a votare, quando si voterà, se hanno le idee chiare, insomma tanta rassegnazione sto notando. Chi ha causato questo sentimento quasi di repulsione nei confronti della politica, se non chi ha promesso e non ha mantenuto?
1: Ma guardi, questo è un déjà vu della politica, voglio essere onesto sul piano intellettuale, ma quello che c'è di differente, devo dire in maniera estremamente preoccupante, è il contesto internazionale, la guerra che non sembra finire, che sta provocando un disastro economico in Italia, perché stiamo per entrare in recessione, lo shock energetico. Oggi il ministro Giorgetti ha parlato di shock energetico e della necessità di puntare sulle energie rinnovabili. Allora, io sono rimasto sbigottito, Poletti. Sa perché? Perché fino a ieri Salvini e Meloni hanno fatto la guerra al Green Deal, alle rinnovabili, cose di questo genere. Adesso capiscono, ma adesso non so se è un pentimento sentito, che la via che indicavamo era l'unica, perché hanno bloccato l'installazione di rinnovabili in questo paese, che ci avrebbe potuto liberare dalla dipendenza dal petrolio. E poi c'è questa logica della guerra folle, ogni giorno ci sono frasi di cui non sappiamo se dobbiamo tenerne conto oppure no. L'Iran verrà cancellato come civiltà dalla faccia delle terre, vi sterminerò, domani mi prenderò Cuba. Oppure tutto quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania, vengono bruciate le case dei palestinesi. Insomma, ci troviamo di fronte a una situazione in cui il diritto internazionale non conta per nulla, e quindi nessuno di noi è più al sicuro, perché la legge a questo punto non conta, conta semplicemente il diritto del più forte.
0: Ma come può tirare avanti questo governo? Lei lo ricordava, insomma, una crisi economica che ci sta raggiungendo, della quale purtroppo tutti noi non abbiamo ancora capito per bene le ripercussioni, perché quando arriveranno quelle ripercussioni sarà già troppo tardi. Ecco, come può un governo tirare avanti, ma come può anche un governo mollare in questo momento, Bonelli?
1: Ma il governo purtroppo ha un po' impartito troppa propaganda in questo paese, perché i dati economici ci indicano che la povertà assoluta aumenta, le persone che non possono accedere alle cure sanitarie purtroppo aumentano, sono arrivate a 6 milioni di persone, però dire che tutto va bene diventa anche un po' un insulto all'intelligenza degli italiani, che vivono una situazione estremamente difficile. Secondo me andrebbe fatta una cosa: in questo paese c'è stata un'accumulazione della ricchezza nelle mani di pochissimi, i super super super ricchi oggi sono, che sono 79 persone in Italia, hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Banche e società energetiche negli ultimi tre anni hanno fatto profitti per oltre 200 miliardi di euro. Capisce che ci troviamo di fronte a un'accumulazione della ricchezza, di fronte a un aumento della povertà, e insomma dovrebbe esserci un po' più equità sociale anche nella ridistribuzione della ricchezza, a partire dalla sanità, dall'aumento degli stipendi. Per esempio, io penso che gli stipendi degli italiani dovrebbero essere adeguati all'inflazione, perché l'inflazione si sta mangiando la vita degli italiani.
0: Senta, dalle vostre parti, il cosiddetto campo largo, riuscite a trovare un programma condiviso che possa in qualche modo mettervi al riparo dalle tensioni che ci possono essere? È normale che in una coalizione ampia ci siano diverse posizioni. Ci state lavorando o non siete pronti ed è per questo che la Meloni si accinge a festeggiare? Manca ancora, ne manca ancora e può succedere di tutto, il governo più longevo della storia.
1: Ma guardi, io non so Giorgia Meloni cosa deve festeggiare di fronte a

0: con il suo governo, per non parlare dei rapporti con gli Stati Uniti, con Netanyahu, che si permette di rapire, far torturare delle persone a 1000 chilometri di distanza da Israele. Per rispondere alla sua domanda, noi stiamo lavorando a costruire il percorso per la realizzazione del programma. Io sono estremamente fiducioso e penso che ci sono le condizioni per poter vincere, ma l'elemento più difficile però è governare, perché vincere si può anche. Il punto è governare, perché questa volta non possiamo assolutamente tradire le aspettative degli italiani. Ecco perché le dico con molta franchezza che noi non siamo disponibili a governi tecnici, a governi fatti nei salotti di banchieri e finanzieri. Vogliamo dare corso al voto degli italiani attraverso un programma chiaro che deve essere rispettato.
1: Ecco, quella roba lì, onorevole Bonelli, governi tecnici, proprio perché lei parlava di famiglie che non ce la fanno, di povertà, di persone lasciate indietro. Ecco, i governi tecnici non guardano in faccia nessuno, tirano la riga e i conti devono tornare, e purtroppo ci rimettono chiaramente quelle persone che non hanno la forza di resistere ai governi tecnici. Quindi sarete fermamente contrari.
0: Assolutamente, bisogna opporsi a questa logica, perché poi quando perdi il rapporto con le città, i quartieri, le periferie, dove c'è la gente che lavora e che cerca lavoro e che non riesce a lavorare e che guarda con ansietà al futuro dei propri figli, ebbene, insomma, questi governi hanno dimostrato di non aver avuto nessun rapporto con le sofferenze del paese.
1: Grazie all'onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, alla prossima.
0: Grazie.
1: I vostri messaggi, vi sto chiedendo chi voterete, tra poco arriva anche un esponente di governo, chi voterete se si dovesse andare a votare appunto domani, sentiamo.
2: Buonasera, sono Marina da Seregno, per favore spegnete questa radio Bonelli, perché è una cosa vergognosa. Non vado nei particolari perché mi viene proprio un senso di pietà verso questo personaggio. È che lui è capace di metterle tutte come cose vere quelle che dice, e purtroppo gli italiani ci chiedono: spegnete Radio Bonelli, questa è una cosa da fare il più velocemente, più spesso possibile. Buonasera.
1: Buonasera, sa che non è una bella cosa quando lei si esprime così, perché io trovo, visto che nelle mie trasmissioni non c'è solo Bonelli, non ci sono solo lunghi minuti di Bonelli, ma ci sono lunghi minuti di tutti, e io trovo che questo sia il sale della democrazia, sentire le diverse opinioni. Poi si possono non condividere, si possono anche non ascoltare, ma dire spegnere Radio Bonelli è veramente bruttarello, a mio avviso. Poi faccia quello che vuole, dica quello che vuole, chi se ne frega, però guardi, è bruttarello, non bisogna spegnere niente e nessuno, anzi accendere di più. Renato: che strani che sono gli americani, hanno ucciso un sacco di indiani tra cui gli Apache, e guarda caso hanno dato il nome Apache agli aerei da guerra con cui vanno a bombardare e uccidere altre persone. Poi, altro messaggio non firmato: Poletti, mi stanno venendo le crisi di panico, ormai ogni volta che apro la porta di casa, l'armadio o anche uno sportello di cucina, ho paura di trovarmi davanti Bonelli e Fratoianni. Sabato in TV ho visto quel personaggio di Alleanza Verdi Sinistra, in TV da me, non era Bonelli, Dio ci scampi e liberi. Questo è il problema serio della politica, non sai mai chi c'è dietro un leader. E va bene, però non chiedi di spegnere, apri solo con prudenza l'armadietto. E allora la pubblicità e poi ancora qui.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord. Attenzione tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Guidare informati.
6: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà in A4 a nord di Milano, dove per ripristino a seguito di un incidente con dispersione del carico ci sono ancora code tra Pero e Cormano verso Trieste, ancora code per il traffico inoltre sulla tangenziale nord di Milano da Cormano verso Sesto, per un incidente lunghe code inoltre in tangenziale ovest da inizio tangenziale da Sago direzione Laghi e per curiosi nella direzione opposta tra Rho e Lorenteggio, code anche in est da San Donato a Lambrate verso Monza, in A7 per un incidente code tra la diramazione Predosa Bettola e Tortona verso Milano, in A1 per un incidente code tra Firenze Sud e Scandicci verso Milano. A Roma grosse difficoltà in tangenziale est, ci sono code nelle due direzioni. A Napoli lunghe code in A1 per un incidente da Napoli Centro al bivio per la 16 verso Milano, traffico ancora congestionato inoltre a Salerno a nodo di Fratte con code in A2 tra Baronissi e Fratte e in A3 da Fratte verso Salerno Centro, code anche in tangenziale da Pastena verso Fratte. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Voterete, non voterete, se si votasse domattina chi votereste? Vi stiamo chiedendo questo in quello che è una specie di sondaggio al quale state rispondendo con molta passione e l'occasione ovviamente ci è propizia anche per parlare dei guai e anche dei non guai di questo governo, per ragionare assieme con una domanda semplice che però è molto efficace ed entra nel palazzo, la nostra radio, e tra poco ci entra con un esponente di Forza Italia.

0: E saluto l'onorevole Stefano Benigni di Forza Italia, della quale anche vice segretario. Buonasera onorevole Benigni.
1: Buonasera, buonasera Roberto, grazie dell'invito.
0: Bonelli, che l'ha preceduta, ha detto che ci attendono mesi difficili e ovviamente non avete pensato alle persone più povere che si impovereranno ancora di più. E allora perché non tassare le multinazionali? Insomma, solito programma. Che avete fatto per chi non arriva alla fine del mese?
1: Ma guardi Roberto, intanto mi lasci dire che grazie a Dio i dati che arrivano dall'Istat, che non sono i dati che arrivano da Bonelli, Fratoianni e compagnia cantante della sinistra, sono dati positivi. Sono dati positivi perché ci dicono che negli ultimi anni il governo ha lavorato delle misure che hanno contribuito innanzitutto ad aumentare di 1 milione di posti di lavoro e al record di occupazione nel nostro paese. Così come c'è il record di disoccupazione, perché la disoccupazione è ai minimi storici, quindi in termini positivi. Poi è chiaro che sono state fatte delle misure per andare incontro ai ceti più deboli, alle fasce più basse della popolazione, perché abbiamo voluto togliere il reddito di cittadinanza, è stata una scelta politica del governo di centrodestra, perché purtroppo creava delle situazioni, diciamo così, poco chiare, opache, ed è emerso che molti se ne approfittavano anche se in realtà non ne avevano diritto. Ma abbiamo fatto l'assegno di inclusione, che serve proprio ad andare incontro alle persone che faticano arrivare alla fine del mese e hanno bisogno di un sostegno. Questo però non significa che il governo voglia portare avanti misure assistenzialiste, perché per noi la disoccupazione, la povertà si combatte solo attraverso il lavoro e cercando di offrire a chi crea lavoro, cioè alle imprese, gli strumenti per continuare a creare occupazione. Ecco perché noi abbiamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale in questi anni, che è una manovra che ha contribuito a aumentare, anche se di poco, il potere di acquisto delle famiglie. Abbiamo creato degli incentivi lì per ammortamento per le imprese, per anche attraverso il decreto lavoro, l'ultimo, cioè fatto qualche giorno fa. Abbiamo lavorato affinché ci sia un salario giusto, che non è il salario minimo che spinge tutto al ribasso, ma è un salario che in qualche modo deve essere parametrato al contratti collettivi nazionali, ai salari che in qualche modo devono essere adeguati alle specifiche ovviamente competenze e capacità delle singole persone, ma devono essere salari giusti, adeguati anche al costo della vita. E io credo che quello che ha fatto il governo sia sicuramente un qualcosa di positivo, fermo restando la situazione e il contesto a livello internazionale. Sappiamo che c'è una crisi internazionale importante, purtroppo noi abbiamo anche il patto di stabilità che dobbiamo rispettare, che è un vincolo imposto dall'Europa. Siamo passati da un deficit dell'8% quando abbiamo ereditato noi il governo nel 2022 a un deficit del 3% di oggi, e quindi non è che possiamo fare certamente i miracoli, però sicuramente c'è un impegno determinato da parte del governo di centrodestra, da parte di Forza Italia, nel sostenere imprese e famiglie e nel cercare di sostenere appunto il lavoro, perché è solo attraverso il lavoro che noi possiamo rendere migliore la vita delle famiglie, creare benessere e creare delle situazioni ovviamente positive. Sento spesso, purtroppo, da parte della sinistra che il governo non ha fatto nulla, non ha fatto niente, sempre e soltanto critiche. Però Io credo che non sia un atteggiamento responsabile da parte della sinistra continuare a puntare il dito e a criticare ogni provvedimento fatto dal governo, anche perché io non credo che qualsiasi governo, a prescindere, oggi c'è quello di centrodestra, che in 4 anni di governo non sia stata fatta una cosa buona e condivisa anche dalle opposizioni. Allora mi viene da pensare che l'atteggiamento dell'opposizione sia molto strumentale, sia un atteggiamento teso a contrastare in qualsiasi modo l'azione del governo, perché alla fine forse in fondo c'è la finalità di mandare a casa il governo e non tanto di cercare di dare un contributo per ottenere dei risultati per i cittadini. Allora io credo che anche su questo c'è da interrogarsi sul ruolo delle opposizioni, che spesso è un ruolo più strumentale che, come dire, di qualità.
0: Senta, tra poco finisce lo sconto sulle accise. Lei accennava prima un conflitto che non accenna a mitigarsi. E cosa vi inventerete dopo? Perché diciamolo, noi sarà uno sconto irrisorio, ma paghiamo la benzina meno rispetto ad altri paesi europei.
1: Sì, è uno sconto irrisorio che però spesso incide anche sui bilanci delle aziende, perché non dobbiamo dimenticare che tante aziende purtroppo o per fortuna riescono a fare utili anche sulla differenza del costo del carburante. Qualche centesimo, certo, di carburante in più potrebbe incidere sugli utili di un'azienda. Abbiamo visto in America una compagnia aerea saltare per aria perché l'aumento dei costi del carburante che c'è stato anche in America ha contribuito a far fallire la compagnia aerea. Quindi, in effetti, non è che quando il governo riduce le accise di 20 centesimi, in realtà questo non ha alcun effetto sull'economia. Secondo me l'effetto ce l'ha, e ha fatto bene il governo a scegliere di farlo in particolare sul diesel, perché noi abbiamo un'economia che si basa sul trasporto di gomma e quindi chiaramente il diesel incide di più da questo punto di vista sulle aziende, sulle imprese, sulle partite IVA, su chi deve usare tanto i mezzi per lavoro. Io mi auguro che ci saranno ancora i soldi per continuare a ridurre queste accise e, perché no, magari riuscire a creare un taglio strutturale, perlomeno che duri qualche mese, perché io non sono convinto che questa guerra si risolverà nel giro di pochi giorni o poche settimane, e vediamo purtroppo che il prezzo del petrolio continua a rimanere alto, e quindi è in corso ancora una speculazione forte, e quindi io credo che l'impegno del governo debba continuare ad essere quello di andare incontro ai propri cittadini, alle proprie imprese, e certamente è anche e soprattutto una questione di risorse, ma laddove ci fosse la possibilità di trovare ulteriori risorse, io credo che questa sia la strada giusta.
0: Senta, all'interno della maggioranza c'è chi guarda l'Europa, lo fa Forza Italia convintamente, e chi si gira dall'altra parte. Me la spiega un po'?
1: Ma allora, noi siamo convinti da sempre che l'Italia non può fare da sola, a maggior ragione in un contesto come quello che stiamo vedendo e vivendo purtroppo. Io credo che ci debba essere una risposta forte ma europea, perché l'Europa, se è unita, non è seconda a nessuno. Sono 450 milioni di abitanti, 20.000 miliardi di PIL, siamo quasi di fatto al pari di una superpotenza come la Cina, siamo di poco sotto agli Stati Uniti d'America, ma se siamo uniti e se siamo capaci di rispondere insieme, allora io credo che siamo anche in grado di ottenere dei grandi risultati. Se siamo divisi tra di noi, sicuramente altri possono ovviamente prevalere anche rispetto ad un'Europa più, coesa e più unita, e quindi questo è il nostro obiettivo. Cioè noi come Forza Italia abbiamo sempre lavorato perché ci fosse un'Europa forte. Siamo parte del Partito Popolare Europeo, che è la più grande famiglia politica in Europa, che guida oggi l'Europa, e credo che lo stia facendo bene, cercando di dare delle risposte ai tanti problemi che stiamo vivendo. C'è da fare di più, c'è da fare di più, perché serve un'Europa che in qualche modo abbia la consapevolezza dei suoi mezzi e sia altrettanto veloce nel dare risposte quando c'è la necessità. Vediamo paesi che purtroppo, penso agli Stati Uniti, penso alla Russia, penso alla Cina, che hanno in qualche modo una velocità di reazione rispetto ai cambiamenti molto più rapida, più repentina di quello che invece è in grado di dare l'Unione Europea. E su questo c'è tanto da lavorare, ma io credo che se c'è la convinzione, la consapevolezza da parte di tutti che i singoli stati membri non possono fare nulla da questo punto di vista, ma c'è bisogno di lavorare insieme e di marciare uniti, io credo che poi anche i risultati arriveranno. Penso sul tema dell'energia, così come sulla produzione industriale, perché sappiamo che abbiamo economie interconnesse tra di noi. Noi soffriamo oggi sulla produzione industriale perché ne soffre la Germania, ma è chiaro che qualora la Germania dovesse rialzarsi sul tema della produzione industriale, questo avrà un beneficio anche sull'Italia. E quindi voglio dire, l'Unione Europea ormai è parte di noi, e io credo che la soluzione non sia certamente quella di voltarci dall'altra parte o pensare addirittura di uscire dall'Europa o di continuare a criticare le scelte dell'Europa. Serve invece impegnarsi per fare in modo che l'Europa si metta sulla carreggiata giusta, e questo è l'impegno di Forza Italia che stiamo cercando di portare avanti.
0: Grazie a Stefano Benigni, deputato di Forza Italia, vice segretario del partito. Grazie, buona serata Benigni.
1: Grazie mille, grazie Roberto, buona serata.
0: E allora, sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ascoltiamo.
2: Buonasera Poletti, sono Marco D'Alecco, seguivo l'intervento dell'onorevole Bonelli e mi chiedevo come il governo Meloni ha bloccato le rinnovabili, e mi chiedevo se si ricorda quanti impianti sono stati bloccati a livello locale dai Verdi negli anni passati. Forse sbaglio, ma se sbaglio vorrei essere corretto. Grazie.
0: Ecco, la prossima volta che l'onorevole Bonelli sarà con noi, gli farò proprio memoria di questa domanda. Andiamo avanti.
3: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Comunque, al vice segretario di Forza Italia bisognerebbe anche ricordare che il record di occupati eccetera eccetera è un record assolutamente fittizio, e i dati Istat non dicono questo, che il dato e basta è quello, ma le notizie sono ben altre, nel senso che il PIL in realtà non cresce come dovrebbe crescere con un aumento così di posti di lavoro e una riduzione dell'occupazione, perché tutti gli occupati sono a stipendi bassissimi, con produttività bassissima e comunque con orari di lavoro bassissimi. C'è sempre il solito dato, che addirittura viene considerato occupato chi lavora addirittura un'ora sola o a settimana, al mese, adesso mi perdoni ma non ricordo. Quindi questo vuol dire che c'è un bassissimo indice di produttività, che è lo stesso problema per il quale gli stipendi italiani sono fermi dagli anni 90, e nessun governo, ivi compreso anche questo, ha fatto nulla e non dicessero cavolate con cuneo fiscale, che da mo' che se l'è magnato l'inflazione è comunque solo un rinnovo che già aveva fatto un governo prima di loro, che era quello che si chiamava Draghi, che Forza Italia sì, ma la Meloni, non sosteneva. Quindi questo tanto per, ecco, per Bonelli sarà pure un demagogo, ma anche gli altri.
0: Ecco, però ecco, facciamo un patto, perché io ve lo dico sempre, forse non ve lo dico abbastanza. Quando io ho un ospite collegato in diretta, gli sto facendo un'intervista, lo sto facendo parlare, cerco il meno possibile di metterci del mio sui pensieri miei, eccetera, perché poi sembrerei fazioso. E quando io ho un ospite in diretta, mettetevi in testa che attraverso il 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio, per quanto riguarda la mia trasmissione, voi avete la precedenza. Quindi sta parlando Bonelli, oppure sta parlando Benigni, per fare gli ultimi due casi, oppure stanno parlando altri, semplicemente voi prendete il telefono, la regia, il nostro Lorenzo Cappadone, la redazione, il nostro Matteo Respinti, mi dicono: guarda che hai una telefonata in linea, e io, senza neanche voler sapere, perché non lo voglio sapere, che cosa volete dire, vi passo in onda. E quindi è più bello, no, che sentire l'intervento dell'ospite e dopo il vostro commento. Bello lo stesso, ma più bello, più efficace e più produttivo. Questo ve lo voglio ricordare. Adesso il brano e poi ci avviamo alla conclusione.

0: Allora ascoltiamo l'ultimo messaggio di oggi perché il tempo è tiranno e dopo devo dire anche una cosa, che 3 ore sono belle sufficienti. Vi ringrazio naturalmente per l'affetto e la simpatia e anche l'antipatia che mettete nell'ascoltare questa trasmissione, perché anche le persone antipatiche a me portano un valore aggiunto.
1: Dottor Poletti, Enrico di Roma, il problema è che secondo me, a forza di dirlo, non ci credono più manco loro, ma non è cattiveria, ma questo non è il fatto Istat, a me possono portare tutto quello che gli pare. Ragazzi, la benzina a 2 euro, è aumentato tutto dalle assicurazioni, è aumentato, basta andare a fare la spesa, ragazzi miei, ma questi da dove vivono? Con l'Istat, pensano che noi andiamo a fare la spesa con l'Istat, andiamo a fare la spesa, a ritagli con sti cosi, con sti numeri, il lavoro, il numero, un milione e due, 5 milioni, ragazzi, è il mondo reale è un altro. Ma voi portate tutti i conti, tutti i numeri che vi pare, ma uno può pure lavorare, ma se guadagna 500 euro al mese, ragazzi miei, ma che ci fa? Manco l'affitto di casa ci paga. Questi ormai sono 4 anni che stanno al governo, sono veramente sconnessi dalla realtà. Eppure speravo che invece questi di Forza Italia un pochino più di buon senso, niente, ormai pure loro sono allineati alle direttive del burattinaio Fazzolari, c'è niente da fare.
0: E insomma, questo è lo sconsolato messaggio con cui chiudiamo la puntata. Vi ricordo che Italia No Limits va in onda qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, che è realizzata in piena libertà e con la collaborazione di Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione. Quindi io vi invito a restare su Giornale Radio, visitare il sito giornaleradio.fm, a scaricare sui vostri telefonini l'app di Giornale Radio e stare sempre in nostro contatto. Grazie ancora per questa splendida serata che abbiamo trascorso assieme. Ho imparato tante cose, come sempre, e ve ne sono grato. A domani.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
3: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele, sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
2: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Crans Montana.
4: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
2: A causa delle tensioni nello stretto di Hormuz, chiusura di seduta in deciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6% e continua ad aumentare il prezzo del petrolio. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile, con il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos, che lancia l'allarme: lo shock della guerra in Iran impatterà in Europa prima sull'inflazione e poi sulla crescita del PIL. Grave e rara epidemia da antivirus su una nave in crociera nell'Atlantico, ferma ora davanti alle coste di Capo Verde. 3 persone sono morte, 3 sono in gravi condizioni. I dettagli su questa epidemia nel servizio di Davide Camera.
5: Esistono vari tipi di antivirus che si contrae dai roditori, basta per esempio un morso oppure entrare in contatto con le loro feci. Solo un tipo molto raro si può trasmettere da persona a persona ed è quasi certamente quello che è successo in questo caso, anche se sono in corso le analisi e il sequenziamento del virus. I sintomi all'inizio sembrano quelli dell'influenza, quindi con il rischio di essere confondibili, e oltretutto potrebbero comparire fino a 8 settimane dopo l'esposizione. Nei casi più gravi, però, nei polmoni può accumularsi rapidamente liquido, provocando difficoltà respiratorie potenzialmente fatali, oppure può causare una febbre emorragica. Nel caso del focolaio sulla nave, dunque, il contagio potrebbe essere avvenuto prima, anche molto prima di salire a bordo. Non ci sono cure specifiche o vaccini, ma una diagnosi precoce e cure tempestive possono essere determinanti nel salvare la vita. La nave da crociera MV Ondius, partita da Ushuaia in Argentina e diretta a Capo Verde, può ospitare 170 passeggeri e ha 70 membri d'equipaggio. La tappa successiva dovrebbero essere le Canarie.
2: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa, terz'ultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i gialorossi ancora in corsa per il quarto posto. Sentiamo Jenny De Gaetano.
6: Se vincere lo scudetto è bello, ancor di più cucirselo addosso davanti ai propri tifosi. All'Inter non accadeva dal 1989. C'era il Trapp in panchina e Matthaus in campo. Così la gioia è doppia per il popolo nerazzurro. In estasi oggi per Mister Chivu e Capitano Lautaro, campioni d'Italia con 3 giornate d'anticipo. Ma il campionato per il resto è ancora col giudizio sospeso nella corsa salvezza. Retrocesse Pisa e Verona, ultima spiaggia per la Cremonese, terz'ultima dalle 18:30 allo Zini con la Lazio. Per la Champions tutto aperto dopo l'inciampo della Juventus con gli scaligeri. La Roma alle 20:45 aspetta la Fiorentina per arrivare a -1 dai bianconeri. Il futuro è adesso. Gianpiero Gasperini.
7: Noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Cerchiamo di dare avanti ancora in queste 4 partite, poi si comincerà a parlare del futuro.
6: Nella Roma si rivede Koné, dall'inizio anche Dybala, pronto a innescare Bomber Malen. Fiorentina senza Piccoli, Gudmundsson falso 9, arbitro Zufferli.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il timone delle 20. Attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
9: E non sono Francesco Massardo, io sono Paolo Sergio. Un paio di giorni ancora ci manca, Francesco. Naturalmente mercoledì sarà dei vostri, anche dei nostri, a dire la verità. Io sono Paolo Sergio. Allora, buona serata a voi. Ci sono notizie preoccupanti che arrivano dall'Ipsia, dove lo avete sentito anche nel notiziario che ci ha appena preceduto, un'auto si è lanciata sulle persone in strada, in pieno centro. Ci sarebbero almeno 2 morti, altrettanti feriti. Dico almeno e spero che siano, purtroppo, ma comunque almeno solo quelli. Testimonianze sul posto parlano infatti di una decina di ambulanze e di alcuni corpi coperti da lenzuola, notizie però non ufficializzate da parte delle forze dell'ordine, e testimoni oculari avrebbero affermato anche che ci sarebbe stato un accoltellamento, notizia che naturalmente seguiremo qualora ci fossero ulteriori aggiornamenti. Vi terremo aggiornati naturalmente nel corso della prossima ora. Nelle ultime ore però è partita anche l'operazione Project Freedom degli Stati Uniti per liberare lo stretto di Hormuz. C'è stata anche la reazione di Teheran con missili che sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti, e c'è anche un'altra novità, insomma tante cose nuove negli ultimi minuti. Mosca ha annunciato una tregua l'8 e il 9 maggio. Noi parleremo di tutto questo nel corso della puntata di oggi del Timone delle 20. E allora mi ripresento, buona serata a voi, io sono Paolo Sergio in diretta da Napoli, in regia a Milano c'è Giorgio Berselli, in redazione Matteo Respinti. Parleremo delle tensioni internazionali che vedono protagonisti gli Stati Uniti, l'avvio dell'operazione Project Freedom, ma anche della missione di Marco Rubio a Roma per ricucire rapporti con il Vaticano e forse se ne hanno voglia anche con il governo italiano. Andremo a New York da Giampaolo Pioli, direttore della Voce di New York. Nella seconda mezz'ora apriremo la pagina politica per analizzare i rapporti interni alla maggioranza, e lo faremo assieme all'onorevole Stefano Maullo, deputato e vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. E poi la vicenda della flottiglia intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano, un'operazione da molti ritenuta illegale, tanto che la procura di Roma ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona in riferimento all'arresto di alcuni attivisti italiani. Con noi ci sarà in chiusura di puntata Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage. Ricordate il numero, anzi segnatelo, incominciate a mandare i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali al 334 11 11 622. Partiamo subito dalla musica con Miley Cyrus, Flowers. We were

0: C'è fermento in queste ore nel Golfo, l'abbiamo detto prima, lo stiamo vedendo, l'abbiamo sentito dal notiziario poco fa. Gli Stati Uniti avrebbero iniziato la loro operazione che si chiama Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz alle migliaia di navi rimaste bloccate sia in ingresso che in uscita. Si annuncia un'operazione non priva di rischi, visto che Teheran appare intenzionata a non cedere, quindi a reagire. Sentiamo allora la copertina del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Paolo, momenti di estrema tensione si registrano al largo delle coste dello stretto di Hormuz. Non potrebbe essere altrimenti, perché se lo stretto rimane chiuso al traffico per decretazione iraniana, è tuttora in vigore anche la quarantena navale che impedisce alle navi iraniane di salpare nel Golfo Persico, iniziativa americana. Ma proprio oggi, il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha annunciato in un'intervista a Fox News che gli Stati Uniti hanno il controllo di Hormuz e lo stanno aprendo. E poche ore prima, Teheran annunciava al mondo di aver colpito con due missili due navi americane che tentavano di attraversare lo stretto. Notizia prontamente smentita da Washington, anzi, dal comando centrale delle forze armate americane, il CENTCOM, trapela che due navi battenti bandiera americana, verosimilmente le stesse che Teheran diceva di aver colpito, hanno varcato Hormuz con successo. Una sola certezza sullo sfondo: Donald Trump sarebbe arrivato al colmo e avrebbe lasciato intravedere solo due ipotesi, accordo o bombe. Anche perché nell'entourage del presidente, l'unico ancora convinto di proseguire i negoziati, nonché l'unico moderatamente ottimista sulle loro potenzialità, sembra essere Steve Witkoff. Lo stallo non sembra più contemplato. Lo dimostra anche il Project Freedom, un'ambiziosa missione tesa ad aprire con la forza il transito per lo stretto, o perlomeno a liberare le navi tuttora bloccate al largo delle coste, presentata dalla Casa Bianca e senza ilarità come umanitaria. In un'accezione tutta da definire, soprattutto se destinata a riprendere le modalità delle guerre umanitarie come l'aggressione della NATO al Kosovo nel 1999. Già nei giorni scorsi, riporta Axios, il comandante del CENTCOM, il generale Brett Cooper, aveva presentato al presidente un progetto di missione navale per forzare lo stallo, di fatto provocando un'escalation più o meno rapida del confronto con le forze iraniane. Sarà insomma la reazione di Teheran a decretare il corso degli eventi. Certo, è difficile ipotizzare che i negoziati possano ricominciare se le premesse sono lo spiegamento di 100 velivoli e quasi 15.000 soldati. Proprio l'invio di personale militare sul campo potrebbe essere la nuova soglia a essere sfondata. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Michele Ceci. Allora, intanto la situazione dal punto di vista, diciamo, proprio della cronaca purtroppo sta tornando quella che eravamo abituati a raccontare prima della tregua. Oggi gli Emirati hanno diffuso allarmi missilistici per la prima volta dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno affrontando anche attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. E questo è quanto ha annunciato il Ministero della Difesa in un comunicato su X, confermando che i suoni uditi in diverse aree del paese sono il risultato dell'attivazione dei sistemi di difesa aerea contro missili balistici, droni da crociera e anche droni normali, quelli non da crociera. L'Emirato Orientale di Fujairah, si chiama così negli Emirati Arabi Uniti, riferisce che un drone iraniano ha provocato un incendio in un impianto petrolifero. Fujairah è il punto di arrivo di un oleodotto che gli Emirati Arabi Uniti hanno utilizzato per evitare di trasportare parte del proprio petrolio attraverso lo stretto di Hormuz durante la guerra. E tutto questo dopo che il segretario americano al tesoro Scott Bessent ha annunciato che gli Stati Uniti hanno il pieno controllo di Hormuz e lo stanno aprendo. Dall'altro lato i Pasdaran annunciano che nessuna nave commerciale ha attraversato lo stretto nelle ultime ore e avvisano che le affermazioni americane sono menzogne complete. Le cose stanno evolvendo velocissimamente, quindi insomma bisogna capire effettivamente dove sta la verità, anche se pare, insomma, è stato dichiarato che lo stretto è stato riaperto. Noi ce lo auguriamo da questo punto di vista. Diteci la vostra adesso. YouTube.

0: allora, in settimana dal 6 all'8 maggio, oggi è il 4, quindi fra due giorni arriverà in Italia, a Roma, il segretario di Stato americano Marco Rubio. Due le missioni: il primo è quello di avere un incontro, è programmato naturalmente, con Papa Leone XIV, ci sarà giovedì 7, e questo proprio per cercare di ricucire lo strappo che c'era stato dopo le critiche di Donald Trump alle parole del Papa che aveva condannato la guerra, e anche il tentativo, forse, chissà se c'è volontà di fare questo, ma essendo a Roma l'incontro con il Papa, poi ci sarà anche un incontro col governo, prima la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì 8 maggio, e poi ci sarà anche un bilaterale con Antonio Tajani, il Ministro degli Esteri, e anche una colazione di lavoro allargata ad altri dicasteri, tra cui quello della difesa, guidato, lo sapete, da Guido Crosetto. Allora, per cercare di capire anche che aria tira dall'altra parte dell'oceano, ce ne andiamo a New York, andiamo da Giampaolo Pioli, direttore della Voce di New York. Direttore, ben trovato, buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, direttore, io la mia curiosità inizialmente è questa, perché poi parliamo anche della Project Freedom, ma c'è un'idea da parte degli americani sullo strappo che Donald Trump sta creando con gli alleati europei, e c'è preoccupazione veramente anche lì per la tenuta della NATO dopo le reiterate minacce di Donald Trump di uscire dall'Alleanza Atlantica?
1: In questi casi un aiuto può venire, anche se a volte sono imprecisi, dai sondaggi, e Trump sta vivendo adesso il punto più basso della sua popolarità da quando è al mondo, insomma, comunque sicuramente da quando è presidente, addirittura più basso di Carter al tempo della crisi con l'Iran, quindi insomma, e naturalmente anche di Joe Biden, che ha criticato costantemente. Questo lascia intendere che la popolazione americana, di vario genere, di vario colore, proprio mentre adesso si stanno ridefinendo i confini anche elettorali con questo che si chiama gerrymandering, cioè il ridisegno dei distretti, per fare in modo che i repubblicani, questa è la volontà dei governatori repubblicani, possano conquistare i seggi sufficienti a mantenere il controllo della Camera. In tutto questo Trump è perdente, non riesce a spiccare il volo, non riesce a darsi un colpo di reni con iniziative, e soprattutto sconta, ed è da solo a pensarla così, che la guerra sia popolare. La guerra è impopolarissima, ma è impopolarissima anche da parte dei repubblicani, ed è per questo che tutto si riflette. Non solo, tenete conto che hanno lanciato e sparato parecchie tante cose, che si sono svuotati gli arsenali, eccetera, e quindi adesso c'è addirittura l'ipotesi che ci vogliono 3-4 anni almeno per recuperare gli arsenali alla potenza iniziale, quando la guerra contro l'Iran è iniziata. Questo vi lascia pensare e capire il malumore, soprattutto se la benzina supera i 5 galloni al litro, che rimane sempre più bassa in proporzione dell'Italia, ma ogni pieno costa 10 o 12 dollari in più. Tenete conto che questo è un paese mobile, dove la gente per andare al lavoro fa anche un'ora e mezza, un'ora e tre quarti di strada al giorno, e vi rendete conto che non c'è soddisfazione. In più i salari non sono aumentati al tale da coprire l'aumento della benzina, e le tasse non sono diminuite. In questo quadro la situazione di Trump inquieta il paese, ma inquieta il paese al punto che in campo repubblicano, non sto parlando in campo democratico, dove qualcuno lo può pensare o può averlo pensato da tempo, pensano se il presidente sia davvero in grado di continuare la sua azione

0: in questi 2 giorni è quella che si può definire una missione quasi impossibile, almeno sulla carta, anche perché pacificare gli alleati europei dopo che sono stati insultati più volte, dopo che hanno chiarito, lui li ha insultati di nuovo, quindi insomma tutti dicono la pazienza ha un limite, non è che, voglio dire, con questo l'America diventi un nemico, l'America diventa però un alleato molto meno credibile e anche molto meno spendibile, al punto tale che tutti vanno a fare spesa da altre parti, dall'energia nei paesi asiatici, dal carburante dove lo trovano a minor, o magari dagli stessi paesi arabi che non sono bloccati nello stretto di Hormuz, e tutto questo mentre continua la in qualche modo letteratura trumpiana che viaggia su dei binari con dei titoli totalmente diversi dagli esperti, dal resto del mondo, dai mezzi di comunicazione. Mentre l'unica situazione è quella, diciamo, più che fa pensare che è l'unico personaggio che ascolta Trump in queste ore è Putin, il quale però è costretto a dormire, secondo le ultime notizie di poche ore fa, in un posto diverso ogni sera, perché anche lui insomma si sente un terreno scomodo, e anche in Russia la guerra a oltranza non è gradita.
1: Sta stancando. C'è anche un'altra persona che voglio dire condivide Donald Trump, lo ammira e gli ha fatto anche i ringraziamenti. Non è importante quanto Putin, e il nostro vice premier Matteo Salvini ha saputo, non so se è arrivata lì la notizia, insomma, di questa citazione da parte di Trump delle parole di Salvini che ha ringraziato, ha detto: noi condividiamo sempre la politica di Donald Trump, quindi giusto per...
0: capito, cioè, voglio dire, sì, non so, non è commentabile, e per il peso che Salvini ha negli Stati Uniti in questo momento, che insomma, e soprattutto perché Trump si sta muovendo con difficoltà nonostante questa politica, ma soprattutto perché tra 2 settimane deve vedere Xi Jinping a Pechino, e questo incontro non è rinviabile, questo incontro potrebbe essere decisivo per stabilire forse chi dei due è davvero la più grande potenza del mondo, al di là dalle guerre in corso, eccetera. E la Cina, guarda caso, non è un alleato degli Stati Uniti con l'Iran, ma semmai è un fornitore iraniano e un ricettore del petrolio iraniano, che passa o non passa dallo stretto di Hormuz, perché come voi sapete l'America, o meglio Trump, dice una cosa, gli iraniani ne dicono un'altra, e la verità non è sempre detto che stia nel mezzo.
1: Beh, sicuramente. Pioli, in 30 secondi, perché siamo già in ritardo, però volevo fare questa domanda telegrafica per la risposta. Lei ha detto, insomma, i sondaggi lo danno molto in arretramento Donald Trump, naturalmente con lui tutti quelli che rappresentano questa amministrazione. Siccome J.D. Vance dovrebbe essere quello che poi dovrebbe essere il candidato, no, repubblicano alle successive presidenziali, come fare poi a prendere le distanze, magari avallando un eventuale richiesta di impeachment o comunque quello che sia da parte dei democratici al congresso, come insomma incapace di poter governare, e quello potrebbe essere una via d'uscita, no, per J.D. Vance?
0: No, è l'unico. J.D. Vance, se Trump ottiene l'impeachment, è lui in scala gerarchica che è quello che diventa presidente, anzi addirittura deve firmare un atto dell'articolo 25 per cui viene considerato incapace di proseguire il suo mestiere. Chi può uscire da questa impasse qui però invece è proprio Marco Rubio, che è diciamo considerato l'uomo esterno, anche lui vicino ai MAGA, non così schierato come Vance, e che stenta con questa missione di romana, di rapporti sia militari con Crosetto, politici con la Meloni, ma soprattutto parareligiosi con Papa Leone, che peraltro lo va a trovare nel giorno del suo compleanno, quindi anche questo può essere non una coincidenza casuale. Ecco che allora lì Rubio potrebbe avere chance di recuperare quel mondo cattolico americano che anche in questo momento sta un po' voltando le spalle.
1: Vedremo naturalmente. Pioli, devo salutarla, grazie mille, mi ha fatto molto piacere risentirla. Grazie a Giampaolo Pioli, direttore della Voce di New York. Restate lì, ci sono le previsioni del tempo, torniamo tra pochissimo.
2: Ciao, sono Giorgio da Milano. Volevo dirvi, per essere più sicuri, io proporrei comunque le prossime votazioni.

0: formazione Chivu, Barella, Di Marco e al capo Marco Rizzo. Non sbaglieremo mai.
1: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord. Attenzione tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: E allora noi prima, parlando con Giampaolo Pioli, direttore della Voce di New York, insomma lui ci aveva indirizzato verso la notizia della preoccupazione di Putin di un golpe, di un colpo di Stato. Ne parla in una notizia in aggiornamento il Corriere della Sera sulla home page. Sono notizie che arrivano dagli Stati Uniti, ecco perché Pioli ce l'ha data quasi in anteprima. CNN, Financial Times. Putin teme il colpo di stato dell'ex ministro Shoigu, rafforzata la sicurezza dello zar, controlli anche sui cuochi. Insomma, non sono tempi felici probabilmente da parte per lo zar di Mosca. Ma poi ci sono le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, anzi dal Golfo. Trump: intercettati missili contro le nostre navi, colpiti gli Emirati, Oman e un mercantile sudamericano, allerta in Bahrain. C'è anche la minaccia di Donald Trump che dice: se Teheran attacca navi americane, l'Iran sarà spazzato via. Tutti argomenti che insomma cercheremo di tenere sott'occhio nel corso della prossima mezz'ora. Poco fa abbiamo parlato della visita del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, del difficile compito di ricostruire gli strappi provocati dalle parole di Donald Trump. L'abbiamo fatto appunto con Giampaolo Pioli, direttore della Voce di New York. Tra poco invece apriremo la pagina politica per analizzare i rapporti interni alla maggioranza. Lo faremo con Stefano Maullu, deputato e vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, e poi la vicenda della flottiglia intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano, un'operazione da molti ritenuta illegale, tanto che la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per sequestro di persona in riferimento all'arresto di alcuni attivisti anche italiani, e in riferimento anche all'arresto di due persone che sono ancora trattenute in Israele, che si trovano sulle barche italiane. Con noi ci sarà Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage. Vi ricordo ancora il numero per intervenire con noi, aspettiamo i vostri messaggi e tra un po' li ascolteremo, magari li leggeremo. 334 11 11 622. Adesso Paolo Nutini, Last Request.

0: politica adesso, perché insomma sono tempi un po' così, non difficili, ma sicuramente interlocutori anche per quanto riguarda i vari schieramenti. La notizia di oggi riguarda il centrosinistra, riguarda il passaggio dell'ex ministro Marianna Madia, che dal PD in quota indipendente in quelli di Italia Viva. Del resto lei è molto legata all'ex premier Matteo Renzi, che poi chiaramente uscendo dal PD ha fondato Italia Viva, fu ministro durante quel periodo in cui Renzi era presidente del Consiglio, anche poi successivamente per un altro anno. Ma anche in ambito della maggioranza, insomma, spesso e volentieri si è parlato, no, delle varie anime di questa maggioranza, delle tensioni che comunque non sono così forti a quanto pare da rendere difficile la convivenza. Però per cercare anche di fare il punto di quello che succede, la luce anche delle interferenze a volte anche estere, no? C'è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha fatto i complimenti, insomma ha citato Matteo Salvini, e Salvini l'ha ringraziato e gli ha espresso anche grande stima, questo nonostante il fatto che insomma pochi giorni fa, lo sapete, lo stesso presidente Trump aveva trattato male, se vogliamo così dire, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora ne parliamo con l'onorevole Stefano Maullo, deputato e vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Benvenuto, buonasera.
1: Buonasera a voi tutti, buonasera, grazie dell'ospitalità.
0: Allora Maullo, a me è sembrato, no, un po' curioso innanzitutto che il presidente degli Stati Uniti citi non un premier, non un capo di Stato, certamente una figura politica importante per quanto riguarda il nostro paese, il nostro governo, ma è un vice premier, appunto Matteo Salvini, e che lo faccia soprattutto dopo aver più volte diciamo avviato un percorso di rottura con il nostro paese, prima criticando la premier Giorgia Meloni e poi diciamo minacciando il ritiro dei militari americani in forza nelle basi NATO sul nostro territorio. Come legge lei questa, diciamo così, intrusione, no, in affari interni da parte del presidente americano?
1: Beh, intanto credo che sia un titolo di merito che va scritto a Giorgia Meloni, perché ha mantenuto la schiena dritta. Prima viene l'interesse nazionale, questa è la bussola del governo Meloni, ma è la bussola di Fratelli d'Italia. Prima vengono gli interessi del paese rispetto a qualsiasi alleanza, pur se estremamente importante come quella che ci lega agli Stati Uniti, un paese dove le libertà e la democrazia sono il faro di questo straordinario sistema. E poi esistono anche i presidenti, che ovviamente sono pro tempore, così come accade per chiunque abbia incarichi apicali, e che credo, come dire, vadano anche da un punto di vista rispettati quando necessario, criticati quando lo è altrettanto. Quindi Giorgia Meloni ha mantenuto questo genere di postura, lo ha fatto quando era necessario appoggiare la politica proposta da Donald Trump, non lo ha fatto e si è opposta, e ha avuto anche parole molto critiche quando ciò non collimava con gli interessi del paese, ma anche su ragioni diciamo più alte, quando si è trattato ad esempio delle critiche al Santo Padre. Quindi diciamo che da questo punto di vista non ci sorprendono le posizioni di Donald Trump e neanche diciamo i rimbalzi degli articoli su qualche sito legato alla Galassia Maga.
0: Ecco, però io insomma in tutto quello che dice vedo una maggiore visione di intenti simile insomma tra Fratelli d'Italia e Forza Italia su questi aspetti, è un po' in dissintonia, un po' in una stonatura da parte della Lega. Lei diceva, no, vengono prima gli interessi dell'Italia, che dovrebbe essere anche un mantra della Lega, prima gli italiani, no, e poi tutti quanti gli altri, ed è evidente evidente che la politica americana, per quanto una politica vicina all'idea magari ecco della Lega, si stia in questo momento danneggiando i nostri interessi, le sta danneggiando con la guerra in Iran per l'aumento dei costi energetici, la sta danneggiando con il continuo ricorso, le minacce ai dazi, che danneggia naturalmente il prodotto europeo, danneggia anche quello italiano. Come si spiega invece questa continua simpatia, no, tra questa sorta di corrispondenza di amorosi sensi tra Salvini e Trump?
1: Ma guarda, io però non ne farei una questione di divisioni, anzi, da questo punto di vista mi pare che il governo e soprattutto la maggioranza che lo rappresenta e lo sostiene sia una maggioranza coesa oltre misura, e grazie a Dio questo consente a questo governo di battere e tagliare traguardi tipo quello della longevità che nessuno si aspettava. E dall'altra parte io credo che il primo problema, oltre ad averlo noi italiani, ma in generale l'Europa e una gran parte del mondo, ce l'hanno gli americani, perché hanno il gallone della benzina che è arrivato a livelli altissimi, e credo che questo qualche problema se lo stia ponendo anche Donald Trump. Ma il tema di fondo è come articolare in momenti certamente tempestosi come sono questi una politica che tenga conto dei nostri interessi, tuteli le nostre filiere produttive. Questo è ciò che a noi interessa. Il resto, francamente, sono polemiche quotidiane che possono arricchire certamente le news, ma rispetto a una linea tracciata e a una strategia di lungo periodo che è quella che il governo ha, incidono veramente poco.
0: Senta, adesso ci sarà la visita di Marco Rubio, no? Verrà a Roma, starà 2 giorni, incontrerà naturalmente prima il Papa. Il tentativo non dichiarato ma evidente è quello di cercare di trovare di ricucire quello strappo, no, che era nato dopo le critiche di Donald Trump proprio a Prevost. Poi ci saranno gli incontri con il capo del governo, il presidente Giorgia Meloni, ma anche con il vice premier Antonio Tajani, perché è il ministro degli esteri, e poi anche una cena di lavoro probabilmente con altri dicasteri, tra cui il ministro della difesa Guido Crosetto. Ecco, che cosa si aspetta che possa uscire da questa missione italiana a Roma del segretario di Stato americano?
1: Beh, intanto è un passaggio importante, perché noi siamo uno dei partner più importanti della NATO, quindi dell'organizzazione atlantica, che è stata strutturata tanti decenni fa dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ha una ragione d'essere ancora oggi. Che questo avvenga anche attraverso un percorso più ampio, quindi la visita al Papa, al Santo Padre, immagino che certamente sia una visita che tende a ricucire gli strappi del recentissimo passato, e poi ovviamente a capire insieme a Marco Rubio una strategia di fondo. Mi pare che anche su quello che sta avvenendo tra Iran e Stati Uniti, al di là di ciò che accade in facciata, abbia un substrato di trattative avanzate che stanno continuando ad andare avanti, e quindi io sono, come dire, fiducioso che questo possa poi portare a una forma di cessate il fuoco, ma soprattutto a una forma di liberalizzazione dei traffici dallo stretto di Hormuz, che è così cruciale per quanto riguarda non semplicemente l'approvvigionamento energetico, ma anche ben altro in quel quadrante di mondo così importante.
0: Il governo ha superato, no, la batosta, se mi consente, no, della sconfitta al referendum sulla giustizia. Sono momenti difficili, naturalmente, immagino anche di grande tensione per le decisioni, le scelte che devono essere prese, magari anche di tensioni interne. Lei crede che anche la tenuta del governo reggerà a questa tempesta in corso, o ci sono dei momenti in cui magari, ecco, qualche difficoltà la si osserva, e ci sono dei momenti in cui magari viene la voglia di dire va bene, ognuno per la propria strada, andiamo alle urne di nuovo?
1: Ma io non credo che sia mai stata balenata un'ipotesi di questo genere. Peraltro c'è un dato che credo sia verificabile in maniera anche laica, asettica, che è il continuo apprezzamento del primo ministro, quindi di Giorgia Meloni, e quindi c'è una credibilità che è rappresentata da chi rappresenta il governo, quindi da Giorgia Meloni, molto molto alta. E io penso che, anche per tornare alla domanda di iniziale, continuare ad avere la schiena dritta, a preservare gli interessi nazionali, ad avere questo genere di postura dentro e fuori paese aiuti tutti noi, insieme a tutta un'altra serie di dati che credo debbano essere richiamati ogni volta: lo spread più basso, i giudizi delle agenzie di rating, la credibilità che va a corroborare tutto il sistema di valutazione internazionale del sistema paese. Ecco, io credo che tutto questo vada scritto come merito a Giorgia Meloni per quello che ha fatto, per quello che continua a fare.
0: Che è il secondo governo più longevo, e quindi questo sicuramente,
1: certo,
0: è un merito.
1: Certo, ma questo come dire è una derivata, diciamo.
0: E vabbè, però è importante, è un segnale significativo.
1: Assolutamente.
0: Grazie mille.
1: Sì, certo. A lei buona
0: grazie
1: serata, grazie ancora.
0: Stefano Maullo, deputato e vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Torniamo alla musica.

0: Partendo un po' dalle home page delle edizioni online di alcuni quotidiani, stavo sul Fatto Quotidiano, leggevo l'intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa e il titolo è questo: La Russa contro la flottiglia, propaganda a basso rischio, se hanno fortuna, la fortuna di essere fermati, gridano poi alla tortura, l'affondo della seconda carica dello Stato contro la Global Sumud Flottiglia. Ed è insomma, fa pensare, no? Perché io immaginavo fino alla lettura di questo commento del Presidente del Senato che fosse oggettivo l'attività al di fuori del diritto internazionale dell'esercito israeliano, che ha fermato la flottiglia in acque internazionali molto vicine a quelle europee, comunque erano acque SAR greche se non sbaglio, quindi comunque acque in qualche modo europee, ed ha sequestrato le persone a bordo, tant'è che la procura di Roma ha aperto un'inchiesta proprio per questo abbordaggio ed è l'ipotesi di reato nei confronti di ignoti e di sequestro di persona. Allora cerchiamo di capire che cosa succede con Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, benvenuto.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, ti aspettavi queste parole, forse sì, del presidente del Senato, cioè di Ignazio La Russa sì, però mi suona strano proprio dire del presidente del Senato in relazione proprio a questa considerazione. Ci sono degli italiani che sono stati abbordati e il presidente del Senato rappresenta un'istituzione importante del nostro paese, e sentire dire scoraggia un poco, non so se perché forse un'idea diversa. Tu che idea ti sei fatto?
1: Io credo che sia non soltanto un'idea diversa, ma sia un'idea in contrasto con il diritto internazionale. Questa è la questione più grave. Cioè Ignazio Maria Benito La Russa la pensa a favore della violazione sistematica del diritto internazionale da parte di Israele contro cittadine e cittadini italiani. Cioè l'anti-italiano, l'antipatriottico presidente del Senato parla contro le proprie cittadine e i propri cittadini nel momento non soltanto del bisogno, ma in un bisogno in cui si sono trovati perché hanno provato a chiedere il rispetto della legge, cioè la possibilità di poter arrivare fino alle coste di Gaza, e invece sono stati addirittura fermati in acque, diciamo, extraterritoriali, in acque internazionali, in acque europee che comunque hanno a che fare con la Grecia, perché la Grecia ha fornito evidentemente un appoggio più che logistico allo Stato di Israele per permettere allo Stato stesso di fermare quelle barche nella maniera in cui le ha fermate, cioè lasciandole tra l'altro alla deriva, lasciando e creando naufraghi a bordo di una di queste navi, manomettendone alcune, abbordandone altre, cioè una violazione della violazione.
0: E tra l'altro bisogna anche dire che la stessa Procura di Roma è la procura che ha in mano anche l'inchiesta sull'altro abbordaggio, quello di ottobre se non sbaglio, se non ricordo, non voglio confondermi, certo, perché poi a quest'ora rischio di sbagliare con le date, e questo è significativo perché voglio dire sono recidivi anche da questo punto di vista, non si può dire che sia, insomma non si può dare nemmeno un alibi.
1: Coerentemente recidivi, esattamente. È l'inchiesta, quella della stessa Procura di Roma, che negli ultimi giorni, mi sembra 7 giorni fa, 8 giorni fa, ha allargato lo spettro delle indagini, cioè non si parla più ora soltanto di violazione del diritto internazionale, ma anche di vera e propria tortura rispetto alle persone italiane detenute in Israele durante la prima Global Sumud Flottiglia. Io sono fra queste 36 o 34, non ricordo, mi sembra 36 persone che sono state interrogate dalla Procura di Roma e che hanno rilasciato la loro deposizione, perciò diciamo anche il mio racconto ha contribuito, il racconto di quello che è accaduto, a portare avanti quella che poi è l'inchiesta in questo momento della Procura di Roma.
0: E tra l'altro bisogna anche dire che sul Fatto invece più attuale c'è un caso, quello degli attivisti Tiago De Aviglia e Saif Abukeshek, che sono adesso in carcere in Israele e che sono stati presi mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane. È ancora più, da ancora più fastidio, no? Forse sentire, ascoltare le parole di un'istituzione contro, cioè non contro, ma contro sì, contro la flottiglia. E sì, in una situazione così di palese violazione del diritto.
1: Sì, contro proprio il principio stesso della possibilità di portare un aiuto. Se quello economicamente e a livello di armi più forte dice tu non puoi aiutare il più debole, in automatico, in questo caso uno dei maggiori rappresentanti delle istituzioni italiane, ti dice che ha ragione quello armato più forte, quello che viola il diritto perché lui è comunque più forte. Però la ragione del più forte non è quasi mai storicamente la ragione più giusta e sicuramente non lo è comunque in questo caso, perché come riconosce anche l'ONU, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite, vi è in atto quello che viene tecnicamente chiamato un genocidio, cioè il nome non è un dispetto, una ripicca, un gridare alto perché almeno ascolti in una parte. In 4 punti su 5 della dichiarazione di che cos'è un genocidio rispetto all'ONU, le definizioni rappresentano completamente esattamente quello che sta ancora oggi avvenendo in terra di Palestina, Gaza e in Cisgiordania. E questo è un dato di fatto su cui dobbiamo fare i conti. Poi uno fa finta di non vedere, se la racconta in maniera diversa, può parlare del diritto alla difesa, ma non c'è nessun attacco in atto da parte della Palestina rispetto allo Stato di Israele. Cioè la Palestina non è neanche riconosciuta al momento, non ha un esercito.
0: Basta dire che non c'era nessun attacco da parte della flottiglia, evidente, insomma, tutto al più hanno trovato dei preservativi, se non sbaglio.
1: Loro dicono, ovviamente l'accusa è voi siete alleati della parte combattente di Hamas, senza essere poi tra l'altro riusciti a trovare assolutamente nessun legame, senza che ci sia nessun legame. Io per primo, come gli altri, abbiamo in orrore qualsiasi azione violenta diretta alle popolazioni civili, questo di qualsiasi tipo e di qualsiasi genere siano le popolazioni, però la continuano ad utilizzare come un'arma da dare addosso a chi prova a costruire qualcosa di diverso rispetto all'esistente, o a portare un po' di cibo, o a tramite questi minuscoli quantitativamente aiuti umanitari riuscire però a fare eco rispetto alla necessità di aprire il valico di Rafah e gli altri passaggi, compresi quelli via mare verso la Palestina, in maniera che davvero possano arrivare gli aiuti umanitari e si interrompa la persecuzione.
0: Saverio, io ti ringrazio per essere stato con noi, spero di poterti avere ospite ancora, perché insomma è un argomento che, come hai visto, insomma in qualche modo mi entusiasma, quindi mi farebbe piacere.
1: Grazie a voi per tenere in alto le parole e accesi i riflettori e le lucine, perché se c'è una possibilità la dobbiamo al potere delle parole, noi questo abbiamo, perciò grazie. Certamente. A voi che fate non soltanto eco ma proprio racconto.
0: Certamente, grazie mille, grazie a Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage. Io voglio rispondere ad Alfredo che ha mandato un messaggio che non leggo, non per censura, perché io ho profondo rispetto delle istituzioni, posso criticare quello che fanno in alcuni casi, ma certamente continuo ad avere rispetto per le persone e per i ruoli di queste persone. Grazie a te Alfredo, grazie naturalmente a Giorgio Berselli che ha curato la parte tecnica, a tutti voi per essere stati con noi. Io mi fermo qui, ci ritroviamo domani dalle 13 alle 14 col Timone delle 13 e poi per ultima puntata in sostituzione di Francesco Massardo al Timone delle 20 dalle 20 alle 21. Domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 21 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News. Buonasera e bentrovati dalla redazione. L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attaccherà le navi americane impegnate nel Project Freedom. Lo ha minacciato il presidente Trump in un'intervista a Fox News, aggiungendo di ritenere che la Repubblica Islamica sia diventata molto più malleabile nei negoziati di pace. Intanto, mentre il centro di comando dell'esercito americano riporta che due navi mercantili battenti bandiera americana hanno attraversato lo stretto di Hormuz, Teheran smentisce e riferisce che nessuna nave commerciale ha attraversato lo stretto. Due persone sono morte, almeno 20 persone sono rimaste ferite nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino. La polizia ha arrestato il presunto responsabile. Sul posto ambulanze, le forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero. La polizia non ha ancora rilasciato dettagli in merito alla dinamica esatta dell'avvenuto. Settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania K, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM Pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto del 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Sono stati condannati a 17 anni di reclusione ciascuno Xu Zhu e Liu Changbing, gestori del bar di via Cermenate a Milano, imputati per l'omicidio di Eros Di Ronza, il 37enne ucciso a forbiciate il 17 ottobre 2024 dopo un tentativo di furto di Gratta e Vinci. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Milano. I giudici hanno riconosciuto la responsabilità dei due imputati, escludendo l'aggravante della crudeltà. Il calcio: la Lazio si riprende l'ottavo posto in solitaria in classifica, la Cremonese trema e teme la Serie B. Sono questi gli esiti del penultimo match della 35esima giornata, che vede i biancocelesti vincere 2-1 in rimonta allo Zini. Dalle 20:45 in campo Roma-Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Check up. Radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
7: In alcune parti del mondo nascere con una cardiopatia congenita non è solo una sfida clinica, ma una condanna legata al luogo in cui si nasce. Nei paesi segnati da conflitti, instabilità e sistemi sanitari fragili, anche interventi oggi considerati rutinari diventano irraggiungibili. È in questo spazio che si inseriscono le missioni internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, ospedale pediatrico di alta specializzazione e punto di riferimento europeo per la cura delle patologie complesse dell'infanzia, tra cui le cardiopatie congenite, che porta queste competenze direttamente nei territori più complessi. Ad Amman, in Giordania, un team guidato da Francesco Santoro sta operando bambini provenienti da aree di guerra del Medio Oriente, spesso rifugiati, spesso senza alternative terapeutiche. Non si tratta solo di chirurgia, è un intervento che incrocia medicina, geopolitica e cooperazione internazionale. Accanto al Gaslini operano realtà come Flying Angels Foundation e altre organizzazioni no profit che rendono possibile la presa in carico di questi piccoli pazienti, costruendo una rete silenziosa ma fondamentale. Nel racconto di una missione che si muove tra emergenza e speranza emerge un modello di eccellenza sanitaria italiana che non si limita a curare, ma costruisce relazioni e competenze nei contesti più fragili. 334 11 11 622, questo è il numero per i vostri interventi. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: tanti i bambini che vivono in scenari di guerra, che faticano a curare una cardiopatia congenita non diagnosticata in tempo o che non può essere trattata per mancanza di strutture adeguate. La missione del Gaslini ad Amman nasce proprio per loro: portare la cardiochirurgia dove non esiste o non è accessibile. Operare in questi contesti significa adattarsi a condizioni logistiche molto complesse, lavorare con risorse molto limitate, costruire in pochi giorni un percorso clinico completo. È una medicina che esce dagli ospedali occidentali, si misura con la realtà più dura, mantenendo però gli stessi standard di qualità. Dottor Francesco Santoro, responsabile del team Missioni Cardiochirurgiche Internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Mi permette intanto di farle i complimenti per il suo preziosissimo lavoro, suo e della sua equipe, molto molto prezioso, e per questo le dico veramente grazie. Prego, cosa voleva dire professor Santoro?
1: Volevo dire che nella sua introduzione ha centrato perfettamente il problema. Riuscire ad offrire cardiochirurgia, quindi diciamo medicina ad elevato standard tecnologico, in paesi in cui questo le cure sono disponibili in modo parziale oppure non assolutamente disponibili, è un obiettivo molto importante. Riuscire a realizzarlo, le assicuro che costa uno sforzo notevole, sia nostro di presenza, insomma, riuscire ad andare in questi posti, riuscire a lavorare in questi posti, ma anche sostegno economico da parte delle organizzazioni che ci permettono questo. Non è facile.
0: Come nasce la decisione di intervenire proprio ad Amman in questo momento? Perché la Giordania, dottor Santoro?
1: Ma perché la Giordania fa parte di un programma molto più vasto. Noi abbiamo iniziato più o meno nel 2019 a lavorare in Medio Oriente. In Medio Oriente intendo Palestina, West Bank, la Cisgiordania, Ramallah, intendo Gaza. Dovevamo operare a Gaza, intendo la Giordania e in maniera un po' più estesa nella regione anche il Kurdistan iracheno. Quindi diciamo che la Giordania arriva nel solco di questa di questo programma, un programma che ci ha permesso di operare centinaia di bambini, quindi sono parecchi viaggi che abbiamo fatto. Poi dopo il 7 ottobre West Bank e Gaza sono off limits, non riusciamo più ad andare, ci siamo concentrati sulla Giordania. La Giordania è un paese diciamo che non partecipa alla guerra direttamente, no? È diciamo lo stato cuscinetto che permette, finora ha permesso un equilibrio geopolitico tale da vivere diciamo la non guerra, però ha accolto centinaia, migliaia, milioni di profughi dopo la guerra dell'ISIS, dopo appunto questo conflitto. Sono milioni di profughi che si sono riversati in Giordania.
0: Dottor Santoro, ma ci racconti di questi bambini? Chi sono i bambini che incontrate in questa missione? Da quali contesti arrivano? E che condizioni cliniche arrivano generalmente alla vostra osservazione?
1: È abbastanza complessa come situazione perché noi ci, diciamo, abbiamo un'organizzazione locale che tutto sommato ci tiene le fila del reclutamento dei pazienti. I pazienti vengono reclutati nei campi profughi fondamentalmente, quindi noi come obiettivo abbiamo quello di offrire cure gratuite a profughi o a bimbi, bambini che vengono da famiglie profughe. In più si sono aggiunti a questi bambini che normalmente andiamo a operare bambini che invece vengono evacuati, per esempio da Gaza. Sono dei bambini che riescono a uscire da Gaza, non riescono ad arrivare in Europa perché i costi di trasferimento, perché i programmi sono farraginosi, c'è di tutto dentro, e rimangono per esempio in Egitto, arrivano in Giordania e noi intercettiamo queste necessità, questi bisogni. In questa missione per esempio abbiamo operato dei bambini che venivano da Ramallah. Adesso non sono profughi in senso stretto, né sono evacuati in senso stretto, ma sono dei bambini cisgiordani che avevano bisogno di trattamento chirurgico e che non avevano a disposizione nessuno che li operasse, anche perché in questi contesti, mi duole dirlo, ma è la realtà, spesso la cardiochirurgia c'è, ma a pagamento. Sì. Non è privata, e quindi chi può accedere alle cure e chi non può aspetta che qualcuno li operi. Quindi noi con questa missione in Giordania abbiamo intercettato anche dei bisogni che vanno al di là di quello che facciamo di solito, insomma, quindi abbiamo avuto la possibilità di accedere al reclutamento di pazienti che venivano da Gaza e da Ramallah.
0: Ma voi lavorate in parallelo, in collaborazione con delle equipe giordane?
1: Assolutamente sì, sarebbe imprescindibile, sì. Cioè, è imprescindibile. Lavorare da soli è follia, non esiste. Aspetta, parte, noi ci muoviamo in gruppo, non vado io a operare, io vado a operare insieme a collaboratori che sono collaboratori fidati, storici, che con me hanno fatto un percorso abbastanza lungo e ci affidiamo comunque al team locale, perché impensabile andare, noi siamo 5-6 persone.
0: Senta, dottor Santoro, ma cosa la colpisce di più quando è lì durante la missione o durante le missioni? Quale emozione prevale in lei come medico ma anche come uomo?
1: Ma i contesti sono tanti, sono diversi, nel senso che noi abbiamo operato in tutti i continenti, in tutti i contesti, in Sud America, in Africa, in Medio Oriente, in Europa. E è chiaro che il sentimento prevalente è quello di, come posso, è difficile da spiegare, perché diciamo che in Europa, in Occidente, la sensazione che uno ha è quello di essere uno dei tanti. In Italia ci sono decine di centri che fanno cardiochirurgia, i pazienti hanno una mobilità spontanea o indotta da circostanze, come possiamo dire, contingenti, ma se vengono a farsi operare a Genova vanno a farsi operare a Massa o vanno a Torino o vanno possono spostarsi. Invece lì si ha proprio la sensazione di c'è questo incrocio tra la fortuna di questi bambini che arrivano in un posto dove c'è un chirurgo e ci sono i mezzi per, quindi questo incrocio tra fortuna, capacità, volontà è qualcosa di è difficilmente spiegabile, onestamente non è facile da spiegare, però certo c'è la gratitudine di tutte queste famiglie insomma, che affidano un figlio vengono chissà da quali esperienze, noi non le conosciamo, per pudore neanche le chiediamo, però tieni conto che ci sono storie dietro di povertà,
0: di grande sofferenza inimmaginabile anche da qui, no? Da qui è anche difficile,
1: ma inimmaginabile pensarci anche per noi.
0: Infatti. Dottor Santoro, ci fermiamo per qualche istante, breve pausa musicale, poi torniamo a parlare con lei.

0: dietro ogni missione non c'è solamente un'equipe che parte, ma c'è un sistema che si muove. Il Gaslini di Genova da anni sviluppa programmi di cooperazione sanitaria internazionale che uniscono intervento clinico, formazione e collaborazione con organizzazioni no profit. Ne stiamo parlando col dottor Francesco Santoro, responsabile del team missioni cardiochirurgiche internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Dottor Santoro, non si tratta solo di operare dei bambini, ma di costruire dei veri e propri percorsi sostenibili, no? Lavorare insieme agli ospedali locali, c'è la condivisione di competenze e anche la speranza di rafforzare le capacità dei sistemi sanitari.
1: Sì, questo è sicuramente un obiettivo. L'obiettivo primario è quello di fornire cura. L'obiettivo, diciamo, altrettanto primario, forse su un piano diverso, è quello di fornire competenze, di fornire capacità, capacity building. Quindi quando noi siamo lì, in genere lavoriamo in reparti di cardiochirurgia dedicati all'adulto, perché è una chirurgia più standardizzata, più non più facile, ma diciamo più accessibile. Quindi si tratta di colleghi che hanno formazioni all'estero, che non sono esattamente a zero formazione. Quindi lavorare insieme a loro è sicuramente estremamente importante, perché forniamo a loro competenze e capacità, certo, e loro ci forniscono assistenza e ci forniscono aiuto, perché, come dicevo prima, operare da soli è impossibile. Un'equipe cardiochirurgica completa 20 persone non si possono trasferire all'estero per operare una settimana. Quindi noi siamo in pochi, rianimatore, anestesista, chirurghi, qualche volta viene il perfusionista, il cardiologo, gli infermieri di sala di terapia intensiva, ma il nostro obiettivo è quello di lavorare fianco a fianco e quindi tutorare le loro capacità. E quindi qualcosa facciamo noi, qualcosa fanno loro, spesso lavoriamo insieme, sempre lavoriamo insieme. È l'unico modo per poterne uscire.
0: Che tipo di supporto ricevono le famiglie durante il percorso? Cioè, quanto è diversa la gestione post-operatoria rispetto a quella che conosciamo, insomma, quella in Italia?
1: Ma non c'è differenza in termini assoluti, nel senso che la diagnostica è certamente più complesso farla in certi posti, ma non si può prescindere dalla diagnostica, quindi gli esami strumentali sono gli stessi che faremo in Europa, più o meno gli stessi che faremo in Europa, in Occidente, diciamo. L'intervento è sicuramente lo stesso e il post-operatorio forse è un pochino, come possiamo dire, più accelerato, più sì. Perché le risorse sono limitate, non abbiamo terapie intensive illimitate in termini di posti letto e di farmaci, quindi anche lo screening dei pazienti, scegliere quale paziente operare, quale non operare, è frutto di esperienza, di un mix di esperienza, di realtà. Cerchiamo di fare delle cose che non estremamente pericolose. I neonati, per esempio, non possiamo operarli, perché la rianimazione di un bambino operato al cuore in epoca neonatale è molto più complessa, molto

0: rischia di rimanere in terapia intensiva.
1: Infatti. Voi, oltre alle vostre competenze, portate anche cose fisiche, come farmaci, come macchinari, altre cose?
0: No, macchinari farmaci. No, portiamo un sacco di materiale, sì, compriamo un sacco di materiale, perché questo è la logistica di queste missioni, è veramente quello che c'è dietro, è veramente significativo. Per esempio, noi tra una settimana, tra 5 giorni, partiamo per andare in Burkina Faso, in Africa. Abbiamo già selezionato i pazienti nelle 2 settimane, insomma, dopo che siamo tornati dalla Giordania. Non siamo tornati neanche 3 settimane fa dalla Giordania. Abbiamo già selezionato i pazienti per il Burkina Faso. Questo ci aiuta molto la tecnologia, internet.
1: Quanto durerà questa missione in Burkina Faso?
0: Durerà 10 giorni, come al solito, insomma, i viaggi più una settimana di lavoro. Però abbiamo già selezionato i pazienti, dicevo, in base ai pazienti abbiamo ordinato il materiale che è stato spedito, l'abbiamo ordinato in Italia, ma anche in Africa, in Tunisia, in Marocco, in India. Il materiale che ci serve lo abbiamo già comprato e lo stiamo facendo arrivare in Burkina, in maniera che quando noi arriviamo siamo pronti per partire. Abbiamo il materiale, abbiamo i pazienti e abbiamo l'ospedale a disposizione.
1: Dottor Santoro, noi siamo in chiusura, abbiamo proprio 10 secondi. Si può aiutare in qualche modo?
0: Fisicamente no, nel senso
1: no,
0: che non ci sono.
1: No, ma non no, intendevo però, fisicamente, non abbiamo la competenza.
0: Il sostegno va dato alle associazioni, appunto. Il sostegno va dato alle associazioni che ci sostengono, alle linee che ci permettono di fare tutto questo.
1: Bene, grazie al dottor Francesco Santoro, responsabile del team Missioni Cardiochirurgiche Internazionali dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Tra poco.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 30 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti. Su buona parte del centro-nord, attenzione, tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check-up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
6: Torniamo in corsia. Quella vertebrale è una delle branche più complesse della chirurgia perché riguarda una struttura centrale per il movimento, l'equilibrio e la protezione del sistema nervoso. Negli ultimi anni le tecniche sono evolute.

volute, ma insieme ai progressi rimangono criticità cliniche e organizzative che incidono direttamente sulla qualità delle cure. Proprio su questi aspetti si è concentrato il recente incontro promosso dalla SIARTI, Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove specialisti di diverse discipline si sono confrontati su quelle che sono state definite sfide nascoste della chirurgia vertebrale. Il confronto ha riguardato alcune delle condizioni più frequenti e complesse che portano all'intervento: patologie degenerative della colonna, deformità vertebrali e quadri clinici caratterizzati da dolore persistente o compressione delle strutture nervose. Situazioni diverse tra loro, ma accomunate da percorsi di cura articolati che non si esauriscono nel solo atto chirurgico. Questa chirurgia riguarda infatti una gamma di pazienti decisamente eterogenea. Si va dal bambino all'adulto fino all'anziano. Persone con deformità, con patologie degenerative, con masse neoplastiche che provocano compressioni midollari e sintomatologie neurologiche in peggioramento. Ne parleremo tra poco col professor Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Le linee sono aperte per i vostri messaggi: 334 11 11 622 334 11 11 622.

0: La chirurgia vertebrale è spesso associata all'idea dell'intervento, ma in realtà rappresenta solo una fase di un percorso molto più ampio. Questo è uno dei punti centrali emersi dal confronto tra specialisti che hanno posto l'attenzione su tutto ciò che ruota attorno all'atto chirurgico: valutazione del paziente, gestione anestesiologica, controllo del dolore e fase post-operatoria. I pazienti che arrivano a questo tipo di intervento presentano condizioni molto diverse, dall'usura progressiva della colonna legata all'età, alle deformità, fino ai quadri più complessi in cui il coinvolgimento delle strutture nervose determina sintomi importanti. Dal congresso è emersa evidente la necessità di rafforzare l'integrazione tra le diverse competenze coinvolte. Non si tratta solo di eseguire un intervento in sicurezza, si tratta di costruire un percorso che riduca i rischi, migliori il recupero e garantisca una presa in carico completa del paziente. Professor Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Buon pomeriggio, un piacere risentirla, Gasbarrini.
1: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto.
1: A voi. Buon pomeriggio.
0: Benvenuto.
1: Grazie.
0: Ci dica che cosa è emerso da questo incontro che si è tenuto all'Istituto Ortopedico Rizzoli, dove tanti specialisti di diverse discipline si sono confrontati, no, su quelle che vengono definite le sfide nascoste della chirurgia vertebrale. Cos'è emerso da questo confronto?
1: Per prima cosa, come ha detto giustamente, è emerso che la chirurgia è l'ultima ratio,
0: sì,
1: l'ultima spiaggia. Quindi se si può evitare è sempre la cosa migliore, perché è una cosa contro natura operare una persona. Quindi se si può curare senza la chirurgia, il chirurgo più bravo riesce a curare senza operare. Questo è un po' il messaggio che deve essere mandato. E questo congresso era proprio un confronto fra anestesisti e chirurghi, cioè l'altra metà del telo. Molte volte, noi chirurghi siamo quelli che vediamo il paziente, lo seguiamo nel pre e nel post operatorio, e l'anestesista viene coinvolto per la fase intraoperatoria e basta, poi non lo vede più. Invece, certo, da questo confronto si è proprio vista l'esigenza, l'importanza di confrontarsi per cercare delle soluzioni alternative, anche per dire la terapia del dolore, che è gestita di solito dagli anestesisti, è una terapia che deve essere presa in considerazione delle volte e per evitare un intervento o per aspettare la famosa attesa che purtroppo abbiamo in tutte le liste degli ospedali importanti, dove la lista d'attesa, un paziente che ha dolore, aspettare diversi mesi non è facile, quindi come, certo, fare ad affrontare questo periodo? E quindi c'è stato questo confronto. Di solito noi ci confrontiamo fra chirurghi, come gli anestesisti si confrontano fra anestesisti, e invece è molto bella questa multidisciplinarità dove ci si scambia e si guarda con un'altra prospettiva le cose, e questo fa crescere moltissimo, ed è quello che abbiamo fatto in questa riunione.
0: Quali patologie della colonna sono state maggiormente al centro di questa discussione?
1: Allora, sono state affrontate un po' tutte, quindi dalla patologia degenerativa alla patologia delle deformità, alla patologia infettiva, fino ad arrivare a quella, la patologia che tratto, insomma, che sono un po' pochettino più diciamo famoso nel trattare, che è la patologia oncologica, che è quella un po' più complessa, perché si tratta di rimuovere intere parti della colonna vertebrale e ricostruirle. Però insomma è stata affrontata un po' tutta la patologia, anche quella traumatica, non solo quella in conseguenza a incidenti stradali o traumi sul lavoro, eccetera, insomma. E quindi c'è stata la possibilità di spaziare, e le varie patologie sono servite un po' per far crescere, per crescere a vicenda, cioè nel senso che la patologia infettiva e la patologia oncologica, per dire, molto spesso si mischiano, perché una patologia oncologica si può infettare, o una patologia oncologica si può rompere una vertebra e quindi diventa traumatica. Quindi parlando di un po' di tutte e ciascuno, poi dopo c'è stata un'unione dove ne abbiamo parlato in maniera concentrica di tutte le patologie insieme. No, è stato un confronto molto istruttivo.
0: Interessante, formativo. Il dolore che accompagna le operazioni alle ossa viene descritto dai pazienti come uno dei più lancinanti, uno dei più difficili da sedare. Come si tratta?
1: Allora, ci sono diversi aspetti. Allora, intanto bisogna preparare il paziente. Molto spesso, se tu prepari bene il paziente, lui ti dice: ma non è così doloroso come l'ha descritto. Nel senso, non si dice mai abbastanza, quanto so. Noi abbiamo dei farmaci che riescono veramente a ridurre molto il dolore, fino ad arrivare alla morfina, che sono. Però in realtà il dolore che prova il paziente dipende molto dalla patologia che c'è. Per dire, un'ernia del disco, che è la cosa più stupida, sì, più comune, fa talmente male che quando tu la levi, uno è talmente felice di non avere più quel dolore lì che si dice: vabbè, ho male un po' alla schiena, l'intervento. Cioè, te lo dice il paziente, non ti preoccupare, niente di grave. È così come quando tu levi un tumore a una persona che sapeva che se non lo levava moriva o si paralizzava, e lì diventa: cavolo, ma tutto qua, ho già finito, ma è sicuro. Quindi dipende, non è sempre, potrebbe essere anche una liberazione l'intervento, sì, non è solo dolore. Certo, quando operiamo nei ragazzini, non so, le deformità, quindi queste scoliosi molto importanti, sì, che deformano, cifosi, anche psicologicamente, rendono la vita difficile a un ragazzo che non si mette il costume o non va al mare o si tiene i capelli lunghi o si tiene il vestito, non si mette i vestiti attillati perché dà fastidio, lì c'è la rinascita anche estetica, che non è una cosa trascurabile psicologicamente, però il dolore c'è. Allora, a un certo punto c'è anche la psicologia di dire: vabbè, hai dolore, però guarda che bello che sei, guarda come sei alto, guarda come sei ricco. E allora quello aiuta.
0: Beh, c'è tutto
1: bisogna
0: l'aspetto della socialità, no? Che è importante, esatto, che
1: è importantissimo, è fondamentale.
0: Sì,
1: e poi
0: è
1: il dolore è molto soggettivo, cioè, nel senso, c'è quello che si dà la martellata sulla mano e non,
0: certo,
1: dice un beo, e c'è quello che è, quindi è molto soggettivo, quindi non si può. Però abbiamo farmaci che ci aiutano ad affrontare anche questo problema. E poi si dice sempre, come va, io dico la risposta che tu devi dare, come va, è: va meglio di ieri, peggio di domani. Quindi sì, ogni giorno è un giorno che ti porta un po' alla guarigione, quindi
0: positività,
1: ogni giorno che passa,
0: no? E poi anche la positività, insomma, questo è molto, molto importante. E professor Gasbarrini, le complicanze, quali sono le complicanze più temute da voi chirurghi?
1: Allora, da noi chirurghi, soprattutto gli ortopedici in generale, sono l'infezione. L'infezione è la complicazione più brutta, ma non perché non si risolve, perché si risolve con l'aiuto degli antibiotici, degli infettivoli, eccetera, e con magari delle pulizie chirurgiche. Adesso usiamo degli strumentari ricoperti d'argento per non far annidare i germi. Quindi ci sono delle soluzioni, però è quella più temuta perché è abbastanza difficile da debellare. Alla fine se ne viene fuori, ma magari dopo molti mesi di antibioticoterapia o di diverse pulizie chirurgiche. Quella, devo dire, che uno potrebbe pensare: ma no, come, per voi chirurghi vertebrali forse è la paralisi quella più. In realtà è talmente raro, secondo me la paralisi è equivalente alla paralisi che può venire perché uno fa un incidente in macchina. Noi abbiamo un monitoraggio continuo dei nervi quando operiamo, quindi è difficile che si arrivi, e sarebbe proprio un incidente, un vero incidente, la paralisi o la morte. Invece l'infezione è una cosa che è dietro l'angolo e non dipende sempre dal chirurgo, perché tu, quando tagli la pelle e metti in comunicazione l'esterno con l'interno, il germe può entrare in qualsiasi momento. Quindi noi facciamo un'antibiotico terapia all'induzione, ma magari quel germe non era sensibile a quell'antibiotico, o quel paziente è immunodepresso e non riesce a combatterlo in maniera efficace. Quella è la cosa meno prevedibile.
0: 334 11 11 622. Adesso facciamo una breve pausa musicale, poi vedremo anche i vostri messaggi.

0: L'area della colonna vertebrale comprende un insieme di interventi molto diversi tra loro, indicati quando i trattamenti conservativi e i farmaci non sono più sufficienti a controllare il dolore o a garantire una buona qualità di vita. Le patologie che possono richiedere un intervento sono numerose, comprendono tra le altre ernie del disco, stenosi del canale vertebrale, instabilità della colonna e deformità. In alcuni casi si interviene per decomprimere le strutture nervose, in altri per stabilizzare la colonna o correggere alterazioni strutturali. Gli interventi possono essere eseguiti con tecniche differenti, più o meno invasive, vengono scelti in base alle condizioni del paziente e alla patologia da trattare. Anche per questo la chirurgia vertebrale richiede una valutazione accurata e personalizzata. Oggi con noi c'è un luminare, il professor Alessandro Gasbarrini, è direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Lei, Gasbarrini, è noto anche per avere sviluppato tecniche innovative nella chirurgia vertebrale oncologica, quindi termine luminare, le calza pennello, le calza pennello, il termine luminare, se lo prenda tutto.
1: Sembra un po' esagerato, però insomma,
0: no.
1: Sono illuminato.
0: Allora, Gasbarrini, le faccio una domanda che magari potrà sembrare banale, ma come ci si prende cura della propria schiena? Prima che si ammali, quando siamo bene, dico.
1: Il problema è che, vedi, in realtà il nostro corpo ci dà dei segnali e ci fa venire il doloretto quando facciamo una determinata cosa, il crampo, la cosa, e fai conto, io sono dell'idea che se uno continua a fare ciò che ha sempre fatto, continuerà a ottenere ciò che ha sempre ottenuto. Quindi a un certo punto, se uno è sovrappeso e ha mal di schiena, deve rendersi conto che deve ridurre il peso. Se la sua postura è sbagliata perché fa un lavoro troppo sedentario, eccetera, deve cambiare qualche cosa nella sua vita. Se i muscoli non sono buoni, io sto parlando naturalmente della patologia degenerativa, se andiamo invece verso le deformità o verso la patologia oncologica o infettiva, lì ci sono altri fattori che devono intervenire. Però secondo me quello che bisogna fare è cercare di sentire il proprio corpo, cercare di trattarlo bene, che è il tempo dello spirito, insomma. E noi delle volte ci passiamo sopra, soprattutto quando uno è giovane, pensa di essere indistruttibile, no?
0: Che grande verità!
1: Che non gli succederà mai niente.
0: Che grande verità!
1: Purtroppo dopo gli anni arrivano.
0: Esatto, ti presentano il conto.
1: È troppo tardi.
0: Presentano il conto. Abbiamo dei messaggi, gliene leggo subito uno. Mia mamma, 83 anni, ha avuto una frattura vertebrale improvvisa L2, L3, L4 a causa di grave osteoporosi. C'è possibilità di recupero? Che tipo di cautela deve assumere? Teresa di Bologna.
1: Allora, assolutamente no. Poi, lei è di Bologna. Teresa, ecco, deve andare assolutamente a Rizzoli.
0: A Rizzoli.
1: Anche al Maggiore, insomma, adesso di Rizzoli, però anche l'ospedale Maggiore. Cioè, adesso ci sono delle metodiche, proprio perché il problema è che la persona anziana, se tu la alletti, praticamente deperisce, perché ha dolore. La frattura vertebrale è un po' antipatica perché ti fa male anche a respirare, non ti puoi girare nel letto, quando stai sdraiato stai peggio che in piedi, quando metti in piedi hai dolore sempre, i busti non servono a niente, quando li metti ti danno fastidio, poi le persone anziane non li tollerano, gli fanno male sullo sterno, i busti che non servono, quelli troppo morbidi, danno solo fastidio perché comprimono l'addome. Insomma, adesso ci sono delle metodiche che tu metti un ago dentro, fai intanto un esame istologico per vedere se quella frattura era dovuta solo all'osteoporosi o magari c'è una malattia del sangue sotto che indebolisce le vertebre.
0: Sì.
1: E poi contestualmente si inietta una sostanza che si chiama polimetilmetacrilato o del silicone, che fanno rinforzare subito la vertebra e impediscono che la vertebra si schiacci. Perché se la vertebra si schiaccia e la colonna vertebrale si pieghi in avanti, si crea un effetto domino e ci sono una frattura dietro l'altra. Quindi bisogna fermare questo processo nel più breve tempo possibile, a mio avviso.
0: Quindi c'è speranza per questa signora?
1: Assolutamente sì, faccio una risonanza se non l'ha ancora fatta, verifichiamo che le fratture siano tutte recenti e non ci siano delle fratture vecchie magari che sono passate misconosciute, e quelle fratture recenti si possono in un tempo ragionevole, entro un mesetto, aggiustare con questa metodica che si chiama vertebroplastica.
0: Bene. Bene, altro messaggio, Paolo di Milano che dice: ho mal di schiena da anni, mi dicono che dovrei operarmi ma riesco ancora a fare una vita normale. Come si capisce quando è davvero il momento di intervenire? Però non ci dice la patologia, perché dire mal di schiena è troppo...
1: Mal di schiena probabilmente ha una patologia,
0: può essere mille cose.
1: Tra le classiche discopatie, no? Le discopatie dove i dischi sono un po' sgonfiati, eccetera. La domanda che io vorrei fare a lui: tu sei a posto dal punto di vista fisico? Puoi perdere peso, puoi correggere la tua postura, puoi rinforzare i tuoi muscoli, fai una vita fatta bene. Se non fai queste cose, cerca di migliorarti. Se ti migliori, non ti far operare. Se invece sei in perfette condizioni fisiche, hai fatto tutto quello che potevi fare e continui a aver male, non vale la pena di vivere male. Vale la pena, se la soluzione è solo l'intervento, e fare l'intervento, però c'è molto prima dell'intervento.
0: La fisioterapia, chiede Giovanna, può davvero evitare un intervento o è utile solo come supporto dopo la chirurgia?
1: Allora ti dico una cosa, mia moglie è una fisioterapista, abbiamo fatto molte volte lei diceva: scommetti che questo te lo faccio guarire senza... Io dicevo: ma figurati, questo ha vinto quasi sempre lei.
0: È vero, al di là della fisioterapia.
1: È vero.
0: Quindi vai Giovanna,
1: fai la fisioterapia, rieducazione posturale, correggi la tua postura e vedrai che le cose vanno meglio.
0: Se il dolore lombare diventa cronico, cosa si può fare per gestirlo senza ricorrere continuamente ai farmaci? È Susanna di Firenze.
1: Allora, il farmaco è un qualcosa che deprime il dolore, poi ci sono gli antinfiammatori che deprimono anche l'infiammazione, e poi ci sono degli analgesici puri che levano il dolore e basta, però l'infiammazione rimane. Ecco, è molto importante dividere questi farmaci. Se tu prendi un analgesico perché hai male, tipo arriviamo alla morfina o la cannabis perché hai male, tu deprimi il dolore ma non levi il problema. Se tu hai il problema, hai una mano sul fuoco e prendi la cannabis, magari la riesci a tenere anche di più, ma la mano si brucia. Quindi bisogna capire bene la diagnosi, perché hai male. Cioè, e molte volte è meglio fare l'infiltrazione nel punto dove c'è l'infiammazione piuttosto che continuare a prendere degli analgesici che ti consentono di fare delle cose che non dovresti fare. Quindi la cosa importante è capire perché il dolore è cronico e come fare a combatterlo efficacemente. Ripeto, ci sono delle cose magari anche banali che si possono modificare, che non vengono fatte perché uno si limita a prendere dei farmaci.
0: Che piacere parlare col professor Gasbarrini, grazie al professor Alessandro Gasbarrini, direttore della chirurgia vertebrale all'ospedale Rizzoli di Bologna. Abbiamo parlato di chirurgia vertebrale, ne abbiamo finito. Vi lascio all'ottimo Roberto Poletti con Italia No Limits e noi ci sentiamo domani. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, lo ha detto il capo dello US Central Command, Brad Cooper. La marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento vicino a cacciatorpediniere statunitensi che attraversano lo stretto. Il segretario al tesoro statunitense ha dichiarato invece: abbiamo il pieno controllo di Hormuz. Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del giorno della vittoria, festività in cui in Russia si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Nell'annuncio il Ministero della Difesa russo precisa che la decisione è stata presa dal presidente Vladimir Putin. Ci auguriamo che la parte ucraina segua questo esempio, ha aggiunto il Ministero russo della Difesa. Grave incidente sul lavoro all'Aquila, dove un operaio di 47 anni è morto all'interno di uno stabilimento a Bazzano. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal carrello elevatore che lo ha spinto contro una bobina. Immediati soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e presunte violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Fortissime esplosioni in una struttura in costruzione della C-STEM di Sant'Agata Bolognese, Bologna, storica azienda che fa parte del gruppo DESA. Dopo il boato percepito da diversi cittadini, una nube nera molto alta ed estesa si è alzata dallo stabile. L'esplosione è stata molto forte, ma i vigili del fuoco hanno spento l'incendio, ha detto all'AGI il sindaco di Sant'Agata Bolognese, che ha aggiunto che gli operai avevano finito il loro turno mezz'ora prima dell'esplosione. Il tennis internazionale d'Italia ha svelato il tabellone dell'edizione 2026. Jannik Sinner, reduce dal trionfo di Madrid, debutterà sulla terra rossa del Foro Italico al secondo turno contro l'austriaco Sebastian Hofner o lo statunitense Alex Mikkelsen. Possibile derby con Berrettini al terzo turno. Dalla sua parte di tabellone c'è anche Cobolli, Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. È tutto, a più tardi.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Buonasera, buonasera, Italia No Limits, puntata numero 161. Oggi ve la faccio semplice perché, insomma, le difficoltà del governo sono note a tutti. Vi chiedo un giudizio netto: se si votasse oggi, voi chi votereste? Se si votasse oggi, chi votereste? È una domanda che ci serve anche per ragionare sullo stato attuale del governo, sullo stato attuale del paese. Allora, se si votasse adesso, chi votereste? 334 11 11 622, vi aspetto.

E ve l'ho fatta semplice la domanda quest'oggi, è ovviamente uno spunto per parlare della situazione politica del nostro paese qui, come facciamo sempre a Italia No Limits, in questa puntata 161. Se si votasse adesso, chi riscuoterebbe la vostra fiducia? Al 334 11 11 622, telefonate, messaggi vocali, WhatsApp. Io intanto vi ricordo che la radio la potete seguire attraverso mille sistemi, i dispositivi, i telefonini, scaricando l'app oppure visitando il sito www.giornaleradio.fm. All'interno del sito www.giornaleradio.fm trovate anche, come sempre, il sondaggio del giorno. Oggi recita così: al concertone del primo maggio la cantante siciliana Delia, interpretando Bella Ciao, sostituisce la parola partigiano con essere umano e finisce nella tritacarne dei social, accusata di riscrittura ideologica di un testo sacro. Secondo voi la libertà artistica può spingersi fino ad aggiornare i contenuti di brani universalmente percepiti come storici? Questa è la domanda. www.giornaleradio.fm. Oggi facciamo una cosa molto semplice, vi dicevo, proviamo a tirare le somme dell'azione del governo Meloni, non su un singolo provvedimento, ma su un pacchetto complessivo che nelle ultime settimane si è fatto molto denso: sicurezza, lavoro, casa, politica estera, tensioni interne e scenari elettorali. Partiamo dal lavoro. Il decreto appena approvato mette sul tavolo circa 934 milioni di euro, con incentivi forti per le assunzioni. Esonero contributivo al 100% per giovani under 35 e donne fino a 500 euro al mese, che salgono a 650-800 nelle aree ZES. C'è anche un incentivo per trasformare i contratti a termine in contratti stabili e il tentativo di rafforzare il salario giusto legandolo a contratti collettivi più rappresentativi. Ma dall'altra parte arrivano critiche molto nette: secondo i sindacati queste misure aiutano le imprese e non incidono direttamente sui salari. Poi c'è la sicurezza. Il decreto è stato approvato, ma tra polemiche politiche, rilievi del Quirinale e la necessità di un correttivo immediato, segno che il tema resta centrale ma anche divisivo. Sul fronte casa, il piano del governo punta a mettere a disposizione 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni, un progetto ambizioso ma che ha già trovato la resistenza di molte città che chiedono risorse aggiuntive e temono che il peso ricada sui comuni. Poi c'è la politica estera, dove si gioca una partita ancora più delicata: il rapporto tra Roma e Washington, che si è raffreddato nelle ultime settimane, le tensioni sull'Iran, sul ruolo dell'Italia nello scenario internazionale e ora il gesto di Donald Trump, che rilancia un'intervista di Matteo Salvini, un segnale politico che molti leggono come uno sgarbo a Giorgia Meloni. Salvini ringrazia, parla di rapporti da rafforzare, mentre da parte del governo si prova a mantenere una linea equilibrata. La domanda che ci facciamo è: solo una mossa comunicativa di Trump o è un messaggio politico preciso? E dentro la maggioranza italiana esistono oggi due linee diverse sulla politica estera? E in questo quadro si inseriscono anche le dinamiche interne: tensioni nella maggioranza, il caso Minetti sul fronte giustizia, le voci ancora non del tutto attendibili ma comunque presenti di possibili elezioni anticipate in autunno. Insomma, un governo che continua a produrre provvedimenti ma che allo stesso tempo deve gestire pressioni interne ed esterne sempre più forti. E allora ve lo chiedo: se si votasse oggi, voi chi votereste? Confermereste Giorgia Meloni? Dareste più forza alla Lega di Salvini? Vi giochereste l'asso Radice Vannacci? O invece guardereste al centro-sinistra, al Movimento 5 Stelle, al centro, al Partito Democratico? Oppure non vi sentite rappresentati da nessuno? Vi aspetto, vocali. Chiamate 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti. Iniziamo con il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi.

0: Allora, i vostri messaggi, Angelo: lunga vita politica Giorgia Meloni, un po' più di coraggio e più attenzione al territorio per un vero federalismo ed autogoverno regionale e locale. Abbiamo alzato la testa a livello di credibilità internazionale. Avanti così. Ma sentiamo i vocali, sempre 334 11 11 622.
1: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Io sinceramente non ho proprio nessuna idea di chi voterei, cioè non mi fido di nessuno. Andrei a votare sicuramente perché mi sono reso conto che andare a votare comunque è un qualcosa che rappresenta un mio diritto, e dato che ci stanno togliendo tutto, almeno quei pochi diritti che ci sono rimasti bisogna esercitarli, perlomeno per non dargli la vinta, insomma. E anche perché poi vanno al governo col 17% del 40% dei voti, del 47% dei voti, cioè siamo a dei livelli allucinanti. Quindi andrei a votare in ogni caso. Cercherei, se ci fosse, una forza emergente che abbia un programma, perlomeno un programma apparentemente, perché poi bisogna vedere. 5 Stelle all'inizio avevano un programma che era dirompente, poi in qualche modo si sono dovuti integrare. Comunque una forza emergente che mi dia almeno la speranza che possa cambiare qualcosa. Un saluto a tutti.
0: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Un saluto all'ascoltatore di Genova. Mandate tanti vocali un po' più corti, perché io vi chiedo semplicemente, se si votasse oggi, voi a chi dareste il vostro voto. Andiamo subito a salutare il direttore editoriale di Giornale Radio, che torna spesso e volentieri in trasmissione da me, Daniele Biacchessi. Buonasera, direttore.
2: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Allora, ho detto volentieri, e lo so che torni volentieri a parlare al nostro pubblico. Naturalmente, direttore, ti sei esentato da questo quesito che mi serve solo per parlare della situazione politica, anche perché noi facciamo dell'obiettività e di dare spazio a tutti la nostra bandiera. Allora, direttore, qual è la situazione politica in questo momento? Perché non credo che si vada alla naturale scadenza per finire a votare, perché qui sta implodendo tutto. Com'è la situazione?
2: Ma questo bisogna vedere lo sviluppo dei prossimi mesi. Di certo qui c'è stata una sconfitta da parte del centrodestra nel referendum sulla giustizia, ed è stata una sconfitta che poi è stata gestita da Giorgia Meloni, diciamo, in modo non perfetto, non preciso. C'è stata un'implosione, certo, anche da parte di numerose forze politiche. Ci sono stati anche dei sondaggi che valgono per quel che valgono, che per la prima volta hanno dato un sedicente campo largo, centro-sinistra, chiamiamolo così come vogliamo, in vantaggio, anche se poi alcuni sondaggi tengono conto di diciamo del fatto che Vannacci non farà o non potrebbe fare, non dovrebbe fare un accordo con il centrodestra. Ma il tema vero è quello che il nostro paese è in questo momento nei riflettori internazionali, perché questa vicenda che Donald Trump decide di postare una intervista, peraltro vecchia, di Salvini, preferendo Salvini a Giorgia Meloni, sì, non è da sottovalutare. Vi ricordo che il Mondo Maga aveva puntato inizialmente, parlo del 2018, sulla leadership di Matteo Salvini. Poi, dopo l'estate turbolenta del Mojito, decisero soprattutto Bannon e gli altri di puntare su Giorgia Meloni, e questa fu una mossa importante, vincente, un endorsement nei confronti di una giovane leader che prendeva sostanzialmente il volo e alla fine vinceva le elezioni del 2022. In questi 4 anni, però, su molti temi che considero importanti, ma soprattutto al di là dei gossip e delle bagatelle, i temi importanti sono sempre quelli economici. Purtroppo 4 anni e mezzo dopo i dati, ma questo non lo dico io, ma l'Istat lo dice, il Fondo Monetario Internazionale lo dice, la BCE, Eurostat, è molto alto ancora. Per l'Italia non c'è stata una crescita, anzi, diciamo, c'è stata un'economia ferma al palo. Gli ultimi dati dell'Istat parlano di un più 0,2%, che in economia, tradotto in economia, vogliono dire niente, nulla. Ci sono fondamentali dell'economia, soprattutto il debito. Il debito pubblico dal 2022 ha aumentato circa del 15%, quindi diciamo ci sono spesi soldi e ci sono utilizzati per indebitare ancora di più le casse dello Stato. C'è un'altra questione, che è la gestione del PNRR, che alla fine lascia scontenti molti. Su questo punto, cioè sul punto economico, beh, diciamo che il centrodestra è carente. C'è da dire anche che fino a questo momento il centrodestra è risultato anche nei sondaggi a pieno titolo il governo del paese, anche perché non c'è stata, e direi ancora oggi non c'è, un'alternativa piena, perché dopo la sconfitta del referendum del centrodestra, il centrodestra, Giorgia Meloni, non ha avuto dall'altra parte, a parte tantissime dichiarazioni di Schlein, di Conte, che ha tirato in ballo la Salis, Silvia, ma non c'è stata una costruzione di un programma politico del centro-sinistra, cioè non si è vista un'alternativa. È su questa mancanza di alternativa che forse bisogna discutere. Cioè il centrodestra è in crisi, su questo non c'è dubbio, ed è in una crisi politica e anche diciamo di esecutivo, di governo, però non avendo un'alternativa credibile, o comunque che non viene mostrata nel suo programma, diciamo, non c'è al momento una possibilità di schiodare la politica italiana. Io penso che qualcosa potrebbe accadere adesso a maggio, dove ci sono circa 911 comuni che, secondo quello che vedo, dovrebbero andare in campata al centro-sinistra, ma questo non basta per presentarsi dal punto di vista politico come un'alternativa al centrodestra. Staremo a vedere, non so se poi a settembre, una volta che siamo a settembre, inizierà di fatto la campagna elettorale, perché le elezioni si terranno a primavera del 2027, quindi diciamo che i partiti cominceranno a pensare alle candidature. Non credo ci sarà tempo per Giorgia Meloni di costruire

0: promessa antica di togliere via le accise dalla carburante, che poi, come abbiamo visto nei fatti, non è servito niente, sono stati spesi quasi 1,5 miliardi di quattrini e i prezzi del carburante nelle autostrade sono sostanzialmente identici. Questa cosa potrebbe aver anche contribuito nel calo dei consensi di Giorgia Meloni.
1: Certo.
0: E comunque c'è stato sicuramente.
1: Ci hai dato, direttore Biacchessi, materiale per riflettere. Noi continuiamo a riflettere sulla base di quello che hai detto e sulle parole degli altri ospiti tra poco. Quindi grazie, direttore.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie. Linea alla regia, non senza avervi ricordato prima il quesito di oggi. Se si votasse adesso, a chi dareste il vostro consenso? 334 11 11 622 per intervenire in diretta, come sempre.
2: Giornale Radio. Ogni weekend appuntamento con le nostre produzioni di podcast originali da ascoltare nel fine settimana. Contenuti esclusivi solo per voi. Da Fronte Globale di Alberto Fazzolo e Nicola Compagnone, con 20 minuti di analisi illuminata della geopolitica mondiale. Ai temi dello spazio, con Donne tra le stelle e la divulgatrice scientifica Paola Catapano. Un viaggio con le interviste alle donne che stanno firmando le nuove scoperte spaziali. Ogni weekend original podcast, solo sul sito di giornaleradio.fm.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord, attenzione tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Se si votasse in questo momento, che è il nostro modo per riflettere sulla situazione politica del paese, a voi chi piacerebbe votare? E ditelo, 334-11-11-622. Dopo il brano cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi vocali.

0: Allora, i vostri messaggi vocali, chi votereste se si votasse oggi, naturalmente? Forza!
1: Buonasera, dottor Polletti. Per quanto riguarda se si votasse oggi, io sarei per i vecchi politici, Bersani e via discorrendo. Però anche loro hanno fatto il loro tempo e quindi li metterei da supporto alla Silvia Salis, che mi ispira moltissimo, persona intelligente, anche se non ha molta esperienza, però sono convinto che l'esperienza se la fa subito, visto che è una donna intelligente, vera, a me piace moltissimo. Quindi io voterei la Silvia Salis, col supporto dei vecchi politici però, come ti ho detto, Bersani, Letta e via andare, tutti i personaggi che c'erano prima. Niente, tutto qua. Moreno da Bologna. Serena serata, dottor Polletti.
0: Serena serata, quindi lei praticamente vuol mettere i vecchi ma con la faccia nuova, ho capito. Andiamo al prossimo messaggio.
2: Buonasera Giornale Radio, buonasera dottor Polletti. Premesso che non mi piace nessun politico ultimamente, quindi non ce n'è uno che preferirei votare, però se proprio devo scegliere, Calenda, Carlo Calenda. Grazie, Mabel da Roma.
0: E questa è Mabel che esprime la propria soddisfazione per Calenda. Dite anche un perché, rapido, ma ditelo così mi fate capire. E sempre voi, 334 11 11 622.
3: Buonasera a tutti, Cristina da Roma. Io mi sento un po' orfana dei partiti. E ovviamente mi butterò su quello che per l'ennesima volta è il meno peggio. L'area mia comunque sicuramente quella del PD, ma non andrò con molto entusiasmo perché nessuno di loro mi entusiasma, a parte da Schlein, che sarà anche una bravissima persona, ma la trovo proprio sciapetta. Anche se i concetti sono buoni, ci sono stati momenti in cui avrei voluto proprio più fermezza, più e non c'è mai stato, sempre sto vergogna, sì vabbè vergogna, volevo di qualcosa di più, quindi sì vado ma non con entusiasmo. Buonasera.
0: Che brutto quando manca l'entusiasmo, e però insomma l'entusiasmo bisogna saperlo dare, questo è compito della politica. Vi sto chiedendo alla 334 11 11 622 chi votereste se si votasse oggi. Questo è un bel sondaggio anche per una radio che è ascoltata dentro al palazzo, così si fanno anche un'idea di che aria tira. Sentiamo.
4: Buonasera Polletti, Fabio da Mantova. Un'entità con leader di Battista mi incuriosirebbe. Buona serata.
0: Magari dica anche perché, anche se lo si intuisce, ma se vuole aggiunga. Forza.
5: Buonasera dottor Polletti, Stefano a Monza. A parte che oggi non le dico che cosa voto, perché secondo me io ritengo che questa sia oggi una domanda che fa lei agli ascoltatori un po' troppo banale e scontata, perché questa si sa che è una radio dove gli ascoltatori sono l'80% sono tutti di sinistra, ma secondo lei ma che sondaggio è, ma che cosa vuole che le rispondano i radioascoltatori, che le dicano. Vabbè, il messaggio qual è quello che deve dire, che l'Italia è scontenta dalla Meloni? Vabbè, faccia questo sondaggio. Ma poi, veda, anche sentendo il suo direttore adesso che stava facendo tutte queste elucubrazioni, sti giri di politichese assurdo, che proprio di sinistra, guardi, proprio perché è così, voi non avete capito la Meloni. La Meloni poteva fare dopo il referendum qualsiasi cosa poteva dire do il reddito di nuovo di cittadinanza cambiando il
0: vabbè,
5: nome
0: vabbè,
5: oppure...
0: intanto grazie intanto la ringrazio per aver detto che è una radio di sinistra perché chiamano quelli di sinistra, magari partecipano un po' di più perché sono arrabbiati e non hanno la possibilità quelli di sinistra di chiamare altre radio e dire la loro, ma poi dice a me che faccio i sondaggi banali, poi ci casca e si mette a fare un pippotto di 16 minuti col WhatsApp per spiegare perché è tutto banale e dare la sua. Vede allora che è intelligente la mia domanda e comunque grazie per aver partecipato, però non dia le etichette alla gente perché le etichette sono brutte, sa. Poi scusi, se anche chiamasse la maggior parte di sinistra che sono appestati che non possono aver diritto di parola,
6: Prossimo messaggio. Ad oggi se si potesse votare o quando si voterà, gli unici che possono raccogliere la mia fiducia è la nuova formazione di ora, il cui segretario è Michele Boldrin. Gli unici che hanno il coraggio di dire le cose come stanno e che come programma elettorale hanno un programma vero e non finto di promesse. Buona serata, Giovanni Faraoni da Pisa.
0: Mi mandi anche un esempio di programma, grazie, 334-1111-622 per dire la vostra e cercare anche di insegnarmi il mestiere che faccio da 30 anni. Forza!
7: Sera, dottor Poletti, mandare a casa quanto prima questo esecutivo per manifesta incapacità di governare, e augurandosi che prossimamente il centrodestra, la destra sappia mettere delle persone realmente competenti a beneficio di tutti, di quelli che votano a destra, di quelli che votano a sinistra e anche di quelli che non vanno a votare. Io do il voto da sempre alla sinistra. Claudio Prato.
0: Avanti 334-1111-622. Intanto fatemi leggere anche un messaggio scritto. Non mi sento, non l'ha firmato, ma scrive: non mi sento rappresentato da nessuno di questi politici, né di destra né di sinistra. Sarei per l'astensione. Continuano tutti soltanto a sbatterci in faccia le loro beghe, il loro interesse a poltrone, riempirsi le tasche proprie e far sempre più impoverire noi contribuenti onesti. Altro.
8: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Per me una coppiata vincente sarebbe Giorgia Meloni e il generale Vannacci.
0: Ah, proprio così? Non credo si amino molto, Prossimo messaggio al 334-1111-622.
9: Buonasera a tutti, Luigi da Torino. Io vorrei assolutamente votare per l'area di sinistra. Se volessi esprimere un desiderata, mi piacerebbe che l'idea che la Salis federasse tutti quanti o fosse comunque lei la front woman dell'area di sinistra, perché ha delle belle idee, ha un bel piglio decisamente deciso. E poi ovviamente quelli di sinistra, ovviamente, assolutamente, se dovessi proprio dire.
0: Eccoci e continuiamo, 334-1111-622, tra poco arriva Mario Giordano.
10: Buonasera Poletti, Massimo da Roma. La mia area è quella di sinistra, purtroppo non c'è nessuno che coinvolge le mie idee e quindi non mi vergogno a dire che all'ultima elezione non sono andato a votare. Non sono di quelli che si turano il naso e vanno a votare chiunque, no, assolutamente no, e anche adesso non c'è nessuno che mi spinge a dover andare a votare. Purtroppo, e lo dico con ribrezzo, purtroppo non abbiamo un Renzi a sinistra, perché secondo me la persona capace purtroppo non è di sinistra, e quindi non abbiamo una persona così.

0: E continuiamo con i vostri vocali. Se si votasse oggi, chi votereste? Chi scegliereste?
1: Buongiorno, mi chiamo Davide Bergamini, sono ferrarese e io voterei senza ombra di dubbio Vannacci, cioè proprio perché secondo me abbiamo veramente bisogno di una rastrellata in Italia, una grandissima rastrellata sotto tutti i fronti, e secondo me è l'unico per il momento che può veramente rastrellare. Io mi auguro che sia veramente così, che tenga botta. Ciao a tutti.
0: E anche quelli che sventolavano, usavano la scopa, poi hanno rastrellato tanti voti, adesso un po' meno. Un'altra voce?
2: Altrettanti, forza.
3: Per sempre la Meloni, perché comunque è sempre una signora che mette sempre la sua faccia, perché il pensiero che dovesse andare alla sinistra mi spaventerebbe tanto, anzi sarei disposto ad andarmene via dall'Italia.
0: Dite tutti che ve ne andate e poi restate sempre. Buonasera Mario Giordano, ben ritrovato.
4: Buonasera a tutti, ciao Roberto.
0: Ricordo Fuori dal coro ogni domenica alle 21:25 su Rete 4 con l'ottimo Mario Giordano. Tante inchieste, succedono sempre delle cose e le cose che succedono danno lo specchio di un paese che non è a posto. E come siamo messi a governo? Secondo te si andrà a votare prima a settembre, verosimilmente cade tutto, o un altro anno di agonia per la Meloni?
4: Ma io credo che tenterà di resistere almeno fino al record, no? A superare Berlusconi, quindi credo che tenterà di almeno la primavera dell'anno prossimo ci arriverà. Poi vediamo se saranno tentati di fare anche la conclusione della legislatura, che sarebbe un altro record. Però il problema è che non è che con i record si migliora la vita dei cittadini italiani, che invece da quello che raccontiamo tutti i giorni continua a essere piuttosto problematica e continua a non avere avuto quelle risposte che molti cittadini si aspettavano.
0: Ecco, l'altro giorno un ascoltatore mi diceva state parlando male, parlavamo della questione del super bonus, state parlando male di Conte, dei 5 Stelle, a parte che noi parliamo male di tutti e bene di tutti, e ci diceva però almeno del governo Conte un po' di cose te le ricordi, banchi a rotelle, il super bonus, possono essere provvedimenti che fanno acqua, eccetera, ma della Meloni che ti ricordi? E io sono stato un attimo lì a pensare, perché cosa sarà ricordata?
4: Sì, infatti il problema è un po' questo, no? Cioè che la grande speranza di cambiamento di tantissimi italiani sono un po' nata, perché dal punto di vista delle riforme istituzionali nel programma elettorale c'era il presidenzialismo, è stato abbattuto, non se ne parla più, si è parlato a lungo di un premierato, adesso siamo a parlare della legge elettorale, ogni maggioranza arrivata alla fine della legislatura fa la legge elettorale. Sul fronte della sicurezza è stata la stessa Giorgia Meloni, che era uno dei temi salienti, a stessa Meloni a dire che si aspettava di più. Sul fronte della sanità idem. Quindi alla fine cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo la stabilità, anche qua la stabilità, perché tutti avevano detto col governo Conti allo sfascio arriveranno il fascismo, arriverà il passo d'oca, il salto nel fuoco al sabato, i Balilla col Fez, eccetera eccetera. Non è successo niente di tutto questo che era stato paventato, perché io va anche detto che c'era stato raccontato questo, no? Con Saviano che dice io vado all'estero, sì, sì. Quelli che dicono non è successo, purtroppo purtroppo non è successo niente di significativo, non è successo niente di quelle aspettative di cambiamento della realtà di vita dei cittadini quotidiani che si aspettava, neanche nessuna riforma simbolo, perché l'unica che c'era, quella della giustizia, è stata bocciata dai cittadini. E questo lascia un po', anche se diciamo che il governo Meloni ha un grandissimo vantaggio, che è come diceva Churchill della democrazia, va malissimo, è criticabilissima, ha un solo pregio, l'unico pregio per cui si può ricordare il governo Meloni è che tutti gli altri di cui si parla in questo momento potrebbero essere peggio.
0: Ecco, Mario Giordano, io leggevo su qualche giornale oggi, non mi ricordo neanche più quale, Insomma, che qualcuno lanciava l'allarme perché adesso si potrà mandare via di casa la gente che te la occupa abusivamente e che non paga l'affitto. Ma è davvero così, Mario? È davvero così? Tu che ci fai mezza trasmissione su queste robe qui.
4: Sarebbe bello se fosse così, purtroppo non è così. Quello che è successo è che il governo, insieme al piano casa, che è stato presentato per decreto, ha presentato un disegno di legge che tende accelerare gli sfratti, però trattasi di disegno di legge. Quindi il disegno di legge, come tu mi insegni, deve essere approvato da una Camera, approvato dall'altra, e nel processo, nel lungo iter parlamentare, ammesso che vada avanti, rischia di essere stravolto dagli emendamenti, fermato dalla Commissione, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, dopo 4 anni, anche qua la cosa che mi manda i pazzi è che sono arrivati a fine legislatura. Era un tema che noi portavamo in evidenza, che gli esponenti della maggioranza del governo conoscevano bene, per cui se devi fare per forza un disegno di legge, perché Mattarella, diciamolo chiaro, ti impone il disegno di legge, non un decreto legge, ma fallo all'inizio della legislatura con queste cose qua, perché non a questo punto avremmo forse avuto una legge. Invece un disegno di legge presentato a un anno e poco più dalla fine della legislatura significa mettersi su un binario che è quasi sicuramente morto, e quindi significa ancora una volta fare quello che secondo me è la cosa più pericolosa per i cittadini, cioè l'effetto annuncio, dire delle cose, abbiamo fatto la legge, ma poi no, ai cittadini non cambia niente. I cittadini non li puoi prendere per fessi, ti devono cambiare la cosa, ti deve essere che se tu hai una proprietà puoi davvero entrare in possesso della tua proprietà, non che l'hanno annunciato che sarà così, se no si arrabbiano due volte.
0: Tra l'altro, Mario Giordano, questa è una roba né di destra né di sinistra, perché voglio vedere l'ideologia quando ti fregano la casa, il frutto dei tuoi sacrifici, e puoi averne anche 10, sempre i tuoi sacrifici sono. Voglio vedere, guarda, destra e sinistra, è un
4: Roberto,
0: tema che unisce tutti.
4: Io, come tu dicevi, mi occupo di questo tema da tanto tempo. Abbiamo liberato con Fuori dal Coro, liberato noi perché l'ufficiale giudiziario non interveniva, 276 case. I proprietari di casa a cui abbiamo restituito la casa non erano ricchi proprietari, banchieri, erano operai, lavapiatti. Ieri ho liberato la casa di una che fa la lavapiatti e che era disperata perché la sua unica casa era occupata da un moldavo che non se ne andava via, e lei faceva la lavapiatti, non sapeva come dare da mangiare i figli perché contava su quell'affitto lì, e sono pensionati, cioè, capito? C'erano persone umili, semplici, sono il popolo. In Italia i proprietari di casa non sono le grandi istituzioni, ma sono l'87% degli italiani, persone semplici, e aiutare loro e dire che chi ha una casa può rientrare in possesso della sua proprietà è una cosa di una palese giustizia. Dopodiché diciamo sempre, se uno ha diritto di essere assistito perché ha dei figli, perché è disabile, ma cavolo, paghiamo un sacco di tasse e con quello deve essere garantito il diritto alla casa, non sulle spalle del pensionato. Ma perché il pensionato, la lavapiatti o l'impiegato o l'operaio deve garantire un tetto a chi non ha bisogno? In questo modo si favoriscono i racket, i furbi e i violenti, che è quello che succede tutti i giorni purtroppo in Italia.
0: Grazie a Mario Giordano, Fuori dal Coro, tutte le domeniche 21 e 25. Grazie Mario.
4: Grazie a voi, viva Roberto, ciao.
0: Buon lavoro. E allora 334-1111-622, se si votasse oggi, voi chi votereste, chi scegliereste e perché? E perché?
5: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 23.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione, settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania Cappa, come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, ad Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. È stato ritrovato Davide Lucchelli, il batterista padovano di 24 anni, di cui si erano perse le tracce dal 1 maggio, quando si trovava con alcuni amici a Budapest per una serie di concerti in Ungheria col gruppo trevigiano Punk Rock Oggetto Sconosciuto. A rendere noto il ritrovamento è stata una testata ungherese. Lucchelli, si spiega, sta tornando in treno in Italia. Dopo la scomparsa, il padre aveva presentato denuncia ai carabinieri della città euganea. Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione del giorno della vittoria, festività in cui in Russia si celebra la vittoria sulla Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Nell'annuncio il ministero della difesa russo precisa che la decisione è stata del presidente Putin. Il presidente ucraino Zelensky ha invece annunciato su X un regime di cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte tra il 5 e il 6 maggio. 2 morti e 3 feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. Ambulanze, auto delle forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sono stati visti intervenire sul luogo dell'incidente, che è avvenuto in una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. Il conducente dell'auto, lanciata sui pedoni nel centro della città, sarebbe stato arrestato. Nel Monday night della 35esima giornata di Serie A, la Roma asfalta la Fiorentina con un netto 4-0 e si porta al 5° posto in classifica, mentre la Viola resta ferma a 37 a 9 punti dalla terzultima. Nell'altra partita del lunedì, allo Zini, la Lazio batte la Cremonese 2-1 e si riprende l'8° posto in solitaria. I grigiorossi tremano e temono la Serie B. Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia, no limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E non si ferma, no, vi sto chiedendo chi votereste, tra poco ci raggiungono altri importanti ospiti, ma gli ospiti più graditi siete voi, che al 334 1111 622 me ne dite di ogni. E tra poco vi ascolto.

0: E se si votasse oggi, voi chi scegliereste? Forza, 334 11 11 622.
1: Mi scusi, dottor Poletti, ma non dovrebbe costarvi niente contattarlo, mettervi in contatto con Michele Boldrin o chi per lui. È una nuova formazione, ha un programma elettorale che parte con il taglio delle pensioni, cosa inimmaginabile da proporre a tutta la fascia elettorale che si butta a capofitto sui commenti qui sopra. Di nuovo una serata, Giovanni da Pisa.
0: Cioè, non ho capito, lei dice che è improponibile lanciare il taglio delle... A parte che sono libero di conoscerlo o non conoscerlo, chiedevo a lei. Ma lei, mi scusi tanto. Cioè, lei sta dicendo che... come dire, devo contare fino a 10. Lei mi sta dicendo che ha un pubblico di pensionati rincoglioniti o mi sta dicendo che proporre il taglio delle pensioni non porta voti? Perché chiarisca bene, parli chiaro con me, perché se mi sta dicendo questa cosa, la prima che ho detto, mi offendo, eh. Ah, conta fino a 10, diceva la mia nonna. Forza, forza, messaggi.
2: A tutti. Ciao Orazio, sicuramente io non saprei, come tante altre persone, chi andrei, diciamo, a votare qualora oggi dovessero esserci le elezioni. Una cosa è certa, detto proprio in poche parole, se magari qualcuno con un buon programma dove si parla seriamente di ricostruzione del settore secondario, quelle delle industrie, quindi... Se qualcuno mi parlasse di questo con buona probabilità, io gli darei il voto. Fermo restando che comunque sono per lo più di sinistra, ma che la sinistra in questo istante mi rappresenta davvero ben poco, da circa una decina di anni.
0: Ok, chiaro. Prossimo.
3: Buonasera, Marco da Bologna. Io penso che per la prima volta non andrò a votare, perché tanto non cambia niente sia da una parte che dall'altra.
0: Questo è un fallimento, lo dico ai politici in ascolto. Non mandate la gente a votare è un bel fallimento, eh. Forza.
4: Buonasera, Patrizio da Milano. Sono un elettore di moderato, di centrodestra. Voterei per la Meloni, ma ha ancora qualcuno dentro che non mi piace, quindi finché non se ne libera. Le prossime elezioni sono molto incuriosito e molto probabilmente darò fiducia a Maratin, Partito Liberal Democratico. Grazie.
0: Grazie a lei, grazie a lei, e sempre 334 11 11 622.
5: Sono Donato da Roma. È incredibile come, nonostante il Movimento 5 Stelle sia accreditato del 12-13%, non c'è nessuno che si dichiara. Proprio lo stigma che ha ricevuto il Movimento da tutti i media ufficiali e semi-ufficiali è terribile, la gente si vergogna a dirlo. Ebbene, io sono assolutamente per Giuseppe Conte, ho finito di leggere il suo libro e se tutti lo leggessero capirebbero tante cose di quello che si è detto invece nelle varie sui media, insomma. E quindi sicuramente Giuseppe Conte. Io vengo dall'area di sinistra, dal PD, ma con Renzi ne ho avuto abbastanza. E il Movimento ha incarnato questo risveglio della politica in me. E quindi forza Giuseppe Conte. Donato da Roma.
0: Beh, ha ragione Donato da Roma, vi vergognate a dire che votate i 5 Stelle, eppure se io leggo i sondaggi siete in tanti che votate 5 Stelle, però Donato dice siccome i 5 Stelle, c'ha ragione Donato, se vi vergognate non è questo il posto per conoscere vergogna, mi raccomando. per tutti, lo dico, eh. Avanti.
6: Buongiorno Giancarlo da Genova. Roberto, quando non si va a votare il fallimento non è dei politici, perché ai politici non gliene frega niente, anzi, considerando il sistema che c'è di politico che c'è nelle votazioni, nelle elezioni, a loro gli viene bene in ogni caso. Anzi, considerando come sono andate le ultime elezioni, quelli che non sono andati a votare hanno mandato sulla Meloni. E magari quelli che non sono andati a votare non erano assolutamente a favore della Meloni. Quindi il fallimento è di noi elettori, è del popolo il fallimento. Il popolo ha il diritto e il dovere di andare a votare per ribaltare o confermare un governo che non gli va bene o che gli va benissimo. Quindi è un diritto, uno dei pochi diritti che sono rimasti, ce l'hanno tolti tutti, Roberto. Ecco perché ti dico, piuttosto una forza emergente, piuttosto qualsiasi cosa, non piuttosto annullo la scheda, però a votare bisogna andare, perché è fondamentale. Io per anni non ci sono andato. Quando ho capito che sbagliavo, perché gli davo in mano un'arma eccezionale a questa gente qua, eccezionale, io non ero niente e loro se ne fregavano. Un saluto.
0: Salvatore da Roma, buonasera, sì, al telefono, ciao, 334 11 11 622. Ciao Salvatore, prego.
7: Sì, ciao. Senti, io mi ero illuso, come tanti penso, quando i 5 Stelle avevano avuto quel grande successo che potesse cambiare qualcosa. Poi quando anche i 5 Stelle si sono piegati, non so se si sono piegato, già lo erano dall'inizio, ai poteri forti, in particolare quando è arrivato poi il governo Draghi, allora ho capito che non c'è niente da fare, perché e quindi sono d'accordo con chi dice che è inutile andare a votare, perché chi voti? Cioè è una domanda, no, voglio dire, non c'è nessuno, anche perché se poi vai a vedere che la maggior parte di chi è rappresentato in Parlamento, chi è in Parlamento, viene da chi viene finanziato, come viene finanziato, andiamo a vedere pure quello, cioè alla fine penso che c'è poco spazio per chi non vuole fare qualcosa di diverso. Per cui votare finché rimane questa situazione è perfettamente inutile.
0: Ti ringrazio, rispondetegli per favore, rimotivatelo se ci riuscite, 334 11 11 622, non solo per i messaggi scritti, non solo per i messaggi vocali, ma anche per le telefonate in diretta. Andiamo avanti prima del prossimo ospite.
8: No, però non la voto perché è una renziana, perciò meglio evitare. La Meloni non sa metterci la faccia, non sa affrontare un dibattito, sa solo urlare o fare video senza contraddittorio. Guarda, se ci fosse voterei un bel partito comunista, se ci fosse veramente una sinistra come si deve, perché in questo periodo abbiamo bisogno di politiche sociali. È arrivato il periodo di avere un po' più di politiche sociali, di avere un po' più di pubblico, perciò un bel partito comunista farebbe bene a tutti, sia a destra che a sinistra.
0: Non ci sono i partiti comunisti, io ne conosco qualcuno, ma forse tu vorresti un partito comunista che non c'è sul mercato, non lo so, o che non si presenta alle elezioni perché è piccolo, non lo so. Forza, pronto? 334 11 11 622, pronto ad ascoltarvi come tutti,
9: Dottor Poletti, aveva chiesto di motivare la scelta riguardo Calenda, perché si è mantenuto su una linea piuttosto coerente, facendo opposizione al governo, senza posizioni di principio rigide, e inoltre ha posto l'accento con insistenza su temi come l'industria, l'energia, la competitività. Quindi insomma, secondo me potrebbe essere un buon voto da dare, però è totalmente personale. Grazie Mabel da Roma.
0: Grazie Mabel, questa voce è straordinaria questa voce, no, proprio una voce che mi mette allegria. Sentiamo la prossima voce, se mi rallegra o mi rattrista. No, nessuno mi rattrista.
10: Buonasera Fabio dal Monferrato. Ma io dico che ormai viviamo un mondo che l'ideologia è completamente tramontata, quindi questi partiti sono veramente inutili e amorfi. Io andrò a votare e farò una scelta molto egoista. Voterò il primo partito che promette di mettere mano alla legge Fornero, così magari vado anche in pensione, visto che ne lavoro da 41. Buonasera.
0: Ma poi se glielo promettono e non lo mantengono, Brano e torniamo.

0: E vi sto chiedendo se si votasse oggi chi votereste, e sono interessanti le vostre opinioni. Forza!
1: Buonasera Poletti, ci ho pensato, io voterei per il partito che ammette di avere la lobby delle armi che lo sovvenziona e che sia, che abbia interesse nella sanità privata. Queste sono le due cose che secondo me sono più importanti. Un partito che ammette queste cose merita.
0: Prossimo.
2: Chi voterei se si votasse oggi? Chi voterei? Uno e solo ne voterei oggi. Roberto Poletti, presidente del Consiglio. Sei la nostra unica speranza, Roberto.
0: Ma togliamo certi messaggi, io non censuro niente, ma questo sì. Prossimo.
3: Buonasera dottor Poletti, complimenti per la trasmissione. Purtroppo oggi come oggi noi di una certa età, che siamo rimasti un po' vedovi della vecchia politica fatta di moderazione, di fermezza e di mediazione, non troviamo più un'adeguata collocazione, anche se storicamente è di centrodestra. È lì che comunque il mio voto andrà espresso. Grazie Calogero da Canicattì.
0: Grazie da Calogero, a Calogero da Canicattì, che forse vive dentro un pendolo, sentivo tac tac tac tac. Ma no, ma comunque forse era un rumore. Sono curioso Calogero, che rumore era quello? Ah, forse il metronomo, le frecce, boh. Saluto Claudia Fusani, collega giornalista, l'altra voce, Quotidiano Nazionale.
4: Forse erano le frecce della macchina?
0: Ah no, e poi mi stanno dicendo il metronomo, ma che frecce velocissime, boh, non lo so.
4: Mi dava più l'idea della freccia, uno che si è fermato per telefonare e poi ha messo
0: la con le quattro frecce, sì.
4: Quelle allora a quattro. Allora cioè, bravo, persona corretta.
0: Senti, ma quando si vota secondo te?
4: Senti, quando si vota? Allora, o ottobre oppure si va aprile. Però per votare ottobre, francamente, servirebbe un grosso strappo, un fatto clamoroso. E ovviamente il fatto più clamoroso che può succedere ha a che fare con l'economia. Nel senso che tu sai benissimo, Roberto, allora da qui alla sessione di bilancio che comincia fra settembre e ottobre, io non vedo come dire potenziali crisi, no? Potenziali elementi di crisi. La legge elettorale, io sono qui alla Camera a Montecitorio, vuota oggi, completamente vuota, è abbastanza ferma. La maggioranza sostiene che va avanti, però vi assicuro che il ritmo di queste audizioni è molto rallentato, cioè all'interno della maggioranza sappiamo che ci sono sensibilità diverse, se volere o non volerla. Certo, vedere la legge elettorale che va avanti all'improvviso, che viene accelerata all'improvviso, potrebbe essere un indizio importante, però non vedo, a meno che non vedo una cosa della situazione del genere, a meno che non ci sia una grossa crisi economica, e ovviamente nessuno se l'augura, certo. Ovvero sia che questa crisi in Medio Oriente non si trova una soluzione, e quindi non si trova una soluzione entro l'estate, ma io mi auguro che venga trovata prima la soluzione. Ricordiamoci che Trump, i sondaggi di oggi danno Trump al 62% di scontenti, non è mai stato
0: mamma
4: così
0: mia,
4: basso.
0: Mamma mia.
4: E ricordiamoci che a novembre Trump avrà le elezioni di midterm, quindi io penso che lui debba trovare una soluzione, poi si tratterà di trovare un nome a questa soluzione per cui lui potrà illudersi, certo, di non aver perso, ma lui nei fatti ha perso. Insomma, ecco, se la guerra invece, tutto questo non dovesse succedere, questa maledetta guerra dovesse andare avanti, allora lì l'Italia è in grossa difficoltà. L'Italia è in grossa difficoltà perché, come abbiamo visto al momento, la crisi non mangia le caviglie di tutta Europa allo stesso modo. perché gli altri paesi non hanno i nostri problemi di crescita, la nostra è una crescita bassissima. Ah, ecco l'altro elemento, guarda, di cui è molto tecnico ma non se ne parla abbastanza, il PNRR, perché il PNRR a giugno chiude. Il governo sta lavorando per avere una proroga, ma se anche lì le verifiche, siccome sappiamo che i soldi sono stati presi ma non sono stati investiti del tutto, se venisse fuori che dobbiamo restituire dei soldi del PNRR, io non lo so come facciamo. Quella potrebbe essere un elemento di crisi, però vorrebbe dire che l'Europa, come dire, è sorda rispetto alle nostre crisi interne. Allora, l'Europa non è sicuramente generosa perché vuole che noi ci mettiamo allo stesso livello degli altri, come crescita e come debito.

0: direi quasi sconsiderato, ecco.
1: Vero e proprio, vero e
0: quindi
1: proprio.
0: Alla fine io penso, per rispondere alla tua domanda, che si andrà a votare a primavera prossima, anche perché una cosa è una crisi di governo e una cosa è andare a votare. Tu sai che il circa il 70% del corpo elettorale attualmente eletto, adesso i tuoi ascoltatori si arrabbieranno un po', prenderà la pensione quando scattano 4 anni, 6 mesi, 1 giorno di mandato elettorale, e la data fatidica del 4 anni, 6 mesi, 1 giorno è, mi pare, il 23 di marzo. Quindi fino al 23 di marzo vedo molto difficile che il Parlamento accetti il fatto di essere sciolto e di andare a votare. Se ne inventerà di ogni, poi c'è il Presidente della Repubblica, ovviamente, insomma. Quindi insomma, io credo che non si andrà a votare fino alla prossima primavera, e se la crisi dovesse chiudersi e quindi ridare un po' di fiato al governo e quindi riavere un po' di fiato anche per dimostrare di saper fare qualcosa, non escludo che si vada addirittura a votare alla fine naturale della legislatura, e quindi in autunno prossimo. Però vedi che ho messo un sacco di sé, eh?
1: Ma
0: non ho la palla di vetro.
1: Non hai la palla di vetro. Grazie Claudia Fusani.
0: Prego,
1: l'altra voce quotidiana nazionale.
0: Buona trasmissione.
1: Grazie. Trasmissione che continua ancora per 1 ora e mezza in nostra compagnia, e sempre con il solito interrogativo: se si votasse questa mattina, domani, ormai sono le 18:29, quindi domani mattina, se si votasse domani mattina, voi per chi propendereste, per chi scegliereste? Forza, criticatemi, ditemi, aggiornatemi, informatemi, strigliatemi. 334 11 11 622, torno tra poco.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore piogge e rovesci al nord-ovest e in Toscana. Nella mattinata di domani cielo molto nuvoloso con precipitazioni moderate o forti su buona parte del centro-nord, attenzione tra Liguria orientale e Alta Toscana. In giornata tempo che resta instabile sulle medesime zone, ma fenomeni che si sposteranno anche verso est. Aspettiamoci pertanto un peggioramento anche sul Triveneto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossima appuntamento domani mattina.
11: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
1: Ed eccoci qua, pronti ad ascoltare i vostri vocali, il brano, e mi preparo psicologicamente a sentirne di ogni. No, a sentire la vostra voce, lo specchio del paese, qui a Italiano Limits.

0: appuntamento tanto atteso con la vostra voce. Allora forza.
1: Esatto, proprio perché il taglio delle pensioni non porta voti e nessuno ha il coraggio di dirlo, che è una delle fonti principali del deficit pauroso che abbiamo. Tutto qui. Non c'era nessuna malizia, figurarsi, io sono quasi vicino alla pensione, figuriamoci. Di nuovo una serata, Giovanni da Pisa.
0: Prendo atto, Giovanni, però il taglio delle pensioni mi ammazza i vecchietti che hanno lavorato tutta la vita, dai, per favore. Ma pensa te. Vabbè, comunque, se lei vota uno che propone il taglio delle pensioni così indiscriminato, va bene. Libero di votare chi vuole, ce la farà mai, credo, a occhio. Però mai dire mai, Forza!
2: D'accordo con quello che ha detto poco fa, mi pare che è stato il signor Donato. E in effetti è un grandissimo fallimento il fatto che, bene o male, c'è sempre qualcuno che non va a votare, ci sono tante persone che non vanno a votare. Quello che non hanno capito le persone è che se io ipoteticamente mi candidassi alle elezioni, ci fosse una epidemia a livello, diciamo, nazionale, e io fossi l'unico sopravvissuto tra virgolette a questa epidemia, che potrebbe essere il Covid-19, per dire la parola, o qualsiasi altra malattia, dove tutti quanti siamo rinchiusi in casa e non possiamo uscire, perché se queste persone hanno questa malattia non possono uscire di casa, e quindi io fossi l'unico che non avessi questa malattia e sarei l'unico che potrei andare a votare e io mi candidassi, vincerei col 100% delle preferenze, mi farei una vera e propria dittatura nell'arco di nulla. Questo è quello che non si è capito, cioè non so se ho reso bene con l'idea.
0: Pronto?
3: Il PD non è di sinistra, è più centro, diciamo che chiamiamo più ex democristiani il PD, non è sinistra assolutamente.
0: Ho capito, va bene. Roberto da Roma, buonasera.
4: Ciao Roberto.
0: Ciao, come va?
4: Volevo dirti che io voterò 5 Stelle, ex di destra, sì. Ma credo pure perché, ti spiego anche perché.
0: La Meloni, vorrei.
4: Quando uno si sbaglia, che la cosa di Trump, basterebbe dire: ragazzi, mi sono fidato di un amico, pensavo che fosse per l'Italia, l'ho fatto, adesso ho fatto tutto, cominciamo ad andargli contro sulla Palestina, sul Libano, e facendo una cosa, ammettendo un suo errore, anche perché poi ci sono tutti i suoi, come dire, i suoi lacchè tra virgolette che gli vanno dietro, che cercano di continuare su questa solfa. Invece basterebbe dire cambiare regime, la gente c'è il cuore, gli italiani per le cause giuste hanno un cuore grosso, basterebbe dire abbiamo sbagliato e cominciare veramente con le cose vere, con le cose prima del contro Trump, contro tra virgolette, e poi con le altre cose. Quando uno sbaglia deve riconoscere che ha sbagliato, secondo me sai quanti voti prenderebbe?
0: Credo anch'io. Ti ringrazio, un caro abbraccio, buona serata.
5: Ciao.
0: Adesso i vostri vocali ancora. Vi ricordo che potete chiamare. Sì, non occorre che interrompi il messaggio, ci parlavo sopra, scusami. Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, la grande squadra di Italia No Limits che non me ne passa una. Vai.
6: Ciao, sono Ferruccio da Milano. Ma io voterei la Salis insieme a Bersani e Conte. Dopodiché farei un sondaggio anche per il finanziamento pubblico ai giornali, per abolire il finanziamento pubblico ai giornali, il referendum. Grazie.
0: Grazie a lei. Altra voce.
7: Buonasera Poletti, buonasera a tutti, sono Renato da Rozzano, dalla provincia di Milano. Dunque io sicuramente andrò a votare perché penso che votare è una cosa importante, anche se i governi finora hanno deluso. non sono riusciti a risolvere veramente i problemi dell'Italia, però penso che votare sia una cosa importante, per cui andrò a votare e sono indeciso fra il Movimento 5 Stelle e Vannacci. Vannacci l'avevo sentito personalmente quando era venuto a presentare il suo libro, mi ha detto che lui l'economia capiva poco o nulla, quindi io temo che un governo con a capo Vannacci sia praticamente una riedizione del governo Meloni, cioè al di là dei proclami poi combina poco o nulla, quindi è probabile che voterò il Movimento 5 Stelle, ma la cosa più importante per me è che la vera sorpresa sarebbe un'alleanza di governo trasversale ai partiti, quindi un'alleanza fra Movimento 5 Stelle, Lega e Vannacci come lo è stato nel 2018, perché nonostante le differenze sulla politica estera e l'immigrazione, queste comunque verrebbero compensate da una visione comune in economia che non sarebbe la solita visione neoliberista dei governi che ci sono stati fino adesso. Io spero che questa soprattutto sia una sorpresa veramente vincente, quindi forza una nuova alleanza di tipo trasversale tra i partiti.
0: Grazie anche all'ascoltatore, bravi quando argomentate, forza.
5: Buongiorno Roberto, io volevo fare i complimenti alla signora Fusani, che io sono innamorato della sua voce, del suo modo di esporre le cose, e mi sono impazzito proprio, nel senso che è splendida, non ho altre parole, è splendida, è chiara, questo garbato accento toscano che mi fa venire i brividi, sono virtualmente innamorato di lei. Un saluto e un abbraccio.
0: Un abbraccio a lei e forza con i vostri messaggi. C'è ancora spazio per trasmetterne tanti. Vi sto chiedendo che cosa votereste, chi votereste se si votasse domani mattina e soprattutto perché, per quale motivo. E questo è importante in una radio che è molto ascoltata dal palazzo. La vostra voce entra dentro e quelli un esamino di coscienza o qualche domanda, forse, ma dico forse, se la fanno. 334 11 11 622.
8: Mi spiace insistere, ripeto, forse non dovrei essere io a spiegare il programma, magari un po' di curiosità di capire chi sono e cosa propongono potrebbe proprio venire da voi. Io sono un modesto operaio, non mi metto certo a fare propaganda per questo o per quello. Trovo semplicemente una formazione che parla seriamente dei problemi, che cerca di guardare oltre al misero consenso istantaneo e temporaneo. Tutto qui, basta solo questo.
3: Il PD non è di sinistra.
8: Di nuovo buona serata. Vabbè,
0: di nuovo buona serata. E tre. Forza. Forza, continuate a registrare i vostri messaggi. 334 11 11 622. Spazio libero in questo momento, quindi c'è un bel brano. Approfittate del brano, così lo sento anche in sottofondo, per registrare i vostri messaggi.

0: Buonasera Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori, buonasera.
1: Buonasera Poletti.
0: Senta, ma
1: mi dica tutto.
0: Sto chiedendo al mio pubblico, insomma, se si votasse domani chi votereste. Uno prima ha detto io voterei comunista se ci fosse un partito comunista. Io gli ho detto che ne so, ce ne sono di partiti comunisti, anche troppi, ma piccolini. Sbagliato a dire.
1: Guardi, è sbagliata la prima parte, perché di comunisti non basta avere il termine. Detto
0: mai.
1: Questo. Non basta avere il termine, perché scusi, veda Rifondazione Comunista cosiddetta, che ancora si chiama, è stata al governo e ha fatto una delle peggiori legislazioni, appoggiato perlomeno, votato per una delle peggiori legislazioni antisociali degli ultimi anni. Se si prendono le legislazioni antisociali, per esempio la irregolarità del lavoro, il lavoro precario, lo sviluppo, e le peggio cose le ha fatte, guardi, secondo me i tre governi peggiori degli ultimi 30 anni sono stati il Prodi 1, il Berlusconi 2 e il Renzi, e poi forse anche il Draghi, ecco, diciamo dal punto di vista sociale. Poi dal punto di vista di alcuni diritti democratici, anche lì si ricordi che l'unico governo che ha fatto il blocco navale con 150 morti albanesi nel canale di Sicilia è stato il governo Prodi 1, no? La Meloni non ha avuto il coraggio, nonostante rivendichi al suo elettorato, di farlo. Per cui, ecco, e Rifondazione ha appoggiato questo. Ci sono tanti partitini che vengono da Rifondazione che, a parte il nostro e un paio di più piccoli di noi, però hanno appoggiato questa politica. Poi dopo si sono divisi quando c'è stata la crisi di Rifondazione, che pensava che stando al governo e facendo la politica diciamo liberal conservatrice, io non direi che possa essere definita così, cresceva. Invece dal 6% sono passati al 3%, e non perché noi abbiamo preso un po' meno dell'1, quindi anche sommando i nostri, perché molti hanno detto piuttosto che votare lo scudiero voto il cavaliere, a questo punto voto PD per uno che non mi fa una politica diversa, e qualcuno se n'è andato poi nell'astensione. Quindi di partito comunista vero il più forte, che il meno debole, perché noi sa che non giochiamo con le parole, non abbiamo grandi obiettivi ma siamo coscienti della nostra debolezza attuale. Il meno debole è il Partito Comunista dei Lavoratori, e purtroppo ci sono a volte degli aggravamenti di firme, di raccolta firme, perché l'ultima volta noi siamo riusciti a presentarci solo in Liguria perché hanno aumentato il numero delle firme in una maniera tra l'altro bislacca, questa legge che il PD continua a difendere, che permette alla destra con il 44% dei voti di avere il 59% dei seggi, quindi non vedo sta grande differenza con la legge truffa più aperta che vuole la Meloni, sempre il 15% più di quanto uno prende gli dà più o meno questa legge o la ipotetica nuova. E hanno fatto una cosa per cui per presentarti a Milano, dove noi raccoglievamo tranquillamente le firme, circolo di Milano Pavia, no, dovevi averle almeno in 4-5 distretti che comprendevano Milano Nord, Milano Sud. Noi non ce l'abbiamo fatta in quei 4-5, perché noi la raccoglievamo tutte in 3: Milano, il settore di Sesto San Giovanni e quelle zone lì, nel Pavese non facevamo a raccogliervi, però le 2500 firme necessarie noi a Milano le avevamo sempre raccolte, e ne avremmo raccolte anche 3.000, ma se tu mi dici però 1.000 devono essere in quella sottolocalità lì, io 1.000 lì non ci arrivo. Vede che tutto il trucco per impedire ai partiti piccoli di presentarsi, e quindi non è stato possibile. In Liguria, certo, abbiamo preso lo 0,6, guardi, è della media nazionale, perché eravamo in media nazionale in Liguria la volta prima che eravamo 0,5 e lo era nazionalmente, siamo 0,6, è poco. Cioè, in ogni modo, con 50 militanti, 4.600 voti, non ci sputerei, vuol dire che c'è un settore piccolissimo ma significativo di gente che non se la sente di militare perché il nostro partito è troppo piccolo. Sai, vi dico proprio brevissimamente la cosa. Quando sì. si era in Rifondazione, ogni persona aveva nel suo quartiere una sede, quindi per andare a fare la riunione settimanale di sezione, quelli attivi, perché noi siamo un partito tutti dati di Rifondazione, c'erano anche iscritti che non si vedono mai, ma quelli attivi ci mettevano 5 minuti a piedi o in motorino. Da noi in tutta Milano e provincia noi abbiamo una sede, capisce che dei compagni che sono a Treviglio magari non si scrivono, due me l'hanno detto, ma noi non ci scriviamo perché per partecipare dovremmo venire a Milano, come facciamo una volta, una sera alla settimana a venire a Milano? E capisce che queste cose però dimostra che al di là di noi 100 volte il nostro numero è gente che ci vota, e questo è confermato anche l'elezione Torino, Milano, perché le comunali siamo riusciti la volta scorsa, vediamo la prossima se riusciamo, vorremmo presentarci Torino, Milano, Bologna e Roma e alle prossime elezioni e vedere.
0: Ma insieme con la grande coalizione con nessun, mucchiata
1: con nessuno, no, con nessuno, contro il centrosinistra, quindi mai col centrosinistra, avevamo perché Rifondazione non ci andasse, figurarsi noi che adesso per avere magari
0: mi dica
1: in cambio,
0: una cosa,
1: potrebbero...
0: sapere che non si toccherà, perché anche uno 06 è importante, sapere che non si toccherà palla e partecipare lo stesso. Cioè bisogna essere proprio appassionati, bisogna essere
1: noi
0: proprio...
1: siamo convinti, noi siamo rivoluzionari, noi siamo trotskisti, scusi, noi ci hanno ammazzato in tutto il mondo, prima di tutto Stalin, sa quanta gente che era a posti dirigenti in Russia si è fatta mandare in Siberia piuttosto che rinnegare le proprie posizioni, che bastava dire un sì aveva ragione Stalin, poi ha ammazzato anche quelli che gli dicevano sì perché era un paranoico, ma intanto quelli che quei 10.000 militanti e soprattutto dirigenti locali, nazionali, bolscevichi che dissero no Stalin sbaglia, andarono in Siberia, poi ammazzò anche quelli che gli avevano detto sì ha ragione, perché ma questa era una paranoia perché aveva paura, forse anche voluta, perché prima o poi qualcuno avrebbe detto ma questo non è Lenin, questo è un delinquente che distrugge il socialismo, quindi per questo, ecco, quindi noi non abbiamo, è una selezione, non abbiamo paura, ci scontriamo ogni volta con tutti, noi anche quando portiamo le bandiere dell'Ucraina, perché lo ripeto, non siamo con Zelensky, noi siamo in un'internazionale, i miei compagni ucraini combattono Zelensky all'interno, fanno gli scioperi anche perché dirigono dei sindacati, però difendono l'Ucraina dall'imperialismo russo.
0: È stato un piacere, perché è sempre un piacere sentire l'entusiasmo di Franco Grisolia, Partito
1: questo,
0: Comunista
1: questo
0: del Lavoro.
1: Questo non manca. Grazie, ecco. Arrivederci Poletti, alla prossima.
0: Alla prossima. Intanto un dato, aeroporti a marzo, traffico passeggeri a Dubai meno 66%, e poi Trump che sta parlando, l'Iran sarà spazzato via se attacca le navi USA, l'Iran verrà spezzato via se attaccherà le navi americane. Intervista a Fox del presidente americano Trump, e noi ascoltiamo i vostri vocali. Vi chiedo per chi voterete, se voterete.
2: Buon pomeriggio dottor Poletti. Allora, oggi, se proprio devo votare oggi, Movimento 5 Stelle, vista diciamo la situazione, la classe sociale, la mia, e credo siano attualmente gli unici che possano garantire un sostegno alle classi medio basse ad oggi, poi per carità nessuno esclude che possa uscire qualcosa di nuovo nel frattempo.
0: Ecco, l'amico fa l'allevatore, l'amico ascoltatore fa l'allevatore, avete sentito la, non mi ricordo se capra o pecora, Cappadone, tu che sei esperto, capra o pecora, capra dice, capretta, va bene. E un'altra è bello, sta lavorando e si sentono gli agnellini, credo, agnellini, se non ho sbagliato. E altra voce.
3: Buonasera Roberto, Lorenzo, Emilio, da Massa. Allora, sicuramente a me piace il professor Conte, il quale lo vedo al di sopra di tutta questa marmaglia che c'è a giro. E, purtroppo però il campo largo include anche della marmaglia che a me proprio non digerisco.
0: Vabbè, si sente, torniamo, si sente poco, trafolate di vento e tutto quanto registra un messaggio un po' più qualitativamente ascoltabile in radio. Allora, avete 10 minuti adesso perché c'è l'appuntamento con il GR, non deludetevi, continuate a rispondere alla chi voterete. Oh, ma dov'è la gente che vota Forza Italia? Dov'è la gente che vota Lega? Dov'è la gente che vota Fratelli d'Italia? Dov'è la gente che vota Partito Democratico? Dov'è Silvana, la nostra ascoltatrice che ne ha sempre per tutti e oggi mi manca? 334 11 11 622 e naturalmente lo spazio per ascoltare tutti i vostri messaggi, quindi continuate con questo entusiasmo, con questo slancio, con questa voglia di farci sapere che in fondo siete sicuri oppure delusi oppure amareggiati oppure fiduciosi, speranzosi. E intanto il GR
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È mezzanotte.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. Una persona è stata colpita dal Secret Service vicino alla Casa Bianca dopo aver aperto il fuoco, lo dicono le forze dell'ordine sui social. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria avvenuta nell'area tra la 15ª strada e Independence Avenue non sono state rese note. Il Secret Service ha spiegato che l'uomo che ha sparato è stato colpito dagli agenti delle forze dell'ordine nei pressi del Washington Monument, in una zona affollata di turisti a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza ad evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervengono sul posto. 2 morti e 3 feriti gravi nella città tedesca di Lipsia dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro cittadino, lo ha riferito la polizia. Ambulanze, auto delle forze dell'ordine, mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sono stati visti intervenire sul luogo dell'incidente, che è avvenuto in una strada commerciale che collega diversi punti di interesse con la piazza del mercato di Lipsia. Il conducente dell'auto lanciata sui pedoni è stato arrestato. Settimana decisiva per le nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. Domani verranno interrogate le cugine di Chiara Poggi, le gemelle Paola e Stefania K come persone informate sui fatti. Mercoledì invece toccherà al fratello della vittima Marco Poggi e ad Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso la sorella del suo amico il 13 agosto 2007 perché aveva rifiutato un suo approccio sessuale. Grave incidente sul lavoro all'Aquila, dove un operaio di 47 anni è morto all'interno di uno stabilimento a Bazzano. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal carrello elevatore che lo ha spinto contro una bobina. Immediati soccorsi, ma i sanitari giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio degli investigatori. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo ipotizzando i reati di omicidio colposo e presunte violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nel Monday Night della 35ª giornata di Serie A, la Roma asfalta la Fiorentina con un netto 4-0 e si riporta in lotta per la Champions, avvicinandosi a meno 1 dalla Juventus e a meno 3 dal Milan. La squadra di Gasperini supera il Como di 2 lunghezze. La Viola festeggia la salvezza nonostante la sconfitta. Nell'altro match del lunedì, allo Zini, la Lazio batte la Cremonese 2-1 e si riprende l'ottavo posto in solitaria. I grigiorossi tremano e temono la Serie B. È tutto, buona serata.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, no? 334 11 11 622, tra poco arrivano altri ospiti e voi naturalmente che mi dite Se si dovesse votare, chi andate a scegliere? Qui, sul giornale radio, a Italiano Limits. Tra poco.

0: allora sentiamo voi che ci confidate le vostre passioni anche per insomma il voto, sentiamo.
1: Buonasera Poletti, sono Alberta, chiamo da Roma, eccomi qua, io voto Partito Democratico perché mi rispecchio nei loro valori, perché ci credo, perché è una mia tradizione da sempre e perché nonostante gli errori che il Partito Democratico ha compiuto in questi anni, anche con un po' di masochismo devo dire, è l'unico nel quale riesco ancora a trovare valori nei quali mi posso identificare. Grazie, buonasera.
0: Grazie naturalmente a lei per aver affidato anche il suo pensiero a noi. Forza 334 11 11 622.
2: Rieccomi, spero che ora senta un po' meglio, comunque la farò breve. Movimento 5 Stelle. Ok. Buonasera a voi, Emilio Massa.
0: Non si fa mancare niente, Emilio, dico la corsa, il vento, la natura, evviva.
3: Buongiorno 334
0: 11 11 622. No, non vorrei interrompere Silvana.
3: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Guardi Poletti, che io sono sempre all'ascolto, sono fedele perché a me la trasmissione piace, mi piace anche Respinti e Cappadone, quindi. Però al di là di questo, io sto tenendo d'occhio da tempo i 5 Stelle perché non mi dispiacciono assolutamente, cioè io credo che siano quelli ultimamente più razionali, però anche attaccati ai ceti meno abbienti. Per esempio, io che non lo percepirei mai e non lo percepirò mai, io sono favorevole al reddito di cittadinanza, che per me è una prova di solidarietà, di civiltà, non si può lasciare indietro nessuno, certo, controllando, verificando, eccetera, eccetera. Bonus 110 magari mi è piaciuto un tantino meno, però in generale diciamo questo movimento mi sembra il più onesto di tutti, soprattutto il più onesto di tutti, e quindi meritano la fiducia delle persone, proprio l'onestà. Sì, io credo che loro ce l'abbiano, però come premier di questo campo largo io vedo meglio la Silvia Salis, per le ragioni che ho già spiegato più volte, e non Conte. Però il mio voto, diciamo che al 99% lo darò ai 5 Stelle. Sperem. Ciao ciao.
0: Grazie Silvana, so che sempre l'ascolto. So che è sempre all'ascolto e resterà all'ascolto anche di Angelo Bonelli che ci sta per raggiungere.

0: Speremo Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra. Gli Stati Uniti hanno distrutto 6 navi a Teheran, abbattuti missili e droni diretti contro obiettivi americani, elicotteri Apache, Seahawk americani hanno distrutto 6 piccole navi iraniane che minacciavano la navigazione commerciale e abbattuto tutti i missili e droni lanciati contro navi militari americane e navi commerciali delle forze di Teheran, l'hanno reso noto gli americani, che naturalmente anche oggi attraverso il loro presidente ci regalano il solito spettacolo che conosciamo, con proclami, dichiarazioni e quant'altro, quindi solita storia e non si vede una via d'uscita, a quanto pare, naturalmente, con Trump che al solito verso quest'ora comincia a far neticare. Intanto Giorgetti che tende a chiedere ancora lo sforo del patto di stabilità, insomma, solita musica, solite soluzioni che ancora non portano a niente. Quindi Trump sarà spazzato via l'Iran dalla faccia della solita roba. Buonasera Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, ben ritrovato.
1: Buonasera a lei, grazie ancora per l'invito.
0: Ci mancherebbe, Bonelli. Allora, noi stiamo intanto chiedendo ai nostri ascoltatori se sono pronti a votare, quando si voterà, se hanno le idee chiare, insomma tanta rassegnazione sto notando. Chi ha causato questo sentimento quasi di repulsione nei confronti della politica, se non chi ha promesso e non ha mantenuto?
1: Ma guardi, questo è un déjà vu della politica, voglio essere onesto sul piano intellettuale, ma quello che c'è di differente, devo dire in maniera estremamente preoccupante, è il contesto internazionale, la guerra che non sembra finire, che sta provocando un disastro economico in Italia, perché stiamo per entrare in recessione, lo shock energetico. Oggi il ministro Giorgetti ha parlato di shock energetico e della necessità di puntare sulle energie rinnovabili. Allora, io sono rimasto sbigottito, Poletti. Sa perché? Perché fino a ieri Salvini e Meloni hanno fatto la guerra al Green Deal, alle rinnovabili, cose di questo genere. Adesso capiscono, ma adesso non so se è un pentimento sentito, che la via che indicavamo era l'unica, perché hanno bloccato l'installazione di rinnovabili in questo paese, che ci avrebbe potuto liberare dalla dipendenza dal petrolio. E poi c'è questa logica della guerra folle. Ogni giorno ci sono frasi di cui non sappiamo se dobbiamo tenerne conto oppure no. L'Iran verrà cancellato come civiltà dalla faccia delle terre, vi sterminerò, domani mi prenderò Cuba. Oppure tutto quello che sta accadendo a Gaza, in Cisgiordania, vengono bruciate le case dei palestinesi. Insomma, ci troviamo di fronte a una situazione in cui il diritto internazionale non conta più nulla, e quindi nessuno di noi è più al sicuro, perché la legge a questo punto non conta, conta semplicemente il diritto del più forte.
0: Ma come può tirare avanti questo governo? Lei lo ricordava, insomma, una crisi economica che ci sta raggiungendo, della quale purtroppo tutti noi non abbiamo ancora capito per bene le ripercussioni, perché quando arriveranno quelle ripercussioni sarà già troppo tardi. Ecco, come può un governo tirare avanti, ma come può anche un governo mollare in questo momento, Bonelli?
1: Ma il governo purtroppo ha un po' impartito troppa propaganda in questo paese, perché i dati economici ci indicano che la povertà assoluta aumenta, le persone che non possono accedere alle cure sanitarie purtroppo aumentano, sono arrivate a 6 milioni di persone, però dire che tutto va bene diventa anche un po' un insulto all'intelligenza degli italiani, che vivono una situazione estremamente difficile. Secondo me andrebbe fatta una cosa: in questo paese c'è stata un'accumulazione della ricchezza nelle mani di pochissimi, I super super super ricchi oggi sono, che sono 79 persone in Italia, hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Banche e società energetiche negli ultimi tre anni hanno fatto profitti per oltre 200 miliardi di euro. Capisce che ci troviamo di fronte a un'accumulazione della ricchezza, di fronte a un aumento della povertà, e insomma dovrebbe esserci un po' più equità sociale anche nella ridistribuzione della ricchezza, a partire dalla sanità, dall'aumento degli stipendi. Per esempio, io penso che gli stipendi degli italiani dovrebbero essere adeguati all'inflazione, perché l'inflazione si sta mangiando la vita degli italiani.
0: Senta, dalle vostre parti, il cosiddetto campo largo, riuscite a trovare un programma condiviso che possa in qualche modo mettervi al riparo dalle tensioni che ci possono essere? È normale che in una coalizione ampia ci siano diverse posizioni. Ci state lavorando o non siete pronti ed è per questo che la Meloni si accinge a festeggiare? Ne manca ancora e può succedere di tutto, il governo più longevo della storia.
1: Ma guardi, io non so Giorgia Meloni cosa deve festeggiare di fronte a una crisi economica e sociale, di fronte alla povertà.
0: Pare che questo sia un obiettivo a cui teneva tanto, perché insomma.
1: Ho capito, però c'è un altro obiettivo a cui lei doveva tenere tanto, ovvero ridurre la povertà e ridurre l'iniquità sociale, che invece è aumentata con il suo governo, per non parlare dei rapporti con gli Stati Uniti, con Netanyahu, che si permette di rapire, far torturare delle persone a 1000 chilometri di distanza da Israele. Per rispondere alla sua domanda, noi stiamo lavorando a costruire il percorso per la realizzazione del programma. Io sono estremamente fiducioso e penso che ci sono le condizioni per poter vincere. Ma l'elemento più difficile però è governare, perché vincere si può anche. Il punto è governare, perché questa volta non possiamo assolutamente tradire le aspettative degli italiani. Ecco perché le dico con molta franchezza che noi non siamo disponibili a governi tecnici, a governi fatti nei salotti di banchieri e finanzieri. Vogliamo dare corso al voto degli italiani attraverso un programma chiaro che deve essere rispettato.
0: Ecco, quella roba lì, onorevole Bonelli, governi tecnici, proprio perché lei parlava di famiglie che non ce la fanno, di povertà, di persone lasciate indietro, ecco, i governi tecnici non guardano in faccia nessuno, tirano la riga e i conti devono tornare, e purtroppo ci rimettono chiaramente quelle persone che non hanno la forza di resistere ai governi tecnici, quindi sarete fermamente contrari.
1: Assolutamente, bisogna opporsi a questa logica, perché poi quando perdi il rapporto con le città, i quartieri, le periferie, dove c'è la gente che lavora e che cerca lavoro e che non riesce a lavorare e che guarda con ansietà al futuro dei propri figli, ebbene insomma questi governi hanno dimostrato di non aver avuto nessun rapporto con le sofferenze del paese.
0: Grazie all'onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, alla prossima.
1: Grazie.
0: I vostri messaggi, vi sto chiedendo chi voterete, tra poco arriva anche un esponente di governo, chi voterete se si dovesse andare a votare appunto domani, sentiamo.
2: Buonasera, sono Marina da Seregno. Per favore spegnete questa radio Bonelli, perché è una cosa vergognosa. Non vado nei particolari perché mi viene proprio un senso di pietà verso questo personaggio. È che lui è capace di metterle tutte come cose vere quelle che dice, e purtroppo gli italiani ci chiedono spegnete radio Bonelli. Questa è una cosa da fare il più velocemente, il più spesso possibile. Buonasera.
0: Buonasera, sa che non è una bella cosa quando lei si esprime così, perché io trovo, visto che nelle mie trasmissioni non c'è solo o Bonelli, non ci sono solo lunghi minuti di Bonelli, ma ci sono lunghi minuti di tutti. E io trovo che questo sia il sale della democrazia, sentire le diverse opinioni. Poi si possono non condividere, si possono anche non ascoltare, ma dire spegnere Radio Bonelli è veramente bruttarello, a mio avviso. Poi faccia quello che vuole, dica quello che vuole, chi se ne frega, però guardi, è bruttarello, non bisogna spegnere niente e nessuno, anzi accendere di più. Renato, che strani che sono gli americani, hanno ucciso un sacco di indiani, tra cui gli Apache, e guarda caso hanno dato il nome Apache agli aerei da guerra con cui vanno a bombardare e uccidere altre persone. Poi, altro messaggio non firmato: Poletti, mi stanno venendo le crisi di panico, ormai ogni volta che apro la porta di casa, l'armadio o anche uno sportello di cucina, ho paura di trovarmi davanti Bonelli e Fratoianni. Sabato in TV ho visto quel personaggio di Alleanza Verdi Sinistra, in TV da me, non era Bonelli, Dio ci scampi e liberi. Questo è il problema serio della politica, non sai mai chi c'è dietro un leader. E va bene, però non chiedi di spegnere, apri solo con prudenza l'armadietto. E allora la pubblicità e poi ancora qui.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 24 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana. In Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Voterete, non voterete, se si votasse domattina chi votereste? Vi stiamo chiedendo questo in quello che è una specie di sondaggio al quale state rispondendo con molta passione, e l'occasione ovviamente ci è propizia anche per parlare dei guai e anche dei non guai di questo governo, per ragionare assieme con una domanda semplice che però è molto efficace ed entra nel palazzo, la nostra radio, e tra poco ci entra con un esponente di Forza Italia.

0: E saluto l'onorevole Stefano Benigni di Forza Italia, della quale è anche vice segretario. Buonasera onorevole Benigni.
1: Buonasera, buonasera Roberto, grazie dell'invito.
0: Bonelli, che l'ha preceduta, ha detto che ci attendono mesi difficili e ovviamente non avete pensato alle persone più povere che si impovereranno ancora di più. E allora perché non tassare le multinazionali? Insomma, solito programma. Che avete fatto per chi non arriva alla fine del mese?
1: Ma guardi Roberto, intanto mi lasci dire che grazie a Dio i dati che arrivano dall'Istat, che non sono i dati che arrivano da Bonelli, Fratoianni e compagnia cantante della sinistra, sono dati positivi. Sono dati positivi perché ci dicono che negli ultimi anni il governo ha lavorato delle misure che hanno contribuito innanzitutto ad aumentare di 1 milione di posti di lavoro e al record di occupazione nel nostro paese. Così come c'è il record di disoccupazione, perché la disoccupazione è ai minimi storici, quindi in termini positivi. Poi è chiaro che sono state fatte delle misure per andare incontro ai ceti più deboli, alle fasce più basse della popolazione, perché abbiamo voluto togliere il reddito di cittadinanza, è stata una scelta politica del governo di centrodestra, perché purtroppo creava delle situazioni, diciamo così, poco chiare, opache, ed è emerso che molti se ne approfittavano anche se in realtà non ne avevano diritto. Ma abbiamo fatto l'assegno di inclusione, che serve proprio ad andare incontro alle persone che faticano arrivare alla fine del mese e hanno bisogno di un sostegno. Questo però non significa che il governo voglia portare avanti misure assistenzialiste, perché per noi la disoccupazione, la povertà si combatte solo attraverso il lavoro e cercando di offrire a chi crea lavoro, cioè alle imprese, gli strumenti per continuare a creare occupazione. Ecco perché noi abbiamo reso strutturale il taglio del cuneo fiscale in questi anni, che è una manovra che ha contribuito a aumentare, anche se di poco, il potere di acquisto delle famiglie. Abbiamo creato degli incentivi l'iperammortamento per le imprese, per anche attraverso il decreto lavoro l'ultimo, cioè fatto qualche giorno fa. Abbiamo lavorato affinché ci sia un salario giusto, che non è il salario minimo che spinge tutto al ribasso, ma è un salario che in qualche modo deve essere parametrato al contratti collettivi nazionali, ai salari che in qualche modo devono essere adeguati alle specifiche ovviamente competenze e capacità delle singole persone, ma devono essere salari giusti, adeguati anche al costo della vita. E io credo che quello che ha fatto il governo sia sicuramente un qualcosa di positivo, fermo restando la situazione e il contesto a livello internazionale. Sappiamo che c'è una crisi internazionale importante, purtroppo noi abbiamo anche il patto di stabilità che dobbiamo rispettare, che è un vincolo imposto dall'Europa. Siamo passati da un deficit dell'8% quando abbiamo ereditato noi il governo nel 2022 a un deficit del 3% di oggi, e quindi non è che possiamo

0: fare certamente i miracoli, però sicuramente c'è un impegno determinato da parte del governo di centrodestra, da parte di Forza Italia, nel sostenere imprese e famiglie e nel cercare di sostenere appunto il lavoro, perché è solo attraverso il lavoro che noi possiamo rendere migliore la vita delle famiglie, creare benessere e creare delle situazioni ovviamente positive. Sento spesso, purtroppo, da parte della sinistra che il governo non ha fatto nulla, non ha fatto niente, sempre e soltanto critiche. Però io credo che non sia un atteggiamento responsabile da parte della sinistra continuare a puntare il dito e a criticare ogni provvedimento fatto dal governo, anche perché io non credo che qualsiasi governo, a prescindere, oggi c'è quello di centrodestra, che in 4 anni di governo non sia stata fatta una cosa buona e condivisa anche dalle opposizioni. Allora mi viene da pensare che l'atteggiamento dell'opposizione sia molto strumentale, sia un atteggiamento teso a contrastare in qualsiasi modo l'azione del governo, perché alla fine forse in fondo c'è la finalità di mandare a casa il governo e non tanto di cercare di dare un contributo per ottenere dei risultati per i cittadini. Allora io credo che anche su questo c'è da interrogarsi sul ruolo delle opposizioni, che spesso è un ruolo più strumentale che, come dire, di qualità.
1: Senta, tra poco finisce lo sconto sulle accise. Lei accennava prima un conflitto che non accenna a mitigarsi. E cosa vi inventerete dopo? Perché diciamolo, noi sarà uno sconto irrisorio, ma paghiamo la benzina meno rispetto ad altri paesi europei.
0: Sì, è uno sconto irrisorio che però spesso incide anche sui bilanci delle aziende, perché non dobbiamo dimenticare che tante aziende purtroppo o per fortuna riescono a fare utili anche sulla differenza del costo del carburante. Qualche centesimo, certo, di carburante in più potrebbe incidere sugli utili di un'azienda. Abbiamo visto in America una compagnia aerea saltare per aria perché l'aumento dei costi del carburante che c'è stato anche in America ha contribuito a far fallire la compagnia aerea. Quindi, in effetti, non è che quando il governo riduce le accise di 20 centesimi, in realtà questo non ha alcun effetto sull'economia. Secondo me l'effetto ce l'ha e ha fatto bene il governo a scegliere di farlo, in particolare sul diesel, perché noi abbiamo un'economia che si basa sul trasporto di gomma e quindi chiaramente il diesel incide di più da questo punto di vista sulle aziende, sulle imprese, sulle partite IVA, su chi deve usare tanto i mezzi per lavoro. Io mi auguro che ci saranno ancora i soldi per continuare a ridurre queste accise e, perché no, magari riuscire a creare un taglio strutturale perlomeno che duri qualche mese, perché io non sono convinto che questa guerra si risolverà nel giro di pochi giorni o poche settimane, e vediamo purtroppo che il prezzo del petrolio continua a rimanere alto e quindi è in corso ancora una speculazione forte, e quindi io credo che l'impegno del governo debba continuare ad essere quello di andare incontro ai propri cittadini e alle proprie imprese, e certamente è anche e soprattutto una questione di risorse, ma laddove ci fosse la possibilità di trovare ulteriori risorse, io credo che questa sia la strada giusta.
1: Senta, all'interno della maggioranza c'è chi guarda l'Europa, lo fa Forza Italia convintamente, e chi si gira dall'altra parte. Me la spiega un po'?
0: Ma allora, noi siamo convinti da sempre che l'Italia non può fare da sola, a maggior ragione in un contesto come quello che stiamo vedendo e vivendo purtroppo. Io credo che ci debba essere una risposta forte ma europea, perché l'Europa, se è unita, non è seconda a nessuno. Sono 450 milioni di abitanti, 20.000 miliardi di PIL, siamo quasi di fatto al pari di una superpotenza come la Cina, siamo di poco sotto agli Stati Uniti d'America, ma se siamo uniti e se siamo capaci di rispondere insieme, allora io credo che siamo anche in grado di ottenere dei grandi risultati. Se siamo divisi tra di noi, sicuramente altri possono ovviamente prevalere anche rispetto ad un'Europa più coesa e più unita, e quindi questo è il nostro obiettivo. Cioè noi come Forza Italia abbiamo sempre lavorato perché ci fosse un'Europa forte. Siamo parte del Partito Popolare Europeo, che è la più grande famiglia politica in Europa, che guida oggi l'Europa e credo che lo stia facendo bene, cercando di dare delle risposte ai tanti problemi che stiamo vivendo. C'è da fare di più, c'è da fare di più, perché serve un'Europa che in qualche modo abbia la consapevolezza dei suoi mezzi e sia altrettanto veloce nel dare risposte quando c'è la necessità. Vediamo paesi che purtroppo, penso agli Stati Uniti, penso alla Russia, penso alla Cina, che hanno in qualche modo una velocità di reazione rispetto ai cambiamenti molto più rapida, più repentina di quello che invece è in grado di dare l'Unione Europea. E su questo c'è tanto da lavorare, ma io credo che se c'è la convinzione, la consapevolezza da parte di tutti che i singoli stati membri non possono fare nulla da questo punto di vista, ma c'è bisogno di lavorare insieme e di marciare uniti, io credo che poi anche i risultati arriveranno. Penso sul tema dell'energia, così come sulla produzione industriale, perché sappiamo che abbiamo economie interconnesse tra di noi. Noi soffriamo oggi sulla produzione industriale perché ne soffre la Germania, ma è chiaro che qualora la Germania dovesse rialzarsi sul tema della produzione industriale, questo avrà un beneficio anche sull'Italia. E quindi voglio dire, l'Unione Europea ormai è parte di noi e io credo che la soluzione non sia certamente quella di voltarci dall'altra parte o pensare addirittura di uscire dall'Europa o di continuare a criticare le scelte dell'Europa. Serve invece impegnarsi per fare in modo che l'Europa si metta sulla carreggiata giusta, e questo è l'impegno di Forza Italia che stiamo cercando di portare avanti.
1: Grazie a Stefano Benigni, deputato di Forza Italia, vice segretario del partito. Grazie, buona serata Benigni.
0: Grazie mille, grazie Roberto, buona serata.
1: E allora, sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi, ascoltiamo.
2: Buonasera Buonasera Poletti, sono Marco D'Alecco, seguivo l'intervento dell'onorevole Bonelli e mi chiedevo come il governo Meloni ha bloccato le rinnovabili e mi chiedevo se si ricorda quanti impianti sono stati bloccati a livello locale dai Verdi negli anni passati. Forse sbaglio, ma se sbaglio vorrei essere corretto. Grazie.
1: Ecco, la prossima volta che l'onorevole Bonelli sarà con noi gli farò proprio memoria di questa domanda. Andiamo avanti.
3: Buonasera Poletti, Piero da Roma. Comunque al vice segretario di Forza Italia bisognerebbe anche ricordare che il record di occupati eccetera eccetera è un record assolutamente fittizio, e i dati Istat non dicono questo, che il dato e basta è quello, ma le notizie sono ben altre, nel senso che il PIL in realtà non cresce come dovrebbe crescere con un aumento così di posti di lavoro e una riduzione dell'occupazione, perché tutti gli occupati sono a stipendi bassissimi, con produttività bassissima e comunque con orari di lavoro bassissimi. C'è sempre il solito dato che addirittura viene considerato occupato chi lavora addirittura un'ora sola o a settimana al mese, adesso per mi perdoni ma non ricordo. Quindi questo vuol dire che c'è un bassissimo indice di produttività, che è lo stesso problema per il quale gli stipendi italiani sono fermi dagli anni 90, e nessun governo, ivi compreso anche questo, ha fatto nulla e non dicessero cavolate con cuneo fiscale, che da mo che se l'è magnato l'inflazione è comunque solo un rinnovo che già aveva fatto un governo prima di loro, che era quello che si chiamava Draghi, che Forza Italia sì, ma la Meloni, non sosteneva. Quindi questo tanto per, ecco, per Bonelli sarà pure un demagogo, ma anche gli altri.
1: Ecco, però ecco, facciamo un patto, perché io ve lo dico sempre, forse non ve lo dico abbastanza. Quando io ho un ospite collegato in diretta, gli sto facendo un'intervista, lo sto facendo parlare, cerco il meno possibile di metterci del mio sui pensieri miei, eccetera, perché poi sembrerei fazioso. E quando io ho un ospite in diretta, mettetevi in testa che attraverso il 334 11 11 622, che è il numero di Giornale Radio, per quanto riguarda la mia trasmissione, voi avete la precedenza. Quindi sta parlando Bonelli, oppure sta parlando Benigni, per fare gli ultimi due casi, oppure stanno parlando altri, semplicemente voi prendete il telefono, la regia, il nostro Lorenzo Cappadone, la redazione, il nostro Matteo Respinti, mi dicono: guarda che hai una telefonata in linea, e io, senza neanche voler sapere, perché non lo voglio sapere, che cosa volete dire, vi passo in onda. E quindi è più bello, no, che sentire l'intervento dell'ospite e dopo il vostro commento. Bello lo stesso, ma più bello, più efficace e più produttivo. Questo ve lo voglio ricordare. Adesso il brano e poi ci avviamo alla conclusione.

0: Allora ascoltiamo l'ultimo messaggio di oggi, perché il tempo è tiranno, e dopo devo dire anche una cosa, che 3 ore sono belle sufficienti. Vi ringrazio naturalmente per l'affetto e la simpatia e anche l'antipatia che mettete nell'ascoltare questa trasmissione, perché anche le persone antipatiche a me portano un valore aggiunto.
1: Dottor Poletti, Enrico di Roma, il problema è che secondo me, a forza di dirlo, non ci credono più manco loro, ma non è cattiveria, ma questo non è il fatto gli Istat, a me possono portare tutto quello che gli pare. Ragazzi, la benzina a 2 euro, è aumentato tutto dalle assicurazioni, è aumentato, basta andare a fare la spesa, ragazzi miei, ma questi da dove vivono? Con l'Istat, pensano che noi andiamo a fare la spesa con l'Istat, andiamo a fare la spesa a ritaglie con sti cosi, con sti numeri, il lavoro, il numero, 1 milione, 1 milione e 2, 5 milioni. Ragazzi, è il mondo reale è un altro. Ma voi portate tutti i conti, tutti i numeri che vi pare, ma uno può pure lavorare, ma se guadagna 500 euro al mese, ragazzi miei, ma che ci fa? Manco l'affitto di casa ci paga. Questi ormai sono 4 anni che stanno al governo, sono veramente sconnessi dalla realtà. Eppure speravo che invece questi di Forza Italia un pochino più di buon senso, niente, ormai pure loro sono allineati alle direttive del burattinaio Fazzolari, c'è niente da fare.
0: E insomma, questo è lo sconsolato messaggio con cui chiudiamo la puntata. Vi ricordo che Italia No Limits va in onda qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, che è realizzata in piena libertà e con la collaborazione di Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Quindi io vi invito a restare su Giornale Radio, visitare il sito giornaleradio.fm, a scaricare sui vostri telefonini l'app di Giornale Radio e stare sempre in nostro contatto. Grazie ancora per questa splendida serata che abbiamo trascorso assieme. Ho imparato tante cose, come sempre, e ve ne sono grato. A domani.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:01. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità nella prima parte della giornata, piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro-nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Team Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: E abbiamo gente furiosa.
18: Infame che ci siano giovani che guadagnino 600 euro al mese nei call center e in quant'altro, per poi fare che cosa? Aumentare i profitti di qualche multinazionale. Alcuni dati, guardi, in Italia ci sono 79 super super super ricchi che hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Non capisco qual è il problema di chiedere a queste persone di contribuire al miglioramento della qualità della vita del nostro paese per i più deboli, perché i deboli sono stati dimenticati. Le banche hanno fatto in 3 anni 150 miliardi di euro di profitti, le società energetiche hanno fatto 70 miliardi di euro di profitti. Questo governo ha fatto lo sconto alle tasse alle banche e gli ha fatto risparmiare 800 milioni di euro. Cioè, capite in che punto ci troviamo? Sono forti con i deboli e deboli con i forti.
19: Buongiorno, lunedì 4 maggio 2026, San Silvano, e ricordate, nella vita quando si sbaglia non serve tornare indietro, basta ripartire da dove si è sbagliato. Ciao!
20: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Volevo prima di tutto fare i complimenti al mio cuginastro Fabrizio, interista e guida bardiano. Deve essere una bella persona Fabrizio, e poi è molto intelligente. Niente ragazzi, bravi, siete stati coesi, avete anche espresso un bel gioco. Mi sono quasi divertito a guardare l'Inter, perché ragazzi, di questo Milan veramente penso che non ci sono le parole giuste per esprimere il mio pensiero per quanto riguarda il Milan di questo momento, di questo presente. Niente ragazzi, rinnovo i complimenti ai cuginastri, un grande abbraccio a Fabrizio, godetevela ragazzi, perché non capita spesso di vincere gli scudetti, non capita spesso, tranne i juventini, ma vabbè, facciamoci una domanda. Un abbraccio a tutti, allegra allegra da Altipiano, e comunque sempre forza Milan. Fabri, complimenti ancora, un abbraccio, ciao ciao.
21: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi, che bel inizio di settimana. Meno male, sono finite le feste rosse dei compagnucci. Riponete, cari compagnucci, le vostre bandierine rosse nell'armadio con la naftalina e le tirate fuori. Ormai per un anno rimarranno lì nell'armadio. Meno male, ci siamo, anche quest'anno è passata. Ci siamo tolti dalle scatole le feste dei compagnucci. Oggi dobbiamo gioire, cari Tele, caro Telese e cari compagni all'ascolto. Questo governo, oggi quanto siamo? 1290, 1291 giorni, uno dei governi più longevi della storia. Siamo al secondo posto dietro il governo del presidente Berlusconi, ma io dico che forse ci sono le carte in tavola perché lo supereremo questo risultato. perché abbiamo ancora davanti, per fortuna dico io, un anno intero di governo, e diciamolo finalmente grazie a Giorgia che ha trovato un paese distrutto dalle sinistre, l'ha preso in mano dal basso perché viene popolare, l'ha preso in mano e sta andando avanti per sistemare questo paese. Diciamo grazie a Giorgia, cari compagnucci all'ascolto, 1290 giorni di governo. Buona giornata, Jonathan da Prato.
4: Svegliatevi dormienti, sveglia che come al solito viene giù tutto. Allora, ci sono due uomini che sono degli ostaggi, ci sono due uomini che facevano parte della flottiglia che Israele ha fermato in acque internazionali su una nave italiana a largo di Malta, e dunque con un atto di pirateria ha fermato tutti gli attivisti e li ha scaricati a terra, già questo un grave errore, e poi dopo ha fermato queste due persone e le ha portate in patria, le ha torturate, le ha picchiate e le ha processate, fra l'altro senza un'accusa precisa, per violazione della legge. Ecco lo stato dell'arte mentre continua a bombardare Gaza, ad affamare la popolazione, mentre continua a bombardare il Libano, cerca di dare il governo di Netanyahu una lezione a questi militanti non violenti che nulla hanno fatto se non costruire una missione internazionale. Questa è la prima notizia di oggi fra tante interessanti, l'unica veramente che suscita indignazione prima di ogni altra cosa. Ma attenzione, stiamo arrivando a un red d'azione, ma a un punto di non ritorno anche a Hormuz. Trump boccia la proposta iraniana e ha un piano, l'ennesimo. Sarà quello buono? Ve lo spieghiamo. È un fattore, si chiama tank top. Sostanzialmente è il punto in cui un paese estrattore di petrolio, l'Iran, si ritrova senza più neanche un minimo spazio dove poterlo stoccare. Non lo può vendere perché c'è il blocco navale, non lo può esportare dunque via mare, non lo può più conservare perché non ha un serbatoio, non ha un silos, non ha niente dove poterlo mettere. E allora sapete che gli impianti sono in pressione e dunque è difficilissimo fermare un processo estrattivo, bisognerebbe chiuderli, come è il rischio enorme, è quello di danni irreparabili. Ecco dunque l'ultima carta di Donald Trump e degli Stati Uniti, fallita l'idea di conquistare l'isola di Karg, almeno per ora. L'idea è quella di portare Teheran al tank top, diciamo così, al collasso da riempimento. Ci riusciranno? Lo scopriamo a breve, per ora questa è la certezza per cui Trump boccia la proposta di mediazione, perché è convinto che l'Iran capitolerà. Ma ci sono altre cose altrettanto interessanti, va bene, il saluto a Zanardi. Poi, signori, lo scudetto dell'Inter. Lo scudetto dell'Inter raggiunto ieri intorno alle 10 come certezza matematica, chiude la prima parte del campionato. Adesso resta da segnare il terzo posto per l'inferno, cioè il terzo posto di chi non riuscirà a salvarsi e dovrà retrocedere. Ma sono importantissime almeno altre due cose, e così vi ho dato tutti i temi per stamattina. Il primo è l'incredibile guerra fra Giulio e Buttafuoco, ne parlavo ieri in onda, l'incredibile pretesa del governo di voler ordinare a un'istituzione culturale che cosa deve fare con il padiglione della Russia. Buttafuoco, come è noto, lo vuole tenere aperto e Giuli lo vuole chiudere, ma al di là del merito, cioè questa imposizione di tipo bellicista per cui la cultura dovrebbe obbedire a un diktat perché siamo in guerra con la Russia, l'Europa si considera in guerra con la Russia, la cosa veramente, il principio veramente scandaloso è quello di un governo che dice: io ordino a un'istituzione culturale quello che deve fare. Si arriva veramente all'arte di regime, all'arte di Stato, e la goccia che per me fa traboccare il vaso è che Giulia ha mandato gli ispettori, e fra poco arriveranno queste carte agli ispettori del ministero. Che cosa dovrebbero fare gli ispettori? Trovare, che ne so, qualche irregolarità per piegare il buttafuoco? Oggi sul Corriere della Sera c'è un retroscena di Fabrizio Caccia. Forse andrò a Venezia, ma chi si crede di essere l'eterna lite fra i due ex amici Giulia Buttafuoco, ma fra i due l'uomo che pretende di istituire un'arte di governo, Giuli, per me è veramente quello assolutamente incomprensibile, così come è incomprensibile l'idea di dire: siccome non sono d'accordo con te e non posso destituirti perché la legge me lo impedisce, ti mando gli ispettori a cercare qualche ricevuta che non torna per poterti degradare. Che vergogna, che orrore, che figura barbina del governo su questo. E infine vi dicevo che c'è un ultimo chiodo importantissimo: il procuratore nazionale antimafia, udite udite, il procuratore antimafia Gianni Melillo scrive al governo e al Parlamento e dice che la legge sulle intercettazioni, che come sapete sono limitate da quando il governo Meloni ha messo dei limiti molto stretti, l'ultima perla, diciamo così, della coppia Nordio Giusi Bartolozzi, ebbene questa legge, dice il procuratore nazionale antimafia, rende impossibili o difficilissime le indagini contro la mafia. Credo che siamo alla follia, al paradosso, l'ultimo frutto avvelenato di quel delirio che da anni governa via Arenula. Ale, le vostre voci 334 11 11 622, le vostre voci per sapere come la pensate. Io sono Luca Terese, questo è L'Attimo Fuggente, il primo programma in cui gli editoriali li scrivete voi.
5: Grazie Jerry, milanista da Milano, per il riconoscimento dello scudetto nerazzurro. Unico rammarico che siamo usciti dalle coppe. E qui bisogna rifondare tutto in generale in Italia, nel movimento calcistico, puntare di più sulle giovanili, sul coltivare i talenti italiani e tornare nuovamente a portare alta la bandiera italiana all'interno delle coppe internazionali, mondiali ed europee. Ciao a tutti, buona giornata da Fabrizio Milano.
8: Sentire Bonelli dire andate a prendere i soldi dove ci sono, un multinazionale, miliardario, ma se vuole dare l'esempio, perché non incomincia a dire, incominciamo a tassarci noi stessi che prendiamo 15.000 euro al mese senza fare niente e incominciare a dare un tot ai più poveri, visto che vuole, fa il moralista. E poi hanno rotto le palle continuare a insegnare agli altri come governare, che lo hanno fatto per 15 anni senza aver vinto le elezioni. Hanno sfasciato i conti col super bonus monopattini e balle varie, adesso fanno gli insegnanti agli altri come governare.
4: Allora, sapete che si è arrabbiata Silvia Salis, la sindaca di Genova, e ha annunciato querele contro chiunque letteralmente la insulti, la ingiuri o addirittura le dà della puttana. Ecco il messaggio: chi mi ha dato della puttana pagherà.
12: Chi mi ha dato della puttana sui social alla fine pagherà.
0: In questi giorni abbiamo definito il bonifico di 5.000 euro della prima delle tante querele contro chi ha usato parole violente e degradanti su di me. È l'ora di far capire un messaggio molto chiaro: chi diffonde odio sui social deve essere punito. Il messaggio forte però deve essere questo: l'odio va trasformato in bene. Per questo ho deciso che la somma versata dal primo leone da tastiera vada in beneficenza al Centro Antiviolenza Mascherona, l'Associazione per non subire violenza e Casa Pandora Margherita Ferro. Le altre somme, che sono certe arriveranno, verranno versate per fini analoghi. Non possiamo fare passare il messaggio che la violenza verbale sulle donne sia una goliardata social, perché vedete, le donne subiscono sempre una doppia violenza.
4: Ancora.
0: A una donna non si contesta mai il ruolo che ricopre, ma come si veste, come appare, quali sono le sue scelte nella vita privata. È un modo per delegittimarla continuamente all'interno della società. Ho fatto questa scelta perché ogni giorno donne che lavorano e operano in tutti i contesti, non solo quello pubblico e politico, subiscono questo tipo di violenza. Perché vedete, a un uomo si dice che è uno stronzo, che è un prepotente, mentre a una donna dici che è una Barbie

0: Ed è proprio per questo che continuerò a farlo, anche se questa violenza passa attraverso uno schermo. Continuerò a trasformare l'odio in bene per la nostra comunità.
1: E se è giusto che la Salis si arrabbi per chi la insulta, a Genova c'è anche un fenomeno strano, assurdo: manifesti anonimi tappezzano la città contro il raduno degli alpini. Ve ne leggo uno perché veramente sembra un manicomio. Ma quindi ste merde di alpini vanno nell'umido o nel secco? Ecco, poi c'è un'immagine con una mano enorme che prende un alpino per la penna come se dovesse buttarlo, schiccherarlo via. Io veramente vorrei capire perché c'è questo incredibile fenomeno. Certo, dici, sono degli anonimi. Certo, dici, saranno una minoranza, ci mancherebbe altro, ma l'idea che inizi un fuoco di sbarramento contro un corpo che ha dato gloria e dignità a questo paese, basta pensare al Don, beh, questo è veramente incredibile. 334 11 11 622, sentite adesso la ricostruzione che la Delia, portavoce della Sumud Flottiglia Italia, fa di quello che è accaduto con Israele a Creta.
2: E quello che è avvenuto è che in acque internazionali di competenza greca, quindi circa 20 miglia nautiche da Creta, due navi militari israeliane, che si sono appunto presentate come tali alla radio, hanno avvicinato le barche della Global Sumud Flottiglia, che sono barche civile, barche a vela, con a bordo aiuti umanitari, medici, attivisti, gente normale, e hanno iniziato a dare la caccia a queste barche. Quindi quando hanno intercettato la barca che batteva bandiera italiana, come è stato giustamente sottolineato, a bordo della quale c'erano Saifa Bukeshek e Tiago Alia,
3: che vediamo adesso in foto in tribunale, visibilmente insomma ferito e con le catene ai piedi, scusi, l'ho interrotta solo per spiegare a casa cosa stava.
2: No, prego. Va benissimo, assolutamente, sì. Gli hanno distrutto il motore, le comunicazioni, le vele delle barche, hanno prelevato gli equipaggi di 22 barche, quindi non solo Tiago e Saif, hanno prelevato, rapito 175 attivisti che provengono da tutte le parti del mondo, li hanno caricati appunto nell'hangar di una nave corvetta, una delle due navi che c'erano.
1: Ancora.
2: E da quel momento noi non abbiamo più saputo nulla della loro sorte, sostanzialmente, per molte ore. Che cosa ci hanno raccontato? Ci hanno raccontato che sono stati malmenati, specialmente Saif, specialmente Tiago. Alcuni di loro sono stati messi in isolamento: Saif, Tiago, Toni La Piccirella e altri due spagnoli. E gli altri sono stati ammassati dentro dei container, proprio container commerciali, quindi tipo 50 persone in un container, su dei pavimenti che venivano puntualmente allagati in modo che loro dovessero stare sempre bagnati al freddo. E quando sono stati anche già malmenati durante la navigazione, soprattutto Saif e Tiago, che ricordo sono due volti molto noti, sono un po' i due leader di questo movimento,
1: accusati di essere terroristi.
2: Sono accusati di essere terroristi, sì, ma senza specificare come. Tiago è stato accusato di aver commesso atti illegali, che è un po' vago, giuridicamente, perché non va dall'aver rubato una mela ad aver ammazzato qualcuno, quindi ci vuole un qualche dettaglio in più.
1: E allora è volato il tempo, abbiamo messo i grandi temi sul tavolo: l'assalto alla flottiglia, il padiglione vietato a Venezia, il blocco dello stretto di Hormuz con l'ultima strategia di Trump, adesso

0: Ci fermiamo pochi istanti e poi ritorniamo subito dopo.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: È 1:35. Giornale Radio.
6: Meteo. Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana. In Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
8: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
9: Buongiorno, ma non è ridicola la Meloni che dopo la batosta del referendum ha cambiato? Cioè, che poi non è che non cambia, una persona rimane quello che è, il suo pensiero politico fascista veramente le rimane dentro la pelle, però proprio che pagliaccia che da un giorno all'altro fa conferenze, dice quello che si deve sentire, poi ma che decreto è lì casa, che cosa fa? 10 anni, 10 miliardi, uno fa in tempo a morire o essersi suicidato dalla povertà e rimane essere rimasto senza una casa, ma che faccia il piacere, ma solo gli stupidi veramente possono credere a quello che dice, e soprattutto a questo finto cambiamento. Quando la definirono su una rivista americana, non mi ricordo quale, forse il New York Times, camaleontica, non era un complimento. Un politico non è camaleontico, cioè se hai quell'idea politica di società, un obiettivo, un progetto, non cambi in base ai voti, non cambi in base allo schifo che è emerso della tua parte politica. Non ce n'è uno che si salva, perché sono lo specchio di lei, cioè non è che sei scelto un gruppo sbagliato, sei scelta quelli come lei. E quando ti scegli qualcuno della tua squadra, non te lo scegli perché è diverso o perché chissà che cosa, te lo scegli perché è manicato, mafia, la mafia e amichettismo, che è la caratteristica del suo pensiero politico.
10: Buongiorno Telese, ho appena sentito quello che è successo lì alla flottiglia, ma una mia semplice domanda: ma cosa credevano, che gli israeliani li accogliessero con rose, garofani, bottiglie di champagne? Ma guardi, è normale quello che è successo, io ho fatto il 68. Ne ho prese tante, ma tante, e ne ho date poche, ma non ci siamo mai lamentati noi studenti a quel tempo. Le prendevamo, sapevamo che andare in piazza voleva dire prenderle. Ciao Luciano da Milano.
11: Buongiorno Gennaro Scalea, voglio fare i complimenti all'Inter per il 21esimo titolo vinto sul campo e vabbè. E poi specialmente voglio fare i complimenti a Teodoro Giacate, adesso Marotta, che ancora Saviano sta aspettando la sua denuncia dopo che l'ha accusato di essere mafioso in pratica, cos'è che... e anche a Rocchi per il 21esimo titolo conquistato sul campo del Barbero, e quindi bene così. E addirittura ieri la Rai celebrava l'Inter come scuola del calcio italiano, e infatti sono tre mondiali che l'Italia puntualmente fallisce i mondiali e le qualificazioni, quindi bene così, avanti così. E mi sa che, ma poi le interviste ho visto a Totorò, Cecate e pure quell'altro là, quell'argentino, ma non li vedevo tanto così contenti, bah, non lo so. Certo, noi che se il Napoli arriva secondo, noi non lo vogliamo sto scudetto, noi lo dobbiamo vincere sul campo, che non siamo abituati come loro a rubare, a fare e a dire. Quindi complimenti all'Inter, ripeto, auguri vivissimi a Totorò, Cecate e a Rocchi messi insieme.
3: Buongiorno Giornale Radio. Allora, come state? Beh, mi sembra che come al solito state e stiamo benissimo. Allora, 1200 giorni di che? Sto parlando del governo, no? Di cui loro si vantano. Abbiamo trascorso 1200 giorni, un primato di che? A non fare una cippa lippa, ad emanare leggi e riforme per casa loro? Di cosa si devono vantare? Del nulla circondato dal niente di questo governo? Ad affamare il popolo e ad ingrassare i ricchi? Di questo si devono vantare? Com'è che diceva Totò? Ma mi faccia il piacere, va a casa, a casa, a casa. Andatevene a casa. Ciao e buona giornata, Rubina da Olbia.
0: Ah sì, Rubina mi ha fatto ricordare questa notizia. Vedete, l'ho bucata, sono imperdonabile. Il record, il secondo record assoluto di durata fissato dal governo Meloni, ma un record è un record, la durata è la dimensione delle cose, dice qualcuno, ma la durata è anche un problema, cioè duri ma per ottenere cosa? Dunque in questo momento c'è come una crisi di crescita del governo Meloni, o una crisi di record, nel senso che poi la gente dice va bene, ma in questo record che cosa è cambiato veramente per me? Quindi è un paradosso sicuramente che il primato sia fissato proprio nel momento di minore popolarità del governo, nel momento in cui diversi sondaggi certificano un sorpasso, il sorpasso del campo largo nei sondaggi dopo anni in cui era in seconda posizione. In questo momento il campo largo, come sapete, è primo nei sondaggi di opinione, il più importante dei quali è quello di Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Le vostre voci al 334 11 11 622, ce n'è tante, sentiamole.
12: Buongiorno, Giancarlo da Genova. A quel signore di Milano che ha parlato della flottiglia dicendo che cosa vi aspettavate, non è la questione di cosa ci si aspetta. Chiaro che se entri in acque di un'altra, nelle acque di un'altra nazione, ammesso che siano di un'altra nazione, ti aspetti quello che ti devi aspettare. Il problema è che Israele questa operazione l'ha fatta in acque internazionali, l'ha fatta nelle acque europee, forse non hai capito questo, e il discorso è che sta completamente andando fuori da quello che sono le regole internazionali, cioè non è il discorso di quello che fa, è il discorso di dove lo fa, a prescindere dai modi che ci hanno e di affrontare questa cosa, che sono dei modi pazzeschi, cioè la gente che catturi non la puoi, già la catturi in acque internazionali non potresti farlo, in più la torturi, la picchi, oh. Ma qua siamo nel 2026, non siamo mica nell'Ottocento, cioè questi vogliono fare il cazzo che vogliono e con chi vogliono, e non è giusto. Anche perché se a te ti vengono a rompere le palle sul pianerottolo, non è che puoi fare chissà cosa, ma se entrano in casa è diverso.
13: Buongiorno, sono Marco da Roma. Allora, io volevo soltanto fare un complimento all'ascoltatore che sabato ha risposto a Jonathan da Prato con una uscita talmente nonsense, talmente estrema, così, che secondo me è la risposta valida che si può dare a un certo tipo di polemiche, di personaggi social che vogliono fare polemica, non per fare polemica, ma per camparci. E basta, solo questo. Sembra anche una cosa divertente, spiritosa. Sì, sì, va bene. Saluti a tutti, buona giornata.
14: Buongiorno a tutti, qui è Francesco l'Abruzzese da Roma. Quindi adesso gli artisti cosiddetti russi, ossia i propagandisti del regime di Putin, il loro megafono esplicito, perché questi ragazzi non sono artisti liberi, sono semplici propagandisti del regime, sono anche povere vittime. Vogliamo fare una cosa seria? Requisiamo quel cavolo di padiglione e facciamo venire gli artisti russi dissidenti, coloro che non sono neanche liberi di esprimersi perché oppressi dalla dittatura di quel porco maiale maledetto. E no, invece quello che ha torto secondo Tedese è Giuli, è il ministro Giuli, perché fa bene buttafuoco, vanno fatti esprimere i lacchè di un lurido dittatore bastardo che ha scatenato la più grande guerra in Europa dal 45 ad oggi. E che cosa vuoi che sia? Luca, che cosa vuoi che sia? Sei sempre dalla parte sbagliata, Tedese. È statisticamente impossibile, eppure tu sei l'eccezione che conferma la regola. Sempre dalla parte sbagliata.
0: Sì, contentissimo anche di esserlo. Quando avremo un ministro della cultura che detta la linea alle istituzioni della cultura, saremo in un regime. E io spero che non ci saremo mai, ok? Bene, bene, bene. Sono le 7.43, allora voglio leggervi che cos'è questo marchingegno, questa strategia, l'ultimo cilindro partorito dal cappello degli Stati Maggiori americani e perché dovrebbe riuscire. L'ho trovato spiegato molto bene sul Corriere della Sera. Dunque l'idea è saturazione, costringere il regime iraniano a piegarsi, portando le sue risorse estrattive al collasso, o meglio al riempimento totale. Allora leggiamo che cos'è e come funziona la strategia del tank top. La trappola che Washington ha preparato per Teheran, e sto leggendo ovviamente l'apertura di pagina del Corriere della Sera, pagina 6, si chiama tank top, il punto in cui i serbatoi arrivano al limite, non c'è più spazio per un solo barile di petrolio. In quella soglia sta la scommessa americana, perché quando ogni deposito sarà colmo, l'Iran non avrà più altra scelta se non intervenire sui pozzi rallentando o fermando la produzione, con tutti i rischi che questo comporta: alterare il colpo della pressione dei giacimenti, fra cui potenziali danni permanenti alle infrastrutture petrolifere. Il blocco navale tanto voluto da Donald Trump non ha solo l'obiettivo di ridurre le entrate del regime, ma vuole colpire il cuore della sua economia, spingere a trovare il negoziato, sapendo che la minaccia ultima resta la chiusura forzata di tutti i loro pozzi. Il segretario al tesoro Scott Bessent, dice il Corriere della Sera, ha tradotto questa strategia in una previsione catastrofica, arrivando a dire che già la prossima settimana l'Iran potrebbe trovarsi costretto a spegnere la sua produzione. In questo racconto, le petroliere ferme a largo, le esportazioni ridotte quasi a zero, i serbatoi che si riempiono danno l'immagine di un sistema vicino al collasso. Molti analisti però invitano la prudenza e considerano eccessiva la sua tabella di marcia, ricordando che il settore energetico iraniano in passato ha dimostrato capacità di adattamento sorprendenti. Che la situazione sia comunque precaria, scrive il Corriere, lo mostra la fotografia tracciata dal Wall Street Journal. Il giornale americano descrive un paese che rischia di essere sommerso dal petrolio, costretto a cercare ogni giorno un nuovo espediente pur di non chiudere quei rubinetti. Teheran sta rimettendo in funzione vecchi siti di stoccaggio dismessi, riempie i serbatoi improvvisati, devia il greggio fuori dalla rotta del Golfo, tenta di caricarlo su treni diretti a est verso la Cina, ma dietro i calcoli di Washington c'è sempre il rischio di sottovalutare la capacità di resistenza e resilienza dimostrata in questi mesi dal sistema della Repubblica Islamica. Ale, arriveremo al tank stop? Lo scopriremo solo vivendo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
15: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma per una volta che avevo detto complimenti a Meloni perché si era espressa a favore della flottiglia e contro Israele, per una volta ho dovuto di nuovo ricredermi, perché nonostante questa frase, la frase che lei ci attacca è che questa missione non serve a niente e che dà solo dei grattacapi a lei. Cioè, questi sono in carcere ingiustamente e noi dobbiamo pensare ai grattacapi che ha lei, perché lei è il centro del mondo, ce l'hanno tutti con lei, le creano tutti dei problemi. Cioè, invece di prendersela con Israele, invece di prendere provvedimenti seri contro Israele, questa cerca sempre di giustificare, è sempre lei che ci va di mezzo. Ma guardate, è veramente pazzesco. Boh, ciao ciao.
16: Ciao Luca, buongiorno. Ascolta, io ho sentito il podcast dove mi sgridavi per quello che ho detto sulla famiglia del Bosco. Guarda, io ti ho mandato il video di Gratteri. Cosa ne pensa Gratteri della famiglia del Bosco? Dura 10 secondi. Se hai il coraggio, lo fai sentire. Molto semplicemente, non ti dico altro. Ciao.
17: Buongiorno, sono Nino, chiamo dalla Brianza. Volevo dire a quel utente di prima che non è solamente Putin un porco, un bastardo, ce ne sono altri in giro. Trump, Netanyahu, che ha ammazzato un sacco di bambini, più disgraziato e porco di quello lì non c'è in giro nessuno, è un killer. Arrivederci, grazie, buongiorno.
18: A cosa da Roma? Te lo dice uno che con gli artisti russi ci lavora. Tu sei molto meno libero degli artisti russi e si sente da quello che dici, sembri Calenda. Ciao bello.
19: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Questa mattina ho una domanda. Rispetto a questi nuovi pirati dei Caraibi, della flottiglia che non sono più dei Caraibi ma del Medio Oriente, loro stanno ottenendo, credo, quello che vogliono, cioè risonanza mediatica, perché non vanno per portare aiuti, perché sarebbero una quota infinitesimale, non vanno per muovere guerra, vanno soltanto per creare questa confusione a livello mediatico, ovviamente farsi vedere, non vanno in Sudan, vanno semplicemente là perché c'è il cattivo Israele, quindi è tutto più semplice, anche come rotta, no? Credo. Ecco, chiedo a Telesi e a Guidabardi, chi li finanzia? Si può sapere qualcosa sui finanziamenti, se è possibile? Grazie.
0: Eccoci. Scusate, due cose. La prima, la risposta all'ascoltatore della Casa del Bosco. Molto rispetto e molta simpatia per Gratteri. Temo che su questa vicenda della Casa del Bosco non sappia niente, come la maggior parte delle persone che hanno letto poche notizie riferite anche con un'azione di doctoring, di condizionamento da parte dei giudici, degli assistenti sociali, dei loro fiancheggiatori. Su questo purtroppo è una sfortuna, sono il massimo esperto vivente insieme ai redattori del mio giornale che hanno trovato questa notizia e stanno raccontando questa vicenda. Vedi, è molto semplice, io guardo all'interesse dei bambini, quei bambini sono reclusi in una casa famiglia, non stanno andando a scuola, malgrado l'argomentazione che si usava contro questi genitori fosse non mandano i bambini a scuola, non stanno andando dopo scuola, malgrado i genitori abbiano accettato, sottoscritto un protocollo in cui dicono che sono d'accordo al fatto che 2 giorni a settimana vadano a scuola. Quindi la grande domanda da farsi è: ma allora a che serve? Chi ci guadagna? Chi ci guadagna se questi bambini restano segregati senza poter giocare con i loro coetanei dentro una terrificante casa famiglia? Dico terrificante per loro perché non ci sono altri bambini della loro età. Voi presunti difensori della regola dello Stato, davvero pensate che un assistente sociale debba e possa avere, se per caso gli gira per la testa, il diritto di poter decidere che cosa fare e che cosa no di una famiglia, di genitori, di madri, di padri? Siccome ci sono state delle richieste, ebbene bisogna sapere che la famiglia del Bosco ha accettato tutte le richieste che sono state fatte finora. Ciò nonostante restano in questa condizione terrificante. Quindi la domanda da fare è: qual è l'interesse? Non è né quello dei genitori, né quello dei giudici, né quello degli assistenti sociali. L'unico interesse che andrebbe tutelato è quello dei bambini, e purtroppo in questo momento l'interesse dei bambini non solo non è tutelato, ma è pesantemente messo in discussione. Allora, eccoci! Le vostre voci mentre sta per arrivare il dottor ingegner Cavalier, commendator, alibrator Giuliano Guidabardi, e io voglio farvi sentire ancora un paio di voci di quelle pizzicate dall'eroico Daniele Compagnone, Nicola Compagnone svegliandosi all'alba. Il video degli attivisti italiani registrato prima della partenza in caso di fermo della flottiglia.
20: Sono Francesca Nardi.
21: Sono Dario.
22: Sono Francesco Gilli.
23: Sono Anna Ghedina.
24: Sono Angela Marzano e sono un'attivista italiana.
25: Ah, se state guardando questo video?
26: Le forze di occupazione israeliane ci hanno sequestrato in acque internazionali.
27: Faccio parte di una missione civile non violenta in navigazione.
28: Con lo scopo di consegnare aiuti umanitari e supporto alla popolazione palestinese, rompendo l'assedio illegale imposto da Israele.
29: Il mio rapimento dimostra ancora una volta a quanto il governo israeliano e i suoi complici sono disposti a spingersi per continuare a perpetrare il genocidio del popolo palestinese e a reprimere chi vi si oppone.
30: Il mondo deve insorgere, facciamo pressione sul governo italiano.
31: Affinché mi liberino.
32: Fermare gli accordi militari ed economici con Israele e fermare la macchina della guerra.
33: Palestina libera.
0: Queste persone, lo capisco, lo dico agli indifferenti, ai cinici e ai paraculi, queste persone a rischio della loro vita e della loro libertà personale, senza commettere nessuna violenza, stanno provando a svegliare il mondo. Fatevi svegliare, non fatevi narcotizzare. Allora Giuliano, sei lì?
34: Sono qui, buongiorno.
0: Oh, ecco, hai gioito per lo scudetto dell'Inter oppure no?
34: Ho molto gioito, l'ho presa anche in maniera un po' meno d'accetta di come abbia fatto il nostro Gennaro da Napoli, cui messaggio ho sentito con quei bei complimenti intrisi di un fastidio mal celato.
0: Si univa ai festeggiamenti.
34: Insomma, l'ho visto un po' infastidito, come anche con gli altri complimenti che sono arrivati, sono sempre un po' complimenti invidiosetti, ma succede.
0: Bene, qual è la tua notizia oggi?
34: La mia notizia è una notizia che non è gradevolissima, la diamo così per vedere che cosa succederà e sperando che non diventi peggio, perché sia la BBC che la CNN ridanno la notizia di 3 morti a bordo di una nave da crociera nell'Atlantico, ammalati in seguito a una sospetta epidemia di antivirus. E siccome dopo quello che abbiamo patito ogni volta che si legge virus ed epidemia, uno gli viene la FIFA blu, la seguiamo con una certa attenzione. L'antivirus è un virus che viene generalmente trasmesso dai sorci, dai topastri, e che è molto pericoloso, tanto che 3 persone sono morte, anche perché non si conosce bene, non si sa perfettamente come curarlo se non con terapie sintomatiche, ma senza intervenire. Sì.
0: Ma sai che diversi ascoltatori mi hanno detto che tu da giorni non è collegato, perché hai una brutta tossettina che ti spezza il fiato nel momento più bello.
34: No, la tosse, ho altri sintomi se vuoi, ma credo che tu li conosca già, che sono abbastanza più gravi di quelli della tossettina.
1: Sì, però... ma non senti che c'è qualcosa di anomalo nella tua respirazione?
34: Sì, sì. No, nella respirazione ecco. No, sento qualcosa di anomalo nel funzionamento di altri organi, Luca.
1: Ah, bene.
34: Se te ne
1: bisogna prendere i provvedimenti,
34: te ne sei già occupato sì troppo.
1: Bisogna lasciare che... di sospensione pneumatica che hai. È brutto.
34: Ora, sulla
1: brutto.
34: Respirazione, io fossi in te, francamente, lascerei perdere.
1: Ma e come funziona l'antivirus? Così per capire.
34: E funziona con febbre, difficoltà respiratorie, difficoltà cognitive, perdita di coscienza e in seguito ritrovo della coscienza eterna.
1: Ecco, speriamo molto, che non sia molto questo. Perché sapete, cari ascoltatori, che questo programma ha bisogno di Giulianone nostro, delle sue posizioni, ha bisogno che un popolo intero trovi una rappresentanza.
34: Ne sarai almeno con grande serenità, non preoccuparti che...
1: Lo dico a quelli che da un capo all'altro dell'Italia si riconosco nelle posizioni di Guida Bardi, lo dico per i Barders. Voi che siete contro l'internazionalismo, contro il pacifismo, contro le grandi missioni ideali, anche oggi, ecco, voi vi riconoscete in un leader che dà dignità alle vostre posizioni.
34: Dava, visto che ormai sta per scomparire, e sono contento anche oltre allo scudetto dell'Inter, anche del traguardo del Berlusconi, qui del superamento del Berlusconi 4 da parte della Meloni. Adesso è diventata anche questa, sembra una notizia importante, ma va bene.
1: Non sei contento? Sei sarcastico?
34: Ne sono contento tanto quanto dello scudetto dell'Inter. Sono due traguardi.
1: Ma perché non sei contento? È comunque un'impresa, un primato. Noi non possiamo essere accecati dalla faziosità.
34: No. Ma no, io non so, figurati se sono fazioso, e sono contento, o meglio sarei contento se fossi la Meloni, ma che uno abbia debba essere contento perché un altro raggiunge un traguardo, francamente, bene, siamo contenti che sia contenta, ecco, così va bene, siamo contenti che la Meloni sia contenta, però
1: bene.
34: Anche questo mi sembra poco un argomento, mentre vedo che la stampa di oggi, i titoli di oggi sono sempre più divertenti. Vedo che Libero, sempre moderato, titola: Ellie ha un'ideona per fermare Trump, la geniale ricetta slime per l'energia, bloccare le guerre illegali. Ma come pensa di fare? Meloni intanto va a chiudere contratti sul gas. E vedo che sono belli come giornali, come titoli di giornali. Purtroppo oggi non abbiamo il manifesto per poter attribuire come sempre il primato del titolo, ma ci sono delle belle oggi, delle belle modalità di interpretare la realtà, la verità, che titolo: i musulmani vogliono persino il Ramadan come festa nazionale, pupazzi e pupari per il tempo, sono titoloni. E poi vedo che invece il Fatto Quotidiano, tanto per non abbandonare le proprie ossessioni, titola: i campani incoronano Marina, Forza Italia, lei è la regista del partito. E quindi andiamo a occuparci dei Berlusconi, tanto per proseguire con le ossessioni ventennali, va bene. Noi intanto mandiamo il giornale radio.
1: Giornale radio lungo dell'ora tonda, e poi torniamo tutti insieme.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 1111 622.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:02. Giornale radio.
5: Meteo.
6: Italia interessata da una perturbazione atlantica con precipitazioni anche di forte intensità nella prima parte della giornata, piogge e rovesci anche intensi su gran parte del centro-nord e in Sardegna, andrà meglio all'estremo sud. Durante le ore pomeridiane tempo perturbato sulle regioni centro-settentrionali, peggiora anche su Campania e Molise, venti sostenuti da sud, temperature massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
4: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare.